0: sta arrivando, ma c'è un altro controcross in aria, allontana di testa il Brasile, ma recupera Mounami per il Marocco, che va a scaricare il lapprone per Talbi. Talbi addirittura dalla metà campo del Brasile all'indietro per Bono. Mancherebbero 20 secondi alla termine di questo lunghissimo recupero e non credo che l'arbitro lo prolungherà ulteriormente. È 1-1 tra Brasile e Marocco, ancora il controllo da parte del Marocco, ci stiamo avvicinando quindi sull'1-1, il retropassaggio, il pallone controllato ancora da Diop, il retropassaggio per Bono, 1-0, l'arbitro fischia, puntualissimo la fine della partita, Brasile 1, Marocco 1, entrambi nel primo tempo i gol, vantaggio di Saibari per il Marocco al 20esimo, il pareggio di Vinicius al 31esimo, direi pari meritato, ma ci aspettavamo un altro Brasile. È tutto dunque dagli Stati Uniti, ricordiamo che nella notte ci sarà l'altra sfida del gruppo C, quella tra Haiti e Scozia, Brasile Marocco, è terminato 1-1, da Giuseppe Bisantis, buonasera, linea Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E da Dallas, vista la tarda ora, ci limitiamo davvero ai saluti e ringraziamenti particolari, speciali quelli che oggi rivolgiamo a chi ci ha accompagnato da Roma, da Saxarubra, Ombretta Conti Regia, Giovanna Insardi e gli altri colleghi tecnici alla console, anche qui grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Ricordo l'appuntamento a oggi, domenica 14 giugno, dopo Domenica Sport, 18:30, tutto il mondiale minuto per minuto, Germania, Curaçao, Olanda, Giappone. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, la linea va al nostro amico Max De Tomassi con Stereonotte Brasile, restate su Rai Radio 1.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ed è tornato il nostro fine settimana, buonanotte da Max De Tomassi, puntata 1186 di Stereonotte Brasil, in questa notte fra sabato 13, domenica 14 giugno 2026, questa notte con Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrano, la prima parte della nostra trasmissione con Marisa Monci e poi vi racconto tutta quanta la sinossi della puntata di questa notte e di domani notte. Adesso c'è Carlinhos Brown e poi Marisa Monci.

0: Buonanotte Marisa, benvenuta a Stereonotte Brasil.
1: Buonanotte Massimiliano, buonanotte a tutti che sono stasera qui a ascoltarci. Grazie mille per l'attenzione, è un piacere essere un'altra volta da voi.
0: Sono tutti sempre molto innamorati del tuo italiano, no? E meravigliati del fatto che lo parli da tantissimi anni. Ma ti eserciti qualche volta? Leggi delle cose in italiano, vedi film italiani?
1: Sì, mi piace tantissimo anche la musica italiana, che sempre è una forma di ricordare e imparare la lingua. E così non dimentico tutto, perché ho abitato in Italia, ci sono già molti anni, però come vado sempre, ho tanti amici anche in Italia, posso praticare un po', però sempre si perde un po'.
0: Però c'è uno charme nel tuo accento italiano, sicuramente molto bello, come del resto tutti quanti gli stranieri. Noi in Italia amiamo molto le persone che parlano la nostra lingua con un accento straniero, ci dà orgoglio.
1: Io mi sforzo per essere capita qui in Italia, perché non parlo perfettamente, però mi faccio capire, e questo io credo che sia sempre un gesto simpatico per quelli che sono qui per prestigiare la mia musica, qui nella radio oppure dal vivo, quando io mi sforzo per essere compresa. È anche un gesto di approssimazione.
0: Senti, lo scorso anno è iniziata Fonica, questa tournée caratterizzata dalla presenza sul palco di un'orchestra sinfonica di 55 elementi, c'è anche il tuo gruppo nel palco. È un tuo sogno che è diventato realtà?
1: Sì, è un sogno antico. Io ho già fatto qualche presentazione con orchestre, però mai un concerto completo. Erano come tre canzoni qui, quattro canzoni lì, un'altra da un'altra parte. Due anni fa io ho fatto un concerto all'Università di São Paulo, quando io sono... ho ricevuto la laurea dell'honoris causa e ho fatto un concerto per gli studenti nel campus con l'orchestra dell'università, e così io
0: si è accesa l'idea.
1: Io ho avuto l'opportunità di adattare i miei arrangiamenti originali.

0: per una formazione più grande di un'orchestra di 55 musici. Ho preparato lì forse 12 canzoni e poi ho completato queste canzoni con altre forse 12 di più per fare questo tour in Brasile, che ho viaggiato. Ho formato un'orchestra esclusiva per questo progetto con musici giovani che sono a cominciare la carriera e anche qualche musici già maturi. Ho fatto una mescola di generi, di origine, di maturità per formare un'orchestra da zero, da nuova orchestra. E ho viaggiato per Brasile, forse per 8 città, con questo concerto. E adesso ho questa, con questi arrangiamenti scritti e adattati, io ho questo progetto che posso fare con qualche orchestra in qualche posto al mondo. E adesso a settembre vado per la prima volta a presentarmi con questo progetto a Lisbona, a Porto e anche a Roma, e con orchestre locali. Allora arriviamo 2 o 3 giorni prima, proviamo con le orchestre. È un altro desafio per me.
1: Una sfida,
0: però anche una grande esperienza di suonare con musici che vanno. E fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica e anche la musica classica di altri universi. E questo sarà un'esperienza bellissima per me.
1: Senti, oggi è molto complicato sapere la musica come si riesce a diffondere, no? Gli uffici stampa sono sempre, come dire, l'avamposto per divulgare la musica, ma non si sa se in rete, in radio, in televisione, con la pubblicità. C'è sempre qui in Brasile un mezzo molto popolare che è la telenovela. In questi giorni la telenovela della TV Globo, Quem Ama Cuida, che è il prime time della TV Globo, apre con il tuo brano Pra Melhorar. Secondo te il Brasile ha bisogno di un messaggio di coraggio, di incentivo?
0: L'umanità ha bisogno di un messaggio di speranza e di coraggio, perché noi siamo a vivere dei tempi difficili, sfidatori, e poi sempre è buono avere e coltivare la speranza dei giorni migliori. E sappiamo che sempre ci sono sacrifici, tutte le generazioni hanno avuto difficoltà, perché la vita non è mai stata molto facile per l'umanità, però ha bisogno di mantenere la coraggio, la speranza, la forza. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, di tornare questi giorni meno difficili, tra un'esistenza superiormente interessante, che la musica, la poesia, l'arte, la letteratura, il cinema e tutto questo che noi possiamo connettare tra queste forme di espressione transcendentale e che aiutano a noi a uscire un po' dai problemi del quotidiano, delle difficoltà, e anche respirare con un po' più di folgore.

0: Senti, il tour Fonica è andato in giro per tutto il Brasile. Siete stati a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, Brasilia, poi a Recife, Salvador, Fortaleza, quindi prima il sud, centro-sud, poi il nord-est. E hai lanciato questo tour con una canzone che si intitola Sua Onda, che sembra una canzone d'amore, ma potrebbe essere anche una fotografia del tuo paese, un paese resiliente, pronto ai cambiamenti.
1: Sì, è una canzone de connessione, de qualcuno che vuole essere connettato da un altro, è aperto a una relazione che può essere tra un altro, una relazione dual, però anche da molti, numa relazione collettiva. E anche c'è un po' questa canzone si è mostrata anche molto connettiva nei concerti, perché tutti
0: cantavano insieme. E anche una relazione fra te e musicisti, parlavi prima di orchestre di altre parti del mondo, anche per quello Sua Onda è stata creata, no? Per dire.
1: E anche Sua Onda è un concetto molto musicale, perché la musica è pura onda, e una cantante che dice che vuoi essere la onda di qualcuno, io voglio essere la tua frequenza sonora, la tua musica, la tua frequenza, non è quello che ti imballa, come si dice?
0: Quello che ti trascina.
1: Che trascina è quello che ti fa sentire nel corpo le vibrazioni.
0: Ti porta per mano.
1: Ti porta per mano, ti conduci.
0: Sentiamoci Sua Onda, Marisa Monci.

0: Marisa Monci, questa notte a Serenotte Brasil, un momento molto importante dei tuoi ultimi mesi è stato quando hai partecipato all'evento Mulher Presente presso il Tribunal Superior Eleitoral a Brasilia. Da Chiquinha Gonzaga a Marisa Monci, che cosa è cambiato nel ruolo della donna nella musica popolare brasiliana?
1: Ah, io ho parlato, fatto in questa occasione lì, io sono stata invitata per parlare della mia, la mia visione della presenza delle donne nella musica tra l'ultimo secolo. Sì. E io ho fatto un parallelo nella mia falla, come si dice, nella mia...
0: Nella tua deposizione.
1: Deposizione, con la presenza delle donne nella società come un tutto. E io ho... e lì io ho detto che le donne hanno avanzato molto, però c'è ancora molto a avanzare, e che forse 100 anni fa io mai sarebbe una cantante popolare come sono io oggi, perché per le donne a quel tempo non era permesso, non era socialmente accetto di avere una carriera popolare pubblica.
0: Un ruolo di cantante pubblica.
1: Pubblica. E io ho fatto anche dopo le donne hanno cominciato a cantare, perché è veramente l'unica posizione che le uomini non possono sostituire le donne perché
0: il tono.
1: La voce è femminile, però il repertorio era tutto prodotto per le uomini.
0: Ah sì, certo.
1: Le uomini producevano
0: il repertorio per loro stessi.
1: Per le donne, fino a forse gli anni 60-70, quando le donne

0: hanno cominciato una o l'altra a comporre.
1: Comporre,
0: scusa, però io credo...
1: Sei stata bravissima, stai andando alla grande.
0: A comporre e a non avere soltanto la voce, però anche il discorso. E poi oggi nella mia generazione quasi tutte le donne hanno molta intimità con la scrittura e le canzoni sono scritte per loro, e questo ha posto la sensibilità delle donne a servizio della composizione della musica di un'altra forma, e questo è una cosa più recente, per forse 50 anni fa. E c'è un parallelo anche nel posto che le donne hanno occupato nella società, con più spazio, però ancora sentiamo molta falta, ancora ci manca molta
1: presenza. Mancanza.
0: La presenza delle donne nel posto di comando, qui in Brasile, nel Parlamento, per esempio, la percentuale delle donne è pequenissima, molto piccolo, e noi abbiamo molto, e questo è molto importante perché la sensibilità delle donne anche per fare le codici le leggi. È diverso degli uomini. Noi abbiamo sentimenti che siamo da noi e questioni che sono da noi che devono essere trattate per donne, per la prospettiva della donna. Allora, io ho parlato un poco di tutto questo e in internet.
1: Il tuo discorso è su internet e anche sul tuo profilo Instagram. Molto bello, devo dire.
0: Al fine io dico che la questione femminile non è una questione delle donne, è una questione di evoluzione umana, perché io sono sicura che un più grande equilibrio tra la forza delle donne e degli uomini è una cosa che potrà potenzializzare molto l'evoluzione dell'umanità.
1: Il prossimo brano che ascoltiamo si intitola Esta Melodia di Jamel Laon, che certifica anche la tua passione nei confronti del mondo del samba. È un brano che hai cantato tanti anni fa in Corrigisa Rose Carvão, un brano bellissimo che hai rilanciato. Che cosa significa per te questa canzone?
0: Questa canzone è di un altro compositore che si chiama, sì, Bubu da Portela.
1: E Jamel Laon, se non sbaglio, due.
0: E Jamel Laon ha registrato e anche segnato.
1: Questo è un segreto che ci racconti te, non lo sapevamo.
0: Sì, allora lui è l'autore, però non sappiamo...
1: È un autore di rimbalzo.
0: Sì, se loro hanno veramente lavorato insieme, sì, nella composizione. È una cosa che succedeva molto spesso qui in Brasile, non so se in Italia, anche che gli interpreti
1: firmavano anche loro.
0: Chiedevano di firmare la canzone per registrare e i compositori lasciavano e era così che era.
1: La canzone è bellissima, però.
0: È bellissima, è una canzone classica della Portela, una canzone che Paulinho da Viola mi ha chiesto da registrare. Perché loro mi ha detto: se tu registri questa canzone sarà bellissimo. Io ho invitato la vecchia guardia da Portela, che sono i veterani da Portela, per registrare con me e a 93.
1: Un'opera d'arte hai fatto? Você fez un'opera di arte?
0: No, loro hanno fatto da me, sono stati molto generosi, è stato un incontro meraviglioso nel studio quel giorno per registrare una cosa che è molto emotiva per tutti, che questa canzone era un grandissimo successo in Portela, era un po' dimenticato e si è tornato un'altra volta una canzone che si ascolta nelle note da Rio, nelle roda di samba, come si dice?
1: Roda di samba, non esiste una traduzione in italiano ed è meglio così.
0: Lì, nelle feste di samba.

0: Musical, compie 30 anni, è una pietra miliare del tuo repertorio questo album, un po' dal vivo, un po' in studio, che sintetizza vari concetti importanti della tua vita di artista: il desiderio di rileggere i classici della MPB e internazionali, ci sono dei classici di musica internazionale e di MPB. Racconti in questo album il tuo modo di fare musica attraverso le interazioni con altri colleghi, forse l'embrione di Tribalistas, perché lavori lì con Brown, con Arnaldo, ed esprimi il tuo amore per l'arte visiva, perché l'album, la copertina dell'album è di Zefiro. È un po' il riassunto della tua vita artistica?
1: Io credo che io sono molto, mi piace tantissimo collaborare con altri artisti, e ho grandi collaboratori da molti anni, da cui non posso immaginare la mia carriera senza questi dialoghi.
0: Non è stato Barulhinho Bom il primo album con il quale tu hai scritto insieme a loro?
1: No, ho fatto da mai, forse 6 anni prima.
0: Ancora prima, secondo album.
1: Secondo mio secondo album, io lavoravo già con Arnaldo e con Carlinhos nel terzo. Io credo che la musica è un dialogo, è una forma di espressione più collettiva. Io non sono un artista, io mi piace suonare con altri. Sì, allora si può vedere tra la mia traiettoria molte parcerie.
0: Collaborazioni
1: con molti artisti, musicisti, arrangiatori,
0: produttori,
1: compositori, cantori. Sono molto aperto, mi piace molto, per me è una cosa che mi stimola. Allora lì c'era anche Novos Baianos, c'era Moraes Moreira, c'era una banda fantastica, né, com Valdones, Davi Moraes, Dadi, e c'erano, era un disco ibrido, perché ci sono canzoni dal vivo e anche canzoni nel studio che abbiamo prodotto
0: prodotto, c'è Gimme Love, c'è un brano di George Harrison.
1: Sì, abbiamo prodotto a questa è da parte dal vivo però sì. Nel studio c'è Maga Malabaris, ci sono altre canzoni che abbiamo registrato a New York con Arthur Lindsay come produttore. E allora era un disco ibrido, perché c'erano canzoni dal vivo, era un disco duplo.
0: Sì, doppio, con questi disegni di Zefiro, sì, bellissimi.
1: Uno era al vivo, l'altro era nel studio.
0: È, diciamo, anche un'opera discograficamente parlando sperimentale.
1: Sì, molto aperta, molto libera.
0: Visto che hai citato Maga Malabaris, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te.

0: Marisa Monchi, Maga Malabaris. Marisa, fa parte del tuo repertorio questa canzone da 30 anni. È un brano che forse non puoi non suonare dal vivo. E questo brano ci ricorda Carlinhos Brown, questo tuo legame artistico con Arnaldo e questa tripla, come chiamate voi, che in Italia c'è un senso tripla, e qui in Brasile invece un neologismo. È una tripla con la quale ami scrivere canzoni. Scriverete ancora voi tre per i Tribalistas?
1: Sì, ancora 9 canzoni?
0: Sì, questi tre personaggi, Marisa Monchi, Arnaldo Antunes e Carlinhos, scriveranno per i Tribalistas?
1: Noi Tribalistas è una parte del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato molto insieme prima dei Tribalistas, mentre i due album abbiamo fatto moltissime canzoni e anche concerti. E poi abbiamo fatto il secondo album e ancora facciamo molte canzoni. Sì. Cioè abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove. E sono due grandissimi artisti, non posso immaginare la mia vita senza loro, perché abbiamo una troca, un cambio,
0: un scambio
1: ricchissimo, che alimenta la nostra fiamma creatora.
0: Eppure perché loro ti vedono come una musa, questa è la realtà, perché insomma li incontri, loro vedono Marisa Monchi come veramente deusa.
1: Questo
0: lo dico io.
1: Dovete domandare a loro. Io posso dire che per me loro sono due dei.
0: Sentiamoci Già Se Innamorare, poi torniamo a parlare con Marisa Monchi.

0: Marisa, recentemente hai visto un tuo caro amico, Nando Reis, con il quale hai composto un nuovo bellissimo singolo che si intitola Pra Você Guardei o Amor. È un lavoro, secondo me, di grande classe, appena uscito, che conferma il fatto che insieme avete il dono di scrivere hits come Onde Você Mora. Com'è stato tornare a scrivere e a cantare con questa icona del rock brasiliano dopo tanti anni di, così, di allontanamento?
1: Questa canzone non è da noi, è da lui.
0: Sì.
1: Lui aveva già la canzone e ha già registrato prima, però lui mi ha chiamato e mi ha detto che mi piace tantissimo la canzone. Noi avevamo già cantato dal vivo, è una dei più forti canzoni del suo repertorio. E lui mi ha chiamato e ha detto che voleva invitarmi a produrre un nuovo registro e che lui voleva fare il registro definitivo della canzone. E mi è piaciuto tantissimo perché mi piace la canzone e mi ha piaciuto l'idea.
0: Gli arrangiamenti sono bellissimi.
1: E anche l'idea di lavorare, di essere da lui un po' nel studio. Allora io ho cominciato a chiedere a lui che cosa volete fare diverso, come questa anamnesi che il produttore dovrà fare con gli artisti, che conversare, parlare molto,
0: tirare di fuori quello che vogliono.
1: Sì, comprendere qual è il desiderio dell'artista. E lui mi ha detto: ah, voglio fare così, più lento. Io ho suggerito di avere la sua chitarra, che è
0: inconfondibile.
1: E dove lui ha fatto la canzone? La canzone è stata nata sulla. Sì, allora mi sembrava molto naturale e necessario. E poi abbiamo scritto con l'aiuto del maestro che ha lavorato con me, che lavora con me in fonica, un arrangio non per un'orchestra, una cosa grande, per una formazione cameristica piccola, come, e abbiamo scelto una formazione esotica, non molto usuale, con i cordi, oboè, trompi, marimba, Hammond, e con un po' di spazio tra le figure per sentire non molto pieno.
0: Non troppi suoni.
1: Non troppi suoni, però i commentari. Abbiamo scritto, abbiamo chiesto un arrangiatore, Newton Carneiro, che per scrivere abbiamo cambiato molte idee da lui. E poi siamo stati molto felici con il risultato, perché però nei giorni che eravamo qui a fare la canzone, a registrare, abbiamo composto una nuova bellissima che sarà per il futuro.
0: Che bello, bellissima idea. Sentiamoci. Pra Você Guardei o Amor. Per te ho mantenuto la

0: Ramones e Nando Reis, Pra Você Guardei Um Amor, l'ultimo singolo, un incontro dopo tanti anni con Nando Reis. Nei prossimi mesi tornerà in Italia con il tour Fonica, l'abbiamo detto in apertura, è un tour molto atteso dal tuo pubblico europeo. L'11 settembre sarai a Roma, Auditorium Parco della Musica. Io penso che sia quasi tutto esaurito, perché so che la vendita sta andando molto bene. Quali sono i tuoi ricordi più frequenti di Roma, città nella quale hai vissuto negli anni Ottanta? Che cosa ti ricordi della nostra Roma?
1: Io camminavo molto per la città, andavo molto... Ho conosciuto tutta la città a piedi, perché io abitavo nel centro, vicino a Fontana di Trevi, a quel tempo oggi è un hotel.
0: L'ho lasciato lì qualche volta.
1: Sì, oggi è un hotel, però a quel tempo era una pensione, come si dice?
0: Una piccola pensioncina.
1: Sì, e ho abitato lì per quasi un anno, non so, forse 8 mesi. E, ho molti amici che ho fatto da quel tempo e che sono ancora in contatto. E ho avuto l'opportunità, studiavo teoria musicale, anche canto, storia della musica, e ho avuto tempo di conoscere molto bene Roma e di camminare molto, di essere... A quel tempo non c'era Google Maps, c'era un mappa di cartolina che c'era...
0: Tutto città.
1: Tutto città, quei piccoli labirinti che ci sono a Roma, io già conoscevo tutto.
0: Poi il centro è complicato,
1: sì, eh? Sì, conoscevo molto bene e ho entrato in contatto con molti italiani e anche brasiliani che abitavano lì, e mi piaceva anche andare a Trastevere per cantare al Manuia con Gimporto, per vedere Gimporto, e qualche volta lui mi invitava per cantare una canzone da lui. E c'era un cornetto che non so se ancora c'è.
0: Vittorio, il cornetto.
1: Era un cornetto che usciva
0: con la crema caldo.
1: Forse 2-3 della mattina,
0: sì.
1: E aspettavamo per mangiare prima di andare via quella cosa deliziosa, dolcissima. Non c'è ancora?
0: No, penso di no.
1: Allora,
0: pieno di zucchero, di zucchero a velo, di crema.
1: Zucchero e di massa.
0: Crema.
1: No,
0: la massa, sì.
1: Che
0: cosa c'era intorno?
1: Come un fogliaccio.
0: Sì, è un cornetto, un croissant. La pizza, Trastevere, Obitorio.
1: Trastevere, Obitorio. Anche ho fatto un po' di volontariato alla ambasciata, nella biblioteca. Loro hanno avuto una obra, una rinnovazione, e dovranno organizzare tutto al posto. Io ho fatto qualche giorno di volontariato lì, è stato meraviglioso, perché c'erano quelli libri in portoghese che mi piaceva anche di leggere. E poi alla fine sono andata a Venezia, perché c'erano amici a Venezia che mi hanno invitato per fare un concerto di musica brasiliana a Venezia. E sono andata a Venezia, ho cantato a Venezia e poi sono tornata a Rio. Sono rimasta un po' meno di un anno, forse 11 mesi in Italia.
0: Adesso torni, ci vediamo a Roma, mi raccomando, concerto 11 settembre, saremo tutti sotto il palco a ballare e a cantare insieme a te.
1: Sì, per me andare a Roma è sempre un'emozione, cantare a Roma è speciale, perché è un posto dove io ho molti lassos, come si dice?
0: Lacci, legami.
1: Legami affettivi. E è un posto dove mi sento a casa, perché è un posto dove è familiare per me. Ho perso un po' l'italiano, non è buono.
0: Parlavi meglio di questo?
1: Molto meglio, era perfetto, io parlavo perfettamente. Oggi io capisco tutto, però mi sbaglio, mi dimentico le parole, però...

0: adesso chiediamo agli ascoltatori che cosa pensano del tuo italiano, vedrai che manderanno messaggi.
1: Prego non essere molto rigidi con me, perché ci sono molti anni, però forse posso spendere un po' di più tempo in Italia, sono sicuro che ritorna.
0: Andiamo in vacanza.
1: Ah, mi piacerebbe tantissimo. Vacanze in Italia, sempre meraviglioso.
0: Grazie Marisa, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie mille a tutti che siano qui da noi. Beijo para todos os brasileiros que estão também acompanhando a gente.

0: Ore 3 e 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un professore con una pistola che si è poi rivelata finta. Sentiamo il dirigente scolastico Edoardo Ricci.
4: Sicuramente gli studenti certe volte non si rendono conto, purtroppo ci troviamo di fronte a una generazione che è in difficoltà, problematica, che vive spesso di emulazioni.
5: Prima l'incontro di box con tanto di guantoni nei sotterranei dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel modenese.
6: Oh, il ballo, il ballo!
5: Qualche giorno dopo, la pistola giocattolo puntata alla tempia di un professore e la minaccia: dammi le sigarette o sparo. Due gravi episodi a fronte dei quali il dirigente scolastico invita però a non generalizzare.
4: Galilei non è questo, non è né un ring di pugilato, non è un far west dove ci sono dei pistoleri che girano liberi.
5: Nel secondo caso, un gruppo di studenti di prima a inizio lezione si è avvicinato alle spalle del docente. Uno di loro ha estratto la finta arma presa dallo zaino di un compagno e l'ha puntata contro il prof, il quale, riferisce la scuola, l'ha sequestrata e portata in presidenza per l'alunno una nota sul registro, poi l'espulsione. E anche per i due protagonisti dell'incontro di box è finita male, esclusi dagli scrutini, dovranno ripetere l'anno.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese. Sul ghiacciaio

0: Della Brand, un altro escursionista sempre francese, ha perso la vita sul Cervino mentre tre esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Finisce 1-1 anche Qatar-Svizzera, invece appena iniziato il match tra Haiti e Scozia, e tra poche ore alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Stereo Notte,

E siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3 con Elise Regina, Tom Jobim, Aguas y Marzo. Fra qualche istante Patrizia Laguidara e Diego Moreno, ci colleghiamo con loro per parlare della loro musica e di alcuni singoli che stanno pubblicando. Adesso rapidamente voglio dirvi due cose sul

festival di Abba Bula, è la 28ª edizione di questo festival che si svolge in Sardegna. C'è stata un'anteprima venerdì 29 maggio, però insomma il festival si svolge dal 26 giugno al 23 luglio a Sassari, Sennori e Porto Torres con Daniele Silvestri, Nugenea, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zay Bar, Alberto Fortis. Parlando di un nome molto importante della musica brasiliana contemporanea, Zay Bar, ce lo ascoltiamo con Infinito in Noise e poi ci colleghiamo con Patrizia Laquidara.

0: Dopo Zay Barra con Infinito in Noise, siamo in collegamento questa notte con Patrizia Laquidara. Buonanotte Patrizia.
1: Eccomi, ciao. Fai ciao.
0: Sveglia fino a quest'ora a sentire la musica brasiliana di Stereo Notte Brasil.
1: Esattamente, sentendo la musica brasiliana e anche leggendo un libro.
0: Ah, bene, bene. Quale libro?
1: Promettimi che non moriremo, di Mara Carollo.
0: Bene.
1: È un libro molto bello, veramente, ma sai che mi sta... è una lettura che mi sta prendendo... Ah, tantissimo, tantissimo.
0: Senti, mi incuriosisce tantissimo il nome di questo tuo nuovo album che si intitola Florula. È un neologismo oppure è una parola che esiste veramente?
1: Infatti, guarda, quando ho pensato di chiamarlo Florula, sì, ero convinta che fosse una parola inventata.
0: Sì.
1: Convinta, sai Max?
0: Sì.
1: Mi piaceva però il suono, mi piaceva anche un po' quello che rimandava, i fiori, una composizione. Soltanto dopo una settimana sono andata a vedere così per scrupolo sul dizionario e mi sono resa conto che invece la parola esisteva e come, e che comunque poteva rientrare bene in quello che era anche un po' il senso che volevo dare al disco, perché sì, con florula si intende un piccolo ecosistema, sì, di vegetale,
0: sì,
1: che però caratterizza appunto un luogo minuscolo,
0: sì,
1: che vuol dire potrebbe essere un monte, una piccola isola, e quindi è appunto un ecosistema. Ho pensato, beh, forse anche il mio disco in qualche modo parla di un ecosistema,
0: sì,
1: che però è umano.
0: Bene.
1: Presenze piccole e minute, ma tutte bene collegate tra loro, che dialogano e formano questa appunto florula.
0: Sì, lo sai che a proposito di biologia e di ecosistemi, no? Tu che sei una persona sensibile, sai che c'è un termine che definisce quell'odore di pioggia che cade sul terreno fresco, che noi avvertiamo qui in Italia quando viene un temporale d'estate, ma che si avverte molto di più frequentemente in Brasile, quando la pioggia cade su quell'erba secca tipica del sertão piuttosto che della parte, diciamo, di Rio de Janeiro, della parte centrale.
1: Lo conosco quel profumo.

0: quell'odore, ma non so la definizione.
1: Allora, in portoghese si dice petricor, mentre in italiano esiste e si dice petricore.
0: Ma dai.
1: Il petricore, che tu petricore, è quell'odore forte di pioggia che cade sulla terra asciutta e che emana quel vapore che ha quel profumo inconfondibile.
0: Sì, sì, ma sai che adesso me lo sono già scritta, che ve lo vado anche a leggere, petricore.
1: Esatto.
0: Invece in brasiliano petricore.
1: Petricor. Bene, a proposito di brasiliano. Allora, tu hai sintetizzato in una canzone un gesto che è universale e che è anche molto brasiliano, quello di salutare con la mano, no? Il brano, difatti, si chiama proprio così, no? Ti saluto con la mano. È un nuovo singolo da questo album che si intitola Florula ed è una canzone che contiene un embrione di Brasile, no? Sia dal punto di vista ritmico che anche dal punto di vista così del minimalismo, dell'essenzialismo del testo.
0: Sì, penso proprio di sì. Beh, intanto per le collaborazioni che ci sono dentro,
1: sì,
0: e magari poi ne parleremo se vorrai. E poi io venivo proprio da un viaggio quando ho cominciato a scriverlo, ad impegnarmi un po' di più su questo album, quindi in qualche modo mi portavo dentro anche tutte le impressioni, anche tutto quello che avevo annusato, avevo conosciuto là in Brasile, perché è stato un viaggio molto forte, molto intenso, quello che è avvenuto nel febbraio del 2025.
1: Sì.
0: E c'è stato, ricordo che proprio mentre tornavo quella notte dal Brasile, ed ero così dispiaciuta di tornare, mi ripromettevo che dentro alle prossime canzoni avrei comunque trascinato con me anche tutto quello che avevo conosciuto, che avevo incontrato, e questo in qualche modo è successo. Ti saluto nasce però in realtà prima, ti saluto con la mano nasce prima, nasce da un incontro che ho fatto invece con Lorenzo Maragoni, che lui è un poeta e si occupa di poetry slam, è stato campione mondiale italiano di poetry slam, che è poi una forma d'arte orale e anche di strada che mi ha sempre affascinato tantissimo. Lui mi aveva dato questo piccolo pezzettino, ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di che è sempre in ritardo. E da lì è arrivata la canzone. Soltanto dopo mi sono resa conto che quella canzone, che aveva anche una parte un po' rappata, no? Un po' parlata, non avrei voluto cantarla da sola, e quindi ho pensato, ma chi potrebbe essere un rapper che può venire a dialogare con me, e quindi ho chiamato questo rapper che si chiama El Coco.
1: Una cosa in famiglia, poi, perché è tuo nipote. Ma ti è venuto subito in mente, oppure ti si è illuminata la lampadina quando giustamente hai collegato l'idea del rap con un rapper giovane che conosci molto bene, evidentemente, no, tuo nipote?
0: Esatto, no, in realtà non mi è venuto in mente subito, anche perché forse pensavo non fosse nemmeno il caso di fare una cosa in famiglia, in realtà.
1: Sì.
0: Poi però, senza che lui sapesse assolutamente niente di questo, ci siamo incontrati e mi ha fatto sentire un po' di cose, e questo ragazzo scrive tantissimo, tantissimo, tantissimo, aveva un'infinità di canzoni e sorprendentemente alcune canzoni mi arrivavano con molta potenza, cioè ho sentito che la sua scrittura era vera, era molto radicata nel presente, e quindi gli ho chiesto, senti, ma vorresti provare a scrivere qualcosa in questo testo dove c'è questo incipit, però non riesco ad andare avanti, ma forse perché la soluzione è molto semplice e io invece mi tormento nel cercare delle cose che devono essere efficaci. Questo arriva, appunto Marco, il Coco.
1: Quanti anni ha?
0: Ci chiudiamo a 22 anni.
1: Giovanissimo.
0: Ci chiudiamo in studio.
1: Sì.
0: Quello che mi ha sorpreso moltissimo è stata la capacità sua di stare dentro alla musica senza mai distrarsi e di scrivere. E di scrivere senza, sai, molte sovrastrutture, senza tormenti, stando appunto molto radicato in quello che era lì, che succedeva. Senza mettere un giudizio in quello che stava facendo, e quindi il testo è arrivato veramente dopo pochissimo, ha sbloccato una situazione che per me era abbastanza ferma su quella canzone, e quindi poi è stato anche spontaneo da parte mia dire, ma senti, visto che ci sei e tu sei proprio un rapper, cantala tu, no? Cantiamola insieme.
1: Certo.
0: Beh sì, dai,
1: felicissimo.
0: Vediamo. Insomma, ed è venuta fuori questa canzone, di cui sono anche, devo dire,

0: molto contenta, mi rende molto felice, sia perché ho imparato io da lui stando in studio, sia perché poi anche questo album in qualche modo porta dentro anche un po' un albero genealogico, perché io nell'album cito molte figure, soprattutto femminili, che mi sono state familiari, che sono anche dentro il mio albero genealogico. Quindi c'è una canzone dove cito delle trisavole, pensa tu, no? Un po' come citava Chico Buarque, Se impara Todos.
1: Certo, no? Tutti i parenti, tutto l'albero genealogico.
0: Esatto. Certo. E poi, sorprendentemente, senza pensarci troppo, in maniera molto naturale, arrivo fino all'ultima generazione.
1: Bene. Sentiamoci la canzone, dai.
0: Una forma di passaggio di testimone.
1: Bene, sentiamoci la canzone, ti saluto con la mano, poi torniamo a chiacchierare, perché voglio sapere di un progetto al quale hai partecipato, che hai conosciuto, che si trova a Recife. Patrizia Laquidara, ti saluto con la mano.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che

0: nuovo singolo, Ti saluto con la mano. Stiamo parlando con lei di questo album Florula, della sua collaborazione con El Coco, che oltre ad essere un rapper giovanissimo è anche suo nipote. Però a questo punto possiamo anche parlare di una partecipazione brasiliana all'interno di questo album, perché c'è una canzone alla quale che fa parte di quest'album, che si intitola Nessuno deve restare fuori, all'interno della quale ci sono due percussionisti brasiliani, uno si chiama Fernando e un altro Clécio, giusto?
1: Esatto.
0: E Fernando Silva e Clécio Santos sono di Recife, e tu a Recife, diciamo, ci hai lasciato un pezzo di cuore, perché hai conosciuto il nord-est brasiliano da diverso tempo e hai cominciato ad accompagnare, a seguire le vicende di tante persone, ma in particolare di alcune comunità. Raccontaci un po'.
1: Esatto, beh, intanto ti devo contraddire solo su una cosa.
0: Vai.
1: Pensa che questi due percussionisti non hanno suonato solo in quella canzone, ma proprio in tutto l'album.
0: Ah, bene, sì.
1: E adesso ci arrivo.
0: Sì.
1: Quando prima accennavo al viaggio che ho fatto nel 2025, sono andata appunto nel nord-est, come dicevi tu, a rivedere un po' di posti dove ero stata la prima volta, pensa, nel 1991. Ero veramente giovanissima.
0: Bambina.
1: Ed è stato, sì, devo dire che ero bambina, ed è stato un viaggio molto forte. Sono tornata altre volte in Brasile, ma soltanto appunto un anno fa sono tornata esattamente in quei luoghi lì. Era un po' anche per andare a rivedere quelle persone, quelle realtà, e tra queste realtà ne incontro una nuova che si chiama Tenuchão, ed è un progetto educativo, sociale, che nasce nel 94.
0: Ricordiamo che Tenuchão vuol dire piedi per terra.
1: Esattamente. E questo progetto nasce proprio nelle favelas della città, e la cosa che mi ha affascinato moltissimo è che il progetto utilizza proprio la musica, la danza soprattutto, ma anche moltissimo le percussioni, l'arte, sì, in generale, per offrire una possibilità di riscatto ai giovani e anche a tanti bambini dei quartieri, questi quartieri che sono molto molto vulnerabili a, sì, livello sociale.
0: Io Santo Amaro, Canal del Ruda, per esempio.
1: Esatto. Esatto, è stato molto molto forte per me. Ecco,
0: sì. Non so Santo Amaro esattamente dove è situata, no, rispetto a Recife, ma Canal de Arruda, se non sbaglio, è un quartiere, una favela formata da palafitte.
1: Esatto.
0: Sì. Quindi, esatto, insomma, le condizioni di vita veramente sono ancora più difficili di quelle della favela normale, insomma.
1: Esatto, Max, sì, è stata veramente un'esperienza forte, e quando ci siamo trovati, ti devo dire la verità che non ricordo bene il nome di queste due favelas, ma noi ci siamo trovati con Penuchão, che arriva con un camioncino pieno di percussioni,
0: sì,
1: chiaramente costruite da un musicista che si è prestato a fare questo. Arrivavamo tra queste due favelas, i bambini, i ragazzi sapevano che, non so, il giovedì a quell'ora arriva questo camioncino che smonta tutte le percussioni. Tra loro, questi ragazzi un po' più grandi, c'erano anche Fernando e Clécio,
0: sì,
1: e cominciano a suonare. E i bambini escono dalle case e sanno che per un'ora, due, tre ore loro potranno andare in un luogo che è sulla strada, perché,
0: sì,
1: Penuchão è sempre sulla strada,
0: sì,
1: a suonare con persone che possono insegnare loro appunto a suonare le percussioni, a danzare, e vivono in qualche modo una specie di posto, di spazio.
0: È un palco naturale?
1: Sì, è che è anche al di fuori da tutta quella difficoltà che appunto hanno magari nella famiglia, nel,
0: certo,
1: vivere nelle favele. E noi ci trovavamo appunto tra queste due favelas e non era sempre semplicissimo, non,
0: sì,
1: era sempre facile, perché poi, come sai, ci sono anche dei momenti in cui magari ci sono dei gruppi anche criminali tra le due favelas che lottano tra,
0: certo,
1: loro, eccetera. Però la gioia e l'entusiasmo che ho conosciuto dentro a quel gruppo lì, con quei bambini, è stata veramente unica. Tra loro c'erano appunto Fernando e Clécio, ma la cosa più sorprendente per me è stato che loro, questo Penuchão, con,
0: sì,
1: questi bambini di favela, hanno costruito uno spettacolo,
0: sì,
1: uno spettacolo che è così bello, che si chiama Roda Favela, che parla proprio di ciò che avviene in favela, uno spettacolo potente ed esplosivo, perché noi dobbiamo pensare che loro non hanno delle sale dove provare,
0: certo,
1: non hanno degli impianti, loro provano proprio sulla strada, ma,
0: sì,
1: sono stati notati da un regista francese,
0: sì,
1: che li ha invitati in Francia e hanno fatto una tournée in Francia, una tournée

0: piuttosto importante. Proprio l'anno scorso, in questo periodo, loro erano in Italia, sono arrivati in Italia per poi andare in Francia, appunto. Sì. Quindi siamo trovati in Italia, questa Roda Favela l'hanno fatta anche qui in provincia di Vicenza, dove io abito.
1: Sì.
0: Poi andavano in Francia, io cominciavo a registrare il mio disco in agosto e Fernando e Clessio, mentre tutti gli altri tornavano in Brasile, loro sarebbero di nuovo transitati dall'Italia e lì ci siamo intercettati.
1: Che bello.
0: E per una certa sincronia, perché questo disco è pieno di sincronia, sì, loro arrivavano in Italia proprio il giorno perfetto, che era dal 15 al 17 agosto.
1: Bello.
0: Dove io stavo registrando, e quindi sono venuti in studio e quello che abbiamo chiesto loro, io ed Edoardo Piccolo, che ha curato la produzione artistica, è: suonate, cioè portate i vostri ritmi, non devono essere i nostri, devono essere i vostri.
1: Certo.
0: E vediamo come i vostri ritmi, cioè quindi tutto quello che ha a che fare con il Nord-Est, chiaramente io avevo procurato tutti gli strumenti a loro necessari,
1: chiaro,
0: le percussioni, possono stare dentro delle canzoni, alle canzoni d'autore, e anche fare in modo che l'elettronica che già c'era possa diventare più organica, più calda, più umana. Quindi abbiamo passato una giornata con loro che erano super disponibili, super divertiti anche, no, dallo stare in uno studio,
1: poi devo dire,
0: non l'avevano mai provato.
1: Devo dire virtuosi, che hanno suonato pandeiro, agogò, surdo, cascisci, abè, ganzà, tambor, zabumba, che è tipica del Nord-Est,
0: esatto,
1: maracas, ripicchi, reco reco, e anche ovviamente le mani, e le palmas e la cascia. Quindi, cioè, dove hai trovato tutti questi strumenti? A Vicenza?
0: Sì,
1: ha girato tutto il Veneto.
0: Alcuni li portavano loro, sì, poi ho degli amici percussionisti, ho fatto delle telefonate e sono andata anch'io in giro con il camioncino per portare tutto in studio. No, è stato, guarda,
1: immagino
0: veramente. Però la gioia che avevano loro di mettersi a disposizione, di essere lì con noi, siamo rimasti in studio fino dalla mattina, fino alle 11 di sera, con ancora loro che dicevano: e adesso possiamo fare altro.
1: Che bello. Quindi hanno registrato percussioni in tutto l'album, in tutto questo album, Florula, bellissimo.
0: Sì,
1: senti,
0: sì,
1: prossime date tue di Patrizia La Guidara in giro per l'Italia?
0: Beh, in realtà ho lavorato tanto fino a fine aprile.
1: Sì.
0: Florula è già stata in molte città,
1: sì,
0: da Roma, Milano, Torino, Bologna, Ferrara. E adesso sono invece a riposo,
1: sì,
0: e riprendo a settembre.
1: Benissimo, facci
0: quindi
1: sapere.
0: Questa sarà un'estate un po' più di riflessione, di scrittura anche.
1: Bene.
0: Perché voglio rimettermi a scrivere.
1: Guarda, io sono su a Udine Jazz dall'8 fino al 18 di luglio, se capiti da quelle parti, il Veneto è abbastanza vicino al Friuli Venezia Giulia, ci vediamo lì, ok? Così prendiamo un aperitivo.
0: Va bene Max,
1: un abbraccio,
0: grazie,
1: fortissimo. Patrizia La Guidara, grazie di essere rimasta sveglia fino a quest'ora. Adesso ci sentiamo Nessuno Deve Restare Fuori, dall'album Florula. Grazie, querida, beso.
0: Grazie, ciao Max.
1: Ciao.

0: di fuori.
1: Abbiamo parlato con Patrizia Laquidara, questo brano Nessuno deve restare di fuori. Adesso ci ascoltiamo Catriel, Paco Amoroso, per arrivare in Argentina e parlare con Diego Moreno. Questa è Tetas, Paco Amoroso, Catriel.
2: Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como glow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas.

0: come abbiamo detto, ecco qui Diego Moreno. Buenas noches, Diego.
1: Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va, querido Max?
0: ¿Todo bien y tú?
1: Me alegro, muy bien, gracias a Dios. Poi quando ci sentiamo è sempre bene.
0: Senti,
1: dire che ci siamo ancora.
0: Mi segnalavi,
1: come dice il Vasco, siamo ancora qui.
0: Siamo ancora qui. Mi segnalavi Catriel e Paco Amoroso, fanno parte della nostra playlist. Abbiamo ascoltato Tetas e loro sono fortissimi in Argentina. In questo momento forse sono gli artisti di musica pop più amati, no?
1: Sì, è incredibile il percorso, pur essendo giovanissimi, che hanno fatto. Sì, realmente l'exploit è avvenuto attraverso il loro acustico concerto, che sono 20 minuti di musica, nel Tiny Desk. I tuoi ascoltatori,
0: sì,
1: probabilmente a
0: te
1: più attenti sanno,
0: certo,
1: di cosa parlo. E quindi,
0: ma secondo te, secondo te la parte estetica ha influito oltre alla loro bravura? Ma loro esteticamente sono molto curiosi. Sembrano un po' una evoluzione di Jamiroquai.
1: Sì, sì, sicuramente giocano molto su quell'aspetto. Loro hanno comunque un know-how di musica, in qualche modo funky, se vogliamo,
0: sì, sì.
1: Anche se

mischiano e fanno questo crossover, però devo dire che raggiungere, ecco, Sting come produttore dell'album loro e creare, sì, adesso va tutto di pari passi. Cioè il fatto che hai detto tu, estetico, hanno

0: curioso, hasta Jesús tuvo un mal día, cioè perfino Cristo ha avuto una giornata triste e brutta.
1: Ma che bello.
0: Quindi molto molto interessanti, molto interessanti. Sono contento di, insomma, che sia nella vostra playlist,
1: sì, perché sì,
0: credo che comunque hanno qualcosa da dire sicuramente.
1: Allora, mal día in spagnolo è un cattivo giorno, un brutto giorno, no? Una brutta giornata.
0: Sì, certo.
1: Ma che bello, un termine che non conoscevo.
0: Sì, sì.
1: L'avrei intuito, ma bello, mi piace.
0: Nel quale Sting li riceve, io non so se sia vero o meno, ma non vado a indagare, in questa casa di cura per l'anima di Sting, che ha molto a che vedere col suo modo tantrico di, spirituale, e quindi lui al centro, Catriel e Paco Moroso nei lati, e lui dice a questa intelligenza artificiale: fa partire il nostro brano che si chiama Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día.
1: Senti, ieri il 12 giugno è uscito Tu y Yo, il tuo nuovo singolo. È il primo brano di un progetto che raduna brani tuoi fatti negli anni scorsi, ma che non hanno poi visto la luce, che non sono stati pubblicati. Si chiama Antologia o Antologia?
0: Antologia. Evviva, evviva. Io sì, sono contento di questa, come dire, nuova avventura, o quantomeno di questa vita che vedranno questi brani, perché sono, sai, in 35 anni di lavoro, di professione, ho potuto comunque plasmare in modo eclettico, se vogliamo dire,
1: sì,
0: varie sfaccettature della mia vita artistica, e questo mi ha permesso sì di percorrere e di creare album, progetti come Tango Moreno, Tango Scunnizzo, Regresare, che non so se tutti ricordano, ma
1: come no,
0: fu anche il soundtrack di una bellissima pubblicità in televisione,
1: sì,
0: in tutta Italia, e poi alcuni brani che per un motivo o per un altro non sono mai usciti, e ora evviva, è il momento di Tuicio, erano, sono brani che ho lì in qualche modo raccontano il passare del tempo, ma che credo che possano avere ancora una vita, in quanto attraverso le piattaforme di distribuzione digitale non c'erano, quindi
1: certo,
0: ho trovato che era bello il momento di far uscire alle porte dell'estate una canzone come Tu y Yo.
1: Senti, nelle tue canzoni hai parlato spesso di Diego Armando Maradona, visto che siamo praticamente a campionato mondiale iniziato, no? Come vedi la nazionale,
0: sì,
1: brasiliana, argentina di calcio?
0: Argentina.
1: Albi
0: come
1: Verdi,
0: la vedo? Vabbè, scaramanticamente c'è una pubblicità bellissima, sai, il modo creativo di noi argentini, devo dire, a me piace tantissimo, nel quale voi, dico voi perché ti ritengo un hermano brasileiro in qualche modo, voi siete pentacampeão, noi appena tre,
1: sì,
0: e quindi se per qualche motivo, come dire, allineamento di pianeti, l'Argentina riuscisse ad arrivare al numero 4, io non lo dico, c'è la pubblicità che dice che il 4 non si non si nomina, per cui vanno per esempio, ed è bella perché la fanno degli ex giocatori della nazionale importanti, adesso il Burrito Ortega, metti che vanno dovevano andare al quarto piano e vanno al terzo e si fanno un piano a piedi,
1: sì,
0: perché non vogliono scaramanticamente nominare il 4. Però devo dirti, così come ti dico questo simpaticamente, credo che questo sia anche un mondiale in qualche modo all'insegna del grande business, e non so quanto è il fatto che non vi sia l'Italia personalmente, l'ha detto però Scaloni, cioè il nostro CT,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: nazionale,
1: sì,
0: che era dispiaciutissimo, quindi non lo so, 100, quante sono? 104 partite, non lo so, mi pare
1: tante partite, sono tante, sì sì,
0: circo mediatico che poco ha a che vedere certamente col romanticismo del calcio
1: dell'epoca, certo, della mano di Dios,
0: molto di più col business.
1: Sì. Senti, sentiamoci questo Tu y Yo, ma mi dici in due parole di che cosa parla la canzone, che a me piace molto. Tra l'altro è una canzone davvero molto diversa dal genere che sei abituata a proporci, no? È una cosa che rasenta il pop, ma è una canzone cantautorale.
0: Sì, Tu y Yo, e poi è nata così, guarda, io l'ho scritta di getto, Tu y Yo è un po' la definizione di una coppia che sembra non andare mai.

0: mai d'accordo, bianco e nero, ma anche come nella filosofia del yin e yang, sì, si complimentano, per cui alla fine, come dire, non dico che c'è il lieto fine, ma dice, dammi un momento, baby, te quiero, e poi torniamo a discutere.
1: Benissimo, ce la sentiamo, no? Tu come, scusa?
0: Un gioco di parole.
1: Come?
0: Dicevi... Un gioco di parole.
1: Certo, certo, certo.
0: Tui
1: Jo, Diego Moreno.

0: Diego Moreno, tu e Joe, molto bello, molto divertente. Devo dirti che io sono molto orgoglioso, è un grande onore ricevere da te sempre le anteprime delle cose che tu scrivi, perché mi sottoponi i brani, mi dici che ne pensi e io insomma...
1: E non solo, anche le grafiche.
0: Anche le grafiche, io che ti devo dire? Cioè, a me... Per me è un grande onore, no, essere chiamato da te per...
1: Io sono felice perché tengo molto a te umanamente, ma anche professionalmente, so che le tue parole partono sempre da un punto di vista importante al quale tengo, e non lo dico per piaggeria.
0: Grazie.
1: Ecco, con tu dicevo anche successo, anche era un brano prodotto qualche annetto fa, però come vedi conclude dicendo Hotel de Corazones Rotos, in español è quella canzone di Elvis Presley, no?
0: L'albergo dei cuori infranti, è vero.
1: E quindi è anche un qualche modo una citazione al grande re del rock and roll.
0: Senti un po', io vedo che a giugno tu sei proprio tanto impegnato, quindi se l'Argentina per caso dovesse uscire o perdere, cioè tu non hai nemmeno il tempo di rimanere triste, perché il 16 giugno presenti alla Galleria Umberto di Napoli il tuo libro su Carlos Gardel. Allora, perché Gardel? Innanzitutto diciamo che succede a giugno per Gardel.
1: Gardel va via fisicamente un 24 giugno del 1935.
0: Sì.
1: Gardel è colui, alla fine io ci sto lavorando da anni, te lo dico, ma adesso sembra che siamo all'inizio della partenza per un docufilm che si chiamerà Tango Scunnizzo,
0: ed bello.
1: È il mio progetto, ma io impropriamente dico Gardel crea il Tango Scunnizzo. Gardel, sì. Gardel non solo è la voce più importante,
0: l'autore del tango,
1: del tango argentino.

0: Martino il creatore di come Gio Gilberto per la Bossa Nova, sì. Non è che possiamo andare via da paragoni così,
1: certo.
0: E Gardel nel 31 registra un brano, lui in pieno reino del tango, in pieno essere re del tango,
1: sì.
0: Registra Come se canta a Napoli di Amario con la chitarra di tango, quindi crea fisicamente in qualche modo il tango scunnizio, cioè
1: sì.
0: Prendere una melodia napoletana e in qualche modo fatta a modo
1: la
0: di
1: fa
0: tango.
1: Avvicinare
0: di
1: al tango.
0: Di tanti anni me ne innamoro vivendo a Pozzuoli per tanti anni, però Gardel che cos'è? Gardel è l'autore di Volver, di Por una cabeza,
1: sì.
0: Che tutti conoscono in Send of a Woman, del Dia che me quieras, insomma, e poi per non dimenticarmi, un cantante incredibilmente bravo, un compositore, proprio una star. Una star, perché lui aveva filmato per la Paramount oltre 9 films e stava andando in qualche modo verso Hollywood,
1: sì.
0: E quando il New York Times all'indomani del 24 giugno, quindi il 25 giugno, nella prima pagina scrive che una stella del cinema è morto, cioè star movie died,
1: sì.
0: Quindi Carlos Gardel è poi anche l'aggettivo qualificativo d'eccellenza.
1: Sì, ricordiamo che Gardel, prima di tutto ricordiamo che Gardel è morto in un incidente, in uno shock incidente aereo a Bogotà, se non sbaglio, in Colombia.
0: A Medellín.
1: E poi possiamo tranquillamente paragonare da un certo punto di vista la carriera cinematografica di Gardel, che rappresentava per l'Argentina un momento di estrema gloria a livello mondiale, la possiamo paragonare a quella di Carmen Miranda, che pur non essendo brasiliana, nata in Portogallo ma brasiliana d'adozione, era anche lei una star di Hollywood, ed erano più o meno gli stessi momenti, no? Lo stesso tempo.
0: Assolutamente sì, assolutamente, hai colto giustamente il paragone, ci sta tutto. E devo dire che ha lasciato quasi 1000 canzoni incise Carlos,
1: sì.
0: Gardel, per cui il lascito artistico
1: enorme,
0: perché tutti diciamo il mito, perché appunto una morte assurda che non andiamo a raccontare, che si racconta ovviamente. Il mio libro si chiama Carlos Gardel, il tango a Napoli, no?
1: Sì.
0: Mea Edizioni, lo presentiamo alla Galleria Umberto di Napoli il 16.
1: Il
0: giorno in cui gioca per la prima volta l'Argentina al Mondiale,
1: benissimo.
0: Quindi sarà, però io sarò a Napoli e ben lieto di per la prima volta presentare il libro, con una prefazione incredibile, bellissima devo dire, di Maurizio De Giovanni.
1: Salutalo.
0: Nella quale dice: sì, assolutamente, so che è un tuo caro amico, è un mio fratello, insomma, acquisito,
1: sì.
0: Hermano, come ci chiamiamo noi,
1: sì.
0: E in questa prefazione Maurizio Di Giovanni dice: il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono, sono come in qualche modo due modi di chiamare a raccolta i sentimenti più profondi, le nostalgie, per cui non è necessario sapere da dove arrivano quelle note o quelle parole,
1: sì.
0: Basta chiudere gli occhi ed ascoltare.
1: Allora,
0: e questo come parole del maestro Maurizio realmente fanno davvero...
1: È un grande Maurizio, davvero un grande.
0: Sì.
1: 21 giugno invece tu realizzerai in un posto molto bello, sempre della Campania, il tuo concerto Tango Scugnizzo. Dove si tiene questo posto, questo concerto?
0: A Caserta. In realtà Caserta ha un appendice meravigliosa che si chiama San Leucio, che probabilmente tu conosci, dove si faceva la seta più bella di tutta Europa.
1: Ah, non lo sapevo.
0: I certifici di San Leucio,
1: sì.
0: E sopra c'è un terrazzo nel quale si vede tutta la Campania perfino arrivare al Vesuvio. Ecco, di solito si fa tuttora all'alba, quindi alle 5 del mattino quando sorge il sole, ma in questo caso, trattandosi del nostro spettacolo con ballerini e musicisti, tra l'altro li saluto, Domenico Guastafierro, che è venuto qualche volta, a Carannante, Davide Ferrante, la coppia di ballerini Fernando Cabrera e Fortuna del Prete, e sotto la direzione di Gianni Genovese faremo lì Tango Scunnizzo per la rassegna Terrazza Leuciana. Io sono felice, io spero che poi durante l'estate io e te ci si incontri per qualche altro evento,
1: magari.
0: Perché come sempre vorrei tanto poter raccontare insieme a te la vita di un grande che abbiamo voluto bene, che vogliamo bene, un grande
1: Fred,
0: che si chiama Fred Buongusto, anzi
1: bene.
0: Alfredo Carlo Buongusto.
1: Bene, senti, ci sarà

0: Ci lasciamo con un brano che ci segnali, perché giustamente tu ci dai anche indicazioni su delle cose nuove che vengono dall'Argentina. Milo Jota, un ragazzo del 2006, giovanissimo, pensa che ha avuto il maggior numero di candidature al premio Gardel, che è il premio più importante della musica argentina, nel 2024. È un tango moderno quello che lui fa, no? In questa canzone Bajo de la Piel.
1: Vedi che tutto torna, mi era sfuggito il fatto che in Argentina il premio, come dire, l'eccellenza della musica si chiama il premio Gardel. E Milo Jota, pseudonimo di Camilo Joaquín Villarruel, appunto un ragazzo giovanissimo, fa della sua creatività attingendo anche dal folklore, non solo tanto dal tango, al folklore argentino che poco si conosce. Dovremmo andare a scavare nella grandissima Mercedes Sosa, sì. Però facendolo in modo anche, se vogliamo, molto elettronico, per certi versi.
0: Quindi molto moderno.
1: Il percorso di Rosalia, che tu hai seguito sempre,
0: da sempre,
1: sulle frequenze di Brasil. E con Milo io lo trovo abbastanza simile in qualche modo, anche se i loro percorsi sono diversi dalla loro musica, ma il linguaggio in qualche modo mi arriva in questo modo, cioè un giovanissimo che però anche attinge dal passato riproponendo una cosa molto molto moderna, perché lui comunque è un cantautore ma è anche un rapper, quindi è una musica
0: contemporanea. Grazie Diego Moreno, un grande abbraccio.
1: Grazie a te Max, querido.

0: consiglio di Diego Moreno, Milo Jota, Bajo de la Piel. È il momento di dirvi che domani, domenica 14, trasmetteremo da Rio de Janeiro, parleremo con tutti coloro che, diciamo, più affettuosamente fanno parte del gruppo di Serenotte Brasil, Mafalda Minozzi, Franco Cava, parteciperà alla trasmissione Zan, il pianista Paolo Di Sabatino che è in tournée in Brasile, e tanti altri ospiti. Parleremo anche delle Festas Juninas. Ringrazio Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Arriviamo al GR1 delle ore 4 con Stan Getz, Jean Gilberto, Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema. Ciao a tutti da Max De Tomassi.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa Stati Uniti-Iran. L'intesa c'è, la firma no, ma Trump insiste, la ratifica entro lunedì. Ma su X il premier pakistano Sharif scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave decisi.

0: invece i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio. E gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza.
1: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi: Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: E torniamo in Italia. Ieri quattro cortei nella capitale, oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse, a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. La nostra inviata.
2: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento, a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
3: Ho lavorato tanto dal 200 euro di pensione. C'ho 69 anni.
4: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
2: Altre tre le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGIL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
0: E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sanità.
5: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la due giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
6: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
5: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
7: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
5: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica: noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla: noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
0: E veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio del Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono invece precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola. A Mirandola, in provincia di Modena, uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi.

servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato, lo ricordiamo, in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede invece indagato Andrea Sempio. E parliamo del meteo, perché arriva il caldo africano, l'anticiclone spazza via piogge temporali, sole ovunque e si raggiungeranno temperature superiori ai 35 gradi. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco, una delle partite più attese di questi giorni della competizione, finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Ora la Scozia in questo momento è in vantaggio su Haiti e alle 6 invece Australia-Turchia in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi. Lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz.

0: Muz, gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
1: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non è previsto alcun faccia a faccia. In Italia Futuro Nazionale diventa partito, noi siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo così, il leader Roberto Vannacci all'apertura dell'assemblea costituente del partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Il vice premier forzista Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra, giudizio negativo anche dal ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, che sottolinea come Vannacci si sia chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo. A Roma le manifestazioni antifasciste e antirazziste contro il governo e la remigrazione vista come moderna deportazione tra striscioni pro Gaza e per il diritto alla casa. In contrapposizione il corteo dell'ultradestra tra saluti romani e cori inneggianti a Mussolini e quello dei provita. Il delitto di Garlasco ha lasciato il carcere Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
2: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
3: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa, proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
4: Sempre un condannato rimane.
3: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
1: È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Eshkol Nevo parteciperà al festival di Polignano a Mare, libro possibile. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore, però, lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Il meteo, bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord, dove si sfioreranno i 35 gradi, temperature più miti al centro, dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Nella notte anche Haiti-Scozia, finita pochissimi minuti fa con la vittoria per 1-0 degli scozzesi. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. E tra un'ora alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa tra Stati Uniti e Iran. L'intesa c'è, la firma no. Trump, che oggi compie 80 anni, insiste, la ratifica oggi o entro lunedì. Masu X, il premier pakistano Sharif, scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio.
3: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth. La sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato Vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i

0: Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti. Sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
1: E torniamo in Italia con i quattro cortei. Ieri nella capitale oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sulla sanità.
2: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la due giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
3: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
2: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia, miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
4: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
2: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica. Noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
1: Veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi, 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola a Mirandola in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato ora allontanato dall'istituto. E vediamo al delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
5: Finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
6: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
5: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Stesso risultato per Qatar-Svizzera, finisce infatti 1-1. La Scozia batte invece per 1-0 Haiti. Tra poco poco alle 6 Australia-Turchia in panchina, per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Stasera Germania, Curaçao e Olanda, Giappone. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alle note di Radio.

0: 1.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna e ci parlerà degli effetti dei venti sul mare.
2: Atmosfera ancora stabile in questa domenica, con fenomeni quasi totalmente assenti su tutti i bacini. Ci sarà giusto qualche precipitazione al nord Italia, ma che non interesserà i mari. La ventilazione sarà per lo più debole, settentrionale, di brezza lungo le coste, con mari che avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. I mari mossi sono quelli dei bacini più meridionali che nel corso però della serata tenderanno pian piano a diminuire il loro moto.
1: E maresciallo, cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni?
2: Sarà una settimana certamente stabile, con situazione meteorologica che cambierà solo dal pomeriggio di lunedì fino alla mattinata di martedì, quando tornerà un po' di instabilità, in particolare al nord, e quindi i bacini settentrionali saranno influenzati dai venti settentrionali che saranno leggermente più tesi e porteranno anche qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale.
1: Bene, ringraziamo il primo maresciallo Alfonso Sequino per essere stato con noi e voi per la vostra cortese attenzione. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, Trump insiste che l'intesa sarà siglata oggi, ma Teheran frena, forse nei prossimi giorni.
4: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza, tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran, non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR1.
3: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel quartiere Nolo di Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina, con una ferita

0: sulla testa, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Il caso Garlasco, Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e per avere manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in cui si annota che il regime di semilibertà ha confermato l'assenza di profili di pericolosità. Una decisione del tutto autonoma rispetto alla richiesta ancora da presentare di revisione del processo dopo la nuova indagine della Procura di Pavia. I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza, il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche i pro vita e in un altro quartiere gli studenti. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari, tutto si è svolto senza incidenti. Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Sentiamo Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
1: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
0: Il meteo, giornata all'insegna di sole caldo, salvo qualche temporale sui rilievi. Le temperature saliranno fino a 34 gradi in Emilia-Romagna, Sardegna, nelle zone interne di Marche e Puglia. In quest'ultima, emergenza incendi nel Salento, si indaga sulle cause. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
2: Sì, buongiorno. Pareggio all'esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo con Saibari, al 32esimo il pareggio dei Verdeoro di Vinicius Junior. In vetta al girone C c'è la Scozia, che ha battuto 1-0 Haiti, gol di McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar, che al 94esimo con un autogol ha trovato il primo storico punto ai mondiali della sua storia. Per il gruppo D è appena cominciata la sfida tra l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Quinto minuto di gioco in corso, parziale ancora di 0-0, in panchina lo juventino Yıldız. E infine un'altra notizia dell'ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma dal basket in NBA: trionfo dei New York Knicks, che hanno battuto San Antonio 94-90 in gara 5 e hanno così vinto le finals 53 anni dopo l'ultima volta. Migliaia di tifosi in festa a Manhattan.
0: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la prima predicazione di un ciclo dedicato alle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia. La prima di queste relazioni è quella d'amore tra Dio e gli esseri umani.

0: un amore suggellato da un'alleanza, un legame che Dio rinnova ogni volta, ad ogni inciampo. A proporci questa riflessione è la pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino, che ci accompagnerà anche nelle prossime due domeniche. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Buongiorno e buona domenica a voi, a te che ascolti. Ho il piacere e l'onore di poter proporre oggi e nei prossimi due incontri qualche riflessione sulla fede, sul testo biblico, su come nella nostra umanità ci affacciamo alle grandi parole ed accogliamo l'invito a farle nostre, ad abitarle. La prima parola su cui ci affacciamo questa mattina è amore. Ve lo propongo perché in realtà in questi brevi incontri vorrei riflettere su alcuni modi in cui nel testo biblico si affronta il tema delle relazioni difficili. Come sappiamo, a volte fin troppo bene, più difficile è una relazione, più amore è necessario. La storia di Dio con l'umanità è una storia d'amore e come ogni storia di amore si costruisce, si avvolge, si srotola. Vive momenti meravigliosi e momenti drammatici, infiniti, profondi, momenti di cura, passione, contemplazione e anche di rabbia, paura, tradimento, delusione. Perché Dio ama l'umano di un amore immenso e l'umano ama Dio come può, in modo tenero, commovente, contraddittorio, maldestro, collezionando figuracce e sogni meravigliosi, di potenza immensa. Difficilmente l'umano lascia che Dio lo ami e basta, perché vuole spiegare lui, lei, la creatura, come Dio lo debba amare e quando. O perché non si sente degno di un così grande dono. Oppure ancora perché questa creatura che sono è troppo presa dalla sua agenda, dalle sue quotidiane lotte, faccende, rivendicazioni. È troppo impegnata o troppo angosciata per rendersi conto di essere amata. Difficilmente la creatura umana si lascia abitare dall'amore di Dio perché è abitata dalla paura. La paura di altre creature tutto attorno, la cui esistenza sembra o è, a volte non neghiamolo, una minaccia. La paura di non riuscire a dare, a fare, ad essere abbastanza. La paura di non aver capito bene. La paura di aver capito fin troppo. Ma l'amore è più forte della paura.

0: Leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 31, i versetti da 31 a 33.
1: Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio

La prima relazione difficile, quella che fonda tutta la Bibbia, è quella che mette in gioco l'intero rapporto tra umano e divino. Eppure la storia di Dio con l'umanità, lo abbiamo detto, è una storia d'amore. E perché ci sia amore è necessaria la fiducia, è necessario affidarsi, riconoscersi. E poi costruire, camminare, immaginare, tornare indietro, capire meglio, fare pace, divertirsi, annoiarsi anche a volte, e litigare, e ricominciare di nuovo da capo tutto il giro. Tutto questo, molto altro, l'antico Israele lo chiamava Berit, alleanza, patto, impegno. Tutte parole che includono, comprendono, necessitano reciprocità. Tu, io, il mio Dio, il mio popolo. Io sono del mio amato, dice il Cantico dei Cantici, e il mio amato è mio. Geremia poi nei versetti che abbiamo letto affianca alla parola patto l'aggettivo nuovo. Un nuovo patto viene annunciato. Al popolo disperso, deportato, sradicato e triste a cui si rivolge, il profeta porta una promessa. Dio, il Signore, dice che farà un nuovo patto con noi che lo abbiamo tradito, che abbiamo spezzato l'alleanza, con noi che rinneghiamo, tentenniamo, dubitiamo, noi che nella sorella, nel fratello non vediamo l'immagine divina, ma il nemico, l'ostacolo, il diverso, quell'altro difettoso, fastidioso, la cui presenza mi serve a raccontarmi che io sono meglio, che i suoi errori, le sue stramberie sono evidenti, fin troppo, vanno disprezzate, condannate. Dimentichiamo spesso, o forse ci lasciamo un po' trascinare dalla facilità di certi cammini in discesa, che i patti e le alleanze tra esseri umani hanno delle caratteristiche essenziali di costituzione che sono inesorabilmente radicalmente diverse da quelle che può stabilire con noi l'essere che chiamiamo Dio. Quell'essere che definiamo padre, madre, fonte di vita, di amore, di perdono. Il nuovo patto, dice Geremia, viene da Dio, non da noi. La nuova alleanza è nuova solo perché è Dio a ricominciarla, a rinnovarla e a ricostituirla. E lo fa più volte, con il segno posto addirittura su Caino, con l'arcobaleno sulle acque del diluvio che si ritirano, con le nascite da donne sterili, in menopausa, da donne che la natura e la società ormai avevano privato del possibile. Il patto con la creatura umana Dio lo rinnova attraverso intere generazioni, intere epoche. E rinnovare nel linguaggio di Dio, nel suo racconto di amore, significa che il vecchio, l'errore, il prima, non è cancellato, non è squalificato, affatto, è oltrepassato e compiuto. È la base, ciò che abbiamo imparato fino a qui e che ci mostra oggi come dobbiamo proseguire, come possiamo, ognuno e ognuna, nascere di nuovo, da capo. E questo è possibile imparando ad amare tutta me, perché amare tutta me è la cosa che Dio per primo fa, da capo, ogni giorno. Amen.

Vi saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con una breve preghiera della pastora Pascal Schnickert della Chiesa di Alsazia. Guarda, Signore, quest'uomo piegato e abbattuto dietro le sbarre della prigione. Guarda, Signore, questa madre, questo padre che non è più in grado di gestire la propria casa. Guarda, Signore, questa nonna che piange la sua solitudine, il suo sradicamento nella casa di riposo. Guarda, Signore, questa bambina, i cui genitori si distruggono l'un l'altro, che piange in silenzio

0: l'addormentarsi. Osserva tutti questi cuori sofferenti e soffia su di loro il tuo spirito di pace e di consolazione, di serenità e di speranza.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca e in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: La giornata mondiale del rifugiato 2026.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Il prossimo 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale del Rifugiato, un evento che coinvolge anche le chiese evangeliche italiane. In particolare, il prossimo venerdì 19 giugno, Mediterranea Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, insieme alla Diaconia Valdese e alla Consulta delle Chiese Evangeliche del territorio romano, per l'occasione organizza a Roma l'evento Quello che posso. Ce ne parla Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope.
3: L'evento sarà un'occasione di ascolto, condivisione e riflessione sul tema dell'accoglienza, dell'impegno e della speranza. Il 20 giugno è l'appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazione dei diritti umani. Si stima che oltre 117 milioni di persone siano in fuga dalle loro case per cercare sicurezza e protezione. Oggi più che mai, come chiese evangeliche, vogliamo che la giornata del rifugiato e della rifugiata sia un momento di riflessione e confronto rispetto alle politiche fallimentari di governo e istituzioni europee che continuano a vedere i migranti come un problema di ordine pubblico. Mentre le politiche privilegiano la chiusura delle frontiere e limitano sempre di più l'accesso ai diritti, le persone continuano invece, purtroppo, a morire nel Mediterraneo, e lo vediamo con il nostro progetto a Lampedusa, e non solo, a venire sfruttate e schiavizzate nei campi, lo vediamo in Calabria e nel Saluzzese, dove operiamo con i lavoratori braccianti, ad essere detenute, respinte o sfollate, come accade in Libano, dove c'è il nostro progetto Medical Hope. I loro diritti sono quotidianamente calpestati. Per questo siamo sempre impegnati a lavorare per ampliare corridoi umanitari e altre vie di accesso complementari, basate anche sul diritto a un lavoro dignitoso. Quello che posso è il titolo dell'evento, inteso proprio con quello che possiamo e vogliamo continuare a fare come chiese e società civile, nel nostro piccolo e senza farci scoraggiare. Quest'anno la Federazione delle Chiese Evangeliche ha anche fornito dei materiali liturgici, utilizzabili proprio per organizzazione di commemorazioni, preghiere e veglie in occasione di questa giornata. Anche se per noi la giornata del rifugiato è un momento che dura tutto l'anno.
2: L'evento Quello che posso si terrà a Roma venerdì 19 giugno presso la Chiesa Battista di Centocelle, in via della Bella Villa 31, a partire dalle 18:30. Sempre in vista della giornata mondiale del rifugiato, la Commissione delle Chiese Europee per i Migranti e la Conferenza delle Chiese Europee invitano i cristiani del continente a ricordare con veglie e incontri di preghiere ecumenici coloro che sono morti nel tentativo di raggiungere l'Europa. Solo nel 2025 sono morte 2.200 persone nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee, mentre la cifra totale a partire dal 2014 è di 34.000 persone, uomini, donne e bambini. Per ricordare il dramma di tanti migranti e rifugiati, a Roma si terrà l'incontro ecumenico Morire di Speranza, giovedì 18 giugno alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.
1: L'antisemitismo è incompatibile con la fede cristiana, è quanto afferma il documento Contro l'antisemitismo nella Chiesa e nella società, pubblicato dalla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera. La presa di posizione nasce dai crescenti episodi di antisemitismo in Europa e in Svizzera. Nel testo, articolato in 7 punti, la Chiesa riconosce la propria responsabilità storica e sottolinea che

0: E solo un confronto con le colpe del passato rende credibile l'impegno attuale. Richiamando le radici ebraiche del cristianesimo, il Consiglio ribadisce che Gesù era ebreo e che la fede cristiana è legata alla Bibbia ebraica. Sul conflitto in Medio Oriente, i riformati svizzeri affermano che la critica allo Stato di Israele è legittima, ma non deve scivolare in schemi antisemiti. La Chiesa chiede un linguaggio responsabile e un impegno concreto anche nella predicazione, nella formazione e nella vita comunitaria.
1: Sabato 20 giugno si svolge a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, l'anteprima del festival Una Torre di Libri. Alle 17 al Tempio Valdese, Sabina Baral dialoga con Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Il festival inizierà invece il prossimo giovedì 9 luglio e porterà nella cittadina piemontese scrittori, musicisti, sportivi, giornalisti fino a domenica 12 luglio.
0: Infine, un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'Unione fa la differenza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
2: In cammino verso l'unità,
3: a cura di Luca Maria Negro.
4: Tempo del creato. Si chiama così in ambito ecumenico il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre, durante il quale da più di un quarto di secolo chiese di ogni confessione pregano per l'ambiente e riflettono sulla loro responsabilità di amministratori e non di dominatori del creato di Dio. Un nuovo tempo liturgico, insomma, per riscoprire Dio come creatore e nel contempo il nostro dovere di custodire il creato buono di Dio. La seconda assemblea ecumenica europea, riunita a Graz in Austria nel 1997, motivava così la proposta. È molto importante che le chiese risveglino e rafforzino la coscienza che l'impegno per la salvaguardia del creato non rappresenta un qualsivoglia campo di azione accanto ad altri, ma deve costituire una dimensione essenziale della vita della Chiesa. Il tempo del creato inizia il 1 settembre, che per i cristiani ortodossi è la festa del creato, e termina con il 4 ottobre, ricorrenza di Francesco d'Assisi. Ma da alcuni anni la Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia anticipa la presentazione del suo dossier di materiali liturgici, biblici e di approfondimento al 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno la Commissione ha fatto suo il tema proposto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, Acqua Viva. Abbiamo chiesto di illustrarcelo alla coordinatrice della Commissione, Maria Elena Lacquaniti.
5: Un'immersione in acqua viva è il tema proposto quest'anno dal Consiglio Ecumenico delle Chiese per il tempo del creato. La riflessione biblica parte dal capitolo 47 del profeta Ezechiele, in cui il Signore descrive l'effetto benefico delle acque che scorrono dal Tempio, capaci di portare vita e gioia, fioritura, salute e abbondanza. Ovunque, tranne che nelle paludi, dove l'acqua stagnante sarà abbandonata al sale. Anche oggi ci sono luoghi del mondo in cui l'acqua, fonte di vita, necessita di un aiuto per resistere e non morire, per non marcire o per evaporare completamente mangiata dal sale. Il dossier 2026 offre materiali che invitano ad immergerci nell'acqua viva, per far germogliare speranza dai luoghi paludosi dell'anima, dove sentimenti di abbandono e indifferenza possono farsi spazio in un momento così difficile per la storia dell'umanità. Occorre immergersi nell'acqua viva per guarire, per ritrovare la purezza dell'origine, per collaborare con fede al rinnovamento del mondo e vedere in ogni goccia d'acqua lo splendore della gloria di Dio.
4: Ringraziamo Maria Elena e torniamo al 1° settembre, che, come abbiamo detto, è la festa ortodossa della creazione, per registrare

registrare un piccolo ma significativo progresso ecumenico. Alla fine di maggio, i responsabili del lezionario comune riveduto, che è un lezionario ecumenico, cioè una raccolta di testi biblici per la liturgia adottata da buona parte delle chiese protestanti e anglicane del mondo, hanno deciso di aggiungere ufficialmente la festa del creato al calendario liturgico. Il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, moderatore del comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha affermato che l'adozione ufficiale della festa del creato nel lezionario comune riveduto è una pietra miliare nel cammino verso l'unità cristiana. È una scelta teologicamente profonda, liturgicamente valida, pastoralmente urgente e senza precedenti in ambito ecumenico.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 7.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Trump, firmiamo subito, Teheran frena. Per il presidente americano entro oggi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma la Repubblica Islamica non lo escludiamo nei prossimi giorni. Inizia una nuova vita. Alberto Stasi lascia il carcere. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova. I legali, revisione del processo, quando saremo pronti? La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore in incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Caldo e incendi, fiamme in Abruzzo, Sicilia e nel Salento, evacuati lidi e resort. Oggi in Puglia sarà tra le zone più calde d'Italia. Mondiale di calcio, il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, ora in campo la Turchia di Montella, metà gara sotto di un gol con l'Australia. Basket, trionfo di New York e NBA, festa a Manhattan. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente e l'attesa firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà proprio oggi, ma Teheran prende ancora tempo.
7: Occhio alle date. Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghoei. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250° anniversario dell'indipendenza.

0: degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il Medio Oriente sarà anche al centro del G7 di Evian in Francia, al via domani. Secondo quanto trapela, il presidente degli Stati Uniti chiederà agli alleati di assumere un ruolo nello sminamento e nella riapertura di Hormuz ed incontrerà alcuni leader della regione. Altri temi in primo piano: l'Ucraina, con il previsto incontro al quale parteciperanno sia Trump che Zelensky, il futuro della NATO e i dazi commerciali. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Prima notte in casa per Alberto Stasi. Dopo oltre 10 anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato il suo affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pocci.
2: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari.
3: Essendo, diciamo, un soggetto che ha dimostrato di rispettare da sempre le regole che gli sono state imposte, sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio.
2: Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
4: Sempre un condannato rimane.
2: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Si indaga per omicidio a Milano dopo il ritrovamento del corpo di Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, interprete molto noto, nel quartiere Nolo. A dare l'allarme è la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. L'uomo è stato trovato parzialmente nudo, con una evidente ferita sulla testa, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline, Alicia e Sara Di Giacinto, scomparse 7 giorni fa dalla struttura educativa di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Disperati genitori, separati in lite da anni, ieri l'appello della madre alle figlie. Droni e soccorso acquatico in azione per scandagliare anche il lago di Barrea. Allontanamento volontario, sequestro, rapimento. La procura di Sulmona non esclude alcune ipotesi. Analizzate le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sequestrati i cellulari delle due ragazzine. Strage di alpinisti nel fine settimana nelle Alpi occidentali. Le vittime erano tutti sciatori esperti.
5: 7 morti in alta montagna in 4 diversi incidenti nelle ultime 24 ore. È deceduto l'alpinista sul Cervino dopo le operazioni di ricerca affidate al soccorso alpino. Intanto è in corso il recupero del compagno di cordata, rimasto illeso. Un secondo alpinista è morto sul ghiacciaio della Bremva, sul Monte Bianco. La salma è stata trasportata a Courmayeur. 2 invece gli alpinisti morti sempre sul Monte Bianco, sulla cresta Kufner al Montmaudit, in questo caso versante francese. Appena ieri la morte di altri 3 compagni di cordata, alpinisti trentini, precipitati per oltre 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso. I corpi sono stati ritrovati nella serata dal soccorso alpino valdostano: Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39. Avevano quasi raggiunto la cima. L'incidente è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma nessuno vi ha assistito e dunque non ha potuto dare l'allarme, che è scattato soltanto in serata da parte dei familiari. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
1: I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza. Il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche gli studenti, che protestano contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto senza incidenti. Alcune testimonianze raccolte dalla nostra inviata.
6: Sono scesa in piazza perché io lotto qui e dovunque contro le frontiere per il diritto alla libera mobilità.
7: Governo che taglia sul sociale, che cerca di creare, individuare un nemico interno a cui addossare tutte le colpe.
8: Ho lavorato tanto, ho anche l'artrosi. Come vanno a dar 200 euro di pensione? Ho 69 anni.
9: Faccio parte di in gruppo siamo anche Donne de Borgata. In questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Provvita e Famiglia.

0: E tra le quattro manifestazioni che hanno sfilato nelle strade della capitale, quella del Movimento Pro Vita.
1: Il popolo dei Pro Vita si è messo in moto festoso. Associazioni, famiglie, società civile. Un passaparola serrato che li ha portati a Roma, sotto i colori dei palloncini bianchi, gialli e viola del movimento Scegliamo la Vita.
2: Da dove venite?
3: Genova.
2: Da Brescia?
4: Io da Genova. Studio giurisprudenza, mi occupo anche dal punto di vista del diritto della vita che deve essere tutelata.
5: Chi ammazza la vita è già morto in sé, ma noi vogliamo testimoniare che invece la vita c'è e la vita è eterna.
4: Io sono qua per far capire e dire che lo Stato deve proporre una via per aiutare le madri ad avere proprio figlio. Non bisogna assolutamente giudicarle, ma bisogna aiutarle a portare avanti la loro gravidanza.
1: Un popolo sospeso tra rivendicazione e negazione che trova forza nell'identità familiare. Maria Rachele Rugliu, portavoce della manifestazione.
6: Questa è una piazza di mamme, papà, bambini, nonni, zii che vengono qui per dire che non solo è urgente, non solo è necessario, non solo è giusto, ma è anche bello scegliere la vita. Di tutti, nessuno escluso.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E restiamo a Roma, dove oggi si svolgerà la seconda ed ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La politica ne discute, concentrandosi anche su sanità e temi economici.
7: Dal centrodestra un ossequio alla patrimoniale. Fratelli d'Italia, contraria ai prelievi su chi eredita una casa, rivendica i dati economici del governo Meloni. La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi di interesse. Altro che patrimoniale, avverte Antonio Tajani, Forza Italia, guardando alla prossima manovra.
8: Vogliamo abbassare ancora l'IRPEF da 35% a 33%, fino a 60.000 euro di base.
7: Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Marco Sarracino.
9: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure e le liste d'attesa si allungano, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale anziché risolvere i problemi del paese.
7: 4 anni, 0 riforme, il governo ha fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte. Oggi Roberto Vannacci chiuderà l'Assemblea Costituente aperta ieri a Roma. Critiche al centrodestra dal leader di Futuro Nazionale, portano avanti l'agenda Draghi. Poi l'ex generale ribadisce il sì alla remigrazione. Vasco Pirri, GR1.
0: L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria a cura di Bruno Vespa in corso a Manduria. Il governo attende l'esito della trattativa tra Stati Uniti ed Iran per decidere come intervenire contro il caro carburanti.
10: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
11: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo Stato di Hormuz, potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione.
10: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
12: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
10: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo allora le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
13: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
0: L'antica città di Troia, la guerra narrata da Omero, la fuga di Enea, la nascita di Roma. Tra storia e leggenda, al Colosseo, Troia e Roma, una mostra realizzata nel quadro dell'accordo tra i ministeri della cultura di Italia e Turchia.
14: Il mito per fantasticare, di amore tra Elena e Paride, di guerra tra Ettore e Achille, di una città in fiamme, Troia, e di una fuga, di un viaggio che porta a fondarne un'altra, Roma, che sarà Caput Mundi, capitale del mondo. La mostra al Colosseo tutto questo lo fa vedere letteralmente, storicamente, attraverso dei ed eroi raffigurati in antichi affreschi e rilievi scultorei,

0: dipinti su vasi e attraverso oggetti d'uso quotidiano e di culto e armi naturalmente, pugnali, spade, punte di frecce, di lance e proiettili di fionda risalenti all'età del bronzo. Simone Quilici, direttore Parco Archeologico Colosseo.
1: Di questi più di 300 reperti, circa 200 provengono dalla Turchia, da Troia, ma anche dai grandi musei della Turchia, perché questa è un'operazione di alto valore scientifico ma anche di diplomazia culturale. Sono reperti che raccontano i due aspetti della mostra: la plurimillenaria stratificazione delle 9 città di Troia, in realtà in tempi recenti sono diventate 10 perché si conta anche la fase bizantina, però raccontano anche quello che si è sempre definito il mito, ma che in realtà da mito è diventato, con le acquisizioni scientifiche in realtà, del viaggio di Enea verso Roma.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. Per il gruppo D sono in campo a Vancouver l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Sta vincendo 1-0 l'Australia quando è in corso il nono minuto del secondo tempo. Decide il gol in contropiede di Iran Kunda al 27esimo della prima frazione. Nella Turchia è entrato Yildiz, che aveva cominciato in panchina. Nella notte il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo. Al 32esimo il pareggio dei verdeoro di Vinicius Junior. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti ed è così in vetta al girone C. Infine nel gruppo B, pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar. E infine il basket, sempre negli Stati Uniti, è festa a Manhattan con migliaia di tifosi in strada perché i New York Knicks hanno vinto le Finals NBA 53 anni dopo l'ultima volta, decisiva la vittoria 94-90 contro San Antonio in gara 5 per il definitivo 4-1 nella finale.
2: Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera a Russell Crowe e proiettato La Vendetta Perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal Gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
4: Come dici la bellissima?

0: Le 7:15 minuti, linea Voci dal Mondo, si parlerà di Medio Oriente, in particolare di Gaza. Per la Striscia urge una decisione politica e umanitaria, dice il vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini, Iyad Tual, nell'intervista che sentiremo tra poco con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.

0: sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Accordo, non accordo, quante probabilità ci sono che gli Stati Uniti e l'Iran possano raggiungere una mediazione e quando? Difficile dirlo, la pace però è un'altra cosa. E lo sanno bene gli attori regionali in Libano come a Gaza. Oggi ci occupiamo appunto di Gaza e poi, nella seconda parte, di Egitto, attore regionale non secondario collocato fra la striscia, Israele e il Mediterraneo. E allora vi presento il nostro ospite Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED e lo ricordiamo è fra gli autori dell'Atlante Geopolitico 2026. Buongiorno Dentice.
1: Buongiorno e ben ritrovati.
0: E allora la prima domanda è d'obbligo, Dentice, ci potrebbe essere la firma a distanza tra Stati Uniti e Iran. La prima cosa che le chiederei, firma a distanza, ma secondo lei l'Iran teme di essere attaccato in qualche modo?
1: Ma io penso che l'Iran in questo senso si fidi poco in generale degli Stati Uniti e più degli Stati Uniti si fidi ancor meno, benché non sia parte integrante dell'impianto di questo accordo.
0: Poi è chiaro,
1: poi bisogna vedere cosa effettivamente verrà, perché al momento le indiscrezioni sono tante e anche contraddittorie per certi versi, che è difficile capire bene cosa ci sia. Tuttavia, ecco, l'Iran preferirebbe, almeno queste sarebbero le ricostruzioni, una firma digitale, anche per evitare di fornire alibi agli Stati Uniti su eventuali, come dire, ricostruzioni di vittorie. Ricordiamoci che Trump festeggia oggi il suo compleanno, sta costruendo tutto uno show a Washington anche per ribadire, diciamo così, la sua autorevolezza e legittimità, e quindi il timore anche iraniano era quella di fornire il fianco un po' a eventuali ricostruzioni da parte di Trump.
0: Di renderlo, insomma, cerimonia. C'è un punto di cui si è parlato in questi giorni tra sì e no, cioè lo stretto di Hormuz, che poi alla fine è la cosa che impatta di più sulla nostra economia, e questo chiaramente al netto poi della questione guerra, insomma delle vite umane che sono sempre la priorità. E cioè il possibile pedaggio nello stretto di Hormuz di cui si è parlato, ma se così fosse abbiamo perso tutti?
1: Beh, sicuramente non abbiamo vinto, questo è fuori di dubbio, nel senso che e sarebbe proprio questa è una di quelle contraddizioni oltre al nucleare, però questa è forse quella più palese, nel senso che se noi guardiamo la condizione esattamente al 28 febbraio, ossia al momento della guerra, lo stretto di Hormuz era navigabile, non esisteva alcun tipo di pedaggio. E al netto di tutto non vi era uno Stato che ne reclamava il suo controllo. Mm-mm. In questo caso, se così fosse, non solo si riconoscerebbe all'Iran direttamente e indirettamente un controllo sul contesto, ma addirittura lo si legittimerebbe questo atto fornendo, come dire, un istituto totalmente inventato, ossia di questa autorità dello stretto di Hormuz, che potrebbe esercitare, diciamo così, pedaggi un po' sulla falsa riga dell'autorità del canale di Suez, giusto per intenderci, verso la quale noi poi saremmo in un certo senso dipendenti, quindi sicuramente non è un qualcosa né di favorevole né di come dire, positivo rispetto a quello che è stato la guerra, a quello che si voleva rispetto alla guerra, e poi i risultati, insomma, ecco, certo. Non mi sembra proprio una vittoria.
0: No, sicuramente, anche perché lei ha pronunciato, insomma, la parola canale di Suez, ne parleremo anche dopo. C'è sicuramente la posizione di Israele, abbiamo visto, non fa parte dell'accordo, ma tra l'altro il ministro della difesa Katz ha detto delle parole inequivocabili, il ministro israeliano, cioè continueremo a difendere la nostra sicurezza in Libano, in Siria, come a Gaza, il che fa capire che le cose procederanno. E infatti a Gaza nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti.

0: bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Ci sono purtroppo state delle vittime, almeno 2 morti, e tra i feriti sicuramente ci sono dei bambini. Questo è quanto sta accadendo. Ma vorrei porre l'attenzione dei nostri ascoltatori, diciamo, su un'altra questione. Venerdì all'Accademia dei Lincei a Roma, la parrocchia del Sacro Cuore a Gaza ha ricevuto un premio, il premio Feltrinelli, che servirà, tra l'altro, essendo un premio in denaro, a coprire almeno in parte alcuni bisogni delle famiglie che vivono lì, cristiane e musulmane. Ecco, a ritirare questo premio c'era il vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario di Amman, Yihad Tual. Noi lo abbiamo incontrato, ascoltiamo questa intervista.
1: Prima di tutto vi ringrazio per darci questa possibilità di parlare o essere la voce della gente nostra a Gaza. La vita quotidiana è molto brutta, è pesante, mancano elementi fondamentali, acqua non c'è, corrente non c'è, cibo manca molto. Noi nella parrocchia cerchiamo di offrire, di far entrare tutti i materiali necessari per i bambini, per gli anziani e anche e soprattutto dare la possibilità alla gente di credere ancora in pace e in giustizia.
0: La parrocchia di Gaza è un po' un punto di riferimento per la comunità cristiana, anche se sempre più scarna, ma anche per altri?
1: Sì, noi cerchiamo di essere, potrei dire, un oasis di sostegno umanitario, sanitario. Dentro la parrocchia i cristiani, anche i musulmani, che sono alcune famiglie con noi, e quelle che stanno fuori della parrocchia nella zona. Quindi non è questione di religione, è piuttosto missione nostra a servire l'umanità in Gaza che sta soffrendo.
0: Non temete di poter diventare un bersaglio?
1: No. Perché noi crediamo che quello che facciamo è per tutti. Non è la questione di essere con un popolo o con l'altro, è proprio con la giustizia. Se veramente uno apre gli occhi a vedere la realtà, è l'umanità che sta soffrendo lì. Quindi no, non siamo avversari di nessuno.
0: Secondo lei la soluzione politica, diciamo, quale potrebbe essere per Gaza?
1: Quando la questione è complicata, come nella filosofia, bisogna tornare ai radici, bisogna tornare ai punti di base. Quindi i punti di base sono uguali per tutti. Per esempio il diritto di decidere per ogni popolo. Questo è un diritto di tutto il mondo. Quindi se noi accettiamo questo principio, il diritto di ogni popolo di decidere, di cercare l'indipendenza, la libertà, la giustizia, non è questione di un programma politico, è un diritto naturale. Quindi vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione.
0: In questo momento la soluzione dei due popoli e due stati è quasi stata accantonata, sembra quasi utopica. Lei che ne pensa?
1: È questo il punto, cioè non vorrei entrare nel merito della discussione politica, ma se c'è la voglia di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? Un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra. Tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa forte convinzione che l'altro è umano come me.
0: Quindi a suo parere la Chiesa che ruolo ha?
1: Prima di tutto di trovarsi la dignità umana in sé e nell'altro. Questo è il nostro ruolo oltre la questione politica.
0: Quindi prima si cambia la mentalità e poi si cambia la politica. Non so se ho interpretato bene questa sua.
1: Sì, è così.
0: Ecco, abbiamo sentito questa intervista in cui dietro la pacatezza c'è un po' un'indicazione che è necessaria una strategia politica e semmai il ruolo della Chiesa è quello di ricostruire una mentalità diversa e ci vorrà del tempo. Ma Dentice, lei che ne pensa?
2: Beh, io credo che le parole siano abbastanza, come dire, eloquenti e chiare. Si sottolinea la necessità della mutua accettazione dell'altro, che non è solo e soltanto una volontà politica, ma un riconoscimento dell'altro come essere umano. Questo viene detto in maniera fin troppo chiara. Il punto è che secondo me c'è anche una questione di assenza di volontà politica da ambo le parti, o quantomeno, insomma, non così chiaramente da ambo le parti. E soprattutto la mentalità, come si sottolineava, è necessario che ci sia un cambio di regista.

0: all'estero, anche all'interno della popolazione e delle popolazioni, perché altrimenti si sta andando e si rischia di andare verso pratiche e sinceramente anche verso politiche che sono sempre più in realtà segregazioniste dall'uno o dall'altro parte, o di mutua, come dire, disconoscimento, perché quello che è successo comunque il 7 ottobre è un qualcosa di incredibile,
1: una ferita che non si
0: è una ferita incredibile per Israele, però allo stesso tempo non è il 7 ottobre che il frutto è il risultato anche di politiche che vanno avanti da decenni. Quindi, nel senso, è un, come dire, la coperta è corta dall'uno e dall'altro lato, ed è necessario anche trasformare questo processo in qualcosa che sia realmente inclusivo. Ma da dove si parte? Si parte soprattutto dalla fiducia, che oggi non esiste, e per partire dalla fiducia bisogna, come dire, lanciare, parlarsi, dialogare, quindi è un processo lungo.
1: Il tema però è che, diciamo, queste parole sono percepite appunto solo come parole. Ora, nella parrocchia di Gaza, che tra l'altro ha ricevuto questo premio, è chiaro che vengono accolte sia famiglie musulmane che cristiane, questo ce lo dicono sempre, ma anche potremmo dire a Betlemme ci sono realtà scolastiche, eccetera, dove c'è una, come dire, una compenetrazione tra i due popoli. Il problema è, sì, che sono sempre più minoritarie, e ormai anche lì sta serpeggiando l'idea della separazione, però così non se ne esce. Quindi, diciamo, quale soluzione?
0: No, soluzioni non ce ne sono, purtroppo. È terribile da dire, ma noi possiamo usare formule retoriche quanto ne vogliamo, possiamo parlare di due stati, tre popoli, due terre, come lo ha detto anche Sua Eccellenza. Il punto è che la base di partenza deve essere, ripeto, il confronto, la volontà politica e la fiducia. Ripeto, la fiducia non è un qualcosa che, certo, che si può porre in un processo sempre dopo, no, la fiducia è la base di un qualsiasi discorso, ed è quello che manca oggi.
1: Tra l'altro manca la fiducia anche tra attori internazionali, per esempio tra Stati Uniti e Iran, prima lo dicevamo, non c'è neanche il fidarsi, e quindi non, la firma digitale lo dice. Allora, sempre sulla situazione a Gaza e sulle difficoltà per esempio del mancato arrivo degli aiuti, vorrei farvi ascoltare questa testimonianza di un operatore di Medici Senza Frontiere che coordina le attività infermieristiche. Si chiama Rami, ascoltiamolo.
2: It is a catastrophe is ongoing, unfortunately. The shelling, the bombing, the airstrikes is continuing.
3: C'è una catastrofe in corso. Purtroppo i bombardamenti e gli attacchi continuano in tutta la striscia, ogni giorno, ogni due ore, con vittime e morti. Dal cessato il fuoco, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, abbiamo perso circa 1000 Gazawi, altri 3000 sono stati feriti. Nessuno di noi si sente al sicuro. In ogni momento, chiunque potrebbe essere un bersaglio o trovarsi vicino a un bersaglio. Abbiamo problemi con i beni di prima necessità come l'acqua. Per una vita dignitosa servirebbero 40-50 litri d'acqua al giorno. Ora a malapena ne abbiamo 3 a testa. Le condizioni nelle tende sono un inferno. Ora che siamo all'inizio dell'estate, l'interno di una tenda è un forno dove vivono neonati e anziani. Non c'è un luogo dedicato ai rifiuti e circolano malattie mai viste prima. C'è come una vera e propria epidemia di malattie della pelle. L'accesso ai prodotti igienici è molto limitato. Il numero di camion autorizzati è solo il 25% del necessario, e molti di questi trasportano beni non essenziali. Il sistema sanitario è crollato. Al momento abbiamo solo un grande ospedale funzionante nella striscia di Gaza, su 4 o 5. Decine di strutture sanitarie primarie totalmente distrutte. Il sistema sanitario a Gaza è stato colpito intenzionalmente. Di solito uso la bicicletta per andare dalla tenda dove vivo al lavoro, un tragitto di 20-30 minuti. È un'agonia farlo ogni giorno, e non per lo sforzo fisico, ma per quello che vedo lungo la strada. Vedo tende, edifici distrutti, condizioni di vita terribili. Ogni volta provo questo dolore. Arrivo in clinica con zero energie e mi serve del tempo per ricaricarmi e potermi occupare del mio lavoro.
1: Ecco, c'è un'altra testimonianza che vorrei farvi ascoltare, quella di Elena Gentili di Save the Children, sulla situazione dei bambini a Gaza. È un'infanzia anomala e le conseguenze forse le conosceremo dopo. Ascoltiamola.
4: Ogni guerra è una guerra contro i bambini. La situazione è sicuramente

0: grave per tutta la popolazione di Gaza, ma i bambini sono anche più vulnerabili. La situazione sanitaria è sempre più grave, quasi il 65% del territorio della striscia è controllato e occupato dalle forze israeliane. A maggio avevano dichiarato di voler arrivare a 70%, siamo all'oggi al 65%, questo significa anche un sovraffollamento, servizi essenziali al limite, si parla di acqua potabile, e oltretutto questo sta attirando insetti e roditori che contaminano cibo e spazi abitativi, quindi aumentando i casi di malattie. Il numero dei bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta è raddoppiato, 132.000 bambini nel 2026. Oltre 41.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave, che è una condizione che li espone quindi a un rischio immediato di morte. Si parla di un'emergente generazione perduta, i bambini sono al terzo anno consecutivo senza scuole. Tutte le scuole sono chiuse per circa 625.000 studenti. Studenti e insegnanti sono stati uccisi, feriti, arrestati e detenuti. Vivere in un conflitto prolungato per i bambini significa non solo vedere la propria famiglia, i propri amici e le proprie amiche uccise o disperse o gravemente ferite, ma significa perdere la casa, perdere anche la scuola, avere delle conseguenze psicologiche che purtroppo segneranno un'intera generazione. Dal cessate il fuoco di ottobre la situazione non è migliorata, le bombe devono fermarsi in modo definitivo, in maniera stabile, per poter ricostruire una protezione sicura e costante per i bambini e quindi permettere una reale ripresa umanitaria e sociale. L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito, e la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di far entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
1: Ecco, anche nella guerra ci sono delle regole umanitarie, e allora Dentici, a che punto siamo con la chiusura dei valichi e cosa può fare la comunità internazionale?
2: Beh, come si diceva nei servizi, ma poi purtroppo ci sono altre evidenze che sono emerse anche altrove, nel senso, i valichi sono chiusi, vi è solo e soltanto un valico tecnicamente operante, che sarebbe quello di Kerem Shalom,
1: con Israele,
2: che viene utilizzato appunto dalle forze israeliane per far entrare, diciamo così, i beni di prima necessità, i quali sono sostanzialmente bloccati a tempo indeterminato, sottoposti a controlli lunghissimi, e spesso e volentieri vengono utilizzati in realtà come armi vere e proprie di pressione nei confronti sia della popolazione inerme, che dire che allo stremo è un eufemismo, e sia come in realtà forma di pressione psicologica rispetto ai militanti di Hamas, che comunque continuano a operare nella striscia e essere anche importanti come elementi di pressione contro le forze israeliane.
1: Ma più che militarmente questo, forse sono importanti da un punto di vista politico, oserei dire.
2: No, in realtà entrambe le cose, sia politico, perché comunque sono oggettivamente le uniche autorità in grado di controllare il territorio, e su questo, nel senso, ci sarebbe già molto da discutere. E militarmente, perché comunque continuano a essere offensivi al netto delle possibilità a loro disposizione, il che non giustifica poi ovviamente Israele a continuare a attaccare, distruggere o impedire, ripeto, l'accesso di beni e aiuti umanitari. Quindi da questo punto di vista le violazioni sono, diciamo così, a tutto spiano. Però è ancora più paradossale, se volessimo essere anche qui un po' più oggettivi, che tutto questo avvenga all'interno di una cornice ribadita poi internazionalmente dalla firma di un accordo di cessate il fuoco, che sostanzialmente in realtà si tramuta ancora oggi in una tregua, visto che entrambe le parti, ma nella fattispecie Israele, continua a non riconoscere di fatto il ritiro da Gaza, tant'è che si è continuamente espansa in realtà. Quindi
1: certo, siamo al secondo.
2: Già questo spiega tanto, ecco.
1: E allora, prima di chiudere questa prima parte di Voci dal Mondo, ancora uno sguardo ai bambini in guerra, lo sguardo di un regista. How Kids Roll, I bambini di Gaza, è il titolo infatti di un film su

0: l'amicizia tra due ragazzini di 12 anni, un palestinese e un israeliano, entrambi appassionati di surf. Se ne è parlato in questi giorni al Festival delle Letterature di Viaggio a Villa Celimontana a Roma e dal film è nata una mostra ospitata fino al 28 giugno a Palazzo Merulana a Roma. Cecilia Rinaldini ha intervistato il regista Loris Lai. Ascoltiamo.
1: Il film parla attraverso gli occhi dei bambini. Io prima di tutto, insomma, ho voluto affrontare quel tipo di argomento parlando appunto con la voce dei bambini, perché mi permetteva di entrare in determinate dinamiche che non fossero necessariamente politiche ma più umane. E la mostra è la stessa, sono tutte foto realizzate sul set di questi bambini che vengono tutti dal West Bank, la prima esperienza cinematografica. Però poi la mostra include anche delle foto scattate da un fotoreporter, Mahmoud Abu Hamda, di Gaza, tuttora lì purtroppo sulla striscia, e che ha realizzato degli scatti sempre di bambini dal 2023, dal 7 ottobre ad oggi, per cui la realtà, l'attualità.
2: Voi che avete girato il film prima del 7 ottobre e siete tornati due volte nella striscia di Gaza, poi quando è iniziata la guerra, che impressione avete avuto nel vedere il disastro che succedeva nei luoghi dove eravate stati?
1: Devastante, devo dire la verità. Fra l'altro stavamo chiudendo la post-produzione del film proprio in quei giorni del 7 ottobre e siamo rimasti, io insomma, ma prima di tutti, ma tutto il mio gruppo di lavoro, i produttori, bloccati letteralmente, perché evidentemente stavamo cercando di raccontare una storia di un certo tipo, fra l'altro ambientata più di 20 anni prima, perché la nostra si svolge nel 2003, nel pieno della seconda intifada, e quello che stava succedendo in quel momento era devastante. Si stava radendo al suolo letteralmente un'intera zona, per cui siamo rimasti bloccati per diversi mesi. Il film è stato messo da una parte e abbiamo aspettato, poi abbiamo mandato il film in Vaticano per vedere la reazione che potessero avere persone che sono evidentemente al di sopra di determinate dinamiche, fino ad arrivare al Santo Padre, in quel momento Papa Francesco, che l'ha visto e ha scritto una lettera molto bella a noi della produzione. Diciamo che quello ci ha dato un pochino di coraggio a presentarlo al pubblico, ecco.
2: La guerra, che per decenni è stata un tabù, è ormai normalizzata nei nostri discorsi. Qual è l'obiettivo del film e della mostra?
1: Ci sono circa 60 conflitti attivi oggi nel mondo, no? Nessuno parla per esempio dello Yemen piuttosto che di altre zone, ma sono conflitti che mietono vittime tutti i giorni, per cui è una cosa terribile abituarsi a una realtà simile. L'idea di far vedere questa realtà attraverso gli occhi dei bambini è anche dare una speranza in qualche maniera, perché i bambini per statuto rappresentano il futuro, no? Sono delle giovani vite che hanno tutto davanti, e per cui rappresentano anche la speranza che qualcosa possa, sia necessario, insomma, che cambi, no? In un futuro. Per cui quello che noi vogliamo comunicare è questo senso, che non vuole essere utopico, ma vuole essere una minima speranza che questo cambiamento possa avvenire.
0: E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Tra poco parleremo di Egitto. Ora linea Onda Verde, noi torniamo dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:41 minuti e 26 secondi. Domenica 14 giugno, caratterizzata da traffico generalmente scorrevole sulle nostre strade, favoriti questi spostamenti dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Dal primo pomeriggio è atteso un deciso aumento dei flussi di rientro verso i grandi centri urbani, con il traffico intenso da Bollino Rosso sulle principali arterie. I maggiori disagi sono previsti dalle 17 alle 21. Andiamo subito sulla statale della Val di Chienti per comunicarvi che il traffico è bloccato, siamo in provincia di Macerata, in prossimità di Morrovalle per un incidente. Incidente segnalato anche sulla Padana Inferiore a San Giuliano in entrambe le direzioni e anche a Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza in via Piave per una moto che è caduta, e sulla statale Ionica un incidente alla stazione di Marconia, e anche sulla 12 la Genova Rosignano un incidente a Sarzana, e a Roma un incidente sulla Cristoforo Colombo, e ci sono delle deviazioni al traffico in via di Mezzo Cammino verso Ostia. Ecco, questo è il momento.

0: notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri, è con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED. Egitto,

0: parlare. Quanto costa la libertà di espressione in Egitto? E allora ascoltiamo questa testimonianza di Asma Lawira. È una attivista per la libertà di espressione per giornalisti e scrittori dell'organizzazione Pen America. È anche la responsabile della ricerca per il Medio Oriente e il Nord Africa di questa associazione. Ci racconta i casi di due scrittori che ora sono in carcere. Questa testimonianza l'ha raccolta Azzurra Meringolo.
1: Ghalal Bouhiri is an Egyptian poet and songwriter whose words reached millions in 2018.
2: Ghalal El-Bahiri è un poeta e cantautore egiziano. Le sue parole raggiunsero milioni di persone nel 2018 quando scrisse per il musicista Rami Assam la canzone satirica Balaha. È stato arrestato, condannato a 3 anni di prigione e al termine della sentenza non è stato liberato, trattenuto in custodia cautelare ben oltre i limiti legali. Accusato di terrorismo senza alcuna prova. Dopo oltre 8 anni dietro le sbarre, è stato rinviato a giudizio in 2 cause distinte che inizieranno nei prossimi mesi. Rischia l'ergastolo.
1: Ahmed Juma is a poet and activist who spent a decade in prison between 2013 and 2023.
2: Ahmed Duma è un poeta e attivista. Ha trascorso un decennio in prigione tra il 2013 e il 2023. È stato rilasciato dopo una grazia presidenziale, ma la libertà per lui è arrivata a precise condizioni: divieto di viaggio, ripetute indagini e una costante sorveglianza su ciò che diceva o scriveva. All'inizio di quest'anno quella fragile libertà gli è stata revocata, condannato ad 1 anno di prigione con l'accusa di aver diffuso notizie false in un articolo. Non sono 2 casi isolati. Scrittori come Ghalal El-Bahiri e Ahmed Duma rappresentano qualcosa che le autorità egiziane comprendono bene, ovvero che una poesia, una canzone, una satira possono smuovere le persone più a fondo della politica. Per questo vengono puniti, non per violenza né per un crimine, ma per le loro parole. In Egitto è in corso la repressione prolungata e intensificata di scrittori, poeti, giornalisti, artisti. Il sistema intimidisce chiunque nella società voglia parlare contro l'ingiustizia sociale o criticare la politica. Secondo il Freedom to Write Index di Pen America, dal 2019 l'Egitto è tra i 10 peggiori paesi al mondo per gli scrittori. Nel 2025 c'erano almeno 13 scrittori dietro le sbarre. 11 di loro non hanno avuto un processo. Le parole non dovrebbero mai essere un crimine.
0: Ecco, abbiamo ascoltato appunto queste parole di Asma. Ecco, Dentice, i diritti umani in Egitto, a che punto siamo? Cerchiamo di capire, insomma, in che paese ci troviamo.
3: Beh, ci troviamo in un paese che considera, diciamo così, la protesta o quantomeno, diciamo così, la libertà di parola come un qualcosa di pericoloso. E oggettivamente sono decenni che il governo egiziano ha portato avanti legislazioni severamente repressive e anche molto attente a, come dire, a condannare qualsiasi forma di iniziativa, utilizzando poi quello che è un impianto e un'accusa abbastanza consueto, ossia l'accusa di terrorismo, che in questo senso poi viene svuotata di senso, perché se tutto è terrorismo poi niente rischia di essere effettivamente terrorismo. Certo. E i casi che si citavano prima sono solo alcuni di questi esempi dove intellettuali, insegnanti,
0: ma l'insegnante è pericolosissimo, il giornalista idem, certo.
3: Assolutamente, sono tutte persone considerate da questo punto di vista come un possibile pericolo, ancor di più se poi fanno attivismo politico, attivismo nei confronti della società e della popolazione, quindi cercare di creare anche una sorta di consenso o quantomeno di coscienza critica. Mm-hmm. Ecco, tutto questo viene visto come un pericolo per la stabilità. È un paese come l'Egitto che vive di fatto da decenni in una condizione di instabilità diffusa che è economica, sociale, politica. Ricordiamoci che comunque il ricordo delle primavere arabe è ancora vivo dentro

0: come dire, dentro quella parte certo. Di Stato che ha vissuto quella situazione come un trauma. Ecco, tutte queste situazioni fanno capire come si viva con una certa paranoia tutto quello che è un qualcosa che possa minacciare, in questo senso,
1: la stabilità
0: e l'istituto proprio dello Stato come elemento unico e innegabile.
1: Ecco, diciamolo così. Andiamo tra poco anche a quello che è l'Egitto da un punto di vista economico e il suo ruolo in questa crisi. Ma una domanda devo fargliela sul valico di Rafah, che sappiamo confina con la striscia di Gaza, e in questi anni di guerra sono arrivati molti rifugiati e anche bambini. E allora torniamo a Save the Children, che è una delle organizzazioni che opera proprio in Egitto per accogliere i bambini palestinesi che hanno bisogno soprattutto di cure. E allora vorrei farvi ascoltare Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che è stata di recente proprio in Egitto.
2: Ci sono circa 130.000 palestinesi, quindi bambini e accompagnatori, perché in particolare si tratta soprattutto di evacuazioni mediche, quindi bambini che hanno lasciato la striscia di Gaza per gravi malattie o comunque per le ferite riportate durante gli attacchi, che sono chiaramente arrivati in Egitto almeno con un accompagnatore. Un'immagine che mi è rimasta veramente molto impressa e che farò fatica a dimenticare è la conversazione che abbiamo fatto con le madri e i padri dei bambini che sono ospedalizzati. La tristezza, la difficoltà che ho letto nei loro occhi l'ho vista poche volte in altre facce che ho conosciuto nel mondo. Veramente distrutte rispetto a quello che hanno vissuto nella loro terra, quindi a Gaza, e questo livello di incertezza è veramente la cosa che mi ha colpito di più, con una grandissima voglia proprio anche di ritornare a Gaza e ricostruire il loro paese, sebbene sanno che è una condizione difficilissima anche oggi, perché è una tregua che comunque non è una tregua in realtà. Una storia che mi ha molto colpito è stata quella di una bambina che ho conosciuto, che parlava bene l'italiano, perché lei è stata in realtà inizialmente evacuata in Italia, è stata curata in un ospedale nel nord Italia a Padova e poi è rientrata in Egitto per ragioni familiari. Quando l'ho incontrata in questo centro Save the Children, che si occupa comunque di educazione e di supporto anche psicologico ai bambini, si vedeva proprio una ritrovata serenità e anche una voglia proprio di raccontare la sua storia. La maggioranza hanno un accompagnatore invece nella striscia di Gaza, dove ci sono intere famiglie che sono state uccise, annientate, quindi hanno lasciato bambini e bambine da sola. Io ricordo, cominciato a proprio circolare anche un acronimo utilizzato negli ospedali per segnalare quei bambini che non avevano più un adulto di riferimento. Aiutarli a elaborare il trauma è fondamentale. Ci sono bambini che non riescono nemmeno a sentire il rumore forte di una macchina perché gli ricorda la bomba, e quindi immediatamente si vede proprio come cambiano l'espressione. E oltretutto io l'ho visto attraverso i disegni che hanno fatto, disegni in cui all'inizio c'era solo morte e distruzione, e adesso invece sono disegni che sono molto più colorati e sono molto più sereni. Questo è proprio un elemento che fa vedere la cura.
1: Ecco, se i bambini quindi vengono sottratti a contesti di guerra, almeno per tempo, si possono recuperare. Questo è un po' il messaggio di speranza, insomma, che vorremmo far passare dopo aver raccontato tutta la distruzione. Ma andiamo alla questione dei profughi palestinesi che arrivano in Egitto, perché è enorme, Dentice, ha un impatto.
0: Sì, è una questione

come partner arabi, e il fatto che se Rafah venisse aperta in maniera indiscriminata, l'Egitto rischia di dover subire un profondo afflusso di profughi, il che sarebbe anche parte di quel progetto israeliano di, come dire, di fuoriuscita. Esatto. Quindi immaginate un paese che già vive con tutti i suoi problemi, come abbiamo in parte accennato. In più, in una zona come il Sinai, che nella sua parte centro-settentrionale è particolarmente depressa, da decenni vive in realtà una guerra interna dovuta a un terrorismo di matrice filo ISIS, chiamiamolo così, nella quale lo Stato non riesce a debellare la minaccia e nel quale poi i collegamenti anche con la striscia di Gaza sono stati costanti perché hanno contribuito ad alimentare il fenomeno. A ciò aggiungiamoci comunque l'ingresso di

0: popolazioni che dovrebbero essere accudite, che hanno un costo economico anche per lo Stato egiziano. Certo. Quindi tutti questi elementi per l'Egitto sono vissuti in maniera, come dire, pressante, e non può accettare di vedere, come dire, l'Egitto divenire una sorta di nuovo contesto critico per i palestinesi, oltre che, e questo forse è il problema maggiore, se si svuota la striscia di Gaza e non si permetterebbe più il ritorno di quei palestinesi a Gaza, mm-hmm, e sarebbe mettere la pietra tombale anche su tutto quello che significa anche la causa palestinese. E l'Egitto, dal punto di vista simbolico, non può neanche accettare questo, perché è un paese che ha una forte tradizione con la causa palestinese, capite bene quanto sia difficile.
1: Sarebbe un tradimento. Senta, ma perché questa guerra con l'Iran sta pesando sull'Egitto? Quali effetti, per esempio, sul canale di Suez, che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato prima?
0: Beh, pesa sotto tanti aspetti. Pesa sul commercio estero, pesa sulla questione dei fertilizzanti tanto noti, perché anche qui il paese...
1: Prima, quanto guadagnava Suez? Siamo quasi in chiusura, quindi le chiederei, diciamo, di certo, raccontarci un po'.
0: Beh, Suez in generale era un corridoio importante, garantiva prima della guerra del 2013 un ingresso di circa 10 miliardi di dollari, che come punti percentuali sul PIL complessivo sono 8-9 punti. Dopo la guerra di Gaza, fino ad oggi, questi valori si sono più che dimezzati, quindi l'Egitto ha perso tanti soldi dai pedaggi da Suez. Ma il vero motivo non è solo il fatto che circoli meno, diciamo, meno naviglio da Suez, è che, essendo bloccato o in parte, come dire, controllato anche dagli Houthi, il passaggio dalla parte meridionale del Mar Rosso, ossia Bab el Mandeb, questa parte qui è fondamentale per i traffici Europa-Asia. Ora pensiamo a quello che è successo a Hormuz e mettiamolo in serie con il Mar Rosso, capite bene quanto poi anche un incidente, come è successo già nel 2021 con l'Evergreen, possa essere una minaccia, un pericolo in generale per l'Egitto. Quindi è chiaro che tutto questo significa meno ingressi, meno introiti e anche meno commercio, e tutto questo ha un peso anche economico per un paese come l'Egitto.
1: Ecco, finora l'Egitto si è mosso un po' come un attore secondario, un po' dietro le quinte, però ci sono degli interessi importanti in ballo, quindi.
0: Assolutamente sì, l'Egitto non ha un ruolo di primo piano nei negoziati che vediamo ancora oggi in corso, però ha fondamentalmente un interesse a garantire la piena riapertura del Mar Rosso e una libera navigazione, quindi interviene anche nei confronti dello stesso Iran per cercare di, come dire, cercare di acquietare la tensione che esiste tra Mar Rosso e Yemen, dove gli Houthi sono, ripeto, un attore importante di quella crisi. Cerca di fare da pontiere e mediatore allo stesso tempo nelle posizioni tra mondo arabo, così come tra Stati Uniti e Israele. Da questo punto di vista è un ruolo meno appariscente, ma è un ruolo molto interessato, che guarda in prima, diciamo così, misura al controllo e alla piena stabilizzazione di quelle che sono aree di crisi importanti per la sua, diciamo, sicurezza, e il Mar Rosso, diciamo così, è una di queste fondamentali per tanti motivi che citavo anche prima.
1: Dentice, lei ci ricordava anche che il Sinai è una valvola economica, perché c'è un flusso di israeliani in Sinai.
0: Assolutamente, il turismo nel Sinai meridionale è fondamentale, e anche quella è una importante valvola di sfogo. Non, certo, ci sono solo israeliani, ci sono russi, ci sono stati anche in passato ucraini, quindi se non c'è un turismo da quelle parti, rischia di essere anche lì una perdita economica, ecco, notevole.
1: È arrivato il momento di salutarci, allora ringraziamo Giuseppe Dentice dell'osservatorio Osmed, grazie al
0: grazie
1: tecnico
0: a voi,
1: Massimo Chiadroni e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Intanto un saluto da Alba Arcuri. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che se volete riascoltarci c'è Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona,
6: ma non fritta.
7: Mamma!

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La guerra della firma. Washington insiste oggi la sigla sull'accordo Stati Uniti-Iran e Hormuz aperto per tutti. Teheran smentisce e precisa: non lo escludiamo nei prossimi giorni. Domani al via il G7 in Francia, presente la Premier Meloni. Oltre al Medio Oriente si parlerà di Ucraina, ma al momento nessun bilaterale Zelensky-Trump. Nasce il partito di Vannacci, orgogliosi di essere feccia. Per ora sta lavorando con la sinistra, afferma il ministro Lollobrigida. Minaccia alla sicurezza nazionale, sostiene Carlo Calenda. Fuori dal carcere inizia una nuova vita per Alberto Stasi. Via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova, i legali, revisione del processo quando saremo pronti. Ritrovata la 14enne scomparsa in Calabria e in buone condizioni. Era sparita ieri mattina dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media. Arriva il grande caldo, temperature in aumento soprattutto su Puglia ed isole maggiori, italiani in vacanza, prezzi in crescita, meno viaggi all'estero. Firenze balla con Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, l'energia della pop star britannica porta le cascine direttamente negli anni 90. Mondiale di calcio con sorpresa. Il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia. Basket, la grande mela in festa per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA. Formula 1, oggi in Catalogna Russell 11 in pole position davanti alla Ferrari di Hamilton. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Iran, lunga serie di annunce smentite sulla firma di un accordo tra Washington e Teheran. Si ventilava una cerimonia con le delegazioni delle due parti oggi a Ginevra, ma quell'ipotesi appare ormai sfumata a favore di una sigla a distanza. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
4: Portare a casa la firma dell'accordo oggi evidentemente sarebbe un colpo grosso per Trump, che così arriverebbe con un successo domani al vertice del G7 da sventolare davanti agli alleati, cui il tycoon continua a rinfacciare di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York.
5: È il presidente Trump a dare l'accelerata con un post sui social in cui conferma che la firma da remoto dell'intesa con l'Iran è prevista per oggi. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio, altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Ai festeggiamenti di oggi per i suoi 80 anni, con tanto di arena per le arti marziali miste allestita sul prato della Casa Bianca, Trump vuole arrivarci con l'accordo in tasca e con quello partire per il G7 della prossima settimana in Francia. Vedrà Macron a Versailles, parteciperà a

0: una riunione sull'Ucraina in cui ci sarà anche Zelensky, incontrerà il leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Ma proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere, poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
1: L'Iran ridimensiona gli entusiasmi di Trump, niente firma oggi, forse nei prossimi giorni, ma ad alimentare la speranza che il conflitto si avvii ormai a una composizione, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è anche il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è sempre più vicino e ora il duello si sposta sui tempi di finalizzazione. Teheran è cauta. Per il Pakistan, mediatore chiave, l'intesa verrà finalizzata entro le prossime ore, ma non ci sarà alcun incontro diretto tra le due delegazioni, almeno per ora. Washington e Teheran non hanno diffuso la bozza di accordo. Per l'Iran l'obiettivo immediato dell'intesa è consolidare la fine del conflitto anche in Libano. Sullo stretto di Hormuz via libera alla riapertura, ma sotto il controllo dei Pasdaran e la riscossione di pedaggi. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, afferma che il negoziato sarà in due fasi, prima la firma di un memorandum e poi l'accordo finale. Resta il nodo del programma nucleare che sarebbe affrontato nei 60 giorni della seconda fase. Per l'intelligence americana, l'Iran avrebbe minato gli ingressi ai tunnel dei siti nucleari. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf torna a usare toni bellicosi e dice: resisteremo fino all'ultimo respiro per la vittoria finale. È sempre più evidente che all'interno della piramide di potere degli Ayatollah si stia consumando un'altra guerra tra chi vuole un accordo e chi spinge per continuare a combattere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Israele, che è stato colto di sorpresa dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, se ne è chiamato fuori. Per Netanyahu, fondamentale non far passare la cosa come una sconfitta. Tel Aviv insiste sui suoi punti irrinunciabili, tra cui la necessità di continuare a difendere il proprio territorio dalle minacce esterne, quindi nessun ritiro dal Libano, dove l'offensiva continua anche in queste ore. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Nel sud del Libano le forze israeliane sferrano nuovi attacchi contro postazioni di Hezbollah. Là, evacuati altri 20 villaggi. Per evitare uno scontro diretto con le forze israeliane, l'esercito regolare libanese si è ritirato da alcune posizioni. Sono oramai oltre 3.700 i morti dall'inizio del conflitto, secondo il bilancio del governo di Beirut, che non fa distinzione tra civili e miliziani. Ma in Israele a tenere banco è la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, al centro della riunione d'urgenza del gabinetto di sicurezza convocato per stasera. Il premier Netanyahu ufficialmente ha affermato di apprezzare l'impegno del capo della Casa Bianca per smantellare il programma nucleare iraniano, ma per lui, secondo i media, si è trattato di una pillola amara. Secondo alti funzionari israeliani, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, mettendo a rischio la sicurezza nazionale israeliana. Verrebbe limitata la libertà di movimento contro gli Hezbollah libanesi, che muovono guerra a Israele per conto di Teheran e continuano a scagliare missili contro lo Stato ebraico. E di fallimento totale di Netanyahu parla il capo dell'opposizione, Yair Lapid. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: La situazione in Medio Oriente, come abbiamo accennato, sarà al centro anche del G7 di Evian, al via domani tra imponenti misure di sicurezza. Tra i leader della regione presenti non ci sarà l'israeliano Netanyahu, assenti anche i rappresentanti della Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, aggiungendo: discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, al vertice del Consiglio europeo e a quello della NATO ad Ankara.
4: Sono le 8:07 su Rai Radio 1. Questa sarà una settimana di impegni internazionali per Giorgia Meloni. Sentiamo.
5: Il primo sguardo di Orizzonti sulle crisi in corso nel mondo, Giorgia Meloni lo condividerà lunedì con la premier giapponese, con cui ha già mostrato notevole sintonia. Poi al G7 in Francia la premier potrebbe incontrare Donald Trump, occasione per rasserenare i rapporti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Palazzo Chigi punta l'attenzione soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale, che Roma sosterrebbe pienamente. Quindi il Consiglio europeo tra giovedì e venerdì. Sulla sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha già dato la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso, visto che l'Eliseo ha

0: Annunciato un bilaterale a fine giugno tra Macron e la Presidente del Consiglio, occasione per un confronto utile a chiarire alcune diversità di vedute del passato. Vasco Pirri, GR1.
1: Seconda e ultima giornata a Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Siamo orgogliosi di essere la feccia, ha detto tra le altre cose il generale ed ex vice segretario della Lega. Dalle opposizioni sia Conte che Renzi sottolineano: costruiamo un'alternativa per mandare a casa il governo Meloni. La maggioranza torna sui dati economici per ribadire: vogliamo ridurre le tasse. Il nostro inviato a Manduria.
2: Niente nuove imposte, né patrimoniali né altro. Per la maggioranza la sinistra rimane quella del tassa e spendi. Noi invece, assicura Antonio Tajani, lavoriamo a un ulteriore taglio IRPEF. Il vice premier azzurro definisce Roberto Vannacci quinta colonna della sinistra. Chi tradisce una volta tradisce sempre, commenta la Lega. Dal forum di Bruno Vespa, il ministro di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
3: Farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
2: Il generale risponde accusando il governo di seguire l'agenda Draghi e dà il suo sostegno al corteo pro-remigrazione. Per Carlo Calenda, anche gli Amanduri, a Vannacci è l'ennesimo buffone populista.
4: Per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino.
2: Per il PD, che con AVS chiede al governo di condannare sulla remigrazione, Futuro Nazionale è la conseguenza delle promesse tradite di Meloni. Hanno fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che come Matteo Renzi esclude di introdurre patrimoniali. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
1: Ieri quattro cortei nella capitale, istanze contrapposte tra la piazza per la remigrazione, dove si sono sentiti cori inneggianti a Mussolini, e quella antirazzista molto partecipata che ha sfilato al Colosseo. In altri due quartieri di Roma hanno manifestato il movimento Pro Vita e gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto comunque senza incidenti. La nostra inviata.
5: Tutti in piazza contro il razzismo, contro la guerra, accanto alla popolazione di Gaza. Durante il corteo, cori e slogan contro Salvini e il governo Meloni.
6: Destre estremiste in qualche modo trovano nel governo una sponda e per noi questo non è accettabile.
5: La manifestazione è partita da Piazza del Verano ed è arrivata in una piazza di Porta Pia super blindata. Un serpentone colorato, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere del sindacato USB per il diritto alla casa e potere al popolo.
7: Il diritto della casa, il diritto alla sanità.
5: Tutti uniti contro la remigrazione, vista come moderna deportazione. In contemporanea, altre tre manifestazioni nella capitale, nel quartiere Prati, per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti. Al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica invece i Pro Vita. Una giornata impegnativa che non ha registrato incidenti. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine che hanno schierato quasi 2000 uomini, oltre a elicotteri e droni. Elena Pava, GR1.
1: Le 8 e 11 minuti, siamo alla cronaca con l'omicidio dell'interprete a Milano. Al centro dell'attenzione degli inquirenti le chat di Roberto Pietro Guerrino, 61 anni, ritrovato a terra, seminudo con una ferita alla testa nella sua casa.
8: Un massacro, sangue ovunque, schizzi che hanno raggiunto soprammobili anche distanti dal corpo della vittima. La scena del delitto, la casa in via Auxilia, a pochi passi dalla stazione centrale, racconta quanto potrebbe essere accaduto tra venerdì e sabato a Roberto Pietro Guerrino, interprete di fama internazionale. In passato aveva lavorato in grandi eventi, più volte con i presidenti della Repubblica, Napolitano e Mattarella, fino a Bill Clinton e a Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra. La vittima sarebbe stata sorpresa in sala, tramortita ed uccisa con un corpo contundente, forse di legno, indosso solo calze a rete e un paio di scarpe con i tacchi, elementi che portano gli investigatori a supporre subito che l'omicidio sia avvenuto dopo un appuntamento intimo. E sulle chat di incontri si cercano ora nomi ed identità, rapporti e legami. Chi indaga sta ricostruendo gli ultimi movimenti dell'interprete ed analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza nella zona. A lanciare l'allarme l'ex compagno dell'uomo che ha allertato una nipote e poi le forze dell'ordine. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il delitto di Garlasco. Dopo oltre 10 anni di carcere, prima notte in casa per Alberto Stasi, in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha confermato l'affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pucci.
9: Il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi possa condurre una vita da uomo effettivamente libero.
10: Per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Già dal 2023 poteva lavorare all'esterno e da un anno aveva ottenuto la semilibertà che gli garantiva di dover entrare solo per dormire. Stasi finirà di scontare la pena residua nel 2028. Per buona condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale. Non tornerà a vivere a Garlasco Stasi, dove la villetta di famiglia è stata venduta. Unico obbligo rispettare il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
11: Sempre un condannato rimane.
10: La difesa del 42 lavora alla revisione del processo di condanna alla luce dell'inchiesta che vede oggi indagato dalla procura di Pavia Andrea Sempio come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Eleonora Fioretti, GR1.
1: È stata ritrovata Nicoletta Anna Maria Domidi, la ragazza di 14 anni scomparsa ieri mattina a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in un'abitazione disabitata. L'allontanamento dunque sarebbe stato volontario. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
12: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: Tempo d'estate, dunque, per qualcuno è già periodo di ferie. Con la guerra si prevede una stagione con meno estero e più Italia, dove, rileva Assoutenti, salgono i prezzi.
13: Il costo per 4 persone in vacanza ad agosto sarà alto, più alto degli anni passati, influenzato dagli stravolgimenti della guerra. La paura che il carburante per aerei scarseggi ha spinto a riprogrammare le ferie. Meno posti esotici, più luoghi italiani. Il risultato, secondo Assoutenti, è che prenotare sta diventando più difficile e i prezzi salgono. Una famiglia con due figli che prenota in questi giorni, nel periodo di Ferragosto spende fino a 2.000 euro in Sicilia, per esempio, e con punte che sfiorano i 5.000 euro in Sardegna, il 12,6% in più rispetto al 2025. La meta più conveniente è, secondo Assoutenti, Vieste, in Puglia, 1.200 euro circa. Al contrario, è meno costoso andare all'estero, meno bigliettieri si vendono, più diminuiscono i costi dei voli, spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. Meno 23% secondo il monitoraggio dell'Associazione dei Consumatori. Un esempio, prenotando a inizio giugno un volo di andata e ritorno da Milano a Santorini, settimana di Ferragosto, il prezzo parte da 173 euro contro i 400 euro di giugno 2025. Paola Nania, GR1.
1: E siamo ai mondiali di calcio, tra poco nella pagina sportiva tutti i risultati, ma ora parliamo di una delle squadre più attese di tutta la rassegna, allenata da Carlo Ancelotti, il Brasile, che non è andato oltre il pareggio con il Marocco.
14: In tanti, comprese stelle del firmamento calcistico arrivate al New Jersey Stadium di New York per vedere il Brasile, hanno ammirato il Marocco quarto lo scorso mondiale, che a lungo ha tenuto sotto scacco i verde-oro. Il vantaggio nel primo tempo di 6 bari è stato del tutto meritato e solo una perla di Vinicius ha portato la situazione in parità. Insomma, Marocco più squadra, Brasile con i fuoriclasse. Eppure, la federazione brasiliana ha scelto per la prima volta un allenatore straniero, uno dei più grandi, proprio per migliorare l'aspetto tattico. Il nostro Carletto Ancelotti, a fine partita, ha commentato così.
15: È un po' di ansia, un po' di preoccupazione, un po' di pressione, e il debutto è abbastanza normale. L'importante non è che siamo partiti col piede giusto, però abbiamo tempo per rimediare.
14: Emozionato perché per lui era un debutto assoluto ai mondiali, ha anche accennato a cantare l'inno brasiliano, poi due cambi nell'intervallo per due ammoniti e l'azzeccato inserimento di Matheus Cunha per Thiago. Era solo la prima, ma dal Brasile ci si aspetta di più. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Fa discutere l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Festival Letterario Il Libro, possibile in programma a luglio a Polignano, in Puglia. Una petizione firmata anche da amministratori

0: amministratori e dall'arcivescovo Moscone chiede di escluderlo, ma Rosella Santoro, direttrice della manifestazione, ha spiegato: non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Abbiamo preso atto che ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l'unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell'attuale governo israeliano. Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal Gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
1: Come dice la bellissima canzone di Baltimore, era il bambino che contava le stelle. Da uomo tu continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni.
2: Presento, sono io il bambino che contava le stelle.
0: Parliamo ora di Robbie Williams, che incanta il pubblico di Firenze tra stelle filanti e luci colorate. Il racconto dell'Indiana.
3: Uno dei concerti più attesi dell'estate non ha deluso. Robbie Williams è nato per intrattenere. Parte così con Let Me Entertain You, la pop star britannica fa ballare Firenze, un concerto che ci catapulta negli anni 90. Di rosso vestito, canta, salta da una parte all'altra del palco. Sono mancato? Chiede al pubblico, e con il pubblico scherza. La risposta è un coro unanime. Robbie Williams ha intonato tutti i suoi grandi successi con una citazione dei Take That, ma con tante delle sue hit da solista, da Come Undone a Millennium, da Phil a Rock DJ. Una grande festa che non poteva chiudersi se non con le note di Angels. Questa sera tutti pronti, la chiusura del festival è con i The Cure. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino. In regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciaveo. Colomba Sappalmieri al microfono, una buona giornata e un buon ascolto. La linea va allo sport, quindi l'aria che respiri, turismo eolico nella trasmissione di Sonia Filippazzi. Buon ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. CT italiani ancora senza vittorie al mondiale americano. Abbiamo sentito dell'1-1 del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Sconfitta a sorpresa la Turchia guidata da Montella, 2-0 contro l'Australia, micidiale nelle ripartenze. A sorpresa anche l'esordio della Svizzera, solo 1-1 col Qatar.
6: È un gol storico quello realizzato in pieno recupero dal capitano del Qatar Cookie, che consegna al suo paese il primo punto in una fase finale del mondiale. Un pareggio che sta stretto alla Svizzera, padrona del campo per l'intera partita, ma che ha avuto l'enorme torto di non chiuderla. Davvero troppe le occasioni sprecate dalla squadra di Yakin. Il rigore realizzato da Embolo al 17° del primo tempo sembrava il preludio di un assolo elvetico che, se c'è stato sotto il profilo del volume di gioco espresso, non altrettanto può dirsi alla luce dei tanti gol falliti anche nella ripresa. Ndoye, Vargas, Chaka hanno soltanto sfiorato la rete che avrebbe mandato KO il Qatar, che invece ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo respiro, quando l'incornata di Cookie ha regalato alla squadra del Golfo la gioia più bella. Ed ora nel gruppo B regna l'equilibrio, con 4 squadre a un punto dopo la prima giornata. Francesco Albanese, GR1.
5: L'unica europea finora vittoriosa è dunque la Scozia, 1-0 contro Haiti. Il programma di oggi: alle 19 Germania Curaçao, alle 22 Olanda Giappone. Intanto è ufficiale, Roberto Mancini ha lasciato il club qatariota dell'Al Sadd. Lui e Antonio Conte sono i candidati più forti per la panchina della nazionale azzurra. E torniamo in America, ma passiamo al basket. È festa a Manhattan per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA, 53 anni dopo l'ultima volta. La corrispondente.
7: Sono quasi le 23:30 quando a New York esplode la festa. A San Antonio, in Texas, i Knicks hanno battuto gli Spurs in gara 5, 94-90, anche stavolta in rimonta, trascinati da un eccezionale Jalen Brunson, 45 punti per lui. La folla in delirio in ogni quartiere e angolo della città, dal

0: Queens a Brooklyn, dal West Village a Midtown. Questo momento New York lo aspettava da 53 anni. La gioia dei tifosi è incontenibile, ma a fare festa è l'intera città. Migliaia di persone che hanno seguito la partita a casa o davanti ai maxi schermi si riversano nelle strade. Il traffico in tilt, imponente lo schieramento di polizia, ma anche gli agenti festeggiano.
1: I'm feeling like I can't even fucking believe this.
0: Non ci posso credere, è quello di cui aveva bisogno questa città. Questa squadra è tutto per noi, tutto quello che abbiamo, è il nostro momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Finale scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia e si è portata sul 2-0 nella serie. Martedì in Laguna, primo match point scudetto per l'Olimpia. Formula 1 in Catalogna, sarà Russell a partire in pole position oggi davanti alla Ferrari di Hamilton. L'inviato.
3: Lo sport è sole e tempesta, alfa e omega, gioia e disperazione, e la sua bellezza terribile è che queste componenti spesso si adagiano sui protagonisti in modo beffardo, a volte crudele. Prendete la Ferrari, il cavallino piazza una macchina in prima fila, quella di un ritrovato Hamilton, mentre l'altra, quella di Leclerc, sbatte nel Q3 di nuovo e partirà decimo. Sentirli parlare spiega meglio di ogni altra cosa quell'alfa e quell'omega. Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Non ci sono scuse, qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. Sono comunque ottimista che posso tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche.
3: E poi c'è la Mercedes. Dopo due ultimi weekend in cui Antonelli aveva demolito Russell, l'inglese rialza la testa e porta la sua freccia nera davanti a tutti in pole, la numero 10 in carriera. Antonelli, invece, in un fine settimana in cui non ha mai trovato il feeling, limita i danni con un terzo posto che tiene aperta ogni possibilità e lo ammette con maturità.
5: Credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere.
3: Il via alle 15, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:27. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A4 Milano-Brescia, vi segnaliamo un incidente avvenuto nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, al momento rallentamenti tra Binasco e Bereguardo per chi viaggia verso Genova. In autosole sul tratto Milano-Bologna si segnalano code tra San Giuliano e la tangenziale Ole ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo rallentamenti allo svincolo Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: L'aria che respiri.
13: Avvolti per un pianeta da difendere.
14: John diceva di coltivare il tabacco. Sapeva che avrei fallito.
15: No, per me non hai fallito. Mi hai mandato a scuola.
14: A volte sono sogni, altre volte nient'altro che bugie.
15: Il mio non è un sogno, papà. Io non sto sognando.
14: L'acqua?
15: Sì.
14: E il vento?
15: Può funzionare. Si può fare se tu mi aiuti.
14: Va bene.
16: Buongiorno da Sonia Filippazzi con un brano da Il ragazzo che catturò il vento, ispirato alla storia vera di un villaggio in Africa afflitto da siccità.
17: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Il nuovo patto UE sull'immigrazione, che privilegia strumenti di controllo, trattenimento e rimpatrio, va ancora attuato, ma il centrodestra vi legge già uno snellimento delle pratiche, mentre per il centro-sinistra le difficoltà si scaricheranno ancora una volta sui territori di frontiera. Il hub europeo delle terre rare vale 3 miliardi di contributi europei in 12 mesi, per i quali sono in pole position i porti italiani del nord Adriatico, con Venezia capofila nel riciclo dei minerali rari e Trieste snodo logistico. L'agenzia di rating Fitch valuta il Friuli Venezia Giulia con un outlook A stabile, quindi con due livelli superiori del rating per l'Italia. A Gorizia, in Piazza Vittoria, il raduno nazionale degli artiglieri che sfileranno quindi lungo le vie principali della città. In Valresia la messa oggi sarà celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, che rinnoverà il gemellaggio nato all'indomani del sisma, quando l'arcidiocesi di Bologna adottò e aiutò i resiani nella ricostruzione. Giuseppe Montello di Forni a Voltre, il vincitore della 18ª maratona dell'Etna, maratona ideata dal friulano Mariano Malfitana. E nella sala del trono del castello di Miramare, il concerto conclusivo della rassegna dedicata ai leader con il baritono Daniel Sauer, una serata nel segno di Dulcinea del Don Chisciotte di Ravenna. Buongiorno da Nada Ciocchi. Innanzitutto il meteo del 14 giugno, cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 20 gradi, mare calmo con temperatura di 22, Gorizia e Pordenone 18 gradi, Udine 17 gradi e mezzo, Tarvisio 13 gradi, Tolmezzo 15, Forni di Sopra 11 gradi, Sappada 8, Piancavallo 10, Montelussari 14 gradi, sullo Zoncolan 13 gradi, Agrado 20, a Lignano 19 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA: al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio sereno su pianura e costa, variabile sui monti, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporale che verso sera non sarà escluso possa interessare anche le zone di pianura. In apertura quindi l'Unione Europea, che si è dotata di un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione contenute nel patto sulla migrazione e l'asilo, che istituisce un sistema comune di asilo a livello dell'Unione Europea e privilegia strumenti di controllo, trattenimento e rimpatrio. Sentiamo il servizio.
12: Controlli più rigorosi alle frontiere esterne, procedure comuni per la concessione della protezione internazionale, standard europei per le condizioni di accoglienza, obblighi chiari per i richiedenti di fare domanda nello

0: Stato di primo ingresso. Sono alcuni dei contenuti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che dal 12 giugno si applica in tutta l'Unione Europea. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza.
1: Sull'organizzazione del patto immigrazione e asilo si deve sicuramente ancora lavorare. Ci sono delle riunioni tecniche operative in questo momento in corso per capire come effettuare tutti i controlli. In teoria dovrebbe essere una semplificazione dei controlli, una facilitazione per quanto riguarda le procedure di ammissione nel circuito d'accoglienza o anche di respingimento.
0: Soddisfatto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani, il nuovo patto, dice, rappresenta una pietra miliare capace di coniugare rigore e solidarietà, superando la logica della sola redistribuzione per fermare chi abusa del sistema di protezione internazionale. La segretaria regionale del PD, Caterina Conti, parla invece di un clamoroso e inutile passo indietro sul piano del rispetto dei diritti umani e di una soluzione inefficace per la gestione dei flussi migratori. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 3 miliardi di euro da Bruxelles per creare il hub delle terre rare, per il quale sono in pole position i porti italiani del nord Adriatico, con Venezia capofila nel riciclo dei minerali rari e Trieste snodo logistico che può giocare anche la carta del regime di punto franco. Sentiamo.
3: Un sistema del nord-est per riciclare e raffinare elementi critici per l'high-tech. Trieste, affiliato a Marghera, diventa motore. Garantirà logistica via mare e terra, stoccaggio e ricerca. Marco Consalvo.
4: E a Trieste c'è un polo tecnologico e un polo di ricerca applicata che può essere di grande supporto a tutto il processo, sia di approvvigionamento fino al trasferimento in Europa di queste materie prime critiche.
3: Neodimio, disprosio, lantanio, elementi base per smartphone, cuffie e hard disk. Materie critiche sulle quali dovrà svilupparsi un intero hub del Nord-Est. La strategia è dettata dal programma Resource EU. 3 miliardi di euro dei prossimi 12 mesi. Riduzione delle dipendenze esterne del 50% entro il 2029 per i materiali contenenti elementi rari. La restrizione dell'export dei rottami parte già nella seconda metà del 2026. I cantieri possibili dei hub entro questo ottobre. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sulla decisione di non audire in Parlamento le città e le regioni dove sono presenti i porti, in merito alla riforma dei porti, interviene la deputata del PD Serracchiani, che sostiene che Salvini e Risi sanno che non c'è consenso nelle regioni e nei comuni sulla Porti d'Italia S.p.A. e vogliono mettere il bavaglio anche alle loro amministrazioni. È comprensibile, aggiunge la deputata del PD, che gli enti locali non possano accettare di subire l'arbitrio di uno Stato centralista che vuol mettere le mani sulle infrastrutture strategiche e usarne le risorse. L'agenzia Fitch ha emesso per il Friuli Venezia Giulia il rating A con outlook stabile, giudizio che mette in evidenza una situazione finanziaria solida nel tempo. La conferma di questo giudizio positivo delle finanze regionali certifica la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e la capacità di investire in maniera produttiva per il territorio, ha commentato il presidente della regione Fedriga, evidenziando che la valutazione assegnata alla regione è superiore di ben 2 livelli rispetto a quella dello Stato italiano. L'analisi di Fitch, prosegue Fedriga, diventa di fatto un riconoscimento tangibile all'esercizio della nostra autonomia speciale. E ora una notizia di cronaca che è avvenuta nel Veneto, ma riguarda anche la nostra regione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume Livenza che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza. Il giovane ha confessato durante la notte, durante l'interrogatorio del magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi ci sono ancora i carabinieri, il medico legale, e il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, e ovviamente gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora andiamo a Gorizia, in piazza Vittoria, alle 10, la cerimonia conclusiva del 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri d'Italia, alla quale parteciperanno, oltre al generale di brigata Pierluigi Genta, anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. durante la cerimonia.

0: Bologna saranno ricordate la seconda battaglia del Piave, il 110° anniversario della battaglia di Gorizia e le vittime del terremoto del 1976. Alle 11.30 gli artiglieri, preceduti dalla banda del comando di Sabaudia, sfileranno in parata da Piazza della Vittoria al Teatro Giuseppe Verdi, passando per via Roma, via De Gasperi, via Nazario Sauro e viale 24 Maggio e Corso Italia. Il raduno si chiuderà ufficialmente nel pomeriggio alle 17 con la Maina Bandiera presso il Monumento dell'Artigliere. In occasione della donata, nella sede dell'Unione Ginnastica Goriziana sarà possibile visitare ancora la mostra di cartoline reggimentali storiche di artiglierie. Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente influenzano la nostra quotidianità in termini economici e morali. Trump ha annunciato per la 39esima volta che oggi firmerà il trattato di pace con Teheran, che risponde però con molta cautela e manifestazioni in piazza. Manlio Graziano, tra i più autorevoli analisti geopolitici italiani, docente di Sciences Po in Francia, analizzerà interessi e propaganda che stanno dietro allo scontro tra le potenze a Pordenone, nella sala Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, alle 10.30. In dialogo con Manlio Graziano e il giornalista Cristiano Riva. L'appuntamento è organizzato da Dedica Festival e dall'associazione Ala Dura. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, sarà in Valresia oggi per rinnovare lo storico gemellaggio di solidarietà nato all'indomani del sisma. Quella straordinaria mobilitazione vide la chiesa di Bologna adottare, per così dire, la parrocchia di Resia, duramente colpita dal terremoto, edificando 46 casette per altrettante famiglie rimaste senza tetto. Il programma della giornata vedrà il cardinale giungere al mattino in canonica per poi ricevere il benvenuto del sindaco e delle associazioni in municipio. Il momento centrale si terrà alle 11 con la celebrazione liturgica nel santuario della valle, animata da corali locali con canti nella lingua resiana, cui seguirà un momento di convivialità nel tradizionale pranzo comunitario. Sul Carso Isontino sono ancora visibili le ferite degli spaventosi incendi dell'estate del 2022. Uno dei capisaldi della prevenzione sta anche nella preparazione dei volontari della Protezione Civile a intervenire nelle emergenze. A Sagrado le squadre comunali del distretto Carso Isonzo sono state impegnate ieri in un'esercitazione antincendio lungo la linea ferroviaria.
1: Una simulazione sul campo per testare le procedure di intervento, le attrezzature in caso di emergenza ed essere in qualche modo preparati al carico emotivo da sopportare. Protezione Civile di Sagrado in campo per un'esercitazione antincendio boschivo che ha coinvolto le squadre comunali del distretto Carso Isonzo e quelle limitrofe. L'obiettivo? Quello della prevenzione e della formazione. Marco Vittori, sindaco di Sagrado.
2: È un coinvolgimento a livello distrettuale, ma proprio di tutto il territorio carsico, e di questo vogliamo portare evidenza in maniera tale che i nuovi iscritti, le nuove generazioni conoscano il territorio e possano affrontare eventi come gli incendi che abbiamo avuto nel 2022.
1: La zona scelta è quella adiacente alla ferrovia, uno dei luoghi a rischio incendio. Impegnato anche l'elicottero della Protezione Civile con la simulazione del pescaggio da un vascone. Matteo Novacchi, coordinatore Protezione Civile Sagrado.
3: Cos'è importante trasmettere ai giovani che si avvicinano, che vogliono insomma far parte delle squadre della Protezione Civile?
4: Sicuramente la passione della cultura di Protezione Civile, la conoscenza del territorio, il saper come affrontare diverse tipologie di emergenze che possono avvenire su questi territori.
1: Coinvolti un'ottantina di volontari supportati dalla Croce Verde Goriziana.
5: Secondo me la cosa più importante è comunque restare calmi e non andare nel panico.
6: Ho deciso di far parte della Protezione Civile perché credo fermamente nell'aiutare il prossimo, nell'essere parte della comunità e nell'essere parte attiva della comunità.
1: Un giorno speciale per Sagrado perché dopo circa 20 anni dal progetto iniziale è stata finalmente inaugurata la nuova sede comunale della Protezione Civile. Sagrado, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Animis si ripete la festa della solidarietà, diamo un taglio alla sete, l'evento che vende il vino speciale prodotto per l'occasione da una ventina di cantine friulane per raccogliere fondi, per costruire pozzi d'acqua in Africa e sostenere le missioni dei padri Combognani, Dario Laurencic e della suora Laura Gemignani. I due vini, Vite Bianco dedicato all'Uganda e Vite Rosso dedicato al Kenya, creati grazie alla generosità di una ventina di aziende vitivinicole, devono superare l'assaggio degli enologi, quasi tutti ex allievi dell'Istituto Agrario di Cividale, grazie ai quali è partita e cresciuta l'iniziativa.

0: ed è di Forni a Voltri, il vincitore della 18ª maratona dell'Etna, maratona ideata dal friulano Mariano Malfitana. Il servizio di Lucia Basso, collega della TGR Sicilia. Sentiamo.
1: 3, 2, 1, partenza ragazzi!
2: Dal mare ai crateri sommitali, attraversando paesaggi che cambiano chilometro dopo chilometro, è partita da Marina di Cottone la 18ª edizione della Brooks Super Maratona dell'Etna. Per i 500 atleti un percorso di 43 chilometri che li ha condotti fino all'osservatorio a quota 3000 metri sul vulcano attivo più alto d'Europa. In gara runner provenienti da 17 nazioni, parecchi francesi e tedeschi. A tagliare per primo il traguardo Giuseppe Montello, friulano di Forni a Voltri in provincia di Udine.
3: È la prima volta che faccio una gara così lunga, ma sono riuscito a gestire bene, una gara proprio stupenda con uno scenario fantastico che cambia in continuazione.
2: Il pensiero dell'ex biatleta olimpico è andato a Mariano Malfitana, ideatore della maratona e storico allenatore dei fondisti della Valcanale per oltre 40 anni, scomparso nel 2021.
3: Io conoscevo Mariano e quindi sono ancora più contento di essere qua.
0: E chiudiamo con lo spettacolo, il ciclo di serato lideristica Ich Lieder, Dich, si chiude nel castello di Miramare, nella Sala del Trono, nel segno di Dulcinea, con il concerto del baritono Daniel Sauer, accompagnato al pianoforte da Daniel Roy. I più recenti impegni concertistici hanno portato Sauer ad esibirsi in diverse sale da concerto di Vienna, tra cui il Teatro del Castello di Schönbrunn. Dal 2025 è membro del coro da concerto della radio bavarese. In programma Miramare, melodie e lead di Brahms, Strauss, Wolf, Mahler e per concludere i tre poemi Don Quixote a Dulcinea di Ravel.
4: Rassegna stampa.
0: Il Messaggero di Pordenone apre con la crisi Electrolux. Gli industriali propongono una filiera per salvare il bianco a Porcia e non solo. All'interno del giornale leggiamo la proposta di Michelangelo Agrusti, che farà domani al tavolo dei Made in Italy, un'alleanza europea sul bianco, come è stato fatto sull'automotive con Volkswagen, Renault e Stellantis, dice, con dazi e griglie per chi progetta e produce in Europa. Il Messaggero di Pordenone ci racconta anche del primo sentiero per non vedenti a Pordenone nel parco del seminario. L'edizione di Udine apre invece con la preoccupazione degli industriali per la chiusura in agosto per 44 giorni della linea ferroviaria Udine-Tarvisio. La regione sta trattando con RFI per dilazionare i lavori, ma si avrà una risposta appena a fine mese. All'interno anche un'intervista a Zeno D'Agostino, ex presidente dell'autorità portuale di Trieste, che ora lavora a Verona nella logistica, e spiega che i camion continuano a viaggiare in Europa a mezzo carico e serve quindi cambiare le regole per contenere questo spreco. Il Messaggero di Udine racconta anche dello scontro politico tra i consiglieri regionali eletti a Udine. Quelli del centrosinistra hanno infatti firmato una mozione per sollecitare la giunta regionale a stanziare gli 8 milioni di euro per il mercato ortofrutticolo, mentre i consiglieri di centrodestra eletti sempre nella circoscrizione di Udine non hanno firmato la mozione. Il Piccolo di Trieste apre con il destino della pallacanestro cittadina. Pallacanestro Trieste all'ultima curva, il titolo, il basket biancorosso ormai appeso a un filo nonostante le offerte dell'ex Mauro e l'interesse di un gruppo internazionale. Intanto Matiašić non ha ancora trovato titoli sportivi da scippare per trasferirsi a Roma, sintetizza il Piccolo, che nelle pagine cittadine dà spazio anche alle celebrazioni della festa della polizia locale con il comandante Migliocchi, che evidenzia l'emergenza dei troppi pedoni investiti. A Gorizia invece la polizia locale commina 40 multe al giorno, quasi tutte per divieto di sosta, il dato che apre l'edizione goriziana del quotidiano, che mette al centro pagina anche il Book Week, che oggi chiude con Giovanni Grasso alle 18, consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica. E siamo al Gazzettino di Pordenone, che torna sulla cornacchia aggressiva. Il sindaco sbatte la porta, cioè che cosa è accaduto ieri? Il corteo corteo di alcune associazioni animaliste verso il comune, ma il sindaco dice: non voglio vedere chi mi ha minacciato. Ancora Electrolux.

0: scusate, l'incubo delle lettere Lampo, operai e sindacalisti di Porcia ieri tra le bancarelle del mercato che hanno distribuito le lettere in cui esprimono il loro timore di essere licenziati immediatamente. La gente ci ascolti. E ancora, il furgone taglia cavi a Porcia è passato con una gru che non aveva abbassato e questo ha trinciato dei cavi. È stato stanato il pirata, scrive il Gazzettino del Pordenone. Quello del Friuli invece apre con i 7 milioni per cambiare il centro di Udine. Il piano voluto dalla giunta entra nel vivo con il primo step nel San Cristoforo, cantiere al via al massimo all'inizio del 2027. Le belle arti impongono la sorveglianza archeologica sugli scavi, li passa anche la dorsale della fibra pubblica, ma l'INSIEL dà l'ok con prescrizioni. E ancora, cicloturistiche restano a terra. Sulla ciclovia Alpe Adria non c'erano più posti in bici. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutte noi l'augurio di una buona giornata e un buon ascolto di Vita nei Campi.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 14 giugno, il sole in regione è sorto alle 5:15 e tramonterà alle 20:59. Domani all'alba sarà luna nuova. Siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. I titoli. Cambiamento climatico, pesca e itticoltura, come cambia la pescosità di mare e laguna. La scalata al ciliegio selvatico, il più ambito dei frutti dei ragazzini in campagna. Il clima che cambia porta novità anche nell'orto di casa. Proviamo a coltivare la patata dolce. Dopo vista e olfatto, il clou della degustazione della birra con il suo gusto al palato. Ezzi che pane, quello ottenuto dai lieviti della mummia del Similaun, prova della vitalità metabolica sotto zero. Ama il sole e la lantana, pianta di lunga e variopinta fioritura, amica di api e farfalle. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Oggi a Vita nei Campi parliamo di pesca, in particolare di pesca in laguna, ma non solo, lo facciamo con Claudio Franci, biologo esperto di pesca e di itticoltura. Le chiediamo prima di tutto, dottor Franci, qual è la situazione nelle nostre acque, in quelle lagunari ma anche in mare aperto.
3: Diciamo che la pesca deve comunque andare avanti malgrado situazioni di difficoltà connesse a cambiamenti climatici che incidono sicuramente sull'ambiente, sulle specie pescate, creando situazioni proprio oggettive di difficoltà anche connesse alla presenza di specie alloctone.
2: Com'è cambiata la presenza e la consistenza delle diverse specie ittiche nel nostro mare, nelle nostre acque negli ultimi anni?
3: Sicuramente è cambiata proprio in relazione ai cambiamenti climatici, al riscaldamento medio della temperatura del mare, e che ha favorito maggiormente la presenza di specie termofile, quindi specie che prediligono temperature dell'acqua più calda. Faccio un esempio: la presenza di mazzancolle, in questo caso un aspetto un po' positivo, che anni fa non erano presenti in piccole quantità, adesso vengono pescate a quintalate, diciamo, e questo è un aspetto positivo tra i vari, ecco, visto il prezzo di mercato elevato.
2: E cosa abbiamo perso invece?
3: Abbiamo perso un po' in biodiversità, soprattutto per quanto riguarda la presenza di molluschi, che sono stati gli organismi maggiormente colpiti, non potendosi spostare da situazioni estreme di picchi di temperature, soprattutto nell'ambiente lagunare.
2: E arrivano anche gli alieni, lei le ha citate, queste specie alloctone, granchio blu, le noci di mare, ci sono altri ospiti indesiderati, come procedono i tentativi di controllarli?
3: Sì, abbiamo assistito soprattutto qualche anno fa così alle

0: esplosione della presenza delle noci di mare, che sono organismi simili un po' alle meduse, che hanno creato problemi oggettivi nella pesca, soprattutto in laguna, per proprio una difficoltà fisica di impaccamento delle reti, dei bertovelli, quindi delle attrezzature di pesca. Più recentemente è esploso un po' dal punto di vista demografico la presenza del granchio blu. Anche questo ha creato grosse problematiche in laguna, ma anche nelle zone costiere, perché è anche un granchio nuotatore, così chiamato, e va a predare, diciamo, il pescato sulle reti da posta, quindi creando difficoltà agli operatori e grossi danni proprio alle attrezzature di pesca.
1: Anche in mari lontani dal nostro Adriatico ci sono problemi, si dice insostenibile ormai la pesca del tonno, quella dei merluzzi. Da noi ci sono specie ittiche, in particolare in mare aperto, che sono a serio rischio?
0: Giustamente diceva altri mari, qui da noi la situazione è un pochettino diversa. Non ritengo ci siano delle problematiche di sovrappesca o comunque sforzi di pesca tali da incidere proprio sulla presenza di specie in mare aperto, specie pelagiche, che purtroppo sono diminuite per aspetti legati a cambiamenti ambientali, una minore produttività in particolare dei nostri mari dell'Alto Adriatico, e che ha per esempio comportato quasi la sparizione del pesce azzurro, sardine, alici, sono soprattutto nella parte triestina, che era dedita appunto a questo tipo di pesca, sono praticamente scomparsi.
1: Ma di chi è la colpa? Solo il clima, il sovrasfruttamento?
0: No, non credo proprio, perlomeno qui nei nostri mari in Adriatico, visto un po' le normative comunitarie che hanno imposto una riduzione della flotta peschereccia, soprattutto delle barche più grandi che operavano pesca con reti da traino, come le volanti, le reti da circuizione. Quindi è più legato, secondo me, almeno qui da noi, ad aspetti climatico-ambientali.
1: E tornando alla laguna, lei ha partecipato a un programma dedicato proprio alla sicurezza alimentare, rivolto al consumatore nel consumo dei molluschi bivalvi. Che cosa ne è emerso?
0: È un progetto che è ancora operativo, anzi è stato rinnovato nel 2025 per altri 5 anni. È stato molto utile nel garantire per quanto più possibile la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca, in particolare molluschi bivalvi, sia quelli allevati sulla costiera triestina, sia quelli raccolti lungo il litorale o anche in mare aperto. Ha previsto una serie di interventi a livello di monitoraggio congiunto e complementare tra controllo ufficiale e operatori della pesca in autocontrollo. Permette di commercializzare prodotto a seguito di un controllo analitico delle acque di dove vengono pescati questi molluschi.
1: In questo capitolo della sua storia degli odori, Angelo Floramo ci riporta indietro ai primi giorni di libertà dalla scuola dei ragazzini.
2: C'è poco da fare. Eravamo tutti dei grandi arrampicatori di alberi, noi altri che siamo cresciuti tra i muri degli orti e il respiro dei prati. Era come se vivessimo una dimensione verticale, capace di regalarci prospettive, capace di tagliare il fiato. Tanto era bello guardare il mondo da lassù, tra foglie e cielo, in aperta campagna. Piccoli, ma finalmente diventati grandissimi. L'estate era la stagione della libertà assoluta, per noi mularie di Borgolans, destinata a trascorrere il tempo delle vacanze in quella dimensione di vuoto assoluto, capace di generare sogni e dare vita ad appassionanti avventure. Dai sandali, quelli blu con i buchi a formare un paio di occhi sulla punta delle dita, alle braghe corte, una maglietta vissuta, probabilmente ereditata dai più grandi della covata, tutto evocava il tempo vuoto delle bande di paese, in un carosello di ore che cominciava presto, al mattino, e si chiudeva con i primi voli dei pipistrelli e il canto dei grilli alla sera. Ma i fusti, i rami, le fronde, quello era il parco dei divertimenti più bello, il cui unico biglietto da pagare erano le ginocchia arrossate, perennemente ricoperte da lividi e croste, per aver conosciuto l'asprezza della corteccia o qualche scheggia di legno o una spina da portare sotto pelle, neanche fosse una medaglia appuntata da qualche generale per la gloria raccolta sul campo dell'onore. Ogni albero regalava emozioni diverse. Non ci piacevano quelli del cortile, educati da mani sapienti a tenere i rami bassi, quasi orizzontali, a portata di chi avrebbe dovuto raccoglierne i frutti. Preferivamo di gran lunga i selvatici, venuti su liberi e ribelli,

0: un po' come noi. La quercia sapeva di bosco, offriva nodi tormentosi e cavità profonde che facilitavano la scalata. I pruni pungevano le dita e la conquista della Susina, polposa, sensuale, si pagava con un po' di sangue, capace di conferire un che di ferroso al gusto della preda. Ma il re da conquistare, la più ambita tra tutte le mete, restava pur sempre il ciliegio, il chiariesar. Nella stagione matura del frutto, che riusciva a raggiungere i rami più alti, oltre alla vertigine dell'altezza, si godeva anche la dolcezza del boccone. Si mandava giù tutto, compreso il nocciolo, a meno che non servisse a intrecciare battaglie da un ramo a quell'altro, a impallinare gli avversari con labbra rosse, umide, di essenza zuccherina, socchiuse a cerbottana, infallibili nella mira. Ma la ciliegia lasciava un che di amarognolo e di aspro in bocca, percepito appena dopo l'ebbrezza del miele, proprio come la vita.
1: Il cambiamento climatico in molti aspetti della nostra vita e anche nel nostro orto molto sta cambiando, come ad esempio la possibilità di coltivare specie nuove o scomparse da tempo. Questo sarà il tema di alcuni interventi di Costantino Cattivello, che di tanto in tanto farà il punto su queste novità. Ci spieghi meglio, Costantino Cattivello, che novità ci sono alla porta?
2: Sia il cambiamento climatico che i flussi migratori uniti al turismo ci stanno facendo conoscere nuove specie coltivate in altre zone d'Italia o in altri paesi più o meno lontani. In questo intervento vi parlerò della patata dolce, nota anche con il termine di batata, e nei prossimi di carciofo, agretto, arachide, pastinaca, yacon, ocra e oca.
1: Ci parli un po' meglio della patata dolce.
2: Va subito detto che, a differenza della patata comune, la batata non è colpita dalla peronospora e non è attaccata dalla dorifora. Appartiene infatti a una famiglia botanica diversa dalla patata comune. Cresce quasi da sola, resiste benissimo al caldo estivo e dà buone produzioni.
1: E dal punto di vista dello spazio, molti nostri ascoltatori hanno solo un piccolo pezzo di terra o un balcone.
2: Nessun problema. La patata dolce è una pianta rampicante o strisciante, con foglie a forma di cuore e radici con polpa bianca, violetta o arancione. Le piante si mettono a dimora a distanza di un metro tra le file e a 40 centimetri sulla fila, ma se avete poco spazio potete farla arrampicare in verticale su una rete oppure coltivarla in grandi sacchi sul terrazzo.
1: Parliamo di cucina, perché dovremmo preferirla a quella tradizionale? C'è un reale vantaggio per la salute?
2: Assolutamente sì, dal punto di vista nutrizionale è un superfood. Ha un indice glicemico più basso rispetto alle patate comuni, il che significa che dà energia a lungo termine senza picchi di zuccheri. Inoltre, quella a pasta arancione è una miniera di antiossidanti e vitamina A. E poi in cucina è molto versatile, dalle fritte croccanti alle vellutate fino ai dolci.
1: Siamo ancora in tempo ad acquistarla e piantarla?
2: Sì, certamente. La potete trovare nei principali vivai orticoli della regione ed, essendo una pianta di origine tropicale, ama il terreno caldo. Si pianta adesso e si raccoglie a fine ottobre. Da una sola pianta potete tirar fuori anche 2-3 kg di radici, consumabili a lungo perché ben conservabili.
1: Anche il palato è naturalmente importantissimo nella degustazione di una birra. Vladimiro Tuliso, delegato dell'Associazione Sommelier, ci racconta cosa possono dirci le nostre papille gustative.
3: Arriviamo oggi al momento centrale della degustazione, la birra in bocca. Anche qui, come per la vista e l'olfatto, c'è un modo consapevole di procedere che trasforma il semplice bere in qualcosa di più ricco. Il primo sorso non va deglutito immediatamente. Lasciate che la birra si distribuisca su tutta la superficie della lingua e rimanga in bocca per qualche secondo per raccogliere informazioni. Ma quali? La punta della lingua percepisce il dolce dei malti. Una Märzen bavarese o una Milk Stout inglese hanno questa sensazione morbida e avvolgente. I bordi laterali della lingua registrano in particolare l'acidità. Nelle birre di fermentazione spontanea, come il lambic belga o la berlinese Weisse, l'acidità è protagonista dichiarata, tagliente, dissetante. Il fondo della lingua è il

0: territorio dell'amaro, dove il luppolo lascia la sua firma più duratura. Il secondo elemento da valutare è il corpo della birra, ovvero la densità e il peso percepito dalla birra in bocca. Una session lager è volutamente esile, quasi acquosa, e questa non è un difetto, è una scelta funzionale. Una imperial stout può essere densa e avvolgente come una crema, con una consistenza che ricorda certi liquori da meditazione. In mezzo a questi due estremi si collocano la maggior parte degli stili quotidiani. Pale ale, amber, weizen offrono un corpo medio, equilibrato, mai stancante. La carbonazione incide profondamente sulla percezione gustativa. Una birra molto frizzante risulta più vivace, secca, immediata, come una pilsner servita alla spina. Una birra a bassa carbonazione, come una cask ale britannica servita a pompa manuale, piuttosto rara da trovare, è morbida, rotonda, quasi pastosa. Infine, e forse è la parte più rivelativa di tutta la degustazione, il finale. Dopo aver deglutito, quanto dura la sensazione? È amara, secca, dolce, astringente, calda? Un finale lungo e piacevole è quasi sempre il segnale di una birra ben fatta, ma soprattutto è l'invito silenzioso al sorso successivo.
1: L'idea può far rabbrividire, ma il pane sfornato grazie ai lieviti della mummia di Ötzi ha una importante valenza scientifica. Michela Urbano.
2: Oggi facciamo un salto indietro di 5300 anni per guardare al futuro della microbiologia applicata. Il protagonista è Ötzi, la mummia del Similaun, custodita a Bolzano in una cella criogenica a meno 6 gradi centigradi e al 99% di umidità. Una condizione da sempre considerata di assoluta staticità conservativa. Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla rivista Microbiome dai ricercatori di Eurac Research ha scardinato questo paradigma. Ötzi non è una reliquia inerte, ma un sistema biologico dinamico. Analizzando il suo microbioma intestinale, gli scienziati hanno identificato un ecosistema complesso in cui spiccano comunità di lieviti che mostrano evidenti segnali di crescita e replicazione cellulare, nonostante il gelo e i millenni trascorsi. Nello specifico, i ricercatori hanno isolato tre vettori microbici distinti, una successione post-mortem endogena, antiche tracce derivanti dal ghiacciaio e un'introduzione antropogenica moderna avvenuta dopo il ritrovamento. Vi convivono così microorganismi ancestrali non occidentalizzati e microbi moderni. Questa coesistenza dimostra che l'attività metabolica non si ferma sotto zero, accendendo l'interesse industriale per l'uso di lieviti psicrofili, ovvero amanti del freddo, nelle fermentazioni alimentari a bassa temperatura. Spesso la letteratura scientifica associa questo tipo di fermentazione a un presunto risparmio energetico. È un'affermazione discutibile. Da un punto di vista termodinamico, la sottrazione costante di calore e il mantenimento del freddo artificiale implicano consumi energetici elevati, spesso superiori al riscaldamento. La vera svolta dell'opporosità di questi lieviti non risiede nel mero risparmio energetico, ma nella stabilità biochimica. Permettono di operare in ambienti naturalmente freddi senza riscaldare i flussi di lavoro, proteggendo la materia prima dagli shock termici e preservando profili aromatici e nutrizionali che il calore degraderebbe. Se la scienza convaliderà questi ceppi millenari, la panificazione del futuro potrebbe attingere direttamente dal metabolismo congelato della preistoria. Insomma, davanti a una simile evoluzione della conservazione non resta che esclamare «Ötzi, che pane!».
1: Un'esplosione di minuscoli fiorellini raccolti in mazzetti coloratissimi. Alessandro Squizzato ci presenta la lantana.
3: La lantana è una pianta ornamentale che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio nei giardini, nei terrazzi e nei balconi, grazie alla sua capacità di fiorire a lungo e con grande abbondanza. Originaria delle regioni tropicali dell'America centrale e meridionale, si è adattata molto bene anche ai climi mediterranei, dove riesce a regalare colore e vivacità dalla tarda primavera fino all'autunno inoltrato. I piccoli fiori sono riuniti in capolini tondeggianti, che possono presentare tonalità di giallo, arancione, rosso, rosa, bianco e viola. Una caratteristica curiosa è che il colore dei fiori cambia spesso durante la loro maturazione. Per questo motivo sulla stessa infiorescenza si possono osservare sfumature diverse, che creano effetti cromatici molto decorativi. Questa peculiarità contribuisce inoltre ad attirare numerosi insetti impollinatori, in particolare api e farfalle. La lantana ama le posizioni soleggiate e luminose. Per ottenere una vegetazione compatta e una fioritura continua, è fondamentale collocarla in un luogo dove possa ricevere diverse ore di luce diretta ogni giorno. Predilige terreni leggeri, fertili e soprattutto ben drenanti. I ristagni idrici rappresentano infatti uno dei principali nemici della lantana, poiché possono provocare problemi alle radici. Per la coltivazione in vaso è consigliabile utilizzare un buon terriccio universale alleggerito con materiali drenanti, come pomice o perlite. Le annaffiature devono essere regolari durante i mesi più caldi, soprattutto per gli esemplari coltivati in contenitore. È comunque importante evitare eccessi d'acqua e attendere che il terreno inizi ad asciugarsi prima di intervenire nuovamente. Una volta ben radicata, la lantana è in grado di tollerare senza particolari problemi brevi periodi di siccità. Per sostenere la produzione di fiori si può somministrare, ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo, un concime per piante da fiore ricco di potassio. Questa pratica favorisce non solo una fioritura più abbondante, ma anche una vegetazione più robusta. Nelle regioni del clima mite la lantana può vivere all'aperto per gran parte dell'anno. Tuttavia, nelle zone soggette a gelate invernali è opportuno proteggerla, poiché teme le temperature troppo basse. Le piante coltivate in vaso possono essere trasferite in un luogo luminoso e riparate durante l'inverno, riducendo sensibilmente le irrigazioni fino alla ripresa vegetativa primaverile. La potatura si esegue preferibilmente alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera. Eliminare i rami secchi, danneggiati o troppo lunghi permette di mantenere una forma ordinata e stimola la produzione di nuovi germogli, sui quali si svilupperanno le future fioriture.
1: Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli.
4: Mercato poco attivo, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 22,50 a 22,70 euro al quintale IVA esclusa. Il comparto dei bovini a macello fa registrare un andamento stazionario delle quotazioni. Le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,70 e 5,40 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 4,10 e 4,70. Nel settore dei vitelli da ristallo continua pure il movimento delle contrattazioni attive. Il comparto inoltre evidenzia interessanti quotazioni, con i blu belga maschi che vengono quotati tra 9,60 e 11 euro il chilo IVA compresa. I pezzati rossi fra 7,90 e 9,50, i frisoni tra 3,90 e 5,10 e i bruni alpini fra 3,40 e 3,90 euro al chilo. Nell'ambito dei foraggi il mercato ha segnalato una stabilità dei prezzi, infine prezzi diversificati nel comparto degli avicolicoli, dove il valore dei polli a terra oscilla da 1,49 a 1,53 euro al chilo IVA esclusa, le anatre da 3,40 a 3,50, tacchini maschi da 2,44 a 2,46, le faraone da 3,81 a 3,89, i conigli oltre 2 kg e mezzo fra 2,20 e 2,26 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 27 centesimi il pezzo.
1: Con Livio Stefanuto dell'ARPA le previsioni meteo della settimana che sta per iniziare.
5: La prima decade di giugno ha avuto un comportamento in linea con la climatologia e quindi con tempo instabile, non troppo caldo, temporali frequenti, occasionalmente anche forti. La temperatura è stata in media, mentre per l'effetto dei temporali la pioggia in alcune località ha già raggiunto il valore medio di tutto il mese di giugno. Oggi e domani l'anticiclone si irriterà temporaneamente sul Mediterraneo per la spinta di una depressione che dalla Scandinavia farà fluire sulle Alpi aria in più fresca in quota che genererà dell'instabilità. Domani avremo dunque cielo variabile con più sole su bassa costa. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, più probabile in montagna ma possibile anche su altre zone. Sulla costa e sulle zone orientali soffrirà borra moderata in calo nel pomeriggio. Martedì avremo cielo poco nuvoloso sulla costa, variabile altrove per velature anche consistenti. Sulla costa soffrirà borrino al mattino, brezza nel pomeriggio. Da mercoledì a domenica l'anticiclone tornerà potentemente su tutta l'Europa, con aria molto calda a tutte le quote. Il tempo rimarrà quasi sempre bello, con cielo in prevalenza sereno, e le temperature in pianura potrebbero risalire fino a 33-34 gradi, mentre sulla costa il caldo sarà mitigato.

0: Tutta la brezza. Lo zero termico si porterà oltre i 4.000 metri e con il passare dei giorni si farà sentire anche l'afa. Come sempre, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Buona domenica!
1: Termina qui la puntata, vi lasciamo con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Vit la ciliegia va a marito, a San Vito domani 15 giugno la ciliegia va a marito, ovvero nel frutto si insedia il verme. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appuntamento a domenica prossima.
2: Avete ascoltato?

0: and Joyce, atto unico di Diana Hubel.
1: Regia di Stefania De Maria.
2: Febbraio 1903, Parigi. Cara mamma, il tuo vaglia di 3 scellini e 4 pence di martedì scorso mi è stato molto gradito, perché ero a digiuno da 42 ore. 42! Oggi non mangio da 20 ore, ma ormai sono abituato a questi periodi di digiuno e quando ottengo un po' di soldi ho tanta fame che mangio un patrimonio, uno scellino, in 4 e 48. 8 marzo 1903, Parigi. Il mio prossimo pasto sarà quindi domani mattina alle 11. L'ultimo pasto è stato alle 7 di ieri sera. Cioè, faccio un altro digiuno di 40 ore. No, non un digiuno. Ho mangiato un pochettino di pane secco. Parigi. Ho fatto un bilancio del secondo mese e ho ridotto le spese. La riduzione delle spese però è accompagnata da una mancanza di biancheria pulita. Una scarpa sta per partire. Ormai porto l'abito scuro buono perché l'altro è importabile. I pantaloni dell'abito buono stanno perdendo i bottoni uno dopo l'altro. Comunque ho 2 spille da balia e ci attaccherò i bottoni nuovi ora che ho i soldi per comprarli. Per quanto riguarda il cibo, non mangio sempre, ma solo quando posso. Non so se sto dimagrendo oppure no, ma ti assicuro che ho una fame veramente terribile. Oggi ho fatto il Boulevard Saint-Michel ridendo e cantando spensieratamente perché sentivo che avrei pranzato. Il primo pranzo vero e proprio in 3 giorni. Il che dimostra che siamo tutti, in fondo, dei sempliciotti.
1: The box of matches is lying on the table. Do you have a box in the theater? I send you a Christmas box. I give you a box to the nose. That plant of box in my garden is green. Green, yellow, white, orange, red, and blue. Blue. Blue.
3: 1913, autunno. Un pomeriggio in via Bramante numero 4 a Trieste. Suono del campanello. Si entra in un piccolo vano dove si appende cappello e cappotto. Di fronte alla porta d'ingresso, la cucina.

0: A pochi passi la porta che immette nel salotto. Nel salotto, a sinistra, un pianoforte. La finestra che illumina il salotto dà sulla via Bramante. In una delle due pareti laterali si inserisce la porta che mette nella camera da letto. Lungo l'altra parete, invece, ci sta un divano che di notte sarà trasformato in letto. Sopra il divano spiccano alla parete i due ritratti a olio dei padroni di casa. Al centro del salotto una semplice tavola quadrata. Intorno al tavolo siedono gli allievi.
1: Vuoi imparare l'inglese moderno? Via Bramante 4 è l'indirizzo giusto. Onomatopee, allitterazioni, parole composte e inventate, cacofonie, assonanze, scarti ritmici, contaminazioni linguistiche. Tutto questo alle lezioni d'inglese nella sala da pranzo di Casa Joyce, per un inglese fluente.
2: Ba ba ba dal ga, rachta, amminarron kong.
1: Pagina 1. Cibo. Dolci e marmellate. Strawberry. Apricots. Raspberry. Blackberry. Plum. James.
0: James. James Joyce, il futuro fondatore del romanzo moderno, del flusso di coscienza, l'esploratore delle estreme possibilità sonore della lingua, il creatore di una vera e propria sinfonia cosmico-linguistica come Finnegan's Wake, impartisce lezioni private di inglese nella sua sala da pranzo. Come insegnante alla Berlitz School in via Diaz, guadagna 45 corone alla settimana. Troppo poche. Ora ha anche moglie e figli cui provvedere. Nel 1907 è andato a Roma per qualche mese. Ha provato a lavorare come impiegato di banca, ma...
3: Caro Stanislaus...
0: Suo fratello?
3: Sono giunto alla conclusione che è quasi ora che mi decida se voglio diventare uno scrittore. Prevedo di dover fare anche un altro mestiere, ma continuare a fare ciò che faccio adesso significherebbe la mia estinzione mentale. Sono mesi che non scrivo più una riga. Eppure ho qualche idea a cui mi piacerebbe dare una forma. Sembri pensare che dovrei stabilirmi e fare carriera qui, partendo da 250 franchi al mese per arrivare tra 20 anni a 450 franchi al mese, con tutti i contorni di una tale carriera. Un quartierino, una domestica, bambini che vanno a scuola, un piccolo conto in banca e un gran timore di ciò che ho dentro. Questo è ciò che dovrei fare, ma dubito molto che vorrò mai farlo. Vedremo.
0: Dopo il nulla di fatto a Roma, Joyce torna a Trieste, dove intraprende numerosi progetti nella speranza di fare un po' di soldi. Indaga su un testamento della nonna di sua moglie Nora. Tenta di vendere tessuti irlandesi, prova a sfondare come tenore, partecipa a un gioco a premi per corrispondenza di una rivista inglese. Invano. Falliti tutti i tentativi di incrementare lo stipendio. Non gli resta che darsi tutto alle lezioni private. È il 1913. Le lezioni si tengono di pomeriggio. Classe eterogenea. C'è un patito di Nietzsche e della letteratura contemporanea europea, un bancario boemo che quasi subito sparisce in cucina a flirtare con la sorella di Joyce, un filosofo polacco interessato a problemi di metafisica e un giovane intellettuale triestino.
1: L'atmosfera delle lezioni è alquanto rilassata. È evidente che per Joyce sia una fatica, una noia, cui lo costringe il bisogno. Questa atmosfera, diciamo, di lassismo, parebbe confermata dalle testimonianze di altre allieve, a casa delle quali invece si reca lui stesso. Sono giovani fanciulle della buona borghesia e dell'aristocrazia triestina.
4: Il professore adottava i testi in uso allora, il First Book of English, che si adoperava in tutte le Berlitz School, e l'English Grammar, ma aveva la tendenza a lasciarli aperti e inutilizzati sul tavolino.
1: Era estremamente tollerante. Quando si facevano degli errori, rideva. Mi diede da tradurre «Io muoio disperatamente». Invece di scrivere «I die hopeless» con la «i», scrissi «I die hopeless» con la «y», che più o meno...

0: non significa mi tingo disperatamente.
1: Nel 1912 e 1913 ho trovato annotato spesso nell'agenda di papà il nome Joyce. Sì, si tratta proprio del grande scrittore. Allora era uno sconosciuto e campava facendo l'insegnante di inglese. Mia sorella Maria fu una delle sue allieve, ma non ci raccontò mai granché, se non che Joyce era un simpaticone e che con lui non si facevano delle vere e proprie lezioni, ma piuttosto delle brillanti chiacchierate in inglese o in dialetto triestino.
0: Joyce arrivava costantemente in ritardo alle sue lezioni. Facevamo un breve esercizio, dopodiché lui partiva a chiacchierare su ogni genere di cose. Le lezioni finivano con lui e noi a cantare insieme canzoni irlandesi.
1: Qui a Trieste, prima della guerra, ebbi uno strano professore di inglese. Da lui non imparavo molto. La mamma si chiedeva se non sarebbe stato meglio affidarmi a un altro insegnante. E spesso questo professore cominciava a parlare e non la smetteva più. Parlava di me, di mia madre che si era affacciata alla porta e subito si era ritirata, di mio padre di cui aveva sentito la voce, di tutti i miei parenti e amici che vedeva in fotografia sulle pareti e sui tavoli. Joyce non li conosceva, ma ne parlava lo stesso.
0: Era carente in materia di vestiario, specie nella pulizia delle camicie e delle cravatte, tanto da non dare molto l'impressione di essere un professore di inglese.
2: Studiare inglese con quell'alcolizzato? Mai!
1: Spesso, alla fine delle lezioni, Joyce si lasciava scivolare giù lungo la ringhiera delle scale e naturalmente noi alunne lo seguivamo. Ma una volta la signora Cuzzi vide tutta la scena e da quel giorno... addio lezioni di inglese.
0: La mia amica si innamorò di lui. Cominciò a scrivere in inglese, a parlare in inglese. Aveva veramente perso la testa. Ma la madre la guarì. Il professor Joyce era solito ubriacarsi. Una sera, che era nel nostro salottino, cadde disteso sul pavimento in preda all'alcol. La madre della mia amica mi impedì di sollevare il professore. Corse a chiamare la figlia. Joyce era ancora a terra. La mia amica, in ginocchio sul pavimento, osservò a lungo il viso del professore. La bolla di saliva che gli si gonfiava e sgonfiava tra le labbra. La pupilla sinistra che luccicava come un pezzettino di vetro all'orlo della palpebra. Joyce rinvenne quando l'amore aveva lasciato da un minuto il cuore della sua scolara.
2: Se come insegnante privato Joyce se la sarebbe cavata meglio in un'altra città? Ne dubito molto. È il decennio in cui cerca affannosamente di farsi conoscere come scrittore.
3: Trieste, 20 febbraio 1906. Caro signor Richards, sono contento che Gente di Dublino le sia piaciuto. Vorrei sapere quando si propone di pubblicare il libro. Trieste, 26 aprile 1906. Caro signor Richards, lei mi dice che il tipografo cui ha inviato la mia novella I due galanti si rifiuta di stamparla e mi chiede perciò di eliminarla o di modificarla. Mi permetterà di dire che l'opinione del suo tipografo non mi interessa minimamente. Non posso alterare i passi segnati in matita blu sul racconto contropartita, né posso suggerire altra parola se non bloody, fottuto, nel racconto La Grazia. Non è colpa mia se l'odore di cenere, di erbe macerate, di immondizie, aleggia sulle mie novelle. Io credo seriamente che lei ritarderà il corso della civiltà in Irlanda se impedirà agli inglesi di contemplare per bene se stessi nel mio specchio tirato a lucido.
2: Di momenti durissimi Joyce e sua moglie dovevano averne passati. Egregia signora, vi invito nel vostro proprio interesse di saldare il vostro debito entro 3 giorni, altrimenti sarò costretto di consegnare la cosa al mio avvocato, procurandovi spese e noie inutili. Questo è il testo di una cartolina datata 1 luglio 1913, che fu ritrovata dopo la guerra nell'Estetica di Croce, un libro che un suo allievo aveva prestato a Joyce.

0: Mi sono seduto a miglia di distanza da tutti su una panchina circondata da alti alberi. La bora ruggiva nelle cime degli alberi. Ho aspirato tutta la fragranza della terra e ho pronunciato la seguente preghiera. Oh vago qualcosa che sei dietro a tutto, per l'amore del Signore Gesù Cristo cambia la mia condizione maledetta da Dio. Dammi per Cristo una penna, un calamaio, un po' di tranquillità mentale e allora per Gesù Cristo crocifisso. È possibile che l'illusione che ho riguardo alla mia capacità di scrivere sarà uccisa da circostanze avverse, ma l'illusione che non mi lascerà mai è che...
1: Naturalmente ci furono degli alti e bassi, dei temporalacci seguiti da brevi schiarite. Non vi tedio con le estenuanti cause che impedirono per anni la pubblicazione di Gente di Dublino e di Ritratto dell'artista da giovane. La svolta avviene grazie a Ezra Pound. Pound, il grande poeta. 15 dicembre 1913. Caro signor Joyce, ho appena ricevuto da Yeats la sua poesia I Hear an Army. Entrambi ne siamo rimasti molto colpiti. Vorrei includerla nella mia antologia Gli Immagisti.
2: I hear an army charging upon the land.
1: A partire da questo momento, la fortuna letteraria di James Joyce ha una decisa impennata.
2: And the thunder of horses plunging from about their knees. Arrogant, in black armor, behind them stand. The staining the reins, with fluttering whips, the charioteers.
1: Così Joyce riprende coraggio, termina le correzioni a Daedalus e lo spedisce insieme a Gente di Dublino a Pound a metà gennaio.
2: They cry unto the night their battle name.
1: Pound risponde subito positivamente. Pur non intendendomi di prosa, penso che il suo romanzo Daedalus sia roba buona e lo spedisce a The Egoist, rivista londinese d'avanguardia, dove viene pubblicato a puntate a partire dal 2 febbraio 1914.
2: I'm on in sleep when I hear afar their whirling laughter. They cleave the gloom of dreams, a blinding flame, clanging upon the heart as upon an anvil.
1: Vista la pubblicazione su The Egoist di Daedalus, anche l'editore Richards finalmente accetta di pubblicare Gente di Dublino, che vede la luce a maggio di quell'anno.
2: They come shaking in triumph their long green hair. They come out of the sea and run shouting by the shore. My heart, have you no wisdom thus to despair? My love, why have you left me alone?
1: No, non sarà lasciato solo. Harriet Shaw Weaver è la nuova direttrice di The Egoist. La Weaver, 37 anni nel 1913, dai vestiti un po' antiquati, retaggio della pia e rigida educazione da quacchera ricevuta in famiglia, è rinnegata per abbracciare la causa del femminismo. Intelligente, schiva e instancabile, porterà a compimento quanto Pound aveva cominciato a fare per Joyce. Quasi a compimento.
3: Joyce, quello che si lanciava giù a scivolo lungo la ringhiera delle scale patrizie, il cattivo esempio, l'uomo poco virtuoso con la tentazione dell'osteria. Joyce, il cui nome verrebbe dal francese joyeux e dal latino iocax, nome vissuto come un auspicio, visto che per lui la letteratura doveva esprimere il santo spirito della gioia.
1: Joyce, che sua moglie Nora, la figlia del fornaio, chiamò animo semplice, capace di epifanie, ossia di cogliere quel momento in cui la realtà ci soggioga come una rivelazione. Joyce, che diceva di non aver mai conosciuto una persona noiosa, e c'è da credergli, perché era lui che infondeva l'eccezionale nelle esperienze ordinarie della vita, che ha reso eroe il cittadino qualunque, Bloom, che è un nessuno, e tuttavia qualcosa di divino. È il divino in Bloom, che significa fiore, che è integro come un fiore, è semplicemente la sua umanità, la sua fede in un legame fra se stesso e le altre creature, quella umanità che si rivela quando non reagisce con la stessa moneta agli insulti, ai tradimenti, alla derisione, perché in fondo, come dirà in modo semplice lui stesso, l'amore è il contrario dell'odio.
0: Cara signorina Weaver, la mia testa è piena di ciottoli.

0: rifiuti e fiammiferi spezzati e pezzi di vetro raccolti da ogni dove. Il compito che mi propongo scrivendo un libro da 18 diversi punti di vista e in tanti stili, tutti evidentemente sconosciuti o non scoperti dai miei compagni di mestiere.
1: E così l'ex quacchera Miss Weaver, nonostante il rischio, poi divenuto realtà di un processo e di una condanna per divulgazione di scritti osceni, comincia a pubblicare l'Ulisse a puntate sulla sua rivista newyorkese Little Review. Pubblicazione interrotta dopo il 13° episodio. Copie bruciate, la rivista che rischia il fallimento.
2: E poi Sylvia Beach, la figlia di un pastore presbiteriano di Princeton, titolare della libreria Shakespeare & Co. sulla Rive Gauche a Parigi, con la quale Joyce, seduto con la testa tra le mani, si confida.
0: The Little Review verrà soppressa e il mio libro non sarà mai pubblicato.
2: E Sylvia Beach gli risponde: vorresti che lo pubblicassi io?
1: Ed è così che con molti sacrifici, soprattutto economici, la Shakespeare & Company pubblica come casa editrice il suo primo libro. È il 2 febbraio 1922, quando Sylvia consegna a Joyce la prima copia dell'Ulysses.
0: Enjoy! Enjoy!

0: Avete ascoltato Enjoys, atto unico di Diana Hubel.
1: Personaggi e interpreti: James Joyce, Giovanni Boni. Alunno: Francesco Godina. Alunna: Nikla Petrushka Panizon. Alunna 2: Diana Hubel.
2: Musiche originali di Stefano Mastronuzzi.
3: Tecnici del suono: Viola Romanese e Paolo Cassano. Regia di Stefania De Maria.

0: Siamo su Radio 1, io sono Nicola Sballario, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Abbiamo appena sentito Once in a Lifetime dei Talking Heads, abbiamo parlato di percezione, e questa è una canzone che parla di una persona che si risveglia dentro la propria vita come un'esperienza dissociativa, no? Parla della propria casa, della moglie, del protagonista, del lavoro, che sembrano improvvisamente tutti estranei. Sì, è una canzone che parla di questo, e noi oggi vogliamo proprio parlare di percezione. Vi abbiamo parlato di Carsten Holler, e adesso vorremmo parlare di un altro artista, ma vi abbiamo detto che ci spostiamo di città in città, da Venezia passiamo a Parigi. No, vi abbiamo detto che vi vogliamo parlare di dettagli oggi, non vi vogliamo parlare di macrosistemi, di singole opere o di singole mostre come questa. Ecco, al Grand Palais ha appena aperto una mostra di Leandro Erlich, che è un artista argentino proprio famoso per le sue, non lo so, magie, illusioni architettoniche, artistiche, e sono opere le sue che mettono continuamente in crisi il nostro rapporto con ciò che vediamo. Ma noi oggi ne parliamo con la presidente di Artemisia, Iole Siena. Artemisia è una grande società di produzione di mostre d'arte che ha prodotto anche quella di Leandro Erlich al Grand Palais a Parigi. Iole Siena, benvenuta a Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora senti, intanto grazie di essere qua, questa è la nostra ultima puntata, quindi anche un po' una festa perché poi è l'estate, la pausa estiva. Ma senti, allora, se dovessi raccontare questa mostra in una frase, no? Io credo che questa mostra abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione dei funghi di Carsten Holler, che sono una cosa che fanno un po' dubitare dei nostri occhi. Leandro Erlich fa la stessa cosa, quindi raccontacelo come se dovessi raccontare chi è a chi non ha mai sentito parlare di lui.
1: Allora, Erlich è un artista abbastanza unico nel suo genere ed è incredibile. Allora, lui crea delle opere che sono create veramente, sono create dal vivo, nel senso che un ascensore è un ascensore vero, una casa è una casa vera, una scala è una scala vera, e già questo ti dà il metro della follia di questo artista, che è geniale ed è grandioso. E le sue opere, allora, se la vogliamo dire col linguaggio dell'arte un po' serio, stanno esattamente sul filo della percezione della realtà, nel senso che lui gioca e lavora, tutto il suo lavoro si incentra su quella stradina sottile che c'è tra la realtà e la percezione della realtà, no? Questa sì. Detta così però è un po' noiosa, insomma, è un po' tecnica. Nella realtà le sue opere sono opere estremamente divertenti, perché tu ti guardi da una finestra e ti vedi in altre 3000 finestre. Questa è un'opera, si chiama Lost Garden, e non capisci più dove sei, e quindi ti cerchi dentro queste finestre e non riesci più a capire dove sei tu e dove sono gli altri. Una delle sue opere più famose è la piscina, no? Questa grande, certo, piscina dove si va sotto l'acqua, dove guardando chi è sotto l'acqua non capisci più se è davvero lì sotto, se stai, sì, sei sotto questo, l'acqua. Se
0: questo è straordinario, perché eccetera. È tutta un'illusione, perché chi sta sopra crede di vedere della gente camminare sott'acqua, chi sta sotto ha la percezione di essere sott'acqua, invece c'è soltanto un filtro. È davvero una cosa magica, è bellissima. Poi Iole, c'è il famoso Batiman, allora, un, esatto, palazzo stampato a terra sopra un grande specchio inclinato di 40

0: 35 gradi, se tu ti stendi su questo palazzo, ti guardi allo specchio e sembra che ti stai arrampicando.
1: Esatto, e ti vedi mentre stai per cadere dal palazzo, volare giù, mentre sei arrampicato come un ladro sopra una ringhiera.

0: Quindi sono opere create realmente per creare questo senso di smarrimento tra realtà e illusione, che poi è qualcosa che ci capita tutti i giorni della vita, no? Noi ci pensiamo in un modo, gli altri ci vedono in un altro, insomma apre un sacco di temi seri. Però poi nella percezione immediata di una mostra o di opere di Ehrlich c'è un aspetto estremamente divertente, ironico, surreale, anche quello che fa poi determina sempre il grande successo di questo artista.
1: E poi dobbiamo dire che allora questa mostra è stata già anche fatta in Italia, è stata fatta a Milano, ma poi ha esposto in tante parti del mondo. Però io spendiamo anche due parole sulla sede, il Grand Palais, una delle sedi espositive più belle del mondo, mi viene da dire, tra l'altro restaurata da poco, quindi rimessa a nuovo, è un posto spettacolare e appunto il posto ideale per ospitare delle installazioni così grandi, così importanti come quelle di Ehrlich.
0: Sì, allora il Grand Palais ovviamente è, non so come dire, la regina delle sedi espositive e devo dire che cimentarsi con questa sede è stato estremamente complicato da un punto di vista tecnico, ma anche emozionante, perché comunque lavorare in uno spazio così incredibile, così enorme, così pieno di storia ha molto significato. È stato molto complicato, anche lo stesso progetto di Ehrlich lo abbiamo rivisto decine di volte perché abbiamo dovuto in qualche modo adattarlo agli spazi del Grand Palais, creando peraltro anche delle cose completamente nuove, inedite. Ti racconto questa cosa: noi a un certo punto abbiamo capito che non potevamo passare da una certa scala che c'è dentro il Grand Palais, ma dovevamo passare dentro un'altra scala un pochino più piccola, su cui io non ero tanto d'accordo.
1: Il percorso non ti convinceva. Ok.
0: Era una scaletta un po' più piccolina.
1: Sì.
0: Allora, Leandro, da grande artista qual è, ha girato in positivo questa restrizione e ha creato un'opera nuova. Quindi salendo queste scale è come salire in un grande condominio popolare dove si sentono le voci dei bambini, di gente che urla, il cane che abbaia, i vestiti stesi, le porte finte, la cassetta finta delle lettere, insomma è tutta una percezione che non capisci assolutamente più dove sei, perché un momento prima sei al Grand Palais, un momento dopo sei dentro
1: una casa popolare, bellissimo,
0: una casa popolare.
1: I grandi artisti sanno fare di necessità virtù.
0: Ed è la prima volta che si fa quest'opera, perché si è inventata lì per lì mentre stavamo montando.
1: Stupendo. E senti, c'è questa mostra, consiglio a tutti, se doveste passare da Parigi, di andare a vederla, prenotate perché ci sono sempre delle code lunghissime, questa mostra di Leandro Ehrlich al Grand Palais. Tu però, Iole, hai appena aperto anche una mostra di un gigante italiano che però è molto famoso anche in Francia, che è Paolo Conte. Hai aperto una mostra sulla sua vita lì a Parigi, no?
0: Sì, qui siamo proprio all'estremo opposto di Ehrlich. Sì. Qui parliamo di un colosso della musica, un artista che ho scoperto essere addirittura più amato e più seguito in Francia Italia. Tutta la vita ha coltivato un'arte segreta che è la pittura, e ha dipinto delle opere veramente incredibili che hanno esattamente la stessa vibrazione della sua musica, sono piene di sensualità, di ironia, sono veramente potentissime, intrise, poi ognuna con delle didascalie molto divertenti, perché lui è iperironico. E quindi c'è questa bellissima mostra per la prima volta in Francia delle sue pitture, che lui considera la sua arte originale, infatti la mostra si chiama Original.
1: Che bello.
0: E quella è la vera forma in cui io mi esprimo, dice sempre.
1: Mica male.
0: Ed è all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, che è anche un bellissimo posto,
1: bellissimo,
0: ed è pure gratis.
1: Bene. E allora, se andate a Parigi, avete due cose da andare a vedere: al Grand Palais, all'Istituto di Cultura. Senti, Iole, questa è l'ultima canzone della nostra stagione. E io la lascio scegliere a te. Dimmi qual è la tua canzone preferita di Paolo Conte e noi la mettiamo.
0: Guarda, io ho una grande passione per la canzone che si chiama L'Orchestrina.
1: Ah, bellissima, una sciccheria. Allora noi ringraziamo moltissimo Iole Siena, la presidente di Artemisia, di essere stata con noi. Grazie, Iole.
0: Grazie, Nicolas. Grazie a tutti.
1: E noi ci sentiamo Paolo Conte, L'Orchestrina.
2: Ride la stella Aldebaran, ride fa tu

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: là. Fuori le palme il vento suda, aria di pioggia e di infelicità.
1: Radio 1, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Avete appena sentito una canzone meravigliosa di Paolo Conte, L'Orchestrina. È veramente una chicca. Il nostro prossimo ospite in realtà c'entra anche un po' con Paolo Conte, perché ha lavorato tanto con lui. Lui fa l'artista e fa l'artista visivo, non si occupa di musica, infatti la musica la chiede a dei giganti come Paolo Conte. Oggi vi ho detto, vi portiamo in giro in vista dell'estate, tutti quanti, anche solo mentalmente, abbiamo voglia di viaggiare, e noi abbiamo deciso di farlo attraverso tre città. Siamo andati prima a Venezia, poi a Parigi, e adesso non vogliamo andare nella terza grande capitale dell'arte contemporanea del mondo, New York. E perché vi porto a New York? Oggi ve l'ho detto che vi voglio parlare di opere singole, di particolari, perché a New York tra qualche settimana, tra un mese, il 15 di luglio, inaugurerà una mostra che si chiama Daydream, che è la mostra permanente di un'esposizione che ha anche girato in Italia, è stata a Milano, è stata a Roma, una mostra molto particolare che prima si chiamava Balloon Museum, poi si chiamava Euphoria, che in realtà si è arricchita di tanti tanti artisti contemporanei. Al suo interno c'è anche per esempio Carsten Holler, ne abbiamo parlato prima, ma anche altri giganti come Marina Abramovic e Martin Creed, però noi non vi parliamo di nessuno di questi, vi parliamo di un artista italiano che è Valerio Berruti. Perché? Perché in questa mostra da luglio a New York in maniera permanente ci sarà un'opera che si chiama The Carousel, una installazione monumentale, sarà appunto un grande carosello, un grande carillon che sembra una grande giostra con però voi sapete che nelle giostre vediamo sempre i cavalli, qua invece ci sono 18 grandi uccellini in fibra di vetro. L'autore è Valerio Berruti, che è in linea con noi. Valerio, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
2: Ciao Nicolas, allora, ciao, come stai?
1: Io uno spettacolo, spero anche tu. E senti, sei pronto a partire per New York? Perché tu questa giostra qua è una giostra che hai già fatto, o questa è un'evoluzione, no? Era la giostra di Nina, è stata recentemente anche esposta a Palazzo Reale di Milano, dove sono andati tantissimi perché si può davvero cavalcare. Qua invece l'hai moltiplicata, però, perché ci sono 18 uccellini di questa grande mostra, si può salire a bordo di questi uccelli, idealmente volare e andare dove, Valerio?
2: Sì, questa mostra sarà il team building a Manhattan, sotto il ponte di Brooklyn. È una mostra che durerà come minimo 2 anni, poi potenzialmente forse di più, e ci sono questi passerotti, e in questa occasione il museo è stato fatto attorno alle opere e non le opere per il museo, è stata fatta una stanza rotonda dove viene messa la mia opera, e sulle pareti di questa stanza c'è una videoanimazione immersiva a 360 gradi di questi passerotti che volano come uno stormo di passerotti, e quindi che vanno alla stessa velocità della giostra. Sì. E quindi chi salirà sull'uccellino sarà letteralmente a sinistra, avrà degli uccellini veri con le persone sopra, e a destra avrà gli uccellini disegnati da me col mio stile, sai, con 5 fotogrammi al secondo, senza interpolazione computerizzata, cioè una tecnica, se vuoi, medievale dell'animazione, quella che usava Walt Disney.
1: E quindi è anche tutto, oggi abbiamo parlato molto di stati percettivi, ci sarà anche una percezione molto particolare, perché questa giostra ha un particolare, non va veloce come vogliono andare tutte le giostre, in realtà va molto lenta e sembrerà di volare con questi uccelli, e questa cosa qua ti altera proprio anche un po' la percezione.

0: No? E Valerio Berruti è un artista che usa molto l'immaginario dell'infanzia in realtà per parlare non di bambini, ma per parlare dell'età adulta, no? Anche un po' di tutto quello che noi potremmo ancora diventare nella vita. Ed è una cosa incredibile che io ho sempre pensato, no? Voi pensate quanto siamo folli come esseri umani, cioè se noi dobbiamo costruire una giostra, come animale ci mettiamo il cavallo, che già lo possiamo cavalcare nella realtà, anche questa è una cosa importante, no? Finalmente possiamo cavalcare quello che vogliamo, persino un passerotto.
1: Infatti la giostra, la prima giostra che ho fatto era stata quest'opera in cui volevo rappresentare l'infanzia senza rappresentare bambini, cioè senza mettere i bambini, che sono il mio soggetto ricorrente, in primo piano. Quindi volevo una metafora di quello che era la mia infanzia, e sono partito da un carillon, dal carillon di mia nonna che aveva in camera da letto. Perché mi ricordavo questo carillon che girava lentissimo, e io rimanevo un sacco di tempo a fissarlo in modo ipnotico. E quindi io sono partito a fare questa giostra senza in realtà andare a chiedere come si facevano le giostre. Quindi l'ho fatta come un bambino costruirebbe una giostra, non come un tecnico farebbe una giostra. E quindi mi sono inventato il modo di far andare su e giù gli uccellini, mi sono inventato il modo di farla stare insieme. E questa cosa che da un lato è originale, dall'altro ogni volta che la monto servono 7-8 persone per una settimana a montarla, perché ci sono tipo 2000 bulloni, quindi non è esattamente comoda da muovere, però la rende un oggetto straneante, perché da un lato è la giostra del Luna Park, dall'altro ha tutti i rapporti sbagliati, perché è troppo alta, è troppo piccola, va troppo piano, è tutta bianca, non ha i colori, le luci sono tutte bianche, ferme, quindi è un'idea, è una proiezione di una giostra, non è una giostra.
0: Certo.
1: E quando si sa, e quando le persone, gli spettatori salgono sopra l'uccellino, entrano immediatamente in una condizione mentale per la quale non è che ritornano bambini, perché quando erano bambini non possono essere saliti su una giostra come la mia,
0: no.
1: Perché non esistono giostre che vanno così piano e neanche che vanno così, che si muovono così i cavalli, per dire. I cavalli vanno su e giù, mentre i miei uccellini vanno, basculano in realtà, quindi è tutto un po' straneante. Poi la musica è una musica fatta da un carillon meccanico, che quindi ti riporta subito anche ancestralmente a un momento della tua vita in cui la musica oggi, se ci pensi, la sentiamo con gli MP3, la sentiamo con Spotify, con il digitale, non c'è più la parte reale della musica, la parte fisica.
0: I dischi, certo,
1: mentre invece il carillon è una macchina, è uno strumento musicale che in modo automatico però riproduce una musica che ogni volta è un po' diversa, perché ovviamente ci sono dei buchi dentro questo foglio di carta che scorre, che fa sì che vengano fatte le note. Quindi questo mondo apparentemente fiabesco, ho visto delle reazioni incredibili di persone che si sono messe a piangere, di gente che non voleva più scendere, di gente che abbracciava l'uccellino, cioè delle cose assurde da un punto di vista logico, però quando le vedi capisci che in realtà i sentimenti, cioè l'arte è fatta per muovere quella roba lì dentro la gente, secondo me.
0: È proprio fatto per questo. Se capitate per New York nei prossimi 2 anni, andate al team building di Lower Manhattan a vedere Daydream, ci troverete tanti grandi artisti, tra questi anche la grande giostra di Valerio Berruti, che io ringrazio moltissimo di essere stato con noi.
1: Grazie a te, ti aspetto a New York.
0: Sì, non mi dispiacerebbe venire a fare un giro a New York quest'estate. Adesso non mi resta che salutarvi. Io voglio ringraziare tutti i tecnici che durante quest'anno si sono alternati alla console. Oggi c'è Davide Tenti, ringrazio lui, con lui ringrazio tutti quanti. Ringrazio l'inossidabile regista di Te la do io l'arte, Ludovico Suppa, per questo altro anno fatto insieme. Io, come sempre, sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, anzi vi faccio vedere quelle di cui abbiamo parlato oggi, così se volete continuiamo la chiacchierata lì, mi dite cosa ne pensate. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, i nostri racconti, le nostre interviste, e niente, non mi resta che darvi appuntamento per la prossima stagione qui su Radio 1 per Te la do io l'arte, da Nicolas Ballario e da tutti noi. Grazie, ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Trump insiste, la firma dell'accordo con l'Iran entro oggi, ma Teheran temporeggia e secondo la CNN negoziatori del Qatar sono nella capitale iraniana per finalizzare l'accordo sul memorandum. Da New York l'inviato.
4: È il presidente Trump a dare l'accelerata. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio. Altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere. L'Iran non intende tornare alla situazione pre-guerra, vuole imporre pedaggi fino a 2 milioni a petroliera. Poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Teheran, invece, parla solo di impegno a non produrre armi. L'accordo definitivo su questo punto e non solo arriverà dopo la firma del memorandum, con un negoziato che durerà fino a 60 giorni. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica, lo ha riferito il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, scrive su X, infligge un altro duro colpo a Mosca e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. In Libano, come a Gaza, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano che pochi minuti fa ha emanato nuovi ordini di evacuazione con 30 villaggi per 30 villaggi del Libano. Nella striscia, ieri almeno 2 morti in un raid, feriti anche i bambini. E sono proprio i bambini le prime vittime di questa, come di altre guerre. Sentiamo Elena Gentile, portavoce di Save the Children.
5: L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di fare entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
3: La premier Meloni contro la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, scrive. Sei libero, ma solo se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio, si chiama banalmente censura. La cronaca: un ragazzo di 17 anni a San Stino di Livenza, vicino a Venezia, ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra, 53 anni, gettandone poi il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il cadavere non è ancora stato ritrovato. La dinamica dell'omicidio nella confessione del giovane. Le vacanze degli italiani. Con la guerra si pianificano meno viaggi all'estero e si preferiscono le mete interne. Il risultato, calcola Assutenti, è un incremento dei prezzi di hotel e traghetti. Diminuiscono invece i costi dei bigliettieri verso mete esotiche. Vacanze anche favorite dal meteo. Oggi ancora una giornata di bel tempo in tutta Italia. Al nord si sfioreranno i 35 gradi, temperature roventi anche al centro-sud, la Puglia colpita anche da incendi, tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Parliamo ora di ambiente. Londra si prepara a un'insolita forma di protesta pacifica. Dalle 15 torna la bici maratona, in cui i ciclisti sono nudi, un movimento mondiale che nella capitale inglese ha il suo appuntamento più affollato. Chiediamo lo stop ai combustibili fossili, città più vivibili, rispetto per persone e natura, dicono i promotori. E oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
0: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
3: Amore, musica e VIP a Capalbio per il matrimonio tra il cantante Tommaso Paradiso e l'imprenditrice digitale Carolina Sansoni.
2: Sveglio sotto la pioggia che cade.
3: Le nozze erano state annunciate a Sanremo, dove l'artista ha presentato il brano I Romantici. Per la festa hanno scelto l'Argentario, non senza qualche polemica perché vicino a un ecosistema delicato. Tutto verificato e autorizzato, fa sapere il comune. Tra gli ospiti anche Jovanotti, in braccio agli sposi la loro bambina di un anno. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Extra Time, lo sport si racconta.
5: A Stamford Bridge sono in questo momento entrate due squadre, Chelsea e Vicenza, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe. I tifosi del Vicenza con le sciarpe alzate, sono più di 3.000, grande invasione a Londra per questo momento storico. Ottimo dribbling di Zauli, possibilità per lui, Ambrosetti, Giancaluiso in area a destro, e il gol del Vicenza in vantaggio per 1-0. Grandissima l'azione e la rete di Pasquale Luiso che porta in vantaggio la sua squadra. La gioia incontenibile di Pasquale Luiso.
6: London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
7: Londra chiama e Pasquale Luiso risponde. Il toro di Sora lanciato nell'arena dello Stamford Bridge fa tremare il Chelsea di Gianfranco Zola e di Gianluca Vialli. È il 16 aprile del 1998, una data indimenticabile per i tifosi del Vicenza che seguono in massa la squadra di Guidolin impegnata in una storica semifinale di Coppa delle Coppe e a mettere la firma personale. Nella notte londinese, con una fiondata di destro in diagonale che gonfia la rete alle spalle del portiere avversario, è Pasquale Luiso che ha una vera e propria predilezione per i gol ad effetto e un istinto killer per le porte blasonate. Era già accaduto in precedenza e a farne le spese era stato il titolatissimo Milan, pluricampione d'Italia e d'Europa negli anni 90.

0: senza chi attacca, lancio per Luiso. Luiso rovesciata e gol! Grandissimo gol di Luiso! Una rovesciata incredibile, adesso va a farsi ammonire Luiso, ma la gioia è troppo grande. Gol di Luiso in rovesciata, e Piacenza che si riporti in vantaggio, partita bellissima, imprendibile comunque il pallone. Gol da Cineteca di Luiso, Piacenza che si riporta in vantaggio. È finita! Il Piacenza batte il Milan per 3-2.
1: Il capolavoro di Pasquale Luiso, che controlla il pallone in posizione decentrata, lo solleva da terra e lo scaraventa in rovesciata verso il palo più lontano della porta difesa da Sebastiano Rossi. È il primo dicembre del 1996, il Piacenza vince per 3-2 e il Milan delle stelle ritorna bruscamente sulla terra, ed è un atterraggio ruvido soprattutto per il tecnico rossonero Oscar Tabárez, che non arriverà a mangiare il panettone, per usare una frase fatta tipicamente milanese applicata al calcio. Protagonista del gesto leggendario è il toro di Sora, al secolo Pasquale Luiso, che è con noi in diretta Extra Time. Buongiorno Pasquale.
2: Eccomi, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Pasquale, partiamo proprio da quel gol clamoroso al Milan in rovesciata. È ricordato anche perché costò la panchina a Tabárez, che non è esattamente uno qualsiasi, visto che detiene il record di presenza alla guida della nazionale dell'Uruguay, ha guidato anche squadre importanti. Quel gol, tu ti sei alzato il pallone proprio per fare la rovesciata, ci hai pensato? È stato un gesto istintivo?
2: Sì, vabbè, ci ho pensato, anche perché ce l'avevo nelle corde, tipo di giocata, mi è venuto d'istinto, ma l'ho pensato, ecco. Quando l'ho stoppata e ho visto che si è alzata abbastanza per poterla fare, mi sono catapultato e è andato tutto bene, poi ci voleva un po' di fortuna.
1: Chi ti marcava quel giorno, Pasquale?
2: Se non sbaglio c'era un certo Baresi, un certo Maldini, Costa Curta.
1: Ti sei preso un bel lusso. E poi c'è quel gol straordinario che hai fatto a Stamford Bridge con il Vicenza in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea, che poi vincerà la competizione in finale. E lì c'è il tuo gol fantastico contro la squadra di Vialli, che aveva il ruolo insolito di allenatore e giocatore, e poi so che era anche il tuo idolo di quando hai cominciato a giocare a calcio.
2: Sì, assolutamente. Sì, pure lì è stata una bella... la serata si è conclusa non benissimo per noi, però meritavamo sicuramente qualcosa in più, e niente, siamo andati in vantaggio, sembrava poteva magari significare una serata per noi importante, perché avevamo vinto all'andata 1-0, poi invece siamo riusciti a prendere quelli che dovevamo prendere per uscire fuori, 3 gol, e li abbiamo presi. Vialli per me è stato un simbolo, un giocatore che io ho sempre apprezzato e ammirato sin da bambino.
1: Ti sei portato a casa la sua maglietta quella sera?
2: Sì, mi aveva promesso e me la data, è in cameretta mia, sta messa lì nel quadro.
1: Che poi tu a Stamford Bridge di gol ne avevi segnati 2 in realtà, il secondo è stato annullato, ma c'era qualche dubbio su quell'annullamento o sbaglio?
2: No, non è che c'era qualche dubbio, il fuorigioco non esisteva proprio, ancora oggi i tifosi mi scrivono, cioè, ci fosse stato il VAR oggi saremmo arrivati in finale. Sì, però ne avevo fatto un altro sempre su cross di Zauli, però niente, è stato annullato.
1: Per tutti gli appassionati di calcio, tu sei il Toro di Sora, come nasce questo nome di battaglia?
2: Toro di Sora nasce dal fatto che io ho giocato a Sora, il Torino prende Luiso, lo porta al Torino, che si chiama Toro, e il Toro che arriva da Sora. Toro di Sora, ecco.
1: Tu sei un giocatore che aveva un campo, una foga agonistica, un modo viscerale di intendere il calcio, e sono caratteristiche che ti hanno fatto amare dai tifosi che amano i giocatori come te da sempre. Che effetto ti fa di essere ancora ricordato, anche un po' mitizzato, e di aver creato un'empatia con i tifosi, un'empatia che oggi è sempre più difficile nel calcio di oggi vedere?
2: No, ma sicuramente i social, noi dobbiamo un po', noi ex giocatori che abbiamo giocato un po' di anni fa, noi i social ci fanno solo del bene, perché ci fanno restiamo in vita, no? Come si dice, perché sai, i ragazzi vanno a vedere i gol magari che hai fatto, però sta cosa che a me la gente ancora si ricorda di me, di vedere il gol a Milan, mi mandano tantissimi video da rimettere sul mio Instagram, sicuramente su questo è vero, mi accorgo che sono stimato dalla gente, e si ricorda magari quello che io fatto nel calcio, al di là che io, ecco, forse ero uno che veramente la maglia la sudava e non mollavo un centimetro. Ecco.
1: Tu a questo proposito hai detto in un'intervista, io ero un calciatore ignorante, ed anche questo è il motivo secondo me per cui sei molto amato. E poi hai raccontato che all'inizio, quando hai cominciato a giocare, facevi il benzinaio, hai fatto il cameriere, il carrozziere, tutto, per mantenerti, tutto, e la sera andavi ad allenarti.
2: Tutto, a me papà mi chiamava facendo mestiere, perché ogni settimana dicevo dove vai? No, vado qua, sono una pompa di benzina che c'è l'autolavaggio, e vado lì a fa il benzinaio e faccio pure l'autolavaggio. Un giorno andavo a fare il meccanico, un giorno il barista. Diciamo, mi sono dato da fare, dai.
1: Possiamo dire che era la tua passione. Possiamo dire che poi la fame di arrivare a volte è più importante delle qualità tecniche.
2: Sì, ma io penso che oggi non c'è più quella fame che magari c'avevo io e che ci hanno avuto tanti ragazzi. Il fatto di uscire da scuola e andare a prendere il treno, ma andavi a piedi e andavi magari a 30-40 km da casa tua a prendere il treno, scendere, fare l'autostop, andare a fare l'allenamento, rientrare la sera alle 9, praticamente tua mamma usciva la mattina alle 8, a me mi vedeva la sera alle 9. Io facevo tutto insieme, scuola e allenamento, perché io, la mia prima squadra è stata la Fragolese, ma per arrivare a Fragola io dovevo prendere il treno. Perciò non so oggi quanti ragazzi di 16-17 anni farebbero questo.
3: La partita poteva chiudersi definitivamente al termine della prima frazione, quando Braschi puniva con il rigore il contatto in aria tra Scugugia e Luiso. Dal dischetto però Valtolina cedeva all'emozione e si faceva parare il tiro da Sterchele. Aver evitato il colpo del KO dava fiato alle speranze del Cagliari nella ripresa. Mazzone giocava la carta cozza, che forniva a Tovalieri l'assist per il gol della speranza. Il morto del Cobra, l'ultimo cagliaritano ad arrendersi, feriva ma non uccideva però il Piacenza, che dopo aver forse troppo a lungo amministrato la partita, timbrava definitivamente la salvezza con il 3-1, che portava giustamente la firma di Pasquale Luiso, autore di 16 gol fondamentali per costruire la permanenza in Serie A del Piacenza tutto italiano di Bortolo Mutti.
1: È la domenica sportiva del 15 giugno del 1997, la firma di Pasquale Luiso sulla salvezza del Piacenza, che supera il Cagliari nello spareggio per non retrocedere in Serie B. Pasquale, tu segnavi gol, segnavi tanti gol, eri il bomber di provincia per eccellenza, tutto fisico, grinta e sportellate, come si dice oggi. I gol li segnavi indubbiamente, ma secondo te nel calcio super tattico di oggi, dove si insegna già alle giovanili a fare sempre possesso palla, in un calcio così tattico un profilo istintivo come il tuo troverebbe ancora spazio?
2: Ma io non lo so, posso solo dire che quando sono arrivato a Vicenza, dal Piacenza, un giorno gli dissi a Guidolin, che ancora oggi ai ragazzi che ci abbiamo il gruppo si mettono a ridere, gli dissi solo: senti mister, a me non mi chiedere, vieni incontro, fai la sponda, tieni palla, a me portami la palla dentro l'aria e finisce la musica.
1: Certo.
2: Ecco, per fartela breve, è normale che oggi cambia un po' il modo di giocare, però io penso che con il corto lungo che c'avevo io, perché io attaccavo molto la profondità, penso che oggi sarei andato ancora meglio.
1: In effetti oggi si attacca un po' poco la profondità, è una cosa che è lamentata molto, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. All'epoca poi in area di rigore tra difensori e attaccanti era tutto un corpo a corpo, le botte si davano e si prendevano. Oggi con il VAR e con le nuove regole la dinamica è cambiata molto, no?
2: Oggi non si marca, oggi non si marca più. Vedi più un centrale che sta attaccata al centravanti, prima era così, si prendevano e si davano.
1: Ma chi era il più ruvido che hai incontrato? Quello che ti si incollava addosso?
2: Ce ne sono tanti: Nesta, Cannavaro, Turam, Fernando Couto, Zago della Roma. È un po' più ignorantello, peggio di me, era Zago della Roma.
1: Senti, di recente hai anche dichiarato che a suo tempo c'erano squadre importanti che si erano interessate a te, però tu hai scelto la provincia, sei andato a Vicenza, che poi è stata una provincia di lusso, perché siete arrivati pure in semifinale di Coppa delle Coppe, come abbiamo ricordato. Hai scelto la provincia perché dici non volevi fare la quarta punta. Sei ancora convinto della scelta, nel senso che tu, con quel carattere indomito che hai, così battagliero, forse potevi trovarti spazio anche in una squadra importante alla fine?
2: Ma questo questo non lo so, però se siamo qua a parlare significa che io ho fatto una carriera giocando, segnando, e fossi andato alla Roma, alla Juve, al Milan, probabilmente non staremmo qua a parlare. Perciò tutto quello che ho fatto l'ho fatto con istinto, perché io ero così, ero istintivo in tutto, però ti dico la sincera verità, io non ho mai rifiutato nessuna squadra, addirittura qualcuno mi ha scritto: ma come hai rifiutato la Roma? Io la Roma non l'ho rifiutata assolutissimamente, però dissi a me piace giocare, ma non è che ho detto no alla Roma. Poi loro sono andati sugli altri obiettivi, non è che ho detto no alla Roma, sarei stato un pazzo.
4: 40esimo, Stauchuk tocca, Melindo la sposta sul mancino e aggiorna il tabellino. A sorpresa è 0-1 Gravina, la Cegana mette le cose a posto in avvio di ripresa, l'Angella mappa il campo, Fabiano libero da marcatura insacca il pallone che riporta a galla e granata 1-1. Cercano serenità gli uomini di Luiso e arriva a stretto giro di boa, Elefante parte, evita vicino ed entra in porta col pallone 2-1 e salvezza ormai prossima.
1: La vittoria che vuole la permanenza in Serie D per l'AC Rana di mister Pasquale Luiso, che dal suo arrivo in panchina fa cambiare marcia alla squadra campana e la conduce alla salvezza diretta senza passare per i play-out. Pasquale Luiso, quanto conta oggi da allenatore, oggi che fai l'allenatore, essere stato un calciatore e essere stato soprattutto il toro di Sora con tutta la mitologia che ne consegue e di cui abbiamo parlato? Quanto conta questo per farsi rispettare dai calciatori che guidi?
2: No, specialmente in questa categoria, magari si deve allenare di più. Professionisti, forse fai meno fatica, e in queste categorie devi far capire che ecco, il calcio l'hai fatto, l'hai giocato, c'è bisogno, ecco, il fatto di essere cattivi, avere la voglia. E niente, io da allenatore che alleno dal 2011 ho fatto tanti miracoli proprio per questo, perché i ragazzi mi hanno seguito, hanno dato veramente l'anima. Vedi la salvezza a Chieti, vedi la salvezza da Cerra, campionato vinto a Sora, la salvezza a Sora, primavera a Juve Stabia, primavera a Vicenza. Diciamo che io veramente dove mi hanno fatto allenare e ci ho avuto l'opportunità, ho sempre messo questo in primo piano. Ci vuole cattiveria e fame, e fortunatamente mi hanno sempre seguito.
1: Insomma, il calcio lo hai fatto sia da allenatore in panchina che quando eri in campo, e hai avuto la fortuna di essere guidato da maestri di calcio come Guidolin al Vicenza. C'è un segreto in particolare che hai rubato a qualche tuo allenatore, oppure una metodologia che consideri fondamentale nel tuo modo di allenare?
2: No, ma il fatto è che uno non è che deve fare meno danni possibili quando ti danno l'opportunità. Io ho rubato un po' da tutti gli allenatori che io ci ho avuto, da Rea che sapeva gestire lo spogliatoio, Guidolin praticamente era un mostro, Di Buccio diciamo il modo di comportarti pure a tavola, che mi ha allenato a Sora, diciamo io ho rubato un po' un qualcosa da tutti gli allenatori. Poi non male che ci devi mettere del tuo, qualcosa del tuo, non è che puoi portare sul campo diciamo quello che tu hai vissuto calcisticamente con un altro allenatore. Cioè, io dico sempre che qualcosa devi tenere fuori dal tuo bagaglio.
1: Hai un'esperienza molto ampia come allenatore, cioè hai fatto un excursus abbastanza ampio di quello che hai fatto come guida in panchina. Hai allenato anche squadre primavera, quelle di Vicenza e della Juve Stabia. Che differenza trovi nei giovani calciatori di oggi rispetto a come eri tu alla loro età, e qual è il primo valore che cerchi di trasmettere?
2: Il fatto che quando si dice i giovani li deve allenare un ex giocatore, io sono d'accordo, perché mi accorgo che quando alleni i ragazzi c'è un'altra attenzione verso di te. Significa che lui è più applicato, perché magari da casa il papà gli dice: ma guarda, questo ha giocato a certi livelli, questo è. Il ragazzo il giorno dopo viene al campo e lo vedo più applicato. A me è successo sia a Vicenza che alle Juve Stabia, è successo questo, dove però ho fatto due campionati ottimi, perché i ragazzi hanno il pensiero veloce, poi o ti amano o ti odiano. Avere a che fare con i ragazzi non è semplice, però secondo me l'ex giocatore è molto avvantaggiato.
1: A proposito di ex giocatore, ex bomber, ti faccio una domanda di alleggerimento: quanto soffri quando un tuo attaccante si mangia un gol davanti alla porta?
2: No, io sono il primo ad andare all'abbracciare, perché io dico subito: sai, io ho fatto peggio di te, e finisce lì, e così lo rincuoro subito.
1: A proposito di gol e di esultanze che seguono, tu esultavi in maniera anche molto colorita, c'è stato un momento che esultavi ballando la Macarena insieme a tutti i compagni di squadra, erano gli anni delle esultanze strane, oggi si può fare di meno, si rischiano le ammonizioni ancora di più, viviamo in un mondo anche calcistico che vorrebbe sterilizzare tutto, che ne pensi?
2: No, vabbè, io facevo di tutto, io mi andavo attaccato alle ringhiere, fatto dalla serie D alla serie C, andavo ovunque, oggi sarebbe stato veramente per me mantenermi fermo, non so cosa sarebbe successo, perché proprio a me piaceva, la maglia non ce l'avevo mai addosso, allora era già un'ammonizione ogni volta che segnavo. Per me oggi sai che

0: cos'è? Che con il bar tu esulti, fai un minuto di esultanza come un pazzo, poi dopo il gol magari ti viene annullato. E allora proprio ti manca quella gioia che magari c'era prima, che facevi gol e sapevi che era molla, capito?
1: Invece ai tempi in cui c'era Pasquale Luiso in campo, quando si segnava un gol, l'arbitro lo convalidava, il gol era segnato e si poteva esultare liberamente. Grazie a Pasquale Luiso, il mitico Toro di Sora, che è stato con noi in diretta ad Extra Time. Grazie, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi.

0: mestiere.
1: L'urlo di gioia delle azzurre del softball che danno libero sfogo alle emozioni dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso anno a Praga. È il quinto titolo europeo delle ultime 7 edizioni e proprio dalla Repubblica Ceca tra 2 giorni inizierà il sogno mondiale con la prima fase della rassegna iridata. A difendere la nostra casa base c'è la catcher Elisa Cecchetti, una delle veterane del gruppo. Ce ne parla Emanuele Granelli.
2: Se negli ultimi anni l'Europa è stata in più di un'occasione terra di conquista, per le azzurre del softball ora arriva il banco di prova mondiale per il grande salto. Martedì il via alla prima fase a Praga, obiettivo l'accesso alle finali dell'anno prossimo in Australia. Tra le senatrici del gruppo la catcher ricevitrice Elisa Cecchetti. La sua esperienza potrà essere ancora una volta un valore aggiunto.
3: Più anni giochi a questo livello, più esperienza acquisisci, quindi l'età è una cosa che gioca a tuo favore, assolutamente non contro di te una volta che riesci a mantenere il tuo fisico a buoni livelli. C'è tanta consapevolezza tra tutte noi di quello che possiamo fare e ognuna di noi riesce a portare in campo un modo diverso di essere leader. Tutti abbiamo giocato ad alti livelli e sarà importante per portare in campo l'esperienza e vincere partite importanti.
2: Come è riuscito alla nazionale maschile di Francisco Cervelli per la prima volta nella storia in semifinale al World Baseball Classic, una cavalcata che ha stupito il mondo.
3: È stato molto bello vedere quello che i ragazzi sono riusciti a fare durante il Classic e sicuramente è stato un risultato molto importante per tutto il movimento del baseball e softball italiani e sono sicura che molti ragazzi si siano avvicinati allo sport grazie a quello che sono riusciti a fare.
2: Per Elisa Cecchetti invece l'avvicinamento alla softball è nato tra le mura di casa.
3: Beh, la reputo una fortuna, senza la mia famiglia che si è avvicinata a questo sport tempo prima di me non avrei vissuto tutte le esperienze che ho avuto la fortuna di fare. Poi sì, è bello in famiglia scambiarsi opinioni, pensieri, a volte anche fin troppo si parla di softball, però ecco, è stato un privilegio poter condividere gran parte della mia carriera con le mie cugine e la Regreta. Sicuramente un sacco di memorie e tanto orgoglio di riuscire a rendere orgogliosa la nostra famiglia.
2: Una famiglia ora chiamata nazionale, la prima fase dei mondiali con Canada, Taipei, Cuba, Australia e Repubblica Ceca si preannuncia impegnativa e al tempo stesso stimolante.
3: Ci crediamo tanto e sappiamo che il risultato è alla portata di mano. Alla portata di mano non vuol dire che sarà facile perché siamo in un girone davvero molto competitivo e il nostro allenatore dice sempre che probabilmente se giocassimo questo torneo 10 volte finirebbe 10 volte con un risultato diverso, però questa squadra ha qualcosa di speciale. So che se riusciamo a trovare il piglio giusto poi l'Italia davvero potrà fare un ottimo risultato la prossima settimana. Come gruppo ci conosciamo da tanto, quindi anche se il tempo per prepararci è poco siamo pronte, sapevamo che l'obiettivo dell'anno era questo, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo.
2: Un passo alla volta per le azzurre e per Elisa Cecchetti con il sogno olimpico sempre nel mirino.
3: Il pensiero a Los Angeles è iniziato da quando si è chiusa l'Olimpia di Tokyo e da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare per prepararci. È un obiettivo a lunga distanza, però la preparazione olimpica è una maratona, non è uno sprint e bisogna tenere la testa bassa e lavorare. Ci sono squadre di alto livello, sì, abbiamo questa consapevolezza di scendere in campo e potercela giocare contro tutti. Chiaro, poi bisogna fare risultato e dimostrare che non sono solo parole.
1: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Pisi in redazione, con Marco Mascia alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Vi lascio con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti, viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, vi segnaliamo un chilometro di code per un incidente, siamo tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza in direzione della tangenziale est di Milano. In A15 Parma La Spezia, code per circa un chilometro per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso alla barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Bologna. In Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno si segnalano code tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno. Sulla A12 Roma Civitavecchia, code e traffico intenso tra l'allacciamento per la Roma Fiumicino e Maccarese in direzione della statale Aurelia. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code tra Agnano e la barriera di Napoli e Ovest in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, di Gesù Cristo, nostro Signore, siano sempre con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri

0: nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che

0: Io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando ancora eravamo deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto di più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure di Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Al tempo di Mosè, ci dice il libro dell'Esodo, hanno levato le tende e hanno raggiunto un altro luogo di accampamento. Questa apertura di questa prima lettura di questa domenica ci dà già la chiave di questo senso di invio, di missione che tutta la liturgia di oggi imprime nel cuore nostro, credenti che partecipiamo a questa Eucaristia, che leggendo questi testi cerchiamo di nutrire anche la nostra vita spirituale. Sempre nella vita arriva un momento in cui bisogna levare le tende e piantarle altrove, fare un altro campamento. Questo è il senso cristiano della missione di colui che va a portare un messaggio e quindi non ha una terra definitiva, segue sempre la voce di colui che lo guida, di colui che lo accompagna. Sono testi molto belli della Sacra Scrittura che ci fanno capire proprio che cosa significa, noi oggi diremo con parole moderne, la missionarietà. Quindi ciò che un discepolo di Cristo deve fare, deve portare con sé. E Gesù, come lo sentiamo nel Vangelo di Matteo, incomincia scegliendo coloro che dovevano camminare con Lui e formarsi per questa missione che veniva loro affidata. Ma c'è un motivo che spinge Gesù a fare questo, è l'inizio del Vangelo. Gesù, vedendo le folle, vuol dire che prima si fermò a guardare tutto ciò che aveva attorno a sé. Ha guardato quei volti delle persone che accorrevano a Lui, che cercavano di stringersi vicine a Lui. E questo lo porta a confermare la chiamata di questi discepoli che già camminavano con Lui. La parola che viene usata dall'Evangelista Matteo, la folla, nel linguaggio tipico del tempo, stava ad indicare un gruppo disordinato di persone. Noi diremo anche un ammucchiamento di persone. Papa Francesco qualche volta usava l'espressione del mucchio, persone che si trovano senza condividere alle volte tante cose in comune, ma con

qualche bisogno. Per questo Papa Francesco diceva: bisogna avere il coraggio di buttarsi nella mischia, non di mettere subito tutto a posto, buttarsi dentro, incominciare a lavorare dal di dentro. È ciò che Gesù fa e vuole far fare ai propri discepoli. Quindi intuisce il bisogno che c'è nel cuore di queste persone, percepisce questa situazione di smarrimento che vivono loro e quindi chiede ai discepoli di farsi carico di ciò che hanno davanti a loro. Questo ci mostra che solo chi ama veramente conosce ciò che c'è nel cuore delle persone e cerca di dare una risposta a questo. Gesù quindi guarda intorno a sé, vede la folla e chiede ai discepoli di partecipare alla sua missione. Che cosa chiede quindi ai discepoli? Che cosa chiede a noi questa mattina? Di essere costruttori di comunità. Quando ci sono folle, gruppi, anche alle volte un po' disordinati, divisi, è lì che il discepolo di Cristo si sforza per creare una comunità, per rafforzare quei vincoli che legano le persone tra di loro, che costruiscono una comunità di fede. È il lavoro di un cantiere sempre aperto, dove siamo tutti impegnati, perché ciascuno deve contribuire secondo la propria risposta alla grazia, alla chiamata di Dio. Quindi Gesù inizia questa chiamata con un sentimento suo molto profondo, quello della commozione, fino alle viscere, dice l'Evangelista Matteo, che sta ad indicare quel fremere tipico del grembo materno, qualcosa che sta nascendo, una vita nuova che incomincia a voler farsi conoscere, a voler esprimere tutta la sua forza. Questo sente Gesù dentro di sé quando vede questa folla attorno a sé. E guardando queste persone, non si sofferma perché sono disordinati, affaticati, stanchi. Questo coglie la sua attenzione, ma lui riesce a vedere il bello che c'è in queste persone. Su questo vuole che i discepoli costruiscano la comunità, lo stare insieme, superando tutte le fragilità, delle debolezze che possono trovare. Era una folla quindi lacerata, dispersa, afflitta dalla stanchezza. Oggi si parla tanto della stanchezza esistenziale, che è molto diversa di quella del lavoro. Quando uno lavora tutto il giorno, a fine giornata è stanco. La stanchezza esistenziale, che tante volte accompagna la nostra forma moderna di vivere, è quel riverbero profondo di una stanchezza di cui alle volte uno non capisce la ragione. Ma quando uno si mette a pensare che cosa ci rende così stanchi, capisce che alle volte la mancanza di quei rapporti veri che ci fanno veramente riposare. Quando noi ci fidiamo di una persona, possiamo parlare a cuore aperto, senza sentire il rischio che l'altro possa malinterpretare, possa giudicare. Quel tipo di rapporti fa riposare nell'altro, perché l'altro comprende, contiene, dice o no una buona parola. Questo è il valore delle buone amicizie, è il valore del buon rapporto di coppia nella vita matrimoniale, nel fidanzamento. Quindi quella cura dei rapporti veri aiuta a riposare, è un dono che ci guarisce di quella stanchezza esistenziale che qualche volta può anche accompagnare la nostra vita. Però noi vediamo che non è così nuovo, perché già al tempo di Gesù c'era questa agitazione interiore di stanchezza nelle persone. Alle volte

forse emerge anche negli incontri con Gesù, perché si aspettavano qualcosa di diverso, perché avevano un'idea di Dio e della sua manifestazione che non coincideva con quello che stavano vedendo concretamente nella vita di Gesù. E questo gli portava a questa inquietudine. San Francesco di Sales, in quel bellissimo libro Introduzione alla vita devota, dice che l'inquietudine interiore è un male grave secondo solo al peccato. Vuol dire che mantenere questa inquietudine che non dà pace dentro al cuore è tanto quasi grave come il peccato, perché impedisce che la grazia di Dio produca i frutti che vuole produrre nel cuore del credente. Il cuore quindi ha bisogno di riposare nella fiducia di coloro che hanno buoni sentimenti, che sanno ascoltare, che sanno farsi vicini, che sanno farsi prossimo e amici degli altri. Questo è quello che aiuta a formare buoni rapporti, ma anche buone e belle comunità credenti, dove uno sa di poter contare e riposare nell'ascolto, nella comprensione dell'altro. E quando Gesù guarda questa folla, dice ai discepoli: sono, e per questo si commuove, come pecore senza pastore. Questa è una frase che compare nell'Antico Testamento, per cui chi lo ascoltava sicuramente sentiva l'eco dell'insegnamento religioso. C'era un significato molto preciso per queste parole. Quando viene usata questa espressione? Nel periodo in cui il popolo di Dio era schiavo in Egitto. E lì si dice: sono come pecore senza pastore. Mosè, che accompagna il popolo nel deserto fino alla terra promessa senza poter entrarvi, anche lui deve fare questo avvicendamento della sua missione in mano di un altro. Lui dice a Dio nella sua preghiera: Signore, chi continuerà dopo di me? La preoccupazione genuina di Mosè. Perché queste persone, dice, quelli che camminavano con lui, che hanno camminato per tanti anni nel deserto, sono come pecore senza pastore. Quindi se lui non li guidava più, chi avrebbe fatto questo? E lì Dio fa sorgere con autorevolezza il ruolo di Giosuè, che segue poi il cammino tracciato da Mosè e introduce il popolo nella terra promessa. Ecco un altro segno della missionarietà. Nessuno di noi fa tutto, nessuno di noi dovrebbe sentire questo affanno di fare tutto. Ognuno fa una parte, perché l'opera è di Dio. E collaborando ciascuno per quello che è la propria responsabilità, non facciamo un'opera nostra, ma facciamo l'opera che è di Dio. E poi, di nuovo, nell'Antico Testamento si parla di pecore senza pastore quando il popolo di Dio è in Babilonia. Di nuovo oppressione, schiavitù. E loro dicono: Signore, noi ci sentiamo, siamo pecore senza pastore, scompariremo. E lì Dio risponde a loro, incominciando quel lungo cammino di liberazione dalla schiavitù, da quel lungo esilio in Babilonia. E Gesù prova questi stessi sentimenti: sono come pecore senza pastore. Lo smarrimento di dire, anche dal punto di vista religioso, dove guardare, cosa fare, a cosa afferrarci. Gesù sente questa urgenza nel cuore delle persone che ha attorno a sé. E per questo dice ai discepoli: guardate che la messe è molta, c'è molto da fare, però gli operai sono pochi. E uno pensa: allora se Gesù riconosce davanti ai discepoli che chi lavora non ce la fa a fare tutto il lavoro e che c'è tanto lavoro da fare,

uno potrebbe dire, soprattutto noi con mentalità moderna, bisogna fare di più, bisogna lavorare di più. Qual è la risposta di Gesù? Pregate. La prima cosa che chiede è quella di pregare. E quindi far sì che Dio possa entrare nel cuore di colui che viene mandato. È il primo compito, perché così si collabora meglio all'opera di Dio. È come se Dio dicesse: io ho bisogno di te, conto su di te per ciò che voglio fare per il mio popolo. E quindi se attorno a te vedi anche qualcuno che è stanco, che è smarrito, allora quello che ti chiedo è di essere tu la risposta a quel bisogno. Quando noi conosciamo la fede, quando incominciamo a vivere la vita della fede, che cosa capiamo? Ciò che ci ricorda la liturgia ogni domenica, ogni giorno che la celebriamo, che noi l'insegnamento che afferriamo è Gesù stesso, la sua persona. E quindi questo parla di relazione, di fiducia, di impegno. Dio quindi dice a ciascuno di noi: io ho bisogno di te. Tu devi essere la risposta per il bisogno dei fratelli che hai accanto a te. Lì devi guarire le ferite di questo cuore dell'umanità stanca. Noi ci ripetiamo tanto in questi ultimi tempi della stanchezza in cui si vive nel mondo, dello sfinimento per tante guerre, sconvolgimenti continui, instabilità continua. Ciò nonostante, Dio ci ripete con tutta la forza con cui noi possiamo ascoltare: io ho bisogno di te. Devi essere tu quella risposta di pace, di comprensione, di contenimento, di sostegno, che è segno dell'amore di Dio per i propri figli. E quindi dopo aver pregato, aver costruito questo rapporto di profonda fiducia con Dio, viene tutto il resto: guarire, risuscitare, purificare, scacciare. Quindi l'attività concreta di ciò che si deve fare viene dopo aver curato la vita interiore. Una cosa legata all'altra, ma incomincia dalla ricerca del volto di Dio. Perché la compassione, così come Gesù la vive e vuole che la viviamo noi, è il cuore che si muove per qualcuno. Non una compassione generica come titolo di giornale. È compassione che si muove per qualcuno che ha un volto, che ha un nome. Questo fa la differenza quando la Chiesa predica la vicinanza, la cura delle persone vulnerabili, dei fragili, dei migranti, come Papa Leone ha fatto in questi giorni, suscitando anche tante contestazioni del mondo politico europeo. Questa è la fede. Chi ha fede non può far diversamente. Perché sentire questa compassione per un volto che soffre e muovere il proprio cuore verso il bisogno di qualcuno. E nei nomi che noi sentiamo di questi discepoli, come ce lo raccontava il Vangelo, noi possiamo sentire il nome di ciascuno di noi, chiamati però a vivere questa missione senza pretese, con quella libertà interiore che dà il senso della gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, nessuno merita tutti i doni che ha ricevuto. Date gratuitamente. Perché è un modo di essere riconoscenti nei confronti di Dio per tutto ciò che Lui dà, per tutto ciò che Lui offre. Sentiamoci quindi tutti chiamati, perché amati da Dio. Se siamo chiamati è perché Dio ci ama. E in quanto chiamati, sentiamo questo richiamo, questa missione che Dio ci ama.

ci dà di fare in ogni modo possibile tutti i nostri migliori sforzi applicati soltanto a una cosa, a cercare di essere noi stessi con la nostra vita una risposta per il bisogno degli altri, a cercare di essere tutti noi con la nostra vita un dono gratuito per la vita degli altri.

0: Professiamo la nostra fede, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Preghiamo per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Padre misericordioso, il tuo Figlio innalzato sulla croce attira tutti a sé. Guida i nostri passi verso di Lui e affretta l'unità della famiglia umana per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatto passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il

tuo Spirito, i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della sua parola, del suo Vangelo, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore

0: Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
1: Preghiamo.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Abbiamo concluso il tema dei pellegrinaggi e riapriamo con una

0: Cara amica, la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto, grazie per essere
1: Ciao,
0: qua.
1: Ciao Don Vatti.
0: Ci porta un libro che è veramente un libro da non perdere, un lavoro, si chiama Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Fede e Identità, dicevamo fuori onda, sono due sorelle.
1: Sono due sorelle, anche direi in un certo senso perfino gemelle. Perché sono talmente intrecciate fra loro, talmente collegate nella personalità di ogni singola persona e talmente stimolanti anche nella crescita di ognuno di noi, che effettivamente una attiva l'altra e non sappiamo di volta in volta quale può avere la preeminenza, perché ci sono anche forze nascoste dentro di noi.
0: Non si può avere fede se non c'è un'identità.
1: Beh sì, anche perché la parola fede è una parola da estendersi a molte realtà e non soltanto al credo cristiano o religioso in genere. Quindi fede vuol dire convinzione, sostanzialmente. Ma nel caso istriano, perché il libro mi è stato commissionato da una comunità istriana, quella di Pirano, nel caso istriano le cose si complicano e si approfondiscono molto di più. Perché nella fede, nell'identità, si arriva a raggiungere il martirio.
0: E in questo tu sottolinei in una lunga parte la religione in Istria, che è costituita da cenni storici, va bene.
1: Sì.
0: I maggiori ordini religiosi, il seminario di Capodistria, Azione Cattolica, l'eco delle encicliche papali.
1: Sì, in effetti.
0: L'Istria vive della fede cristiana.
1: Vero. E in effetti i quattro ordini religiosi sono anche i più importanti, perché ci sono i benedettini, i gesuiti, i francescani e i salesiani. Quindi tutto l'arco dell'ultimo millennio è coperto praticamente, no? Con l'ultima presenza dei salesiani. E in più nel seminario di Capodistria abbiamo l'accoglienza di tutte le lingue, quindi la definizione del plurilinguismo e del pluriculturalismo, che è proprio dell'Istria stessa. I gesuiti in particolare in Istria hanno il valore di aver sostenuto e gestito anche sicuramente molte manifestazioni popolari e la recitazione stessa. I gesuiti sono sempre stati sostenitori della recitazione, del teatro.
0: Sì.
1: Infatti notiamo anche in parallelo, ma un parallelo molto distante, il loro atteggiamento in Sicilia, perché i Pupi, il teatro dei Pupi, fu per l'appunto rinvigorito e nobilitato dalla volontà gesuitica, sicuramente. Sarebbe andato perso probabilmente. Per quanto riguarda l'Istria, invece, ritornando, abbiamo questo sostegno anche delle attività popolari, dei credo popolare, intreccio fra credenza e fede, ecco, come ad esempio avviene nelle erogazioni, che sono dei riti basati sostanzialmente sulle benedizioni di luoghi e di persone per potenziare la loro stessa personalità, il loro bene, insomma, sostanzialmente.
0: Sì, la ritualità non fa altro che ripeterci determinati atteggiamenti che piano piano entrano a far parte del nostro essere e piano piano ci spiegano perché abbiamo aderito a questo tipo di fede. Ma quello che mi piaceva di questa seconda parte, l'Azione Cattolica.
1: Sì, l'Azione Cattolica.
0: L'Azione Cattolica è un'associazione che ha avuto una grandissima espansione in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale e anche dopo. Poi dopo, diciamo, avvicinandosi il concilio e dopo il concilio sono esplose tutta una serie di altre realtà cattoliche, a partire da Comunione e Liberazione, poi i vari movimenti di rinnovamento dello spirito, cioè carismatici e via dicendo, poi i neocatecumenali, i focolarini, ognuno si esprime un po' come vuole, però l'Azione Cattolica aveva un po' la magia della televisione quando era un solo canale.
1: Sì.
0: Tutti guardavano quella cosa e quindi in tutta Italia si veniva a istruire.

0: da una sola trasmissione. L'azione cattolica aveva questo potere.
1: Sì, aggregante, sia all'interno delle piccole comunità, dei piccoli paesini o agglomerati di case, sia da paese a paese. Perciò l'Istria con l'azione cattolica diventa ancora più compatta, sicuramente.
0: Nostro vescovo compianto, Don Eugenio Ravignani, era un grande fautore dell'azione cattolica, ricordo,
1: sì.
0: Proprio perché lui era di Pola, anche lui, e quindi viveva profondamente questa...
1: Perché questa fusione fra il sociale e il religioso, che garantisce anche, qui uso apertis verbis, garantisce anche un controllo. La comunità controlla il singolo si riflette nella comunità, sicuramente. Quindi un senso aggregante, come si diceva prima.
0: Piacerebbe invece approfondire un attimino l'identità spirituale istriana, perché è veramente molto importante questo, per tutta l'Italia in realtà. Cioè, l'Istria è quel nocciolo duro, che purtroppo non esiste più, della nostra spiritualità. Allora, Dio, patria e famiglia comincia, come ho capito.
1: Certo, sì, perché non possiamo passare alla religiosità se prima non consideriamo la spiritualità, che è assolutamente svincolata dalla religiosità. Nasce per motu proprio ed è congenita in certe zone del mondo piuttosto che in altre, diffusa comunque dappertutto. Nel caso della spiritualità istriana notiamo una bellissima fusione fra uomo e natura, ed è questo che origina proprio la spiritualità, perché è una natura talmente ricca di tutto e soprattutto di una cosa che è diabolica, di foibe. Le foibe sono diaboliche, e le foibe sono il buio, mentre la natura è un gioco di luci e ombre nella sua totalità di mare, monti, terra, terra rossa, poi tra l'altro, che è una particolarità unica istriana. Ma le foibe no, le foibe sono una caratteristica locale che si estende a Trieste e nel Goriziano, e che con il loro numero incredibile, se ricordiamo addirittura Capodistria ne ha 115. Capodistria, piccolo centro, insomma, è contornata da foibe, e sono queste che in qualche maniera hanno sostenuto la diabolicità di migliaia di morti. Si parla 5.000, c'è chi dice 3.000, nessuno osa dire meno di 3.000.
0: Quelli sono poi ricordi drammatici che in realtà chi ha ragione e chi ha torto non esiste.
1: No, perché non è verificabile, perché moltissime foibe non sono state perlustrate per un sacco di motivi logistici, economici anche. Però noi sappiamo, ad esempio, che la foiba di Basovizza, che non è stata depurata, nasce con 249 metri di profondità e adesso si aggira sui 100 erotti. Significa che 140 metri di altezza sono occupati evidentemente da persone.
0: E poi si parla nel secondo capitolo di questa parte, l'istrianità, che è un po' interessante, perché diciamo, al di là di, per noi che viviamo vicino all'Istria, la conoscenza di questo popolo è inevitabile, ma diciamo nel resto d'Italia è come se fosse un popolo che non appartenesse, eppure aveva questa, nell'estrianità c'aveva anche una spiritualità.
1: Sì, qua dobbiamo notare anche l'influenza prima della Serenissima e poi dell'Austria, che naturalmente rinforzano questo legame con la Chiesa anche per continuare una sana gestione, equilibrata, diciamo, gestione del singolo, e anche per sollecitare un certo filone artistico. La Basilica Eufrasiana, che è un capolavoro, non sarebbe pensabile in un altro luogo se non proprio nell'Istria, perché unisce l'arte occidentale con l'arte orientale, non solo est-ovest, ma anche nord-sud.
0: Interessantissimo, la transgenerazionalità era importante per l'istriano far sapere, portare avanti la fede. Diciamo che ultimamente abbiamo

0: sballo generazionale è diventato qualcosa di impressionante, perché c'è proprio una divaricazione totale tra quello che è l'educazione ricevuta e quella che si dà. Invece in Istria era molto, molto lento il cambiamento, no?
1: E in Istria l'aspetto transgenerazionale è assolutamente formativo.

0: possono trovare il tempo che trovano. Quindi la vita andava avanti per esempi e naturalmente c'era anche il forte legame fra nonni, padri e conseguentemente figli, ma non solo, trasversalmente anche di zii e nipoti, cioè c'era il clan nel senso migliore del termine. Transgenerazionale però comporta anche un grossissimo problema, il problema della trasmissione del lutto. Cioè, con l'esodo, la maggior parte degli esuli, appunto, si è comportata tacitamente. Significa che ha trattenuto in sé il dolore. Forse marito e moglie ne parlavano a letto la sera tardi, non alla presenza dei figli. E qui comincia a complicarsi la faccenda da un punto di vista psicologico. Significa che i figli hanno vissuto un non detto traumatico che è rimasto non detto, cioè non ha sfogato. E questo disagio, che è un disagio psicologico notevolissimo, poi si è propagato ai figli dei figli, quindi ai nipoti delle persone che hanno vissuto e sofferto direttamente l'esodo. È qui che i nipoti si sono ribellati, perché hanno voluto far luce. Hanno ripreso a parlare. Il fenomeno del silenzio nella fase intermedia fra nonni e nipoti, il fenomeno del silenzio è un fenomeno molto diffuso e molti psicologi lo stanno studiando e l'hanno studiato. Poi ormai l'esodo è un problema mondiale, quindi dall'Istria possiamo entrare in una evoluzione che magari diventerà l'evoluzione anche di molti popoli che adesso stanno scappando.
1: Ecco, a proposito dell'esodo, ritorniamo a Francesco Bonifacio, però facendo un giro lungo. Molti raccontano, no? L'esodo del papà, della mamma, il proprio esodo, così, cioè, sono ancora qualche vecchietto che ne parla, cioè, ho sentito che il padre raggiungeva Trieste in qualche modo, metteva il nido, che poi era proprio un nido, non c'era più, non c'erano più le comodità della casa, dell'attracco, di tutte le cose, e faceva in modo di andare a prendere i propri figli e la propria famiglia e portarla.
0: Sì, succedeva anche il contrario, e faccio l'esempio di Geppino Micheletti, il grande medico che operò per 24 ore di seguito tutte le persone traumatizzate, o moltissime quantomeno traumatizzate dal grande scoppio di Vergarolla. Lui seppe della morte dei due figli di 9 e 5 anni proprio operando, ma andò avanti ad operare. E questa sua dedizione totale al lavoro, naturalmente fu poi giustamente riconosciuta sia dall'Italia poi che dalla stessa Pola immediatamente. Nel caso di Micheletto era ovvio che avrebbe dovuto partire. In quel caso partì prima la moglie per trovare una soluzione che non fosse un campo che non fosse il silos, che gli permettesse di continuare a lavorare. Anche questo, se tu continui a professare il tuo lavoro, non puoi andare a finire una capanna, chiaramente, no? Ma insomma, la moglie le fu quanto mai solidale.
1: Invece Francesco Bonifacio decide di restare.
0: Sì.
1: E questa è una pagina abbastanza particolare perché il vescovo gli dice vai. E lui dice no, io voglio restare. Il vescovo si
0: No,
1: complimenta.
0: no, no, no. Allora, il vescovo esattamente disse vai ad altri sacerdoti. Disse resta, praticamente, con un esempio così visivo che dirò adesso, invece a Bonifacio. Cioè, Bonifacio sapeva di dover morire, la sua morte era annunciatissima a lui direttamente e alla sua famiglia. E ne è profondamente turbato, ma il suo atteggiamento verso la morte era un atteggiamento annoso dovuto a una malattia delle vie respiratorie che l'aveva portato proprio a coltivare in sé il concetto di morte, anche ereditato dalla morte prematura del padre. Quindi in realtà lui pensa alla morte a partire dai 20 anni, sicura, eccetera, però la sua

0: salute malferma, questo da un punto di vista proprio fisiologico. Certamente in questo caso, naturalmente rapportato ai titini, la sua morte sarebbe diventata una morte violenta in cui la salute non c'entrava niente. Ed era questa morte violenta che voleva assolutamente prepararsi, perché aveva il senso del valore del martirio. Per prepararsi bene chiede un colloquio, che naturalmente Monsignor Santin gli accorda, e Monsignor Santin gli dice: tu sei il pastore delle tue pecore, significa stai vicino alle tue pecore. Ad altri sacerdoti Monsignor Santin invece consigliò di partire prima possibile. C'è un altro esempio da portare su Monsignor Santin e l'esodo, e cioè il comportamento del nostro vescovo storico, che protesse assolutamente e salvò anche Marcello Labor. Anche Marcello Labor è beato, ma ad origine ebraica, naturalmente temeva doppiamente per il suo destino, tanto che fu accolto in un piccolo paese del Friuli, dove esercitò fin tanto che i tempi non migliorarono.
1: È sempre molto interessante ascoltarti, qui non riesco a vedere l'editore.
0: Ah no, l'editore è Luglio, ma non è questo il punto. Chi commissiona? E ci sono appunto...
1: Università Popolare di Trieste.
0: Sì, ma non solo.
1: Venezia Giulia, Crostiena.
0: E poi la comunità, esatto, culturale di Pirano. E c'è stato questo grande interesse per questo libro, perché io non sono storica e sì, ho la mia fede naturalmente, ma la mia competenza ecclesiale è relativa, e quindi il libro ha avuto una svolta decisa e particolare verso la psicologia, analizzando vari aspetti psicologici dell'esodo. Questo atteggiamento non è un atteggiamento frequente, tanto che i miei colleghi dell'università mi hanno detto: Giuliana, forse 5 anni fa non avresti potuto assolutamente pubblicare un libro del genere. Sono contenta di questo, sono molto contenta, perché non ho abdicato a me stessa. Ebbi momenti di grande dubbio, che non esitai ad esporre anche al vescovo di Trieste, che poi molto gentilmente mi ha fatto addirittura la prefazione del libro, appunto, Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. E io umilmente gli chiesi: gli può andar bene un libro del genere? Lo stavo scrivendo, quindi non stavo chiedendo niente di più di quanto veramente chiedevo, e cioè, appunto, è il caso? Sì o no? È il caso? E lui mi ha detto: sì, lei segua la sua coscienza, cosa che ho fatto. E così che, approfondendo il lutto, il martirio, la gestione del dolore, del lutto, ho avuto modo di scoprire un mondo che tra l'altro poco conoscevo, e quindi sono molto grata a chi mi ha commissionato questo libro, che è il mondo del dolore, appunto, e della gestione del dolore. Così ho scoperto De Martino, e l'antropologo De Martino, che ha studiato la gestione del dolore in Basilicata e che ha realizzato quanto il pianto sia assolutamente necessario, non soltanto come elemento di sfogo, ma come elemento riequilibratore. Forse anche il pianto mancò negli esuli, perché erano tutti troppo impegnati nella difesa del quotidiano e nel farsi forza.
1: Don Lorenzo Magliavatti ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina per la sua partecipazione, ringrazia voi tutti per averci seguito e ringrazia Marco Ferrito per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Walter, parlavamo prima di arte, della sensibilità che la Chiesa, lo sappiamo, ha sempre avuto nei confronti dell'arte. Mi ha colpito particolarmente il discorso di Banderas, di questo rapporto, no, tra l'arte e Dio, e l'esperienza

0: mistica in un certo qual modo.
1: Sì, sì, è stato molto toccante vedere un artista di quel calibro testimoniare la sua fede, dire che lui era stato, no, toccato da bambino da Dio, dall'incantesimo di Dio, l'ha definito così. Quindi raccontare come lui è parte di una confraternita e vive la sua fede, e questo mi ha colpito del viaggio in Spagna. Abbiamo visto delle tradizioni popolari, di fede popolare, con queste statue ben barocche, no, che conosciamo.
0: Bellissima, poi la Spagna insomma è affascinante, no? Anche per ragioni storiche di provenienza.
1: Esatto, però abbiamo visto come nella fede del popolo spagnolo convive bene la tradizione con elementi invece molto moderni, molto contemporanei. Quindi anche questa capacità di aggiornamento, no, che è avvenuta, anche di riforma, cioè noi dobbiamo vivere la fede nel nostro tempo senza rinnegare la tradizione, senza rinnegare la ricchezza che ci arriva. Allora un artista che si commuove davanti al Papa, e poi ho letto anche una bellissima intervista che ha rilasciato poco dopo, vedendo e preparando quell'intervento come ha riconosciuto in quest'uomo mite, umile, Leone XIV, la forza di un uomo saggio, di un uomo sì preparato, che
2: Don Walter, mi scusi,
0: grazie
2: Don Walter. Tornando invece ai prossimi appuntamenti, sappiamo che la prossima meta sarà Lampedusa, e un viaggio che rinnova l'attenzione verso il Mediterraneo, le migrazioni, a distanza della visita di Papa Francesco del 2013, quindi un pontificato in continuità su questa questione con Papa Francesco.
1: Sì, sì, l'abbiamo visto anche a Tenerife, il Papa ha sicuramente esortato a un'accoglienza, a riconoscere la dignità, però ha anche parlato contro i trafficanti, coloro che approfittano delle disgrazie altrui, del malessere, della povertà, per farne un business, per farne un affare. Quindi sì, sarà una tappa importante quella di Leone a Lampedusa, che non dimentichiamo fu il grido di allarme di Papa Francesco quando tuonò, no, verso il mondo, dicendo attenzione alla globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, Papa Leone ci sta educando e sensibilizzando a tendere la mano all'altro e ad accogliere e includere tutti.
0: Che poi sono due porti, quello delle Isole Canarie e quello di Lampedusa, insomma sono i due approdi strategici dove sappiamo che, no, i flussi migratori arrivano, sono, certo, le porte per l'Europa.
1: Sì, è lo stesso Leone, come Francesco ha più volte detto, i nostri mari non possono essere dei cimiteri, ma che siano i nostri mari realmente occasione di incontro, di scambio, di vicinanza, ecco, di prossimità, e speriamo che questo possa pian piano realizzarsi anche con delle politiche internazionali adeguate.
0: Noi lo ricordiamo, mentre stiamo parlando siamo in attesa dell'Angelus, quindi manca un minuto, abbiamo ancora un minuto.
2: Sì, e intanto le volevo chiedere, appunto, poco più di un anno di pontificato, se volessimo sintetizzarlo con una parola, questa attenzione nei suoi viaggi apostolici agli ultimi, alle periferie, alle migrazioni.
1: Allora io direi missione e unità. È un papa missionario che è andato in Spagna e il motto era alzare lo sguardo, ed è il Vangelo di Giovanni 4:35 quando dice di alzare lo sguardo sulle messi perché sono pronte per la mietitura, e quindi un invito alla missione, andare a annunciare il Vangelo e il Regno di Dio. Quindi un papa missionario che sveglia la Chiesa perché sia ancora più missionaria. È un richiamo all'unità, un figlio di Sant'Agostino che vive il suo carisma di unità e comunione nella famiglia agostiniana e che porta questo carisma anche alla Chiesa universale, perché non solo la Chiesa ha bisogno di unità oltre ogni polarizzazione, ma il mondo ha bisogno di crescere non nella diffidenza, nella separazione, ma nell'unità di tutto il genere umano.
0: Va bene, allora grazie a Don Walter.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Buona domenica.
0: E stiamo sentendo in sottofondo la folla di Piazza San Pietro che, ecco, il Papa si è affacciato.
3: Cari ascoltiamo. Fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva.

0: erba. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni, sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the disciples

0: of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato l'Angelus Giovanna, un Angelus importante, molto, molto denso, in cui ha parlato, partendo dal Vangelo di oggi, ha parlato della sfida, del lavoro che chi è mandato da Gesù deve fare, deve compiere nel mondo. E nell'Angelus il Papa diceva: qual è il lavoro che devono svolgere? Che deve svolgere chi è mandato, inviato da Gesù: dare conforto di Dio a chi soffre, portare la carità dove c'è la miseria, la speranza dove c'è l'afflizione, la fede dove c'è la sfiducia. E quindi un Angelus molto molto denso che parte anche da una constatazione, di un'umanità sofferente, che è come appunto un gregge senza pastore, che vede le ferite delle guerre, sto citando, il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male, giovani illusi dai falsi ideali. Gesù, ha detto il Papa, vede e ama e soffre per noi e con noi. La sua compassione esprime non solo la vicinanza fraterna, ma anche la volontà di redenzione. E Giovanna, noi abbiamo terminato, dobbiamo salutare la squadra.
2: E allora saluto in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Massimo Chiadroni e Carlo Boninsegna, e salutiamo e auguriamo buona domenica a tutti.
1: A domenica prossima.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Un 17enne di Sanstino di Livenza in Veneto ha coltellato la zia di 53 anni e ha gettato il cadavere nel fiume. A occuparsi del caso sarà la procura dei minori di Trieste. Ferito accidentalmente con dei pallini da caccia al volto e al braccio un uomo di 68 anni mentre faceva jogging nei pressi di un'associazione cinofila di San Vito al Tagliamento, dove si pratica anche il tiro alla quaglia. Il cardinale Zuppi accolto festosamente dai resiani per rinsaldare il gemellaggio di 50 anni fa

0: Sant'Anna Chiesa di Bologna dopo il terremoto. La donata degli artiglieri a Gorizia nel 110° anniversario dell'ingresso dell'Italia in città, il capo dello Stato nel suo messaggio al corpo ha definito Gorizia un nodo fondamentale dei destini dell'Europa. Buongiorno da Nada Choc. Sarà il Tribunale dei Minori di Trieste ad occuparsi del caso del 17enne veneto che nella notte ha confessato al procuratore di Pordenone Carmelo Barbaro di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni, Chiara Guerra, e di averla gettata nell'Ivenza, nel canale Malgher che scorre vicino all'abitazione di San Stino di Livenza dove è accaduto il femminicidio. Il cadavere della donna non è stato ancora trovato. La morte sarebbe legata a forti dissidi familiari dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima a suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il motivo per il quale a coordinare l'indagine la Procura dei Minori di Trieste deriva dal fatto che la giurisdizione per una parte del territorio veneto, nel quale ricade anche San Stino di Livenza, ricade appunto nell'ambito del Tribunale di Pordenone. Ferito con dei pallini da caccia un corridore mentre faceva jogging nei pressi della zona cinofili San Vitesa, San Vito al Tagliamento. Un cacciatore 49enne originario di Pocenia iscritto al circolo ha sparato infatti un colpo a pallini per colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini hanno colpito il 68enne che stava facendo jogging in una strada adiacente al campo procurandogli ferite superficiali al braccio destro e al viso. È stato medicato sul posto dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Pordenone per una visita oculistica perché uno dei pallini ha colpito una zona vicino all'occhio destro. L'esistenza del campo di addestramento è segnalata con diversi cartelli. Il regolamento affisso all'ingresso. Al momento i carabinieri non sembrano aver trovato irregolarità nell'attività svolta, ma sono in corso ancora ulteriori accertamenti. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, è arrivato in Valresia nella veste anche di arcivescovo di Bologna per rinnovare lo storico gemellaggio di solidarietà nato all'indomani del sisma del 1976 quando la chiesa di Bologna edificò 46 casette per altrettante famiglie rimaste senza tetto.
1: Dai territori piccoli nascono cose grandi, ricordiamocelo per credere ad un nuovo rinascimento, diamoci da fare per ricostruire un mondo pieno di divisioni, di fratture, di terremoti. Da Resia il messaggio di speranza del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, tornato in Friuli Venezia Giulia dopo la messa celebrata a Gemona a inizio maggio. Questa volta in Varese per i 50 anni da gemellaggio con la diocesi di Bologna. Gli abitanti di queste terre alte, ha affermato la sindaca Anna Micelli nel suo saluto, custodiscono storie di umiltà, fatica e resilienza e ogni giorno, lontano dai riflettori, si prendono cura del territorio e coltivano la speranza di futuro. Con Zuppi tanti volontari, capelli più grigi oggi, gli stessi occhi lucidi di allora, che aiutarono la valle a rialzarsi. Marco Guerra, all'epoca studente di pedagogia, ricorda di quel bambino che aveva smesso di parlare dopo il sisma e che tornò a farlo dopo uno spettacolo di burattini organizzato dai volontari bolognesi per i più piccoli. Ci mostra una delle 46 casette in legno costruite in quell'inverno pieno di neve dai volontari emiliani Andrea Micelli, che l'ha ristrutturata per abitarla in estate con la famiglia. È stato un seme piantato nel terreno che ha dato ai miei nonni la possibilità di rimanere, ci dice, e a noi di poter tornare sempre in questo posto del cuore. Resia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Gorizia in Piazza Vittoria il 32° raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri d'Italia. Sentiamo.
2: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la cerimonia conclusiva del 32° raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia in Piazza Vittoria a Gorizia. Nel 110° anniversario dell'ingresso dell'Italia in città, il Capo dello Stato ha definito Gorizia un nodo fondamentale per i destini dell'Europa, richiamando i sentimenti patriottici che la ricorrenza rinnova e rivolgendo un pensiero alla memoria dei caduti e dei feriti. Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il Generale Antonello Vespaziani, comandante del Comando per la Formazione dell'Esercito. Vespaziani ha ricordato come gli artiglieri siano stati pionieri nell'applicazione della matematica e della fisica, veri e propri scienziati del loro tempo, sottolineando il senso del dovere che accomuna le diverse generazioni. Il sindaco Rodolfo Ziberna invece ha richiamato i valori di appartenenza e generosità che caratterizzano il corpo. Presenti le bandiere di guerra, i labari delle delegazioni provenienti anche da Francia, Spagna, Germania, Svizzera e San Marino. oltre 100 le sezioni rappresentate e circa 1500 gli artiglieri che hanno sfilato nel centro cittadino. Gorizia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin ha pubblicato il bando per il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, che a Trieste a novembre premierà i vincitori. Una decisione presa dopo che il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva imposto alla regione di rivedere la graduatoria sui contributi che avevano escluso il premio dal sostegno pubblico. Il premio giornalistico è un riconoscimento riservato a giornalisti e giornaliste e fotoreporter che sul campo hanno raccontato con particolare sensibilità le violenze e le sopraffazioni sulle vittime più indifese, cioè i bambini e le bambine. Le sezioni in concorso anche per l'edizione 2026 restano 7: TV News, Stampa Italiana, Reportage, Stampa Internazionale, Fotografia, Radiofonia e Rotta Balcanica. Possono concorrere i lavori pubblicati tra il 22 giugno 2025 e il 30 giugno del 2026. La scadenza per la presentazione delle candidature è domenica 5 luglio. In un tempo in cui le persone più fragili spariscono dall'agenda politica dell'informazione, dichiara Fabiana Martini, segretaria della giuria, presieduta anche quest'anno dal giornalista Marco da Milano, il premio Lucchetta è un'occasione preziosa per rimettere all'ordine del giorno i temi che la cultura della prepotenza ha oscurato e per ribadire il valore sociale del giornalismo, testimonianza spesso scomoda che vuole essere un antidoto all'indifferenza e alla rimozione collettiva. A Mortegliano centinaia di ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni provenienti anche dai comuni limitrofi è iniziato il campo scuola della protezione civile che si inserisce nel progetto nazionale Anch'io sono la protezione civile e prevede l'allestimento di 350 campi sul territorio nazionale. Il percorso formativo della durata di una settimana prevede attività didattiche esercitative sulla prevenzione degli incendi boschivi, la sicurezza e la conoscenza dei piani di protezione civile comunali e del sistema nazionale. Siamo al meteo, il cielo è variabile sulla regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 24 gradi, Gorizia 25, Udine 26, Pordenone 24, a Tarvisio 22 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 23 gradi, a Forni di Sopra 21 gradi, a Sappada 16 gradi e mezzo, a Piancavallo 15 gradi, su Lussari 17 gradi, sullo Zoncolan 16 gradi e 5 decimi, a Grado e Lignano 24 gradi. Le previsioni, nelle prossime ore avremo cielo sereno su pianura e costa, variabile sui monti, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporale. Venti e regime di brezza anche sostenuta sulla costa. Temperature in aumento. Sport, pallanuoto, vittoria meritata nella gara 1 di semifinale, playoff, quinto posto del campionato di Serie A1 maschile per la Pallanuoto Trieste che si imposta sulla Roma Visnova per 18-16, un successo che avvicina la squadra di Mirarchi anche alla qualificazione alle coppe europee. La serie dei playoff adesso si sposta a Monte Rotondo a Roma, gara 2 è in programma mercoledì alle 19:30. E il triestino Berardo De Giorgio ha vinto il titolo di campione mondiale dei master di apnea dinamica indoor nella sua categoria dai 70 anni in su. De Giorgio ha superato gli atleti della Francia e della Polonia con una dinamica di 150 metri. Il Circolo Sommozzatori Trieste festeggerà con orgoglio De Giorgio, che è anche istruttore federale e commissario nazionale di apnea. E ancora una notizia, concerto a Pordenone in Largo San Giorgio dell'Orchestra per Tutti, il progetto musicale dell'Associazione Farandola che in 10 anni di attività, grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli, ha coinvolto circa 800 ragazzi accompagnandoli nello studio di uno strumento e nella scoperta del valore del fare musica insieme. Guidata dal professor Giacomo Mazzer, l'Orchestra per Tutti rappresenta oggi la prima orchestra giovanile stabile di Pordenone e si articola in due formazioni: l'orchestrina, quella dei più piccoli e costituisce il primo percorso di avvicinamento alla musica d'insieme, e l'orchestra Farandola, appunto, composta dagli allievi più grandi, in concerto alle 20:30. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Viola Romanesa, collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutte nell'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Alla Coop, sconto del 25% su

0: prodotti Vivi Verde, ebbene sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Radio 1 Musica.
2: Buongiorno e buona domenica, ben trovati da Gabriele Brocheni su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione, che ringrazio. Oggi vi porto dentro un viaggio fatto di canzoni che parlano proprio di questo, di partire, di direzioni, di quel vento del cambiamento che spesso ci spinge a cercare il nostro posto nel mondo. Allora, nella nostra prossima oretta e mezza ci goderemo un sacco di buona musica. Vi voglio coinvolgere con la nostra linea WhatsApp che è sempre aperta, 335-699-2949. Potete anche raccontarci qual è la canzone che vi dà a volte la forza di cambiare rotta, o quale evento

momento o addirittura proprio cambiare vita, cambiare città. Raccontatecelo. Noi intanto partiamo con una ventata di energia e positività travolgente con due generazioni a confronto che hanno unito le forze per fare questo inno alla vita, alla libertà, se vogliamo anche al mare. La canzone è Buon Vento, Jovanotti Alfa. Ed è un po' di...

è il vento dell'energia di Giovanotti ed Alfa con Buon Vento che ci ha aperto la strada in questa bella domenica. Siete all'ascolto di Radio 1 Musica, parlando di percorsi e di mete. Adesso andiamo indietro negli anni. Era il 1972, una band leggendaria che ha fatto della contaminazione tra il rock, il country e soprattutto anche il soul il proprio marchio di fabbrica. Il leader Tom Johnston, quando ha scritto questa canzone, ha detto che nasce come un invito spirituale, insomma un promemoria per ricordare a tutti che la musica è la forza più grande per connettere le persone. Quindi ascoltiamoci Doobie Brothers con questo intramontabile successo. Listen.

bello ascoltare i Doobie Brothers con Listen to the Music su Rai Radio 1, una vera e propria ricarica di vibrazioni positive. Rimaniamo nel passato con un'istantanea synth pop molto raffinata che si sposa molto bene con il nostro tema del viaggio interiore, perché parliamo di una band britannica praticamente attiva all'inizio degli anni 80 che sapeva mescolare benissimo la new wave con degli arrangiamenti un po' orchestrali, con un pop d'avanguardia. Peccato che purtroppo i loro successi si sono fermati a questo brano, un brano che parla di passi, di avanzamento e di evoluzione, ed è ideale per lasciarsi trasportare con il pensiero. I Kiss in the Pink con One Step.

si sono ricordati di questo successo, una chicca sofisticata qui su Radio 1 Musica, One Step the Kiss in the Pink. Torniamo alla musica del momento per scoprire una voce internazionale che sta lasciando molto il segno nel pop d'autore. È un'artista britannica cresciuta in un piccolo villaggio del Galles, ha saputo raccontare anche con una certa vulnerabilità la complessità delle relazioni umane, della crescita personale. È una bella produzione molto moderna con tante sfumature emotive, insomma è perfetta per questa parte.

0: Ah, il suono avvolgente della voce di Mick con Beautiful Freaks, sempre in compagnia di Gabriele Brocani su Rai Radio 1. Per Radio 1 Musica si parla di percorsi artistici e unici e anche un po' lontani dalla realtà, perché adesso apriamo una pagina di assoluta leggenda. Ci trasferiamo alla fine degli anni 60 con i Doors. Questa traccia nasconde una storia molto affascinante. Poi l'unica canzone del loro album è An American Prayer ad essere stata interamente registrata dal vivo in studio e dalla band, unendo proprio le poesie recitate da Jim Morrison, che appunto le leggeva ai compagni. Un'atmosfera sciamanica, misteriosa e potente, che parla di anima, di viaggi profondi, di Doors. Ghost Song.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

0: On dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Sempre particolarmente ipnotica la voce di Jim Morrison, e sempre molto magnetica la musica dei Doors. Allora adesso facciamo un bel balzo in avanti, almeno 30 anni, per ritrovare una band iconica del Britpop guidata da Richard Ashcroft. Avete capito che si parla dei Verve, questo brano che è un inno alla consapevolezza, un testo che racconta di un uomo che si rende conto di avere un po' tutto quello di cui ha bisogno, proprio quando decide alla fine di essere semplicemente se stesso, senza inseguire i falsi miti. Dunque, chitarre acustiche molto aperte, melodie

veramente molto bello questo Lucky Man dei Verve. Continuiamo la nostra ricerca del nostro posto nel mondo, giocando un po' in casa, con una collaborazione ad altissimo tasso poetico e urbano. È uscita proprio da poco ed è un bel modo per unire due forme di espressione molto diverse, un dialogo molto intimo, una confessione un po' aperta che analizza un po' le tappe della crescita, il successo e anche quel bisogno di ritrovare la propria autenticità dentro un mondo pieno di riflettori. È un pezzo di grande impatto emotivo con un ritmo che ci conquista. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

Madame Marrakesh su Radio 1 parlando di geni assoluti della musica mondiale che hanno saputo cantare i conflitti dell'anima come nessun altro. Adesso si vola nell'84. Pensiamo a Prince con un brano che è uno dei vertici assoluti del pop rock planetario. È stato inserito in quel fantastico capolavoro che era Purple Rain e fu l'ultimo pezzo scritto per l'album. Nacque un po' da una sfida di Prince. Voleva creare un brano pop che però non avesse il basso. Proprio non c'è una linea di basso in questa canzone e quindi lascia tutto lo spazio alle tastiere e alla voce. Diciamo che il risultato fu un trionfo rivoluzionario che racconta di distanze, di passioni, di riflessi interiori. Insomma, lui è Sua Maestà Prince e questa è When Doves Cry.

Grande Prince con Wind of Cry. Adesso ce ne andiamo in Irlanda per un'istantanea sonora molto sognante, molto magica, ancestrale se vogliamo. Un brano che rappresenta perfettamente lo stile di questa artista che abbiamo imparato ad amare fin dai primi anni Ottanta, capace anche di sovrapporre la sua voce con decine di tracce una sull'altra per creare questi cori che sembrano veramente arrivare da un altro mondo. E anche il testo è un inno alla ricerca, all'esplorazione, alla certezza che ovunque decideremo di andare, troveremo sempre la nostra strada. Lasciatevi cullare dalle atmosfere eteree di Enya, questa è Anywhere Is.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo da nord a sud, temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la Grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Stati Uniti, Iran, nonostante lo

0: ottimismo di Trump molto difficile che si arrivi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
1: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR1.
0: Uno dei principali ostacoli dell'accordo continua ad essere la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. Il corrispondente.
2: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Sulle violenze e dei conflitti in corso è tornato Papa Leone XIV all'Angelus, durante il quale ha ringraziato il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta nel corso del suo viaggio. Ascoltiamo.
3: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
0: A poche ore dal vertice del G7 a Evian in Francia, le autorità di Parigi e quelle svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci sono le principali crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che invece domattina a Roma riceverà la Premier giapponese Takaichi.
4: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia è al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo: ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina, con un post, la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR1.
0: E le parole della Premier hanno acceso il dibattito politico, un eco arrivato fino a Manduria, dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Linea all'inviato Lucio Bondi.
5: Sì, e il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
6: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
5: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto: Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che è proprio ora sul palco di Manduria.
7: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
5: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto: speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con due dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul post di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia: la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee, non un tribunale delle opinioni. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
0: Del patentino antifascista più libri più liberi ha parlato anche Roberto Vannacci, che oggi chiude l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. La linea a Vasco Pirri.
8: Sì, Ferdinando, Roberto Vannacci sta parlando proprio ora dal palco e dopo i toni alti di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide. D'accordo con Giorgia Meloni, lo dicevi, il patentino antifascista alla fiera degli editori è censura. Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio che ha detto è un omicidio, sì invece alla deurbanizzazione, la gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna e nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no Zaia all'antivannacci? Lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Sentiamo Vannacci.
9: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
8: Con Gennaro Strazzullo da Roma, linea allo studio.
0: Rai, Radio 1, le 13:09 minuti, siamo alla cronaca. Ha ucciso la zia e gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A confessare il delitto un ragazzo di 17 anni.
10: Dietro l'omicidio probabilmente una lite legata al patrimonio familiare e ai soldi che riteneva gli spettassero. Il 17enne è il figlio del fratello dell'insegnante di scuola media di 53 anni, non sposata, colpita a morte con un coltello. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con elicotteri e sommozzatori. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella legnaia della casa dove vive la famiglia, in due appartamenti separati. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che il giovane avrebbe poi gettato in acqua. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune ecchimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone e lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato, attraversando anche una parte del centro di San Stino di Livenza, comune del Veneziano. Dopo la confessione del caso si occupa ora la procura per i minorenni di Trieste. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea.
11: Sette giorni di ricerca, ancora nulla di Alice e Sara, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena, tra i fitti boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, struttura alla quale erano state affidate dal giudice. Disperati i genitori Stefano e Valentina, separati da anni, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Al vaglio degli inquirenti, le telecamere che avrebbero ripreso alcuni veicoli transitati a poca distanza dalla struttura negli orari compatibili con la scomparsa delle sorelline. Analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili

0: utili alle indagini, uno degli avvocati della madre, Giuseppe D'Amici.
1: È una situazione in stallo, siamo tutti in attesa, speriamo che non sia accaduto nulla. La struttura qualcosa dovrà spiegarci.
2: Le bambine avevano parlato con la mamma e c'era insomma un disagio nel rimanere in questa struttura.
1: Non volevano più rimanere nella struttura. Lei deve sapere che le bambine sono state separate, poi finalmente dopo tante battaglie siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
0: Elena Pabba, GR1.
3: Titoli di Stato, inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo dell'1,6% a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Il meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
4: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: E con il caldo ormai arrivato e il caro energia, quest'anno la spesa per i condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia. I calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani.
5: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'Associazione degli Utility Manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
6: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
5: Rincariche vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Nania, GR1.
3: Con l'arrivo dell'estate a Londra torna la pedalata più libera dell'anno e la corsa in bici senza vestiti, una manifestazione colorata e allegra a difesa dell'ambiente e dei trasporti sostenibili.
7: Si pedala nudi, ma per una buona causa. La World Naked Bike Ride attraversa le strade di Londra ogni anno dal 2004. In questi minuti i manifestanti si stanno ritrovando in vari punti della città, da Hyde Park a Tower Hill, per poi convergere in un'unica grande sfilata. Una protesta pacifica e del tutto legale per denunciare la dipendenza dal petrolio, la cultura dell'automobile e la vulnerabilità di chi va in bici nel traffico cittadino. Non c'è nessun obbligo, ci si scopre quanto e come si vuole, nudità integrale o semplici costumi, anche se è consigliato portarsi dietro qualche indumento per quando bisognerà tornare a casa. In alcuni punti di ritrovo è possibile usufruire anche di un servizio volontario di body painting per scriversi addosso slogan o frasi con colori rigidamente naturali e non tossici. La formula, nata a Londra, è ormai diventata globale dal Messico all'Australia. Anche qui, nudi e colorati, felici sotto il sole, a favore dell'ambiente. Federico Mello, GR1.
3: Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva dei concerti alla Casa del Jazz di Roma. Due mesi di grande musica dal vivo con i protagonisti della scena italiana e internazionale.
8: È dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovajoli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare. L'omaggio dei Dr. Free, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime. Filo rosso, il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
9: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Boscio come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso la parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
8: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana da Rita Marcotu.

0: Enrico Rava, da Chiara Civello a Enrico Pieranunzi. Altre superstar in arrivo da tutto il mondo: i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Faience, GR1.
1: Festeggiano 50 anni di carriera gli Iron Maiden, gruppo leggendario che ha ridefinito i confini dell'heavy metal. Il 17 giugno saliranno sul palco dello stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour celebrativo, un appuntamento storico, la prima volta che il Meazza ospita un concerto heavy metal. Lo scorso maggio è uscito Iron Maiden Burning Ambition, un documentario ufficiale dedicato alla storia della band che da quando ha debuttato ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. In studio ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
2: Buongiorno, iniziamo ovviamente dai mondiali di calcio. Delusione per due allenatori italiani, Carlo Ancelotti, 1-1 del suo Brasile contro un ottimo Marocco e inevitabili critiche. Ancelotti replica: non si vince un mondiale alla prima partita. Delusione anche per Montella, commissario tecnico della Turchia. Turchia sconfitta 2-0 dall'Australia. Sentiamo Montella.
3: Quando si perde accetto le critiche. Le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
2: E oggi alle 19 entra in scena la Germania contro Curaçao, nazionale dello stato più piccolo nella storia del mondiale.
4: La nazione più piccola nella storia del mondiale contro una delle più vincenti. Germania Curaçao, il classico Davide contro Golia, una partita insomma senza pronostico. L'isola caraibica si affida all'esperienza di Advocat, 78 anni, il più anziano di sempre tra i CT nella storia del torneo, e poi agli olandesi convinti a giocare per la terra dei propri avi. Tutti infatti, tranne l'ex Manchester United Chong, sono nati nei Paesi Bassi e molti li giocano. Per la Germania è vietato sbagliare, anche perché nelle ultime due edizioni del mondiale è arrivata una precoce eliminazione ai gironi, un rendimento non all'altezza di una nazionale quattro volte campione. Nagelsmann ha convinto Neuer a tornare, ma ha perso il baby fenomeno Karl per infortunio. Con Sané, Musiala, Wirtz e Havertz il potenziale offensivo non manca per indirizzare subito la gara e la classifica di un girone in cui dopo Curaçao ci saranno avversari più temibili come Costa d'Avorio ed Ecuador. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Seguirà nella serata italiana Olanda-Giappone il servizio di uno dei nostri inviati a contatto con i tifosi nipponici. Sentiamo.
5: La città mondiale per eccellenza, con il suo gigante da oltre 90.000 posti, è pronta per la prima delle nove partite che ospiterà, o quasi pronta. Nella centralissima Main Street di buon'ora ci sono già 30 gradi e l'umidità avvolge, eppure a sparuti gruppetti, colorati, compiti. Come sempre, i primi giapponesi cercano di assaporare un'atmosfera che immaginavano diversa.
6: I'm Taiki from Tokyo.
7: Kento, it's very long way.
5: Abbiamo fatto molta strada per venire qui, ci dicono tre amici di Tokyo, anche se non c'è un vero clima di festa. Noi vogliamo soltanto goderci la partita adesso.
7: The game.
5: Maglia arancio vintage. Stan è in viaggio con la madre. Prima di arrivare a Dallas, dal sud dell'Olanda, ha fatto tappa a New York.
8: We were in New York, the Spurs against the Knicks. That's crazy.
5: Lì erano tutti presi dalle finals NBA. In effetti gli americani parlano poco di calcio, lo vivono in modo molto diverso.
8: Talked about the football. It's really different.
5: Col passare delle ore lo struscio calcistico si intensifica come il caldo. Poi tutti verso Arlington per prendere posto in tribuna. E allora forse sì che il clima diventerà mondiale. Anche perché quando si tratta di pallone, in fondo, tutto il mondo e paese.
9: Let's go Japan! Gamba di
5: dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
2: E intanto arriva una notizia che riguarda un allenatore di calcio fuori dal mondiale, Mancini, che rescinde il contratto con la squadra araba dell'Al Sadd dopo solo 8 mesi in panchina. Dal calcio alla Formula 1, vigilia del Gran Premio di Catalunya, sentiamo.
10: Tra la piazzola della pole position nella prima curva ci sono circa 600 metri, una delle distanze più lunghe dell'intero mondiale, e saranno 600 metri roventi non solo per le temperature da giro arrosto del tracciato a nord di Barcellona, perché Hamilton, che con la sua Ferrari scatta dalla prima fila, sa che avrà una grande occasione di affiancare il poleman Russell e provare ad uccellarlo alla prima violenta staccata, contando anche sul migliore scatto della rossa. E saranno 600 metri cruciali anche per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che dalla terza posizione potrà prendere la scia proprio del compagno di squadra in pole e provare ad essere aggressivo in quella piega verso destra che conduce alla sequenza sinistra-destra in salita fino alla nuova staccata di curva 4, quella stessa curva 4 dove ieri si sono infranti in qualifica i sogni di Leclerc, che sbattendo nel Q3 si è condannato a

0: partire dal decimo posto. Si è autoflagellato ieri il Monegasco dicendo di provare vergogna, ma al solito ci crede.
1: Penso che il potenziale c'è, proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
2: In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
1: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene col passo gara, sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
0: Una Ferrari che con gli aggiornamenti vola, una Mercedes che resta comunque la macchina da battere, una McLaren indecifrabile, una gestione gomme critica con questo caldo, tanto che si parla addirittura di tre soste. Si parte alle 15 nella canicola catalana. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Campanella. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Verde. Viaggiare informati.
8: Buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Ugovizia in direzione Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo tra Somma Campagna e Stirmione in direzione di Milano, 4 km di code a causa della presenza di lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso, la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Radio 1 Musica.

Siete sempre su Rai Radio 1, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Radio 1 Musica continua in questa domenica. Ci stiamo dedicando un po' alle grandi tappe dei viaggi di chi decide di condividere con noi questo percorso. Lo facciamo adesso con uno degli artisti più amati, intimi ed emiliani della nostra canzone d'autore. Nel 92 pubblicava un album straordinario intitolato Carboni, e questa traccia in particolare divenne un vero e proprio manifesto d'accoglienza, un invito molto romantico, anche spensierato, a costruire un futuro insieme, unendo anche un po' le proprie solitudini. E allora alziamo un po' il volume con Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

c'è sia dolcezza che malinconia che allegria nelle canzoni di Luca Carboni. Questa era Vieni a vivere con me, sempre su Radio 1, dalla Via Emilia voliamo direttamente a New York. Adesso ritroviamo una delle anime più ribelli e nobili della musica. Nel 74, durante il suo periodo californiano ribattezzato Lost Weekend, questo artista scrisse un pezzo scatenato e pieno di speranza, arricchito anche dal pianoforte di Elton John. La curiosità: il titolo nacque da una frase che John Lennon sentì in TV pronunciata da un predicatore. Era un inno a fare un po' tutto ciò che serve pur di superare la notte e le difficoltà. Allora, con tutto il suo genio, eccolo John Lennon con Whatever Gets You Through the Night.

sì, whenever gets you through the night, alright, John Lennon. E adesso cambiamo atmosfera, andiamo a scoprire una delle voci più interessanti e anche scure della nuova scena cantautorale britannica. Una giovanissima artista londinese sta conquistando la critica internazionale grazie proprio a questo suo timbro vocale molto profondo che ricorda le grandi dive del soul, ma lei si cala però in arrangiamenti diversi, un po' indie pop, molto moderni e anche molto curati, in questo caso curati da James Blake. Un brano intenso che parla di radici, di partenze e di prospettive dal basso. Lola Young e la sua splendida From Down Here.

tutta la poesia, l'anima, il blues inconfondibile dell'impianto Pino Daniele con la sua Ma che ho, brano che scava dentro le nostre stanze più intime con una verità disarmante. Siete sempre all'ascolto di Radio 1 Musica su Rai Radio 1 in compagnia di Gabriele Brocani. Dopo aver accarezzato queste sfumature così profonde del nostro viaggio, adesso che abbiamo anche ritmo e voltiamo pagina, andiamo a cercare un po' di sana energia contagiosa, intelligente, ironica, anche giocando in casa con un cantautore toscano molto amato. Lui ne ha 22 di Festival di Sanremo, con questa canzone riesce a farci ballare, anche facendoci un po' riflettere allo stesso tempo. Una vera sferzata di positività, un cocktail irresistibile di groove, ironia. Lui è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk.

Il ritmo contagioso di Francesco Gabbani, Summer Funk. Spostiamoci adesso in Germania per incontrare un artista cosmopolita che stava un po' anche ridefinendo il pop radiofonico europeo negli ultimi anni. Mescola le sue radici spagnole e quelle tedesche, ha una sensibilità particolarmente internazionale molto molto interessante. È un personaggio che noi adoriamo, un brano che è un autentico concentrato di energia, ma anche per farci sentire fin dal titolo al massimo un po' delle nostre potenzialità, capaci di superare ogni ostacolo lungo la strada. E allora la produzione è firmata da Nico Santos e questa è la sua All Time High.

Sempre grande carica quella di Nico Santos con la sua All Time High. Parlando di rinascite di voli straordinari alla ricerca del proprio posto, c'è un gigante del jazz e del soul mondiale adesso, vincitore di svariati Grammy, questo artista californiano con il suo inconfondibile cappello, con la sua voce baritonale molto vellutata, calda, ha veramente la capacità unica di curare l'anima di chi lo ascolta. Un brano che abbiamo scelto, che si intitola un po' come la mitologica creatura capace di risorgere dalle proprie ceneri, ma anche una città. Quindi Phoenix, lui è Gregory Porter.

E allora siamo praticamente quasi alla fine di questo nostro appuntamento domenicale. Un grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno fatto scritto, ci hanno mandato le loro istantanee al 335-699-2949. Chiuderei con un'istantanea dannata irresistibile. È un classico del 1967 che un po' profuma di cinema, soprattutto d'estate, e anche atmosfere pop malinconiche. È un sodalizio vocale leggendario tra una delle voci più calde del cantautorato americano, che è appunto la splendida voce di Lee Hazelwood, e poi la figlia d'arte per eccellenza, Nancy Sinatra. Dunque un sorso di ottima musica per chiudere in bellezza questa puntata. Nancy Sinatra e Lee Hazelwood con Summer Wine. Noi vi auguriamo buon proseguimento di domenica su Rai Radio 1. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Guarda così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Domenica Sport.

0: 14 in punto. Vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il rombo delle monoposto di Formula 1 accompagnerà la prima parte di una trasmissione che si avvale, come sempre, della regia di Ombretta Conti. Un saluto anche da e a Claudio Campobasso alla console, addetto alla parte tecnica. Per il calcio, Roberto Mancini si libera dalla sua squadra di club in Arabia Saudita. Secondo voi sarà lui il nuovo commissario tecnico azzurro? 335-699-2949 per dirci la vostra. I mondiali di calcio oltreoceano intanto. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato per 1-0 Haiti, Australia batte Turchia 2-0. Il programma odierno: Germania Curaçao alle ore 19, Olanda Giappone alle ore 22, incontri che potrete seguire in diretta su Radio 1. Ma come detto, precedenza l'automobilismo, Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e buona domenica Manuel Codignoni.
1: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una Barcellona Montmeló, anzi per essere più precisi una trentina di chilometri più a nord, decisamente assolata. Ci sono 31 gradi di temperatura, anche il tasso d'umidità è insomma importante, il che significa che quest'oggi sarà una gara molto calda, non solo sportivamente parlando ma proprio letteralmente, diciamo.

perché insomma il caldo può essere un fattore per quello che riguarda queste vetture e soprattutto per quello che concerne l'usura degli pneumatici. Si parla addirittura di una possibile strategia a tre soste al posto di quella canonica sulle due soste, di sosta unica neanche a parlarne a Barcellona, soprattutto con questo caldo. E dunque tante sono le variabili che potranno entrare in gioco e tanta anche la fantasia che gli strateghi potranno mettere in atto quest'oggi per cercare insomma di provare a sparigliare le carte e a inventarsi qualcosa di diverso. Non che ce ne sia bisogno, perché in realtà il pacchetto di Mischia è compattissimo per quello che concerne la griglia di partenza e dunque sarà veramente interessante vedere la partenza e soprattutto la prima curva. In pole position c'è George Russell con la Mercedes, ieri ha conquistato la decima partenza al palo della sua carriera. In prima fila a fianco a lui Lewis Hamilton, staccato di un'inezia, 64 millesimi, pimpante l'inglese, sette volte campione del mondo, con una Ferrari che non ha mai sentito così sua e con una Ferrari che quest'anno non è mai stata così competitiva, quantomeno in qualifica. Seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, staccato di 3 decimi, che ieri ha criticato un po' il suo pilotaggio dicendo ho cercato di esagerare, di andare un po' in overdrive e questa strategia non ha pagato. Non sta neanche benissimo peraltro, poco fa abbiamo parlato con il papà Marco Antonelli che ci ha detto che è ancora un po' costipato, un po' di raffreddore, probabilmente i postumi, pensate, del tuffo nella piscina di Monte Carlo domenica sera scorsa dopo la vittoria. Succede anche questo, anche alcuni membri del team che hanno fatto lo stesso tuffo sono ancora un po' ammalati. Dicevamo Antonelli terzo, quarto Norris con la prima delle due McLaren, terza fila Verstappen, Hajar, tutte le Red Bull e poi a chiudere la top ten Piastri, Lawson, Hülkenberg e Leclerc che partirà decimo. Ieri avete sentito le sue parole costernate ai nostri microfoni: mi vergogno di quello che è successo, non ho scusanti, non ci sono scuse, cercherò di risistemare al meglio questo weekend, ma diciamo il sentimento che provo principalmente è la vergogna. Ha detto che comunque con questa Ferrari che va così forte è possibile per lui portare addirittura a provare l'attacco al podio, vedremo se effettivamente sarà così. Di certo la via dalla pole position alla prima curva è molto lunga, sono circa 600 metri, per cui Russell dovrà guardarsi da Hamilton con la Ferrari al suo fianco, che parte tendenzialmente molto bene, anche meglio delle Mercedes, e dal compagno di squadra Antonelli. Entrambe le due Mercedes, Russell e Antonelli, partono dal lato pulito della pista e Antonelli potrà prendere la scia di Russell. Sarà una partenza, così come un Gran Premio, 66 giri, tutti quanti da vivere. Il via scatterà alle 15. A te Giovanni.

0: musica dei Rolling Stones alle 14:08 a introdurre come meglio non si potrebbe il nostro primo ospite. Parliamo di calciomercato e ne parliamo con un vero esperto, il procuratore Andrea D'Amico, che saluto, buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi, sono emozionato da questo intro musicale.
0: Vedi Andrea, perché? che insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ecco,
1: siamo in Coppa del Mondo della musica.
0: Ecco qui. Qua, ma siamo anche in Coppa del Mondo oltreoceano calcistica, insomma era prevedibile, ma ci dirai tu. Ecco, che dopo la prova splendida col suo Marocco di ieri sera, le quotazioni di Boadì in pratica siano salite alle stelle, più di quanto già non fossero, perché non stiamo parlando di un signor nessuno. Ecco, al di là del nordafricano, quali sono i primi nomi, non dico nuovi, ma interessanti, che secondo te, Andrea, dalle prime partite qui che si sono svolte, sta proponendo il Mondiale?
1: Ma ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, però quello che mi ha colpito di più, Giovanni, è soprattutto l'organizzazione tattica che tutte le squadre hanno, l'atteggiamento. Si vede proprio che il calcio è diventato non soltanto un fatto globale, perché il primo mondiale ha 48 squadre, ma è diventato proprio, non ci sono più squadre materasso, come possiamo vedere. Il Brasile può perdere dal Marocco. Il Marocco è stata già la sorpresa dell'ultimo mondiale in Qatar, perché è arrivato quarto, dimostrando di avere anche l'organizzazione, talenti e comunque di essere una nazionale che ha poi dei giocatori che giocano, ad esempio come Hakimi, nelle squadre più forti al mondo. E quindi secondo me la vera sorpresa è stata l'organizzazione in questo mondiale intercontinentale, perché comunque è un mondiale che ci porta in un altro continente, però si disputa su distanze incredibili, Messico, Canada, Stati Uniti, e poi con questi stadi fantastici, avveniristici. Piangevo un po' nel pensare che non riusciamo a fare uno stadio in Italia, per vedere stadi che costano addirittura 7, 8, 9 miliardi di dollari, e insomma veramente ci fa pensare che noi siamo ingiustamente autocelebrativi, mentre siamo un po' come quelli che ballavano su Titanic e affonda.
0: Ecco, e a tal proposito ci basterebbero gli stadi che in Coppa d'Africa ha proposto il Marocco nello scorso inverno, no? Ci basterebbero quelli che la Turchia predisporrà per il prossimo, per l'europeo, quello del 2032. Ma comunque, sperare è lecito, poi la realtà sappiamo che da noi funziona in un certo modo. Allora, Andrea D'Amico, procuratore, ovviamente, ritornando al giardino, forse in questi periodi è meglio dire orticello della nostra Serie A, che tipo di mercato ti aspetti? Da un po' di tempo, diciamo, più che ai nomi, sembra che si guardi alla programmazione, alla sostenibilità. Sarà questo il binario principale che muoverà le trattative dalle nostre parti?
1: Ma guarda, Giovanni, intanto è stato il mercato degli allenatori che hanno condizionato già le prime mosse, perché comunque mai come quest'anno c'erano stati degli risultati che hanno condizionato addirittura la permanenza di allenatori importanti come Allegri al Milan. Ha tremato anche Spalletti alla Juventus in questa mancata qualificazione, con questa delusione conseguente ad aver perso in casa la partita contro una Fiorentina che comunque ha sofferto in questo campionato, e aver pareggiato con un Verona che era praticamente retrocesso. E quindi la partenza di

0: Allegri e la partenza di Italiano da Bologna, la partenza di Conte dal Napoli e l'arrivo di Italiano Beşiktaş e Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina, e è stato sicuramente la colonna sonora di questo mercato che si sta aprendo. Un mercato che, come succede sempre quando ci sono delle competizioni internazionali così importanti come i campionati europei piuttosto che i campionati del mondo, comincia in sordina, ma poi ha un occhio molto attento su quello che il mondiale produrrà, non tanto ai primi squilli, ma soprattutto poi dopo all'happening finale. E poi per me è stata una sorpresa vedere il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove cercherà di portare un giovanotto come Modric, che sì, un campione, però insomma ormai ha 41 anni. Quindi sono delle dinamiche molto cambiate rispetto anche al cambio di proprietà. Una volta comunque c'erano dei proprietari, degli imprenditori che comunque erano molto personalizzati sulla loro città, sulla loro squadra, su un progetto tecnico. Adesso con l'entrata di queste molti proprietà che hanno tante squadre e quindi fanno, diciamo così, una rivalorizzazione anche all'interno dei gruppi dei vari giocatori con passaggi infragruppo e con l'arrivo dei fondi si guarda molto più spietatamente a quello che è il risultato economico sportivo, ai bilanci, ai numeri, e questo a volte va a discapito poi della qualità. E sono molto curioso di vedere la scelta che farà il nuovo presidente federale, sempre in termini di allenatori, con l'allenatore della nazionale. Spero che non sia la solita bandiera per non cambiare nulla, perché altrimenti mi vengono in mente le parole di Tancredi nel Gattopardo, che sul finale dice: cambia tutto perché non cambi nulla.
1: Ecco,
0: spero che finalmente si possa aver imparato da questa lezione.
1: Andrea D'Amico, allora, parlando proprio di nazionale, no? Ieri, tarda orario, l'ufficializzazione da parte del Al-Sadd, la formazione catariota, della fine del rapporto con Roberto Mancini. Questo che cos'è secondo te? Un assist, una preparazione al fatto che sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, come tra l'altro avevamo proposto ai nostri radioascoltatori, il loro pensiero, siete d'accordo o meno nel caso in cui, e eventualmente che cosa ne pensi di questa possibile scelta? Naturalmente questo lo giudichiamo come un indizio che potrebbe portare alla panchina della FIGC, quella più prestigiosa di commissario tecnico della nazionale azzurra, un ritorno per lui sarebbe, Andrea.
0: Guarda, è un doppio indizio legato alla partenza di Conte dal Napoli, perché c'era un'autosuggestione, se ricordiamo anche delle parole con cui Conte commentò ancora durante il campionato questa ipotesi. Quindi sono sicuramente due figure, due bandiere molto importanti di grandi allenatori che comunque, diciamo, servono a coprire anche molte problematiche che ci sono a livello sistemico nel nostro calcio. E io uso spesso una frase che dice: quando un esercito è debole e non ha i cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Ecco, così spero che non avvenga, perché abbiamo bisogno invece di cambiare le nostre regole, cambiare il nostro sistema, ridare dignità al nostro campionato, e limitando questo afflusso di stranieri per rivalutare il nostro prodotto interno sportivo. Allora dico poi un'altra cosa: siamo abituati a chiamarlo allenatore della nazionale, dimenticando che ha pochissimo tempo per fare l'allenatore e deve più che altro fare il selezionatore, e quindi con le regole che ci sono a disposizione, in cui l'80% dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri e solo il 20% sono quelli eleggibili per la nazionale italiana. Purtroppo è un compito molto arduo, facile e arduo al tempo stesso. Selezionare i giocatori eleggibili per la nazionale è un compito, insomma, che non me ne voglia il futuro allenatore, non è molto importante, perché alla fine hanno poco tempo per allenarli,

0: devono selezionarli, hanno poco tempo per... I veri allenatori sono gli allenatori delle società, quelli che li hanno tutte le settimane, quelli che entrano nel fisico dei giocatori, nella mente dei giocatori, e gli altri invece purtroppo con questa diaspora di competizioni di club nazionali, internazionali e anche delle nazionali rappresentative dei propri paesi è sempre più difficile poterli allenare. Quindi spero che il nuovo nome non serva per coprire le magagne e soprattutto non serva per non cambiare le regole. Abbiamo bisogno di riacquistare dignità, e la dignità la riacquistiamo soltanto se rivalorizziamo il nostro sistema italico, altrimenti già siamo un mercato di passaggio, lo diventeremo sempre di più. Che dire, molto rispetto per Roberto Mancini, per il suo passato di grande calciatore, di allenatore. Francamente l'ultimo ricordo non è stato molto edificante, l'allenatore della nazionale italiana interrompe il rapporto improvvisamente per andare ad allenare l'Arabia Saudita. Questo lo dico senza nessun rancore, ma è una considerazione che molti possono fare. E qui, come dico prima, dipende molto anche dal rapporto personale con il nuovo presidente. Però qui non è più il tempo di guardare le proprie economie domestiche, di giardino, i propri interessi, diciamo così, personali. C'è bisogno di ristrutturare un sistema e spero che il nuovo presidente della federazione abbia il coraggio di cambiare queste regole, perché altrimenti dopo 12 anni che non siamo andati ai mondiali, adesso ne verranno altri 4 in cui non giocheremo ai mondiali, quindi un'assenza di 16 anni per lo sport più importante italiano a livello economico, a livello sociale, a livello politico, è un danno secondo me molto grande.
1: Si parla, Andrea D'Amico, spesso, ripetendolo, mi permetto di dire quasi come un mantra, no? Il percorso di crescita ideale per i giovani, solo che poi se l'atleta a 19 anni non esplode viene considerato già in ritardo. Non è una contraddizione questa? I giovani, giovani e poi già a 19 anni no, non ci serve.
0: Ma guarda, c'è una contraddizione legata a degli interessi sottostanti, perché e se non si conoscono i veri interessi che muovono le decisioni, tutto sembra anche poco razionale. Noi abbiamo appena avuto un successo con la nazionale Under 17, ma la nostra storia di nazionali giovanili è densa di questo tipo di successi, dall'Under 19 all'Under 20, vice campione del mondo, a tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene. Tutti sanno che i giocatori hanno bisogno di un percorso di maturazione atletica, tattica, mentale. Non c'è l'albero dei campioni dove tu vai e stacchi il campione già fatto e pronto. Chi prima, chi dopo ha bisogno di questo percorso esperienziale. È chiaro che devi avere delle qualità, ma il vero interesse adesso dei presidenti che gestiscono le scelte e poi che vanno a incidere su un giocatore piuttosto che sull'acquisto di un giocatore piuttosto che su di un altro, è quello probabilmente non di valorizzare il prodotto italiano, ma per altri motivi andarlo a prendere fuori. Allora il giovane che arriva da fuori è subito pronto, perché comunque è un valore aggiunto il fatto che sia giovane per essere poi rivenduto al più presto su altri mercati più importanti. Il vostro giovane invece, ma è una scusa, non è mai pronto e quindi deve andare a fare esperienza in Serie C, al massimo in Serie B per poi vedere. Ma la realtà è che non è che i nostri giovani abbiano bisogno di un percorso diverso rispetto a quelli stranieri, è che ci sono degli interessi sottostanti che sono completamente diversi e molto spesso sono degli interessi economici.
1: E allora, prima di salutarci, Andrea D'Amico, oggi come oggi, siamo al 14 giugno del 2026, conviene al procuratore, cioè uno che fa il tuo mestiere, puntare sul ragazzo italiano, sul giovanissimo?
0: Conviene perché comunque per chi crede in questo lavoro, quando tu vedi un giovane talento tu cerchi di dare il massimo per valorizzarlo. È anche vero che quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 e i numeri non mentono, in Italia giocava l'80% dei giocatori italiani che ci hanno dato i

0: Totti, Del Piero, Iaquinta, Gattuso, e il 20% di stranieri. Adesso le statistiche sono capovolte, quindi il 20% di giocatori sono elegibili per la nazionale, ed è normale che anche il giovane talento italiano trovi poco spazio. È una scusa dire che non ci sono più i talenti di una volta, o che i nostri giovani non hanno più fame perché stanno davanti allo smartphone piuttosto che al telecomando del televisore, al PC. Tutti i giovani del mondo hanno cambiato le loro abitudini, non solo i nostri, tutti hanno lo smartphone, anche quelli che arrivano e sbarcano per cercare fortuna in Italia, nei telegiornali li vediamo subito con lo smartphone. Quindi questa è una scusa per non parlare dei veri interessi, e i veri interessi adesso sono di natura prettamente economica. Il motivo per cui, e poi 100 di questi stranieri nell'ultimo campionato non abbiano giocato di media più di 5 minuti a partita, è la spiegazione migliore. Allora a quel punto lì uno dice: io valorizzo il mio prodotto italiano, do la possibilità al mio territorio, anche a livello sociale, politico, economico, di essere valorizzato, altrimenti non si riesce a creare ricchezza interna. E i nostri soldi, quelli comunque delle società che sono sempre più di proprietà straniere, tra l'altro, vanno verso l'estero e non si sanno poi dove vanno a finire, nelle tasche di chi vanno a finire.
1: E insomma, Andrea, il tema è complesso, ma in questi pochi minuti ci hai dato, se non altro, le chiavi di lettura, che sono altrettanto importanti, non dico per risolvere, perché questo è un verbo che secondo me avrà bisogno di anni, credo, se va bene, per potersi vedere attuato nella pratica, però almeno per capire quelle che sono le priorità degli interventi. È stato con noi Andrea D'Amico, che ringrazio ancora, procuratore.
0: Grazie.
1: E buona domenica.
0: Grazie Giovanni, anche a te e a tutti i vostri ascoltatori. Buona domenica a tutti.
1: Altrettanto. E allora noi adesso arriviamo in musica all'appuntamento con Onda Verde. La musica è quella di Ray.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione della A4. E in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, alla barriera di Como Grandate, in direzione di Como il traffico è intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia-Romagna, tra Parma e...
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia. Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buon sabato e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Nostro gradito ospite oggi è Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale alla University of Bath, Regno Unito. In precedenza ha insegnato per molti anni alla Bristol University e all'Università della California. Cristianini è uno dei ricercatori italiani di intelligenza artificiale più stimati e citati a livello internazionale. In Italia, grazie ai suoi libri di taglio divulgativo, è diventato un'autorevole voce di riferimento per capire l'intelligenza artificiale e grazie al trascurabile particolare che è di Gorizia è diventato anche un gradito ospite qui da noi a Biblos ogni volta che passa in regione. Buongiorno professor Cristianini e bentornato a Trieste e a Biblos.
1: Grazie.
0: Professore, questa è la terza volta che ci incontriamo e sono passati quasi 3 anni. Questa volta, per andare sul sicuro, mi sono affidata a Gemini per presentare il suo lavoro. Sappiamo che Gemini fa degli errori, quindi le sottopongo

0: Pongo quello che mi ha scritto. Nello Cristianini ha il raro talento di saper spiegare concetti matematici complessi usando la filosofia, la storia e la letteratura. E per questo è diventato un'autorevolissima voce di riferimento per capire l'intelligenza artificiale, grazie anche alla sua celebre trilogia pubblicata da Il Mulino, La Scorciatoia, Machina Sapiens, Sovrumano. Ci siamo fin qui, vero?
1: Ma non solo ci siamo, qui Gemini dimostra super intelligenza, perché ha detto raro talento.
0: Raro talento, super bene. Allora, prima di arrivare a parlare dell'ultimo suo lavoro, Forma Mentis, La corsa per decifrare i pensieri delle macchine, appena pubblicato a maggio 2026, sempre dal Mulino, vorrei dire qualcosa sul suo percorso di analisi, ovvero sulle tappe che lo hanno scandito, che sono segnate dai suoi tre precedenti libri.
1: Questo è un campo che si muove molto rapidamente e quindi e tra l'altro è molto complesso. E quindi abbiamo fatto una trilogia che è una storia in tre atti. La Scorciatoia racconta, sottotitolo chiarissimo, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Ed è la storia del machine learning, come le macchine hanno imparato a imparare dall'evidenza. E poi è Machina Sapiens, che ha sottotitolo L'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza, che racconta come sono emersi questi modelli di linguaggio e racconta gli sbagli che fanno, le cose che imparano, il metodo seguito e pone tantissime domande senza risposta. Non sappiamo dove arriveranno e non sappiamo come fanno a funzionare. Quello era il tema di quel libro là, perché è importante, perché oggi ne parliamo. E il terzo, Sovrumano, si pone la domanda se una macchina potrà mai superarci. Sottotitolo era Oltre i limiti della nostra intelligenza. Oggi, con Forma Mentis, quasi riprendiamo il filo di Machina Sapiens e mostriamo che in 2 anni abbiamo scoperto moltissime cose di quello che queste macchine hanno imparato, come fanno a funzionare, che conoscenze hanno. Quello che era aperto prima ora si sta risolvendo.
0: Professore, lei fin dall'inizio, no? Fin dal suo primo libro, La Scorciatoia, ha spiegato che noi non sappiamo cosa avviene all'interno dell'algoritmo, non capiamo come funziona. E già da allora riteneva che fosse un enorme rischio per noi.
1: Beh, la cosa, per essere chiari, è quasi automatico. Se si inventa una macchina che impara dall'esperienza, sta macchina poi la si lascia a imparare e dopo un po' ci si chiede: ma cosa ha imparato? Vede, la prima parte la capiamo a fondo, l'abbiamo creata noi. La macchina che impara è costruita da noi e comprendiamo ogni dettaglio. Quello che poi lei impara è un altro discorso. Quello è lì il mistero.
0: Lei apre questo suo quarto libro affermando che fino ad oggi però l'industria e la ricerca anche si è concentrata quasi solo sulla performance. Creare dei modelli enormi, dar loro in pasto l'intero web e misurare cosa avevano imparato a fare e utilizzarlo, no? Quindi non tanto focalizzarsi sul conoscere il meccanismo, ma su ci basta che funzioni e in modo sempre più potente. Adesso però lei dice non possiamo più andare avanti così. In realtà lo diceva già dall'inizio, non possiamo stare tranquilli a utilizzare una macchina che non capiamo come funziona.
1: Sì, bisogna essere molto prudenti. È vero che ci sono diversi tipi di persone in questo mondo. Ci sono quelli che fanno gli algoritmi, che conosco a fondo come realtà perché è la mia carriera. Ci sono quelli che li addestrano. Questi vanno in giro a cercare dei dati, libri, film, podcast, cose che la macchina possa usare per imparare. Gli addestratori hanno una vita interessantissima. E poi ci sono i valutatori, il terzo libro. Gente che deve fare un test psicometrico e misurare le abilità della macchina, linguistiche, matematiche, e si misurano le abilità della macchina. Ora si sono aggiunti questi decifratori. Gente che dice, io voglio sapere, non solamente a livello psicologico, dico oggi usiamo le virgolette, tra virgolette, un test psicometrico mi valuta quante cose la macchina sa. Ma non mi apre il cranio e guarda dentro il cervello. Questa è un'altra persona che deve fare questo lavoro. Oggi i decifratori si chiedono, ma dentro la macchina che concetti sorgono durante l'addestramento? Che è diverso da come si comporta la macchina? E questo ha valore strategico, ma per me anche scientifico ovviamente, e filosofico.
0: Ecco, arriveremo adesso alla questione filosofica, ma volevo capire meglio questo perché alle Olimpiadi della Matematica l'intelligenza artificiale ha fatto bingo, si potrebbe dire. Ci racconta come...
1: Sì, guardi, è proprio bello chiarire e togliere i malintesi prima. Un malinteso è sempre quello che queste macchine... Guardi, prima di arrivare lì.
0: Okay.
1: Come ci comportiamo di fronte alle cose che non comprendiamo? Spesso non sappiamo spiegarcele e tiriamo fuori le spiegazioni più strane, anche superstiziose. E una che gira molto è questo è tutto un grande gioco di prestigio statistico, ma non,

0: grado di originare cose originali, non comprende nulla. Questa è una spiegazione che facciamo noi. Fa parte delle fasi del lutto, no? Di fronte a una cosa che non ci piace, per accettarla prima bisogna negarla. E poi, separatamente, altri dicono, no, anzi, ha una coscienza di tipo umano. E sono due modi quasi uguali di non spiegare le cose. E sono due esagerazioni. Ecco perché è interessante quello che è successo a Melbourne. Perché a Melbourne, questo è Olimpiade della Matematica dell'estate passata, ha visto 600 partecipanti umani che, come sempre, hanno avuto 2 giorni di tempo per risolvere 6 problemi originali creati per l'occasione. 6 ore al giorno. E problemi risolti, no? E poi si correggono gli esami e si vede chi ha fatto i punti più alti. Quell'anno, lo scorso anno, c'erano anche 2 computer iscritti, tra virgolette, alla competizione, col permesso degli organizzatori, e gli esami li hanno corretti allo stesso modo alle stesse persone. Tutto uguale. Hanno ricevuto lo stesso foglio, hanno poi consegnato. Tutto uguale, in linguaggio umano. Non erano programmati. Quello che è emerso è che hanno vinto la medaglia d'oro assieme al 10%, l'11% dei migliori esseri umani. Hanno avuto la stessa competenza matematica dei migliori atleti selezionati fra i migliori di ciascun paese, quindi hanno fatto un lavoro professionale. E siccome il problema era nuovo, creato per l'occasione, si è tolto ogni dubbio che si fosse un caso di hanno imparato a memoria la soluzione. Non poteva essere.
1: Hanno cercato nei loro dati altre soluzioni, non poteva essere. Non poteva, era un problema nuovo, con parole nuove.
0: Tutto nuovo. Concetti nuovi, domande nuove. Ed è importante. Queste macchine possono fare matematica originale a livello dei migliori esseri umani ed è interessante. Tra l'altro, un mese fa, per coincidenza, hanno risolto uno dei grandi problemi aperti della matematica, uno dei problemi di Paul Erdős, che è rimasto decenni aperto, sfidando esseri umani che l'hanno provato senza risolverlo, uno dei GPT nuovi lo ha risolto. Non c'è dubbio che non poteva averlo visto prima perché era un problema irrisolto. Di fronte a delle macchine che si comportano così, possiamo dire noi sono pappagalli, e si dice per autodifesa e per denigrarle, ripeto, ma come si spiegano queste prestazioni? Quello è un momento di svolta, ovviamente. Rimane la domanda, cos'altro possono fare? E se vuole, ci sono negli ultimi 10 giorni una serie di novità incredibili che sono chiare. Vogliamo anche parlare un attimo di Anthropic, abbiamo detto. Anthropic ha messo a punto un modello nuovo,
1: sì,
0: che è il più grande mai costruito nella storia di sempre, e si chiama Mythos. Mythos ha 10.000 miliardi di connessioni, dopo diciamo una rete neurale di neuroni connessi da 10.000 miliardi di connessioni. È la cosa più grande mai costruita. Questo Mythos l'hanno addestrato per tantissimo tempo anche a programmare i computer, perché uno degli obiettivi di questa azienda è fare un computer che programma gli altri computer. E l'hanno fatto. E Mythos è un ottimo programmatore, a livello quasi umano. Ma una cosa che non sapevano è che è diventato anche un esperto nel trovare gli sbagli, gli errori, le vulnerabilità nel software degli altri. Gli hanno sottoposto il codice sorgente del software che noi tutti usiamo per mandare avanti l'internet, i browser, i server, che è open source, quindi c'è. E Mythos ha trovato una serie di falle e di vulnerabilità che erano sfuggite a tutti gli esseri umani per 27 anni. Di fronte a questo si è capito che questo era sufficiente a un hacker per bloccare l'internet. Hanno impedito alla gente di accedere a Mythos, il governo li ha fermati, hanno creato un consorzio di industrie, hanno messo la toppa su ogni singola falla che Mythos ha trovato. E ora si parla di iniziare con grande cautela a rilasciarlo a certe aziende fidate.
1: Perché era vulnerabile il sistema, ma non a un hacker qualunque, doveva essere uno come Mythos, quindi praticamente era invulnerabile.
0: Era invulnerabile da un essere umano, era vulnerabile da un AI, capisce l'implicazione?
1: Certo.
0: Da un lato in che mani finirà, ma dall'altro è anche ci ha superato. E dal terzo lato è non ha rigurgitato una cosa già vista. E queste cose si stanno ripetendo sempre più spesso.
1: Sempre più spesso. Quindi il problema è come facciamo a valutare le performance di un'intelligenza artificiale se noi stessi non conosciamo la soluzione del problema?
0: È il famoso secondo gruppo, i valutatori. Ogni volta che si crea un test, va avanti per un po' di tempo e quando le macchine migliorano, ricevono il punteggio massimo e si dice che il test è saturato e lo si butta via e si cerca un test migliore. Al momento c'è un paio di test che sono ancora non saturati e quindi si stanno ancora utilizzando, ma la domanda è giusta, arriverà il giorno forse in cui non troviamo un test abbastanza difficile. E c'è gente incredibilmente che lavora su questo.
1: Per cercare il test abbastanza difficile per l'intelligenza artificiale. Ma mi chiedevo anche questo, non si considera mai che adesso l'intelligenza

0: artificiale può risolvere problemi per cui noi ci avremmo messo 30 anni e lei ci può mettere mezz'ora?
1: Si considera, ed è uno degli obiettivi. E alcune aziende, in realtà il vero premio in fondo a questa gara di corsa è questo, perché se la prima, guarda, l'azienda DeepMind a Londra, quella che ha trovato il modo di studiare le proteine tramite macchine, Demis Hassabis, il capo di questa azienda, ha vinto un premio Nobel per la chimica. Perché per la chimica? Perché il suo programma AlphaFold ha trovato il modo di predire la forma delle proteine partendo dalla sequenza genetica. E ha fatto 200 milioni di proteine in un brevissimo tempo, che avrebbero richiesto 200 milioni di anni a un essere umano. Esempio, lui ha creato un'altra azienda adesso per trovare dei farmaci. Dice, lo spazio dei farmaci, quindi dei composti chimici, è vasto. Alcuni composti hanno potenziale farmaceutico, altri no. Cercarli uno alla volta è troppo lento. Li cercherà l'intelligenza artificiale. E lui è un'azienda che farà farmaci. Sempre lui ha un'azienda là dentro, un gruppo, che cercherà materiali. Materiali vuol dire batterie di litio e così. Ogni volta che c'è da cercare in uno spazio vasto di possibilità, rapidamente queste macchine hanno un vantaggio. Si immagina un'azienda come Google, fra 10 anni, che inizia a brevettare materiali per batterie. Quello diventa una sorgente di profitti.
0: Queste scoperte e questa potenza dell'intelligenza artificiale deve necessariamente essere condivisa, altrimenti diventa un incubo questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, io mi immagino sempre, sono delle metafore, posso inventarmene milioni, ma se c'è un competitore più forte degli altri di molto, ma anche in un gregge di pecore ce n'è una che mangia 50 volte più veloce degli altri, questa finisce l'erba. Quando uno è molto migliore degli altri, bisogna cominciare a pensare come condividere. E se loro vanno in porto con questi progetti, sono 5 aziende nel mondo che potrebbero fare programmazione, matematica e anche altre cose scientifiche molto molto bene a basso costo un giorno. E gli altri giustamente dicono, ma noi? Ed è un problema sociale.
0: È un problema sociale, però questa è una domanda che io mi pongo spesso. Cosa vuol dire condividere i grandi risultati dell'intelligenza artificiale? Vuol dire che dovranno esserci molti più investimenti perché tutti possano studiarla, perché tutti possano utilizzarla?
1: Per rispondere direttamente alla sua domanda, cosa vuol dire condividere? Per fortuna, molte di queste aziende, a loro credito, da sempre pubblicano in tempo reale le loro scoperte, sia il codice che gli articoli. Io seguo in tempo reale quando esce un articolo, anche quindi OpenAI, Gemini, Anthropic pubblicano alle stesse conferenze dove vanno tutti i ricercatori. Loro partecipano alle stesse conferenze in lingua inglese, anche se sono cinesi. Questo è trasparente, si sa la scienza che fanno, si sa. Il dettaglio del prodotto è un altro discorso, perché il segreto industriale esiste. Quindi loro vogliono far sapere che scienza hanno scoperto, ma non vanno a dire ai competitori ogni singolo elemento della ricetta, perché sarebbe controproducente. Qui trasparenza di quel tipo lì c'è. Tanto la verità è che non abbiamo le risorse umane. Se volessimo fare un gruppo che compete con loro e legge i loro articoli e quindi replica il loro lavoro, in teoria si può fare. In realtà bisogna avere le risorse umane, cioè centinaia di ingegneri qualificati, le macchine, centinaia di processori, i dati e... Ci vuole tempo, non è che si può iniziare domani.
0: Non si può iniziare domani, non abbiamo iniziato oggi e dovevamo iniziare ieri con loro. Questo è il punto. Anche perché
1: la Cina è riuscita a fare una cosa meravigliosa, l'azienda DeepSeek è partita tardissimo e li ha raggiunti. Quindi non è impossibile raggiungere. DeepSeek nasce tra l'altro da un fondo di investimento, quindi aveva tantissimi soldi, non aveva una storia di informatica, però c'erano le finanze. Hanno messo un modello, all'inizio copiando quelli americani, seguendo i loro articoli pubblici, e sono giunti rapidamente quasi lì, e poi hanno creato i loro metodi, perché tra l'altro loro hanno un embargo e non possono usare i processori di ultima generazione che noi abbiamo, e quindi hanno creato cose nuove.
0: Necessità ha fatto virtù.
1: Quindi hanno sia copiato che innovato, e ora sono alla pari. Allora uno dice, se sono alla pari loro, perché non gli europei? Non è che siamo peggio, no? Siamo uguali, però culturalmente, come risorse, c'è una differenza forse. Ma sono d'accordo che sarebbe opportuno avere le nostre versioni, senza alcun dubbio.
0: Professore, questo è il suo quarto libro. Quindi lei non è solo uno scienziato, no, che si occupa di intelligenza artificiale, ha anche un forte desiderio di divulgare, ma non solo condividere le proprie ricerche. Ecco, qual è il suo obiettivo? Cosa vorrebbe che le persone sapessero dell'intelligenza artificiale?
1: Per essere onesto, intanto vorrei sapere anch'io, lo faccio anche per me. Il mondo che io conoscevo bene, quello in cui si fa

uno studio specifico e si pubblica. Esiste ancora? Ma oggi ogni conferenza seria di questo campo ha 10.000 articoli all'anno. E ce ne sono 5-6. Il mondo è cambiato, abbiamo 40-50.000 articoli seri all'anno che appaiono e non è facile capire il mosaico guardando questa montagna di tessere accatastata in un angolo. Bisogna ricostruire il mosaico. C'è un piacere nel capire questo.

0: È un piacere vedere emergere questa figura, leggere tutto l'anno, farsi un'idea e poi cercare di mettere insieme i pezzi e raccontare una storia. Quello è il momento in cui anch'io capisco. E vorrei tanto anche spiegare alla gente che questo è un mondo aperto, nessuno gli impedisce di partecipare, gli studenti di informatica, di matematica, di ingegneria, ma anche biologi, psicologi, poi li vediamo fra poco, stanno contribuendo. E sarebbe bellissimo che l'Italia anche si sentisse invitata.
1: Partecipe. Sì. Comunque rimane il fatto che di questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale ormai siamo partecipi tutti. No?
0: Come utenti sì, e come creatori in parte.
1: E come creatori in parte. Su questo creatore in parte volevo farle una domanda. All'inizio c'era ChatGPT, adesso ce ne sono tanti. Mm-hmm. E le persone, anche senza sapere cosa stanno facendo, spesso vanno a fare una ricerca in internet e cominciano a dialogare con un chatbot, trovano la strada automaticamente aperta. L'uso massiccio di questi chatbot da parte ormai di milioni di persone li può modificare? Perché sono dati che vengono immessi, sono domande che vengono fatte, miliardi di risposte che vengono elaborate, magari corrette. In questa interazione di massa l'intelligenza artificiale potrebbe modificarsi?
0: Dunque, questo era sicuramente il modo in cui funzionavano i modelli tipo YouTube o cose simili. YouTube impara a comandare i video esattamente guardando cosa richiedono le altre persone, perché capisce, magari c'è un utente uguale a me in Perù e con lo stesso gusto musicale e comincia a comandarmi le sue cose. Quello era il metodo. Nel caso di GPT, invece, in genere la parte iniziale, il preaddestramento, si fa una volta per tutte, dura 6 mesi, non si riesce, e viene fatta leggendo libri, poi parliamo anche dei libri e di internet. Le informazioni che la macchina ottiene dialogando potrebbero essere usate in un futuro lontano, magari il prossimo anno, per addestrare, però a meno che io non clicchi il bottoncino che dice non usarle, io lo clicco sempre, non voglio che usino i miei dati per addestrare. Cioè, se io non lo facessi, lo tengono tutto e buttano dentro, ma sarebbe una goccia nell'oceano. Però in un mondo in cui ormai ci eravamo abituati, che queste macchine riescono a fare dei ragionamenti, teoremi, programmare i computer, quelle cose lì, stavamo assorbendo sta cosa e l'unica domanda era: ma capiscono, ma ci fanno, ma ci sono? Ma invece molti scienziati dicono non è sicuro, non è accettabile avere una macchina a cui deleghiamo così tanto e che comprendiamo così poco. Per esempio, potrebbe avere intenti, questa è una parola da discutere dopo perché è una parola molto delicata, però informalmente potrebbe avere intenzioni anche negative. Come si fa a sapere? Perché non riusciamo a leggere la sua mente, quindi si è posto il problema: dobbiamo sapere quello che sa di medicina, se le facciamo fare le diagnosi e avanti così. Questo è un problema molto difficile, perché non avendola programmata, la macchina ha imparato le conoscenze leggendo, le ha rappresentate all'interno delle sue reti neurali in un modo che non è leggibile, decifrabile, e quindi sa delle cose, possiamo chiedere, questa risponde, ma non siamo sicuri di cosa ha capito, se ha frainteso qualcosa, e si è posto il problema di decifrare questa macchina. Simultaneamente i filosofi, alcuni, dicevano: ma no, sto qua un pappagallo che tanto rigurgita. Quindi, per coincidenza, questo bisogno ingegneristico di decifrare risponde anche all'interrogativo filosofico: ma cosa vuol dire comprendere? Cosa vuol dire? Bene, il libro è un viaggio con tanti piccoli, brevi esempi di fatti accaduti negli ultimi anni, ma sono 3 pagine ciascuno, episodi, aneddoti, che ci hanno svelato piano piano, come un giallo, cosa hanno in mente le macchine. E il primo, il più educativo, è un gradino piccolo, il passo intermedio, quello degli scacchi. Perché avendo risolto la macchina scacchista così bene, abbiamo imparato delle cose. E se posso le dico rapidamente.
1: Certo.
0: Perché ci semplifica tutto il resto. E era una rete neurale che nel 2017 ha imparato a giocare a scacchi meglio di ogni altro programma esistente al mondo. Si chiamava Alpha Zero, perché partiva da zero. Non sapeva nessuna regola strategica, non aveva visto alcun incontro umano. Lo dico bene perché fa parte dei pregiudizi che abbiamo noi. Queste macchine hanno riparato le nostre regole, hanno visto i nostri incontri. Questa no. Non ha avuto nulla da noi. Le abbiamo detto: gioca contro se stessa milioni di volte. Se vinci, vinci. Se perdi, perdi. E aggiornati.
1: Le regole gliene date però.
0: Le regole sì. Cioè la mossa valida sì.
1: Sì.
0: Cosa può fare il re, cosa può fare il...
1: Come funziona il gioco.
0: Sì, quello è necessario. E dopodiché, qual è la mossa da fare? Deve imparare da sola la strategia. Nel giro di alcune milioni di partite, tra l'altro 9 ore soltanto, sta macchina diventa superiore a Stockfish 5, che era il programma campione del mondo. E qui va detto agli ascoltatori.

0: Dottori, che da molti anni ormai il giocatore migliore del mondo non è più un essere umano ed è un programma, al punto che gli umani giocano per conto loro e le macchine per conto loro, non si incontrano più. Fra le macchine il campione è Stockfish 5, quindi quando AlphaZero ha finito l'addestramento la provano contro Stockfish 5 e lo batte. Sistematicamente AlphaZero sconfigge Stockfish 5, che è sicuramente sovrumano e quindi si immagina è superiore anche agli esseri umani, ed è diventata sovrumana senza aver ricevuto quattro cose importanti.
1: Stockfish è stato invece allenato e addestrato con l'input della conoscenza umana.
0: Sì, è un misto, ma è largamente umano, ma anche delle parti che si imparano, però si sa cosa ha in testa, gli si è insegnato alcuni concetti,
1: la mappa, la strategia, tutte queste sì. Cose qui gli sono state insegnate,
0: sì, ma anche lui ha delle sue componenti moderne, perché è moderno anche lui, è talmente perfetto. Ma AlphaZero non aveva niente, era zero. Uno, la quantità di calcoli che AlphaZero fa durante una partita contro Stockfish è inferiore, ovvero non lo batte per forza bruta, non calcola più di lui, calcola di meno, ma sceglie quali mosse contemplare e quali ignorare subito perché capisce. Due, e non ha memorizzato nemmeno le partite di addestramento che lui ha fatto. La rete neurale è di gran lunga più piccola dei dati che ha visto durante l'addestramento, non potrebbe contenerli. 3. Non ha visto i nostri conoscenze e 4. Non ha visto le nostre partite. Ciascuna dei pregiudizi che noi usiamo per sentirci meglio non vale con AlphaZero. Non vince per forza bruta, non memorizza, non ha imparato da noi, ha imparato da sola ed è un modello piccolo che contiene conoscenze grandi. Cosa vuol dire? Ha creato una comprensione astratta della scacchiera. Passano degli anni. Nel 22 esce un articolo fatto da scacchisti e matematici insieme. Hanno aperto AlphaZero e hanno visto cosa fanno questi neuroni. E ce n'è uno che si attiva alla presenza di uno scacco matto. Ogni volta che mettiamo le pedine in un certo modo, se si forma uno scacco matto, anche non visto prima, la macchina capisce che è uno scacco matto. E quindi deve saperlo, si accende il neurone e usa quelle informazioni per decidere cosa fare. Poi capisce che la regina vale più del pedone e vale 9 pedoni la regina, oppure vale più della torre e capisce che è meglio controllare il centro che controllare un angolo. Conoscenze banali che si insegnano a scuola di scacchi, questa macchina le ha ricostruite al punto che di fronte a una scacchiera mai vista riesce a decidere come muoversi, non perché l'ha memorizzata ma perché la analizza e trova le informazioni necessarie per scegliere la mossa. Questo tipo qui è quello che diciamo comprensione. Non è coscienza. Non è, va detto, non è coscienza, non è sentimento, è comprensione cognitiva. AlphaZero è un esempio piccolo di quello che poi useremo per spiegare GPT e Claude. E una cosa importante: non ogni concetto che la macchina ha inventato ha un nome nella nostra lingua, non ogni concetto è insegnabile, ma alcuni sì, e quindi quelli si possono insegnare e si possono usare, ecco. E questo non è banale, perché quando poi si è aperto allo stesso modo, perché l'articolo di AlphaZero finisce dicendo alla fine, in effetti, e questo ci dà speranza, che un giorno potremo anche decodificare gli altri modelli, quelli più grandi che parlano. Passano 5 anni, ora si sta facendo. E si sta facendo proprio leggendo al loro interno. E si trova che hanno messo a punto dei concetti, a milioni. Molti li riconosciamo, hanno un nome, e si chiamano tecnicamente rappresentazioni monosemantiche. E poi si trovano altre, che non decodifichiamo, o che magari si attivano alla presenza di idee interamente diverse, magari, non so, sicuramente c'è una rappresentazione per Trieste, sicuramente ce n'è una per la RAI, però magari ce ne sarà una che si accende per il concetto di fiammifero, ma anche di bicicletta, per dire una stupidaggine. Non sono più monosemantiche, le hanno perché sono utili, ma non hanno un nome. Ma alcuni milioni hanno un nome in inglese, e quelle si possono usare. Le altre bisognerà capire cosa fanno lì dentro, perché fanno cose strane.
1: Certo, sì, è un mondo straordinariamente appassionante. Si possono fare delle distinzioni? Perché per esempio adesso Claude va per la maggiore?
0: Ma ci sono tanti prodotti e tutti più o meno simili. Si immagina McDonald's e Burger King e quell'altro. Si immagina la Pepsi Cola e la Coca-Cola. Più o meno la roba è quella. E la ricetta è quella, l'algoritmo è quello, i dati sono quelli, i prodotti sono quelli. Però piccoli ritocchi qua e là fanno grandi differenze. E GPT e Gemini e Claude sono un po' diversi nell'esperienza dell'utente. Ora, il loro lavoro non è parlare con noi, tra l'altro, perché molti sono nati per fare cose più serie, come programmare i computer. Ma è vero che Claude sembra avere un punteggio più nei rapporti umani, nella generazione dei testi, nel linguaggio. Ci sono due motivi che voglio menzionare, ma

0: un bellissimo articolo sul New Yorker Magazine 3 o 4 mesi fa che racconta, fra le altre cose, quanti umanisti lavorano lì dentro, che non è banale. E gli ingegneri hanno tanti vantaggi, ma quell'azienda ha abbracciato il concetto che ci vuole tutte le culture lì dentro. E questo mi dà l'opportunità di dire: la gente che lavora a livello, dobbiamo parlare dei livelli, ma la gente che sta decodificando Claude, dopo torno alla domanda, molti sono neuroscienziati, sono biologi. La cultura del neuroscienziato è più utile della cultura del matematico a un certo livello di astrazione. È lo psicologo. E quell'azienda l'ha capito. Quindi ha un tipo di ricercatore molto diversificato ed è, secondo me, parte del segreto.
1: E quindi è un approccio globale.
0: Come ho sempre sognato io. Ma il punto è che adesso, dopo parliamo dei livelli, delle cose che hanno scoperto, vediamo che alla fine, a livello più alto, queste macchine hanno una filosofa bravissima che si chiama Amanda Haskell, che manda avanti un intero settore di Anthropic e che è responsabile in gran parte per la personalità che noi sperimentiamo. Ha plasmato i modi, la personalità, con un metodo che vorrei descrivere, ma ci vuole tempo, quindi aspettiamo.
1: Ci vuole tempo. Professore, il tempo oggi è finito. Se vuole tornare avrò altre 500.000 di domande che oggi non ho fatto in tempo a fare, però voglio ricordarvi che per parlare di tutte queste meravigliose cose, oltre che del suo ultimo libro, Nello Cristianini sarà stasera a Gorizia alle 21. Ci vuole ricordare dove, professore?
0: Nei giardini pubblici di Gorizia.
1: Grazie, professor Cristianini, per essere stato qui con noi a Biblos stamattina.
0: Grazie a voi. We'll

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Bentrovati e bentrovate naturalmente a Sentieri dell'arte da Venezia alla Dalmazia. Oggi prendiamo una direzione un po' speciale. Non andiamo verso un museo di pittura o di scultura, ma un luogo che racconta una forma d'arte che molti di noi hanno amato sicuramente fin da bambini, il fumetto. E siamo a Pordenone, proprio dentro Villa Galvani, una villa veneta dal passato nobile, che oggi ospita un progetto davvero unico in Italia. Si chiama PAF, Palazzo del Fumetto, ed è il primo museo nazionale interamente dedicato alla nona arte. Con noi, a parlarcene, c'è la sua direttrice, Silvia Moras. Una persona che ha dedicato molto tempo alla ricerca, alla didattica e alla conservazione del patrimonio culturale e che ha anche, come dire, una collezione molto speciale, ne parleremo. Benvenuta Silvia Moras.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Prima di entrare nel museo, raccontiamo un po' di te Silvia. Insegni al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il corso è corso di conservazione e management del patrimonio audiovisivo, quindi un po' viene dal cinema, dall'immagine in movimento, un po' la tua passione e il tuo legame col Museo del Fumetto.
2: Esatto, io vengo dal, mi laureo in restauro cinematografica, vengo dal mondo della settima arte, ma d'altronde, come la storia racconta, c'è una stretta connessione tra la settima e la nona arte, quindi tra appunto il cinema e il fumetto. E da lì è stato inevitabile incrociarlo, appassionarmi e poi finire come direttrice del Museo del Palazzo del Fumetto.
1: È molto curioso, leggevo che hai una collezione personale di effemera cinematografici e materiali fandom. Raccontiamolo ai nostri ascoltatori, di che cosa si tratta?
2: Si tratta di tutti quei materiali prevalentemente cartacei, ma non solo,

0: molti di questi invece sono su supporti solidi e anche stampati su stoffa. Sono quei materiali che passavano di mano in mano, i calendarietti, le figurine, i ventagli, tutti quei materiali promozionali che dalla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, hanno accompagnato la nascita dei film, li hanno valorizzati, li hanno promossi e hanno creato un rapporto, hanno fidelizzato il pubblico, hanno creato un rapporto affettivo tra il pubblico e il cinema, l'opera cinematografica. La cosa più interessante di questi materiali, il motivo per cui li amo profondamente, è che raccontano una storia del Novecento in una chiave molto popolare, perché molto spesso venivano venduti con prodotti di consumo, beni alimentari, ad esempio in Italia venivano affiancati soprattutto al cioccolato. A Trieste, peraltro, c'era il pastificio triestino che regalava queste figurine a tema cinematografico, siamo negli anni 40, purtroppo quell'archivio viene perso perché durante i bombardamenti venne bruciato l'archivio, comunque la parte insomma di figurine stampate dal pastificio triestino, e servivano per fidelizzare il consumatore che nel contempo veniva formato e si appassionava anche al cinema. È un modo per raccontare il cinema, le dinamiche della spettatorialità, ma anche la storia d'impresa, il Novecento italiano e anche la storia dell'arte, perché molti di questi
1: Bello.
0: materiali erano illustrati, disegnati e coinvolgevano insomma grandi nomi anche dell'arte del Novecento. Sono effimeri nati per avere una vita molto breve e in realtà, grazie ai collezionisti, perché se ne parla veramente pochissimo e siamo pochi che collezioniamo questi materiali, si stanno rivalutando anche come fonti per documentare appunto la storia, il rapporto con le
1: Certo.
0: arti, e io sono una grande sostenitrice del loro valore come
1: Ecco.
0: testimoni d'epoca.
1: E che è nata questa tua voglia di collezionarli, immagino per inizialmente una curiosità verso questo tipo di prodotto.
0: Allora, in realtà è nata perché io ho iniziato come collezionista di cartellonistica, quindi manifesti, i corredi cinematografici, manifesti, fotobuste, foto di scena. E
1: Ah, certo.
0: lì stiamo parlando di però materiali che tendenzialmente venivano strappati, rubati da appassionati di cinema e le dimensioni sono abbastanza grandi. Invece i materiali effimeri sono molto piccoli. Sono tascabili, sono quei materiali che creano veramente un rapporto affettivo, quindi da lì ho iniziato a scendere e ad entrare sempre di più nella vita privata delle persone, a capire anche il ruolo dello spettatore, le sue passioni e tutte quelle strategie di comunicazione che poi venivano messe in atto per coinvolgerlo.
1: È molto interessante perché così si capisce dalla microstoria si arriva alla grande storia. E a proposito poi di oggetti piccoli o comunque contenuti, anche i fumetti, diciamo così, hanno una loro dimensione abbastanza contenuta. E quindi ti accompagnerei invece a questo punto a parlare del museo. La storia del Palazzo del Fumetto è affascinante. Ce la vuoi raccontare?
0: Sì, allora il Palazzo del Fumetto nasce nel 2018 con l'acronimo di PAF, poi la denominazione è cambiata quindi Palazzo Arti Fumetto Friuli, poi nel 2024 abbiamo deciso di diventare Palazzo del Fumetto per sottolineare il valore istituzionale di un luogo che è un unicum a livello nazionale, che è appunto un contenitore culturale creativo dedicato alla non arte, quindi interamente all'arte disegnata, al fumetto, e abbiamo uno spazio, abbiamo una grandissima fortuna perché Villa Galvani è uno spazio straordinario che ha a sua disposizione molto spazio sia per le esposizioni temporanee sia per un museo permanente. E il museo è dedicato tra l'altro ai formati del fumetto. Questo museo è stato inaugurato, è molto più giovane perché è stato inaugurato nel 2023. E nasce, si basa su quello che è la vita editoriale delle tavole originali, sui formati del fumetto. Quindi raccontiamo la storia del fumetto attraverso i suoi formati, che è un punto di vista assolutamente originale in un contesto e all'interno di un allestimento anche espositivo, è molto accattivante, perché quello che noi chiediamo ai fruitori, alle persone che vengono a trovarci al Palazzo del Fumetto, è di scoprire, di
1: Ecco,
0: incuriosirsi,
1: infatti
0: di.
1: volevo appunto avviarci proprio a raccontare questo, un percorso strutturato in modo proprio diverso, non per autori o periodi storici, ma per formati e poi per arrivare appunto a raccontare come le persone interagiscono. L'oggettistica, diciamo, accanto al fumetto vede pagine domenicali dell'Ottocento americano, la graphic novel contemporanea, il manga, il comic book, quindi diciamo è anche eterogenea l'offerta per accompagnare, stiamo parlando naturalmente della mostra permanente, per accompagnare i visitatori alla scoperta di questo unicum, no? Di questo vero e proprio museo.
0: Sì, diciamo che il museo è un po' una sorta di strumento sussidiario per apprezzare le mostre temporanee, nel senso che è un viaggio in tutta quella che è la storia del fumetto, della sua manifestazione, anche se la sua manifestazione, come ricorda l'installazione che c'è proprio all'ingresso fatta da Davide Toffolo, nasce dalla notte dei tempi, perché la voglia di fare storytelling per immagini, questo desiderio di raccontare in maniera sequenziale risale alle pitture rupestri, però da lì abbiamo creato appunto questo percorso espositivo che ha cercato di ottimizzare gli spazi creando questo percorso espositivo originale, innovativo, che è fatto di cassetti, cassettoni, cassetti verticali, ante, sono tutta una serie di spazi da scoprire con cui il spettatore, il fruitore può interagire. E quindi quello che chiediamo è di vivere il museo e di interagire con tutti i suoi spazi, perché appunto, tra l'altro volevo sottolineare che si tratta di, comunque, di un museo multimediale, perché ci sono le tavole originali, c'è la parte di oggettistica storica, ma ci sono anche tutti i contributi, gli schermi, i contributi multimediali che permettono di approfondire in maniera puntuale le diverse sezioni.
1: Si parla spesso di pratiche di musealizzazioni, come se fosse un concetto ovvio, ma in realtà è tutto tranne che scontato. Cosa significa, poi nella seconda parte magari andremo più nel dettaglio, ma cosa significa concretamente musealizzare quindi un fumetto? Cosa cambia rispetto a un quadro o a una scultura?
0: La musealizzazione del fumetto è una procedura, è un'attività estremamente delicata, perché ha bisogno di essere inserita in un contesto che, in cui il fumetto ancora non è concepito come vera e propria arte, quindi musealizzarlo significa anche equipararlo, chiamiamola, all'arte tradizionale e mettere in atto tutta una serie di azioni, dal rapporto con i collezionisti, ma soprattutto alla conservazione, cioè creare dei luoghi preposti con dei criteri di conservazione idonei alla tutela e alla preservazione di queste che sono delle opere d'arte di fatto della storia del Novecento e della storia ovviamente degli anni 2000 e della storia di domani. Quindi musealizzare il fumetto significa anche trattarlo, rispettarlo, ma soprattutto preservarlo e ovviamente anche valorizzarlo in maniera idonea alla stregua dell'arte classica, delle altre arti che già hanno avviato questo percorso.
1: Visitando il museo proprio di recente, ho anche riflettuto su appunto quello che poco fa citavi, no? Cioè la relazione che poi si viene a creare col collezionismo privato, tra quello museale e quello privato, perché ad esempio possono essere messe, no, acquisite in deposito alcune opere di collezionisti o durante una mostra, quindi sapere, conoscere e mettere in pratica appunto certe modalità, certi protocolli che qualche anno fa avrebbero fatto sorridere, che invece adesso non fanno per nulla sorridere, perché è un'attività, come si diceva, di preservazione oltre che di valorizzazione, no? Di questa non arte. E tra l'altro mi ricordo con gran piacere, ne abbiamo anche parlato, ho potuto vedere anche le zone di deposito climatizzate che state diciamo organizzando in questo senso.
0: Esatto, sì, perché a novembre del 2025, quindi ecco, se andiamo in ordine cronologico, questo è il figlio più giovane del Palazzo del Fumetto, abbiamo inaugurato il primo deposito climatizzato in Italia, che è dedicato al fumetto, alle tavole a fumetti, primo deposito che appunto applica criteri di conservazione.
1: Sono tavole originali, quindi quelle che vengono conservate qui?
0: Allora, sono tavole originali, poi ci sono pubblicazioni storiche.
1: Sì.
0: Perché comunque
1: i primi numeri, immagino, forse anche.
0: Sì, i primi numeri, ma abbiamo anche ad esempio la pubblicazione di Topfer, Monsieur Crepin del 1861, oltre a tavole di Winsor McKay, ma domenicali di inizio Novecento, e quindi diciamo tutta la parte di pubblicazione editoriale legata al fumetto fino agli anni 40, quindi cerchiamo di mettere in sicurezza. Stiamo parlando di carta, la carta nel bene e nel male, e poi soprattutto stiamo parlando anche di prodotti popolari, come prima parlavamo degli effemera, quindi avevano diffusioni, passavano di mano in mano e chi li teneva a, come si tiene una rivista, un giornale, senza appunto grandi considerazioni o preoccupazioni che questi materiali nel corso del tempo si sarebbero deteriorati.
1: Allora,
0: e poi c'è l'oggettistica.
1: L'oggettistica, che quindi anch'essa è raccolta nei depositi?
0: Assolutamente sì, perché ci sono delle ceramiche, soprattutto ceramiche, pazzi, materiali promozionali, e lì rientriamo anche nel fandom del fumetto, perché appunto molti personaggi sono stati protagonisti, si sono materializzati in tutta una serie di pupazzi, di oggetti, che poi accompagnavano le persone, gli appassionati del fumetto, e mantenevano viva tra l'altro la passione per un personaggio, per il personaggio del cuore.
1: Allora adesso

0: X, Motorix, Mister X.
1: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Silvia Moras, la direttrice del Palazzo del Fumetto di Pordenone, con la quale abbiamo approfondito una nuova idea di fumetto inteso come un lavoro che va salvato, salvaguardato e va restituito al pubblico in una forma musealizzata adeguata. E allora la domanda appunto che voglio farti è proprio questa: qual è la posizione che attualmente ha il fumetto nei beni culturali italiani?
2: Diciamo che il fumetto è sempre stato al centro dell'attenzione anche nel nostro paese, nel bene e nel male, perché molto spesso è stato additato, relegato comunque come passione per i più giovani, per i più piccoli. Poi in realtà noi per primi ci accorgiamo che il fumetto è estremamente trasversale, soprattutto per età, nel senso che è un linguaggio, oltre ad essere estremamente inclusivo, è un linguaggio efficace, immediato e che piace a tutti, a tutte le età, quindi dai più piccoli alle persone più mature. C'è ancora un po' di lavoro da fare, perché nel momento in cui si valuta, si considera e ci si interfaccia con quest'arte in maniera scientifica, sì, perché di fatto di questo stiamo parlando, quindi un approccio più critico, scientifico, non semplicemente di insomma attività e passione magari rivolta ad un pubblico giovanile, nel momento in cui c'è un approccio di questo tipo si inizia ad avvicinare il fumetto a quella che giustamente sono le altre arti, e quindi quando parliamo di arte riusciamo ad applicare tutta una serie di attenzioni che sono proprie appunto della tutela dei beni culturali. Questa è una cosa giovanissima, è un'attività recente che sta nascendo ora e che tra l'altro richiede tutta una serie di competenze ma anche di figure professionali nuove che abbiano una visione più ampia, che contemplino anche tra le arti, oltre a quella cinematografica, l'arte classica, tradizionale, moderna, anche il fumetto. E quindi c'è del lavoro da fare, perché forse una delle svolte, chiamiamole così, in termini proprio di considerazione, di approccio con il fumetto più importanti, cioè quella di approcciare in maniera critica, scientifica, ma soprattutto di approcciare in maniera corretta, rispettosa e anche un po' preoccupata per la tutela e la preservazione delle tavole originali.
1: C'è una nuova mentalità, quindi, voglio dire, c'è l'intenzione anche di iniziare a lavorare in questa direzione, creare quindi percorsi formativi specifici per chi vuole occuparsi, per esempio, di conservazione del fumetto? E quali competenze, dal tuo punto di vista, servirebbero? Restauratori tradizionali, storici dell'arte, archivisti come li conosciamo, oppure e come potrebbero formarsi in questo contesto?
2: Ci sono dei piccoli semini, nel senso che si inizia a ragionare, a parlare di conservazione per le tavole a fumetti. Ricordiamoci che c'è anche un grande problema. Il grande problema è che rispetto alle opere audiovisive, per esempio cinematografiche, in cui insomma dagli anni 50 era previsto un deposito legale, quindi un deposito obbligatorio delle copie, per le tavole a fumetti non è così. Anzi, molto spesso gli editori

0: nel momento in cui pubblicavano le tavole, basta, il lavoro della tavola originale era finito e la tavola veniva distrutta, buttata. Quindi una parte di patrimonio purtroppo è andata definitivamente persa. Tal Barks ne è un esempio lampante. Ma tanto altro patrimonio c'è ed è soprattutto nelle mani dei privati, quindi va fatta anche un'operazione di sensibilizzazione nei confronti della gestione delle tavole a livello privato. Stanno nascendo dei corsi in cui si inizia a parlare di conservazione, in cui si iniziano a plasmare, a dare le basi per creare queste figure professionali che devono essere sufficientemente skillate, ma soprattutto trasversali, per poter lavorare su quello che è il fumetto. Qualcosina si sta muovendo, ho visto dei corsi a Milano, ho visto l'ideale è avere una buona base, ovviamente legata alla conservazione, stiamo parlando di carta, talvolta ci sono anche altri supporti, principalmente stiamo parlando di carta, però c'è bisogno di avere appunto una buona conoscenza della storia dell'arte, della conservazione, ma anche di tutto quello che è appunto le espressioni della contemporaneità in ambito artistico. Quindi insomma c'è un gran lavoro da fare.
1: Quali sono le problematiche principali che hai riscontrato appunto nei materiali che avete, appunto i fumetti o tutto quello che è il contorno, anche dal punto di vista della conservazione, della manutenzione, diciamo?
0: Allora, diciamo che i problemi non sono semplicemente sulla tavola, quindi sulla parte disegnata, ma anche sul retro, perché molte tavole hanno anche le indicazioni colore sul retro, ci sono delle pecette che magari con il tempo si rovinano, ci sono delle vignette che vengono montate, incollate, e quella colla crea dei problemi. E poi ci sono i casi come Andrea Pazienza, che utilizzava dei pennarelli industriali di qualità, insomma,
1: mediocre.
0: Che con il tempo tendono a sbiadire, a rovinarsi, a deteriorarsi, addirittura a sparire con grandissima facilità. E poi c'è l'umidità, la temperatura, e ci sono quelle attenzioni che ovviamente in buona fede anche gli stessi collezionisti non hanno avuto, ma che probabilmente l'idea non era quella, insomma, che si potessero rovinare o potessero avere dei problemi. Da lì fino poi alle rotture, gli angoli, insomma ci sono tutto quello a cui va fino ai parassiti, insomma la carta è...
1: Sì, infatti ascoltandoti mi rendo conto, per la mia esperienza nella grafica, vedo che insomma i punti sono sempre gli stessi, i punti critici purtroppo. Volevo farti una domanda, i visitatori che vengono a visitare la mostra permanente, che riscontro vi danno? Qual è l'aspetto che secondo voi apprezzano di più, di meno? La scoperta di questo nuovo allestimento, la modalità di interazione, oppure lasciano poi, immagino, un riscontro della loro visita?
0: La cosa che ci stupisce sempre molto è che entrano immaginando di vedere qualche tavola e scoprono, magari non so, di passare un quarto d'ora, mezz'ora con la famiglia, da sole, in compagnia di amici, e poi scoprono che in verità un quarto d'ora sì e no basta per due sezioni. Ci sono alla fine una ventina di sezioni.
1: Raccontaci brevemente, esatto, le sezioni.
0: È un museo fatto a moduli, si parte con questa parete dedicata a Flash Gordon, che è un po' il modulo che si ripete e viene ripreso in tutto il museo, e poi da lì andiamo nelle diverse sezioni, affrontiamo e conosciamo i diversi generi, quindi formati, dalla tavola domenicale, la striscia, il formato diabolic, Tex e Texone, il formato Lupo Alberto, il Tankobon, e nel contempo facciamo un viaggio nei formati, un viaggio nella storia, ma un viaggio anche nel mondo, perché appunto partiamo dall'America, passiamo attraverso l'Italia, finiamo in Giappone, in Francia, e poi arriviamo incredibilmente alla fine, dove c'è la sezione dedicata al graphic novel, e lì arriviamo all'oggi, che sono uno dei formati più apprezzati, più diffusi, insieme ovviamente al manga, e di fatto abbiamo raccontato tutta la storia del fumetto, però l'abbiamo fatto in maniera estremamente originale, creando anche delle connessioni, perché ripeto, tra i materiali, tra le pubblicazioni, ovviamente, e c'è un continuo confronto tra la tavola originale e la pubblicazione, perché chi viene qui apre delle ante,
1: sì,
0: e ci sono, e quindi scopre quante volte quella tavola è stata pubblicata, come è stata modificata anche per essere pubblicata

0: nelle diverse annate e poi alla fine scopre la tavola originale e questo lo dico così, chi viene qui assolutamente lo deve fare, c'è un bottone che permette di avere la retroilluminazione, quindi di illuminare la tavola dal retro e di mostrare tutti quelli che sono gli interventi dell'autore direttamente sull'opera.
1: Ma tipo i pentimenti dell'artista? Oppure...
0: Allora, c'è qualche pentimento, nel senso che c'è qualche cancellatura, qualche modifica, ma ci sono anche delle indicazioni colore. Ad esempio abbiamo una tavola in prestito in questo caso, perché abbiamo dei prestiti anche con diversi autori, che è quella dell'Amleto di Shakespeare, di Gianni De Luca, e è una tavola in bianco e nero. Nel momento in cui si schiaccia la retroilluminazione compaiono i colori, quindi ci sono anche le indicazioni colore direttamente sul retro della tavola. E questa è una cosa che non si vedrebbe se non si schiacciasse il bottone della retroilluminazione.
1: Certo.
0: Quindi,
1: quindi si tratta anche di un museo, come dire, in cambiamento continuo, in metamorfosi, in crescita.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro spoilero questa cosa che sarà disponibile a brevissimo. Stiamo lavorando sulle cimase, che è la parte alta del museo, perché stiamo lavorando su tutto quello che sono degli approfondimenti scientifici sui diversi formati, quindi come funziona la griglia, come si è diffusa, dove si è diffusa, e quindi modificheremo questa parte. Un'altra parte interessante è il fatto che il museo è bilingue, quindi ci sono dei pannelli che ruotandoli si trasformano da pannello di approfondimento in lingua italiana e in lingua inglese, e sarà disponibile un'app inclusiva dove ci sarà la possibilità di un'audioguida, di scoprire il museo attraverso la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua facilitata e la lingua LIS, quindi la lingua dei segni.
1: Ho notato anche che è un museo poi che è anche laboratorio, no? Fate tante attività propedeutiche al disegno, al conoscere appunto il contesto, è vero?
0: Assolutamente sì, facciamo moltissimi laboratori didattici. Lo stesso museo è di per sé un percorso espositivo con un alto valore formativo e didattico, e facciamo laboratori che si rivolgono a tutte le età, dai piccolissimi fino agli adulti, dalle basi del disegno al manga, passando attraverso il disegno dal vero e ovviamente il fumetto. Questo per un po' per educare, un po' per stimolare la passione, perché di fatto il Palazzo del Fumetto è un luogo che attrae tutti. Gli appassionati di fumetto, i curiosi del fumetto, ma soprattutto quelli che non conoscono il fumetto
1: infatti,
0: e che lo vogliono approfondire.
1: Penso che un museo vivo, proprio attraverso queste pratiche, si rende curiosamente interessante, no? A chi ne sente parlare, perché acquisendo una competenza poi riesci anche ad apprezzare quello che vedi o quello che tu non sei riuscito a fare, e capisci la difficoltà che ci vuole per ottenere certi risultati. E quindi sei comunque coinvolto, no? Il coinvolgimento è uno degli elementi fondamentali di un museo appunto dinamico e contemporaneo, sei d'accordo?
0: Assolutamente sì, il pensiero è stato esattamente questo, cioè quello di accompagnare anche il pubblico nell'apprezzare la nostra offerta formativa, ma in generale l'offerta culturale e artistica, che è la cosa più importante. Dal 23 maggio fino al 4 di ottobre c'è questa mostra dedicata a un grandissimo del fumetto italiano, che a molti non è così conosciuto, ma è uno, insomma, dei più grandi nomi del panorama italiano, che è Sergio Toppi. Un momento incredibile per scoprire veramente un artista, un autore.
1: Beh, dici qualcosa di lui, allora approfittiamo di questo spazio per dire ai nostri ascoltatori di chi sia, chi era, chi è Sergio Toppi.
0: Sergio Toppi è un artista unico, innovativo, geniale, oserei dire, perché ha questo modo di fare fumetto totalmente personale, un modo di disegnare e tra l'altro di disegnare e di utilizzare i colori in maniera innovativa e potente, nel senso che quello che vedrete, sto cercando di spiegare senza spoilerare,
1: senza
0: cosa
1: dire.
0: Vedrete all'interno della mostra, perché ci sono delle opere che sono talmente intense, ma non intense semplicemente dal punto di vista del disegno, ma anche dal punto di vista della narrazione. Si raccontano moltissime cose in un'unica immagine. Questa è già uno degli aspetti caratteristici ed efficaci dal punto di vista della comunicazione del fumetto, ma quello che faceva Toppi era farlo in maniera così appunto geniale da rendere ogni sua tavola un pezzo incredibile. Se, come dicevo prima, chi

0: viene a vedere il museo del Palazzo del Fumetto, pensa di starci insomma una ventina di minuti, e dopo 3 ore lo troviamo ancora a passeggiare nelle diverse sale. Quando verrete a vedere la mostra di Totti, quello che farete sarà sicuramente dedicarci moltissimo tempo, proprio perché sì, ogni tavola è un viaggio, è un'esperienza, è un'avventura.
1: E abbiamo omesso, ma così approfittiamo per dirlo, che appunto c'è una parte permanente e poi c'è un'area dedicata proprio a tutte le mostre temporanee che si avvicendano, e questa è appunto quella in apertura. Io
0: esatto,
1: ringrazio allora senz'altro Silvia Moras per essere stata con noi, averci raccontato il Palazzo del Fumetto con tutte le, diciamo, le sue novità e anche la sua attenzione appunto al fumetto come bene è da conservare e valorizzare. E approfitto, quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitarlo e vedere anche la mostra in apertura. E ringrazio Tommaso Di Neoni per la parte tecnica, ringrazio Edoardo Veglia per la regia come sempre, un saluto da Paola Bonifacio che mi invita a seguirci sempre anche nel nostro podcast Sentieri dell'Arte.

0: Buon pomeriggio da Lara Zani, in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario quotidiano della Venezia Giulia. In apertura la cronaca con il delitto di un 17enne che ha ucciso la zia e ne ha gettato il corpo nel fiume. Parleremo poi della visita del cardinale Matteo Maria Zuppi in Valeresia, del raduno nazionale degli artiglieri a Gorizia e della giornata mondiale dei donatori di sangue. In apertura alla cronaca, sarà il Tribunale dei Minori di Trieste a occuparsi del caso del 17enne veneto che nella notte ha confessato al procuratore di Pordenone Carmelo Barbaro di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni, Chiara Guerra, e di averla gettata nell'Ivenza nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di San Stino di Livenza nella quale è avvenuto l'omicidio. Il cadavere della donna non è stato ancora ritrovato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del locale di staccamento, ai quali da stamattina si sono aggiunti i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. Il giovane avrebbe poi trasportato con una carriola il corpo coperto da un telo nella zona tra via Canaletta e via Verdi, gettandolo vicino a una chiusa del corso d'acqua. La scomparsa della donna era stata denunciata dai parenti nella giornata di ieri. Dopo alcune ore di indagini, gli investigatori hanno messo alle strette il giovane, la cui ricostruzione dei giorni precedenti presentava alcune lacune. Il delitto sarebbe legato a dissidi familiari dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima a suo fratello, il padre del ragazzo. Sulla versione sono tuttavia in corso verifiche da parte dei carabinieri. A coordinare le indagini è la Procura dei Minori di Trieste, perché la giurisdizione per una parte del territorio veneto, compreso San Stino di Livenza, è del Tribunale di Pordenone. Un grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 11:30 in via Nazionale all'altezza del centro commerciale a Pradamano. A scontrarsi frontalmente sono state due moto condotte da un uomo e da una donna. Quest'ultima ha riportato le ferite più gravi ed è stata soccorsa dal personale sanitario. Le sue condizioni sono critiche. L'altro centauro ha riportato traumi meno importanti. La centrale operativa ha inviato l'elisoccorso, l'automedica e un'ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza dell'area e il supporto alle operazioni di soccorso. La viabilità è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi. E un runner è stato ferito da alcuni pallini da caccia nei pressi della zona cinofili San Vitese a Rosa Vecchia di San Vito al Tagliamento. Un cacciatore 49enne originario di Pocenia, iscritto al circolo, ha infatti sparato un colpo a pallini per colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni di questi hanno colpito il 68enne che si trovava in una strada adiacente al campo, procurandogli ferite superficiali al braccio destro e al viso. È stato medicato sul posto da personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Pordenone per una visita oculistica, perché uno dei pallini lo ha raggiunto vicino all'occhio destro. L'esistenza del campo di addestramento è segnalata con diversi cartelli e il regolamento è affisso all'ingresso. Al momento sembra non ci siano irregolarità nell'attività svolta, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, è arrivato in Valeresia nella veste anche di arcivescovo di Bologna per rinnovare lo storico gemellaggio di solidarietà nato all'indomani del sisma del 1976, quando la chiesa di Bologna edificò 46 casette per altrettante famiglie rimaste senza tetto.
1: Dai territori piccoli nascono cose grandi. Il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, tornato in Friuli Venezia Giulia dopo la messa a Gemona di maggio. A Resia, per i 50 anni da quel gemellaggio con la diocesi bolognese che aiutò la valle a rialzarsi all'indomani del sisma del 76.
2: 50 anni fa una ricostruzione incredibile e oggi forse dobbiamo darcela fare per ricostruire un mondo che è pieno di divisioni, di fratture, di terremoti.
1: Gli abitanti di queste terre alte, ha affermato la sindaca Anna Micelli, ogni giorno lontano dai riflettori si prendono cura del territorio e coltivano la speranza di futuro. Con Zuppi tanti volontari venuti nel 76 dall'Emilia, capelli un po' più grigi oggi, ma stessi occhi lucidi di allora. Marco Guerra, all'epoca studente di pedagogia, ricorda quel bambino che aveva smesso di parlare fino al giorno in cui fecero arrivare un burattinaio da Bologna.
3: Per la prima volta disse qualcosa. Dopodiché per quasi un mese riuscimmo a farlo parlare tenendo il burattino in mano, fino a che la settimana prima di Natale disse: ma voi mi volete molto bene, io ricomincio a parlare.
1: Ci mostra una delle 46 casette in legno costruite in quell'inverno pieno di neve dei volontari emiliani, Andrea Miceli, che l'ha ristrutturata per abitarla in estate con la famiglia.
4: La casetta è stato un seme che hanno messo nel terreno, ha dato all'inizio ai miei nonni la possibilità di stare vicino ai loro luoghi del cuore. L'abbiamo fatta rinascere, l'abbiamo ristrutturata. Questo seme che è diventato una pianta e noi cerchiamo di farla crescere sempre più bella.
1: Resia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Gorizia, in Piazza Vittoria, il 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri d'Italia, che si concluderà alle 17 con il solenne ammaina bandiera al monumento all'artigliere.
5: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la cerimonia conclusiva del 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia in Piazza Vittoria, a Gorizia. Nel 110° anniversario dell'ingresso dell'Italia in città, il Capo dello Stato ha definito Gorizia un nodo fondamentale per i destini dell'Europa, richiamando i sentimenti patriottici che la ricorrenza rinnova e rivolgendo un pensiero alla memoria dei caduti e dei feriti. Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il Generale Antonello Vespasiani, comandante del Comando per la formazione dell'esercito. Vespasiani ha ricordato come gli artiglieri siano stati pionieri nell'applicazione della matematica e della fisica.
6: L'artiglieria è stata sempre sinonimo di tecnologia, di studio, di applicazione, non per nulla era chiamata, insieme ai fratelli dell'Arma del Genio, era chiamata l'arma dotta.
5: Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.
7: Ricordare che senza gli artiglieri, senza l'esercito, non esiste la difesa, non esiste neanche la libertà e non esiste neanche la nostra democrazia.
5: Il sindaco Rodolfo Ziberna ha invece richiamato i valori di appartenenza e generosità che caratterizzano il corpo. Presente la bandiera di guerra, i labari e le delegazioni provenienti anche da Francia, Spagna, Germania, Svizzera e San Marino. Generale di brigata Pierluigi Genta, presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia.
8: Ci sono circa 200 sezioni e 1450 soci. Quindi per noi è un traguardo veramente meraviglioso, un traguardo conseguito al di là delle aspettative.
5: Gorizia, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Nella giornata mondiale dei donatori di sangue, l'Associazione di Trieste ha organizzato una caccia al tesoro con soci e simpatizzanti, un modo per diffondere la cultura del dono nelle piazze. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Caterina Cabrelli. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
9: Sono entrato come volontario per donare, è la prima volta che l'ho fatto, ero un poco teso, però devo dire che avevo la sensazione di aiutare il prossimo, specialmente con questa cosa della donazione.

0: una cosa veramente importante per me.
1: Lui è uno dei 10.000 donatori attivi dei 40.000 totali dell'Associazione Donatori Sangue di Trieste. In questa Domenica di Sole partecipa ad una caccia al tesoro per le piazze del capoluogo. È un'occasione di gioco per i soci e per raccogliere nuovi volontari. I giovani sono molti, grazie all'attività di proselitismo dell'associazione. Roberta Ralza, del direttivo.
2: Nelle scuole superiori portiamo proprio il dono, quindi raccontiamo un po' come funziona la donazione di sangue, spieghiamo un po' tutto e quindi cerchiamo di avvicinarli e devo dire che i giovani rispondono.
1: Quanto tempo dura la donazione? Qual è l'impegno?
3: In realtà molto poco, perché se doni il sangue a 10 minuti hai già fatto e poi se invece puoi donare il plasma 50 minuti.
1: È una cosa dolorosa, una cosa che toglie forze?
3: No, assolutamente, magari all'inizio sei un pochino stanco, però in realtà dopo il corpo recupera velocemente.
1: Per legge l'intervallo tra due donazioni di sangue intero non può essere inferiore a 3 mesi, il limite massimo è di 4 donazioni l'anno, 2 per le donne in età fertile. L'impegno è poco dunque, il ritorno però, assicurano, è massimo.
3: È un'esperienza utile che fa bene sia all'altro che a se stessi.
1: In che senso a se stessi?
3: Perché comunque è una buona azione che puoi fare per la comunità o comunque potresti tu averne bisogno come l'altro.
1: Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
5: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Abbiamo concluso il tema dei pellegrinaggi e riapriamo con una cara amica, la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Grazie per essere
6: Ciao,
5: qua.
6: Ciao Don Vatti.
5: Ci porta un libro che è veramente un libro da non perdere, un lavoro, si chiama Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Fede e identità, dicevamo fuori onda, sono due sorelle.
6: Sono due sorelle, anche direi in un certo senso perfino gemelle, perché sono talmente intrecciate fra loro, talmente collegate nella personalità di ogni singola persona e talmente stimolanti anche nella crescita di ognuno di noi, che effettivamente una attiva l'altra e non sappiamo di volta in volta quale può avere la preeminenza, perché ci sono anche forze nascoste dentro di noi.
5: Non si può avere fede se non c'è un'identità.
6: Beh sì, anche perché la parola fede è una parola da estendersi a molte realtà e non soltanto al credo cristiano o religioso in genere. Quindi fede vuol dire convinzione, sostanzialmente. Ma nel caso istriano, perché il libro mi è stato commissionato da una comunità istriana, quella di Pirano, nel caso istriano le cose si complicano e si approfondiscono molto di più, perché nella fede, nell'identità, si arriva a raggiungere il martirio.
5: E in questo tu sottolinei in una lunga parte la religione in Istria, che è costituita da cenni storici, va bene.
6: Sì.
5: I maggiori ordini religiosi, il seminario di Capodistria, Azione Cattolica, l'eco delle encicliche papali.
6: Sì, in effetti.
5: L'Istria vive della fede cristiana.
6: Vero. In effetti, 4 ordini religiosi sono anche i più importanti, perché ci sono i benedettini, i gesuiti, i francescani e i salesiani. Quindi tutto all'arco dell'ultimo millennio è coperto praticamente, no? Con l'ultima presenza dei salesiani. In più, nel seminario di Capodistria abbiamo l'accoglienza di tutte le lingue, quindi la definizione del plurilinguismo e del pluriculturalismo, che è proprio dell'Istria stessa. I gesuiti in particolare in Istria hanno il valore di aver sostenuto e gestito anche sicuramente molte manifestazioni popolari e la recitazione stessa. I Gesù

0: Tutti sono sempre stati sostenitori della recitazione,
1: sì,
0: del teatro.
1: Sì.
0: Infatti notiamo anche, in parallelo, ma un parallelo molto distante, il loro atteggiamento in Sicilia. Perché i Pupi, il teatro dei Pupi, fu per l'appunto rinvigorito e nobilitato dalla volontà gesuitica, sicuramente. Sarebbe andato perso probabilmente. Per quanto riguarda l'Istria, invece, ritornando, abbiamo questo sostegno anche delle attività popolari, dei credo popolare, intreccio fra credenza e fede, ecco, come ad esempio avviene nelle erogazioni, che sono dei riti basati sostanzialmente sulle benedizioni di luoghi e di persone per potenziare la loro stessa personalità, il loro bene, insomma, sostanzialmente.
1: Sì, la ritualità non fa altro che ripeterci determinati atteggiamenti che piano piano entrano a far parte del nostro essere e piano piano ci spiegano perché abbiamo aderito a questo tipo di fede. Ma quello che mi piaceva di questa seconda parte, l'Azione Cattolica.
0: Sì, l'Azione Cattolica.
1: L'Azione Cattolica è un'associazione che ha avuto una grandissima espansione in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale e anche dopo. Poi dopo, diciamo, avvicinandosi il concilio e dopo il concilio sono esplose tutta una serie di altre realtà cattoliche, a partire da Comunione e Liberazione, poi i vari movimenti di rinnovamento dello spirito, cioè carismatici e via dicendo, poi i neocatecumenali, i focolarini, ognuno si esprime un po' come vuole, però l'Azione Cattolica aveva un po' la magia della televisione quando era un solo canale.
0: Sì.
1: Tutti guardavano, certo, quella cosa, e quindi in tutta Italia si venivano istruiti da una sola trasmissione. L'Azione Cattolica aveva questo potere.
0: Sì, aggregante, sia all'interno delle piccole comunità, dei piccoli paesini o agglomerati di case, sia da paese a paese. Perciò l'Istria con l'Azione Cattolica diventa ancora più compatta, sicuramente.
1: Nostro vescovo compianto, Don Eugenio Ravignani, era un grande fautore dell'Azione Cattolica, ricordo,
0: sì,
1: proprio perché lui era di Pola, anche lui, e quindi viveva profondamente
0: questa perché qui. Questa fusione fra il sociale e il religioso, che garantisce anche, qui uso apertis verbis, garantisce anche un controllo. La comunità controlla il singolo si riflette nella comunità, sicuramente. Quindi un senso aggregante, come si diceva prima.
1: Mi piacerebbe invece approfondire un attimino l'identità spirituale istriana, perché è veramente molto importante questo, per tutta l'Italia in realtà. Cioè l'Istria è puro, che purtroppo non esiste più, della nostra spiritualità. Dio, patria e famiglia comincia, come ho capito.
0: Certo, sì, perché non possiamo passare alla religiosità se prima non consideriamo la spiritualità, che è assolutamente svincolata dalla religiosità. Nasce per motu proprio ed è congenita in certe zone del mondo piuttosto che in altre, diffusa comunque dappertutto. Nel caso della spiritualità istriana notiamo una bellissima fusione fra uomo e natura ed è questo che origina proprio la spiritualità, perché è una natura talmente ricca di tutto e soprattutto di una cosa che è diabolica, di foibe. Le foibe sono diaboliche, le foibe sono il buio, mentre la natura è un gioco di luci e ombre nella sua totalità di mare, monti, terra, terra rossa, poi tra l'altro, che è una particolarità unica istriana. Ma le foibe no, le foibe sono una caratteristica locale che si estende a Trieste e nel Goriziano, e che con il loro numero incredibile, se ricordiamo addirittura Capodistria ne ha 115. Capodistria, piccolo centro, insomma, è contornata da foibe, e sono queste che in qualche maniera hanno sostenuto la diabolicità di migliaia di morti. Si parla 5.000, c'è chi dice 3.000, nessuno osa dire

0: e meno di 3.000.
1: Quelli sono poi ricordi drammatici che in realtà chi ha ragione e chi ha torto non esiste.
0: Tutti no, perché torto. Non è verificabile, perché moltissime foibe non sono state perlustrate per un sacco.

0: e profondità, e adesso si aggira sui 100 erotti. Significa che 140 metri di altezza sono occupati evidentemente da persone.
1: E poi si parla nel secondo capitolo di questa parte, l'istrianità, che è un po' interessante perché diciamo al di là di, per noi che viviamo vicino all'Istria, la conoscenza di questo popolo è inevitabile, ma diciamo nel resto d'Italia è come se fosse un popolo che non appartenesse, eppure aveva questa, nell'istrianità c'aveva anche una spiritualità,
0: Eh sì, qua dobbiamo notare anche l'influenza prima della Serenissima e poi dell'Austria, che naturalmente rinforzano questo legame con la Chiesa anche per continuare una sana gestione equilibrata, diciamo gestione del singolo, e anche per sollecitare un certo filone artistico. La Basilica Eufrasiana, che è un capolavoro, non sarebbe pensabile in un altro luogo se non proprio nell'Istria, perché unisce l'arte occidentale con l'arte orientale, non solo est-ovest, ma anche nord-sud.
1: interessantissimo, la transgenerazionalità
0: Da e sì.
1: era importante per l'istriano far sapere, portare avanti la fede. Diciamo che ultimamente abbiamo lo sballo generazionale, è diventato qualcosa di impressionante, perché c'è proprio una divaricazione totale tra quello che è l'educazione ricevuta e quella che si dà. Invece in Istria era molto molto lento il cambiamento, no?
0: In Istria l'aspetto transgenerazionale è assolutamente formativo. Uno, perché l'istriano non è un popolo verboso, conseguentemente si basa sull'esempio, sull'azione. I figli imparavano dall'azione dei padri, più che da tante ravanzine che possono trovare il tempo che trovano. Quindi la vita andava avanti per esempi e naturalmente c'era anche il forte legame fra nonni, padri e conseguentemente figli, ma non solo, trasversalmente anche di zii e nipoti. Cioè c'era il clan nel senso migliore del termine. Transgenerazionale però comporta anche un grossissimo problema, il problema della trasmissione del lutto. Cioè con l'esodo, la maggior parte degli esuli appunto, si è comportata tacitamente. Significa che ha trattenuto in sé il dolore. Forse marito e moglie ne parlavano a letto la sera tardi, non alla presenza dei figli. E qui comincia a complicarsi la faccenda da un punto di vista psicologico. Significa che i figli hanno vissuto un non detto traumatico che è rimasto non detto, cioè non ha sfogato. E questo disagio, che è un disagio psicologico notevolissimo, poi si è propagato ai figli dei figli, quindi ai nipoti delle persone che hanno vissuto e sofferto direttamente l'esodo. È qui che i nipoti si sono ribellati, perché hanno voluto far luce. Hanno ripreso a parlare. Il fenomeno del silenzio nella fase intermedia fra nonni e nipoti, il fenomeno del silenzio è un fenomeno molto diffuso e molti psicologi lo stanno studiando e l'hanno studiato. Poi ormai l'esodo è un problema mondiale, quindi dall'Istria possiamo entrare in una evoluzione che magari diventerà l'evoluzione anche di molti popoli che adesso stanno scappando.
1: Ecco, a proposito dell'esodo, ritorniamo a Francesco Bonifacio, però facendo un giro lungo. Molti raccontano, no? L'esodo del papà, della mamma, il proprio esodo, così, sono ancora qualche vecchietto che ne parla, cioè, ho sentito che il padre raggiungeva Trieste in qualche modo, metteva il nido, che poi era proprio un nido, non c'era più, non sì. c'erano più le comodità della sì. casa, dell'attracco, di tutte le cose, e faceva in modo di andare a prendere i propri figli e la propria sì. famiglia e portarla.
0: Sì, succedeva anche il contrario, e faccio l'esempio di Geppino Micheletti,

0: il grande medico che operò per 24 ore di seguito tutte le persone traumatizzate, o moltissime quantomeno traumatizzate, dal grande scoppio di Vergarolla. Lui seppe della morte dei due figli di 9 e 5 anni proprio operando, ma andò avanti ad operare. E questa sua dedizione totale al lavoro e naturalmente fu poi giustamente riconosciuta sia dall'Italia poi che dalla stessa Pola immediatamente. Nel caso di Micheletto era ovvio che avrebbe dovuto partire. In quel caso partì prima la moglie per trovare una soluzione che non fosse un campo, che non fosse il silos, che gli permettesse di continuare a lavorare. Perché c'è anche questo: se tu continui a professare il tuo lavoro, non puoi andare a finire una capanna, chiaramente, no? Ma insomma la moglie le fu quanto mai solidale.
1: Invece Francesco Bonifacio decide di restare.
0: Sì.
1: E questa è una pagina abbastanza particolare, perché il vescovo gli dice vai, e lui dice no, io voglio restare. Il vescovo si complimenta.
0: No. Allora, il vescovo esattamente disse vai ad altri sacerdoti. Disse resta, praticamente, con un esempio così visivo che dirò adesso, invece a Bonifacio. Cioè, Bonifacio sapeva di dover morire, la sua morte era annunciatissima a lui direttamente e alla sua famiglia. E ne è profondamente turbato, ma il suo atteggiamento verso la morte era un atteggiamento annoso dovuto a una malattia delle vie respiratorie che l'aveva portato proprio a coltivare in sé il concetto di morte, anche ereditato dalla morte prematura del padre. Quindi in realtà lui pensa alla morte a partire dai 20 anni, si cura eccetera, però la sua salute è malferma, questo da un punto di vista proprio fisiologico. Certamente in questo caso, naturalmente rapportato ai titini, la sua morte sarebbe diventata una morte violenta in cui la salute non c'entrava niente, ed era questa morte violenta che voleva assolutamente prepararsi, perché aveva il senso del valore del martirio. Per prepararsi bene chiede un colloquio che naturalmente Monsignor Santin gli accorda, e Monsignor Santin gli dice tu sei il pastore delle tue pecore, significa stai vicino alle tue pecore. Ad altri sacerdoti Monsignor Santin invece consigliò di partire prima possibile. C'è un altro esempio da portare su Monsignor Santin e l'esodo, e cioè il comportamento del nostro vescovo storico, che protesse assolutamente e salvò anche Marcello Labor. Anche Marcello Labor è beato, ma ad origine ebraica, naturalmente temeva doppiamente per il suo destino, tanto che fu accolto in un piccolo paese del Friuli, dove esercitò fin tanto che i tempi non migliorarono.
1: È sempre molto interessante ascoltarti, qui non riesco a vedere l'editore.
0: Ah no, l'editore è Luglio, ma non è questo il punto. Chi commissiona? E ci sono appunto...
1: Università Popolare di Trieste.
0: Sì, ma non solo.
1: Friuli Venezia Giulia, Crostiena.
0: E poi la comunità, esatto, culturale di Pirano. E c'è stato questo grande interesse per questo libro, perché io non sono storica e sì, ho la mia fede naturalmente, ma la mia competenza ecclesiale è relativa, e quindi il libro ha avuto una svolta decisa e particolare verso la psicologia, analizzando vari aspetti psicologici dell'esodo. Questo atteggiamento non è un atteggiamento frequente, tanto che i miei colleghi dell'università mi hanno detto Giuliana, forse 5 anni fa non avresti potuto assolutamente pubblicare un libro del genere. Sono contenta di questo, sono molto contenta, perché non ho abdicato a me stessa. Ebbi momenti di grande dubbio che non esitai ad esporre anche al vescovo di Trieste, che poi molto gentilmente mi ha fatto addirittura la prefazione del libro, appunto Fede

0: identità Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. E io umilmente gli chiesi: gli può andare bene un libro del genere? Lo stavo scrivendo, quindi non stavo chiedendo niente di più di quanto veramente chiedevo, e cioè, appunto, è il caso? Sì o no? È il caso? E lui mi ha detto: sì, lei segua la sua coscienza, cosa che ho fatto. E così che, approfondendo il lutto, il martirio, la gestione del dolore, del lutto, ho avuto modo di scoprire un mondo che tra l'altro poco conoscevo, e quindi sono molto grata a chi mi ha commissionato questo libro, che è il mondo del dolore, appunto, e della gestione del dolore. Così ho scoperto De Martino, l'antropologo De Martino, che ha studiato la gestione del dolore in Basilicata, e che ha realizzato quanto il pianto sia assolutamente necessario, non soltanto come elemento di sfogo, ma come elemento riequilibratore. Forse anche il pianto mancò negli esuli, perché erano tutti troppo impegnati nella difesa del quotidiano e nel farsi forza.
1: Don Lorenzo Magliavatti ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina per la sua partecipazione, ringrazia voi tutti per averci seguito e ringrazio Marco Ferrito per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: GR1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Medio Oriente vacilla l'intesa Stati Uniti-Iran. Difficile la firma del memorandum nelle prossime ore, nonostante l'ottimismo di Trump. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano, le riserve di uranio. E tra i principali ostacoli di un accordo c'è anche la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane mentre non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. La corrispondente.
2: Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut, ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord. Ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese.
0: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. A scatenare le polemiche, le sue parole sul reato di femminicidio. Ascoltiamo.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
1: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Buongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Questo è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la premier. Da Meloni, silenzio colpevole. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa dall'ex fidanzato. La tragedia di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il suo corpo in un canale. Sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta.
4: Loro hanno una casa grande, antica.
5: È uno degli abitanti di Sanstino di Livenza, nel veneziano, al microfono di Lucia Zorzi, a indicare quello che appare al momento il movente del delitto. Il patrimonio familiare, probabilmente una lite su come gestirlo. Giovedì pomeriggio il delitto, scoperto in realtà solo ieri dopo la denuncia di un'amica che non aveva più notizie dell'insegnante di 53 anni, non sposata, viveva nella casa con il fratello.

0: Ello e la sua famiglia in due diversi appartamenti. L'omicidio sarebbe avvenuto nella legnaia. Il corpo non è stato ancora ritrovato, nessuna traccia neanche del coltello da cucina che sarebbe stato usato dal ragazzo. Le ricerche proseguono con un elicottero e i sommozzatori. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune chimosi, non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone, ha attraversato una parte del centro di San Stino di Livenza e poi lo ha portato al fiume dove se ne è liberato. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini, al vaglio degli inquirenti, anche le telecamere di sorveglianza della zona. Caro energia, con l'arrivo del caldo quest'anno la spesa dei condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia, lo ha calcolato Assium, l'associazione degli utility manager italiani. Pesano le temperature più alte rispetto al passato e il rincaro della bolletta. Ora il meteo, sole e caldo in tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
2: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Domenica Sport.
5: Ore 16:05, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Fabio Cardinali alla console. Tennis, Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz 6-4, 2-6, 6-4, conquistando sull'erba il torneo di Stoccarda. Una bella sfida, derby statunitense tra il numero 5 e il numero 9 delle classifiche mondiali. Per ciò che riguarda Bellucci, si va al tie break, primo set contro l'australiano Bolt, in palio l'accesso al tabellone principale di Halle. Ma adesso è tempo di tornare alla Formula 1, al Gran Premio di Catalogna.
6: Eh sì, perché la Formula 1 è esattamente come il calcio: un gol, un evento gigantesco può avvenire in qualsiasi momento. In questo caso è avvenuto mentre non eravamo in onda. Virtual safety car, perché si è fermata la macchina di Fernando Alonso nei pressi di curva 9, e a quel punto Lewis Hamilton ne ha approfittato per fermarsi ai box, sfruttando per l'appunto questo regime di semi-neutralizzazione. Ha cambiato le gomme e adesso comanda a parità di soste e con gomme più fresche rispetto a tutti quanti, a 20 giri dal termine, il Gran Premio di Catalogna, il che vuol dire che la Ferrari è al comando davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il che vuol dire che Lewis Hamilton si sta avvicinando alla prima vittoria in assoluto nella sua storia con la vettura del cavallino, perché ha le gomme più fresche di tutti quanti, perché non deve più fermarsi ai box al pari degli altri, e perché con la sua Ferrari sta volando. 20-1 nell'ultimo parziale contro il 20-7 di Russell e il 20-7 di Antonelli. Hamilton, Russell, Antonelli, questo al momento il podio. Incredibile quello che è successo in quei concitati istanti in cui l'ex ferrarista Fernando Alonso, che possiamo dire ha fatto un favore clamoroso ancorché involontario alla Ferrari, ha parcheggiato la sua ammutolita Aston Martin nella via di fuga di curva 9, neutralizzazione, la sosta ai box di Lewis Hamilton, grande chiamata anche in questo caso da parte del muretto di Maranello, che è andato a fermare Lewis Hamilton, che ha montato gomme dure, e adesso il pilota inglese, il baronetto inglese, comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di George Russell, che diventano 5 in questo momento. Potrebbe aprirsi anche un'investigazione per un infringement, per un'irregolarità in regime di bandiere gialle per l'inglese, e questo è il motivo per cui Lewis Hamilton sta continuando a spingere come un ossesso per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Le altre posizioni, Norris

0: Norris quarto con la McLaren a 1 secondo e 7, Verstappen quinto a 19 secondi e 1 da Norris con la Red Bull, Leclerc è sesto, sfortunatissimo Leclerc che invece si è fermato il giro prima della Virtual Safety Car, il momento peggiore, ed è scivolato in sesta posizione a 2 secondi da Verstappen, quindi a chiudere la zona punti Piastri, Ajar, Gasly e Colapinto. Abbiamo parlato lungamente mentre non eravamo in onda, microfoni spenti, Alessandro Gargantini, di quanto avvenuto, e è vero, la Ferrari è stata, se vogliamo, fortunata, ma pronta a cogliere l'occasione con Lewis Hamilton, ma la Mercedes l'ha persa ai box questa gara.
1: Sì, la McLaren, la Mercedes è stata meno lucida rispetto alla Ferrari nel leggere la gara, nel capire se proteggersi, come più volte detto, soltanto da Norris o se stare attento a quello che in realtà era l'avversario più pericoloso, che era Lewis Hamilton. Poi la Ferrari ha avuto la lucidità di sfruttare il momento della Virtual Safety Car per chiamare il 7 volte ridato al cambio gomme e rimandarlo in pista davanti a tutti. Se avessero fatto una strategia diversa, differenziando le strategie dei suoi piloti, sarebbero coperti anche nei confronti della Ferrari di Hamilton. Quindi diciamo che il compito del muretto box della Mercedes non è stato perfetto in questo fine settimana, in questo Gran Premio.
0: Anche perché, tra le altre cose, l'obiettivo, Paolo Filisetti, l'hanno detto più e più volte, era difendersi da Norris. Hanno guardato un po' il dito e perso di vista la luna, a differenza di quanto fatto da noi, che dicevamo attenzione anche alla posizione di Lewis Hamilton. E nonostante tutto Norris comunque lì dietro e gira più o meno sugli stessi tempi della Mercedes, non sono riusciti neanche comunque a metterlo fuori gioco.
2: Sì, infatti sembra che abbiano perso un po' di lucidità, probabilmente, diciamolo pure, che erano anche appannati da quella che era la sfida interna, perché avere i due piloti che si inseguivano e dovevano scegliere sia in quel momento a chi dare la precedenza quando dovevano ancora fare la sostituzione delle gomme, ma poi successivamente mantenere solo l'attenzione su Norris, è stato non guardare quello che era il quadro più ampio, e in questa maniera la Ferrari ne ha approfittato.
0: La Ferrari ne ha approfittato e a 18 giri dal termine comanda con Lewis Hamilton il Gran Premio della Catalogna. 6 secondi e 4 il vantaggio su George Russell, che insegue il quale Russell è inseguito a 1 secondo e 7 da Kimi Antonelli. Un Antonelli che mi immagino, Alessandro Gargantini, anche abbastanza, non voglio dire, dato non ci saranno ulteriori investigazioni per quanto successo ad Hamilton, e quindi anche questo è un pericolo scappato per la Ferrari. Dicevamo di un Kimi Antonelli che mi immagino abbastanza comunque nervoso, no? Perché lui sa che aveva nelle mani la possibilità di vincerla questa gara.
1: Sì, per una discreta fase di gara aveva un ritmo decisamente superiore rispetto ai compagni di squadra, è stato tenuto le sue retrovie, gli è stato detto ripetutamente di stare attento a non violare i track limits, cioè è stato tenuto buono e probabilmente ha perso almeno una manciata di secondi che adesso gli sarebbero stati molto utili. Sicuramente c'è della frustrazione perché Antonelli sta, diciamo, ottenendo un risultato inferiore rispetto al suo potenziale, e non per colpe sue.
0: I big in questo momento possono arrivare tutti quanti fino in fondo con queste gomme, e dunque potrebbero non esserci più soste, al netto di eventi, come dire, impronosticabili, tipo un'altra virtual safety car come quella che è arrivata in precedenza. E dunque Hamilton allunga ancora 7 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell. Nell'ultimo passaggio, pensate, gli ha guadagnato qualcosa come 9 decimi, 1,23 per una Lewis Hamilton in stato di grazia, 1,21,2 per George Russell. E Antonelli gira sugli stessi tempi di George Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 21,3, 21,2 anche Norris. Ascoltiamolo proprio Norris.
3: And the while race is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
4: I just said pace, like either go with them or I drop back and just go. So I can't do both, I'm afraid.
0: L'ingegnere di pista di Norris gli dice: la nostra gara in questo momento è cercare di avere un ritmo migliore rispetto alle macchine che hai davanti. E Lando Norris dice: ho provato sia a staccarmi per vedere se ho ritmo, sia a stargli vicino, mi dispiace, non ce la faccio. Una dichiarazione di resa quella di Norris.
2: Sì, assolutamente, e riportare alla realtà rispetto alla teoria, cioè l'ingegnere ovviamente guarda i dati e dice: ma secondo noi tu dovresti spingere per mettere sotto pressione le vetture davanti, e lui gli dice: sì, l'ho fatto e ho anche provato a lavorare in aria pulita, poi riavvicinarmi e rifarmi sotto, ma alla fine non è cambiato nulla.
0: E te lo dici da ingegnere, tra l'altro, quindi diciamo da persona informata dei fatti, no? In questo caso si
2: guarda. La realtà è sempre superiore alla teoria.
0: Perché poi chi sul podio ci va il pilota e non l'algoritmo.
2: Esattamente.
0: Mettiamola così. Intanto dicevamo di Lewis Hamilton in fiducia completa e totale. 28 anche nell'ultimo parziale, ha guadagnato un altro mezzo secondo su Russell. Adesso il vantaggio è di 7 secondi e 9 per il pilota inglese nei confronti del connazionale della Mercedes. Terzo è Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Ajar e le due Alpine di Gasly e Colapinto, che zitte e zitte stanno facendo comunque una gran gara.

0: Allora, entrambe nuovamente appunti. Ascoltiamo di nuovo Norris.
1: Salando, at the end of the race, I want to be with him. From Kimi ahead, he's got three strikes already.
0: Allora, Norris, non abbiamo capito, cioè è mancato un pezzo della comunicazione, ma il senso era abbastanza chiaro. Alla fine della gara cerca di stare più vicino possibile a Kimi Antonelli, perché ha già avuto tre strikes per quello che riguarda i track limits e dunque ha già avuto un cartellino giallo. Nel caso cerca di stare entro i 5 secondi e c'è ampiamente, perché in questo momento è un secondo e tre. Il dato di fatto però è che Antonelli è molto vicino a George Russell, perché adesso si è riportato a un secondo e due, nell'ultimo parziale gli ha recuperato due decimi. Considerato quello che è successo nello stint precedente, ovvero sia che a fine stint Kimi Antonelli era molto più veloce di George Russell, questa volta verrà data gara libera ai due, Alessandro, considerato anche il pericolo Norris vero questa volta e non immaginifico?
2: Allora, se dovessimo affidarci al buon senso si può presumere di sì, però non conosciamo quelle che poi sono le regole che verranno scelte in casa Mercedes. Un altro duello che può profilarsi nei prossimi giri è quello tra Verstappen e Leclerc, perché vediamo che Verstappen ha le mescole medie, quindi c'è una differenza di gomma che nel finale di gara potrebbe portare a un delta nella prestazione delle macchine, quindi potrebbe magari creare qualche opportunità per Leclerc di insidiare il quinto posto di Verstappen.
0: Nell'ultimo parziale Leclerc, dando uno sguardo al monitor dei tempi, ha perso 6 decimi, però è a 1 secondo e 9, che vuol dire che gli era molto vicino. Ascoltiamo Hamilton.
3: 15 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
0: Non c'è quasi bisogno di tradurre quello che ha detto l'ingegnere di pista, è non comprensibilissimo in inglese, mancano 15 giri al termine, in realtà ne mancano 14, dunque un po' datato questo team radio. Stai facendo un grande lavoro, continua a fare quello che fai. Mi piace tornare su quel team radio precedente, su quel very well molto romagnolo. Paolo Filisetti, in questo momento c'è un entusiasmo al muretto della Ferrari, ancorché ovviamente venato di concentrazione, clamoroso, perché ieri Hamilton ha detto: sono sicuro che questa macchina potrà vincere delle gare. Ieri abbiamo battuto una Mercedes, domani dovremo battere l'altra e non sarà facile, però lo stanno facendo.
4: Beh, c'è sicuramente una volontà di riscatto, diciamolo che ritornare alla vittoria dopo tante gare che la Ferrari manca appunto dal gradino più alto del podio è fondamentale. Ritornarci con Hamilton è ancora più simbolico. Perché...
0: Ascoltiamo un attimo Antonelli. E questo, scusami se ti ho interrotto Paolo Filisetti, ma è Kimi Antonelli, al quale viene detto hai 9 decimi da quello che ti precede, ovvero sia Russell, e 1 secondo e 1 da quello che ti segue Norris, che a differenza di quanto detto da Norris, Antonelli ha detto ho ancora tanta velocità, ho tanta velocità nel piede. Ascoltiamo Russell.
5: Non need to pick up the pace here, George.
0: E Russell viene detto accelera, sbrigati, perché altrimenti qui rischiamo veramente di mettere veramente in discussione il podio. Completa pure il tuo ragionamento, Paolo.
4: Sì, cioè intendevo semplicemente dire che se appunto Hamilton vince questa gara, beh, è simbolico. L'anno scorso, arrivato in Ferrari, si era trovato male, cioè, ovvero con una vettura a cui lui stesso ci ha ripetuto anche qui il giovedì precedente questo Gran Premio: non avevo potuto dare alcun apporto su questa macchina, invece ho dato i miei suggerimenti e riesco quindi ad essermi integrato in una squadra facendo valere i miei 7 titoli iridati e i miei 20 anni di esperienza come pilota. Insomma, è molto importante.
0: E adesso vi faccio un'altra domanda a tutti e due. Ascoltiamo un attimo Norris.
1: And it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
0: L'ingegnere di pista Lando Norris ha detto: è evidente che Kimi Antonelli ha ecceduto i track limits più volte di quanto è stato detto. Abbiamo inviato una segnalazione formale alla federazione e ci aspettiamo almeno una penalità di 5 secondi. E questo darebbe, diciamo, anche, come dire, l'autorizzazione, se così vogliamo, al box della Mercedes di dire a Russell: fai passare Antonelli, perché c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi che potrebbe, diciamo, andare a mettere a rischio anche sostanzialmente il podio. Bisognerebbe poi vedere effettivamente in resumi di pista libera che tipo di pace può avere Antonelli, ma questi sono dati che gli ingegneri possono avere a disposizione. Adesso si fa vedere, accenna anche una manovra di disturbo Antonelli nei confronti di Russell davanti a Hamilton, si sta giovando di questa cosa e sta guidando col braccio fuori dal finestrino, come si dice in gergo squisitamente tecnico. Altri 6 decimi guadagnati anche quest'ultimo giro, ha adesso 10 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di George Russell, che è sotto pressione nei confronti di Antonelli, il quale a sua volta è sotto pressione nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini, questo è il momento delle scelte, tanto più perché anche Mercedes, così come noi,

0: ha ascoltato quel team radio di McLaren?
1: Assolutamente, è abbastanza chiaro che adesso Russell stia facendo da tappo, quindi stia togliendo del potenziale ad Antonelli, sul cui casco pende anche il rischio di avere una penalizzazione di 5 secondi per violazione di track limits. Se sarà così, di conseguenza ci sono tutte le condizioni per lasciare che il pilota italiano si possa liberare del compagno di squadra e prendere un pochettino di vantaggio, anche perché Norris è abbastanza vicino. E in tutto questo vediamo Hamilton che è volato via, perché comunque mantiene un ritmo nettamente superiore con Russell, che sta soltanto facendo il suo gioco.
0: L'ultima vittoria di Lewis Hamilton in carriera risale al Gran Premio del Belgio del 2024, una vittoria peraltro arrivata a seguito di una squalifica, quella di George Russell, che aveva fatto una sosta in meno e fu squalificato poi perché la macchina fu trovata sotto peso, probabilmente proprio per via di quella strategia. Ma questa vittoria avrebbe un valore clamoroso. Io c'ero e c'eravamo tutti e tre, ragazzi, in Ungheria, quando l'anno scorso Lewis Hamilton a mezza bocca disse: la Ferrari deve cambiare pilota, sono inutile. Evidentemente lui anche in questo fine settimana ha parlato, ne parlavamo proprio ieri tra l'altro, certo, Paolo Filisetti, ha parlato da caposquadra, da uomo squadra, ha detto: mi sento ascoltato, sono convinto che la sinergia che abbiamo adesso è diversa rispetto a quello che c'era e questa cosa ci può portare alla vittoria. Detto fatto, è arrivata la vittoria, segno che c'è tanto dell'Hamilton pilota, ma anche tanto dell'Hamilton uomo squadra in questa situazione.
2: Assolutamente sì, lui adesso è perfettamente integrato, si è caricato in un certo senso la responsabilità del riscatto Ferrari, almeno così dà l'impressione nelle ultime gare e poi dalle parole che lui ha ampiamente detto. E poi vale la pena ricordare che l'ultima vittoria della Ferrari risale al Gran Premio del Messico del 2024.
0: E anche qui stiamo parlando di tanto tanto tanto tempo, perché il 2025 è stato un anno da tregenda assoluta per il cavallino. Anche giro più veloce per Lewis Hamilton, 1:20:01 nel suo carniere, e continua a girare comunque tra il mezzo secondo e i 6 decimi più veloce rispetto ai piloti che inseguono, nonostante sostanzialmente non ne abbia bisogno, perché il vantaggio è già importante, ma lui dal lato della sua esperienza sa che, così come si sono rimescolate le carte con la virtual safety car di Fernando Alonso, può risuccedere, e in quel caso meglio avere assolutamente un vantaggio di sicurezza. Hamilton, Russell, Antonelli. In questo momento Antonelli è leggermente più lontano, Alessandro Gargantini, nei confronti di Russell, 1:03 il distacco. Dietro c'è sempre Norris, che insegue come il proverbiale gatto attaccato alle parti intime, per cercare insomma di mantenere un distacco inferiore ai 5 secondi. Io credo che in questo momento Kimi Antonelli sia letteralmente tra l'incudine e il martello.
1: Sì, mancano ancora 10 giri alla fine del Gran Premio, avrà ancora le possibilità Antonelli, se gliene daranno la possibilità, di avvicinarsi al compagno di squadra, ed è un momento, sono alcuni giri abbastanza interlocutori.
0: E quindi insomma questi ultimi 10 giri saranno assolutamente caldissimi anche per quello che riguarda le possibilità in seno al team Mercedes, anche perché Lando Norris ha lamentato a più e più riprese di non avere pace, di non avere prestazione, però sostanzialmente comunque è sempre lì, Paolo, è sempre lì tra secondo e due secondi. È un grande bluffer, diciamo.
2: Esatto, il grande bluff. Però io sto ragionando e sto anche provando particolari emozioni, perché ci sto anche ragionando, in fin dei conti questa è la 7ª gara di questa stagione e risulterebbe essere, usiamo sempre il condizionale, la prima gara vinta da una vettura non Mercedes, quindi è molto importante quello che sta accadendo, più che altro per la stagione in quanto tale.
0: Per la stagione in quanto tale, per la stagione della Ferrari, che qui ha portato un pacchetto importante all'anteriore attuatore dell'aerodinamica attiva, pance, fondo, sia nell'ingresso che nel suo diffusore. Sto facendo il figo perché me l'hai spiegato tu, Paolo Filisetti, giovedì, venerdì, quindi diciamo.
2: Ma infatti io stavo sospettando, mi hai già rubato il posto, allora me ne vado.
0: No. Sto facendo il finto esperto, perché insomma.
2: No, ha portato veramente un pacchetto enorme. Lo stesso Toto Wolff ha detto: è un pacchetto mostruoso quello della Ferrari. Toto parla sempre da politico, ovviamente, però sicuramente arrivare a quei fatidici 64 millesimi che hanno separato dalla pole position, beh, è sostanziale.
0: È sostanziale. E a questo punto, Alessandro Gargantini, ti faccio un'altra domanda: se così dovesse finire la corsa, con la vittoria di Hamilton davanti a Russell e Antonelli, anche se Antonelli adesso si è riportato a 9 decimi da George Russell, la classifica vedrebbe in prima posizione sempre Kimi Antonelli, con un vantaggio comunque importante nei confronti di Lewis Hamilton, 56 punti, vado a memoria, e in terza posizione George Russell. Non è che Antonelli, che Hamilton

0: Nellizza per il mondiale, Alessandro.
1: Se gli verrà data l'opportunità, lui ci deve credere. Il mondiale è ancora molto lungo, di conseguenza tutto può ancora capitare. Chiaramente chi è in vantaggio gode della sua posizione, ma c'è tutto il tempo per vedere tante cose che probabilmente non ci aspettiamo nemmeno in questa stagione. Tornando a quello che diceva Paolo, c'è anche da considerare il fatto che prima della corsa di Monte Carlo si pensava che la Ferrari avrebbe potuto avere un vantaggio su un circuito sui generis dove comunque c'erano dei tratti di unicità. Un'eventuale vittoria a Montmeló avrebbe un peso assolutamente diverso, molto molto molto più importante, perché ricordiamoci che questa è una pista tecnica per eccellenza, è un po' considerato l'università per i tecnici, e riuscire a vincere su questo tracciato ha un valore certamente superiore e pone le basi per continuare sulle basi di una posizione tecnica molto migliore.
0: Certo. E Paolo Filisetti annuisce vigorosamente: mi state rubando il mestiere, ragazzi, ve la suonate e ve la cantate dicendo delle cose, diciamo, sacrosante. Paolo Filisetti dava ragione ad Alessandro Gargantini, perché questa vittoria ha un peso specifico importante anche da questo punto di vista, no?
2: Beh, ha un peso specifico molto importante. Ricordiamoci che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente gli ADUO, cioè vale a dire quegli sviluppi concessi a livello di power unit. Sappiamo che la Ferrari ha comunque un gap.
0: Si parlava di settaggi, di situazioni, Hamilton ha detto no, ma ci penso io.
2: Quindi dicevo, in questo momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente dalla federazione, anche perché ci sono state delle contestazioni da parte stessa della Red Bull su quale sia la concessione di questi ADU, di questi sviluppi aggiuntivi. Sappiamo che la Ferrari sarà molto aggressiva su questi sviluppi, dovrebbero essere concessi due, e dalle indiscrezioni che ne abbiamo raccolto nei giorni scorsi, il primo motore voluto dovrebbe già essere presente dal prossimo Gran Premio, tra 2 settimane in Austria.
0: E dunque un outlook, parlando da economista quale non sono, positivo più che mai per quello che riguarda la Ferrari, con Lewis Hamilton che a 7 giri dal termine comanda in carrozza il Gran Premio di Catalogna, con Isaac Hajar che era 8º, si ferma ai box, probabilmente ha spazio per un free stop, potrebbero aver ragionato su questo per andargli a sostituire gli pneumatici, anche se monta gomme rosse usate, non nuove. Il pilota da Red Bull che occupava 8ª posizione adesso va a rientrare in pista. Dicevamo di Lewis Hamilton che comanda in carrozza con 14 secondi e mezzo il Gran Premio di Catalogna, e con un Kimi Antonelli che adesso è tornato vicinissimo negli scarichi di George Russell, è ad appena 4 decimi, pronto a cercare di affondare il colpo nei confronti di George Russell, e i gesti che stava facendo Alessandro Gargantini, copiato in questo anche dal nostro Paolo Filisetti, indicavano proprio questo.
1: Abbiamo parlato di fase interlocutoria, quella nei giri precedenti, adesso Antonelli si è fatto veramente sotto e cercherà di pretendere di avere spazio, perché fino adesso ha esattamente eseguito il compito che gli è stato dato, anche a suo, diciamo, non a suo vantaggio, ecco, a suo
0: diciamo rimettendoci, mettiamola, certo, così. Intanto da dire che Norris è scivolato a 3 secondi e 1 da Antonelli, e questa è una notizia importante, perché sappiamo che su Antonelli, anche se non c'è ancora ufficialmente un'investigazione, per cui di fatto il tutto è frutto di un ragionamento dell'ingegnere della McLaren, a volte magari anche a voler motivare Lando Norris, non lo possiamo sapere, spesso gli ingegneri devono usare sia il bastone che la carota, ma adesso Antonelli è vicinissimo a Russell, è a 3 decimi, si affronta all'ultima curva, curva 14, e poi rettilineo del traguardo. Andiamo in radiocronaca allora per vedere se Antonelli cercherà il sorpasso nei confronti del proprio compagno di squadra. Gli è in scia, gli è molto vicino e gli va a prendere l'interno, prova a coprire l'interno, lo manda quasi sull'erba Russell, ma Antonelli va all'attacco, passa e si prende la 2ª posizione. Vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, perché adesso ha diritto di traiettoria dall'altra parte Russell, ma Antonelli con esperienza si allarga verso la sinistra andando a coprire anche curva 3, però ha avuto una buona uscita Russell, che cerca di andare all'esterno a passare Antonelli, ma lì all'esterno non si passa e Antonelli chiude un sorpasso importantissimo, scoda leggermente la macchina di Russell in accelerazione in discesa verso curva 5. Ieri abbiamo fatto un bellissimo giro di pista a piedi con Alessandro Gargantini per poter apprezzare anche le pendenze di questa pista. Antonelli chiude il sorpasso e si porta in 2ª posizione. Alessandro Gargantini, questa è una martellata clamorosa sugli alluci virtuali, ma neanche tanto, di George Russell.
1: Assolutamente, diciamo che Antonelli ha fatto di tutto per rispettare fino in fondo il compagno di squadra, ma la differenza era talmente evidente che ha dovuto liberarsene, e per Russell

0: sicuramente un colpo molto duro questo dal punto di vista morale e psicologico.
1: Sbanda addirittura la vettura di Kimi Antonelli, segno che comunque sia a posto con le gomme, non è neanche lui, ma è altrettanto vero, Paolo Filisetti, che passare tutti quei giri dietro senza dubbio non ha aiutato le coperture della macchina dell'italiano.
2: Nella maniera più assoluta non ha aiutato, e vedo che c'è un elemento dell'ala anteriore che sembra rotto, via, a livello della paratia laterale.
1: Esatto, non sappiamo se ci sia stato un contatto con il compagno di squadra, se una scordolata o se qualcosa.
2: Oppure magari anche semplicemente anche un urto sul cordolo, però sta perdendo l'elemento della bandella.
1: Sta perdendo l'elemento della bandella e nonostante tutto ha già un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di George Russell, segno che effettivamente aveva tanta prestazione in più, e a questo punto io credo che al muretto della Mercedes si mangeranno i gomiti, perché questa poteva essere, e Alessandro Gargantini annuisce. Ascoltiamo Antonelli. Attenzione, si ferma la macchina di Antonelli, si ferma la macchina di Antonelli, clamoroso, si ferma la macchina di Antonelli proprio mentre stava parlando il suo ingegnere di pista, in cui gli ricordava del warning per track limits. Si ferma la macchina di Kimi Antonelli a 4 giri dal termine, colpo di scena clamoroso, come cambiano le cose nello spazio di un amen. Ritiro per la macchina di Kimi Antonelli con la McLaren di Norris che arriva sul podio, e procede lentamente anche la macchina di Leclerc. Che cosa sta succedendo, amici radioascoltatori? Che cosa sta succedendo? Procede lentamente anche la Ferrari di Leclerc. Davanti a tutti c'è sempre la Mercedes di Lewis Hamilton. Russell è seconda, 19 secondi, ascoltiamo Leclerc. Ha perso il power steering, ha perso il servo sterzo, ha perso lo sterzo, pronti a uscire i meccanici della Ferrari per una sosta, pronti a uscire anche quelli della Mercedes, quelli della Mercedes restano ancora ai box, quelli della McLaren invece sono usciti. Ritiro per Kimi Antonelli, che dunque chiude con 1-0, questa situazione dunque passa dall'essere uno dei vincitori di questo Gran Premio all'essere lo sconfitto, non per colpa sua. Si ritira anche Leclerc, terzo weekend assolutamente da dimenticare per la Ferrari. E a questo punto, mentre tanto vediamo che Leclerc, proprio per aver perso il power steering, ma evidentemente c'è stato un guasto generale a livello idraulico, visto che ha parcheggiato la propria vettura ferma senza più neanche trazione, ha effettuato anche un lungo, e a questo punto dicevamo cambiano, è ripartito invece Leclerc, è riuscito a ripartire, sta cercando di portare la propria macchina ai box, ma credo che avrà comunque dei problemi a proseguire la sua gara. Hamilton, Russell, Norris, questa è la nuova situazione. E adesso invece la battaglia per il campionato, che sembrava sorridere ad Antonelli nonostante tutto, si riapre clamorosamente. Alessandro Gargantini.
0: Sì, a vantaggiarsene di più è in questo momento Hamilton, perché è l'avversario più vicino ad Antonelli. Russell tirerà un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato battuto per la sesta volta consecutiva dal suo compagno di squadra.
1: Si ferma in box Leclerc, gara finita per lui. A Lewis Hamilton, il suo compagno di squadra, l'ingegnere di pista, gli dice stay out della serie, resta fuori, non andarti a fermare ai box. Il vantaggio è di 24 secondi nei confronti di George Russell, incredibile signore e signori, 24 secondi, non ci avremmo mai creduto, Paolo Filisetti, se ieri ci avessero detto vincerà una Ferrari con 25 secondi di vantaggio sulla Mercedes.
2: No, assolutamente non ci avremmo mai creduto, una gara ricca di colpi di scena, sicuramente avvincente, una gara che cambia relativamente gli equilibri di questo campionato. In questo momento sì, ne trae grandissimo vantaggio ovviamente Hamilton da vincitore, ma anche George Russell, insomma 18 contro 1-0 del compagno di squadra, insomma non è male.
1: Bisogna dire a onor del vero che si pareggerebbe il conto delle IL, perché in Canada George Russell aveva patito un 25-0, anche in quel caso non per colpa sua, e dunque volendo diciamo parlare di cavala, a parità di IL Antonelli resta comunque ben davanti, esatto, nei confronti di George Russell. Di certo questo non ci voleva per il campionato del 19enne bolognese, che non per colpa sua, al termine di una gara gestita con grande saggezza, perché comunque stava portando la sua Mercedes nella sua non miglior giornata fino al secondo posto, deve accontentarsi di 1-0. Sul podio ci sale Lando Norris con la McLaren Sorniona, che riesce in qualche maniera comunque a salvare il proprio weekend. Adesso Kimi Antonelli riceve un passaggio da un ragazzo in scooter che lo riporterà ai box per insomma andare anche a sbollire la rabbia e la delusione. Non resta in discussione fino a questo momento, quantomeno, ma manca un giro e mezzo al termine, la vittoria di Lewis Hamilton, che va ad incamerare 25 punti e che porterebbe a questo punto il suo svantaggio nei confronti del leader del campionato a 41 lunghezze, visto che erano 66. Ma lo scenario è interessante, Paolo.
2: Beh, lo scenario è interessante, è un campionato che si dimostra avvincente rispetto al fatto che è stata una striscia unica di vittorie Mercedes sino alla gara precedente, quindi qualcosa che in un certo senso non abbiamo mai visto, perché anche in campionati passati dove avevamo visto un dominio di una squadra, spesso e volentieri queste strisce hanno continuato anche se magari con qualche alternanza. Qui la situazione è completamente diversa, cioè prima di tutto vediamo anche a livello di affidabilità, Mercedes stessa non è infallibile.
1: Assolutamente, 2-0 per la Mercedes, 1-0 quest'oggi anche per la Ferrari, per un danno di tutt'altro tipo. Only the brave, only one will survive, e in questo caso a sopravvivere è più che mai Lewis Hamilton. Un giro e mezzo al termine per il baronetto inglese, 7 volte campione del mondo. Ultimi chilometri per il pilota della Ferrari, che sta andando a conquistare la vittoria numero 106 in carriera, e fa senso solamente dirlo. 2 anni dopo il Gran Premio del Belgio del 2024 tornerà, si appresta a tornare sul gradino più alto del podio con la Ferrari, andando a testimoniare come la sfida che è andata a raccogliere oramai sostanzialmente 3 anni fa, perché l'annuncio era stato dato agli albori della stagione 2024, non era fine a se stessa, non era un'operazione di marketing, non si trattava semplicemente di mettersi una figurina in casa, ma si trattava di mettersi in casa un grande pilota, ma soprattutto un pilota che andava ascoltato per cercare di modificare anche qualche tipo di, insomma, procedura che in seno al team Ferrari magari non funzionava. L'esperienza e il know-how di un 7 volte campione del mondo, di un pilota che corre in Formula 1 dal 2007, che nel suo primo anno di Formula 1 ha sfiorato già il titolo mondiale, perso per un punto da Kimi Raikkonen con la Ferrari, che ha conquistato poi all'ultima curva, sempre per un punto nel suo secondo anno di Formula 1, il mondiale con la McLaren, un pilota che era un'ira di Dio appena arrivato. Ricordiamo che come compagno di squadra in McLaren aveva un signore che si chiama Fernando Alonso, curiosamente proprio colui che gli ha regalato, e lui non si amano particolarmente, la vittoria quest'oggi con il guasto della sua Aston Martin. Un pilota che poi negli anni è cresciuto, è diventato anche, come dire, un fenomeno a 360 gradi, il suo impegno civile, la scelta dell'alimentazione vegana, il suo impegno contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Il messaggio ispirazionale il giorno della conquista del suo 7° mondiale a tutti i ragazzi là fuori che sono in difficoltà: ce la potete fare, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche a voi, e ce la sta facendo in questo momento. Affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton, e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024, non si arriva sul gradino più alto del podio da rossa dal Gran Premio del Belgio del 2024. Lewis Hamilton non vinceva un Gran Premio. In seconda posizione arriva adesso George Russell, fra poco arriverà anche Lando Norris a chiudere il podio, e questo è un momento, non ce lo nascondiamo, Alessandro Gargantini e Paolo Filisetti, prima da te Alessandro, prima di tutto emozionante.
0: È un momento iper emozionante per tutti i ferraristi, per lo stesso Hamilton, perché dall'altezza di 7 titoli ridati questa sarà probabilmente una delle emozioni più grosse della sua carriera, perché vincere con la Ferrari era qualcosa che gli mancava, era qualcosa che mancava a tutti vedere, e finalmente quel giorno è arrivato.
1: Finalmente quel giorno è arrivato, la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris, Paolo Filisetti. E adesso, soprattutto dopo aver vinto a Barcellona in questa maniera, con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes, ed è andato a spasso negli ultimi 2 giri, un pensierino al mondiale ce lo deve fare.
2: Beh, la Ferrari deve fare un pensierino al mondiale, non solo Hamilton, adesso al di là delle, di tutte
1: le... Ascoltiamolo per un attimo, perché questo...
3: Well done, Lewis, well done. Finally you got you deserved the first year that we will remember. Thank you.
4: Congratulations with Jim. Good job.
5: Ciao ragazzi, grazie a tutti, I'm Maranello, thank you so much, you helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you, and to my family, I love you, and to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Grazie.
6: Grazie a te, Lewis.
1: Mi ha colpito molto l'ultima parte del suo messaggio. Grazie a tutti quanti i miei fan che continuano a ricordarmi chi sono. Segno che insomma qualche certezza gli è mancata l'anno scorso a questo ragazzo.
2: Beh, assolutamente sì, qualche certezza gli è mancata, qualche critica ovviamente gli è arrivata, perché

0: sicuramente tutti eravamo incerti se avesse perso quello smalto che gli aveva permesso di conquistare i 7 titoli, e questo testimonia anche che c'è l'aspetto profondo umano dei piloti, e insomma anche dal punto di vista tecnico grande soddisfazione per i tecnici che hanno realizzato una macchina. L'avevamo detto dall'inizio stagione, in un certo senso, che questa macchina c'era e il propulsore rappresentava la parte forse meno performante, però io credo che si meritano un plauso tutti i tecnici di Maranello, perché spesso e volentieri magari tendiamo un po' troppo spesso a prenderli in giro non rispettandoli.
1: E in questo caso il loro job, il loro lavoro lo hanno fatto. Grazie ragazzi, ha detto in italiano, meglio senza dubbio al volante che come interprete della nostra lingua Lewis Hamilton, ma quest'oggi glielo perdoniamo. Salta fuori dalla macchina, si lancia contro la sua crew, perché Lewis Hamilton, signore e signori, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Hamilton davanti a Russell e Norris a chiudere la zona punti. Verstappen, Piastri, Ajar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad ritirati per dei guasti meccanici, Kimi Antonelli quando era secondo e Charles Leclerc quando occupava la sesta posizione. Ci fermiamo qui perché adesso mi stacco per andare a cercare di cogliere anche le parole dei protagonisti. Ringrazio i miei ospiti, sempre graditissimi, sempre grazie. Tra l'altro Kimi Antonelli va ad abbracciare Lewis Hamilton, è il primo ad andare a abbracciare Lewis Hamilton e a congratularsi con lui, e questa è una scena bellissima, perché dopo il Gran Premio di Monte Carlo Lewis Hamilton è stato il primo ad andarsi a congratulare verso da Kimi Antonelli, e questa è la Formula 1 che ci piace. E con questa immagine vi salutiamo, con un Lewis Hamilton che commosso adesso si accoscia quasi a voler realizzare quello che ha fatto dopo aver ricevuto i complimenti di Kimi Antonelli. Paolo Filisetti, grazie. Alessandro Gargantini, grazie. Linea allo studio.
2: Grazie a te. Ciao.

0: 10:43 minuti, ci siamo arrivati insieme a The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, il tutto per festeggiare il successo di Lewis Hamilton su Ferrari alla sua 31esima gara in rosso. Ha rotto una sorta di tabù, il britannico ha conquistato il Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale, firmando la sua prima vittoria appunto al volante della Ferrari. Adesso parliamo di mondiali di calcio con l'intervista di Nico Forletta a Marco Astolfi, responsabile Broadcast Service per i rapporti con gli altri broadcaster in occasione dei mondiali di calcio.
1: Marco, quanto è difficile organizzare un evento come i mondiali di calcio?
2: Beh, è difficile perché è comunque una missione che dura tanto tempo. Noi abbiamo cominciato a preparare la Coppa del Mondo 3 anni fa. Adesso stiamo praticamente consegnando quello che è stato preparato per 3 anni. Quindi adesso è bello vedere concretizzare tutto quello che abbiamo preparato.
1: Quanta gente fa parte della vostra squadra di lavoro?
2: Allora, è una domanda complicata perché noi come staff fisso di HBS in questo momento siamo circa 300 persone, però durante l'avvenimento siamo 3.000, anzi più di 3.000 anche questa volta. Il nostro lavoro fondamentalmente consiste in questo: noi siamo il partner della FIFA per la produzione delle immagini in diretta della Coppa del Mondo.
1: E dei suoni.
2: E dei suoni, evidentemente.
1: Immagino che sia davvero difficoltoso coprire soprattutto un evento come questo organizzato in 3 paesi diversi, seppur nello stesso continente, ma con distanze siderali.
2: Siamo passati effettivamente da un modello come la Coppa del Mondo nel 2022 che abbiamo fatto in Qatar, che era la prima Coppa del Mondo in una sola città. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Doha, ero in un albergo al 15° piano e ho guardato attraverso la finestra e all'orizzonte vedevo 4 stadi. Questa volta siamo nel modello completamente opposto. È chiaro che tra Stati Uniti, Messico e Canada le distanze, 16 stadi, il fatto che sia poi la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, il fatto che siamo passati da 64 a 104 partite, tutto naturalmente è aumentato in termini di tutto, di distanze, di mezzi, di tutto.
1: E suppongo siano aumentati anche i broadcaster coinvolti.
2: No, diciamo che i broadcaster sono sempre più o meno quelli, diciamo che i broadcaster poi con cui lavoriamo sono i broadcaster del mondo intero. Quindi poi anche a livello di cifre parliamo di io lavoro praticamente con circa 320 broadcaster del mondo intero tra TV, piattaforme digitali e radio, quindi diciamo che non c'è un solo paese nel mondo che non sia coinvolto nella Coppa del Mondo. Però poi diciamo, mentre prima nel 2022 erano tutti nella stessa città, oggi con questa Coppa del Mondo ci sono praticamente 2 tornei in uno, la fase di gruppo che è quella delle prime 72 partite, in cui i broadcaster, soprattutto quelli che rappresentano le squadre qualificate, si concentrano sulle partite della loro squadra. Poi dai 16esimi di finale comincerà un'altra Coppa del Mondo, in cui mano a mano che le qualificazioni renderanno le partite anche più interessanti da un punto di vista editoriale, quelle grandi squadre che cominciano a incontrarsi fra di loro, a quel punto più televisioni saranno comunque portate a interessarsi a quelle partite.
1: La mia curiosità è una divisione di broadcaster per continenti. Suppongo che l'Europa sia la più rappresentata.
2: Allora no, la più rappresentata è l'America del Sud. America del Sud e America Centrale. Tra l'altro quelli su cui la distribuzione dei diritti è più capillare. Poi naturalmente l'Europa seconda e poi il resto del mondo.
1: Divisi per TV, radio e poi i nuovi mezzi.
2: Di fatto ci sono circa 220 TV, una novantina di radio e poi il resto sono news agency. TV include allo stesso tempo quelli che noi chiamiamo i broadcaster tradizionali, quindi le radio e le TV tradizionali di ogni paese, e poi le nuove piattaforme digitali che sono oggi una realtà di tutti i mercati.
1: Per capirci, la RAI che è presente qui con la TV e con la radio, come viene catalogata? Come un unico broadcaster?
2: Come un unico, come un unico broadcaster. Sì. Tradizionale.
1: Tra invece i non tradizionali ce n'è qualcuno che può suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori?

0: ascoltatori?
1: Beh, io per esempio la differenza che faccio fra un broadcaster tradizionale e una piattaforma digitale è che oggi le piattaforme digitali, le più sofisticate, tendono a non trasmettere soltanto un segnale della partita, nel senso che lo spettatore che assiste alla partita con la piattaforma digitale guarda il segnale principale e poi può selezionare altri canali in cui ci sono altri tipi di telecamere che riprendono da altri angoli la partita.

0: Il palinsesto, con tutto quello che noi gli forniamo, tra quello che noi produciamo di riprese live e tutto quello che produciamo, anche perché non ho parlato del fatto che noi abbiamo anche delle squadre che girano nelle città, che fanno reportage in tutti i sensi, quindi c'è anche un server con cui noi mettiamo ore e ore di contenuto pronto a essere utilizzato, e tutto ciò per queste piattaforme digitali va a nutrire praticamente una copertura 24 ore su 24 che naturalmente un broadcaster classico non è interessato a fare.
1: Ma non potrebbe neanche.
0: Poi ci sono, parlavo dei sudamericani, per esempio in America del Sud o centrale ci sono dei broadcaster che tendono, per loro la Coppa del Mondo ogni 4 anni è l'avvenimento e quindi tutto ruota attorno all'organizzazione della Coppa del Mondo. In Europa questa cosa esiste praticamente, non esiste.
1: I broadcaster tradizionali più presenti nella storia dei mondiali di calcio quali sono?
0: Ci sono broadcaster che sono sempre loro, ci sono gli inglesi, sono sempre loro, la Rai, anche in Spagna, anche forse l'unico mercato in cui c'è una certa evoluzione è il mercato sudamericano e soprattutto il brasiliano, in cui c'è stato un cambiamento recentemente, forse anche lì grazie all'avvento delle piattaforme digitali, in cui oggi il vecchio broadcaster tradizionale ha un po' perso terreno rispetto alla nuova piattaforma digitale che sta prendendo il sopravvento.
1: Nell'organizzazione qual è la difficoltà maggiore che voi incontrate di solito ogni 4 anni?
0: Diciamo, io non parlerei di difficoltà, direi di ogni Coppa del Mondo presenta delle condizioni a cui bisogna adattarsi, e abbiamo già parlato delle distanze in questo caso. Per esempio a Doha, quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo in Qatar, avevamo, se ricordo bene, 5 o 6 squadre di produzione. Oggi con 3 paesi, 16 stadi, abbiamo una squadra di produzione fissa in ogni città, quindi siamo passati da un modello in cui avevamo 6 squadre di produzione a 16 squadre di produzione. E poi ci sono anche le difficoltà tecniche, perché gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio, quindi abbiamo dovuto costruire le piattaforme per le telecamere, abbiamo dovuto costruire le infrastrutture per accogliere le televisioni e le radio. Una difficoltà, per esempio, banalissima, la taglia di un terreno di football americano non è la stessa di quello di un terreno di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni. Gli spogliatoi degli stadi di football americano non sono assolutamente nello stesso posto degli stadi di calcio. Negli stadi di calcio di solito gli spogliatoi sono in una zona centrale, sì, con un tunnel. I giocatori entrano sul campo da calcio direttamente attraverso questo tunnel centrale. Negli stadi di football americano invece gli spogliatoi sono in un altro settore. E infatti noterete su questa Coppa del Mondo, soprattutto per gli stadi americani, che i giocatori entreranno da destra, da sinistra, dall'angolo in alto, dall'angolo in basso, perché cambierà la configurazione a seconda dello stadio. Dallas, per esempio, è uno degli stadi che ha subito una delle modifiche più impressionanti. Siccome la posizione del campo era troppo bassa per le telecamere, per avere l'angolo giusto per poter inquadrare da tutti gli angoli necessari la partita di calcio, il terreno è stato alzato di quasi un metro. Centinaia di posti a sedere che sono stati condannati.
1: Certo.
0: E poi c'è stato un riporto di materiale che è stato utilizzato per poter sollevare il terreno. Questi sono lavori che sono stati fatti dalla FIFA, nel senso che noi poi beneficiamo intanto che partner della FIFA di questi lavori. E poi gli stadi di football americano sono tutti stadi col terreno artificiale.
1: Sintetico.
0: E quindi il terreno sintetico è stato tolto e la FIFA ha installato
1: l'erba naturale. Comunque sia, c'è anche il Messico e lì è il calcio che comanda, quindi lì andavano bene gli stadi.
0: Assolutamente, lì ci siamo ritrovati effettivamente con delle infrastrutture esistenti, Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, anche se poi è stato necessario comunque fare un upgrade di queste strutture. Una parola in particolare su Città del Messico, che è comunque uno stadio che è stato completamente rinnovato.
1: Che per noi quello stadio
0: leggendario, ecco. Io ero piccolissimo,
1: eravamo in due. Mio primo ricordo di un mondiale è quell'Italia-Germania 4-3. Sì, quella me la ricordo.
0: Naturalmente partita leggendaria per noi italiani. E appunto l'altro giorno la partita d'apertura fra il Messico e il Sudafrica è stata la prima partita che lo stadio Azteca ha ospitato dopo tantissimi anni di rinnovamento. E poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il Canada.
1: Ecco, altra curiosità dunque, il Canada. Lì il calcio si è praticato però...
0: Però gli stadi di Toronto e Vancouver, che sono i due stadi che ospitano la Coppa del Mondo, vengono accolte le partite di calcio.

0: Tra l'altro lo stadio di Vancouver è uno stadio che conosciamo bene perché è lo stadio in cui abbiamo organizzato nel 2015 la Coppa del Mondo femminile, che è stato un avvenimento eccezionale per l'America del Nord, perché possiamo anche dirlo, in America del Nord forse il calcio femminile è anche più popolare del calcio maschile.
1: Mi viene in mente una cosa, l'ultima cosa: i prossimi mondiali saranno non più tre paesi diversi, qua si parla anche di continenti diversi ai prossimi mondiali, bella sfida quella.
0: Non mi ricordo chi è che diceva, no, sempre più in alto. È esattamente la stessa cosa, e già si parla di più squadre, no? Si parla già di un campionato a 64, cioè una Coppa del Mondo a 64 squadre, quindi se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere 124-128 partite, più i tre continenti, quindi sì, sicuramente ancora più elementi e più sfide sia logistiche che operative che tecniche.
1: Vabbè, allora fra 4 anni ci ritroveremo e ci racconterai come siete riusciti in questa che adesso sembra veramente un'impresa improba, e speriamo che ci sia pure l'Italia magari.
0: Alla prossima, speriamo.
1: Speriamo.

16:58 minuti, Franco Battiato, dopo La voce del padrone, è arrivato, anno 1982, L'arca di Noè, e questo era il brano trainante Voglio vederti danzare. Ciclismo, il norvegese Kasper Haugland ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, la Reggio Calabria Vibo Valencia, ha preceduto il gruppo di un secondo appena, gruppo regolato in volata da Davide Fabbro. Terzo posto per

0: Davide Donati. Intanto, per ciò che riguarda gli aggiornamenti tennistici, vi confermiamo l'eliminazione sull'erba di Hall nel torneo di qualificazione al tabellone principale per Lorenzo Sonego, battuto dal georgiano Basilashvili per 2-0. Invece ha perso il primo set al tie-break Mattia Berlucci, che si gioca a sua volta l'ingresso nel tabellone dei bravissimi di Hall contro l'australiano Bolt. Conduce 6-5 nel secondo parziale, ma al servizio c'è proprio Bolt. Adesso noi diamo la linea all'informazione delle ore 17 e poi gireremo pagina e sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
4: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. Almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena. Almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
3: Intercettata dalla Marina Militare inglese nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione infligge un altro colpo alla Russia.
5: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore, i commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giuli. La cronaca italiana: incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17

0: 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono due giovani vicentini gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto.
1: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che staranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno, co-conduttrice della rassegna, è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
2: Poter portare nella mia terra con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e le autrici che più amo, per me è una grande felicità.
1: Quanto le manca la sua Puglia?
2: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
1: Maurelia Carafa, GR1.
0: E la linea torna Domenica Sport, buon ascolto.
3: Domenica Sport.
4: Sono le 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece cura la parte tecnica e c'è il successo di Lewis Hamilton tornato sul gradino più alto del podio a quasi 2 anni di distanza dall'ultima volta. Parliamo chiaramente di Formula 1, del Gran Premio di Catalogna vinto dal pilota britannico che ha conquistato il suo primo successo con la scuderia Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Norris che ha approfittato del ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli per un problema sulla sua monoposto. Fuori dai giochi nel finale anche l'altro ferrarista Charles Leclerc al suo ritiro numero 2, quindi secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte Carlo della settimana scorsa. Quarta posizione per Max Verstappen su Red Bull, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Isaac Hajar. A completare la top 10 di giornata Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Hartwig Lindblad. Prossimo appuntamento nel weekend finale del mese di giugno con il Gran Premio di Austria. Torna a sorridere quindi la Ferrari. Per ciò che riguarda il calcio, ricordo i risultati delle partite di stanotte. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato Haiti per 1-0, l'Australia ha battuto la Turchia di Montella per 2-0. Ricordo anche che Sonego è fuori dal tabellone principale dei Halle e sta giocando invece Mattia Bellucci per lo stesso obiettivo. Ha conquistato 7-5 il secondo set, parziale di 1-1 nella terza partita. Bolt ha vinto il primo set 7-6, quindi al tie break. Bellucci il secondo 7-5, 1-1 nel terzo e decisivo set, con Bellucci adesso al servizio.

0: Alle 17:12 minuti ci siamo arrivati insieme con Sombra Potential. Diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Buona domenica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a te naturalmente. Tra l'altro, ovviamente, sai, parlando alle nuove generazioni, ti conoscono solo come commissario tecnico, solo tra mille virgolette. E Andrea Soncin, il Cobra, in campo, un soprannome che insomma voleva dire molto. Pensa, Andrea, io mi ricordo, lavoravo a Rai International, una tua partita con la maglia del Lanciano in Serie C. Sei stato forse capocannoniere del torneo. La partita era Napoli-Lanciano e tu segnasti il gol del vantaggio all'allora San Paolo con una bella girata su un cross proveniente da, ora mi pare di dire da sinistra, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Te la ricordi quell'azione, Andrea?
1: Sì, ho un brutto difetto fin da bambino che mi ricordo un po' tutti i gol che ho fatto da bambino, addirittura me li scrivevo sul quaderno, cioè, presente quelle cose che ormai si sono magari anche un po' perse, però sì, me lo ricordo, più di 20 anni fa, fanno parte ormai di una vita molto lontana che però è sempre piacevole ricordare.
0: Insomma, noi abbiamo ancora negli occhi, devo dirlo, il primo tempo sontuoso delle tue ragazze contro la Svezia. Può rappresentare questo il punto di partenza, la base solida, come dire, le fondamenta vere, più salde, anche a livello mentale, su cui costruire il piano superiore, Andrea?
1: Sì, assolutamente. Dal punto di vista della prestazione è stato un primo tempo forse

0: perfetto quello che volevamo fare, abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo giocato secondo quelle che sono le nostre idee e su questo vogliamo rinsaldare ancora di più la convinzione e la fiducia che abbiamo poi nell'affrontare a ottobre gli spareggi, quindi c'è grande consapevolezza, c'è stata grande dimostrazione e così siamo riusciti a mostrare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità. Poi questo turno di Nation League, di qualificazioni, ci ha dato anche delle indicazioni su alcuni aspetti che sicuramente dobbiamo migliorare per il nostro percorso che stiamo portando avanti ormai da tempo, però le ragazze hanno mostrato grandissime potenzialità e per questo c'è grande fiducia.
1: Si deve lavorare sui calci piazzati, ovviamente, questo l'abbiamo detto, però è importante, io credo, l'atteggiamento, perché una squadra italiana che ha dimostrato la baldanza ma anche un dinamismo piacevole del tenere palla in terra scandinava, io personalmente non me la ricordavo, però con me chi ha seguito magari più spesso l'evoluzione del calcio femminile a proposito della Nazionale Azzurre era di questo avviso e lo ha sottolineato più volte. Ecco, parlavi en passant dei playoff, ma questo regolamento ti convince appieno per andare ai mondiali? Insomma, non si riesce neanche a capire, viene sulla prima della Nations League, insomma, ecco. Capisco che sia magari più facile poi da spiegare l'avversario quando si conosce rispetto alla formula, però mi sembra arzigogolato, no?
0: Sì, è una formula particolare che però negli ultimi anni sta portando a un innalzamento notevole di quello che è il livello delle varie categorie, chiamiamole così, di Nation League, quindi questo porta poi a gironi molto equilibrati come è stato il nostro per la qualificazione. Sì, si qualifica solo la prima, è vero, noi non l'abbiamo vissuta come come un dramma, ovviamente c'era la consapevolezza di poter centrare anche il primo posto, però ci prendiamo la seconda opportunità, che è quella attraverso una serie di spareggi che siamo sicure di poter affrontare nel modo migliore, con quell'identità e quel dinamismo di cui stavi parlando prima, che è quella di portare in campo il dominio del gioco, il dominio che non è soltanto quando si ha la palla, ma un controllo maggiore anche quando non si ha la palla, quindi una riconquista principalmente nella metà campo offensiva, per evitare poi anche quelle situazioni di palla inattiva che contro squadre con una fisicità o con caratteristiche differenti dalla nostra possono metterci in difficoltà.
1: Sai cosa ti volevo chiedere, Andrea? A livello giovanile, no? Nel vostro settore, come sta andando il reclutamento delle ragazze poi da inserire nelle rappresentative maggiori? Cioè, mi spiego meglio, la ferriera è fluida? Garantisce secondo te che una volta premiato il merito avvenga quello che un allenatore realmente si augura, ovvero avere problemi di scelta? E in seguito a questo, a parità di età, no? Una ragazza di 18 anni, diciamo, calcisticamente è più matura rispetto a un coetaneo maschio? Hai potuto anche soppesare questo oppure no?
0: Ma per quanto riguarda il discorso della filiera, ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti un progetto proprio fondato su questa parola, sul concetto di filiera. Filiera che sta per quello che vogliamo portare avanti in accompagnamento e monitoraggio del talento, quindi cercare di costruire un percorso individuale per ogni ragazza, rispettando quelli che poi sono i tempi di crescita, di maturazione che ogni ragazza può e deve avere all'interno del percorso che poi fa il club. E questo, secondo me, vedendo anche quello che nazioni, stati hanno fatto, che sono partiti un pochino prima di noi per quanto riguarda il calcio femminile, prendendo questo insegnamento, penso che sia il modo migliore per permettere poi sempre più ragazze di affacciarsi col merito, partendo dal merito, ma con qualità e con quel talento che è richiesto poi per giocare competizioni di alto livello, che è quello che vogliamo fare con la nazionale maggiore, con continuità. E per quanto riguarda la maturità di cui mi parlavi, penso che sia un fatto proprio individuale,

0: quello che posso dire dall'esperienza che sto vivendo, le ragazze entrano molto più in profondità di tutte le situazioni, quindi è un confronto continuo che permette anche a noi tecnici di doverci continuare a aggiornare, perché c'è un livello culturale medio molto alto, e quindi la proposta poi che deve essere fatta loro deve essere altrettanto di valore.
1: Ecco, quando Andrea Soncin, no, deve spiegare un'esclusione, succede a una delle sue atlete, hai notato, al di là dei singoli caratteri, ovvio, questa è la prima cosa, reazioni diverse tra giocatore, quindi uomo e giocatrice, oppure no?
0: Sì, assolutamente, ma questo è un po' in tutti gli aspetti della vita, no? Che comunque la risposta primaria è principalmente quella emotiva, quindi di sicuro la comunicazione deve essere una comunicazione empatica nel comprendere quelli che sono gli stati emotivi della ragazza con cui mi sto confrontando. Certo, a livello di nazionale maggiore e di prime squadre, diciamo così, è normale che ci siano delle scelte che vadano oltre a quelle che è il percorso individuale delle ragazze che stanno facendo. In fase giovanile invece è giusto entrare un pochino di più nella spiegazione, anche nell'accompagnamento proprio di quel percorso di cui stavo parlando prima. Ci sono differenze, sì, ma come ci sono differenze un po' in tutti i rapporti che abbiamo quotidianamente all'interno della nostra vita.
1: La presenza di Andrea Soncin ai nostri microfoni non è passata sicuramente inosservata. C'è un numero per i messaggi WhatsApp dei nostri amici radioascoltatori che ci scrivono, non solo dall'Italia, perché ovviamente ormai la tecnologia fa sì che in tempo reale tutto il mondo sia collegato. Ebbene, dalla Sardegna, Luigi Serra. Ciao Giovanni, per favore salutami Soncin e fagli un in bocca al lupo per le qualificazioni mondiali. È seguita questa nazionale, Andrea. Avete, come dire, credo, un volano importante, no? Al di là poi del primo, il secondo posto, il girone, i playoff. Rappresentare comunque i colori azzurri credo che sia quella gratificazione, ma anche quello zaino sulle spalle che ritengo sia piacevole da portare, indipendentemente poi quando ci si deve fermare lungo il percorso.
0: Sì, assolutamente, è una responsabilità grandissima, soprattutto per quello che possiamo mostrare come riferimento all'esterno, quindi di sicuro in questo sono state encomiabili le ragazze nel trasferire valori che vanno oltre anche ai valori prettamente calcistici della qualità del gioco espresso, che ormai hanno dimostrato ampiamente di poterla fare in maniera eccelsa, ma dei valori che sono fondamentali poi nella crescita soprattutto di tutte quelle bambine e di tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi allo sport. Quindi per questo sicuramente negli ultimi anni c'è stato ancora di più avvicinamento, ancora di più un'attenzione mediatica che va di pari passo sia con la crescita tecnica, tattica, fisica delle ragazze, ma soprattutto con tutti quei valori di passione, sacrificio e determinazione che mostrano in tutte le partite.
1: Mi puoi dire con la massima sincerità quale valore tecnico assegneresti al campionato invece di club, fra le squadre di club, il nostro massimo campionato? Che dimensione anche a livello internazionale gli daresti?
0: Beh, è un campionato in forte crescita, basta vedere anche i movimenti di mercato che ci sono, non soltanto delle straniere quasi tutte che partecipano con continuità alle partite delle loro nazionali, ma anche e soprattutto al valore che viene dato alle nostre ragazze. Quindi ci sono state tante ragazze che dal nostro campionato sono passate in quelli che sono adesso indicati come i top campionati del mondo, quindi in Premier League, in Bundesliga, e non ultime diverse ragazze sono andate a giocare in America. Quindi è un campionato sicuramente molto formativo, che sta crescendo tanto, in cui i club stanno sempre di più investendo per quanto riguarda soprattutto le strutture organizzative, quindi ci sono staff di alto livello in tutte le squadre, le partite sono tutte molto equilibrate, ed è un bene, penso, anche per le ragazze poi italiane che possano confrontarsi

0: confrontarsi con, anche con tante ragazze straniere che portano esperienze differenti.
1: Andrea Soncin, naturalmente ci siamo soffermati sul movimento femminile, però non possiamo non chiederti qualcosa sul mondiale maschile che ha recentemente preso il via. C'è qualche giocatore che non conoscevi bene e che ti ha favorevolmente impressionato? E poi anche qui, prima di salutarti, ti chiedo cosa pensi del regolamento di una fase finale a 48 squadre.
0: Beh, darti un'indicazione su un giocatore sarei in difficoltà, ti posso però citare due squadre che m'hanno sicuramente, che stanno mostrando un po' quello che è il percorso iniziato da anni, che sono gli Stati Uniti e il Marocco, che hanno investito sul percorso, sul processo per ottenere risultati nel medio-lungo periodo, e in queste prime partite hanno mostrato sicuramente un gioco moderno, evoluto, e con giocatori che poi i vari Pulisic o Brahim Diaz, per citarne due, che hanno mostrato qualità altissime.
1: E infine, guarda, in tempo reale un messaggio di una nostra radioascoltatrice. Stefania, qual è la vera differenza, ti chiede, tra il calcio femminile e quello maschile?
0: Sarebbe, ma la vera differenza è soltanto nel gruppo di persone che da allenatore mi trovo, che un allenatore si trova a dover gestire, quindi ci sono specificità in tutti gli ambiti, non soltanto in quello tecnico-tattico, dove magari tante proposte vengono anche mostrate sia nelle squadre maschili che in quelle femminili, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, perché le leve motivazionali sono differenti, quindi c'è un'empatia differente nella gestione proprio del rapporto, sia individuale che con la squadra.
1: Speriamo che Stefania sia soddisfatta e speriamo che la stessa soddisfazione tra un po' di tempo possa essere quella di tutto il gruppo azzurro. È stato con noi Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: E adesso arriviamo in musica alle previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva. Sulla costa est della Spagna, infatti, il cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata, poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Domenica Sport.
7: 17:33 minuti, la regia di Umbretta Conti, Maximilian Gambino alla console.

ciclismo, Isaac del Toro ha fatto una doppietta significativa nel fine settimana, portandosi a casa il Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Gli amanti del ciclismo tradizionale praticamente sappiano che fino a 2 anni fa questo era il classico giro del Delfinato. Auvergne e Rhône-Alpes sono 2 regioni della Francia e la nuova denominazione vuole privilegiare l'attuale appunto appellativo delle regioni francesi. Delfinato era una regione antica della Francia che chiaramente non esiste più da tempo sulle carte geografiche. Insomma, ritornando a Isaac del Toro, il messicano, dopo aver vinto la tappa del sabato sul Grand Colombier, ha bissato il successo nel Beaufort Plateau de Soleçon, ribaltando anche la classifica generale. Sua, infatti, la maglia gialla finale ai danni di Luke Tuckwell, l'australiano. Comunque è riuscito a resistere all'assalto di Juan Ayuso sia ieri che oggi sul gradino intermedio del podio e ha così mantenuto la seconda posizione in classifica davanti proprio allo spagnolo Ayuso. Da segnalare anche il ritiro del campioncino francese Paul Sixart, ancora compromesso da una caduta avvenuta nella tappa di ieri. Adesso apriamo una pagina che ci porterà a parlare dei grandi commissari tecnici del passato. Lo avevamo anticipato ieri a un nostro radioascoltatore che tra l'altro ci scriveva: ma perché non parlate mai dei grandi condottieri? L'avevamo già messo in scaletta e avevamo annunciato appunto che intorno alle 17:30-17:35 avremo aperto una pagina interessante e lo faremo con un collega, amico, collaboratore tra l'altro di Radio 1, ovvero Alberto Cerruti. A questo appuntamento ci arriviamo in musica.

0: The Cooks, tutto questo alle 17:39 minuti. Be who you are. Ed eccolo il collega Alberto Cerruti. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio Giovanni a te, buon pomeriggio e buona domenica a chi ci ascolta.
0: Guarda, un ascoltatore ieri, neanche a dirlo, ci ha scritto, mi ha fatto particolarmente piacere proprio, dice ma perché non ricordate in questo periodo i grandi commissari tecnici del passato? Io gli ho detto allora è già in scaletta domani sia con noi attorno a quest'ora, perché appunto con un massimo esperto come Alberto Cerruti, tra l'altro apro una parentesi, il cui libro dal vostro inviato è finalista e nella Sistina del premio Bancarella. Complimenti.
1: Grazie, mi sento come il Como, una sorpresa tra i primi sei, non immaginavo, grazie. Vorrei
0: Champions
1: ringraziare
0: League.
1: Anche questo ascoltatore che non conosco, perché io dico che è giusto parlare del presente e del futuro, ma non bisogna mai dimenticare il passato che ci aiuta a migliorare.
0: Eh sì, allora però io ti faccio una domanda sul presente, sai, partendo dal fatto che è ufficiale, Roberto Mancini si è liberato dall'Al-Sadd, la formazione catariota che stava allenando. Questo è più che un indizio, secondo te, che sarà lui il commissario tecnico della nazionale oppure no?
1: Io penso proprio di sì, anche se personalmente preferirei vedere Conte al suo posto, perché il modo con cui Mancini ha lasciato la nazionale non è bello assolutamente, quindi ha preferito i soldi alla tuta azzurra, e questo un grande come Enzo Berzot non l'avrebbe mai permesso.
0: E ci arriveremo a Berzot, ma partiamo dagli anni 30, partiamo da Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo, unico titolo conquistato dalla nazionale universitaria ai Giochi Olimpici, e tra l'altro quest'anno questa ricorrenza vede 90 anni da quella estate Olimpiadi di Berlino, è rimasto quello l'unico titolo olimpico. Poco più prima della scomparsa avvenuta nel 1968, l'intervista di un altro grande, grandissimo, Nando Martellini a Vittorio Pozzo. Ascoltiamolo, ascoltatelo soprattutto, nuove generazioni.
2: Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa. C'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare?
3: Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto, aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, l'ho letta io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
0: Insomma, Alberto, questo era il decalogo di Vittorio Pozzo. Immaginati gli allenatori attuali adesso che aprono le lettere, perché non si usa più, che vanno, prendono i telefonini dei propri calciatori e sbirciano, insomma. Succedeva questo, l'ha detto lui.
1: Sì, oggi sarebbe inimmaginabile. Vittorio Pozzo è stato un grande, come ricordato, due mondiali vinti, 1934-1938, le Olimpiadi, l'unico titolo delle Olimpiadi del calcio dell'Italia, e voglio ricordare che da allora l'ultima medaglia è stata conquistata da Claudio Gentile, allora CT dell'Under 21, nel 2004 vinse la medaglia di bronzo. Da allora l'Italia non è mai salita sul podio.
0: Ecco, questi sono i numeri, e anche da quel 1938 di anni ne passarono un bel po' prima che il calcio azzurro potesse festeggiare. Arrivò in effetti il titolo europeo, tra l'altro dopo una doppia finale contro la Jugoslavia. L'Italia era paese ospitante, finì in parità

0: 1-1 la prima finale contro gli slavi e poi nella replica 2-0 con Ferruccio Valcareggi, che fu abilissimo a cambiare la formazione, a rivoluzionarla, e appunto arrivò questo storico successo perché riportò sul binario dei grandi protagonisti nella scena del calcio internazionale proprio la formazione azzurra. Nel 1970 Marcello Giannini, collega che lavorava per la sede RAI di Firenze, fece due passi, poco più, per raggiungere Coverciano e per avere direttamente dalla voce del commissario tecnico della Nazionale Ferruccio Valcareggi il nome dei convocati a Messico 70.
1: E i 22 dunque sono questi: del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori; dell'Inter Vieri, Burdic, Facchetti, Bertini e Mazzola; del Milan Rivera, Lodetti e Rosato; del Torino Puglia e Poletti; della Fiorentina De Sisti e Ferrante; del Napoli Zoff e Iuliano; della Juventus Anastasi e Furino.
2: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
1: Guardi, sono tutte, no, di nomi non ne facciamo. Questa è stata fatta
2: una bandiera per la nazionale, Salvadore.
1: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui perché a me, anche a me, è dispiaciuto molto, è doloroso. Ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: Ecco, questo era Ferruccio Valcareggi. Nel 69, lo ricordiamo, Alberto Cerruti, lo scudetto lo vinse la Fiorentina. Nel 70, qualche giorno prima rispetto a questo riflesso audio, appunto, il Cagliari, era il 12 aprile del 70, il Cagliari di Gigi Riva aveva conquistato il titolo nazionale.
3: Ecco, per quel motivo c'era l'ossatura del Cagliari nella nazionale, e il motivo per cui Valcareggi preferì come titolare Albertosi, anche se due anni prima, quando vinse il titolo europeo, il titolare era Zoff. E questo il grande Dino non l'ha mai digerita.
0: Beh, insomma, è andata così, anche se possiamo dirlo, quella fu una nazionale che insieme a quella che due anni prima aveva vinto il titolo europeo fece riaccendere un entusiasmo tale da pensare che nel 74 si dovesse andare a Monaco e quindi in Germania nel ruolo di favoriti. Poi però al primo turno, già contro Haiti, poi arrivò il pareggio con l'Argentina e la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, l'Italia dovette lasciare anzitempo la competizione iridata a cui si presentava col titolo platonico di vice campione mondiale maturato a Città del Messico, appunto, 4 anni prima. Fu quella contro la Polonia l'ultima partita di Ferruccio Valcareggi, intermezzo Bernardini, connubio con Enzo Bearzot, che prese la nazionale, la portò ai mondiali di Argentina, conclusi brillantemente al quarto posto, europei nel 1980 che si giocavano in casa e che videro l'Italia, dopo una controversa partita di semifinale contro il Belgio, azzurri che non vincendo passarono come secondi il loro girone, ma secondo posto significava solamente finalina a Napoli, persa poi ai rigori contro l'allora Cecoslovacchia. Qualificazione ai mondiali del 1982, quelli di Spagna, qualificazione in un girone comprendente anche Jugoslavia, primo posto, e Danimarca, e ci fu un amichevole. Ora magari chi sente 1982, Alberto, si aspetta di ascoltare magari Bearzot dopo il titolo vinto, lo scopone sull'aereo presidenziale, per carità, ma ascoltate invece dopo un'amichevole persa male, diciamolo pure, a febbraio contro la Francia al Parco dei Principi, dove allora giocava le partite la nazionale transalpina, l'intervista concessa a Giovanni Minoli, conduttore, questa è un'intervista televisiva, conduttore di Mixer. A rispondere c'era Enzo Bearzot e la sua immancabile pipa.
4: Signor Bearzot, perché la stampa lo odia tanto?
5: Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento.
4: Ma che colpe si riconosce?

0: riconosce lei in questo rapporto così difficile?
1: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
0: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato a Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
1: Può darsi che in qualche

0: colpevoli questi giornalisti?
1: Forse di spingere per certi giocatori nazionali.
0: È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni?
1: Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo.
0: Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito?
1: Mi pare che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito.
0: D'altronde, ma lei qualche volta?
1: D'altronde mi sembra che in tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi e poi questo è il secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti.
2: Insomma, Alberto, prima di andare sul lato pratico e ricostruire le vicende di quell'indimenticabile 1982, hai avuto anche tu l'impressione che una volta le domande degli intervistatori fossero più incisive, se non altro più dirette?
3: Sì, c'era più grinta, a volte si esagerava, addirittura nella cattiveria. Io ricordo le conferenze stampa che faceva Berzotti in Spagna, oggi sarebbero inammissibili, si arrivava da parte di alcuni giornalisti addirittura agli insulti. Io vorrei precisare una cosa che sta molto a cuore a Berzotti. Tu poco fa hai parlato di connubio con Bernardini. Bernardini è diventato allenatore della nazionale nel 74, dopo il mondiale in Germania Ovest, è rimasto allenatore un anno, poi è diventato direttore tecnico e andava in panchina con Berzotti. Questo ha fatto credere a molti che l'allenatore fosse Bernardini, ma Berzotti è stato allenatore dal 27 settembre 1975 con la Finlandia e quindi lui è l'allenatore che è stato più di tutti sulla panchina della nazionale, 104 volte in panchina, è l'unico che ha disputato tre mondiali. Ecco, quindi è giusto restituirgli quelle panchine che molti invece per errore gli hanno tolto.
2: Tanto che vero quello che dici, che molti considerano panchine di Berzotti solo a partire da quella famosa amichevole in Germania persa 2-1, in cui per la prima volta appunto non c'era Bernardini. Ecco, questa intervista che abbiamo appena ascoltato, no, ne potrebbe riassumere molte di quel periodo, come ricordavamo. Come già capitato nel 78, anche nell'82 l'avvicinamento azzurro ai mondiali non si svolse nel segno della tranquillità, no? Tu lo ricordi bene, Alberto?
3: Sì, ero presente e ricordo che il mio collega Franco Mentana, papà di Enrico, era in ottimi rapporti con Berzotti e lui mi diceva: non ascoltare quello che dicono i colleghi, Berzotti è una persona per bene, è un uomo buono. E io per questo ho sempre avuto grande ammirazione per lui, l'ho seguito, poi negli ultimi anni siamo diventati amici, se possiamo usare questa parola, ma ho conosciuto i suoi figli, i suoi nipoti, e quindi un uomo straordinario che ci manca tantissimo, non soltanto per la sua competenza, ma per la sua onestà, per la sua serietà.
2: Lo sai che sono in molti a notare questo particolare, ma se fosse francese, no, ha scritto un nostro radioascoltatore, altro che stadio dedicato a Berzotti, gli intitolerebbero addirittura un torneo, una manifestazione internazionale. Ecco, ma ritornando allo stadio, in Italia non c'è un grande impianto dedicato a Enzo Berzotti. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, parlo, poi vorrei sentire anche la tua opinione, di notare.
3: No, questo non è un vuoto, è una vergogna italiana. Abbiamo parlato prima di Pozzo, giustamente lo stadio di Biella si chiama Stadio Vittorio Pozzo. Non c'è nessun impianto a Milano dedicato a Berzotti, ma soprattutto lui, che era orgoglioso delle sue radici friulane, si sentiva milanese perché a Milano ha conosciuto la moglie Luisa, a Milano sono nati i suoi figli Cinzia e Claudio, i suoi tre nipoti Rodolfo, Livia, Giulia, tra l'altro tutti laureati, e lui quindi si sentiva profondamente milanese. Eppure Milano non gli ha concesso l'Ambrogino d'Oro. Io ricordo che il 13 ottobre 2020, a ridosso del decennale della sua morte, 21 dicembre 2010, i campioni del mondo, a partire da Zoff, fecero una lettera pubblicata sul Corriere della Sera nella rubrica di Gian Giacomo Schiavi proponendo che gli dessero l'Ambrogino d'Oro. Non è successo niente. Milano l'ha sempre ignorato. Io voglio sperare, siccome bisogna avere fiducia nel futuro nonostante tutto, che almeno il prossimo anno in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni. Lui è nato il 26 settembre 1900.

0: 1927, quindi nel 2027, che almeno Milano si ricordi di Enzo Berzot, perché non è possibile che sia stato ignorato così da tutti.
1: E se Milano non lo farà, che provveda il resto d'Italia? Mi sento di aggiungere questo. Sai una cosa nel salutarti che segnalo a te, che sei un grandissimo esperto di numeri, di date e quant'altro, che quindi sicuramente lo sai. Sia Vittorio Pozzo, sia Enzo Berzot sono morti lo stesso giorno, 21 dicembre, uno nel 68
0: lo so.
1: E l'altro nel lo 2010.
0: So.
1: Non, come dire,
0: lo so,
1: ero,
0: lo so.
1: Guarda, ci avrei giocato l'ultimo mio euro. È stato con noi Alberto Cerruti. Grazie davvero, Alberto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.

0: 17 e 58 minuti da Gorizia, Roberto ci dice: qui lo stadio è dedicato a Enzo Bearzot. Evviva! Adesso ci fermiamo per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
6: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di

0: Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
1: Attualità, economia, curiosità dall'Italia e dal mondo con tanta bella musica.
0: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi appuntamento
1: dalle 10 alle 13
0: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
1: Ovviamente su Radio 1
0: e RaiPlay Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
1: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora dubbi sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump vuole la firma subito, ma il nuovo attacco israeliano su Beirut complica il negoziato e Teheran minaccia una rappresaglia.
4: Israele sembra aver riportato le lancette dell'orologio indietro ad una settimana fa. Stesso tempismo. Proprio quando l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra vicino, l'attacco questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati lo dice chiaro e tondo a Fox News. È un tentativo di sabotare l'intesa e di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra. Trump interviene su Truth. L'attacco a Beirut non sarebbe dovuto avvenire e invita entrambe le parti alla calma. Siamo vicini ad un accordo che porterà pace nella regione, anche in Libano. Non devono più verificarsi i bombardamenti di Tel Aviv nel paese e neppure di Hezbollah in Israele. Siamo ad un passo dalla pace, conclude. Non roviniamo tutto. L'Iran però ha già promesso una rappresaglia per i bombardamenti a Beirut. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran con una probabile risposta di Tel Aviv in Iran. E si continua a morire anche nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena. Almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La Svizzera boccia la proposta dell'estrema destra sottoposta al referendum di introdurre in Costituzione un limite di 10 milioni alla popolazione per sfavorire immigrazioni e ricongiungimenti. Stando alle proiezioni della radio televisione elvetica, il no ha ottenuto il 55%. La politica, Giorgia Meloni, condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più libri, più liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, conclude la premier. Parole che scatenano la polemica tra i partiti.
5: La cultura non ha bisogno di patenti, Fratelli d'Italia, in linea con le parole della premier. No alla censura per chi esprime idee diverse, ribadiscono Forza Italia e Noi Moderati. Contro la premier invece il PD, vergognose le sue parole, insegue i nostalgici. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando Meloni si occuperà invece del caro vita e degli italiani, la premier nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa d'aver di sinistra Fratoianni. D'accordo invece con la premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio. Surreale negarlo per Fratelli d'Italia. Il punto, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, è la spinta a uccidere una donna perché ritenuta inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il mondo all'indietro, il suo piuttosto che il mondo al contrario. Italia Viva chiama in causa la premier, dica la sua. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca, tragedia Licata in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. E sono ancora in corso a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Contrasti familiari e questioni economiche sarebbero all'origine dell'omicidio. Le indagini sono scattate dopo

0: con la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla vittima. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Nessuna notizia ancora delle due sorelle scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi da una comunità educativa a Civitella Alfadena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino la struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
2: Non volevano più rimanere nella struttura. Le bambine sono state separate, poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare al insieme.
1: Simona Decina, GR1.
0: Ancora vittime in montagna. 2 giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno soccorso mentre era incordato alla parete. E in chiusura torniamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump compie 80 anni, tante telefonate di peso ricevute, con Putin come con Zelensky, e un festeggiamento insolito sul prato della Casa Bianca, l'Ultimate Fighting Championship, competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfidano davanti a 4.000 ospiti, costo 60 milioni di dollari. E ci fermiamo qui, linea allo sport.
3: Domenica Sport.
4: Ore 18 e 6 minuti con Ombretta Conti. In regia Andrea Pistorio, in redazione con noi Fabio Cardinali, adesso alla parte tecnica, quindi in console, con la notizia del nuovo record italiano nel lancio del disco. 64 e 68, c'è ancora la firma di Daisy Osakue sul primato italiano. Tutto questo a Castres, in Francia. Lo azzurra lo ha appena conquistato, ripetiamo, 64 e 68, e dopo 3 anni torna a migliorarlo, appunto, 11 centimetri oltre il 64 e 57 che aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Già primatista, appunto, nazionale in questa specialità, adesso l'attrezzo, il disco, è stato scagliato, lo ripetiamo, a 64 metri e 68 centimetri. Brava davvero Daisy Osakue. E per gli amanti naturalmente del calcio, io ricordo di non cambiare affatto sintonia, perché tra poco cominceremo a parlare, anche dopo le 18:30 nello specifico, del prossimo incontro Germania-Curaçao. Sarà trasmesso ovviamente in diretta, la radiocronaca sarà affidata a Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Giovanni Galli. Alle 22 seguirà Olanda-Giappone, quindi grande sport su queste frequenze, e un bravo al tennista Mattia Bellucci, che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo su erba di Halle, 6-7, 7-5, 6-3 contro l'australiano Bolt.

0: 11 minuti insieme naturalmente al grande sport sulle frequenze di Radio 1 Rai. In precedenza ho detto che insieme a Cristiano Piccinelli ci sarà il commento tecnico Giovanni Galli, così non è, sarà un altro comunque campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che commenterà insieme al collega Germania Curaçao, e poi alle 22 invece Giuseppe Bisantis, questa volta sì insieme a Giovanni Galli, a loro toccherà Olanda-Germania. A proposito di campioni del mondo dell'82, continuano ad arrivare i messaggi relativamente alla figura di Enzo Bearzot e di tutta l'Italia, quindi magari anche Roma deve rendergli omaggio, così scrive Gennaro Argo. L'omaggio maggiore però glielo dovrebbero fare la FIGC e i giocatori italiani, tornando a ricalcare le gesta di una fase finale del campionato del mondo. Gennaro appunto sull'argomento che ha veramente appassionato diversi ascoltatori. Ma a proposito di passione, io ricoinvolgo Manuel Codignoni. Ciao Manuel, sai cosa sta succedendo qui? Che sono Dimmi. Arrivati diversi messaggi in cui, guarda, incredibile almeno per me, non sono esperto, non sono conoscitore per carità, ma sono molti di più quelli che sono amareggiati per il ritiro forzato di Kimi Antonelli, almeno tra quelli che hanno scritto, rispetto a quelli che gioiscono invece per il successo, che pure mancava da tanto tempo, di Hamilton, ma soprattutto della Ferrari. Che sta succedendo?
1: Allora, succede che abbiamo due campane per cui tifare e non succedeva da un'infinità di tempo, due campane tra cui poter scegliere, e questa è già una notizia clamorosa se vogliamo, ma quest'oggi si è fatta un po' la storia a Montmeló, perché Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera, la prima in rosso, 628 giorni dopo l'ultimo successo con la Mercedes. È stato per il 7 volte campione del mondo la realizzazione di un sogno che aveva da quando era bambino, e vi faccio ascoltare proprio la voce di Lewis Hamilton che ho in questo momento finito ridoppiare.
2: I couldn't have done this without this amazing team, you know, the support I've had.
1: Non ce l'avrei mai fatta senza questa squadra, senza il supporto che ho ricevuto anche lo scorso anno, poi anche l'aiuto, il supporto da parte dei fan che mi ricordavano chi sono anche quando le cose l'anno scorso non andavano bene. Questo poi è un sogno, vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre, da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, poi salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. È veramente un sogno, e credo che il segreto sia crederci sempre, in ogni caso, non perdere mai fiducia e continuare a provarci.
2: Questo
1: è il messaggio di Lewis Hamilton anche

0: motivazionale, se così vogliamo. Lewis Hamilton ha vinto davanti a George Russell, Mercedes e Lando Norris, McLaren. Il rovescio della medaglia è esattamente proprio quello che dicevi tu, ovvero sia il ritiro di un Kimi Antonelli che aveva a portata di mano un secondo posto tutto sommato facile dopo una gara che non si era messa benissimo al termine delle qualifiche, ma che aveva recuperato alla grande. Ascoltiamo allora a questo punto anche Kimi Antonelli.
1: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andava veramente forte oggi. Credo che sì, ovviamente Lewis con la VSC è andato davanti con un manuale, quindi era imprendibile, però avevo la P2 in mano, quindi peccato, perché comunque sarebbe stato un buon risultato nonostante tutto. E credo che come in precedenza oggi in gara andava molto forte, molto di più della qualifica, però le corse sono così e l'importante è ritornare più forti. Sono molto contento per Lewis per oggi perché comunque ci tenevo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare, perché oggi abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
0: Il lato positivo di questa giornata complicata è appunto, come dicevi, che sostanzialmente andavi fortissimo in gara, il tuo passo era superiore anche rispetto a quello della qualifica e andavi anche più forte del tuo compagno di squadra.
1: Sì, oggi andavo veramente forte in gara, soprattutto da metà stint in poi, però sì, è un peccato per quello che è successo. Sono le corse e adesso testa alla prossima.
0: Con quale spirito appunto si va alla prossima, una gara dove insomma potrebbe magari rientrare anche la Ferrari, che forse porterà un'evoluzione di motore nel mix?
1: Beh, sicuramente sai, la Ferrari sta andando forte ultimamente, anche se credo che il nostro passo oggi era il migliore di tutti. Nonostante ciò torniamo con più grinta. Ovviamente fa male un DNF così, però dà ancora più carica per tornare più forti in Austria e per fare tutto alla perfezione, ritornare sul gradino più alto del podio.
0: Queste le parole di Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale con 41 punti di vantaggio proprio nei confronti di Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è ritirata anche lei per un guasto nel finale, un weekend che era già iniziato male. Ricorderete ieri le disperate parole di Charles Leclerc, quest'oggi ovviamente non è di buon umore neanche oggi Leclerc, ma il tono è leggermente diverso.
2: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi questo è un grande complimenti a loro. Dal lato mio sicuramente sono deluso per ieri. Oggi penso forse la due stop non era la più semplice strategia da far funzionare, ma ero anche io, volevo andare su quella, quindi non ho tanto da dire. Dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti, però sì, è stato un weekend comunque molto complicato.
0: I complimenti a Hamilton, diciamo, non smorzano, caro Giovanni, la delusione di Leclerc, che comunque, diciamo, è legittima, perché è vero, il tuo compagno di squadra ha vinto, tu imbecchi un altro 25-0 in un weekend così tremendo, è chiaro che contento non poteva essere Charles.
3: Eh beh, credo proprio. Senti, il pubblico invece catalano, ecco, come giudica? Ecco, abbiamo visto per esempio tante bandiere inglesi sventolare a favore di Hamilton. Come si schiera, diciamo, in questo duello? Tu hai detto, secondo me giustamente, hai dato il titolo, abbiamo due campane da ascoltare, quella del pilota e quella della scuderia Ferrari. In paesi latini come viene vissuto questa sorta di duello? Oggi la di nuovo rinata Ferrari, prima dopo tanto tempo, e un Kimi Antonelli che comunque poteva essere protagonista seppur non vincendo.
0: Allora, Antonelli ha guadagnato tanti fan dall'inizio dell'anno, anche per il suo modo di essere estremamente genuino, per l'accento un po' romagnolo che avete sentito quando parla in italiano, un po' emiliano anzi, ma che ha anche quando parla in inglese. Però Hamilton continua ad essere il pilota che ha più tifosi in assoluto, la Ferrari continua ad essere la squadra che ha più tifosi in assoluto, e se dovessi fare un sondaggio così spannometrico, un po' come quello che avete fatto voi con i CT, secondo me vince ancora Lewis Hamilton per numero di tifosi, anche perché Antonelli è appena la seconda stagione in Formula 1. Lewis Hamilton è uno che è qui dal 2007, poi è arrivato da 7 volte campione del mondo nella scuderia

0: più famosa del mondo è stato il titolo per tutta quanta la stagione dell'anno scorso. Secondo me vince ancora lui, ma non è detto che sarà così da qui fino alla fine dell'anno, perché anche questo Antonelli ha imparato a farsi apprezzare per la sua abilità alla guida e anche, diciamo, per la sua simpatia e spontaneità, che possiamo testimoniarmi non è ancora stata intaccata, diciamo, da tutto quanto il bailam che ha intorno.
1: Prima di salutarci, ovviamente Manuel, ci ricordi il prossimo appuntamento?
0: La prossima gara sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg, circuito completamente diverso rispetto a questo. Questo, ne parlavamo ieri, è un po' l'università del motorsport, con queste curve lente, curve veloci, accelerazioni, frenate. Spielberg è una pista molto più corta, tempo di percorrenza di poco superiore al minuto, accelerazioni, staccate, staccate, accelerazioni. Si correrà fra due settimane, domenica 28 giugno, ovviamente ve la racconteremo, e vi diciamo anche che la Ferrari potrebbe già portare un'evoluzione di motore che potrebbe ulteriormente farle fare un passo in avanti, perché non ho fatto in tempo a tradurla, diciamo, fisicamente, ma vi riassumo le parole di George Russell, che quest'oggi è arrivato secondo, anzi no, quelle di Lando Norris, che quest'oggi è arrivato terzo. Ha detto: la Ferrari è la macchina migliore di tutte, se avesse un motore più potente ci imbarazzerebbe tutti quanti. Will embarrass everyone, ha usato proprio questo termine. Non sappiamo se sia scaramanzia, però diciamo che adesso la Ferrari inizia un po' a fare paura anche agli inglesi, perché, come detto, Hamilton è secondo nel mondiale, si avvicina ad Antonelli, e la Mercedes qualche problema d'affidabilità ce l'ha. Giovanni.

una sorta di staffetta, gli amici e colleghi che a Dallas daranno vita a tutto il mondiale minuto per minuto. Consentitemi di ringraziare Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio che è con noi in redazione, i due rimarranno ovviamente anche per tutto il mondiale minuto per minuto, grazie anche a Fabio Cardinali e ai suoi colleghi che si sono alternati quest'oggi alla parte tecnica e quindi alla console. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso Another Day di Jamie Liddell ci porta all'appuntamento con Onda Verde e poi siamo già in clima prepartita con Germania Curaçao. Buon ascolto su questa rete.

Ed eccoci nuovamente in diretta con i saluti che adesso si impongono, tenuto conto che Domenica Sport finisce qui e che diamo la linea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code per 7 km per traffico intenso tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 7, code per 6 km per incidente tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in questo ore sulle strade del nostro paese. Sempre sulla 7, code per lavori tra Vignole Borbera e Busalla. Sulla 32, code per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest, coda tratti all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 5, la Torino-Courmayeur. Sulla 4, coda tratti tra Rovato e Seriate in direzione Milano, code per incidente tra Peschiera

0: insomma campagna in direzione di Padova. Sulla 1 coda tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, coda tratti anche tra Parma e Fiorenzuola. Sulla 14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla Firenze Pisa Livorno code per 4 km in diminuzione per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce. Concludiamo con la capitale, sulla 12 coda tratti tra Santa Severa e Torrimpietra in direzione della capitale. Sulla 24 entrata urbano code tra Portonaccio e la tangenziale est e code anche sulla A24 alla barriera di Roma Est. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Cacciatore spara una quaglia libera in un campo, ma alcuni pallini colpiscono un runner che stava facendo jogging in una strada nei pressi, ferendolo al braccio destro e al viso. È avvenuto in località Rosa Vecchia a San Vito al Tagliamento.
3: Due aggressioni all'interno del carcere di Udine nei confronti del personale della polizia penitenziaria. A commetterle un detenuto tunisino di 40 anni trasferito dalla struttura di Padova per motivi di sicurezza, in carcere con sentenza definitiva per l'omicidio della moglie.
2: I volontari di Bologna sono tornati in Vallaresia 50 anni dopo il terremoto. Un messaggio di speranza, secondo il cardinale Zuppi.
3: Nella giornata mondiale del donatore di sangue, i volontari hanno organizzato a Trieste una caccia al tesoro per avvicinare i più giovani.
2: A Gorizia, Piazza Vittoria ha ospitato il 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri d'Italia.
3: Un vino pieno di solidarietà, quello che partendo da Nimis si trasforma in acqua, salute e educazione per i paesi dell'Africa. All'azienda I Comelli nel fine settimana la 20esima edizione di Diamo un taglio alla sete.
2: Le 18:31 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buonasera da Giorgio Bearz e Lara Zani a condurre insieme questa ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 14 giugno. In apertura dunque la cronaca, come avete sentito nei titoli. Cacciatore spara una quaglia libera in un campo, ma alcuni pallini colpiscono un runner che in quel momento stava facendo jogging in una strada nei pressi, ferendolo al braccio destro e al viso. L'episodio è avvenuto in località Rosa Vecchia a San Vito al Tagliamento. Meno di 2 anni fa c'era stata la morte di una cacciatrice a Trieste dopo un colpo sparato da un compagno di battuta di caccia.
4: Quella che doveva essere una normale corsa del mattino si è conclusa con un ricovero in ospedale e la consapevolezza di essere scampati a conseguenze ben peggiori. È accaduto intorno alle 9 in località Rosa Vecchia di San Vito al Tagliamento, nei pressi della zona cinofila sanvitese, dove un 68enne del posto è stato raggiunto accidentalmente da alcuni pallini mentre faceva jogging lungo una strada adiacente al campo. Secondo le prime ricostruzioni, un cacciatore di 49 anni, residente a Pocenia, iscritto al circolo in possesso di un fucile regolarmente detenuto, avrebbe sparato un colpo nel tentativo di abbattere una quaglia libera presente nell'area. Parte della rosata tuttavia avrebbe oltrepassato la traiettoria prevista colpendo il passante. L'uomo ha riportato ferite superficiali al braccio destro, al volto, soccorso dal personale del 118, è stato successivamente trasferito all'ospedale di Pordenone per una valutazione oculistica, poiché uno dei pallini si sarebbe conficcato in prossimità dell'occhio destro. Le sue condizioni non sono gravi. L'area interessata dall'episodio risulta dotata di cartelli che segnalano la presenza del campo di addestramento e del relativo regolamento. Al momento non sarebbero emerse irregolarità nell'attività in corso, ma restano aperti gli accertamenti per chiarire con precisione responsabilità e dinamica dell'accaduto. Sul fronte giudiziario, la magistratura di Pordenone è in attesa di un'eventuale querela di parte da parte della vittima per procedere con l'apertura di un fascicolo relativo ai fatti avvenuti in mattinata. San Vito al Tagliamento, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Grave incidente stradale in via nazionale all'altezza del centro commerciale nel territorio comunale di Pradamano, dove 2 motociclette si sono scontrate frontalmente. Entrambi coinvolti nel forte impatto i conducenti dei mezzi, un uomo e una donna. Quest'ultima ha riportato le ferite più gravi ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono critiche. L'altro centauro ha invece riportato traumi meno importanti.
2: La centrale operativa ha inviato sul posto le di soccorso, l'automedica e l'ambulanza, sul luogo anche i vigili del fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza dell'area e il supporto all'operazione di soccorso. La viabilità è stata temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi. I rilievi affidati alle forze dell'ordine che stanno ancora ricostruendo esattamente

0: la dinamica dello scontro.
1: Sarà la Procura dei Minori di Trieste, l'ufficio competente per l'omicidio della donna di 53 anni, Chiara Guerra, uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo, gettato nel canale Malger, non è ancora stato trovato. Delitto, secondo quanto riferito dal ragazzo agli investigatori, è stato dovuto a un rimprovero. Il dissidio avrebbe origini legate alla gestione del patrimonio di famiglia, su cui il giovane pare avanzasse pretese.
0: La vittima e il nipote abitavano nel medesimo stabile e, da quanto si è appreso, il ragazzo, una volta consumato il delitto, nel pomeriggio di giovedì avrebbe anche ripulito la legnaia dal sangue della vittima. Un'operazione riuscita solo in parte, visto che gli investigatori hanno poi trovato indizi che hanno così permesso di incalzare il 17enne fino alla sua completa confessione.
1: Due aggressioni all'interno del carcere di Udine nei confronti del personale della polizia penitenziaria. A commetterle un detenuto tunisino di 40 anni trasferito dalla struttura di Padova per motivi di sicurezza in carcere con sentenza definitiva per l'omicidio della moglie. La prima aggressione lunedì scorso ai danni di due agenti dopo aver danneggiato gli arredi della propria cella. Agli agenti, dopo le cure in pronto soccorso, sono stati prescritti diversi giorni di prognosi. L'ultimo episodio questa mattina, quando l'uomo con un oggetto tagliente ha colpito al viso un ispettore della polizia penitenziaria, al quale sono stati applicati diversi punti di sutura sulla guancia.
0: I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti questo pomeriggio nel cortile di un'abitazione in via San Valentino, nel capoluogo, per un'autovettura in fiamme. Utilizzando la schiuma antincendio, hanno estinto il rogo prima che le fiamme si propagassero poi a un'altra vettura che era parcheggiata accanto, e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, verificando che nella vicina abitazione non vi fossero sacche residue dei fumi della combustione, da accertare le cause del rogo che non ha coinvolto persone.
1: La visita del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI in Valresia, a 50 anni dal gemellaggio con l'arcidiocesi di Bologna dopo il sisma in Friuli.
2: Dai territori piccoli nascono cose grandi. Il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, tornato in Friuli Venezia Giulia dopo la messa gemona di maggio. A Resia, per i 50 anni da quel gemellaggio con la diocesi bolognese che aiutò la valle a rialzarsi all'indomani del sisma del 76.
3: 50 anni fa una ricostruzione incredibile e oggi forse dobbiamo darci da fare per ricostruire un mondo che è pieno di divisioni, di fratture, di terremoti.
2: Gli abitanti di queste terre alte, ha affermato la sindaca Anna Micelli, ogni giorno lontano dai riflettori si prendono cura del territorio e coltivano la speranza di futuro. Con Zuppi tanti volontari venuti nel 76 dall'Emilia, capelli un po' più grigi oggi, ma stessi occhi lucidi di allora. Marco Guerra, all'epoca studente di pedagogia, ricorda quel bambino che aveva smesso di parlare fino al giorno in cui fecero arrivare un burattinaio da Bologna.
4: Per la prima volta disse qualcosa. Dopodiché per quasi un mese riuscimmo a farlo parlare tenendo il burattino in mano, fino a che la settimana prima di Natale disse: ma voi mi volete molto bene, io ricomincio a parlare.
2: Ci mostra una delle 46 casette in legno costruite in quell'inverno pieno di neve dei volontari emiliani, Andrea Miceli, che l'ha ristrutturata per abitarla in estate con la famiglia.
5: La casetta è stato un seme che hanno messo nel terreno, ha dato all'inizio ai miei nonni la possibilità di stare vicino ai loro luoghi del cuore. L'abbiamo fatta rinascere, l'abbiamo ristrutturata. Questo seme che è diventato una pianta e noi cerchiamo di farla crescere sempre più bella.
2: Resia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Gorizia, Piazza Vittoria, ha ospitato il 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Artiglieri d'Italia. Poco fa la solenne ammaina bandiera.
6: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la cerimonia conclusiva del 32esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia in Piazza Vittoria, a Gorizia. Nel 110° anniversario dell'ingresso dell'Italia in città, il Capo dello Stato ha definito Gorizia un nodo fondamentale per i destini dell'Europa, richiamando i sentimenti patriottici che la ricorrenza rinnova e rivolgendo un pensiero alla memoria dei caduti e dei feriti. Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il Generale Antonello Vespasiani, comandante del Comando per la formazione dell'esercito. Vespasiani ha ricordato come gli artiglieri siano stati pionieri nell'applicazione della matematica e della fisica.
7: L'artiglieria è stata sempre sinonimo di tecnologia, di studio, di applicazione, non per nulla era chiamata, insieme ai fratelli dell'Arma del Genio, era chiamata l'arma dotta.
6: Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.
8: Ricordare che senza gli artiglieri, senza l'esercito, non esiste la difesa e non esiste neanche la libertà e non esiste neanche la nostra democrazia.
6: Il sindaco Rodolfo Ziberna ha invece richiamato i valori di appartenenza e generosità che caratterizzano il corpo. Presente la bandiera.

0: Era di guerra, i labari e le delegazioni provenienti anche da Francia, Spagna, Germania, Svizzera e San Marino. Generale di brigata Pierluigi Genta, presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia.
1: Ci sono circa 200 sezioni e 1450 soci. Quindi per noi è un traguardo veramente meraviglioso, un traguardo conseguito al di là delle aspettative.
0: Gorizia, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, da variabile a coperto sull'arco montano. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 25 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. A Gorizia e Pordenone 27 gradi, a Udine 26,5. A Tarvise e Tolmezzo 24 gradi, a Forni di Sopra 22, a Sappada 17, a Piancavallo 16,5. Sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 14, a Grado 25 gradi, a Lignano 24, temperatura del mare di 24 gradi in entrambe le località.
3: E queste le previsioni dell'ARPA. In regione domani avremo cielo variabile con più sole su bassa e costa al mattino. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere anche un po' più forte sulla costa e sulle zone orientali. Soffierà vento di Borino o bora moderata, in calo nel pomeriggio.
2: Nella giornata mondiale dei donatori di sangue, l'Associazione di Trieste ha organizzato una caccia al tesoro con soci e simpatizzanti, un modo per diffondere la cultura del dono nelle piazze.
4: Sono entrato come volontario per donare e la prima volta che l'ho fatto ero un poco teso, però devo dire che avere la sensazione di aiutare il prossimo, specialmente con questa cosa della donazione, è una cosa veramente importante per me.
5: Lui è uno dei 10.000 donatori attivi dei 40.000 totali dell'Associazione Donatori Sangue di Trieste. In questa domenica di sole partecipa ad una caccia al tesoro per le piazze del capoluogo. È un'occasione di gioco per i soci e per raccogliere nuovi volontari. I giovani sono molti, grazie all'attività di proselitismo dell'associazione. Roberta Ralza, del direttivo.
6: Nelle scuole superiori portiamo proprio il dono, quindi raccontiamo un po' come funziona la donazione di sangue, spieghiamo un po' tutto e quindi cerchiamo di avvicinarli e devo dire che i giovani rispondono.
5: Quanto tempo dura la donazione? Qual è l'impegno?
7: In realtà molto poco, perché se doni il sangue a 10 minuti hai già fatto, se invece puoi donare il plasma 50 minuti.
5: È una cosa dolorosa, una cosa che toglie forze?
7: No, assolutamente, magari all'inizio sei un pochino stanco, però in realtà dopo il corpo recupera velocemente.
5: Per legge l'intervallo tra due donazioni di sangue intero non può essere inferiore a 3 mesi. Il limite massimo è di 4 donazioni l'anno, 2 per le donne in età fertile. L'impegno è poco dunque, il ritorno però, assicurano, è massimo.
7: È un'esperienza utile che fa bene sia all'altro che a se stessi.
5: In che senso a se stessi?
7: Perché comunque è una buona azione che puoi fare per la comunità o comunque potresti tu averne bisogno come l'altro.
5: Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È un vino pieno di solidarietà, quello che partendo da Nimis si trasforma in acqua, salute, educazione per i paesi dell'Africa. All'azienda Icomelli nel fine settimana la 20ª edizione di Diamo un taglio alla sete.
8: 20 anni fa, tra i banchi della 6ª classe di enologia dell'agrario di Cividale, è lì che nasce Diamo un taglio alla sete. Compagni di scuola, una di loro parte per un viaggio in Kenya, niente spiagge o safari, va da un familiare, missionario, laico, comboniano, originario delle valli del Natisone. È un rabdomante, trova l'acqua dove sembra non esserci e la porta fino nelle zone più remote. Fratel Dario Laurencic.
9: Che lavoro per... grandi, per le organizzazioni, per il governo, per associazioni, privati, ospedali, scuole, quindi c'è molta gente che fa domanda di ricerca di acqua perché tutti ne hanno bisogno.
8: Dagli inizi con un calendario fotografico benefico si passa a quello che il gruppetto di amici ormai cresciuti sa fare meglio, il vino di quelli dei fuori di sesta, così si fanno chiamare, un taglio, un tai, che diventa idealmente acqua. Paolo Comelli.
10: Abbiamo pensato insieme degli amici, diciamo enologi, di iniziare un progetto per mettere assieme appunto i nostri vini, parte dei nostri vini, creare delle bottiglie da poter distribuire a fronte di un contributo.
8: Distribuito non solo alla festa di metà giugno a Nimis, ma reperibile sempre per sostenere l'impegno di Fratel Dario e di suor Laura Gemignani, comboniana.

0: settimana, anche lei, oltre 800.000 euro raccolti negli anni.
1: Martin e Martin, entrambi dall'Olanda, come mai qui?
2: È super bene, è in grande festa qui.
1: Venite ogni anno?
3: Sì, quasi, perché qui a Nimis si trova sempre tipo come un film. Ti chiamano noi, sì.
0: A Nimis questa grande festa di fine primavera fa dello scambio di culture e di lingue la sua cifra, anche con cucine dal mondo e con gli oltre 200 volontari impegnati. Il presidente dell'associazione Diamo un taglio alla sete, Eros Zanini.
4: E questa è la grande forza e l'energia dell'associazione, il volontariato e questi angeli azzurri che si prestano in ogni dove.
0: Nimis, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Rovatin ha pubblicato il bando per il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, che a Trieste a novembre premierà i vincitori. Una decisione presa dopo che il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva imposto alla regione di rivedere le graduatorie sui contributi che avevano escluso il premio dal sostegno pubblico. Il premio è un riconoscimento riservato a giornalisti, giornaliste e fotoreporter che sul campo hanno raccontato con particolare sensibilità le violenze e le sopraffazioni sulle vittime più indifese, i bambini e le bambine.
6: Dopo la sentenza del TAR, il premio Lucchetta pubblica il bando della 23esima edizione. La vicenda giudiziaria era nata dall'esclusione del premio dai finanziamenti regionali, 520.000 euro complessivi per il triennio 2026-2028. Il Tribunale amministrativo ha giudicato il punteggio assegnato alla Fondazione sulla voce relativa a capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale non motivato, illogico e irragionevole, contestando in particolare l'attribuzione di soli 8 punti su 30. Da qui la decisione di ordinare alla Regione di rifare la graduatoria. Ci potrebbe essere uno strascico, l'avvocatura della regione sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato. Dall'altro capo, in caso di ricorso, la fondazione deciderà la propria strategia alla prossima riunione del CDA. Intanto andiamo avanti, come auspicato dal TAR, il commento di Daniela Schifani Corfini Lucchetta. Le sezioni in concorso di quest'anno sono 7 TV News, Stampa Italiana, Reportage, Stampa Internazionale, Fotografia, Radiofonia e Rotta Balcanica. Per ciascuna sezione è previsto un premio di 2.000 euro. Possono concorrere ai lavori pubblicati, trasmessi o diffusi tra il 22 giugno 2025 e il 30 giugno di quest'anno. Ogni candidato può presentare fino a 3 opere per sezione. Le candidature vanno inviate online entro domenica 5 luglio 2026. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Presentato a Tolmezzo in anteprima nazionale, il nuovo romanzo della scrittrice Ilaria Tuti. Nel corso della quarta edizione di Vie dei Libri, la scrittrice ha sfogliato le pagine di Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicazione ispirata a una storia vera ambientata in Carnia, all'occupazione cosacca nell'estate del 44 durante la Seconda Guerra Mondiale. Ilaria Tuti ha conversato con il curatore di Pordenone Legge, Alberto Garlini, raccontando una storia vera e dimenticata della sua terra, una storia che riporta alla luce una tradizione antichissima, i santuari del respiro e le loro custodi. Oggi il giornalista Antonio Caprarica al Cinema David ha incontrato il pubblico sui temi del suo ultimo libro, Il bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente.
5: Chiusura in serata per le giornate europee dell'archeologia ad Aquileia, un'iniziativa di fondazione, comune, soprintendenza con regione, università e altri enti per offrire una full immersion nella conoscenza della città romana, sito UNESCO.
0: Lavorazione del vetro nel forno romano a legna, gli antichi materiali nascosti nelle murature della città, i cantieri di scavo di Aquileia con archeologi, ricercatori, restauratori a fare da cicerone, grandi terme, teatro, foro, decumano, le domus fino al porto fluviale, un intero fine settimana di immersione nell'archeologia con le giornate europee. Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, insieme all'apertura straordinaria dei depositi, il nuovo progetto europeo XR Culture, che grazie all'intelligenza artificiale fa rinascere in 3D i gioielli del patrimonio antico oltre 2000 anni dell'importante città. Inaugurata anche la vetrina olografica della Coppa di Atreta, prezioso e raro manufatto i cui frammenti sono stati trovati nella Domus dei Putti. E poi il concerto inaugurale della nuova stagione in Basilica, il tutto racchiuso in un open day archeologico con un convegno di studi sulla protezione e valorizzazione della Domus di Tito Macro. Nella giornata conclusiva ancora dimostrazioni delle lavorazioni artigianali di epoca romana nell'area degli antichi mercati e di sera nel cimitero degli eroi, un balzo in avanti nel tempo, lettura a più voci di lettere e documenti della Prima Guerra Mondiale. Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.

Di runner e appassionati per una gara di altissimo livello, l'attenzione al tema della sicurezza sul lavoro e il commosso ricordo di Lorenzo Parelli è stata densa di significati non solo sportivi. La seconda edizione della Friuli Doc Run, la manifestazione sportiva inclusiva che si è svolta ieri a Udine, che ha visto triplicare gli iscritti, passando dai circa 300 dell'anno scorso agli oltre 1000 partecipanti di questa edizione. Una corsa quindi molto partecipata.

0: Partecipato nel fine settimana ai campionati europei di paraciclismo su strada tra Maniago e Montereale Valcellina. 10 le medaglie d'oro azzurre conquistate in questa edizione.
1: È considerato l'università del paraciclismo mondiale il circuito compreso tra Maniago e Montereale Valcellina che ha ospitato i campionati europei di paraciclismo su strada. Evento che ha coinvolto quasi 280 corridori provenienti da 29 nazioni, assegnando la bellezza di 53 titoli suddivisi nelle discipline ciclismo, handbike, tandem e tricicli. Ottime le prove degli azzurri che sono riusciti a collezionare diverse medaglie d'oro, come quella conquistata nella giornata conclusiva di domenica da Claudia Creti, al termine di una gara condotta in testa fin dalle prime battute e chiusa in volata.
2: La volata sì, colpa aveva un po' di sestato e così via, però ho dato il massimo e sono riuscita a alzare la bici, alzare le braccia. Un orgoglio per me qua in Italia aver vinto gli europei.
1: 3 giorni di gare che hanno confermato il buon momento che sta vivendo il team azzurro. Il commissario tecnico del paraciclismo italiano, Pierpaolo Addesi.
3: Il parterre dei concorrenti è di alto livello, quindi comunque ci stiamo confrontando in una competizione veramente di spessore. Questa cosa mi fa piacere perché se arrivano risultati in queste manifestazioni vuol dire che stiamo lavorando bene.
1: Superato a pieni voti ancora una volta l'aspetto organizzativo della manifestazione con il determinato contributo dei volontari della SD Cellina Bike e la società ciclistica di Fontana Fredda. Nevio Alzetta, presidente del Comitato Organizzatore Europeo di Paraciclismo Maniago Valcellina 2026.
4: Abbiamo la fortuna di vivere un territorio dove, grazie alle esperienze passate, il paraciclismo è di casa. Aspettano anno per anno o la Coppa del Mondo o come quest'anno i campionati europei.
1: E alla fine sono arrivati i complimenti da parte del presidente dell'Unione Ciclistica Europea, Enrico Della Casa.
5: Le squadre sono molto soddisfatte perché qui a Maniago si sentono a casa e pertanto abbiamo veramente avuto un'ospitalità come sempre eccezionale qui a Maniago.
1: Maniago, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Pallanuoto in gara 1 di semifinale playoff di Serie 1 maschile. La Pallanuoto Trieste si è imposta in casa sulla Roma Visnova per 18-16. Primo periodo chiuso in vantaggio dalla formazione romana per 6-4. Poi di nuovo equilibrio grazie al gol di Podogornik in superiorità e al rigore di Faraglia. Roma Visnova di nuovo avanti 8-7 all'intervallo lungo prima delle reti di Mezzarobba e Manzi per il 19 di Trieste. Nel quarto tempo molti fischi arbitrali per falli e proteste con la squadra di Mirarchi che arriva al più 3, 15-12 a 5 minuti dalla sirena. Roma però si avvicina fino al meno 1 di Merchep prima della rete decisiva di Manzi per il 18-16 con la parata a 39 secondi della sirena di Lasovic su rigore di Maffei. Manzi è autore di ben 5 reti. La serie adesso si sposta a Monterotondo per gara 2 in programma mercoledì alle 19.30.
0: Domani invece in programma nella piscina Bruno Bianchi la gara 2 di semifinale scudetto femminile con le ragazze di Trieste costrette a battere la SIS Roma per rimettere la serie in equilibrio. Inizio alle 20 con ingresso gratuito per il pubblico. Per l'allenatore delle orchette Paolo Zizza servirà una lettura tattica migliore rispetto alla prima sfida.
6: Il triestino Berardo De Giorgio ha vinto il titolo di campione mondiale dei Master di apnea dinamica indoor nella sua categoria dai 70 anni in su. De Giorgio ha superato gli atleti della Francia e della Polonia con una dinamica di 150 metri. Il circolo sommozzatori di Trieste festeggerà con orgoglio De Giorgio, che è anche istruttore federale e commissario nazionale di apnea.
0: Ora gli spettacoli, concerto a Pordenone in Largo San Giorgio dell'Orchestra per Tutti, il progetto musicale dell'Associazione Farandola, che in 10 anni di attività, grazie al sostegno della Fondazione Friuli, ha coinvolto circa 800 ragazzi, accompagnandoli nello studio di uno strumento e nella scoperta del valore del fare musica insieme. Guidata dal professor Jacopo Mazzer, l'Orchestra per Tutti rappresenta oggi la prima orchestra giovanile stabile di Pordenone e si articola in due formazioni. L'orchestrina, dedicata ai più piccoli, che costituisce il primo percorso di avvicinamento alla musica d'insieme, e l'orchestra Farandola, composta dagli allievi più grandi. Inizio alle 20.30.
6: E Gianfranco Rosi per il film Sotto le nuvole, il vincitore del Quarzo di Spilimbergo, il premio che le Giornate della Luce assegnano da 12 anni alla migliore fotografia cinematografica italiana. italiana. Gianfranco Rosi è un autore nomade dedito al cinema come pochi altri contemporanei. In questo film la luce non fotografa ma racconta, definisce, crea. È una punteggiatura formale in cui il bianco e nero si fa pensiero. Queste le motivazioni della giuria tecnica 2026 presieduta dalla regista Roberta Torre. E alle 18.55 minuti si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta dalla Razzani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di

0: Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Isabella Soliman. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7:18. A tutti l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi. Tra poco sarà anche il momento dell'inno di Corsù, Impamiento, che è la lingua ufficiale di Curaçao. Lo risentiremo per la prima volta al Mondiale.

0: Questo è l'inno di Curaçao, tra poco si comincia, prima una pausa commerciale.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo a Houston per la sfida tra la nazionale tedesca di Nagelsmann e Curaçao di Aducat. Le formazioni: Neuer in porta per i tedeschi insieme a Kimmich, da Schlotterbeck e Brown a comporre il reparto difensivo a 4, in mezzo al campo Pavlovic e Nmecha, poi la batteria dei trequartisti Sané, Musiala e Wiltz, segno della punta che è Kai Havertz, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Stesso schema per Curaçao: Rom in porta, da destra a sinistra Florenus, Bazoer, Obispo e Fonville, in mezzo al campo Comenensia e Bakuna, Leandro Bakuna, poi Hansen, Chong e Juninho Bakuna, fratello di Leandro, trequartisti per la punta Locadia. Ben trovato anche, visto che si tratta di un mondiale, a un campione del mondo, ovvero il nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Grazie Cristiano, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ma hai detto bene, due schemi praticamente identici, 4-2-3-1, è chiaro che insomma poi vedremo se il talento, il miglior talento da parte della Germania si svilupperà nel corso della gara, ma non è così scontato. Vorrei ricordare che Curaçao è il più piccolo paese a partecipare ad un mondiale e rappresenta questa una novità, la voce. Però c'è voglia di stupire, voglia di far bene, per cui non bisogna dare nulla per scontato. D'altronde la Germania è 4 volte campione del mondo, si presenta con l'obiettivo di tornare protagonista e dopo le 2 recenti delusioni degli ultimi 2 mondiali, è uscita ai gironi, ma può vantare un primato unico tra le nazionali europee, essendo l'unica stata a conquistare una Coppa del Mondo sul continente americano nel 2014, con la finale Germania-Argentina vinta per 1-0.
0: Eh sì, in effetti proprio questo è un punto a favore della nazionale teutonica, che in questo continente, un po' più in basso diciamo verso sud, è riuscita ad imporsi, quando insomma nelle precedenti edizioni erano state Brasile, Argentina e Uruguay a imporsi nei vari campionati del mondo. Ricordiamo ovviamente anche quello negli Stati Uniti del 1994, con la finale tra Italia e Brasile, purtroppo con per noi ovviamente la vittoria del Brasile. Una sfida che insomma in molti hanno presentato

0: diventato con il classico Davide contro Golia. Però nell'undici di Advocats ci sono giocatori che comunque militano sostanzialmente quasi tutti in Europa, in Olanda allora, la maggior parte, però certo. Insomma non sono calciatori, magari formazioni non di primo livello, tranne magari qualcuno, però insomma abituati a un livello medio-alto del calcio europeo.
1: Allora, un paio di giocatori giocano nel Miami insieme a Messi, Rom, il portiere, Locadia, che è la punta centrale, il numero 9, gioca nel Miami Football Club, il resto sono quasi tutti giocatori semi sconosciuti che giocano in Olanda, però alcuni in Inghilterra, per cui direi che hanno la loro esperienza, giocano la Premier League, giocano in Olanda, il campionato olandese, non sono campionati da non tenere in considerazione, per cui attenzione, non consideriamola una cenerentola, perché non è così, si è guadagnata questa qualificazione a tutti gli effetti, e per cui la Germania secondo me dovrà sudare per guadagnarsi la vittoria questa sera.
0: Maglia bianca per la nazionale tedesca, maglia blu con calzoncini gialli, colori della bandiera di Curaçao, per la nazionale caraibica. Advocat ha avuto un periodo in cui ha lasciato al suo assistente la guida della nazionale per stare ovviamente al fianco della figlia che aveva qualche problema di salute, poi però tutto sembra essere rientrato ed Advocat si gioca ancora un mondiale, lo ha già fatto con la sua nazionale l'Olanda e poi con un'altra nazionale, ma adesso è pronto per guidare Curaçao che batterà il calcio d'avvio in questa gara d'apertura del girone con Ecuador e Costa d'Avorio, girone E, gruppo E, partita la gara con il calcio d'avvio della formazione caraibica, subito la pressione da parte della squadra di Nagelsmann, prova a difendersi Obispo all'indietro per Eloy Rom, portiere che è il recordman di presenza insieme a Leandro Bacuni a 73 con quella di oggi con la nazionale di Curaçao, recupera il pallone però la nazionale tedesca con Jamal Musiala in mezzo ai due avversari, riesce a andare a destra da Kimmich, fermato in maniera regolare, anzi no, arriva al fischio di Zayed, calcio di punizione fuori della Germania sulla tre quarti avversaria, spostato sulla destra e dunque possibilità di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore, subito in pressione la Germania sugli avversari per imporre la legge del più forte, pallone però recuperato dai caraibici con Tahith Chong, messo giù in maniera irregolare da Pavlovic, tanto Bayern Monaco è un po' una costante in casa Germania, ci sono 5 dei 6 totali convocati in campo quest'oggi per Nagelsmann, anche lui ex Bayern Monaco perché ha allenato i bavaresi per un paio di stagioni, diciamo che è normale, no, quando si parla di Germania.
1: Beh, mi stupisco che sono solo 5, però insomma c'è da dire una cosa, che il Bayern di Monaco ha qualche straniero, qualche non tedesco diciamo, per cui 5 penso sia una cifra, a cominciare dal difensore il portiere Neuer che si era ritirato dalla nazionale 2 anni fa, poi è stato richiamato per il suo 5º mondiale da Nagelsmann e lui non ha detto no, per cui non mancano le stelle soprattutto in fase offensiva, però alcuni giocatori, per esempio Musiala, io sono curioso di vedere questa sera la prestazione di Musiala, perché Musiala viene da un lungo infortunio, per cui non è stata un'ottima stagione per lui.
0: Sì, rottura del perone a luglio del 2025, tanta fatica per rientrare, poi però insomma è riuscito a recuperare ed essere pronto per il mondiale. Germania che però ha perso prima dell'inizio del torneo Lennart Kall, attenzione però all'incursione in avanti della formazione tedesca, si salva in qualche maniera con un po' d'apprensione Curaçao che prova a ripartire sulla corsia sinistra con l'avanzata del numero 24 Von Bill, che viene fermato in maniera irregolare, calcio di punizione per Curaçao. Dicevamo di Lennart Kall, altro baby fenomeno di casa Bayern Monaco, infortunatosi poco prima della spedizione negli Stati Uniti e dunque non sarà a disposizione di Nagelsmann. Ricordavi giustamente il ritorno di Manuel Neuer, anche quello di Goretzka, anche lui aveva inizialmente detto addio alla nazionale, evidentemente però sono giocatori troppo importanti per la Germania che cerca la sua identità. Attenzione all'Okadia in posizione di esterno destro in mezzo all'area di rigore, c'è Hansen, Chong prova ad andare in mezzo a due avversari, viene fermato dalla forza fisica di Schlotterbeck che però qui esagera un po' con la confidenza con il pallone, pressione da parte di Chong che fa finire il pallone in rimessa dal fondo per la Germania. Siamo nel frattempo arrivati alla 4º minuto, Germania 0, Curaçao 0, questo è il parziale ovviamente con la Germania che evidentemente ha anche l'onere, no, Fulvio, di dover vincere questa partita.

0: partita?
1: Beh, direi di sì, anche se te l'ho detto, non è così scontato, perché queste nazionali, soprattutto la prima partita, possono rappresentare una sorpresa, però ha l'onere soprattutto di non deludere il proprio popolo dopo le due recenti delusioni degli ultimi due mondiali, ecco, per cui non ci sono certezze, è vero, non ci sono certezze, però deve sgomberare il campo da quegli equivoci, diciamo, che ci sono stati negli ultimi due mondiali.
0: Recupera il pallone ancora Curaçao con l'iniziativa da parte di Basoer, con Pavlovic che però gli soffia il pallone. Musiala prova a servire Kai Havertz, fermato il tentativo di affondo da parte della Germania con l'entrata in scivolata di Hansen. Poi Juninho Bacuña prova ad andare via da solo sulla corsia, si allunga troppo il pallone, rientra con qualche difficoltà Nmecha sul avversario che poi subisce fallo, calcio di punizione in favore della formazione tedesca. Sicuramente un avvio intrigante da parte di Curaçao, che mette sul campo comunque tanto pressing e anche tanta corsa, almeno fino a questo momento.
1: Tanta corsa, tanto pressing, tanto desiderio di mettersi in mostra, tanta volontà, una squadra che, come vedi, si raccoglie, omogenea nella propria metà campo quando si deve difendere per poi ripartire. È chiaro che alcuni giocatori che sono molto veloci, sa perfettamente che il tasso tecnico è differente rispetto a quello della Germania, però come vedi quando si raccoglie, vedi quando riparte così, adesso il lancio è sbagliato, però è una squadra molto compatta almeno in questi primi minuti.
0: Pallone a sinistra per Nathaniel Brown, il verticale per l'inserimento da parte di Musiala. Musiala si accentra alla conclusione, murata dai difensori di Curaçao. Pallone ancora lì per Musiala al limite dell'area di rigore, lo scambio con Brown, da questi a Kai Havertz, ancora all'indietro per Nmecha, morbido verso Wirtz, Nmecha alla rete, il vantaggio della Germania al sesto, la combinazione 1-2 velocissima tra Nmecha e Wirtz che gli offre il pallone di ritorno. Non ci pensa due volte il centrocampista del Borussia Dortmund, apre il suo interno e fa secco Rom per il vantaggio della Germania al sesto. Germania 1, Curaçao 0. Fulvio,
1: guarda, il gol è meraviglioso, era una Germania in pressione e soprattutto è stato bellissimo lo scambio tra parte di Nmecha, che praticamente si è inserito, ha chiesto il cambio con il suo compagno di squadra e che gli ha ridato il pallone, e lui praticamente dal limite dell'area ha praticamente piazzato il pallone di piatto destro alla sinistra del portiere. Un gol meraviglioso, un gol bellissimo, tutto di prima, e vabbè, e qui entra in gioco la differenza tecnica. Il pallone gli era stato ridato da Wirtz, che gli 1-2, praticamente un 1-2, calciato di primo al piattone, praticamente imparabile, e subito dopo 6 minuti in vantaggio la Germania mette subito le cose in chiaro.
0: Vorrei sottolineare, non so se sei d'accordo, anche la calma dettata forse dalla conoscenza delle proprie qualità di Florian Wirtz nel stoppare il pallone, sì, e accarezzarlo, sì, per Nmecha.
1: Guarda, io ho aspettato, perché non ero sicuro che fosse lui, poi ho avuto la certezza nel momento in cui ho visto il replay dell'immagine.
0: Attenzione però, ancora Germania avanti, sempre con Mecha, fermato, recupera il pallone la squadra di Nagelsmann con Pavlovic, pallone largo a sinistra per Brown, prova a rimetterlo in mezzo, guadagna, no, nulla, perché l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per Curaçao, tramortita dalla rete di Nmecha, sì, di poco fa, ma deve ovviamente subito riprendere in mano la partita. Vai Fio.
1: Beh, io mi sono fermato perché è una Germania rembante, praticamente sull'entusiasmo del gol fatto, come giustamente tu hai sottolineato, il piattone, praticamente l'1-2 da parte di Wirtz che gli ha riconsegnato il pallone, è stato, guarda, noi lo stiamo anche rivedendo, ecco, per cui è stato praticamente, non dico un tiro dal limite dell'area, un calcio di rigore, questo no, però lo ha messo nella condizione di calciare vedendo lo specchio della porta alla sinistra del portiere. Il gol è stato bellissimo, bellissimo, ma molto ci ha messo del suo anche Wirtz.
0: Wirtz è un giocatore sicuramente di qualità clamorose, giovanissimo, che insomma il Liverpool ha pagato 100 milioni, non è che è stato pagato poco.
1: Non l'ha pagato poco, anche se Cristiano, permettimi di dire che è una stella, anche se quest'anno ha brillato fino a un certo punto il Liverpool, perché doveva brillare di più, invece un po' c'è stato anche un po' deludente.
0: Ci prova ancora Nmecha, non lontano dal bis, dal limite, conclusione potente stavolta da parte del numero 23. Vai Fulvio.
1: Ma è dotato di un tiro eccezionale questo ragazzo, questo Mecha, che diciamolo è un ragazzo del 2000, praticamente ha 26 anni, del Borussia Dortmund, ha calciato dal limite dell'area con potenza il pallone, praticamente è uscito di 30-40 centimetri alla destra del portiere. Non ci sarebbe stato nulla da fare perché era di una potenza eccezionale.
0: Intanto mi devo correggere sulla cifra perché ricordavo male. Florian Wirtz è stato pagato dal Liverpool 135 milioni
1: di più.
0: Che è stato l'acquisto più caro nella storia del Liverpool, ma soprattutto il giocatore tedesco più costoso di sempre, quindi evidentemente insomma le qualità ci sono in questo 23enne ex Bayer Leverkusen. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz, fermato però dall'intervento in copertura da parte di Comaneci. Prova a ripartire Hansen sulla corsia, fermato però in chiusura difensiva da Schlotterbeck che scambia con Jonathan Tah, da questi poi a Kimmich, il capitano della nazionale tedesca, che può avanzare, non trova opposizione, arriva adesso il tentativo di pressing da parte di Juninho Bacuna, ancora lo scambio tra i centrali difensivi della formazione tedesca e poi il pallone per Musiala che torna indietro anche a dare una mano evidentemente nella costruzione della manovra. Kai Havertz, Nathaniel Brown sulla corsia, poi il pallone per Florian Wirtz, le finte, si accentra Wirtz, ancora il pallone per Havertz, la chiusura difensiva, di nuovo però Wirtz a cercare di servire un compagno in mezzo a tre avversari, morbido per Musiala che cerca il tacco, pallone comunque per Wirtz dal limite, cambia idea, poi va alla conclusione dopo un dribbling, si salva ancora una volta a Curaçao, ma Florian Wirtz mi sembra davvero in serata di grazia, gioca come se fosse un allenamento questa partita.
1: Beh, abbiamo detto che la differenza di qualità tra le due squadre poteva farsi vedere, notare, e devo dire che in questi primi sono passati solo 10 minuti, attenzione, 10 minuti in cui abbiamo visto un gol, un assoluto predominio da parte della Germania che sta giocando praticamente nella metà campo della squadra caraibica.
0: Pallone adesso per la Germania con il tentativo di conclusione da parte di Leroy Sané che non riesce a inquadrare lo specchio, ancora una volta però Germania pericolosissima,
1: vicinissima con
0: un altro ex Bayern Monaco, giocatore che poi ha militato nel Galatasaray, ma fuori gioco in partenza per l'eroe Sané. Ma insomma una Germania fino a questo momento, giustamente ricordavi, sono passati appena 11 minuti, straripante.
1: 11 minuti in cui abbiamo visto di tutto, un gol, un Wirtz straordinario, un Sané che va vicino al gol anche se era fuori gioco in questa azione, un'altra azione da parte di Mecha praticamente con un tiro che ha sfiorato il palo alla destra del portiere, praticamente una Germania che sta cosa devo dire, sta praticamente giocando a una porta. Questo il valore diverso lo sapevamo, però non a questi livelli, ecco.
0: Brava adesso con più calma e serenità la squadra di Nagelsmann, l'avanzata sulla sinistra da parte di Brown che cede il pallone a Kai Havertz che dovrebbe fare il centravanti, ma in realtà come nell'Arsenal non è certo un 9 puro, ma un giocatore che anche fa da raccordo, è nato trequartista, anche lui è Bayer Leverkusen. Peraltro pallone intanto per Mecha, l'aggancio all'interno della rigore e poi prova in caduta con l'esterno. Pallone debole, la parata a terra di Eloy Rom, il portiere della nazionale di Curaçao, che sta rischiando di subire davvero una bella imbarcata con ancora però un match che evidentemente insomma anche lui ha il piede caldo dopo la rete che ha sbloccato la partita. Un fallo adesso al centrocampo che vede coinvolti Locadia e Kimmich con l'intervento del direttore di gara, il marocchino Jalal Jayed, che va evidentemente anche a redarguire in maniera soltanto verbale Locadia, l'attaccante centrale della formazione di Curaçao, mentre rivediamo nelle immagini sul monitor di servizio dalla visuale dell'arbitro il gol splendido di Nmecha che ha portato in vantaggio la Germania. Siamo al 13esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora Germania in possesso saldamente del pallone.
1: Ma devo dire che questo match è una sorpresa fino a un certo punto, però tieni presente che il posto da titolare mi risulta che sia di Goretzka, però Meccia sta giocando una grande partita, soprattutto negli inserimenti. Quello che sta stupendo è negli inserimenti, perché praticamente oltre a far gol ha avuto già, anche prima, un minuto fa, ha avuto la possibilità di calciare di sinistra, ha calciato debolmente, però attraverso un suo inserimento è riuscita la Germania ad avere un'altra occasione da gol.

0: Sì, nel ruolo accanto a Pavlovic si sono alternati in tanti, insomma, in giustamente tanti, sì. Goresca è il giocatore sicuramente più Goresca, rappresentativo, sì. Poi c'è anche Hassan Ouedraogo che ha sostituito Karl nella lista dei convocati dopo l'infortunio di Karl, ma credo insomma che sarà una scelta anche quella, insomma, di che vedremo poco in campo, perché anche lui è stato ovviamente inserito nelle varie rotazioni, ma non è un giocatore su cui ha puntato spesso Nagelsmann. Punta invece su Wirtz, si accentra Wirtz, la conclusione sul fondo dalla sinistra, si è centrato Florian Wirtz, ha scaricato il suo tentativo non lontano anche questo dal bersaglio grosso. 14esimo, Germania 1 Curaçao 0, ma ancora un'altra chance per la nazionale tedesca.
1: E Mecha e Wirtz protagonisti assoluti in questi primi 15 minuti. Guarda come ha puntato l'uomo, è chiaro che ingenuamente lo fa andare sul destro e lui praticamente tiro a giro, il famoso tiro a giro alla Del Piero, lui va vicinissimo al gol, un metro forse, il pallone è uscito oltre il palo, però è chiaro che non lo devi mettere nella condizione di calciare in quel modo.
0: Giorginio Bacuna prova a inserirsi in avanti, cerca un triangolo con un compagno, nella fattispecie Fonville, tocca però il pallone dopo il break di Sané, dunque la rimessa laterale per la Germania in avanti con Kimmich, fermato Kai Havertz, Jonathan Tah sul rilancio ancora per Joshua Kimmich, all'indietro per Manuel Neuer, portiere straordinario e tra l'unico, anzi presente nel 2014, 12 anni fa, nella finale che vide trionfare la Germania sull'Argentina in Brasile grazie al gol di Mario Götze. Pallone ancora sulla corsia per l'inserimento da parte di Sané che scambia con Mecha, pallone basso a cercare Jamal Musiala, chiude Bacuña, prova a ripartire adesso Curaçao con il suo giocatore più rappresentativo Leandro Bacuña, che va a cercare sulla corsia di destra Hansen, fermato dall'intervento in copertura di Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, Brown, poi il pallone per Pavlovic, scambia con Kimmich, ancora per Pavlovic, poi largo l'avanzata di Jonathan Tah, largo a destra per Sané, ma sbaglia l'appoggio Tah. E questa è una notizia, primo appoggio sbagliato di uno degli 11 in campo per la Germania.
1: Sì, primo appoggio sbagliato, insomma un'incomprensione tra i due. Vorrei sottolinearti la posizione di Kimmich, che nel Bayern di Monaco è il leader praticamente del centrocampo, lui potrebbe benissimo anche in questa nazionale giocare a centrocampo, però Nagelsmann ha optato per lui, è il faro del centrocampo, dirige, copre, cuce, innesca la ripartenza d'azione nel Bayern di Monaco, qui invece gioca sulla fascia destra perché manca un uomo di valore internazionale, di spessore internazionale in quella fascia, lui è nato proprio uomo di fascia destra e in nazionale ricopre quel ruolo.
0: Sì, è un giocatore molto duttile nel corso della carriera, insomma ha trovato modo di districarsi in più di un ruolo, però evidentemente insomma la sua qualità, con le sue qualità riesce ad essere protagonista e di sostegno alla squadra anche magari in una posizione diversa da quella del club. Intanto ancora Kimmich a cercare di far avanzare la formazione tedesca al 17esimo, sempre Germania avanti per 1-0 su Curaçao, l'esordio nel gruppo E che prevede anche Ecuador e Costa d'Avorio. Non è la Costa d'Avorio di qualche anno fa, quella per capirci di Didier Drogba, però è una nazionale sempre temibile quella africana, come temibile l'Ecuador che ha in questo momento forse la nazionale migliore di sempre, tanti giocatori importanti anche che militano nei massimi campionati europei per l'Ecuador, che potrebbe essere sicuramente un avversario temibile per la Germania, che è la candidata naturale ovviamente a conquistare il primo posto nel raggruppamento. Pallone all'indietro intanto per Rom, 18esimo in corso, sempre Germania 1 Curaçao 0, questo è il parziale, la rete al sesto da parte di Mecha, con un bellissimo 1-2 con Florian Wirtz e poi la conclusione di prima da parte del giocatore del Borussia Dortmund, che qui va a commettere fallo su Tait Chong, giocatore l'unico nato a Willemstad, ovvero nato proprio sull'isola, che dopo le nazionali olandesi a livello giovanile aveva anche pensato di optare per la Cina, che sarebbe il paese dei nonni, però non essendo non essendoci documentazione della sua provenienza cinese, perché quando i nonni arrivarono a Curaçao evidentemente la situazione era sicuramente un po' difficile per quanto riguarda ovviamente i documenti, non è riuscito ovviamente a ottenere questa possibilità e poi ha optato per Curaçao, anche perché ha detto, ovviamente ricordando questa partecipazione al mondiale, che finalmente poteva andare a rivedere anche la nonna 95enne che difficilmente si voleva muovere dall'isola caraibica. Insomma, è una bella cosa anche questa da sottolineare. Intanto però c'è il break da parte di Curaçao con l'avanzata sulla destra da parte di Comenensia, che va a mettere in mezzo il tentativo di Chong, pallone buono per Locadia, la stoppa dal limite, l'appoggio per Juninho Bacuna, fermato dall'intervento in copertura di Musiala. Ci prova dalla distanza, da una trentina di metri, il tentativo da parte di Obispo, difensore centrale del PSV Eindhoven, campione d'Olanda. Anzi, è stato Leandro Bacuna, ci ha provato Bacuna, lui, sì, dalla distanza.
1: Sì, Leandro Bacuna ha tirato lui, c'è stata un po' una leggerezza qua difensiva da parte della Germania, che ha lasciato Chong, che mi sembra il giocatore più a livello qualitativo più dotato da parte dei giocatori del Curaçao, devo dire. Qui hanno avuto l'opportunità di andare al tiro prima del tiro di Bacuna, e devo dire che forse hanno perso un'opportunità.
0: Pallone ancora per la Germania sulla sinistra con Wirtz, pallone in mezzo per il tentativo di colpo di testa di Kai Havertz, che però viene sovrastato dal lancio del compagno, pallone che finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi a Eloy Rom. 20esimo intanto, Germania 1, Curaçao 0. Manuel Neuer, 40 anni e 79 giorni, ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco. Un portiere che nell'ultima parte della sua carriera, lunghissima, ha avuto anche tutta una serie di infortuni importanti, però resta un baluardo per i bavaresi e per la Germania. Evidentemente, insomma, non convincono, non hanno convinto Neubel e Baumann, che sono rispettivamente gli altri due portieri convocati per questo mondiale da Nagelsmann.
1: Ma sai, in una squadra, Cristiano, che può essere la nazionale, può essere anche il Bayern di Monaco, ci vuole... Vai.
0: Attenzione al tentativo di Locadia all'interno dell'area di rigore, fermato, diventa il pallone buono per la conclusione. Goal vincente da parte del numero 8, Livanio Comencia, che pareggia i conti al 21esimo, esplode l'onda blu dei tifosi di Curaçao. Primo gol a un mondiale per la nazionale caraibica, Germania 1, Curaçao 1, segnato Comenensia, festeggia rimanendo seduto Dick Advocaat, il primo gol di Curaçao mondiale, lo segna l'ex Juventus Next Generation. 1-1 tra Germania e Curaçao, vai Fulvio.
1: Ed è una gioia incontenibile. Io non sto qua ad elencare gli errori difensivi da parte dei difensori tedeschi, ma sto ad elogiare qui il gol di Comenessa, che si è inserito con grande misura, con grande attenzione, con grande equilibrio su una palla persa al limite dell'area da parte dei difensori tedeschi, ha calciato col sinistro di potenza, il tiro è stato deviato, non c'è stato nulla da fare per Neuer, però devo dire che entusiasmo le stelle da parte del pubblico che veramente gioisce, lo stesso Advoca alza le mani, primo gol per questa squadra, devo dire anche meritato, è un'emozione unica per questa squadra che riesce a far gol dopo 22 minuti alla squadra tedesca, alla squadra Germania, la squadra più titolata, una delle più titolate al mondo.
0: Ancora Curaçao, pallone in verticale sulla sinistra per Locadia, le finte su Tah e poi il contatto con Locadia, ma tutto regolare per il direttore di gara, pallone sul fondo per una rimessa in fuori della Germania, in verticale era provato ad andare Hansen sul pallone, è intervenuto in anticipo Schlotterbeck, pallone però è rimasto lì e allora è intervenuto di corsa Comenensia, ha colpito, ha calciato, pallone che è passato sotto le gambe di Kimmich, che ha cercato di chiuderle ma sì, l'ha deviata in maniera imparabile per Neuer,
1: sì.
0: È il momento di una pausa commerciale, Fulvio, perché c'è la pausa ristoro.
2: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora

0: ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Pausa ancora di ristoro che serve anche a capire cosa sia andato storto in casa Germania, perché al 24esimo il risultato è Germania 1, Curaçao 1. Poco fa ha segnato la squadra caraibica. Fulvio Collovati.
4: Ma io cosa ti devo dire? Possiamo sottolineare da tecnico, da commentatore, da opinionista, chiaramente la leggerezza con cui ha affrontato la fase difensiva la squadra tedesca, però vorrei sottolineare anche il coraggio, la voglia di stupire da parte di questa squadra che aveva 4-5 giocatori in fase offensiva. Non a caso Comenencia è un giocatore che gioca davanti alla difesa, un giocatore che si è inserito di inserimento, è riuscito praticamente sul rispallo ad avere la possibilità del tiro, ma ha calciato, devo dire, è vero che il tiro è stato deviato, ma ha calciato di grande potenza, deviando appunto Kimmich. Non c'è stato nulla da fare per noi, però il coraggio di questa squadra di andare all'attacco è stato premiato.
3: Con il gol di Comenencia che dunque impatta il risultato, tutto da rifare per la Germania che sembrava in assoluto controllo della partita, perché oltre al gol c'erano state un altro paio di occasioni, poi però è arrivato il gol caraibico che esalta l'onda blu, il pubblico di Fede Curaçao presente a Houston per questa esordio assoluto mondiale per la nazionale più piccola dello stato più piccolo mai presente a un torneo ridato. Si ricomincia adesso al 26esimo sull'1-1 e con il rinvio dal fondo da parte di Manuel Neuer, che nulla ha potuto sulla conclusione di Comenencia, che ha trovato anche la deviazione di Kimmich. Va Neuer a far ricominciare il gioco, ma ancora entusiasmo palpabile e ascoltabile, direi, allo stadio di Houston, perché fanno festa i tifosi di Curaçao, ammutoliti quelli tedeschi che avevano raggiunto il Texas pensando di vera vittoria facile, ma il mondiale, come sa bene il nostro Fulvio, può essere.
4: Bravissimo, non c'è mai vittoria facile nel mondiale, sembrava in totale così possesso di palla, in totale controllo la partita della Germania, con oltre al gol 2-3 opportunità avute. Invece non è così, è bastata una disattenzione difensiva, ma vorrei elogiare anche Comenencia, il gol che ha fatto, che ha calciato veramente di collo, di sinistro, con grande potenza, mettendo fuori casa Neuer, per cui anche un gioco di abilità da parte di questo giocatore.
3: Fallo su Musiala vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dunque una sorta di calcio di punizione come un corner avvicinato. Dalla destra va Joshua Kimmich a posizionare il pallone con anche diversi giocatori all'interno dell'area di rigore di Curaçao. Maglia bianca quella indossata dalla Germania, con anche riferimenti ovviamente in nero e giallo, che sono i colori della bandiera tedesca. Kimmich avvicina a sé Sané, all'interno del rigore Havertz, ma anche Pavlovic e Mecha possono far valere il fisico. Pallone molto largo per il colpo di testa e la parata di Rom, colpo di testa di Schlotterbeck, e Rom alza sulla traversa concedendo un altro calcio d'angolo. Il portiere del Miami FC, squadra della seconda serie della USL, seconda serie americana, ma una lunga per lui permanenza in Europa, anche perché è nato in Olanda, soprattutto nel campionato olandese. Eloy Rom, che qui ha fatto una gran parata sul colpo di testa ben indirizzato da parte di Schlotterbeck, con Jayed che va a dire qualcosa, giocatore all'interno dell'area di rigore, evidentemente chiede rispetto delle regole, non potrebbe essere altrimenti. Dalla bandierina, altra traversione all'interno dell'area piccola, con i pugni Rom va a deviare il pallone. Ancora però la pressione da parte della Germania, con il tentativo di tacco di Musiala intercettato da Bakuna, ancora Musiala in mezzo.

0: all'area di rigore, Musiala va a cercare il fondo, l'intervento di Obispo in Tekel a salvare tutto. Altro calcio d'angolo per la Germania con Obispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, difensore interessante da valutare questo nazionale di Curaçao. Dalla bandierina può andare Sani, provare a mettere in mezzo sul secondo palo, ancora Schlotterbeck, una sorta di sponda, pallone vagante con Hansen che va a anticipare Brown, concedendo una rimessa laterale in favore della Germania nei pressi dell'area del gol di Curaçao. 29esimo intanto, 1-1 tra Germania e Curaçao, ancora però Germania in pressione con Kimmich per Jonathan Tah, si chiude la squadra di Advocat, ancora Tah, il difensore centrale del Bayern Monaco, largo a destra per Wirtz che ha cambiato posizione, ha cambiato fascia, evidentemente anche questa l'indicazione da parte di Nagelsmann. Pallone all'indietro per Kimmich, dialoga con Wirtz dalla destra, il numero 17 della Germania supera Hansen, va a cercare sul fondo, altra sterzata, pallone per Sané, Sané lo cede poi a Pavlovic, la conclusione con Comenesia che salva tutto ed è via in calcio d'angolo e festeggiano come se avessero segnato un gol quelli di Curaçao.
1: Sì, stiamo assistendo a degli interventi straordinari da parte dei difensori, anche davanti al portiere, perché è chiaro che adesso la Germania non ci sta, dopo aver subito il pareggio è tornata a dominare con il controllo del pallone, poi tira dal limite dell'area, in questo caso Pavlovic mi pare ha calciato dal limite dell'area e Comenesia praticamente è intervenuto a fare da portiere, ma col piede ha evitato un gol sicuro.
0: La bandierina ancora Germania, corner di sinistra, parabola molto arcuata sul secondo palo, cerca l'intervento ancora Schlotterbeck, ma viene fermato dalla chiusura difensiva della formazione caraibica, lancio in avanti per Chong, un po' sbilanciato adesso la Germania, recupera Brown che era evidentemente l'uomo deputato ad essere in quella zona, attacco da parte di Sané per un compagno, per Kimmich, che viene parzialmente contro il controtempo il capitano tedesco che rimedia nonostante il tentativo di Chong, ma quindi stava complicando inutilmente la vita la Germania in questa supponenza, non so come chiamarla, Fulvio.
1: Ma quando commetti degli errori del genere, un passaggio sbagliato all'indietro non te lo puoi permettere, non lo so se supponenza, ma anche con una squadra che sulla carta è inferiore a te non te lo puoi permettere, ma come vedi ha messo sullo stesso piano il Curaçao col gol che ha fatto la partita, la gara, e adesso la Germania dovrà guadagnarsi il vantaggio, perché sei sull'1-1. Si stanno difendendo, il Curaçao si sta difendendo d'oltranza, difendendo bene, chiaro che la Germania attacca di più, sta creando numerose opportunità, prima il colpo di testa di Schlotterbeck, ottima parata da parte del portiere, però il Curaçao sta giocando con l'anima, col cuore.
0: Ancora un po' l'ho intercettato sul tentativo di taglio da parte della nazionale tedesca, poi Chong prova a partire in velocità dalla sua metà campo, chiede la collaborazione del compagno, pallone recuperato dalla squadra di Nagelsmann con Pavlovic in verticale per la conclusione di Sané, murato, pallone ancora lì per Havers che cade dopo lo scontro con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, Sané alla caccia del pallone, viene fermato ma senza fallo, e l'ultimo tocco proprio di Sané che in queste ultime due giocate ha scelto sempre la soluzione peggiore.
1: La soluzione peggiore, certo, la Germania ha avuto due opportunità proprio davanti al portiere e hanno scelto la soluzione peggiore, come hai detto tu, di calciare all'ultimo momento, di temporeggiare nel calcio non te lo puoi permettere, Sané ha sbagliato praticamente, c'è stato poi l'intervento da parte di Bazoe mi pare,
0: Bazoe.
1: In scivolata praticamente davanti al portiere, ha fatto il portiere lui, è una partita splendida, devo dire, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, il Curaçao lotta su tutti i palloni, non si dà per vinto, la Germania, torno a dire, non si può dire che sta soffrendo, questo no, ha commesso l'errore sul gol del pareggio, sta dominando, però sta facendo fatica a ritrovare il vantaggio.
0: Anche se poi bisogna dire che di parate vere il Roma ne ha fatta una soltanto poco fa, intanto però ci prova ancora la Germania con l'eroe Sané dalla destra, punta l'avversario, entra in area di rigore ancora sull'esterno, va a cercare

0: cercare Kimmich, un po' ostacolato dal direttore di gara morbido Kimmich per cercare Musiala, ma viene superato dal pallone numero 10 della formazione tedesca proprio sul fondo. Dicevo, Fulvio, che poi se andiamo a analizzare le parate, c'è quella sul colpo di testa di Schotterbeck, però è vero che tante volte sono andati vicino al gol i tedeschi,
1: Sì, sono andati tante, ti danno l'impressione sempre da un momento all'altro di calciare praticamente dal limite, di avere lo specchio della porta, però c'è sempre qualcosa, qualche ostacolo, o l'intervento scivolato da parte di un difensore, o l'intervento del portiere, o lo sbaglio da parte dell'attaccante tedesco, e tutto ciò ha impedito alla Germania di riandare in vantaggio. Però è una partita, torno a dire, dal punto di vista delle emozioni, splendida, perché stiamo assistendo, non è che il Curaçao non reagisca, anzi
0: è proprio in avanti adesso la formazione caraibica che ricomincia da retrovia, in particolare da Basoer, poi lo scambio con Obispo, cioè vicino Leandro Bacuna, a cui viene offerto il pallone dal compagno di squadra, ovviamente capitano, il numero 10 di Curaçao, 73 presenze con la nazionale caraibica per questo giocatore, sicuramente il più rappresentativo, ha giocato anche con l'Aston Villa nel corso della sua carriera, per citare ovviamente le formazioni più importanti che lo hanno visto protagonista. Ancora però con Chong che scambia con Obispo, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Hansen, ancora il Curaçao in avanti con Hansen, capelli orange per il giocatore di Curaçao, scambia con Juninho Bacuna, fratello di Leandro, cerca di rivicolarsi, va alla conclusione sul fondo, nessun problema per Manuel Neuer. Ci ha provato Juninho Bacuna, giocatore del Volendam, campionato anche questo olandese, 3 gol nel corso della campagna di qualificazione a questi mondiali, con la Germania che non riesce in questo momento a rendersi ancora pericolosa in maniera sicuramente importante. Ci ha provato, è andata vicino, ma non trovando il gol come sembrava facile all'inizio, visto che il vantaggio è arrivato dopo appena 6 minuti. 36 adesso ne sono passati, 1-1 tra Germania e Curaçao. Il gol di Nmecha al sesto ha risposto Comenesia prima della pausa ristoro, intorno al 20° del primo tempo, con evidentemente la Germania che sta cercando anche di ritrovare le idee avute nel corso della prima parte della gara. Qui Musiala, largo per Brown, ritorna in mezzo da Pavlovic, poi per Kimmich, ancora per Pavlovic nel corridoio, perde l'aggancio, pallone buono per Nmecha, e questi Havertz prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania. Sta pareggiando contro Curaçao all'esordio del gruppo E. Pallone basso, ma deve essere ribattuto il corner, perché il pallone è posizionato da Havertz fuori dal, diciamo così, dalla lunetta di demarcazione del calcio d'angolo. E allora viene richiamato il numero 7 della formazione teutonica. Va a battere adesso Brown, terzino sinistro dell'Eintracht. Posiziona il pallone Nathaniel Brown, che potrebbe passare alla Bayern Monaco, sembra interessato a questo giocatore la squadra bavarese. Intanto ancora richiami da parte di Jalal Jayed, direttore di gara marocchino di questa sfida di Houston, che va a dialogare con Florianus e con Jamal Musiala. Calcio d'angolo per la Germania con Brown, che andrà a mettere in mezzo, pallone in mezzo, il colpo di testa alla rete da parte della Germania, che dunque ritrova il vantaggio con Schlotterbeck al secondo tentativo. Il difensore del Borussia firma il gol del nuovo vantaggio tedesco, 38esimo, Germania 2, Curaçao 1.
1: E al secondo tentativo, come dici tu, secondo tentativo, in precedenza era stato il portiere a negare il gol al difensore, al numero 15, Schotterberg, difensore centrale del Borussia Dortmund, 27 anni, che fa gol di testa anticipando praticamente sul calcio d'angolo di Brown tutta la difesa del Curaçao. E qui c'è stata un po' di ingenuità secondo me da parte della difesa, è saltato completamente solo, mentre in precedenza sull'intervento del portiere che aveva negato il gol al numero 15, al difensore, c'era stato un intervento strepitoso da parte di Rom. Qui è andato praticamente sul primo palo, nessuno lo ha accompagnato, nessuno lo ha disturbato, è saltato completamente da solo e praticamente ha messo alla destra del portiere, non poteva farci assolutamente nulla. Ingenuità difensiva, la Germania conta anche molto l'esperienza in queste competizioni, e questo gol è frutto di bravura ma anche di furbizia, di esperienza indubbiamente.
0: E dunque cambia di nuovo il parziale, già tre gol in questo primo tempo a Houston tra Germania e Curaçao, con la Germania che ha trovato il nuovo vantaggio grazie a Schotterbeck dopo il corner da parte di Nathaniel Brown, dicevamo giocatore che ha avuto una crescita impressionante nell'ultima stagione con la maglia dell'Eintracht di Francoforte, con ben 4 reti, 4 assist, giocato una grandissima stagione, non a caso ha tirato l'attenzione del Bayern Monaco in primis, anche dell'Arsenal, ma sembra ormai destinato a vestire la maglia dei bavaresi nel prossimo futuro per una cifra anche importante, si parla di una sessantina di milioni, questo ragazzo che è già protagonista un mondiale, perché lo vediamo insomma andare a battere i calci d'angolo, evidentemente su precisa indicazione da parte del suo allenatore, del suo CT, per Nathaniel Brown. Pallone ancora per la Germania con Kai Havertz all'indietro verso ecco Havertz ha due scelte possibili per il ruolo di centravanti, Havertz o Voltemade, però cambia un po' la sostanza perché sono due giocatori molto diversi i due, no?
1: Uno è un finto 9, come dicevi tu, un trequartista, che è Havertz, che mi piace più praticamente partire da dietro, non è un centravanti vero, d'area di rigore. È chiaro che quando stiamo parlando di Voltemade è un giocatore completamente diverso, è più d'area di rigore, l'ha cercato più coi colpi di testa perché è molto forte di testa, per cui chiaramente Havertz non lo puoi, poi devi cercarlo più con palla a terra perché è uno che sa giocare più con palla a terra, l'abbiamo visto nell'Arsenal.
0: Intanto c'è stato il replay del colpo di testa ben indirizzato da Schotterbeck, che ha preso anche benissimo il tempo all'interno dell'area piccola, grande festa ovviamente per i sostenitori della formazione teutonica presenti a Houston. C'è stata anche grande polemica sul costo dei biglietti, non degli stadi ma quelli dei trasporti. Allora la nazionale tedesca ha detto che si farà carico delle spese dei propri sostenitori, non per questa partita ma per la prossima, che sarà nella costa est, e dunque evidentemente un aiuto per quanto riguarda i sostenitori tedeschi. Ancora Germania nel finire del primo tempo con Musiala, l'appoggio per Havertz, l'uscita pronta da parte di Eloy Rom che va a anticipare Havertz e dunque ad evitare una possibile terza rete per la formazione di Julian Nagelsmann. Riparte Curaçao dalla sinistra con l'avanzata da parte di Fonville, si fa tutto il campo, prova a scambiare con Hansen, recupera Kimmich, all'indietro per Neuer, rilancio del portiere tedesco in avanti, prova a anticipare il suo diretto avversario Havertz, pallone vagante, raccolto ancora dai difensori tedeschi, sbaglia Schotterbeck, cede il pallone a Juninho Bacuna, serie di batti e ribatti con il pallone ancora di incerto possesso, prova a mettere un po' d'ordine Comenensia, l'autore del gol del momentaneo pareggio per Curaçao, che si propone in avanti dalla sinistra, si fa vedere anche Hansen, avanza Comenensia, giocatore dello Zurigo, pallone in mezzo per Juninho Bacuna, fermato da Musiala, riparte allora la Germania con Wirtz che dopo un inizio davvero clamoroso, poi si è un po' perso, adesso va a servire Nathaniel Brown, giocatore più veloce della Bundesliga, questi dati statistici sul terzino dell'Eintracht, diciamo di Wirtz un po' in ombra in questa fase conclusiva del primo tempo, ma sempre tanta classe per il numero 17 del Germania. Pallone per Kimmich, che giustamente ricordavi come sia il faro del centrocampo del Bayern Monaco, Fulvio, e lo vediamo più spesso in mezzo al campo che sulla destra.
1: Viene naturale il gesto il gesto tecnico è una cosa, la posizione è un'altra. Lui qui parte di partenza sulla fascia destra, poi

0: naturalmente, l'abbiamo visto spesso a centrocampo a fare il centrocampo anche in nazionale, per cui è una cosa che viene spontanea.
1: Calcio d'angolo per la Germania da sinistra, va proprio Kimmich a battere il corner. Attenzione massima per i difensori di Curaçao, visto quanto è successo poco fa. Va proprio Joshua Kimmich, il pallone alto sul secondo palo, con ancora Schlotterbeck che va a anticipare l'avversario, trova la deviazione, sarà un altro corner. Evidentemente, insomma,
0: prende tutte lui,
1: sì.
0: Le prende tutte lui, non riescono ad arginarlo, diciamo la verità. È vero che è un giocatore alto 1,90 e tutto, però è chiaro che qui ci vuole esperienza, bisogna stargli vicino, cercare di impedirgli di prendere sempre il pallone. Già la terza o quarta volta che si rende pericoloso, anche questa sul secondo palo, messa a posto il calcio d'angolo sul secondo palo, perché sapevano che c'era lui colpitore di testa.
1: Altro calcio d'angolo, stavolta battuto da Sané in mezzo con i pugni di Rom a sbrogliare una mattanza complicata. Rilancio di Hansen, raccoglie il pallone ancora Kimmich, va a cercare sulla sinistra Jamal Musiala, affronta l'avversario. Musiala carezzando il pallone, aspetta rinforzi, entra in area della sinistra, Musiala va sul fondo, pallone arretrato, ribattuto con Comenesia che ripara in qualche maniera, ma poi Sané per la conclusione da parte di Pavlovic. Serie di batti e ribatti sul limite dell'area di rigore con Curaçao che in qualche maniera riesce a pulire l'area di rigore, ma ancora Germania vicinissima a un'altra marcatura. Qui ci sta mettendo davvero grande orgoglio e coraggio la nazionale di Curaçao, ma sono evidenti le differenze di tecnica tra le due formazioni.
0: Soprattutto in fase difensiva ci sono la differenza di tecnica tra i giocolieri da Wirtz in poi, da parte della squadra tedesca, da parte della Germania, che come vedi si permettono il gioco di gambe, l'uno contro uno, il possesso di palla. Addirittura ci sono, sto contando, 6-7 giocatori tedeschi dentro l'area di rigore che si permettono l'1-2, e le difficoltà del Curaçao ad impedire di fare tutto ciò, per cui una Germania dominante sotto tutti gli aspetti.
1: Germania 2, Curaçao 1, siamo già nel primo dei 4 minuti di recupero. Ancora Germania con Sané fermato da Hansen, prova a ripartire Curaçao con Juninho Bakuna, lancia in avanti a cercare lo scatto da parte di Tait Chong, che ricorderete con la maglia dello United piaceva anche a tante squadre italiane quando era in scadenza, poi si è un po' perso, adesso gioca nella Serie B inglese con lo Sheffield United. Pallone per Hansen, punta l'avversario, anche lui gioca in Serie B inglese con il Middlesbrough, pallone debole calciato da Hansen, nessun problema per noi che va a rilancio subito a cercare davanti Kai Havertz sulla sinistra, fermato però da Obispo, ancora Havertz sul pallone, lo cede a Musiala, ancora 2 minuti e mezzo di tempo addizionale con la Germania che poco fa ha trovato il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Schlotterbeck, che adesso va a anticipare l'Occadia senza fallo secondo il direttore di gara. Germania avanti, Florian Wirtz largo a sinistra per Brown, ancora Wirtz in mezzo all'area di rigore, c'è Havertz, pallone per Brown, arretrato per Nmecha che anticipa l'avversario, viene esteso da un difensore del Curaçao dopo un dribbling, finisce a terra. Subito il direttore di gara indica il dischetto, rigore netto, Basoer.
0: Direi di sì, così a doppio nudo direi di sì. Ancora una volta un'azione straripante offensiva dal... D'altronde i tedeschi hanno giocatori molto tecnici davanti, palla a terra, fanno l'1-2 così.
1: Nettissimo.
0: Rigore assolutamente netto. Guarda, questo Mecha è una sorpresa, ti posso dire, perché è il giocatore che si è inserito di più. Qui ancora una volta si inserisce.
1: Sì, perché
0: prende
1: comunque
0: palla, fa la finta di tirare e vediamo un po'.
1: Nonostante la prestanza fisica, il giocatore è anche molto tecnico, almeno ha fatto vedere belle doti tecniche in questa partita.
0: Ma guarda che il gol che ha fatto, il gol è stato molto bello, è vero che Wirtz mi ha messo un cioccolatino lì da calciare.

0: al volo praticamente di piattone, però l'ha messa, l'ha piazzata praticamente anche qui, questo fallo assolutamente netto. Lui poteva benissimo calciare dentro l'area di rigore, non ha calciato, ha dribblato il giocatore del Curaçao che praticamente dopo in ritardo è intervenuto, l'ha falciato da dentro, per cui assolutamente rigore netto.
1: Kai Havertz andrà a battere il

0: Arsenal, perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, contro Eloy Rom. Può andare Kai Havertz, breve rincorsa per il numero 7 della Germania. Kai Havertz spiazza Rom e va a segnare il terzo gol per la Germania. In pieno recupero, pallone a sinistra, portiere a destra, nulla da fare per Rom. Le bandiere tedesche sventolano sul campo di Houston. 3-1 Germania, e forse insomma è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Fulvio.
1: Sì, beh, direi un primo tempo molto bello, innanzitutto dobbiamo dirlo, perché è vero che Sané, Musiala, Wirtz, Kai Havertz, Mecha, che è sorprendente quello che ha fatto il gol, si è procurato il calcio di rigore, è chiaro che sono straripanti, hanno molta più tecnica, mettono in difficoltà i difensori del Curaçao, che si sono difesi così, a volte bene, a volte anche davanti al portiere con delle entrate hanno fatto delle barricate, così, però la Germania giustamente, insomma, tre gol sono meritati, c'è troppa differenza di talento rispetto alle due squadre.
0: E finisce anche il primo tempo della sfida di Houston tra Germania e Curaçao, 3-1 il parziale in favore della nazionale tedesca. Ci risentiamo per la ripresa. Linea adesso allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Cosa fosse Curaçao lo abbiamo spiegato prima della partita e abbiamo immaginato non una semplice comparsa della squadra caraibica. In effetti è stato vero, ma solo per una manciata di minuti, ovvero a cavallo tra il vantaggio iniziale della Germania con Mecha, poi il raddoppio di Schlotterbeck. A questo punto il rigore trasformato da Kai Havertz davvero pochi istanti fa mette la partita su binari completamente diversi. Evidentemente quelli che potevamo prevedere all'intervallo: Germania 3, Curaçao 1. Questa è la prima gara del gruppo E. La giornata sarà ancora lunga per noi, la serata con Olanda-Giappone, più tardi da Dallas nel gruppo F e nella notte altri due incontri, ma noi saremo con voi fino alle ore 24. Adesso però è il momento di andare a Roma, a Saxa Rubra per la GR1, e poi ripartiamo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Germania-Curaçao su Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: GR1.
9: Buonasera da Sonia Oranges. Partiamo dal Medio Oriente. Ancora incertezze sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran, complicato dall'attacco israeliano su Beirut.
10: L'accordo sarà siglato oggi, così Trump al sito Axios, poi a Fox News precisa entro 2 o 3 ore la firma digitale e dopo una settimana di persona in Europa. Questo nonostante il nuovo attacco israeliano di questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah, raid del quale gli americani sarebbero stati avvisati poco prima che Israele iniziasse a bombardare. Sempre nell'intervista ad Axios, Trump ha fatto sapere di aver chiesto all'Iran di non reagire e si è detto molto arrabbiato con Netanyahu, accusandolo di non avere alcun giudizio. Su Truth aveva già condannato l'attacco a Beirut e invitato tutti alla calma. L'Iran ha promesso una rappresaglia per i bombardamenti di questa mattina. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Una forte risposta è in arrivo, scrive su X Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran. Marco Bervonaglia, GR1.
9: Ora la politica. Giorgio Giorgia Meloni condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri Più Liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social la premier, e su questo si apre il confronto.
11: Netta la posizione di Fratelli d'Italia: la cultura non ha bisogno di patenti, no alla censura, perché esprime

0: idee diverse, dice Lupi, noi moderati. Sulla stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
1: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
0: Per il PD vergognose le parole della Premier, una polemica surreale, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando si occuperà invece del caro vita e degli italiani? Meloni nega l'antifascismo per avere il voto dell'estrema destra, accusa VS Nicola Fratoianni.
2: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
0: D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
0: Il punto è la spinta a uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Il campo progressista chiede alla Premier di intervenire contro quello che per il PD è negazionismo patriarcale. Vasco Pirri, GR1.
4: La cronaca: in provincia di Venezia proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote.
5: Lo cercano nel tratto del canale Malgherra indicato dal nipote durante la confessione. Il 17enne, affidato a una comunità in attesa della convalida del fermo, ha raccontato di aver accoltellato la zia nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera e di aver caricato il cadavere su una cariola per trasportarlo fino al canale, dove l'ha gettato insieme al coltello con cui l'avrebbe uccisa. Ma le ricerche del corpo di Chiara Guerra, con sommozzatori, droni ed elicotteri fino all'Adriatico, non hanno ancora dato esito. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia, spiega questo vicino di casa.
6: Eredità, loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
5: Il nipote avrebbe parlato di un rimprovero da parte della zia. Gli inquirenti vogliono capire se sia stato aiutato da qualcuno a tentare di ripulire le tracce di sangue, ascoltati anche i suoi genitori, al momento non indagati, il padre e il fratello della vittima. Le due famiglie abitano in due case attigue all'interno della proprietà acquistata dai nonni del 17enne in cui è avvenuto il delitto. Simone Zazzera, GR1.
4: E gran finale questa sera per il Firenze Rocks, sul palco The Cure, la nostra inviata.
7: Dal vivo nel nostro paese l'ultima volta nel 2022, dopo un passaggio travolgente la scorsa settimana al Primavera Sound di Barcellona, i The Cure oggi saranno in concerto per la terza e ultima serata del Firenze Rocks. Biglietti polverizzati già da mesi. Quello che sentite è l'entusiasmo dei fan sotto l'albergo fiorentino della band. Robert Smith e compagni sono reduci da un periodo fortunato, e la formazione britannica è tornata sotto i riflettori grazie al successo di Songs of Lost World, album che ha segnato il loro ritorno discografico, conquistando anche due Grammy Awards. Lo vedi passeggiare per la città il popolo dei The Cure, con i capelli arruffati, gli occhi bistrati, il rossetto sbavato, fan di tutte le età vestiti di nero a sfidare la temperatura torrida di questi giorni. L'attesa è finita. E per coloro che cantavano Friday I'm in love, anche se è domenica, tutto l'amore di Firenze è pronta ad accoglierli. Marcella Sullo, GR1.
4: Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 21, linea allo sport.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, ancora Guido Ardone al microfono, un saluto, siamo nell'intervallo di Germania Curaçao, match valido per la prima giornata del gruppo E. La situazione ovviamente dopo i primi 45 più recupero, Germania saldamente avanti 3-1, a maggior ragione per il gol su rigore realizzato da Kai Havertz.

0: in pieno recupero nel corso del primo tempo, ma rimarchevole anche il fatto che la piccola formazione caraibica al suo esordio assoluto in una competizione iridata e soprattutto con il primato di essere la più piccola nazionale, la nazionale del paese più piccolo e meno popolato nella storia di questa competizione, ha comunque segnato il suo primo storico gol al 21esimo con Comenensia, andando in quel momento addirittura a siglare un clamoroso, ancorché momentaneo, pareggio. Germania che comunque ora, al di là delle statistiche e delle curiosità, ha fatto valere senza ombra di dubbio la cifra tecnica, con il divario che è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Andremo tra pochissimo al commento del primo tempo della partita e naturalmente al racconto della seconda metà della gara in questo gruppo che, lo ricordo, include l'altra partita che andrà però in scena quando in Italia sarà notte fonda, perché a Filadelfia, ancora per il gruppo E, con calcio d'inizio all'1 ora italiana della notte che ci attende, comincerà Costa d'Avorio Ecuador. Noi saremo presenti su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte. Perché? Perché a partire dalle 22 saremo in diretta proprio qui da Arlington, dallo stadio di Dallas, della città che ospita il centro stampa internazionale e dunque gli studi di Radio Rai, con il racconto di Olanda-Giappone, gruppo F. La radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis, vi preannuncio, con il commento tecnico di Giovanni Galli. Ci abituiamo al fatto che almeno nella fase a girone noi copriremo tutte le partite in orario pomeridiano, serale, con qualche incursione notturna. Lo abbiamo fatto ieri con Brasile-Marocco, poi ci sono le partite nel cuore della notte, ma quelle le possiamo in qualche modo recuperare, come per esempio tornando per pochi istanti sulla sconfitta all'esordio di uno dei tre allenatori italiani impegnati in questo mondiale, Vincenzo Montella, con la sua Turchia, battuto, se volete, a sorpresa 2-0 dall'Australia nella gara disputata a Vancouver. Un gol per tempo per la formazione oceanica, prima Irancunda e poi Metcalf a un quarto d'ora dalla fine. Forse deludente, almeno dal punto di vista di certo del risultato, questo esordio per la Turchia, che ha un ottimo tasso tecnico e dunque era accompagnata da discrete se non buone aspettative. Andiamo a sentire dai microfoni ufficiali FIFA, ma ovviamente in lingua italiana, che cosa ha detto in una manciata di secondi. Davvero abbiamo fatto una sintesi anche grazie a Paolo Ranaldi, a Francesco Pionaglieri che ci assistono dall'altra parte del vetro. Andiamo a sentire in pochi secondi cosa ha detto dopo il KO all'esordio Vincenzo Montella.
1: Calcio è questo, abbiamo creato tantissime occasioni, non siamo riusciti a fare gol. Calcio, loro si sono divisi molto bene bassi, era difficile entrare, in contropiedi le loro arma migliore hanno fatto gol, sono stati bravi, nulla è perduto, ci sono ancora due partite, sono fiducioso, dobbiamo essere positivi, ci dispiace per questa sera, per il risultato, ma c'è tempo per andare avanti. Non credo che troveremo tutte le squadre che si difendono così, così basse. Ho accettato la sconfitta con grande dispiacere, ma guardare avanti.
0: Dario Planino, che è stato in carriera grandissimo calciatore a commissario tecnico, ci dà invece un assist, in questo caso Vincenzo Montella. Così diamo anche un'occhiata al programma e ricordiamo che la Turchia, o complessivamente il girone D, tornerà in campo tra la serata e la nottata, mettiamola così, tra venerdì 19 e sabato 20, ore 21 di venerdì 19, ci sarà la partita tra le due squadre che hanno vinto all'esordio, ovvero Stati Uniti-Australia, partita che si fa ancora più interessante a questo punto. Sarà l'alba del giorno dopo, di sabato 20, alle 6 del mattino, facciamo prima a dire così, per la gara sempre del girone D tra le due squadre sconfitte, e dunque la Turchia di Vincenzo Montella che affronterà il Paraguay. Ne approfitto anche per dire che, come da prassi, poi la terza e ultima giornata di tutti i gironi vedrà ovviamente le sfide in contemporanea, per non dare vantaggi strategici a nessuno e non dare alle squadre la possibilità di fare calcoli. Per cui, restando nell'esempio del caso, girone F ancora, saremo nella notte tra giovedì e venerdì, tra il 25 e il 26 giugno, ci vuole ancora un po', i tempi sono dilatati in questo mondiale, e dunque andremo alle 4 del mattino appunto di quella notte, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Ovviamente restiamo però sul match che stiamo raccontando, anche perché tra un po' si ripartirà a Houston con il secondo tempo di Germania Curaçao. Cristiano Piccinelli, ed è con noi ovviamente anche Fulvio Collovati che ci accompagna al commento tecnico. Beh, insomma, è stata una digressione, no, per quei 10 minuti circa in cui Curaçao, realizzando uno storico gol, aveva addirittura portato la situazione sull'1-1. È comunque un fatto storico che avete ben raccontato, è chiaro che i valori sono quelli. Adesso la Germania ha la strada ampiamente in discesa, diciamo che si può divertire la Mannschaft, forse Nagelsmann, Cristiano, può anche mescolare le carte magari per risparmiare energia, per fare qualche esperimento visto l'andazzo. Piccinelli.
2: Ma direi di sì, insomma, mi sembra la partita esattamente in controllo per la Germania, che ha avuto quel mezzo passo falso in cui è arrivato il gol del momentaneo pareggio, poi però sostanzialmente è sempre stata con tutti i calciatori, con tutti gli effettivi tranne Neuer, più nella metà campo avversaria che nella propria.

0: quindi evidentemente una superiorità netta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del parziale. Ci sono giocatori importanti che sono rimasti fuori in casa Germania, che potrebbero sostituire degnamente ovviamente coloro che hanno partecipato al primo tempo, senza appesantire evidentemente dal punto di vista fisico l'11 titolare. Ecco, aspetto magari qualche cambio adesso, non subito ma nel corso della partita, quello sì, per rendere sicuramente più serena e tranquilla la partita. Stanno per entrare in campo le squadre, a te.
1: Sì, Fulvio, allora solo un francobollo: non sappiamo cosa farà Curaçao in questo mondiale, il nome di Comenenzia però resterà nella storia di questa squadra, questo possiamo dirlo, battuta secca, dai.
2: È una storia meravigliosa, dall'Under 23 alla Juve, allo Zurigo, al primo gol al mondiale. Devo dire che non, insomma, meglio di così entrerà nella storia come il primo gol di una squadra caraibica al mondiale.
1: Sarà una soddisfazione forse platonica, ma di certo resterà, appunto, come sottolineavamo. Allora si ricomincia, secondo tempo di Germania-Curaçao. Il microfono torna definitivamente per la partita a Cristiano Piccinelli e a Fulvio Collovati. Noi ci risentiremo al termine della gara, andremo avanti di filato fino alle 24. Ci sarà una fase di commento post e poi andremo ovviamente alla presentazione di Olanda-Giappone. Tutto il mondiale minuto per minuto, questo è Rai Radio 1. Buona partita.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
0: Di nuovo in campo Germania e Curaçao per la seconda parte della sfida. Si riparte dal 3-1 in favore dei tedeschi, maturato nel corso del primo tempo, vantaggio di match dopo appena 6 minuti, poi pareggio al 20° di Comenenzia per Curaçao. Sono arrivati poi le reti di Schotterbeck e di Kai Havertz nel recupero a riportare in avanti la Germania. Primo cambio in casa Curaçao, con l'ingresso di Jeremy Antonisse al posto di Hansen, e dunque sta per entrare giocatore con la maglia numero 11, giocatore che milita in Grecia con il Kifisia. Antonisse che va a prendere posto in campo, e calcio d'avvio per la Germania, che non ha cambiato nessun uomo. Allora non gliene importa, Kimmich tra Schotterbeck e Brown in difesa, Pavlovic in mezzo a mezzo al campo, poi Sané, Musiala e Wirtz sostenendo la punta che è Havertz, con la squadra di Advocat che risponde con Romy in porta, Florenus, Basoer, Obispo e Fonville in difesa, Comenenzia e Bakuna, Leandro in mezzo al campo, poi Juninho, Bakuna, Chong e a questo punto Antonisse a sostenere la punta che è Locadia. È cominciata la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo, aspetti anche, come diceva prima Guido Ardone, cambi in casa Germania, visto che il risultato non sembra in discussione. Fulvio?
2: No, non ho capito, scusa.
0: Ti aspetti qualche cambio adesso subito, visto che il risultato
2: no,
0: non sembra in discussione?
2: Da parte del Curaçao adesso c'è, come dicevi tu, è entrato Antonisse, non cambia nulla perché anche lui è un trequartista, un esterno, prende la posizione di Hansen, che ha fatto poco, devo dire la verità, nel primo tempo. Probabilmente qualche altro cambio nel corso della gara ci sarà, magari non subito. Per quanto riguarda la Germania, insomma, tre gol, tutto andato per il verso giusto. Forse potrebbe entrare centravanti, magari al posto di Havertz, che Havertz così, per rendere ancora più un po' più potente la fase offensiva.
0: Ora è gestito ancora la nazionale di Nagelsmann, con Kimmich in verticale per l'inserimento. La conclusione vincente da parte della Germania, con Musiala che scala il poker tedesco. Pallone infiltrante perfetto con i giri giusti di Kimmich, Musiala va a incrociare e non lascia scampo a Rom in apertura di ripresa. Arriva la quarta rete dei tedeschi, Germania 4, Curaçao 1. Fulvio.
2: Allora, vorrei sottolineare il gesto tecnico da parte di Musiala, perché ha calciato praticamente molto decentrato, praticamente calciato di prima sul palo lungo del portiere, assolutamente imparabile per Rom, però l'ingenuità del difensore che l'ha fatto calciare. Ecco, devo dire, nella fase difensiva il Curaçao lascia molto a desiderare, al di là dell'abilità, della cifra tecnica dei giocatori della Germania, che indubbiamente hanno giocatori di classe sotto l'aspetto tecnico superiore, ma guarda da che posizione è riuscito, praticamente dal vertice dell'area piccola è riuscito, molto decentrato, è riuscito a metterla sull'altro palo, vogliamo raccontarlo così, con di destro,

0: alla destra del portiere, assolutamente imparabile, però non puoi far calciare un attaccante in quel modo con quella facilità.
1: Basoer, difensore in questione, tra l'altro uno dei più giocatori più importanti anche per quello che riguarda la sua esperienza ad alto livello, soprattutto in Turchia per lui, ma da giovanissimo era un prospetto interessante, scuola Ajax, che però evidentemente non si è confermato nel corso della sua carriera. Prova a reagire adesso Curaçao con il possesso del pallone, Juninho Bakuna in mezzo ai due avversari, recupera la Germania, ancora Comenesi a bloccare l'avanzata dell'armata tedesca che evidentemente insomma ha provato subito a mettere in chiaro le cose. Ecuador e Costa d'Avorio, gli altri avversari nel girone. Germania che forse è decima nel ranking FIFA, non è la nazionale europea più forte, questo lo possiamo dire o insomma vediamo? Rispetto ovviamente a, io penso, Francia e Inghilterra mi sembrano avere qualcosa in più.
0: Ma Francia, Spagna, anche
1: Spagna, sì, bravo.
0: Anche Inghilterra, indubbiamente, secondo me, ecco, secondo il mio modesto parere, hanno qualcosa in più, ha perso posizioni chiaramente in campo internazionale in virtù degli ultimi due mondiali, che sono praticamente, se vai fuori il girone, è chiaro che perdi posizione nel ranking mondiale. Però ha giocatori di talento lì davanti, lo sai, ha giocatori di talento, Wirtz l'hai sottolineato spesso tu, anche Kai Havertz, poi può permettersi il lusso Musiala stesso, autore di questo, del quarto gol, però deve ancora trovare un centravanti all'altezza secondo me degli anni 80, degli anni 90 che forse gli manca.
1: Eh sì, comunque poi la Germania insomma aveva anche creato, no, quel detto Gary Lineker, che il calcio è quello sport sì, dove si gioca in 22, dove in finale tanto va la Germania, ecco.
0: In finale va sempre la Germania, poi non è detto che la vinca, però sì, nel 2014 in realtà l'ha vinta. È sempre una squadra che è temibile, ci temono, loro ci temono, perché tu sai che spesso ci è andata molto bene con
1: una
0: la
1: volta
0: Germania.
1: Eri anche in campo, se non sono
0: una volta ho avuto la fortuna di essere anche in campo.
1: Intanto ci prova ancora la Germania, mamma con mia, la conclusione da parte di Nmecha, straordinario la partita di questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Manchester City, che va a calciare da posizione molto defilata, alza in qualche maniera il pallone fuori Roma, ancora l'assedio tedesco con l'avanzata che parte dalla sinistra dove c'è Florian Wirtz per Nathaniel Brown, prova a superare l'avversario, spazza via la difesa di Curaçao, ancora però il pallone recuperato da Jonathan Tah per Nmecha, all'indietro verso Schlotterbeck, due dei autori dei gol, dei quattro totali messi a segno dalla formazione di Julian Nagelsmann, che è un allenatore che ha iniziato la sua carriera giovanissimo con l'Hoffenheim, ha avuto anche l'opportunità di allenare il Bayern Monaco, intanto però ancora è la formazione di Nagelsmann con l'inserimento da parte di Sané, che si trascina il pallone sul fondo, sembra come è stata in larghi tratti del primo tempo padrona assoluta del campo, sì, la nazionale di Nagelsmann, Fulvio.
0: Direi sì, si gioca in una metà campo sola, non c'è, mentre sul primi 20 minuti abbiamo notato anche la reazione da parte del Curaçao, adesso pare che non ci sia neanche più reazione, recupero palla soprattutto. Guarda, gioca 20 metri al di là della metà campo la squadra tedesca, praticamente gioca nella metà campo del Curaçao e non c'è pressione anche dei giocatori caraibici, saranno un po' anche sconfortati dal quarto gol subito, però insomma quel che conta che sono entrati nella storia con questa qualificazione, soprattutto col primo gol di Comenesi.
1: Avanza Curaçao dalla destra con Chong, prova a superare un avversario, si tratta di Brown, uno dei migliori a mio modo di vedere nel corso del primo tempo, se proprio dobbiamo scegliere giocatori che si sono espressi meglio degli altri metterei assolutamente Nmecha, perché ha fatto il bello e il cattivo tempo, però poi
0: Nmecha ha fatto il primo gol e poi ha procurato il calcio di penalty del 3-1, è stato protagonista, ma poi con i suoi inserimenti da dietro insomma si è sempre reso protagonista, per cui due rispetto agli altri, Wirtz primi 10-15 minuti ha dettato legge, poi dopo però Nmecha e Brown, hai detto bene, molto ma molto positivi.
1: Pallone di Neuer calciato in avanti a cercare Kai.

0: Havertz che va come tre fallo ai danni di Leandro Bacuna, interviene il direttore di gara segnalando un calcio di punizione fuori di Curaçao. Siamo al 53esimo, Germania 4 Curaçao 1. Questa è la prima partita del gruppo E. Ci sarà poi la sfida tra Ecuador e Costa d'Avorio. Stavamo facendo un po' le carte a questa Germania per quanto riguarda ovviamente le squadre europee, giustamente sottolineato Fulvio come Spagna, Francia, Inghilterra forse abbiano qualcosa in più, ma la Germania ha della sua anche la necessità di farsi perdonare gli ultimi due mondiali, certo ben diverso da come siamo comportati noi che al mondiale non ci siamo nemmeno andati, questo bisogna dire.
1: No, non arriva.
0: Attenzione a Wirtz che ci prova, chiude Bacuna, vai Fulvio.
1: No, volevo dire non aprire ferite che mi riempiono di tristezza e, insomma, vedo il Curaçao segnare con Comenensia e insomma mi rallegro almeno un po'.
0: Ancora Germania con Kimmich dalla destra, pallone di nuovo per il capitano della Germania, va a mettere un altro filtrante all'indirizzo di Kai Havertz, chiude Bacuna sul rilancio, addirittura Neuer al limite nel cerchio di centrocampo ad anticipare gli avversari, poi pallone ancora per un Germania che sfrutta anche l'imprevedibilità cercando di sorprendere l'avversario con un fallo laterale, pallone buono per Pavlovic dal limite, prova la conclusione alta il centrocampista del Bayern di Monaco, pallone tra i tifosi del Bayern della Germania che lo restituiscono. Intanto movimento sulla panchina, si scalda anche Antonio Rudiger che abbiamo conosciuto in Italia grazie alla Roma, che è un perno del Real Madrid, difensore centrale ma a occorrenza anche laterale difensivo. Pallone indietro per Neuer, possiamo andare a leggere magari la panchina, il giocatore a disposizione di Nagelsmann, ci sono Rudiger, Anton, Raum, anche Thiot, giocatore ex Milan, poi Amiri, Gross, Stiller, Goretzka, Wedrago, Bayer, Voltemade, Undav e Leveling, oltre ai due portieri Nubel e Baumann. Queste le possibili alternative per quanto riguarda Julian Nagelsmann. Pallone in avanti intanto per Juninho Bacuna, sbaglia poi l'appoggio, recupera la Germania con Pavlovic per Musiala, subito a cercare lo scatto di Kai Havertz, pallone troppo lungo per il giocatore dell'Arsenal, recupera allora Odispo, difensore centrale del PSV di Eindhoven, cede al compagno di reparto Basoer, da questi a Bacuna, Leandro Bacuna, poi per Floranus, ancora all'indietro per Bacuna che ricomincia dal proprio portiere Rom, rilancio in avanti di quest'ultimo a cercare Locadia, chiude Nemecha, poi Pavlovic per Havertz, ancora Pavlovic di nuovo per Havertz, scambiano corto i due, nuovo Pavlovic largo per Sani, gestire il pallone del giocatore del Galatasaray, poi per Kimmich sulla corsia, sbaglia l'appoggio su Nemecha, intuisce tutto Juninho Bacuna, 56esimo, Germania 4 Curaçao 1, ancora Kimmich, uomo ovunque della Germania, ovunque, l'abbiamo visto praticamente dappertutto tranne che a fare il centravanti.
1: Anche tranne che a destra, perché
0: sì, è vero.
1: In realtà nel 4-2-3-1 lui dovrebbe essere il quarto di destra nella fase difensiva, in realtà la fase difensiva l'ha fatta poco, ha giocato soprattutto a centrocampo, è diventato un 3. 3-4-2-1 in realtà, e praticamente lui ha giocato a centrocampo, ha fatto quello che fa nel Bayern di Monaco, praticamente il protagonista, il leader, colui che smista tutti i palloni a centrocampo, difende, insomma fa ripartire l'azione, un giocatore totale.
0: Fallo intanto di Brown ai danni di Comenensia e dunque calcio di punizione in favore di Curaçao. Toccato duro Musiala proprio dall'autore del gol della formazione caraibica, è rimasto a terra, si rialza Jamal Musiala, giocatore straordinario, precocissimo, ma che già in questa seppur breve carriera ha avuto un po' di infortuni pesanti, l'ultimo l'abbiamo ricordato, la rottura del perone. Un giocatore davvero clamoroso, un giocatore cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, che l'aveva scippato al Manchester City, Musiala, che poteva giocare anche per l'Inghilterra.

0: Terra ha la doppia cittadinanza, ma ha scelto ovviamente, a parte l'inizio dove ha giocato nelle formazioni giovanili fino all'under 21, ha giocato per l'Inghilterra, poi però ha scelto la Germania, che è anche il suo paese, insomma, nativo, nato a Stoccarda. Rilancio di Rom, alza un campanile, portiere di Curaçao, recupera Nmecha, ancora in mezzo a due avversari, bene per Schotterbeck, poi Wirtz scambia con Musiala, zoppica un po', numero 10 della formazione di Nagelsmann, che forse potrebbe procedere anche a un cambio per evitare ulteriori guai su una delle sue stelle. Pallone in avanti per Chong, corsia di sinistra, su lui Ta, prova a chiuderlo anche Kimmich, che scambia poi con Ta dopo aver recuperato il pallone. Jonathan Ta, difensore magari poco vistoso ma estremamente solido, ex Bayer Leverkusen. Pavlovic per Wirtz, questi a Nmecha, di nuovo per Florian Wirtz. Giocatori molto mobili anche dal punto di vista tattico, svariano molto sia i tre trequartisti ma anche i centrocampisti di Nagelsmann.
1: Ma in assoluto controllo la squadra tedesca, con, giustamente sottolineato tu, non partono di base, di partenza, con un modulo ben definito, poi dopo, come vedi, giocano un calcio molto, molto totale sotto tutti gli aspetti, nel senso che si scambiano posizioni. Kimmich è l'emblema sotto questo aspetto.
0: Ta scambia con Wirtz, di nuovo per Ta a cercare Havertz nel corridoio per l'inserimento di Brown. Rom anticipa il terzino sinistro della Germania, Brown, Nathaniel Brown, padre statunitense, nato vicino a Norimberga. Brown, padre che era un soldato americano, molti giocatori miei dalla Bundesliga di origine americana hanno ovviamente questa discendenza dovuta alle basi americane presenti sul territorio tedesco. Pallone per Curaçao, all'indietro verso Obispo, lancio in avanti a cercare Locadia, che ha avuto davvero pochissimi palloni da giocare,
1: si è trovato isolato, poveraccio, isolato, spesso servito col lancio lungo in mezzo a Schotterberg e anche a Ta, praticamente, insomma, ha toccato pochissimi palloni, poi sta in fase offensiva, ha giocato soprattutto di ripartenza al Curaçao, creando pochissimo per realtà, a parte l'occasione da gol.
0: Lancio in avanti a cercare l'occasione per Curaçao, poi come Nesia lotta per il possesso del pallone, Ta libera l'area, pallone per Wirtz, morbido a cercare Sané, va in chiusura la difesa di Curaçao con l'intervento in copertura da parte di Comenesia, e poi il fallo ai danni di Locadia di Jonathan Ta, calcio di punizione in favore di Curaçao a mezz'ora dalla conclusione del tempo regolamentare, con la Germania avanti 4-1 a Houston contro la formazione caraibica. Locadia finisce a terra, calcio di punizione per Curaçao, che sicuramente è una delle squadre che avrà fatto crescere i suoi tifosi, perché credo che sia la formazione anche per il modo in cui sono arrivati, no, negli Stati Uniti, con uno scuolabus dipinto di giallo e blu, i colori della bandiera, hanno creato simpatia nei loro confronti da parte ovviamente del appassionati di calcio e non solo. Calcio di punizione intanto per Curaçao dalla sinistra, lato corto dell'area di rigore, un uomo in barriera per Manuel Neuer, con Juninho Bacuna sul punto di battuta, brutta scodellare all'interno dell'area di rigore tedesca. Manuel Neuer, difficile da battere, il portiere della Germania, colpo di testa di Bacuna, Leandro Bacuna, finisce di poco alto sulla traversa, con tentativo del capitano di Curaçao, che non va lontano da inquadrare lo specchio della porta. calcio di rinvio, però rimessa al fondo per la Germania, che riparte ancora da

0: Jonathan Tah. Partita adesso che rischia di dire poco dal punto di vista tecnico-tattico, perché il risultato sembra assolutamente tranquillo, no? per la Germania.
1: In controllo, direi, assolutamente in controllo della Germania, che ha notevolmente diminuito i ritmi.
0: Lascia avanti la conclusione vincente, no, di Sané, che sembrava davvero ben indirizzata verso la porta. Ci ha provato ancora l'eroe Sané, senza però riuscire a inquadrare lo specchio. Aveva superato Rom, ma credo ci sia posizione regolare di Sané, mi sembra.
1: Ecco, l'unico dubbio che ho che
0: era buona.
1: È assolutamente fuori gioco, era assolutamente buona, stoppato il pallone e tu giustamente, dico giustamente perché non ti sei sbagliato, hai detto vincente, perché anch'io avrei detto vincente, perché praticamente davanti al portiere ha praticamente calciato a colpo sicuro, invece no, non è stato così, ha alzato il pallone che è uscito di 20 centimetri, 10 centimetri alla sinistra, alla destra del portiere, e questa è un'occasione mancata da parte di Sané, che si era liberato molto bene da parte della difesa, che mi sembra un po' anche demoralizzata dopo aver subito 4 gol del Curaçao. Insomma, questa è un'occasione d'oro concessa.
0: Sicuramente se non è forse dei giocatori davanti quello più in ombra. Intanto entra Undav, Dennis Undav, al posto di Kai Havertz. Dunque questo è il primo cambio. Credo che Undav vada a fare il centravanti e Havertz retrocede, diciamo, nella batteria dei trequartisti. Abbraccia il suo numero 10, Julian Nagelsmann. Dentro Undav, giocatore di origini tedesche, fa il suo ingresso, il suo debutto in questo mondiale, giocatore dello Stoccarda. Esce anche Locadia nella formazione di Dick Advocaat ed entra con la maglia numero 16 Margarita, giocatore che gioca in Belgio nel Beveren, numero 16 per Curaçao.
1: Il centravanti dello Stoccarda, Undav, che chiaramente dà la possibilità ad Havertz, praticamente ci saranno anche altri cambi poi dopo, no? Sicuramente da parte dei tedeschi, che dà la possibilità di mettersi in mostra anche ad altri giocatori, Nagelmann.
0: Sì, assolutamente, anche perché insomma, sì, visto che era stato anche toccato duro Musiala, evidentemente anche voleva Musiala anche evitare la possibilità
1: sarà
0: di un
1: sostituito
0: infortunio.
1: Sicuramente
0: ancora Chong per Curaçao, recupera il pallone della formazione di casa con l'avanzata da parte di Deniz Undav, giocatore dello Stoccarda, che nel corso della sua carriera insomma non è mai stato estremamente prolifico, se non negli anni in Belgio, soprattutto con l'Union Saint-Gilloise. Poi però Stoccarda ha trovato questa seconda giovinezza e si è meritato anche la convocazione al mondiale. Questa è la decima presenza per lui con la nazionale tedesca e comunque ha segnato 6 gol, quindi non è che sia andato male dal punto di vista della percentuale realizzativa.
1: Su 10 presenze 6 gol, direi che è una media ottima da parte di questo giocatore, che come giustamente hai detto tu non rappresenta una priorità a livello di punte della squadra tedesca, avendo già, mi pare, quasi
0: 30 anni del 1996.
1: Dentro 30 anni non è giovanissimo, è un giocatore esperto, però si è guadagnato questa convocazione giocando bene negli ultimi campionati nello Stoccarda.
0: Calcio di posizione per Curaçao, Antonis a provare a mettere in mezzo libera la difesa della Germania. Conclusione al volo di Comenesi e poi la posizione regolare di Obispo sul tentativo del compagno. Interviene il direttore di gara mentre comunque stanno festeggiando quello di Curaçao, pensando che evidentemente il gol sia buono, ma era abbastanza chiaro che il gol venisse annullato. Direi che ha fischiato anche prima del
1: due giocatori del Curaçao addirittura, però sai, il pubblico festeggia, è felice perché accompagna i propri giocatori con entusiasmo, con intensità, con felicità, perché insomma la partecipazione fa già parte della storia. Poi aver fatto un gol ancora di più, sai, giocare poi contro la Germania, che ha la sua storia nei campionati mondiali, non è una cosa da poco.
0: Sì, insomma, solo 3 squadre ne hanno vinte 4, una ne ha vinte 5, Brasile, ma poi Argentina, noi e Germania sono a quota 4, quindi insomma evidentemente è una delle superpotenze del calcio mondiale, la Germania. Poi recuperato da Curaçao,

0: lanciato però nel vuoto, non può arrivarci Margarita. Pallone recuperato da Ta, lo scambia con Pavlovic. Ancora la Germania più rilassata sicuramente, la nazionale di Nagelsmann nel corso di questo secondo tempo, lo potrebbe essere altrimenti, anche perché subito in apertura è arrivato il quarto gol firmato da Musiala a sancire un predominio che era comunque sostanziale, un certo di forma. Pallone buono per la conclusione vincente stavolta di Nathaniel Brown al 68esimo, anche lui mette la sua firma nel tabellino. Germania 5, Curaçao 1, pallone messo all'interno dell'area di rigore da un colpo di prima di Havertz, calzato una sorta di pallonetto di prima, colpito al volo Brown chiudendo un diagonale vincente per la quinta rete tedesca. Germania 5, Curaçao 1, posizione che sembra regolare quella di Brown, anche se da rivedere magari con il VAR.
1: Hai fatto bene a sottolineare le qualità di questo ragazzo, che probabilmente finirà al Bayern di Monaco, perché se sei bravo in Germania finisci al Bayern di Monaco, non c'è niente da fare, qualsiasi cifra tu. Ha calciato addirittura lui mancino, si è fatto trovare nella posizione giusta, ha calciato di destro, guarda il volo con quale stile, con che facilità ha calciato. È un giocatore che mi è piaciuto molto e se è stato convocato da casa, ma c'è qualche dubbio forse sulla sua posizione, vediamo.
0: No, è regolare.
1: No, perché è calcolato non la mano, è calcolato il piede, lui era dietro coi piedi rispetto al difensore del Curaçao.
0: Pausa di ristoro e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale, ma poi torniamo per il finale di Germania-Curaçao.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Ancora si stanno dissetando i giocatori di Germania e Curaçao. Poco fa è arrivata la quinta rete dei tedeschi con Nathaniel Brown. 5-1. Germania e Curaçao, ci sta questa differenza secondo te, Fulvio Collovati?
1: Ma insomma adesso la cifra tecnica è diversa, dai, non c'è niente sulle palle native, assoluto dominio, stradominio da parte della squadra tedesca. Sul piano tecnico, palla a terra, così non possiamo mettere in discussione il valore di Sané, di Musiala, di Wirtz, di Havertz, che è Havertz, addirittura poi ci ritroviamo giocatori all'apparenza dico semi sconosciuti come Mecha e come Brown, che diventano protagonisti. Penso che insomma i 4-5 gol di differenza ci stanno, con tutto il rispetto per il Curaçao, una squadra che mi è simpatica a prescindere, ma però insomma adesso al di là del gol di Comenense devo dire che insomma altro non c'è stato, ecco.
0: 71esimo e 20 secondi, Germania 5, Curaçao 1, insomma una gara che ha confermato quelle che erano le previsioni. Davide non è riuscito stavolta a uccidere Golia, perché insomma evidentemente
1: non
0: c'era troppa differenza in campo.
1: non sempre la storia c'è troppa differenza. Adesso addirittura si permette, entra Goretzka, entra
0: Rudiger e Raum, cambia
1: 3-4 giocatori, ma è giusto, fa ruotare, fa riposare, insomma la partita è in assoluto controllo, per cui
0: Rudiger prende possibilità, sì. Quindi farà il centrale difensivo evidentemente. Poi

0: Raum, entra Goretzka al posto di Nemecha e poi esce Schlotterbeck ed entra Raum. Quindi credo che dovrebbe essere una difesa a tre. Entra anche, c'è stato un errore evidentemente perché hanno segnalato l'uscita di Schlotterbeck e non di Ta. No,
1: Brown, è uscito Brown.
0: Brown ed entra Raum, che insomma sembra un'assonanza, giocatori che giocano sulla fascia sinistra, Raum e Nathaniel Brown.
1: Un giocatore dell'Ipsia,
0: sì,
1: 98, giocatore. Un 28 anni dell'Ipsia.
0: Sì. Quindi cambia un po' la difesa, cambia il centrocampo, è uscito uno dei giocatori sicuramente hanno fatto meglio in questa partita come match, non solo per il gol e per il rigore procurato, è entrato però un centrocampista in scadenza col Bayern Monaco che piace molto in Italia, credo Fulvio insomma potrebbe essere l'obiettivo del Milan.
1: È seguito dal Milan, bravo, mi hai tolto la parola di bocca, è seguito dal Milan, è un giocatore, vabbè, insomma non devo star qui ad elencare le qualità di Goretzka che si è messo in luce. Sai, il Bayern di Monaco si rinnova continuamente, penso che sia un discorso di età, non sia un discorso di qualità. Vuole rinnovarsi a centrocampo e probabilmente lascerà il Bayern di Monaco, tutto qua. Però insomma, se il Milan ha preso Modric a 40 anni può benissimo prendere anche Goretzka.
0: Vabbè, direi di sì, anche perché qualche anno in meno ce l'ha rispetto al campione croato, che comunque sì, ha fatto un campionato da par suo con Bayern Monaco, sì, che secondo me giustamente non è nemmeno una scelta tecnica, ma una scelta di rinnovamento. Hanno lasciato partire Lewandowski, hanno lasciato partire Müller.
1: No, loro non guardano in faccia. Il Bayern di Monaco per stile, per proprio modo di gestire, e hanno sempre avuto ragione loro, perché ai vertici non solo tedeschi, perché vabbè, campionati che stravince ormai da una vita, ma anche internazionali da una vita, nonostante tutti questi cambiamenti vendono anche i migliori prodotti
0: con anche l'avanzata, la crescita da parte soprattutto di Pavlovic, che lo abbiamo visto insomma adesso ha ritrovato il suo compagno al Bayern Monaco in mezzo al campo, con la crescita anche di Bischoff, giocatore prodotto del vivaio del Bayern di Monaco, evidentemente insomma c'è anche la possibilità di lasciare andare uno come Goretzka facendo crescere i propri giovani. Rudiger a manovrare lo scambio con Kimmich, 76esimo in corso, tanto recupera un buon pallone Juninho, Bakuna lo offre poi a Margarita, si fa vedere all'interno della Margarita, la conclusione alta sulla traversa da parte del giocatore subentrato all'Occadia, applausi per lui da parte della tifoseria gialloblu di Curaçao. Conclusione interessante questa di Margarita, ci sta anche insomma che sì, la Germania possa concedere qualcosa all'avversario.
1: Beh, sai, adesso c'è un calo anche di nonostante siano entrati qua Nagelmann, l'ha fatto anche per quello, perché è la sua preoccupazione, a parte che sul 5-1 la partita è in pieno controllo, però è che ci sia un calo di concentrazione, questo chiaramente questo tiro, a parte le qualità di Margarita, penso sia una leggera demotivazione da parte della difesa tedesca.
0: Pallone in mezzo Havertz, il pallone ancora a cercare Undav, Roma va a anticipare il centravanti della nazionale di Nagelsmann, 77esimo, non credo che ci sarà grande recupero, anche perché la Germania rischierebbe di fare ancora male a Curaçao, che però va da vedere nelle prossime sfide contro Costa d'Avorio e Ecuador, per capire ovviamente la qualità della rosa a disposizione di Dick Advocaat, con squadre sicuramente più alla portata della formazione di Nagelsmann.
1: Ma c'è da dire che nelle amichevoli
0: altro pallone per Kimmich all'interno del rigore, Kimmich scambia con Undav, arriva la sesta rete della Germania con Kimmich, che offre l'opportunità a Undav di segnare anche al mondiale. E sono 10 partite e 7 reti per questo gigante dello
1: Stuttgart. Si è fatto trovare pronto questo gigantone, che si è fatto consegnare, diciamo, questo pallone davanti al portiere da parte di Kimmich, che gli ha praticamente consegnato per poter cacciare Kimmich, è stato altruista. Beh, ormai non c'è più partita, si aspetta il fischio finale, però tieni presente che mancano 15 minuti, mancano ancora 14 minuti più recupero, per cui 13 minuti più recupero, per cui 6-1, siamo sul 6-1, insomma, vabbè, forse non ci aspettavamo un risultato così eclatante, ma mi sembra la squadra Curaçao mi sembra sfiduciato ormai sotto tutti i punti di vista.
0: 6 gol tutti con marcatori differenti, che questo marcatori forse va sottolineato.
1: Sì. Sì, no, ma è frutto anche del lavoro, fammi dire, di Nagelsmann, che è un allenatore che cura molto l'assetto di squadra, a parte le individualità che sono quelle che fanno la differenza, ci mancherebbe altro. Però, come vedi, quando la Germania va in porta, riesce sempre ad andare in porta con delle azioni di gruppo, insomma, come in questo caso naturalmente.
0: Pallone gestito adesso dalla nazionale di Curaçao, ma ancora Kimmich, giocatore davvero incredibile. Pallone per Havertz, la sponda verso Goretzka, poi si cerca ancora Havertz con tentativo di Undav, anche lui molto mobile sul tutto il fronte d'attacco, ma sbaglia poi l'appoggio. Undav, che è andato a segnare comunque la sua prima rete a un mondiale, visto anche la prima partecipazione al torneo ridato. Qui Rudiger va a chiudere su Margarita. Stavo anche analizzando nel frattempo, mentre passavano ovviamente giocate da parte della formazione di Nagelsmann, le avversarie della Germania in questo girone. Mi hanno detto di Ecuador, che ha sicuramente una delle nazionali migliori della sua storia, forse il giocatore più rappresentativo è senz'altro Moises Caicedo, ma non c'è solo lui, difesa rocciosissima con Pacho, Incapié e anche Ordóñez, giocatore che piace alla Juventus.
1: Sarà sicuramente un'altra partita, perché l'Ecuador è una squadra molto solida, ha dei giocatori molto tecnici, ma anche molto, anche in fase difensiva sono una squadra che non concede nulla, per cui chiaramente sarà una partita diversa quella contro l'Ecuador, ma anche la Costa d'Avorio non è la squadra che insomma.
0: Costa d'Avorio ha soprattutto ovviamente questa ragazzo di cui si parla un gran bene, Diomandé, che gioca peraltro in Germania, che sembra destinato a far scattare su di sé un'asta milionaria. Poi c'è anche Bonny dell'Inter, che insomma, certo. Un giocatore interessante. Ci sono sicuramente ragazzi di prospetto, oltre a certezze come Franchessi e Seco Fofana, che i tifosi dell'Udinese magari ricorderanno. Ancora Curaçao negli ultimi 10 minuti a farsi vedere dalle parti di Neuer, ma non si passa. E allora riparte la nazionale di Nagelsmann con Kai Havertz, c'è del pallone a Goretzka, c'è largo sulla destra Sané, che riceve il pallone, lo affronta Von Bill, ancora Sané, prova a mettere in mezzo, pallone deviato, calcio d'angolo per la Germania, 81esimo, Germania 6 Costa d'Avorio 1. Questo è il parziale che sta maturando a Houston, con la squadra di Curaçao ovviamente che paga lo scotto di questo esordio mondiale, questo debutto assoluto nel torneo calcistico più importante di sempre, il mondiale allargato quest'anno a 48 squadre, passano le migliori due di ogni girone, poi le 8 migliori terze. Può puntare a questo magari la nazionale di Curaçao, sarebbe un risultato comunque clamoroso. Dalla bandierina Leroy Sané, all'interno del rigore Pavlovic, Goretzka, anche Rudiger, pallone però che non raggiunge nessuno di questi, si spegne sul fondo. Vincere la prima partita così è sicuramente incoraggiante per la Germania. Intanto altri cambi in corso d'opera per la nazionale di Nagelsmann, anzi anche per Curaçao. Esce con la maglia numero 21 Chong ed entra con la maglia numero 19 Castaner. giocatore che gioca nel Terengganu, a prendere il posto di Chong,
1: che aveva partito bene, eh? Sì. Era partito molto bene, aveva fatto vedere insomma delle qualità, poi dopo chiaramente come tutta la squadra caraibica si è un po' spento dopo l'1-1, una volta subito il gol del 2-1, insomma sono spenti, sono anche un po' demoralizzati chiaramente.
0: Eh sì, credo insomma che sia un risultato sicuramente difficile da digerire per quanto riguarda Curaçao, con l'ingresso anche di Castaner che gioca in Malesia, campionato molto esotico per lui. Attaccante di Curaçao, si è posizionato lì al centro dell'attacco. È chiaro che ovviamente, l'abbiamo detto, molti giocatori, anzi tutti i giocatori tranne Chong, sono nati principalmente in Olanda. Lì ha attinto Dick Advocaat, però bisogna trovare comunque anche delle origini di Curaçao, e quindi la ricerca è complicata e non ci sono anche molte possibilità, molte possibili scelte. Castaner,
1: sì, alcuni sono in Inghilterra, ma sai, quasi tutti i giocatori semi sconosciuti sono olandesi, cioè, presi nel campionato, per cui non è semplice,
0: Sì, anche perché ovviamente magari insomma chi è anche nato in Olanda spera, almeno fino a un certo punto, magari di entrare a far parte del giro della nazionale olandese, cioè, e quindi ovviamente con altre prospettive. Mentre stiamo rivedendo la rete numero 6, quella di Undav, calcio d'angolo per Curaçao, pallone in mezzo, svetta su tutti Goresca, pallone poi raccolto da Obispo che era salito in occasione del calcio di d'angolo, ma recupera ancora la Germania con il lancio sulla corsia per Kai Havertz contro Antonisse, ancora Havertz all'indietro per Antonio Rudiger, che avvicina a sé Goresca, pallone largo sulla destra per Kai Havertz, con calma adesso la Germania, non potrebbe essere altrimenti. Leroy Sané allarga per l'avanzata di Schotterbeck, c'è largo a sinistra Raum, ricede il pallone, si fa vedere ancora Schotterbeck, pallone largo per il inserimento di Uva, poi Raum ci prova anche lui con i piedi, si salva Raum in due tempi, poi va a bloccare il pallone. Insomma, può esserci gloria per tutti stasera allo stadio di Houston, con Raum il suo tentativo deviato, si salva Eloy Rom, portiere della nazionale di Curaçao, andare a far ricominciare, ripartire l'azione. Germania 6, Curaçao 1, 86esimo a Houston, una partita che per un attimo ci aveva fatto credere che le sorprese potevano essere possibili, poi però sì, è salita in catria dalla Germania.
1: È salita in catria dalla qualità, la differenza abissale direi tra le due squadre, tecnica, anche organizzativa, cioè organizzata, come è organizzata la Germania a livello di squadra in campo, a livello tattico, a livello tecnico, cioè difesa, se prendi 6 gol, tu prova a notare 6 gol, ma quante altre occasioni ha avuto la Germania?
0: Innumerevoli, sicuramente.
1: Ne ha avute innumerevoli, per cui una partita poteva finire 10-1, 11. Cioè, questo significa che c'è una differenza abissale, non solo tecnica, ma anche di fase difensiva, di concentrazione, di oltre che individuale, a livello, soprattutto a livello difensivo, perché ti puoi anche difendere e non prendersi gol.
0: È un po' come ha fatto anche la Bosnia l'altro giorno contro il Canada, in cui certo, con il Canada che veramente avrebbe meritato di vincere per quanto visto nel corso della partita.
1: Ma guarda la partita di ieri sera, per esempio Turchia-Australia, 13-14 tiri in porta ho visto da parte della Turchia e 4-5 da parte dell'Australia, però l'Australia in difesa non ti ha concesso assolutamente pochissimo, che è stata attenta. È chiaro che di fronte alla fragilità, con una partita come questa, la potenza tecnica

0: della Germania, la fragilità difensiva del Curaçao, poi i valori si vedono.
1: Curaçao che vuole provare comunque a chiudere in avanti, gestisce adesso il possesso, glielo concede anche la Germania, siamo ormai alle battute conclusive

0: 7, Curaçao 1, la classe di Kai Havertz, lo scavetto sull'uscita di Rom, la settima rete, la doppietta per lui.
1: Beh, un sconsolato avvocato in panchina, ormai entrano come un coltello nel burro, praticamente con una estrema facilità. Il difeso è sempre uno contro uno. Havertz addirittura poi aveva 2 metri di vantaggio, con l'uscita del portiere ha fatto lo scavetto, per cui tutto troppo facile, tutto troppo scontato, ormai disarmante la fase difensiva del Curaçao. 7 gol non sono pochi,
0: eh sì, è un passivo pesante,
1: insomma,
0: pesante. Non succede spesso nemmeno questo, almeno che il mondiale non era a 48 squadre, ma si vedeva raramente distacchi così.
1: Bravissimo, sai, in un mondiale le squadre, diciamo, di inferiorità tecnica ci sono sempre state, così, però i passivi non sono sempre stati così massicci, ecco, come 7-1.
0: Sì, anche perché ovviamente con una squadra insomma, come Curaçao qualche anno fa non avrebbe avuto speranze nemmeno di arrivarci, con l'ampliamento delle squadre sicuramente più possibile. C'è stato un 10-1 tra Ungheria e El Salvador nel 1982, questo è sicuramente il passivo più importante.
1: L'anno nostro, dell'82,
0: sì.
1: non lo sapevo questo.
0: Non credo che seguivi il tirone dell'Ungheria, avevi altri pensieri.
1: Vabbè, avevo altri pensieri, però mi hai dato un'informazione che è interessante.
0: E poi c'è stato anche un 8-0 sempre della Germania con l'Arabia Saudita nel 2002. E poi c'è da ricordare anche nel 2014 il 7-1, anche questo è il risultato che ricorre tra Brasile e Germania. Quello è un 7-1 importante.
1: Quello è ancora più clamoroso, perché quello è stato tra due squadre che notoriamente giocano alla pari, e quello è ancora più clamoroso.
0: Lancio in avanti a cercare Castaner, recupera poi Juninho Bacuna. Pallone largo per Leandro Bacuna, scambiano i due fratelli di Curaçao. Ci sono diverse coppie di fratelli, ci sono anche alcuni che non giocano nemmeno nella stessa nazionale, come i fratelli Due, uno gioca per la Costa d'Avorio, Gela Due, l'altro Desire Due, che gioca per la Francia. Può capitare anche questo, ovviamente, con le varie naturalizzazioni, con i doppi passaporti o le discendenze. Castaner, largo per Leandro Bacuna, può avanzare il numero 10 di Curaçao. 5 minuti di recupero assolutamente pleonastici, perché 7-1 per la Germania, 5 minuti evidentemente un diktat questo che
1: non
0: arriva.
1: Non c'è più, ormai non c'è più, quello che ho notato anche non c'è più la comprensione da parte della classe arbitrale verso. No, ormai c'è proprio la rigidità fiscale nel tempo, nell'effettivo, nell'orario, indipendentemente dal risultato in campo.
0: Sì, un calcolo matematico praticamente basato sul. È vero che si è perso tempo.
1: Senza calcolare un po' di sensibilità e un po' di umanità, ecco, perché tu prova a pensare ai giocatori che stanno perdendo 7-1 in campo.
0: Sì, vogliono andare subito a farsi la doccia.
1: Beh, a livello emotivo non è da loro che l'abito fischi, per cui.
0: Invece ci sono ancora circa 3 minuti da giocare, con la gara però che non ha sostanzialmente più nulla da raccontare. 7-1 per la Germania, che aveva anche subito il momentaneo pareggio dopo aver subito segnato praticamente dopo appena 6 minuti con Nemecha. Pareggio al 20° da parte di Comenenzia, e poi però si è scatenata la squadra di Nagelsmann segnando 7 gol, con Curaçao tramortita dalla nazionale tedesca. Sono arrivati gol di Schotterbeck e di Kai Havertz nel primo tempo, poi 4 nella ripresa, subito un'apertura Musiala, Brown, Undav e ancora Havertz poco fa, sancire il predominio assoluto da parte della nazionale tedesca. Undav addirittura in fase di copertura all'interno della sua area, attaccante centrale della nazionale tedesca, ancora 100

0: 80 secondi, così ha deciso il direttore di gara. Questa sfida che però è già conclusa. Attenzione all'avanzata di Goresca. Goresca prova a servire Havertz, va a chiudere la retroguardia di Curaçao, ma ancora Germania. Pavlovic, largo a destra, traversone basso per Goresca, chiude Obispo, ma ancora Pavlovic che gli soffia il pallone. Pavlovic morbido per l'inserimento di Goresca, che perde l'attimo, spazza via Basoer. È il maxi recupero. Fulvio può favorire più che Curaçao un altro gol della Germania.
1: Direi di sì.
0: Pallone buono adesso per Antonissimo, c'è l'intervento da parte del direttore di gara. Un calcio di punizione in favore della Germania, fallo ai danni di Pavlovic, calcio di punizione in favore della nazionale tedesca, fallo di Comenenzia da una trentina di metri, con la possibilità per la Germania a questo punto di congelare qui la gara. Manca un minuto al termine dei 5 totali assegnati dal direttore di gara marocchino. Buon modo sicuramente per la Germania di iniziare il suo percorso mondiale. Vedremo se poi questo risultato, questa facilità di andare in gol sarà confermata anche contro avversari, diciamo, di livello maggiore rispetto a Curaçao come Ecuador e Costa d'Avorio. Ma io credo che comunque la Germania, anche visto il risultato di oggi, abbia problema a qualificarsi, no?
1: Direi che mi pare che si qualificano anche forse le terze, no?
0: Sì, 8 terze su 12.
1: 8 terze, per cui con il risultato di 7-1 praticamente sei già qualificato.
0: Sì, sostanzialmente
1: anche
0: sei
1: di terzo.
0: Infatti per questo credo, insomma, che possiamo.
1: Non è un problema la qualificazione.
0: Calcio di punizione da più di 30 metri con tentativo di Raum, 1,5 metri, pallone all'indietro per Goresca che manca l'attimo, poteva andare a calciare. Altro tentativo di traversone all'interno della rigore, finisce sul fondo, ma credo che qui finisca anche la partita, finita perché ormai partita, siamo oltre i 5 minuti e finisce qui la gara. Non so se vuoi fare un commento flash, ma credo l'abbiamo già parlato in lungo e largo.
1: Abbiamo già parlato, cioè il 7-1 penso che Cristiano si commenti da solo, per cui c'è poco da dire. Vedremo, come hai detto giustamente tu, il valore della Germania lo vedremo con partite tipo Ecuador e Costa d'Avorio, che sono già partite molto più impegnative rispetto a queste.
0: Complimenti comunque ai suoi giocatori, Julian Nagelsmann. 7-1 per la Germania, Mecha in apertura per i tedeschi, poi come ne esce il pareggio momentaneo di Curaçao, Schetterbeck e Havers sul finire del primo tempo per il 3-1, poi nella ripresa si scatena la Germania, Musiala, Brown, Undav e Havers a firmare il 7-1 con cui la Germania batte Curaçao. Grazie a Fulvio Collovati.
1: Grazie Cristiano, buonasera a tutti voi.
0: E Linea che può tornare allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi da Dallas, a pochi secondi allo scoccare delle 21, arriveremo comunque al segnale orario successivo per poi dare la linea, più o meno puntualmente, alla GR1 e grazie ai colleghi dell'attesa alla festa del gol di Houston. Sì, si è scritta anche Curaçao con la platonica, anzi direi comunque storica rete di Comenenzia, del più che mai momentaneo pareggio nel corso del primo tempo, ma è stata soprattutto la festa del gol della Mannschaft, 7-1 della Germania, scoppiettante esordio della nazionale di Nagelsmann, al di là del valore di quello che poteva essere il valore della squadra avversaria. In questo girone il gruppo, ci sarà l'altra gara nel cuore della notte italiana, Costa d'Avorio Ecuador. Noi però seguiremo soprattutto la partita delle 22, parlo sempre dell'orario italiano per gli ascoltatori di Rai Radio 1, Olanda-Giappone, proprio qui a Dallas. Ci saranno Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Tra poco, dopo il giornale radio, resteremo però sul mondo Germania per valutare a questo punto le chance di andare avanti, di andare fino in fondo della nazionale tedesca. Lo faremo con un esperto di calcio teutonico. Giornale radio, l'informazione e poi ancora tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. A un passo dall'accordo tra Washington e Teheran, il Medio Oriente torna a infiammarsi. Israele bombarda Beirut, l'Iran promette una risposta. Sul fronte diplomatico però Trump continua a mostrarsi fiducioso.
3: Nel giorno del suo compleanno Donald Trump spera ancora nel regalo più atteso. L'intesa con l'Iran sarà siglata oggi in forma digitale e la prossima settimana in un incontro fra le parti in Europa. Così dichiara Fox News, nonostante il nuovo bombardamento israeliano su una presunta infrastruttura di Hezbollah nel sud di Beirut faccia vacillare la sigla del memorandum. Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Israele ha detto di aver colpito dopo un raid della milizia sciita sul nord del suo territorio e l'Iran ha subito promesso una rappresaglia contro lo Stato ebraico. La risposta è imminente, ha avvertito poco fa anche il Consiglio Supremo della Repubblica Islamica, ribadendo che i bombardamenti sul Libano sono una linea rossa che non deve essere valicata. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, così ha commentato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. E forse non a caso Trump ha fatto trapelare sul sito Axios il suo disappunto verso il premier israeliano Netanyahu. Non ha alcun giudizio, ha detto, aggiungendo: gli attacchi su Beirut sono stati un errore. Valerio Fraschetti, GR1.
2: E per i suoi 80 anni Donald Trump ha ricevuto gli auguri dai presidenti di Russia e Ucraina. Con Zelensky ha discusso della guerra e del prossimo faccia a faccia previsto al G7 di Evian. Nel colloquio con Putin il presidente americano ha invece insistito sulla necessità di porre fine al conflitto. La cronaca: proseguono in provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 42enne che sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza. Il giovane avrebbe confessato l'omicidio e di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari e questioni economiche. E ora Napoli, dove una bimba è stata portata in ospedale per una presunta overdose.
4: Una bambina di 1 anno e 3 mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile a una crisi epilettica. Il padre, persona nota alle forze dell'ordine, in passato segnalato in prefettura per l'assunzione di sostanze stupefacenti, non era in casa quando l'abitazione è stata perquisita e dove non è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Per ora l'ipotesi più accreditabile è che la bimba sia venuta a contatto con la droga in casa, assumendola inavvertitamente, trovandola in giro e portandola alla bocca o inalandola, dribblando inconsapevolmente l'attenzione della mamma. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Per Francesca, una delle ragazze rimaste gravemente ferite nel rogo di Capodanno a Cran Montana, un compleanno speciale all'ospedale Niguarda di Milano.
5: È un giorno di gioia all'ospedale Niguarda, si festeggia il compleanno di Francesca, studentessa milanese sopravvissuta al rogo di Cran.
6: Tanti auguri!
5: Francesca, 17 anni, oggi dalla finestra del reparto grandi ustionati, circondata dai medici, saluta i compagni di scuola e gli amici, alcuni come lei scampati alla tragedia di Capodanno, e il pensiero va a chi non ce l'ha fatta.
7: Siamo fortunati ad essere arrivati qua oggi per come erano le condizioni iniziali. Prima abbiamo fatto la videochiamata, ha sentito appunto tutte le canzoni intonate per lei ed era veramente, veramente contenta. Per noi è stata veramente una rinascita.
5: Per Francesca, ricoverata a gennaio in coma in terapia intensiva con ustioni su oltre 60% del corpo, e per la sua famiglia sono stati 5 mesi e mezzo di dolore e speranza. Con fiori e regali gli amici a piccoli gruppi vanno ad abbracciarla. Fra loro c'è Davide, compagno di scuola al Virgilio.
8: Conoscendola la renderà solamente più forte, sarà in grado di combattere questo dolore e speriamo di vederla col sorriso.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: E in chiusura parliamo di cinema. Esordio da record nelle sale italiane per Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che segna il ritorno del regista alla fantascienza. La pellicola è subito balzata in testa al box office, superando 1.300.000 euro di incasso nei primi giorni di programmazione. Ottima anche l'accoglienza della critica, successo oltre le attese negli Stati Uniti, dove il film ha debuttato con 44 milioni di dollari nel primo weekend. E noi ci fermiamo qui, la linea va ad Ascolta si fa sera, poi al meteo e infine torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.
2: Gesù invita a portare la propria croce, accogliendo la vita e gli altri con amore. Se ognuno guarda la propria vita, può dare volto concreto alla croce che deve imparare a portare, seguendo il suo esempio. Il discepolo può identificarsi con il Maestro non solo perché è inviato ad annunciare il regno di Dio, ma anche perché può sacrificarsi per gli altri, per amore, come lui stesso ha fatto sulla sua croce. La croce da portare rappresenta il coraggio di affrontare le ferite, le fatiche e le realtà dolorose. Gregorio Magno chiarisce: noi possiamo caricarci della croce in due maniere. Prima, dominando la nostra carne per mezzo della sobrietà, poi facendo nostri per compassione i bisogni del prossimo. Si vive veramente solo se si offre la vita attraverso le tante croci dell'impegno quotidiano nell'amore. Accettazione volontaria e sopportazione paziente delle sofferenze, delle responsabilità e delle difficoltà della vita, seguendo il suo esempio. Sulla nostra croce, come chiodi infissi nelle mani le tensioni della vita, le nostre braccia allargate in un gesto d'amore che neppure la morte potrà impedire. In Lui crocifisso, noi, creature di luce, ora rese trasparenti di Dio. A questo conduce il saper portare la propria croce, unita alla sua.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
10: Una domenica sera mondiale su Rai Radio 1, 21 e ormai 14 minuti, e ben trovati all'ascolto da Guido Ardoni al microfono, in diretta su dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionalieri e Paolo Arnaldi al di là del vetro. Torniamo a salutare anche la nostra squadra Saxa Rubra, Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è ovviamente Ombretta Conti regia, con Andrea Pistorio in redazione. Cooperativa del gol, la Germania di Nagelsmann, 6 marcatori diversi nelle 7 reti con le quali la formazione tedesca ha travolto Curaçao, paese ovviamente debuttante nella storia ovviamente di questo mondiale per la prima partecipazione, il paese più piccolo, meno popolato, lo abbiamo raccontato in mille salse, che comunque ha fatto appunto la storia a sua volta con la prima rete in assoluto, che era stata addirittura di un clamoroso quanto mai momentaneo pareggio con Comenenzia, ma ovviamente è la formazione tedesca, Mecha, Schlotterbeck e poi la doppietta di Havertz, Musiala, Braundav, insomma Germania che fa sul serio al di là di quello che può essere stato il valore dell'avversario, le immagini del calcio che restano, perché la partita terminata ampiamente nel racconto di Piccinelli e Collovati, noi abbiamo continuato a osservare sui monitor cosiddetti in bassa frequenza il bellissimo applauso con cui la tifoseria di Curaçao ha voluto salutare i calciatori sotto la curva, l'onda blu, la Blue Wave, che comunque poi tornerà in campo per le altre due sfide di questo girone. E da un'immagine all'altra, da Houston dove si è giocato a Dallas dove si giocherà tra poco, giapponesi in campo per il riscaldamento tradizionale, inchino ovviamente prima di iniziare, Olanda-Giappone, la partita che terrà banco questa sera su Rai Radio 1. Arriveremo alla presentazione più avanti, prima però ci soffermeremo per qualche minuto e tra pochissimo davvero proprio sul calcio tedesco, sulle chance, le ambizioni di questa Germania in un momento forse non tra i migliori della sua storia, con qualche risultato deludente di troppo alle spalle, ma certo con un esordio di tutto rispetto. Quello che abbiamo vissuto fino a pochi minuti fa lo faremo con un allenatore, mental coach soprattutto, ovviamente italiano. Già l'Italia proviamo a inserirla, a infilarla in tutti i modi in questo maxi mondiale che ci vede assente, perché no, anche con la musica, il rocker per eccellenza, il rocker di Zocca, ovviamente questo è proprio lui, Vasco Rossi.

0: C'è chi dice no, direttamente dalla seconda metà degli anni Ottanta, la title track, così sembriamo anche un po' più giovani, il brano che ha dato il titolo all'omonimo album. C'è chi dice invece in questi giorni che la Germania non sia ai primissimi posti, no, nella griglia di partenza delle favorite. Molti esperti hanno preferito nelle previsioni della vigilia la Francia, la Spagna, del Brasile abbiamo già parlato, vedremo ovviamente l'Argentina e poi le altre big. Ci soffermiamo però sulla Germania che ha appena strapazzato, sfruttando l'inevitabile evidente divario tecnico, Curaçao 7-1. Lo facciamo con un allenatore mental coach partito da Caserta, poi ha girato il mondo sostanzialmente e ha conosciuto molto molto bene il calcio tedesco in particolare. Do il benvenuto in trasmissione su Rai Radio 1 a Massimo Morales, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Analista anche per Sky Deutschland, tra le altre cose, vedevo un po' le sue esperienze passate, stavo scrutando durante la partita anche un interessante sito internet in cui presenta la sua attività, diciamo, professionale, soprattutto dal punto di vista della preparazione mentale. È stato a Monaco di Baviera, è stato a Stoccarda, è stato a Düsseldorf, insomma, ha attraversato questo mondo. Intanto vorrei chiederle, Morales, sì, va bene, consideriamo il valore dell'avversario di giornata, però è un debutto in cui la formazione di Nagelsmann ha messo le cose in chiaro, io tra i tanti aspetti mi soffermavo su uno in particolare. Beh, 7 reti però con 6 marcatori diversi e la doppietta di Havertz, e non è forse insomma un dettaglio da trascurare questo, no?
1: No, ma questa è un po' la caratteristica del gioco che vuole Nagelsmann, approfittando anche dei tanti giocatori di qualità che ha lì davanti in attacco, e si è visto con un avversario ovviamente molto modesto, diciamo che è stata aggiunta un'amichevole premondiale, no?
0: Per, a quelle già disputate da Prassi.
1: Sì, a quelle già disputate in attesa di impegni un po' più importanti. Poi è chiaro che la Germania, che è abbastanza equilibrata in tutti i reparti, secondo me, dipenderà invece dall'equilibrio che l'allenatore saprà dare a questa formazione, perché lui punta molto e anche in maniera integralista sulla fase offensiva, e però la storia ci dice che gli ultimi due mondiali la Germania è andata maluccio proprio perché la fase difensiva non è stata curata a dovere né da Joachim Löw né da Hansi Flick, che mi pare che a Barcellona continua a non curarla, però questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta.
0: Beh, cura molto quella offensiva, però in effetti c'è qualche lacuna, sono d'accordo con il mister.
1: Esatto, e quindi se riuscirà

0: dare equilibrio contro avversari dove non puoi schierare quattro trequartisti più o meno come ha fatto oggi, no? Perché c'è la qualità davanti, però poi la devi sostenere, e quando giochi contro poi dei grandi, quando andrai più avanti nel torneo, diventerà complicato. Loro vengono da un europeo andato abbastanza bene, uscirono fuori per quel famoso, no, contro la Spagna ai quarti, rigore non dato, eccetera, però è chiaro che adesso il pubblico si vuole, la nazionale si vuole riconciliare col pubblico, e oggi l'hanno fatto offrendo questo spettacolo. Io ho visto la partita sulla TV tedesca, quindi sentivo i commenti abbastanza esaltati, no, di questa vittoria, tifosi tutti contenti, però poi adesso più avanti si inizierà a fare sul serio, ecco.
1: Eh sì, già a partire dalla prossima partita, poi diceva giustamente il mister, si è aggiunta un'amichevole. Ora non saranno ovviamente altre due amichevoli quelle che affronterà la Germania. Che cosa voglio dire? Che per l'attuale format, l'attuale regolamento, è chiaro che la qualificazione ai sedicesimi è praticamente in cassaforte, però bisognerà ovviamente fare il piazzamento, e sicuramente Nagelsmann non vorrà fare calcoli, il livello si alzerà. Così, piccola indicazione di programma e di palinsesto a chi ci ascolta: sabato 20 alle 22, quindi trasmetteremo questa partita Germania-Costa d'Avorio, poi ci sarà il Redder Azione finale con la terza giornata, con le gare in contemporanea nelle squadre dello stesso gruppo, e trasmetteremo appunto in contemporanea al rimbalzo di linea, secondo le abitudini della casa, sempre alle 22, ma di giovedì 25, Ecuador-Germania, ma ci sarà anche Curaçao-Costa d'Avorio. L'aspetto mentale mi interessa, no, mister? Havertz, Wirtz, due protagonisti annunciati di questo mondiale, arrivano però con le rispettive squadre di club da stagioni comunque diverse. Poi, secondo la sua esperienza, quando si veste la maglia della nazionale, quando c'è il grande palcoscenico iridato, quando c'è un mese e mezzo quasi di partite come in questo caso, si riesce a riazzerare, a resettare, dicono oggi i ragazzotti, un po' tutto?
0: Ma io credo di sì, perché guardando le trasmissioni, anche poi leggendo, sentendo gli addetti ai lavori, è un gruppo che sta molto bene insieme, questo della Germania. I ragazzi sono molto affiatati tra di loro, trascorrono il tempo non solo durante gli allenamenti ma anche fuori dagli allenamenti, molto, molto insieme, molto vicini, c'è molta comunicazione tra di loro, quindi diciamo dal punto di vista del gruppo, che noi sappiamo, noi da italiani abbiamo fatto grandi vittorie grazie al gruppo. Certo. Pare che questo sia un elemento a loro favore, che sia presente, anche perché poi la scelta dell'allenatore Nagelsmann arriva dal fatto che in Germania si voleva, è un po' un trend, ma si voleva un allenatore che generazionalmente non fosse tanto lontano dai suoi calciatori.
1: Ed è il più giovane di questo mondiale, fa bene a ricordarlo.
0: Assolutamente, giusto? Sì, ma sì, anche sì, se ha esperienza, perché lui ha iniziato ad allenare. Certo. Io me lo ricordo ragazzo delle giovanili, addirittura qui a Monaco, quindi immaginate un po', lui giocava, poi ha smesso per un infortunio gravissimo. E è un trend della Bundesliga, ci sono tanti allenatori giovanissimi, adesso hanno inserito anche una ragazza di 35 anni in Bundesliga, quindi a loro interessa il fatto di avere un allenatore che non abbia questo gap generazionale troppo accentuato. Poi è chiaro che hanno riportato Neuer dentro perché hanno capito che la leadership di Neuer diventa fondamentale per questa squadra, c'è Goretzka, c'è Kimmich ovviamente. Ma io credo che è una squadra che forse sotto coperta, non essendo tra le favoritissime, però ecco, ripeto, se Nagelsmann più che specchiarsi comprende, magari glielo fa comprendere Rudi Völler, no? Che è un po' il suo mentore che è dietro di lui, no? Che fa il team manager, se riescono a trovare questo equilibrio è una squadra che può arrivare molto in avanti.
1: Diciamo non affari spenti, perché quelli sono belli accesi, e poi quando si parla di Germania siamo sempre tutti molto presenti, però insomma ci conferma che possiamo schierarla in un'ipotetica seconda fila. A tal proposito, Massimo Morales, la Germania ha giocato adesso, il Brasile ieri ha fatto fatica con il Marocco perché è stata una gara molto bella, intensa ed equilibrata, poi domani vedremo la Spagna, seguiremo la Spagna dalle 18, martedì sera alle 21 la Francia, cioè Spagna-Capoverde, Francia-Senegal, nella notte tra martedì e mercoledì l'Argentina contro l'Algeria, mercoledì sera Portogallo Inghilterra, allora ci faremo un quadro chiaro. Per ora lei la mette, mi conferma, sempre in questa ipotetica seconda fila, o non è così che funziona il pallone come la griglia della Formula 1, della MotoGP, fate voi?
0: No, vabbè, noi inizialmente lo facciamo funzionare così, poi il pallone fortunatamente ci sorprende,
1: rotola da solo, no?
0: quindi no, io penso che le favorite si sanno quali sono. Io punterei, non so, sull'Inghilterra che ha fallito due europei di suo, due finali che aveva praticamente vinto e avrebbe potuto vincere, comunque le ha perse. Adesso c'è un allenatore molto concreto che avrei visto volentieri ad allenare la Germania, perché Tuchel è uno che cura molto di più la fase difensiva che quella offensiva. Quella offensiva poi si fa da sola, no? Perché se c'ha la qualità, anche c'è bisogno di grandi.

0: grandi invenzioni. E invece Tuchel è andato in Inghilterra. Ecco, l'Inghilterra, se Kane e compagni stanno bene fisicamente e insomma riescono a, insomma, a trovare, ecco, squadra, ma squadra lo sono già, potrebbe essere, ecco, delle favorite, quella che potrebbe coronare il sogno. Però la Germania è a ridosso di queste fortissime.
1: Sì, l'Inghilterra vuole sfatare il tabù delle finali perse, ovviamente a livello europeo, a livello continentale. Sul sito web Mental Mister di Massimo Morales una bella frase che campeggia, ed è anche un bel trade union verso la partita che stiamo per raccontare, perché è una frase niente poco di meno che di Johan Cruyff: il calcio è un gioco semplice, ma giocare un calcio semplice non è facile, soprattutto se la mente non è preparata. Però qui, mister, abbiamo un mostro organizzativo di 104 partite, di oltre un mese e mezzo, di temperature a volte torride, di orari strani, di spostamenti anche chilometrici, diciamo di migliaia di chilometri a volte, e tutto questo poi in una battuta secca. Lo so che il tema è ampio, le chiedo uno sforzo: come si prepara anche dal punto di vista psicofisico e appunto mentale? Questo è il suo lavoro?
0: Beh, psicofisico, ormai ci sono degli staff, fisicamente sono degli staff che non sbagliano un millimetro, un dosaggio, un allenamento, è tutto monitorato. Dal punto di vista mentale c'hai 26 giocatori e ognuno di loro ha un'esigenza diversa, quindi il lavoro dell'allenatore, che spesso noi riduciamo, e io insomma ho un po' di partite alle spalle, a un fatto tattico, un fatto tecnico, un fatto e soprattutto un fatto gestionale delle persone. E quindi è lì che devi essere bravo a far sì che dal numero 1 al numero 26 della tua rosa, perché magari il numero 26 ti servirà all'ultima partita, certo. Tenerli, poi chiaro, parliamo di gruppi che vanno dai 18 ai 40 anni, quindi immaginiamo tutte queste esigenze. Per questo il tema è complesso e quindi come si fa? Non c'è un modo di come si fa. C'è un risultato finale, e che se è positivo vuol dire che hai fatto bene, ma la ricetta ce ne sono tante.
1: Tra
0: ricette,
1: le tante insomma, strade possibili, ha intrapreso evidentemente quella giusta. Questo sì, il mondiale dei quarantenni, molto metaforicamente, magari il tuo numero 26, metaforicamente sottolineo, si chiama Neymar, uno lo porta lo stesso anche se non è in perfette condizioni fisiche, perché magari poi ti potrebbe servire, no mister?
0: Ma io ho parlato con...
1: Ma come fai a lasciarlo a casa?
0: A febbraio ero in Brasile con Carlo Ancelotti, che mi onoro della sua amicizia, abbiamo parlato. Ho visto quello che il Brasile durante il periodo del carnevale invocava, e non convocare Neymar sinceramente sarebbe stata una mossa sciocca, al di là dello stato fisico e dallo stato attuale.
1: Ma ti metti
0: di
1: la piazza contro subito, no? Anche strategicamente
0: ti metti una nazione contro, perché Neymar io non immaginavo, ma c'ha uno status. Io ho fatto un viaggio di studio in Brasile, ho immaginavo che Neymar fosse un grande giocatore, ma lì ha uno status a livello di Pelé in Brasile. I brasiliani lo mettono a livello dei grandissimi, anche se Neymar non ha mai raggiunto questi grandi risultati come i Ronaldo, i Rivaldo, i Ronaldinho, i Pelé, eccetera, eccetera, Zico. E però ha questo status, e quindi Ancelotti, che è una persona di grande esperienza, ha percepito questo. E poi penserà magari che Neymar 20 minuti, mezz'ora, un'ora, un dribbling, un gol, un rigore, sai, anche
1: la
0: così
1: partita te la cambia,
0: poi,
1: può capitare, assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Come no, certo.
0: Abbiamo visto cosa Messi ha fatto 4 anni fa in Qatar. Se ricordate, Messi inizialmente era un po' così, no, diciamo, a scartamento ridotto, a 3 o 2 pistoni forse addirittura. Poi
1: ha praticamente deciso la finale, però è stato questo piccolo dettaglio, ovviamente. Quindi
0: sì,
1: no,
0: diciamo,
1: è chiarissimo, è stato chiarissimo.
0: Quindi,
1: allora, Massimo Morales,
0: quello...
1: sì, a chiudere.
0: Sì. No, volevo dire l'ultima cosa sul Brasile: ha fatto quello che fanno le squadre che poi arrivano in fondo, parte male. E quindi è partita maluccio. Carlo sta vedendo un po' chi mettere, chi togliere. E credetemi che in panchina c'è ancora un paio di talenti molto interessanti, come Ryan ed Hendrick, che gli verranno buoni più avanti in attacco. E si tratterà di far passare un po' di tempo e crescere.
1: Mister, l'Argentina 4 anni fa partì con la sconfitta inopinata contro l'Arabia Saudita, e poi sappiamo come andò a finire, quindi la sua riflessione ovviamente coglie nel segno più che mai.
0: È un po' la storia degli mondiali,
1: è la storia del pallone, esatto.
0: Vediamo un pochino che tutte
1: non
0: le squadre
1: sono casi isolati, senza ombra di dubbio.
0: Sconfitte o pareggi o vittorie, l'Italia che vinse il mondiale 82, 3 pareggi un po' risicati, se ricordiamo bene.
1: Come no, non lo dica a noi che ci onoriamo della presenza di Fulvio Collovati nella nostra squadra. Massimo Morales, io lo saluto, però l'appuntamento assolutamente.

0: riferiremo, ma tanto poi magari lo saluterà lei di persona, perché ci risentiremo durante questo mondiale, ne sono certo, per tornare a immaginare lo sviluppo che avrà questo maxi torneo. Mental coach, allenatore, analista per Sky Deutschland, grazie Massimo Morales, a presto su Rai Radio 1 e grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi,
0: ancora.
1: È stato un piacere, alla prossima.
0: Ci fermiamo per un flash Onda Verde Saxa Rubra, poi ripartiamo e sarà prepartita di Olanda-Giappone con un altro gradito ospite, ovviamente con le voci di chi ci racconterà questa sfida. Tra pochissimo su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:32, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Saremo rapidissimi, il traffico sta tornando alla normalità sulle strade del nostro paese, traffico che peraltro è bloccato per un incidente avvenuto tra Atri e Pescara sulla A14 Lancona-Pescara in direzione del capoluogo abruzzese. Sempre sulla A14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro e code allo svincolo per Bari Sud. Risalendo lo stivale sulla 7, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 12, rallentamenti con code a tratti tra Genova Est e la 7. Ancora sulla 4, code alla barriera di Milano Est. E infine sulla 15, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ed eccoci immediatamente a voi, sempre in diretta a Rai Radio 1, sono le 21:33, davanti a noi una serata da vivere ancora con la partita che va ad aprire il girone F, dopo, lo ricordo per chi non ci avesse seguito, la goleada inflitta invece nel gruppo E dalla Germania 7-1 su Curaçao. Adesso ci attende una sfida sulla carta ben più equilibrata e non potrebbe essere diversamente, visti i nomi in ballo, peraltro partita che si disputa proprio qui a Dallas, dove hanno sede gli studi radiofonici di Radio Rai, dove c'è il quartier generale della stampa internazionale. Il gigante di Arlington ha un'oretta da qui, forse un po' meno, ma dipende dal traffico, vero e proprio gioiello, lo stadio più utilizzato di questo mondiale, mi passerete il termine, con 9 partite complessivamente in programma. La prima comincerà tra 25 minuti, ve la racconteremo in diretta. Parliamo di Olanda-Giappone, parliamo di quello che sarà il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per la presentazione ufficiale e le formazioni il nostro inviato ad Arlington, allo stadio dei Cowboys e non solo, Giuseppe Visantis, per Olanda-Giappone. Buonasera, bentrovato.
5: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, anche da parte di Daniele Antelmi che a Catamain postazione garantisce la parte tecnica di questa radiocronaca. Buonasera in Italia, qui invece siamo nel primo pomeriggio visto che sono le 14:34 e vi parliamo, sì, tu dicevi, lo stadio più impegnato, anche lo stadio più grande, perché questo stadio contiene 96.000 spettatori, poi per i mondiali è stato ridotto a 70.000 ed è davvero bellissimo, è avveniristico. Ecco, l'aria condizionata è coperto e insomma davvero se ne vedono pochi in giro così. Certo, difficoltà organizzative che evidentemente continuano soprattutto per gli addetti alla stampa, insomma, per entrare negli stadi, muoversi per tempo, perché ci sono sempre sempre lunghe file. Lo stadio è gremito, tantissimi tifosi, tanto olandesi riconoscibili dalla macchia arancione, tanto giapponesi riconoscibili invece dalla macchia blu. Direi che lo stadio è equamente diviso, poi ovviamente ci sono moltissimi sostenitori neutrali, e quindi con le squadre che stanno facendo il riscaldamento io direi di andare con le formazioni ufficiali, perché l'Olanda di Ronnie Koeman schiererà un 4-3-3 in partenza con Verbruggen in porta, Dumfries, interista ovviamente, Van Heke, Van Dijk, Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong, Reinders a centrocampo, Somerville, Malen, Roma, Gakpo davanti. La replica del Giappone di Kajime Moriyasu è affidata a un 3-4-2-1, Suzuki, il portiere del Parma tra i pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano, Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. Dirigerà l'incontro una terna arbitrale, ci sono anche gli altri però, i tre

0: arbitro e guardialine sono statunitensi. Ismail Elfat, primo arbitro, Corey Parker, secondo e primo guardialine, Kyle Atkins, secondo guardialine, e poi il quarto ufficiale è una signora, Katia Garcia, messicana, e poi al VAR abbiamo Armando Villareal, statunitense, Rodolfo Toschi, brasiliano, Thomas Kwiatkowski, polacco. Qui ovviamente c'è l'aria condizionata ed è questo stadio, fuori insomma dopo la pioggia di questa mattina era abbastanza caldo, insomma attorno ai 30 gradi, qui adesso la temperatura direi che ideale, ottimale, forse uscendo troveremo evidentemente un altro tipo di temperatura. Le squadre hanno esaurito il riscaldamento, il campo appare in condizioni ottime, insomma esattamente fra 23 minuti il fischio d'inizio di questa partita, che è l'apertura di un girone sulla carta equilibrato, perché Olanda-Giappone adesso è una partita equilibrata, non più come anni fa, e l'altra partita sarà Svezia-Tunisia, che si disputerà nella notte italiana alle 4 del mattino italiana in Messico a Monterrey. Però sono quattro nazionali che secondo me se la possono giocare per la qualificazione. A te Guido.
1: Grazie Giuseppe Bisantis, grazie per il momento, saremo ancora da te nel corso di questi 23 minuti che come dicevi ci separano dal calcio d'inizio. E poi certo sì, il girone F si presenta come uno dei più equilibrati, motivo in più per approfondire, lo facciamo dando il benvenuto in trasmissione, il benvenuto in questo mondiale a una delle nostre voci di Rai Radio 1 per il commento tecnico di Olanda-Giappone con Giuseppe Bisantis. Ascolteremo Giovanni Galli, che saluto sempre con molto piacere. Giovanni, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, tra un po' si comincia e sì, l'equilibrio teorico prima della partita lo possiamo immaginare, lo spiegava bene Giuseppe Bisantis. Guardando Giovanni in maniera un po' più ampia, l'Olanda alle spalle, insomma, un curriculum di piazzamenti anche di finali perse amaramente, guardo all'orizzonte un po' più ampio. Però d'altra parte il Giappone è molto cresciuto in questi anni, non ha mai superato gli ottavi di finale. Mi colpiva del Giappone però anche la longevità tra virgolette, no, tecnica in panchina. Moriyasu è dal 2018, non credo che sia il più longevo professionalmente di CT mondiali, però di certo sono 8 anni, un bel ciclo nel quale ha saputo comunque costruire, anche tecnicamente è cresciuta la squadra.
2: Assolutamente sì, io sto facendo un po' un riassunto degli ultimi 2 anni, dal 2024 ad oggi. 22 partite fra le qualificazioni e le amichevoli, 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Vuol dire che questa squadra, e ha incontrato squadre anche di livello, perché ha battuto il Brasile, ha battuto la Scozia, ha battuto l'Inghilterra, insomma voglio dire, credo che questa squadra oggi la si debba considerare come una possibile sorpresa, perché al di là di quelle che sono le qualità tecniche, è una squadra che sappiamo caratterialmente non molla, una squadra che corre, una squadra che aggredisce. Queste sono le partite sempre da prendere con le molle, specialmente con una squadra come l'Olanda, che a volte si perde, no? A volte si perde all'interno di una competizione, all'interno della stessa partita. Per cui sono veramente curioso, perché credo che il Giappone possa essere una piacevole sorpresa.
1: D'altra parte l'Olanda, Giovanni Galli, anche per guardare un po' al nostro calcio ed evitare così di lasciarlo da parte definitivamente, è chiaro che non possiamo non pensare insomma la stagione di Donny Malen, ma ovviamente anche in chiave offensiva i Reinders, altro ex del nostro pallone, Depay, Gakpo ha già avuto esperienze internazionali di un certo peso, insomma gli ingredienti sono lì, e Ronnie Koeman ora dovrà mescolarli da par suo, magari non come l'Olanda di un tempo, lo dico non casualmente perché forse tra un po' riusciremo a chiacchierare con un protagonista di quelle stagioni irripetibili.
2: Beh, Van Gaal era un innovatore, Van Gaal tirava fuori dal cilindro sempre il calciatore che lasciava il segno, anche giovanissimo, cosa che magari non è un'abitudine di Koeman. Koeman va più sul concreto, va più sui giocatori che conosce. La fortuna credo che di Koeman sia quella che Gasperini gli ha ricreato un centravanti, perché forse era quello, no? L'handicap di questa squadra, grande difesa, buonissimo centrocampo, ma davanti qualche lacuna ce l'aveva, e adesso c'è Malen che arriva logicamente con uno spirito diverso, perché insomma tutti i gol che ha fatto in questi ultimi 6 mesi, da essere nel dimenticatoio in Inghilterra a diventare protagonista proprio alla vigilia di un mondiale.
1: Ragazzi, 18 reti praticamente, in meno di metà campionato, anzi 15, perché ne ha fatta anche una in Europa League, insomma non sono numeri da poco. A proposito di numeri, Giovanni, resto ancora da te, questa è la partita numero 1.

0: 11 dall'inizio di questo mondiale. Non ti chiedo il riepilogo delle puntate precedenti perché sarei davvero un fetente colossale, però ovviamente tra un po' magari cercheremo anche di capire quello che è accaduto finora, perché un po' di big le abbiamo viste. Però restiamo in compagnia di Giovanni Galli, è sempre pronto in postazione Giuseppe Bisantis a Arlington, stadio di Dallas, a pochi minuti da Olanda-Giappone. Parliamo di Olanda, ne parliamo con un'icona del calcio olandese che abbiamo avuto anche il privilegio di avere nel nostro campionato negli anni 80 con la maglia del Napoli. È stato soprattutto il capitano degli Orange, ha partecipato a due europei, ha perso, mi dispiace ricordarlo, due finali mondiali, è arrivato al secondo posto però contro le nazionali di casa, Germania Ovest nel 74 e Argentina nel 78. A questo punto è chiaro a tutti che sto parlando di Ruud Krol. Buonasera, benvenuto su Radio 1, è un grande piacere davvero.
1: Buonasera a tutti.
0: Come sta Ruud Krol? Noi quando abbiamo il piacere di chiacchierare su Radio 1 siamo sempre contenti del suo brio, delle sue idee, della sua allegria che ci porta.
1: Ma io sta bene, io aspettavo la partita sicuramente con tutti gli altri olandesi, Olanda-Giappone, un partita io penso molto difficile per Olanda, ma sicuramente se io guardo la qualità di tutti i giocatori olandesi personalmente contro tutti i giocatore giapponese personalmente, Olanda miglior giocatore da Giappone.
0: Sulla carta può essere favorita. E poi Krol, l'Olanda di Koeman deve ripartire dall'europeo, dall'ultimo europeo in cui fu anche un po' sfortunata, uscì in semifinale contro l'Inghilterra, insomma anche lì vi siete avvicinati a qualcosa di importante, l'ultimo europeo. Krol?
1: Sì, sicuramente. Olanda solamente dopo si è molto cambiato, molto giocatore infortunato, e così adesso sei un giocatore che mai giocato prima in equipe nazionale, Summerfield da West Ham, lui prima volta gioca, è sicuramente un difesa differente perché Timber non può giocare da Arsenal infortunato, e così si è cambiato un po' di squadra dell'Olanda, ma solamente io pensavo Dumfries not 100% fisicamente bene, così, ma io pensavo con Male in punta, lui ha dimostrato a Roma, lui fa facilmente gol, solamente ultima partita a McGavle lui non ha sbagliato due o tre occasioni, ma speriamo lui trova il suo gol stasera.
0: Anche per lui con la maglia della nazionale, con la quale ha già realizzato comunque 13 reti senza contare quelle giovanili. Ruud Krol, simbolo di un'Olanda, del calcio totale. Krol, lei lo sa che poi in Italia negli anni 80 e 90 quel calcio è stato riproposto in maniera diversa da un Milan stellare con Arrigo Sacchi in panchina, con una serie di campioni, con un portierone come Giovanni Galli che è in collegamento con noi. Giovanni, vorrei salutare Ruud Krol, se hai una domanda ovviamente, ma intanto un saluto affettuoso immagino.
1: Ciao Gianni.
2: Sì, assolutamente sì. Ciao. So che è stato a Napoli per la festa delle leggende. Tutti Krol è dopo Maradona credo che sia il giocatore simbolo per i tifosi napoletani, per la sua classe, forse è stato anche il primo, no, a venire a Napoli, quando Napoli, no, si pensava fosse fuori dal mondo. Arriva Krol, campione, capitano della nazionale olandese, che va e veste la maglia del Napoli. Beh, questo a Napoli ha lasciato veramente il segno, proprio per questo motivo di essersi calato in una realtà, e Ruud è diventato anche un po' napoletano.
1: Sicuramente.
0: Ce lo conferma Krol.
1: Più napoletano da Amsterdam.
0: Beh, questa è molto forte come frase, a me lo dicevo che lui ci rapisce sempre con la sua simpatia. Giuseppe Bisantis, unisciti a questa festa, ovviamente poi si farà sul serio in campo, facciamo sul serio già adesso il tuo saluto per Ruud Krol.
3: Tu mi emozioni perché insomma io ho il privilegio di poter parlare con due persone che hanno contribuito ad accrescere l'amore che ho per questo sport e per il calcio. Con Giovanni ho il privilegio di raccontare la partita, è stato un grande portiere, è una gran bella persona, è un grandissimo commentatore tecnico. Ruud Krol, lo ricordo, con quella maglietta fuori dai calzoncini, con i lanci lunghi, è arrivato a Napoli, e il fatto che dopo tanti anni parli così bene ancora l'italiano dimostra la sua grande intelligenza. È davvero un privilegio davvero riuscire a parlare con Ruud Krol, che ci ha detto che è più napoletano che di Amsterdam e quindi i nostri ascoltatori napoletani sono

0: già soddisfatti prima della partita.
1: Sono in sollucero decisamente. Croll, le posso chiedere, ora al di là dell'Olanda, la scopriremo questa sera in questa gara con il Giappone che, lo ricordo, comincerà ormai tra 14 minuti. Per quello che ha visto fino a questo momento, che cosa le ha impressionata maggiormente del mondiale? Il Brasile ha avuto una partita complicata, ne è venuta fuori una gran bella partita con il Marocco. La Germania ha passeggiato pochi minuti fa contro Curaçao, sì. E poi qualche sorpresa, qualche nome che non attendevamo. Io metto sempre un tratto di penna sulla gara degli Stati Uniti, una grande vittoria convincente anche lì, il Paraguay poca cosa, però Pochettino e i suoi hanno fatto un bel lavoro per ora.
2: Ma sicuramente io d'accordo con te, solamente USA è giocato in casa, ha fatto primo tempo molto bene, solamente Brasil è stato un po' molto nervoso le prime 20 minuti, 25 minuti, loro non sapevano come tatticamente loro può fermare Marocco, e Marocco è sempre una squadra che ha la futura, noi visto già in Coppa Africa come loro può giocare tanto giocatore con grande qualità, un primo gol straordinario e sicuramente Albania contro Curaçao, un piccolo paese con solamente 150.000 persone abitanti, è molto, molto, molto difficile per un paese così.
1: Una piccola realtà andare al mondiale, sì, certo, sì, sicuramente sì, già sì. La soddisfazione di esserci stati. Posso cambiare argomento, domanda un po' personale, calcistica, perché mi veniva in mente delle due finali perse da quella sua straordinaria, sì, Olanda, con molti altri protagonisti, Germania, sì, Germania Ovest 74 e Argentina 78. Quale vorrebbe rigiocare per avere una seconda chance? Quale non le è andata proprio giù? Io un sospettino ce l'ho, però me lo tengo per me sulle due.
2: Ma io penso 74 con Germania, allora. noi più forte. È squadra, e sicuramente noi giocate bene anche in Argentina, ma se no è stessa squadra, se manca due o tre giocatori, chi giocato in 74, la squadra è stata molto, molto brava, solamente in finale noi non trovato nostra miglior giocata. Io pensavo nostra miglior partita è stata con Brasil in semifinale e noi trovo in finale un Maier che ha giocato sua partita della vita.
1: Giovanni, ti sentivo sorridere perché in quella partita l'Olanda segnò, andò in vantaggio senza che la Germania toccasse palla, come faceva il tuo Milan praticamente, dai, diciamolo.
3: No, allora lasciami dire una cosa, perché ci tengo proprio per il ricordo che ho di quella nazionale. È una delle poche formazioni che ho in mente di tutto il calcio in generale. Forse non mi ricordo neanche quella del Milan, ma quella di quella Jean-Claude Surbicroll, insomma, me la ricordo, ce l'ho proprio a memoria, sai quando ti rimane impresso.
1: I grandi undici che vanno declinati nella storia, vero, del calcio, come fosse una bella filastrocca da ricordare a memoria. Rod Kroll, noi l'abbracciamo forte come sempre, e siamo un po' di parte, tifiamo un po' per l'Olanda anche noi a questo punto, così magari poi ci risentiamo su Rai Radio 1 nel corso di questo mondiale. Grazie per essere stato con noi, buona partita e buon mondiale.
2: Sicuro, speriamo fa un buon campionato per Olanda, e se tu vuole tu mi puoi chiamare, tu hai il mio numero, tu mi fai un messaggio e io rispondo.
1: Va bene? Molto piacere, non mancheremo.
2: Stasera. Ciao. Grazie. Gianni.
1: Forza. Grazie davvero, è un mito Rudy Kroll. Giovanni Galli, si comincia ovviamente gara che sarà, come dicevamo, all'insegna dell'equilibrio. Chi farà la prima mossa? Proviamo un po' a guardare nella sfera di cristallo in una battuta, poi andiamo in campo davvero perché ci sono gli inni.
3: Ma la prima mossa è l'atteggiamento del Giappone, che credo che non farà ragionare, non farà palleggiare, non farà giocare l'Olanda. Credo che ci sarà un'aggressione da parte dei giapponesi in tutte le zone del campo.
1: Per limitare anche la qualità tecnica dell'Olanda. Grazie Giovanni Galli, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis per il primo tempo di Olanda-Giappone, inni nazionali dopo lo spot, e poi ovviamente nell'intervallo ci risentiamo dagli studi di Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, questa naturalmente Rai Radio 1. Buon ascolto e a più tardi.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Questo è il

suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris

0: È geniale fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La partita.
7: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Dallas Stadium in Texas, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica a Catamain, postazione di Daniele Antelmi. E qui in questo stadio bellissimo, avveniristico, che sta per iniziare la partita del gruppo F, inni nazionali, inno del Regno dei Paesi Bassi, Olanda, il Guglielmo.

olandese che avete sentito acclamato dai tantissimi sostenitori in maglia arancione. Adesso è il momento del regno dell'imperatore, l'inno del Giappone.

applausi, applausi per il Lino giapponese e uno stadio, il più grande di quelli che ospita questo mondiale nordamericano tra Canada, Stati Uniti e Messico, 96.000 spettatori per questi mondiali e la capienza è stata adattata a 70.000, davvero tantissimi tifosi, abbiamo visto il fluire verso lo stadio qui di Dallas tra olandesi e giapponesi, fuori sembravano più giapponesi, poi la chiazza arancione in campo fa mostrare che forse ci sono anche più tifosi olandesi, vedremo anche per chi tiferanno i tifosi neutrali. È la partita che inaugura il gruppo F, gruppo che si presenta equilibrato sulla quarta, sulla carta, perché le altre due squadre che si affronteranno nella notte italiana a Monterrey in Messico sono Svezia e Tunisia, quindi quattro nazionali che possono dire la loro. È chiaro che Olanda e Giappone forse sono quelle che hanno più chance, viste anche le ultime presenze ai mondiali e visto la crescita del calcio giapponese. Andiamo con le

0: formazioni, perché l'Olanda guidata da Ronald Koeman è in campo con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Meke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo davanti. Prima della formazione del Giappone andiamo un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Spezzato dunque la lettura delle formazioni con il messaggio pubblicitario, torniamo in collegamento qui dalla Stadium. Formazione del Giappone guidata da Aikime Moriyasu e Suzuki, la portiere del Parma tre pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo, Maeda dietro l'unica punta che è Ueda, a dirigere l'incontro un arbitro statunitense, Corey Parker, Kyle Atkins, anche lui statunitense, e il primo arbitro Ismail Elfat, chiedo scusa, Corey Parker e Kyle Atkins sono i due guardalini, tutti statunitensi, Katia Garcia del Messico, quarto ufficio, Alvar, Armando Villareal degli Stati Uniti, Rodolfo Toschi del Brasile e Thomas Kwiatkowski della Polonia. E quindi le squadre adesso sono radunate per incoraggiarsi, mentre uno schermo gigante di fronte alla nostra postazione, uno stadio tra l'altro con l'aria condizionata, quindi fuori la temperatura era sicuramente calda, siamo stati per entrare allo stadio almeno un'ora prima, però adesso qui neanche si sente, quindi le condizioni sono ottimali, e quindi questo mega schermo in qualche modo adesso sta proponendo lo spettacolo pre-partita di questo Olanda-Giappone. Lo stadio si può dire gremito anche per quelle che riguarda le postazioni qui in tribuna stampa, squadre schierate tutto arancione, vistosissimo l'Olanda che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, maglia blu, bordi e numeri in bianco per il Giappone, come bianchi sono i calzoncini e blu sono i calzettoni, in giallo l'arbitro, calzoncini e calzettoni neri, il calcio d'avvio sarà dato dall'Olanda, ma prima ci sarà il countdown che seguiremo insieme prima di chiamare chi racconterà con me questa partita. E allora tutti pronti a contare il 10, 9, 8, che poi darà via al fischio d'inizio. C'è probabilmente un lieve ritardo perché vediamo che l'arbitro ha detto al giocatore dell'Olanda Reinders, ex calciatore del Milan adesso al Manchester City, di aspettare, e qui probabilmente, visto che ci sono polemiche che poi magari affronteremo anche al momento delle pause rinfrescanti, è un discorso probabilmente di sincronizzazione televisiva. È partito, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dallas inaugura la sua mondiale 2026 con Olanda-Giappone. Retropassaggio per il portiere, e a proposito di portieri non sono solo a raccontare questa partita ma per il commento tecnico collegato con noi Giovanni Galli, che saluto. Buonasera Giovanni.
2: Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: C'è subito il Giappone che prova un'iniziativa, poi ti chiamo subito in causa, intercetta l'Olanda. Allora, io ho detto che questo può essere un gruppo equilibrato, Olanda-Giappone sono due delle favorite.
2: Sì, sono squadre che sono attrezzate. Sono veramente curioso di vedere il Giappone che arriva da una serie di partite, di vittorie anche clamorose, contro Inghilterra, contro Brasile, per cui una squadra che credo abbia coscienza dei propri mezzi, e sono curioso proprio di vederla all'opera, anche se in questo momento avevo previsto un'aggressione da parte del Giappone, invece mi sembra che sia molto attendista e sta facendo giocare l'Olanda.
0: Io pensavo che questo enorme tabellone di fronte a noi a un certo punto sparisse durante la partita, e invece rimane, in pratica è come avere di fronte un monitor gigantesco per seguire la partita. Tra l'altro la nostra postazione è molto alta rispetto al campo, e quindi insomma può essere anche un aiuto per il racconto ma anche per tutti gli spettatori che stanno seguendo questa partita. E allora andiamo subito con Van Dijk, il capitano dell'Olanda, che va a effettuare lo scambio, il pallone che viene rilanciato ancora dal capitano e giocatore del Liverpool Van Dijk, poi c'è il tocco ancora centrale per il tentativo di De Jong, giocatore del Barcellona, ancora

0: all'indietro dove c'è Van Heke per Dumfries, fresco del titolo di campione d'Italia con l'Inter. Ancora Van Heke, il controllo di Van Heke, il lancio lungo per il tentativo di scatto da parte del numero 11 Gakpo va a puntare il suo diretto avversario, poi scarica il pallone all'indietro ancora per De Jong, il tocco a sinistra, ancora l'Olanda che fa possesso palla, finora il Giappone sta aspettando il pallone che viene messo poi sulla tre quarti campo dove c'è il controllo di Van Heke per Dumfries, il pallone che arriva a Somerville, il tocco all'indietro ancora per Van Heke, ancora per il laterale destro del fronte d'attacco, la squadra guidata da Ronnie Koeman, ossia Somerville, ancora il rilancio, il pallone che viene messo ancora a terra per Gakpo che prova ad andare via, Gakpo mette un pallone centrale, eccolo il romanista Malen che tocca il primo pallone del mondiale, lo fa girando e calciando, è la respinta di Suzuki e questa è una scena da campionato italiano, girata di Malen, Suzuki in calcio d'angolo, qui direi Giovanni reattivo il portiere del Parma.
1: Assolutamente, una parata straordinaria perché il tiro era da dentro l'area di rigore e lui è arrivato con tutte e due le mani, l'ha alzata sopra la traversa, ma giocata incredibile da parte di Malen e risposta altrettanto incredibile da parte di Suzuki.
0: E mi sembra che Malen sia quello che abbiamo avuto modo di conoscere con la maglia giallorossa della Roma. Questa è un'azione che abbiamo visto tante volte quest'anno, da quando nel mese di gennaio, arrivando dall'Aston Villa, Malen ha fatto innamorare i tifosi della Roma. Primo calcio d'angolo della partita con Reinders che si incarica dalla battuta dalla destra, il pallone in aria e il colpo di testa a liberare da parte di un Giappone che ha iniziato in una maniera un po' timida. È stato davvero provvidenziale l'intervento di Suzuki, non perché il tiro fosse angolato, ma era colpito di potenza quasi con la punta e quindi traiettorie sempre difficili da controllare, ci ha messo le mani e ha messo il pallone in calcio d'angolo per la disperazione di Malen. C'è ancora l'Olanda che tiene il pallone, il tocco poi all'indietro per Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk palla per Dumfries attende l'arrivo del pallone, il tocco ancora all'indietro per la giocata di Van Heke, è un inizio di partita, sono passati 4 minuti ed è 0-0 ovviamente tra Olanda e Giappone, che fa vedere un Olanda che fa possesso palla, ha provato subito la prima azione con il Giappone un po' troppo chiuso in difesa, qua invece non si chiude la triangolazione dei giocatori dell'Olanda e il pallone si perde sul fondo. Beh, insomma, non c'è un ritmo altissimo, ripetiamo, c'è l'aria condizionata, non c'è caldo, ma ci saranno ugualmente la pausa rinfrescante perché si è capito, ma non ci voleva, non c'era bisogno di essere geni per capirlo che la necessità non era quella del caldo, ma erano altre, diciamo, un po' più materiali e quindi non c'è soffrire tanto la condizione atmosferica, però c'è da dire che l'Olanda fa possesso palla e il Giappone aspetta, non è un ritmo altissimo Giovanni.
1: No, assolutamente, però l'Olanda ha veramente male, che l'abbiamo visto già in due occasioni precedentemente dentro l'area di rigore, si è girato e ha calciato in porta, adesso è uscito fuori, ha portato via il suo diretto avversario, ha lasciato il buco e ha servito di prima intenzione il compagno a Somerville che aveva tagliato dentro l'area e non è arrivato il passaggio, era troppo lungo, però abbiamo visto già le due posizioni di Malen, veramente.
0: Adesso prova il primo tentativo il Giappone con il pallone che arriva a sinistra per Nakamura, agganciato fallosamente da Van der Ven, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Giappone da posizione interessante, tra l'altro a conferma di quello che dicevamo con Giovanni Galli, abbiamo il dato in tempo reale del possesso palla grazie alla tecnologia e grazie all'assistenza del nostro Daniele Antermi, 69% per l'Olanda, per quel che riguarda il Giappone è l'11%, manca un 20% che è praticamente il non gioco, quindi addirittura grandissima tecnologia ci dice anche questo dato, la informazione che ci arriva qui in postazione al Dallas Stadium in Texas, Dallas. Calcio di punizione in favore del Giappone, se ne incarica Kamada, lì vicino però c'è anche un altro giocatore, è Kamada che poi fa allontanare Kubo, Kamada troppo profondo, la rimette al centro, la deviazione, ma il pallone era uscito sulla sponda di testa, Kamada era stato un po' troppo profondo, un giocatore del Giappone era riuscito a rimettere al centro, poi il difesa dell'Olanda era riuscito a evitare la conclusione, però tutto inutile perché si era alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, il fight, quindi ha visto una posizione ha visto un pallone uscito e quindi c'è una rimessa dalla fondo in favore della formazione del Olanda, se ne incarica il portiere, il capitano Van Dijk con il portiere Verbrugge.

0: Bruggen, portiere del Brighton in Inghilterra, che ha lasciato al suo capitano la battuta di questa rimessa dalla fondo, che termina direttamente però in fallo laterale con la rimessa in favore del Giappone, mentre in questo enorme mega schermo di cui vi parlavamo viene anche inquadrato Snijders, ex giocatore dell'Inter, uno dei protagonisti delle triplette, giocatore ovviamente olandese. Calcio di punizione adesso in favore del Giappone, che insomma dopo quella sfuriata iniziale dell'Olanda culminata con la girata di Malen deviata in corner da Suzuki, adesso si è guadagnato un calcio di punizione, sta venendo fuori il Giappone ancora con questo controllo nel cerchio di centrocampo, il pallone che arriva ancora dalle parti di Sano che allarga a sinistra per Nakamura, il pallone filtrante poi di Ito ancora a beneficio di Maeda la rimette al centro, la deviazione, il pallone che viene messo ancora sulla sinistra dove c'è ancora il tentativo da parte del Giappone di mettere la prona a centro con Taniguchi, ancora il taglio per Kamada, assolutamente fuori misura, pallone che si perde sull'affondo. 8 minuti a Dallas e 0-0 il parziale tra Olanda e Giappone. Direi che adesso è il Giappone che prova a fare la partita e l'Olanda aspetta, come si dice in questi casi, diciamo Vanni Galli, fase di studio.
1: Sì. Il Giappone sta cercando di capire perché regala una fisicità che vediamo, mi sembra abbastanza evidente, no? I giocatori dell'Olanda, per cui i calci d'angolo, calci di punizione, i calci da fermo in pratica possono rivelarsi un'arma importante per la squadra di Koeman, mentre la velocità, l'esecuzione da parte del Giappone è quello che potrebbe mettere in difficoltà, appunto, ripeto, una difesa abbastanza statica, no? Composta appunto da Van Dijk e Van Eck, che non mi sembrano velocissimi, per cui attenzione nel muovere la palla dell'Olanda, e appena il Giappone riesce a recuperarla immediatamente la profondità.
0: Sì, direi abbastanza statici due centrali dell'Olanda in questa prima fase della partita. Adesso ci sta provando l'Olanda con De Jong nel cerchio di centrocampo, va a scaricare il pallone proprio per Van Dijk, due dei giocatori più esperti della selezione guidata da Ronnie Koeman, il tocco per Van der Ven, ha rischiato un giallo poco fa con quel fallo su Ito, il pallone che viene poi servito per il tentativo di Somerville si ferma, va a dare all'indietro ancora per Van Eck, il rilancio di Van Eck, il pallone però ben letto è messo in fallo laterale dal colpo di testa di Watanabe e quindi c'è una rimessa con le mani in favore dell'Olanda. Tocco all'indietro ancora per Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk per Van Eck, tutti dietro quelli del Giappone, Van Eck nel cerchio di centrocampo praticamente da fermo, sta studiando il piazzamento dei compagni, nessuno va in pressing e quindi l'Olanda continua a tenere palla con questo pallone che arriva a Dumfries ancora che va a liberarsi della sfera a beneficio di Van Eck per il lancio lungo troppo da parte di Van Dijk, pallone che si perde sulla fondo. Adesso qualcuno applaude, qualcuno festeggia, qualcuno invece comincia un po' a mormorare perché questi primi 10 minuti non sono stati particolarmente memorabili, anche se c'è stata quella bellissima girata da parte di Malen con ottimo intervento di Suzuki in calcio d'angolo, un'azione made in Serie A. Ci sarà quindi la rimessa dal fondo in favore della formazione del Giappone, mentre continua ad arrivare gente qui in tribuna stampa. Ripeto, bisogna muoversi per tempo per raggiungere le postazioni, perché si è capito che qui, se non cambiano le cose per l'ingresso della stampa in questi stadi tra Messico, Stati Uniti e Canada, c'è da fare lunghe e lunghissime file. Ancora il pallone che arriva a sinistra dove c'è il controllo di Nakamura, il tentativo di Nakamura, il pallone che filtra ancora a beneficio del giocatore in maglia numero 13, l'apertura tutta a destra dove si fa vedere Doan avanza sulla destra, posizione della destra, recupera la difesa dell'Olanda, il tocco all'indietro, il pallone che poi viene servito per Sano ancora all'indietro lateralmente per la giocata da parte di Kamada scarica a sinistra dove si fa vedere Ito che mette il pallone ancora all'indietro per Kamada, cerca il filtrante, l'intervento della difesa olandese, prova il Giappone, la chiusura da parte dell'Olanda ma insiste ancora Nakamura, il tocco all'indietro per Kamada che va ancora centralmente per la giocata di Sano elude l'intervento proprio di Malen, il pallone che viene servito poi per Watanabe tutta a destra per il tentativo di incursione da parte del numero 8 Kubo che poi lascia ancora per Doan, pallone centrale, spazza via l'area di rigore Van Dijk, vediamo se riesce a creare problemi alla retroguardia giapponese, Malen no, capisce che è troppo distante, retropassaggio per il

0: da portiere Suzuki. 12 minuti, 0-0, piano piano la partita prende quota, Giovanni Galli, ma finora insomma si sta molto ragionando.
1: Sì, il Giappone ha alzato il suo baricentro, fino adesso era in fase di attesa, adesso ha il controllo della partita, il controllo, il possesso palla. Sicuramente, se adesso vai a rivedere, no, quello che avevi citato prima, il possesso palla è salito sicuramente quello del Giappone, ma è un'Olanda che lavora molto sui palloni lunghi, su Van Dijk che va sui due esterni, Sommerville o Gakpo a destra o a sinistra, o su Malen, però non vedo tante alternative in fase offensiva.
0: Ottimo break intanto dell'Olanda che recupera un pallone ma poi sbaglia l'impostazione con Reinders, c'è quindi il retropassaggio ancora da parte di Watanabe all'indirizzo del portiere Suzuki, che quest'anno ha saltato diverse partite a Parma per un infortunio e è rientrato giusto per il finale dando il contributo alla salvezza della squadra guidata da questa, confermato sulla panchina del Parma anche per la prossima stagione. Completo giallo per il portiere Suzuki, il tocco all'indietro, il pallone è ancora centrale per il controllo da parte di Watanabe va lateralmente per il tentativo di Kamada che poi va allo scambio con Ito tutto a sinistra, svariano molto in avanti Maeda, Kubo con gli inserimenti anche di Doan. Vediamo questo taglio ancora buono per il tentativo di Maeda che effettua una cross e si pareggia quindi il cotto dei corner perché è 1-1 adesso questo tentativo da parte del Giappone, e il primo, quello per l'Olanda, era scaturito da la conclusione di Malen con deviazione in corner da parte di Suzuki. E ricordiamo anche che a parte le macchie arancioni, le macchie blu dei tifosi, vediamo davvero tifosi olandesi e giapponesi seduti fianco a fianco, e questa è una cosa davvero molto bella. Calcio d'angolo da raccontare adesso, bandierina di sinistra porta la nostra sinistra per il Giappone, Kamada che si incarica della battuta, non esce il portiere Verbruggen, allontana l'Olanda ma solo per poco, il recupero è ancora da parte del Giappone, il pallone che viene messo ancora a sinistra per Kamada che aveva battuto l'angolo, il tentativo di effettuare una controcross, poi si libera della sfera per Nakamura ancora al lato corto dell'area di rigore, il pallone che viene servito per Kubo ancora per Nakamura che va in area da mezzo al centro, deviazione e l'intervento in corner, chiedono anche un tocco di mano quelli del Giappone esattamente con Doan, vediamo che l'arbitro non ha dato neanche il calcio d'angolo perché evidentemente l'ultimo tocco è stato del numero 10 del Giappone e quindi non c'è calcio d'angolo, non era facile da vedere perché sono entrati in due in scivolata, l'arbitro ci ha pensato un po' e poi ha dato la rimessa dalla fondo, ma insomma qualche perplessità perché forse l'ultimo a toccare era stato Vaneke, comunque i giapponesi hanno protestato un po', però poi si riprende con il rilancio da parte di Van Dijk, ancora una volta tutta a sinistra per Gakpo, anticipato dallo stacco di testa di Watanabe che mette il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa in favore dell'Olanda, se ne incarica con la maglia numero 15 Van der Ven, il tocco indietro per Van Dijk avanza sulla tre quarti campo, si fa vedere Vaneke che riceve ancora e quindi riparte ancora con questa costruzione, non dal portiere perché in realtà il portiere dell'Olanda Verbruggen ha toccato pochissimi palloni, anche rinvii dal fondo li lascia al suo capitano Van Dijk, però si parte appunto da questi due centrali abbastanza statici, come ricordavamo con Giovanni Galli, abbastanza di presenza, abbastanza di prestanza fisica, e quindi sono messi lì anche loro a impostare dalla terza linea la manovra, poi il pallone va a un giocatore dotato ovviamente di altra visione di gioco, sia con De Jong, il tocco poi a sinistra per Van der Ven, riesce a filtrare il pallone, poi il Giappone con Watanabe lo mette in fallo laterale per la rimessa dunque in favore del Giappone con Van der Ven che arriva senza effettuare troppa fretta questa rimessa con le mani, il tocco è ancora per Van Dijk. Abbiamo superato il primo quarto d'ora e 0-0, certo questa fase qui quando tutti stanno fermi e aspettano, Giovanni Galli, è un po' stucchevole.
1: Sì, ma è proprio, mi aspettavo sicuramente di più da parte dell'Olanda, ma quando la palla è nei due difensori centrali non c'è movimento, nessuno che detta un passaggio se non il lancio lungo da parte di Van Dijk, che è abbastanza di facile lettura per i difensori del Giappone. Non, ecco, adesso c'è un'iniziativa, vediamo.
0: Eh sì, il tentativo, ma c'è la chiusura da parte di Taniguchi che mette il pallone, anzi di Ito che mette il pallone in fallo laterale, quindi incursione dell'Olanda, ma il Giappone è riuscito a tamponarla bene. Insistiamo ancora perché l'Olanda è ancora sulla tre quarti campo con lo scambio tra Van Dijk e De Jong, il pallone è ancora a destra per l'inserimento di Sommerville ancora il pallone che arriva a Van Dijk, cerchio di centrocampo e quindi c'è

0: pallone che viene ancora controllato dalla formazione olandese con questa giocata da parte di Van der Ven. Van der Ven che la mette all'indietro, non filtra la pallone che termina in fallo laterale. Ci siamo interrotti Giovanni Galli su quell'azione dell'Olanda, se volevi chiudere il concetto.
1: No, il concetto è che continua l'Olanda, i giocatori vogliono tutti il pallone nella posizione nella quale si trovano, non c'è poco movimento e questo permette alla difesa del Giappone di leggere abbastanza e di poter intervenire sui passaggi.
0: Adesso ci sta provando l'Olanda con un cross dalla destra, allontana di testa il Giappone, splendido lo stop di Kubo che addomestica un pallone non facile, poi rilancia il pallone che arriva dalla parte di Doan, due uomini su di lui, Doan prova il dribbling, vediamo se l'ultimo tocco è olandese, sì, secondo l'arbitro lo statunitense Fight è in favore del Giappone, questa rimessa con le mani, il pallone che però va all'indietro dove c'è ancora il passaggio a beneficio di Ito va a servire Nakamura sulla sinistra, ancora all'indietro per Ito va lateralmente dove c'è Taniguchi, il controllo da parte del numero 3 del Giappone, Taniguchi, e poi va a servire ancora centralmente per Ito, sono tutti giocatori che militano nei club europei, ancora il pallone che viene messo a Taniguchi, pochi quelli che militano in Giappone, tra l'altro in panchina c'è una conoscenza del nostro calcio, Nagatomo che quasi a 40 anni ha ricevuto la convocazione per il suo quinto mondiale, insomma le sue immagini delle lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo, ancora il pallone per Malen, lo scarico di Malen a sinistra per Gappo punta Watanabe, Gappo ancora in area di rigore, l'Olanda ancora in seconda battuta, Watanabe riesce ad allontanare, il recupero però è ancora dell'Olanda che insiste con Dumfries però cercava di servire Somerville, cambia idea quando vede che su di lui è arrivato Nakamura, uno dei più attivi del Giappone, ancora il controllo da parte di Vaneke che si libera del pallone lateralmente, ancora a beneficio di De Jong, il controllo di De Jong, tutti dietro quelli del Giappone, è difficile così trovare varchi quando è una squadra che copre praticamente tutti gli spazi, infatti vediamo questo continuo scambio di passaggi da parte dei giocatori olandesi senza troppo costrutto perché non si riesce ad avvicinare dalle parti di Suzuki, vediamo se ci riuscirà un giocatore tecnico come Gappo, ancora il tocco dietro per De Jong per Reinders, attenzione ancora l'attentativo da parte dell'Olanda, il inserimento dalle retrovie da parte di Vaneke tutto a destra per Somerville ancora per Vaneke che mette il pallone centralmente, ancora per De Jong lo scarico a sinistra dove c'è sempre Gappo prova ad avanzare, poi si ferma, Gappo va a cercare l'1-2, lo trova Gappo, la chiusura da parte di Watanabe, ancora un intervento ai danni di Kubo e per l'arbitro si tratta di palese laterale per l'Olanda, non c'è fallo tra le proteste dei sostenitori giapponesi, ancora il rilancio, il pallone che viene servito sulla sinistra dove c'è il passaggio, il tentativo ancora da parte dell'Olanda, il tocco indietro per De Jong mentre stiamo arrivando al 20° minuto ed è sempre 0-0 tra Olanda e Giappone con l'azione di Malen dopo 3 minuti che abbiamo raccontato, deviazione di Suzuki, l'unica occasione da raccontare di questa partita finora abbastanza bloccata, vediamo che Reinders prova a inventare qualcosa, ma ripeto è difficilissimo quando hai i giocatori del Giappone messi lì a chiudere tutti gli spazi, ancora il pallone a sinistra per Gappo prova a intervenire, tiene il pallone, poi è fronteggiato proprio da Kubo, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora a Van Dijk lateralmente per Vaneke, vediamo se cambia parte, il tocco per Somerville che viene messo giù, c'è il fallo e il 20° minuto, c'è da dire Giovanni Galli che però così è davvero difficile quando non trovi proprio spazi.
1: No, è un 5-4-1, è quello del Giappone, ma in 20 metri stanno tutti, per cui l'Olanda sta facendo questa serie di passaggi cercando poi l'imbucata centrale dove ha avuto appunto prima nell'occasione di Malen e poi in altre due circostanze delle opzioni, non occasioni, opzioni di giocata offensiva.
0: Il rilancio ancora da parte del Giappone, il pallone che però viene controllato da Van der Ven, finora l'unica punta del Giappone, ossia Ueda, e praticamente non è riuscito ancora a toccare un pallone, a entrare in partita perché insomma i centrali dell'Olanda stanno avendo la meglio su tutti i palloni che arrivano da quelle parti. Adesso Gappo, tunnel di Gappo ai danni di Doan che però rinviene su di lui, gli prende il pallone, ancora tocco all'indietro dove c'è la giocata di Kubo, il pallone per Watanabe.

0: Poi Taniguchi riceve il pallone da Watanabe. Taniguchi prova a ripartire adesso il Giappone anche dalla terza linea. Vediamo il controllo, il tocco poi a sinistra, dove si fa trovare pronto Tito. Tito ancora per Nakamura, uno dei più mobili in questa fase iniziale della partita. Kamada che va a mettere il pallone basso a terra, alza la testa, ancora Kamada, il pallone che viene ancora servito all'indietro per Taniguchi per Watanabe, tutto a destra per Doan va a cercare lo spunto con Kubo, si guadagna fallo laterale ed eccolo che arriva al 22esimo minuto l'interruzione da parte dell'arbitro perché c'è la pausa rinfrescante. Ripeto, siamo con l'aria condizionata e questo conferma le polemiche come per quello che riguarda queste pause che sono diventate un vero e proprio time out. Noi ci fermiamo pure, ma per la pubblicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Nuovamente collegati amici radioascoltatori con lo stadio di Dallas, siamo nella prima pausa rinfrescante di Olanda-Giappone, gara valida per il gruppo F del Mondiale 2026, siamo al 24° minuto, tutto tempo che ovviamente andrà recuperato ed è 0-0. Approfittiamo mentre qui il mega schermo ci regala le cheerleaders, mentre i giocatori stanno ricevendo più che un rinfresco, un time out, e a questo punto ti chiamo in causa Giovanni Galli, se pensi che queste pause c'è una grande polemica perché insomma sono degli spot pubblicitari mascherati, ma neanche tanto.
6: Sì, assolutamente, credo che anche nelle tutte le discipline sportive americane le pause sono obbligatorie, diciamo così, no? E qui si trova la motivazione che è caldo, questo cooling break, ok, va benissimo, però è uno spot mascherato, come dicevi giustamente tu. Però qui anche gli allenatori possono, dopo 22 minuti di due squadre che si stanno studiando e che ancora non hanno capito cosa fare per mettere in difficoltà l'avversario, probabilmente adesso questa è una possibilità in più per due allenatori, no, per dare delle informazioni maggiori ai propri giocatori.
0: La polemica è questa, perché molti dicono d'accordo, abbiamo capito le esigenze televisive, questo è un evento globale, però nel calcio non c'è il time out e quindi non c'è questa pausa che insomma per 3 minuti viene allungata. Adesso sentite anche voi amici ed ascoltatori con l'assistenza tecnica del nostro Daniele Antelmi una musica sotto, dei rumori, insomma fin quando non terminerà non si può riprendere il gioco e quindi l'arbitro sta attendendo questo. Insomma, questa è un po' un'evoluzione del calcio che insomma a non tutti piace e questa è una polemica che ci accompagnerà nel racconto di questi mondiali. Vediamo se si può riprendere con la rimessa di Doan per il Giappone. Forse ecco la musica assordante che abbiamo visto per esempio nelle partite di ieri, quella per esempio tra Brasile e Marocco, non c'era in questo stadio e quindi si è ripreso a giocare dopo i 3 minuti di sosta che hanno portato il cronometro quasi a 26, tutto tempo che ovviamente andrà recuperato. E ovviamente ci sono recuperi lunghissimi ieri a New York, in Brasile, Marocco abbiamo visto 10 minuti di recupero nel secondo tempo più i 4 del primo. Il pallone che esce, 26esimo minuto, 0-0, che indicazioni possono essere arrivate Giovanni Galli dai due angoli, chiamiamoli così?
6: Ma è sicuramente di muovere più velocemente la palla, ma soprattutto per i giocatori offensivi di dare più soluzioni, perché si ha quasi l'impressione che aspettino tutti la palla sul piede per poi cercare di fare l'uno contro uno. Ecco, forse un gioco più globale, più nel collettivo, anche in fase offensiva, sarebbe opportuno.
0: Intanto il Giappone prova mettendo un pallone al centro, ma la difesa olandese spazza via la propria area di rigore, recupera palla il Giappone con il controllo, addirittura passeggiano con il pallone i giocatori, vi ripetiamo, c'è l'aria condizionata in questo bellissimo impianto, quindi non è che si sta morendo di caldo.

0: caldo? Direi proprio di no, però diciamo che si stanno studiando. Troppo inopportante non sbagliare la prima. Vediamo ancora il controllo da parte di Kamada per Doan, il retropassaggio, il pallone che viene servito adesso per Sano, Sano ancora per Kamada, fascia di capitano per lui, il tocco a sinistra per Ito, Ito ancora per Nakamura. Nakamura prova a puntare il suo diretto avversario che è Dumfries, quindi non proprio il più facile difensore da superare. Il tocco ancora per Kamada, Kamada, il pallone che viene servito ancora per Ito, il cross allontana di testa Van Eke, recupera però palla il Giappone ancora con Sano, il pallone aperto per Doan, Doan che viene messo ancora a sinistra, al centro, la sponda di testa, Nakamura, il tentativo di conclusione gli manca l'attimo, poi ci prova da fuori con una botta Ito, ma il pallone termina alto. Qui direi, Giovanni, ha mancato un po' l'attimo Nakamura, poteva calciare di prima intenzione, facile a dirsi, molto bene a farsi.
1: No, hanno fatto quello che devono fare, perché logicamente non hanno la struttura per andare con le palle alte con i cross, per cui questi passaggi veloci centrali hanno messo in difficoltà i due centrali di difesa dell'Olanda. Il passaggio all'indietro era secondo me perfetto, avrebbe dovuto concludere, ma probabilmente aveva un uomo davanti, ha cercato di evitarlo e il dribbling, insomma, poi dopo ha perso palla e ha perso l'opportunità. Però buona questa azione offensiva da parte del Giappone.
0: Van Eke si sgancia, il pallone servito per Reinders, il tentativo da parte dell'ex milanista, il tocco poi a sinistra sulla tre quarti campo ancora per Van Dijk. Van Dijk prova a svariare, il giocatore del Liverpool, l'apertura per Gappo che prova ancora a cercare lo spazio, poi lo scarico all'indietro, ancora il pallone che viene servito centralmente, il tentativo ancora da parte dell'Olanda con Gappo che vede l'inserimento, lo scatto, il pallone al centro, va a pulire la propria area di rigore Ito spazzando, ma recupera palla ancora Van Heke per l'Olanda, l'apertura poi a destra dove c'è il tentativo ancora di intervento da parte di Gravenbeck, il pallone che poi viene sempre controllato dal centrocampista olandese, l'apertura poi sulla destra per Dumfries, ancora il tocco per Somerville all'indietro per Van Heke per il controllo di De Jong fa cercare lo spunto a sinistra dove c'è ancora il solito Gappo prova a puntare il suo diretto avversario, poi va a servire Reinders, il taglio di Reinders, il colpo di testa di Nakamura a liberare, perfeziona il disimpegno Kamada, il pallone che arriva ancora nella zona di Van Eke, il tocco poi per De Jong, tutto a sinistra, il tentativo ancora da parte di Gappo che si accentra, il cross di Gappo dall'altra parte, si coordina, rimette al centro con un colpo di testa per l'Olanda, Dumfries, pallone che si adagia sulla parte superiore della rete e siamo arrivati alla mezz'ora e sempre 0-0, diciamo azioni a sprazzi, però l'impressione è che da un momento all'altro questa partita Giovanni Galli possa sbloccarsi.
1: Sì, perché piano piano mi sembra che l'Olanda adesso sta andando alla ricerca anche delle individualità. Abbiamo finalmente visto Dumfries che ha messo in atto quelle che sono le sue caratteristiche, cioè attaccare la linea difensiva alle spalle di tutti, e qui Gappo l'aveva cercato, la palla era un po' lunga, però sta cercando soluzioni alternative, perché battere veramente, superare questo schieramento, queste tre linee proprio in 20 metri da parte del Giappone è particolarmente difficile.
0: Tanto l'arbitro statunitense Ismail Elfat tocca il pallone, quindi da regolamento lo ferma e lo riconsegna alla squadra canera in possesso, sia l'Olanda. Il tocco poi sulla destra dove c'è il tentativo ancora di Somerville va da Dumfries ancora per Van Eke per Van Dijk tutto a sinistra dove c'è Van der Ven per Gappo, ancora per Van der Ven, ancora per Van Dijk centralmente per De Jong, l'apertura a destra per Dumfries che attende l'arrivo del pallone, gli si fa incontro Gravenbeck ma non riceve il pallone che invece va all'indietro da Van Eke, ancora Van Dijk che avanza sulla tre quarti campo lateralmente, ancora il controllo per Gravenbeck prova a intervenire, poi va lateralmente, tutti dietro quelli del Giappone e aspettano, anche se adesso prova l'uscita Doan, che riesce, mancato il pallone, non sappiamo quanto volutamente, a ingannare Capo. Il pallone si perde, l'ultimo tocco era stato di Gravenberg e quindi ci sarà il rimessa con le mani in favore del Giappone. Se ne incarica Watanabe con la maglia numero 16, mentre Hajime Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, prende appunti sul suo taccuino, sugli sviluppi di

0: questa partita, che è ferma ancora all'azione, pronti via dopo 3 minuti di Malen per l'Olanda. Di Suzuki poi qualche iniziativa, ma nessun intervento determinante da parte dei portieri. Adesso è ancora Gappò che viene servito sulla sinistra, prova a effettuare il cross, il colpo di testa in chiusura di Taniguchi, prova a risalire ancora Ueda, che si è sentito pochissimo finora perché ha toccato pochissimi palloni, infatti lo perde anche questo. C'è Dumfries, il pallone che viene servito per Somerville, Somerville ancora per Van Ecke, Van Ecke lateralmente per Van Dijk, Van Dijk il tocco a sinistra per Gappò, Gappò punta il suo diretto avversario, sta per effettuare un cross, poi si ferma, ritrova il pallone ancora tra i piedi, insomma fa molta fatica l'Olanda a trovare sbocchi in questa partita, in tutta questa partita che è arrivata a 32 minuti e mezzo con la pausa rinfrescante da recuperare. Ancora Dumfries, Dumfries che va a servire di prima intenzione, controllo sbagliato di Malen, vuol ripartire il Giappone, Malen però prova a rifarsi e prende il pallone, entra in area di rigore Malen, Malen nel tentativo di conclusione, calcio d'angolo, e questo se l'è preso tutto Malen, Giovanni.
1: Sì, aveva sbagliato il controllo, sì, sul passaggio del compagno, poi dopo è andata a recuperarlo con grande aggressività e ha creato questa situazione. Non voleva tirare in porta, voleva mettere la palla in mezzo, però c'è stato il difensore Taniguchi che è intervenuto in scivolata e ha messo la palla in calcio d'angolo. Queste vampate, queste di velocità possono mettere in difficoltà il Giappone.
0: E questo è l'angolo battuto da destra, il secondo per l'Olanda, con Tijani Reinders che si incarica della battuta, arbitro che controlla che il gruppo, che si trova praticamente molto alto all'altezza della mezzaluna antistante l'area di rigore, non vada con le trattenute. Il cross, la deviazione di testa, e ancora una volta Suzuki si fa trovare pronto, non la blocca, ancora Olanda, ancora deviazione. E beh, insomma, quello che avevamo detto prima, una partita che forse da un momento all'altro potrebbe sbloccarsi, e per merito dell'Olanda, perché qui Suzuki è stato reattivo anche se non ha bloccato il pallone sul colpo di testa ancora di Malen, poi è rimasto lì e insomma un po' di affanno per il Giappone, ma poi alla fine il pericolo è sventato, Giovanni.
1: Sì, sulle palle alte il Giappone va in difficoltà, logicamente regala troppi centimetri a soltanto due giocatori, Ito e Taniguchi, che hanno un po' di struttura, ma l'Olanda quando porta avanti soprattutto sui calci da fermo i due difensori centrali, quando porta dentro Dumfries comincia ad avere una statura veramente elevata, perciò questo l'Olanda deve capire che deve sfruttare queste opportunità.
0: E infatti adesso ha avanzato di parecchio il baricentro della sua azione, 34 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 il parziale qui allo stadio di Dallas tra Olanda e Giappone, prima partita del gruppo F che vedrà nella notte italiana dallo stadio messicano di Monterrey l'altra sfida tra Svezia e Tunisia. Calcio di punizione in favore dell'Olanda. Praticamente sulla corsia di destra dove agisce Dumfries che va a sistemare il pallone, poi lo cede a Reinders che si fa dire dall'arbitro in quale punto preciso deve posizionare il pallone. Manterboso che appare in condizioni ottime, è stato ovviamente rifatto tutto perché qui insomma di regola c'è il sintetico, si gioca il football americano e ovviamente per un mondiale il sintetico non è ammesso, e meno male. Vediamo che c'è il calcio di punizione con Reinders che mette i giocatori, studia il piazzamento dei suoi compagni, tutti in linea quelli del Giappone, parte Reinders, non esce Suzuki, tentativo di testa, la conclusione da parte di Gravenbeck, anzi no, di Gappò, chiedo scusa, che ha cercato di calciare, è arrivato un po' troppo con il corpo sbilanciato, ha colpito sì potente ma da sotto, pallone che è terminato in curva, però insomma segnaliamo negli ultimi minuti una pressione olandese, Giovanni.
1: Sì, e anche in questa circostanza hanno sfruttato questo calcio di punizione, è andato a cercare sul palo più lontano Dumfries che ha superato il suo diretto avversario, ha messo la palla dietro e Gappò veramente era scoordinato poi nell'andare a colpire la palla che è andata molto alta sulla traversa, però anche in questa circostanza abbiamo visto quanta difficoltà fa il Giappone nel poter porre rimedio a questi palloni, a queste sfide ad alta quota.
0: Eh sì, questa potrebbe essere una chiave della partita, perché dal punto di vista fisico l'Olanda ha parecchi centimetri e chili in più rispetto al Giappone, quindi sta su indicazione evidentemente dalla panchina di Ronnie Koeman, il commissario tecnico dell'Olanda, sta evidentemente dando indicazioni di mettere questi palloni alti che possono creare difficoltà alla retroguardia nipponica. C'è quindi la rimessa con le mani in favore della l'Olanda, che però deve andare a recuperare il pallone in un punto più distante rispetto a quello da dove è uscito, quindi l'arbitro fa osservare a Van der Ven il punto esatto per la battuta. Eccolo il numero 15 dell'Olanda, va a cercare un compagno vicino, Van der Ven, il pallone che viene ancora messo in fallo laterale del giocatore giapponese, quindi ci sarà una stessa rimessa con le mani, diciamo da 7-8 metri più avanti. Van der Ven preferisce dare all'indietro per Van Dijk, e quindi è il capitano dell'Olanda che va a impostare la manovra della tre quarti campo. Nessuno del Giappone ovviamente che va in pressing, il tocco ancora per Van Dijk, cerchio di centrocampo, pallone che arriva a Van Eke nel cerchio di centrocampo anche lui, ancora per Van Dijk, si gioca praticamente da fermi. Prova ad accelerare adesso De Jong, lo scarico per Van der Ven, ancora per Van Dijk. Van Dijk, il taglio lungo per il tentativo di intervento e di aggancio di Somerville, il controllo del numero 24 dell'Olanda che poi va al duello con Nakamura, ancora Somerville, pallone incollato al piede, la mette al centro per Gravenbeck che non aggancia, può ripartire allora il Giappone, però è un rilancio in una zona dove non c'è nessuno, c'è solo il portiere Verbruggen, completo verde per lui. Ecco, siamo al 38esimo minuto, credo che questo pallone toccato col piede da Verbruggen sia il primo pallone toccato dalla portiere olandese, che non ha fatto neanche i rilanci. Non so se anche tu, da con l'occhio esperto della portiera, hai notato. Secondo me è la prima volta che sentite il nome di Verbruggen in Radio Cronaca.
1: Sì, in effetti è un po' abbandonato nella sua metà campo, perché sono tutti gli altri, sono tutti dall'altra parte, dove l'Olanda sta cercando piano piano di tessere questa tela, no, dove poter far cadere il Giappone, però non mollano, sono troppo ordinati, però dovrebbero avere un po' più di coraggio. Non capisco, ecco, la tattica, ecco, che ha studiato il mister del Giappone in questo momento, perché stando lì, stando chiusi, hanno poi dopo 60-70 metri nel momento in cui recuperano palla per poter andare da Verbruggen dalla parte opposta, per cui si ha quasi la sensazione che stiano aspettando che succeda qualcosa, perché effettivamente il Giappone lo vedo troppo remissivo.
0: Eh sì, secondo me sono indicazioni della panchina quelle di aspettare, perché secondo me ha giocatori il Giappone per fronteggiare l'Olanda, giocatori anche tecnici, no? E quindi adesso sono troppo dietro la linea della palla, troppo dietro, come se magari volessero poi nel secondo tempo cambiare tattica e cogliere di sorpresa l'Olanda, che sta attaccando un po' quasi per forza d'inerzia, perché il Giappone rimane lì e l'Olanda due, tre palloni pericolosi in area di rigore li ha messi. Ripetiamo, restiamo con la girata di Malen dopo tre minuti deviati nel corner di Suzuki, però è chiaro che il possesso palla, anzi abbiamo il dato ufficiale, 61-31, 8% neutro, è tutto in favore dell'Olanda, che continua ad attaccare ancora con Van Dijk per Van Eke. È davvero, è stranissimo vedere nel calcio moderno così una squadra ferma che ti aspetta, è una squadra che non riesce a trovare spazi e che continua a passarsi il pallone lateralmente. Avanza, sì, avanza di metri l'Olanda, però non riesce poi a sfondare e deve magari puntare sulle qualità dei singoli, come ha fatto ieri la Brasile con il Marocco, con la giocata di Vinicius, che nel momento peggiore per i Verde Oro ha portato la situazione in parità nella partita, poi terminata 1-1 con il Marocco. Il pallone che arriva a Van Dijk, va il tocco poi ancora per Dumfries che si ferma, ancora Van Dijk che va allo scambio con Van Eke, ancora il tocco per Van Dijk che va a mettere il pallone centrale, intercetto del Giappone. Ecco quello che diceva Giovanni Galli, se succede qualcosa, errore dell'Olanda in impostazione, Giappone che si distende con Nakamura sulla sinistra, prova a portarsi dalle parti dell'area di rigore dell'Olanda, ancora Nakamura che effettua una cross sbagliato, però ecco, questa potrebbe essere una chiave, alla fine perdi il pallone Giovanni e il Giappone riparte, qui però Nakamura ha sbagliato nettamente il cross.
1: Sì, perché le caratteristiche dei giocatori, soprattutto quelli offensivi, sono della grande rapidità, della grande velocità, e magari a campo aperto sia Baneke che Van Dijk non sono dei mostri di velocità, e allora cercano, secondo me hanno veramente studiato una tattica a questa maniera, cerchiamo di farli uscire il più possibile per lasciarci più campo da poter attaccare alle spalle. Potrebbe essere,
0: però siamo arrivati quasi nella parte finale del primo tempo, 41 e mezzo, 0-0 tra Olanda e Giappone, ricordiamo che

0: sarà pronta a recuperare sicuramente i 3 minuti per la pausa rinfrescante, e poi non ho visto altre interruzioni, quindi insomma se l'arbitro vorrà arrivare a 4, ma non credo di più. Ed ecco, fermi come se fossimo al 96esimo, Kamada fermo nel cerchio di centrocampo, cerca uno spunto, poi lo trova ancora per l'inserimento di Taniguchi tutto a destra dove c'è Doan. Doan attende l'arrivo del pallone, ancora per Taniguchi per Kamada che stoppa il pallone, Taniguchi adesso stesso schema però a porte invertite, il Giappone tiene palla, passaggi laterali, l'Olanda aspetta, qualcuno comincia a fischiare, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è il controllo da parte di Kubo, si accentra Kubo, il tocco all'indietro ancora per Kamada per Taniguchi tutta a destra per Doan, buono inserimento del Giappone, il cross va vuoto, difensore a destra, Nakamura, tiro e la palla che va a sbucciare la base del palo, e questa è insomma la prima occasione per il Giappone, ancora una volta sul piede secondo me Giovanni Galli del migliore del Giappone, Nakamura.
1: Sì, è il giocatore che è il più vivace, è il giocatore che vuole il pallone, vuole la palla per poterla giocare, e qui è stato bravo perché è saltata a vuoto Somerville davanti, ma lui è stato bravissimo, ripeto, nel controllo della palla, poi ha calciato sul primo palo, è andata fuori di pochi centimetri, è la prima vera occasione, ecco, del Giappone in questa partita.
0: Allora l'ha sfiorato il palo, poi voi forse sentite dopo che raccontiamo dei boati, questo perché questo enorme schermo che campeggia qui al Dallas Stadium rimostra le immagini, quindi i tifosi dicono da quanto è uscita di poco, in effetti non ha toccato il palo ma una bottiglietta che era messa lì alle spalle della portiere Verbruggen, e quindi ha dato questa impressione di un pallone che deviava qualcosa, in realtà non lo tocca il palo, però è uscito davvero di pochissimo, e quindi si pareggia il conto delle occasioni dopo quella di Malen, quella di Nakamura, una in apertura di tempo, una in chiusura di tempo, visto che siamo al 44esimo e visto che insomma ci sarà qualcosa, ovviamente, anzi più di qualcosa da recuperare, però è 0-0, è quasi inevitabile il parziale in questa partita qui di Dallas che inaugura le gare allo stadio di Dallas. Ancora Giappone, la conclusione di Ueda che va a prendere l'esterno della rete, ecco, qualcosa succede, e la dimostrazione, Giovanni Galli, quello che diciamo noi, non è il Giappone una squadra fragile che deve aspettare, le sue individualità ce l'ha e lo sta facendo vedere.
1: Assolutamente, c'è la qualità nel passaggio, in questo assist, ma soprattutto nel movimento di Ueda, perché era vicino a Van Dijk, come ha visto il compagno che aveva la possibilità di servirlo, si è allargato, si è distanziato di quei 4-5 metri, ha avuto la possibilità di ricevere la palla, di calciare sul primo palo, ma è andata sull'esterno della rete, per cui è gran bel assist da parte del Giappone, e Ueda è stato pronto nell'andare a concludere, però fuori dallo specchio della porta.
0: E si sono accesi i tifosi giapponesi che adesso stanno cantando dopo essere stati abbastanza in silenzio vista la prestazione a dir poco incolore. 3 minuti di recupero, quindi praticamente si recupera la pausa rinfrescante che è stata appunto i 3 minuti, non ci sono state grosse interruzioni, abbiamo detto che il quarto ufficiale è una signora, è un arbitro messicano, la signora Garcia, che ha segnalato adesso su indicazione del primo arbitro Ismail Elfat la 3 minuti di recupero, quindi questo primo tempo si giocherà fino al 48esimo minuto, sempre 0-0, per finale in crescendo con 2 occasioni per il Giappone, una capitata sul piede di Nakamura che ha sferrato il palo, una su quello di Ueda che ha messo il pallone sull'esterno della rete. Ancora Giappone, vediamo in questi 3 minuti se potremo raccontare qualche altra azione da gol. Va a terra un giocatore del Giappone, può ripartire l'Olanda, il tocco di prima intenzione, qui attenzione, intervento in ritardo rischioso da parte di Ito che rischia anche il giallo visto il parametro utilizzato dagli arbitri in queste prime partite del mondiale, solo fallo, non c'è giallo. Ancora il pallone per Gappò, poi ancora l'intervento di Gravenbeck, il tocco poi a sinistra per Malen che prova a prendere i rigore di rigore con la solita serpentina, ancora il lapporno messo al centro, il colpo di testa a liberare di Taniguchi, ma insiste l'Olanda, promette un secondo tempo migliore questo finale del primo. Vediamo ancora il tentativo da parte dell'Olanda, il pallone che arriva sulla destra dove c'è il tentativo di intervento da parte della nazionale olandese, il pallone che schizza dall'altra parte dove c'è Van Dijk, apertura tutta a sinistra per Capò che è fronteggiato da Doan, ancora Capò, ancora lì dietro per Van Dijk, Van Dijk

0: lateralmente per De Jong, De Jong ancora lateralmente per Vaneke, Vaneke tutto a destra per Dumfries, Dumfries di prima intenzione per Somerville, Somerville ancora il controllo da parte dell'Olanda che se ne va via con un'ottima iniziativa di Van Deke che poi va a guadagnarsi calcio d'angolo, quindi si chiuderà con il terzo tiro dalla bandierina per l'Olanda contro uno battuto dalla Giappone. Questo primo tempo si chiuderà perché siamo già all'ultimo dei tre minuti di recupero concessi. Vediamo che l'arbitro però sta dicendo qualcosa a un giocatore del Giappone, a Ito, probabilmente Aira, sì, l'intervento che gli è costato il giallo, come a dire stavolta ti ho graziato, alla prossima il giallo non te lo toglie nessuno. Ito, così da buon giapponese, ha abbassato la testa, annuito, molto rispettoso ovviamente delle decisioni dell'arbitro. Ancora il calcio d'angolo dalla destra, porta alla nostra destra, sul pallone c'è Reinders che prende la rincorsa e chiuderà qui il primo tempo visto che mancano 20 secondi al 48esimo minuto. Parte Reinders, colpo di testa ancora una volta di Malen che colpisce un po' sporco, facile per Suzuki. Sì, tu parlavi di giocatori alti, Giovanni, però quello che colpisce testa è Malen che non è altissimo.
1: È vero, però è tempista, anche nel colpo di testa precedente era in mezzo a due avversari e è riuscito a colpirla lui, in questo caso anche qui è riuscita ad arrivare sulla palla, però devono sfruttare di più questo giocatore perché è in un momento di salute, non sta bene fisicamente, hai visto la velocità di esecuzione, anche questa palla che aveva messo in mezzo pochi minuti fa su questo cross lo sfruttano poco, e invece è il giocatore secondo me che in questo momento sta meglio di tutti sia come testa e come gambe.
0: E mentre parlava il nostro Giovanni Galli sono arrivati due fischi da parte dell'arbitro statunitense Ismail El Fayt. È finito il primo tempo dopo tre minuti di recupero qui a Dallas, allo stadio di Dallas, 0-0 tra Olanda e Giappone. Ci aspettiamo un secondo tempo migliore, però il finale di primo tempo promette bene. Ci fermiamo, la linea può andare agli studi Radio Rai di Dallas.

0: nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci qui da Dallas Arlington a Dallas Downtown, i studi di Radio Rai nel cuore della città. Avevamo parlato di partita probabilmente equilibrata prima di questo Olanda-Giappone, dobbiamo parlare di partita forse bloccata. In realtà, come ricordava Giuseppe Bisantis pochi istanti fa, qualche occasione c'è stata, soprattutto in questi ultimi minuti. L'Olanda meglio all'inizio con il solito Malen, che ben abbiamo conosciuto nel nostro campionato. Nakamura ha spaventato invece la formazione orange di Ronald Koeman negli ultimi minuti del primo tempo. 0-0 per ora ineccepibile, poco altro da segnalare. Magari la ripresa sarà più aperta e combattuta, lo capiremo nel racconto di Giuseppe Bisantis con Giovanni Galli al commento tecnico. Andiamo subito a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran ancora incertezza. Il presidente Trump vorrebbe firmarlo entro oggi, ma l'attacco israeliano su Beirut di questa

0: dei voli, lo spazio aereo iraniano sembra essere chiuso in vista del minacciato attacco contro Israele. Segnali contrastanti. Ora anche lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dopo il via libera a continuare le trattative annunciato dal presidente Pezeshkian, sembra attenuare i toni e scrive su X: la nostra diplomazia e Hezbollah difenderanno il Libano. Questo dopo le ripetute minacce di ritorsione verso lo Stato ebraico in seguito all'attacco di questa mattina nei sobborghi meridionali di Beirut, nel corso del quale Tel Aviv ha ucciso almeno 3 persone e ne ha ferite oltre 15. Media israeliani riportano un retroscena secondo il quale Teheran si asterrebbe per ora dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump, che nel mezzo delle celebrazioni per il suo 80° compleanno si è infuriato con Netanyahu per l'attacco a Beirut nelle ultime fasi del negoziato e lo ha definito totalmente privo di giudizio. Poi ha ribadito: l'accordo sarà siglato oggi, e ha precisato: prima la firma digitale e tra una settimana quella di persona in Europa. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Alla vigilia del G7 di Evian, circa 20.000 persone hanno manifestato a Ginevra contro il summit dei grandi. La protesta, organizzata dalla coalizione No G7, degenerate scontri tra gruppi radicali e forze dell'ordine. Lancio di pietre e petardi, risposta con lacrimogeni, danneggiati edifici, banche e incendiata un'auto. Rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'apertura del vertice. Un aereo è precipitato in Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota. Lo schianto è avvenuto nei pressi di un aeroporto a Butler. Il velivolo era appena decollato ma non è riuscito a mantenere l'assetto e dopo una brusca virata si è schiantato a 300 metri dalla pista. Altro incidente aereo in Brasile, dove 6 persone hanno perso la vita nello scontro in volo tra 2 elicotteri a Rio de Janeiro. Tra le vittime anche il cantante statunitense Oliver Tree. L'impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 20 automobili parcheggiate nell'area. Ora in Italia, a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. L'ondata calda dell'estate in arrivo su tutta l'Italia, con temperature superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'anticiclone africano da metà settimana sulle pianure del nord e su buona parte del centro-sud, termometri pronti a spingersi diffusamente oltre i 35 gradi e con punte localmente superiori. A Firenze si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Lungo le coste invece l'elevata umidità accumulata sul mare trasformerà il grande caldo in afa. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci ancora dagli studi di Dallas. Tra 3 minuti saranno le ore 23 in Italia e noi resteremo con voi ancora fino alla mezzanotte per seguire naturalmente il secondo tempo di questa gara della prima giornata del gruppo F. Ribadisco, al termine dei primi 45 di gioco più

0: 3 di recupero, se la memoria non mi inganna, 0-0 tra Olanda e Giappone, con un po' di occasioni, un paio direi di occasioni da una parte e dall'altra, di diverso grado di pericolosità, mettiamola così, come ricordavamo poco prima del GR1, soprattutto come ci hanno raccontato in presa diretta Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, dai quali torneremo ovviamente tra poco per la ripresa della partita. Tutt'altra musica nella gara che ha preceduto e ha animato il tardo pomeriggio della nostra edizione odierna di Tutto il Mondiale minuto per minuto, l'altisonante 7-1 con cui la Germania ha travolto l'esordiente Curaçao, però tanta saggezza, devo dire, vista anche l'esperienza, 79 anni a non sentirli, di Dick Advocaat, tecnico peraltro olandese appunto di Curaçao, che ha detto non c'è nulla insomma di cui vergognarsi per questa sconfitta. Certo, non ci aspettavamo un passivo così pesante, abbiamo preso gol troppo facilmente ed è la storia della partita con ogni evidenza, ma anche voluto ricordare in conferenza stampa Advocaat un dato insomma evidente e che pure abbiamo sottolineato a nostra volta prima della partita: il valore della Germania, calcolato credo a spanne di 850 milioni per i nomi in campo, quello di Curaçao 25 milioni. In ogni caso la piccola formazione caraibica proseguirà il proprio percorso in questo mondiale, in questo gruppo E, che vede anche Costa d'Avorio ed Ecuador, che tra l'altro si affronteranno nella gara che andrà in scena nel cuore della notte italiana a partire dall'1. Invece, in una frazione di secondo, vi dico che dal ritiro della Spagna, De La Fuente ha detto, in vista dell'esordio della Roca domani ore 18 ore italiane di lunedì 15 giugno e dunque in diretta su Rai Radio 1 contro Capoverde, Yamal sta meglio, è recuperato ma non sarà titolare per questa prima partita, al pari di Victor Muñoz e di Nico Williams, altro gioiellino tra i tanti della nazionale spagnola. È evidente che in questa gara di Atlanta, visto anche il valore dell'avversario, col dovuto rispetto, insomma sfida che nel pronostico pende tutta più che mai dalla parte della Spagna, De La Fuente non vuole rischiare alcuni pezzi pregiati che hanno avuto problematiche fisiche, in primis Yamal, ma non solo, nelle ultime settimane. Facciamo il cammino a ritroso da Dallas Downtown, dove si trova l'International Broadcasting Center e dunque gli studi di Radio Rai. Andiamo ad Arlington, dove in postazione c'è il nostro Giuseppe Bisantis nel gigantesco gioiello di questi mondiali. Parlo ovviamente dello stadio in cui va in scena la partita. Giuseppe, sì, il primo acuto mini di Malen all'inizio, che poi ha provato alla fine a sporcare una palla di testa. In mezzo Nakamura, in mezzo un'altra occasione del Giappone, tutti negli ultimi minuti del primo tempo. Per il resto è come se le due squadre si fossero fronteggiate. Giappone forse è un po' più intraprendente della manovra, ma siamo proprio ai dettagli. La sfida è stata sì equilibrata e, aggiungo nel dire, anche per lunga parte bloccata per ora.
1: Ma guarda, il possesso palla parla di un vantaggio consistente della Olanda, 59% a 33 per il Giappone, 8% nessuno dei due, però molto sterile, con passaggi orizzontali, difficile perché il Giappone non consentiva spazi. Ci ha provato Malen con la sua solita rapidissima giocata e ha risposto bene Suzuki, poi qualche colpo in testa, non grandi interventi Suzuki, poi nel finale il Giappone ha fatto capire che insomma non è una squadra che attende, ha avuto quelle due occasioni con Nakamura e con Ueda, e insomma ci auguriamo che sia un secondo tempo perlomeno più vivace, perché poi alla fine, visto l'attesa per quel che riguarda l'Olanda e per quel che riguarda il Giappone, diciamo che il primo tempo è stato abbastanza deludente. I tifosi però qui evidentemente in questo stadio hanno tantissimo su cui divertirsi, perché è uno stadio bello, stadio indoor, perché è coperto, sì. E quindi noi, anche se la temperatura esterna è sui 30 gradi, non lo sentiamo, non lo sentono neanche i giocatori. C'è stata la pausa rinfrescante, ci sarà anche nel secondo tempo, è inutile dirlo perché è fissa, però vediamo che i tifosi sorridono, sono contenti di questa esperienza. Certo, il bel gioco è un'altra cosa.
0: Giovanni Galli, con la sintesi straordinaria che ti caratterizza, visto che tra un po' si riparte, prendi il copione teorico che avevamo immaginato all'inizio, prendi quello parziale del primo tempo, prova a confrontarli e che cosa viene fuori rispetto alle tue aspettative?
2: Da parte mia, grande, un errore di valutazione e una grande delusione, perché mi aspettavo un Giappone più coraggioso e un'Olanda che avesse più idee, soprattutto in fase d'attacco.
0: Nessuno ha voluto fare ancora in pieno forse la prima mossa, o comunque si sono un po' azzerate per lunga parte a vicenda, al di là del dato sul possesso che giustamente sottolineava Giuseppe Bisantis. Ma adesso si torna in campo per il secondo tempo di Olanda-Giappone, quindi il microfono ritorna in postazione ad Arlington a Giuseppe Bisantis, con il prezioso sempre commento tecnico di Giovanni Galli. Noi dallo studio centrale ci risentiamo al termine della partita per la chiusura e i saluti. Saremo ormai a ridosso delle 24 della mezzanotte e metteremo in archivio un'altra giornata mondiale, ma prima il secondo tempo di Olanda-Giappone, sempre in diretta su Rai Radio 1. A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: la partita.
1: E siete ancora collegati con il Dallas Stadium, Dallas, Texas. Sta per iniziare il secondo tempo di Olanda-Giappone, gruppo F, prima partita del gruppo F e prima partita del mondiale a Dallas, lo stadio più grande di quelli che ospitano le partite di questo mondiale nordafricano. Il Giappone è già rientrato in campo e non mi sembra di scorgere cambi, lo sta facendo anche l'Olanda. Cerchiamo di capire se l'Olanda effettuerà qualche soluzione, io credo di no, e quindi insomma la partita è bloccata e finora Giovanni Galli, gli allenatori non fanno altre mosse.
2: Beh, credo che a questo punto siano tutti e due convinti che quello che è stato fatto probabilmente possa portare a un risultato positivo, perché voglio dire, mi auguro che gli interpreti ora nel secondo tempo diano maggiori soluzioni a quelle che possono essere le idee che sono state preparate, perché fino adesso abbiamo visto un Giappone rinunciatario, molto attento nella fase difensiva, con qualche sgruppata in avanti nel momento in cui riusciva a recuperare la palla, un'Olanda molto bloccata nella fase offensiva perché i giocatori non danno movimento, non danno soluzioni alla fase d'attacco. Ecco, questo mi sembra. Adesso speriamo che questo quarto d'ora di riposo abbia dato la possibilità ai due allenatori di poter modificare qualche cosa.
1: Ed è iniziato il secondo tempo, vi confermiamo che non ci sono sostituzioni, quindi stessi 22 in campo. L'Olanda che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in completo arancione, è schierata così da Ronnie Koeman con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Eke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenbeck, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo avanzati. Attenzione, c'è un'incursione subito dell'Olanda che entra in area di rigore, pallone messo al centro, la sbuccia un po' il difensore giapponese, ma quanto basta per evitare l'intervento sotto porta di Gravenbeck. Ci prova Reinders, destino evidentemente che la lettura delle formazioni debba essere spezzata in questo tra primo e secondo tempo. Ancora il pallone per l'Olanda, limite l'area di rigore, il tentativo di conclusione, poi si chiude il Giappone, va a ripartire ancora l'Olanda, retropassaggio per Van Eke, insiste ancora la nazionale dei Paesi Bassi, ancora il tocco sulla destra dove c'è il tentativo di Sumer di spingere e di mettere la pallone per Gravenbeck, Gravenbeck centralmente per Malen, corto, può uscire il Giappone che è guidato da Hajime Moriyasu in maglia blu, la divisa tradizionale con calzoncini bianchi, calzettoni blu, numeri e spalline in bianco, e Suzuki la portiere, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro che è lo statunitense Ismail Elfabt, Parker e Atkins anche loro statunitensi guardialine, la signora Garzia quarto ufficiale, Villarreal statunitense, Toschi brasiliano, sono al VAR che non è dovuto intervenire, così come l'arbitro non è, dopo quella gara inaugurale tra Messico e Sudafrica con tre espulsi in una partita non proprio all'arma bianca, insomma si pensava a un metro di giudizio molto alto, poi insomma non abbiamo visto altre espulsioni e quindi forse meglio così, perché sennò davvero si riusciva di andare alla fine del torneo con giocatori in squalifica. Certo, sono passati due minuti nel corso della ripresa e 0-0 tra Olanda e Giappone, però questo inizio secondo tempo, un po' come la fine del primo, Giovanni Galli promette magari almeno un po' più di volontà da parte delle squadre di superarsi.
2: Diciamo vivacità sì, anche nella corsa, vivacità anche nel passare la palla, vivacità anche nel cercare di driblare l'avversario. Sinceramente è un passo diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo.
1: Eh sì, decisamente sì, con l'Olanda che ha provato a forzare, col Giappone che ha provato a risalire, lo avevamo detto anche in cronaca nel corso del primo tempo, forse questo Giappone che è venuto fuori negli ultimi minuti del primo tempo potrebbe promettere un altro secondo tempo. Finora la partita rimane abbastanza modesta dal punto di vista dello spettacolo, però sappiamo che partire bene in una competizione come il mondiale è molto importante, anche se poi passano le prime due e le otto migliori terze per arrivare a 32 e quindi ai sedicesimi, in pratica tutta la prima fase se serve per eliminare 16 squadre, arrivare da 48 a 32 con i sedicesimi di finale, poi ci saranno appunto gli ottavi di finale, dai sedicesimi gare a eliminazione diretta, e lì ovviamente lo spettacolo non dovrebbe mancare perché sono tutte come delle finali. Pallone che esce, c'è la rimessa con le mani in favore del Giappone.

0: Pone, che poi lascia che a battere sia Ito, il giocatore del Bayern Monaco. Ancora Ito che mette il pallone giù, il rilancio lungo di Ito, troppo, c'è la uscita da parte di Verbruggen che forse tocca il primo pallone con le mani della sua partita, completo verde con guanti arancioni come le maglie, le divise dei compagni. Si mette in movimento De Jong, il pallone che viene servito ancora all'indietro per Gravenbeck sempre per De Jong per la corrente Van Dijk, che entra nella metà campo del Giappone. Lo scarico a sinistra per il solito Gappola, giocatore del Liverpool, che è fronteggiato da Doan. Prova a metterlo giù, blocco di Doan, e l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore dell'Olanda sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese. C'è stato un blocco da parte del numero 10 Doan, che indossa la fascia di capitano, rispetto al giocatore Gappo che provava a lasciarlo sul posto. Reinders batte quasi sempre lui i calci da fermo, va a sistemare bene il pallone. L'arbitro ha pure mostrato il segno con lo spray della distanza regolamentare del giocatore del Giappone in barriera. Reinders, il giocatore del City, ma ottimi campionati con il Milan, va a studiare l'appiazzamento dei compagni, partirà con il destro. Siamo sul fronte di sinistra dell'attacco della nazionale olandese, parte con il destro Reinders, alza il braccio sinistro, ancora Reinders, pallone sul primo palo, troppo, allontana ancora Doan, il recupero però elegante da parte di De Jong, l'apertura ancora a destra per Gravenbeck, il cross di Gravenbeck, il colpo di testa, palo rete, Van Dijk ha segnato lui il colpo di testa del capitano dell'Olanda, il giocatore della Liverpool. Ottimo e calibrato il cross, anche se leggibile, ha colpito di testa, bravo e fortunato, perché palo interno e gol. E al quinto Van Dijk ha portato in vantaggio l'Olanda. Giovanni,
1: era inevitabile che questi, che fossero questi cross che mettessero in difficoltà Van Dijk da 20 centimetri al suo marcatore, qui non ha neanche dovuto staccare poi più di tanto. È partito da un calcio di punizione calciato malissimo da Reinders, la palla è andata larga e Gravenbeck ha messo questo pallone in mezzo, è saltato proprio libero, tranquillo, il suo difensore più vicino era a 2 metri, forse si è anche un po' aiutato Van Dijk, però non gli daranno mai il calcio di punizione, no, contrario.
0: Secondo me Watanabe sbaglia completamente il tempo, perché
1: sì,
0: ma va a vuoto. Il colpo sul palo e poi il gol di Van Dijk, e poi in effetti, come dicevi tu, le palle alte possono essere un fattore per l'Olanda, ma qui Van Dijk, che è bravissimo sulle palle alte, che è altissimo,
1: sì.
0: Non ha neanche staccato tanto, Giovanni.
1: Sì, in effetti non ha neanche saltato molto, quasi addirittura dopo il colpo di testa si è accucciato con lo sguardo, ha accompagnato il pallone verso il palo e in fondo alla rete. Però era inevitabile che portarsi i 2 metri, il 1,95 di Van Dijk dentro l'area di rigore senza trovare l'avversario che lo possa marcare bene, è logico che questo ti assumi dei rischi notevoli.
0: È proprio nel 95 l'altezza, come diceva il nostro Gianni Galli, 34 anni per l'ormai esperto giocatore della Liverpool e capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk, che ha portato in vantaggio dunque l'Olanda. E beh, lo avevamo detto, quel finale di primo tempo ci aveva un po' stuzzicato, perché sono due squadre che ovviamente non erano quelle bloccate che abbiamo visto nel corso di 40 e passa minuti del primo tempo. E adesso chiaramente cambia, perché il Giappone dovrà fare la partita, vedremo se l'Olanda si accontenterà, sicuramente si formeranno più spazi, sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vedere. Imprendibile questa volta per il portiere Suzuki, perché quando riesce a girarla e a metterla golatissima, poi ti sbatte sul palo e finisce dentro, vuol dire bravo Van Dijk, fortunato. Meno fortunata invece la retroguardia del Giappone. Vediamo come sarà la reazione, perché adesso l'Olanda galvanizzata con Van der Ven va a toccare la pallone indietro ancora per Van Eke a destra per Dumfries che avanza, lo scarico ancora sulla destra per il tentativo da parte di Somerville, il tocco all'indietro, il pallone che viene controllato da De Jong per l'autore del gol Van Dijk, che quindi si fa vedere. Van Dijk ancora lateralmente per Van Eke che alza la testa, poi ancora lui va a cercare un compagno libero ma non lo trova. E beh, insomma, non mi sembra che adesso il Giappone stia andando ad aggredire i portatori di palla dell'Olanda. All'Olanda va bene così, si è portato in vantaggio, anche se qua però il pallone di Van Eke è un regalo alla portiere. Cosa ti aspetti adesso dal Giappone, Giovanni?
1: Che esca dal guscio, perché anche in questa circostanza, questi 30 secondi

0: di possesso palla dell'Olanda, abbiamo visto quello che è stato fino adesso il tema della partita. Io penso che abbia un progetto 2, non soltanto quello che abbiamo visto fino adesso, perché in una partita si può anche passare in svantaggio e cercare di trovare altre soluzioni.
1: Eh sì, Giappone che sembra aver accusato il colpo, sembrava voler accompagnare questa partita sullo 0-0. Tra l'altro questa è la 93esima partita in maglia arancione dell'Olanda di Van Dijk ed è il 13esimo gol, insomma non male per uno che di mestiere fa il difensore. Ancora il pallone che viene messo sulla destra dove c'è il tentativo da parte di Dumfries che riceve il pallone lateralmente ancora da Vané che si allarga proprio Van Dijk, il controllo del giocatore del Liverpool, poi il tocco ancora a sinistra per Van der Ven. Van der Ven è pressato, si ferma Van der Ven, tocco ancora all'indietro per Van Dijk, non c'è la reazione del Giappone. 9 minuti da 4 in vantaggio la Olanda sul Giappone per 1-0. Il tocco è ancora il controllo da parte dell'Olanda con Van Dijk, ma è chiaro che all'Olanda adesso se il Giappone continua a rimanere lì è inspiegabile questa tattica da parte del Giappone. Sì, va tutto bene, sì, io non me la riesco a spiegare perché il Giappone non affondi. Ecco, ci sta provando adesso con Doan, Giovanni Gatti.
0: Sì, infatti quando dicevo prima ci deve essere una soluzione diversa, devi preparare più partite all'interno della stessa partita, scusami il gioco di parole, ma perché i risultati cambiano, perché si può rimanere in inferiorità numerica, si può andare in superiorità numerica, invece sembra proprio che esista solo questo schema, solo questo tipo di partita preparato dall'allenatore e che i giocatori stanno eseguendo proprio in maniera quasi maniacale, ma la difesa adesso basta. Eccoci.
1: Sì, ancora Olanda che si va a guadagnare un calcio d'angolo e saliamo quindi a quota 4 per il calcio d'angolo dell'Olanda contro uno battuto dal Giappone, un calcio d'angolo che però a questo punto tra i fischi del pubblico olandese non viene assegnato, probabilmente perché il giocatore Somerville dell'Olanda era scattato in posizione irregolare, quindi non ci sarà calcio d'angolo su questo pallone messo in avanti e il è terminato sul fondo, quindi non c'è il primo angolo della ripresa e quindi si riparte quindi con questa rimessa in favore del Giappone che adesso prova il lancio lungo per Kamada che viene però bruciato nello scatto dal recupero della difesa dell'Olanda. Poi però c'è il lancio completamente sbagliato di Verbrugge nel portiere che scaraventa il pallone direttamente in laterale nella tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Ancora il controllo da parte di Kubo prova lo spunto, il pallone che arriva a Nakamura basso, tentativo e ancora una volta va a pulire la propria area di rigore Van Dijk che arriva alle spalle di Ueda e mette il pallone in fallo laterale, già battuto, pallone per Nakamura, Giappone che prova a scuotersi adesso, il tentativo di entrare in area di rigore, il tentativo di crossare, il pallone per Nakamura, il migliore del Giappone, e infatti trova il gol del pareggio, Nakamura, il migliore destro, è durato solamente 7 minuti dal vantaggio dell'Olanda, perché all'11esimo, e adesso sentite quanti tifosi del Giappone ci sono qui a Dallas, Nakamura ha trovato il gol del pari, gioca in Francia, nel Reims, quindi non proprio una squadra di prima fascia, ma questo è un giocatore molto molto interessante, Nakamura, 1-1, Giovanni Gallo.
0: Sì, ma era quello che mancava, quello che è mancato in questi ultimi 3-4 minuti, hanno fatto pressione, hanno dato velocità alla manovra e hanno messo in difficoltà la difesa dell'Olanda, qui è stato molto bravo Nakamura che si è andato a prendere sul pallone, poi ha calciato improvvisamente mentre stava uscendo dall'area di rigore, per cui ha preso in contropiede il difensore che lo stava marcando, ma al tempo stesso anche il portiere che lo ha visto che stava uscendo dall'area di rigore, per cui tutto si aspettava forse tranne che il gol. Ma c'è stato anche un tocco, sì, abbiamo visto dalla riprese da dietro di Maeda, mi sembra che sia il numero 11.
1: Una deviazione, il gol finora viene assegnato a Nakamura, c'è stata una deviazione da parte, sì, hai visto bene, del numero 11 Maeda, però credo, e qua bisogna, è sempre un caso difficile, no? Il gol viene assegnato a Keito Nakamura, sì, non ci si può sbagliare perché c'è davanti a noi un mega schermo con un Nakamura enorme e quindi il gol per ora è assegnato a Nakamura, poi vedremo se la FIFA cambierà, perché in effetti c'è stata la deviazione, però è stata di un giapponese Maeda e lì c'è sempre questo dilemma, perché se il tiro è deviato da un difensore non è autogol ma è gol di chi tira, dovrebbe essere così anche per gli attaccanti.

0: punti. Beh, insomma, su questo pareri discordanti. Gol comunque di Nakamura, che viene confermato per il giapponese. In pratica è quello che abbiamo visto, un'Olanda che la sblocca, che sembra padrona del campo, e al Giappone appena forzato ha segnato. E allora forse non è da parte degli allenatori una po' troppa prudenza, perché insomma sono squadre che, se giocano, arrivano in porta, Giovanni.
1: Ma assolutamente.
0: Noi ci siamo, forse non sento più in cuffia Giovanni Galli, comunque lo recupereremo ovviamente tra i nostri studi di Dallas e i nostri studi.
1: Giocare a viso aperto.
0: Eccolo. Vai, Giovanni, c'è stato un momento di buco su quello che ci abbiamo perso poco di quello che dicevi, e in pratica era sulla prudenza da parte degli allenatori, che è un po' troppa, perché questo secondo tempo sta facendo vedere che queste sono squadre che hanno dei forti mezzi.
1: Sì, il Giappone deve essere più coraggioso, deve avere più coraggio e andare a cercare questa vittoria.
0: E infatti il Giappone è una squadra che di solito fa del coraggio, dell'aggressività la sua arte migliore. Ricordo che l'anno scorso, 4 anni fa in Qatar, vinse la prima con la Germania, vincendo in rimonta per 2-1. Insomma, una squadra che indubbiamente il coraggio non manca. Oggi troppo timida, l'Olanda la sblocca, e poi nel momento in cui sembrava che l'Olanda potesse gestirla è arrivato il gol del pareggio di Nakamura. Adesso però l'Olanda va a battere un calcio d'angolo, questa volta sì, il primo della ripresa, angolo numero 4. Siamo intanto all'ora di gioco, quarto d'ora della ripresa, più 3 minuti di recupero primo tempo, 63 minuti nel campo. La situazione è sempre di parità, ma 1-1 prometteva meglio alla fine del primo tempo. Questo secondo, e non sta assolutamente tradendo le attese. Sull'angolo il Giappone, che riesce a scattare via con questa lunga azione di contropiede, il tentativo da parte di Kanada, che poi viene falciato. L'arbitro vede il fallo e vede anche il cartellino giallo, il primo della partita. Andiamo ad annotare all'indirizzo di Somerville, che in ripiegamento difensivo era andato a far fallo su Watanabe, e quindi un attaccante che fa fallo su un difensore in fase d'attacco. Quindi questa che annotiamo al quarto d'ora della ripresa è la prima ammonizione della partita, ammonito Somerville, numero 24 dell'Olanda, e quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione del Giappone sulla tre quarti campo, e anche qui viene portato, non dico al pubblico ludibrio, però insomma la gigantografia di Somerville per questo cartellino giallo che viene proposta da questo davvero immenso megaschermo che campeggia di fronte a noi in questo bellissimo stadio di Dallas. C'è quindi il calcio di punizione in favore del Giappone, con Kubo sul pallone, sta discutendo con Kamada, poi parte Kubo, il pallone arcuato in aria, il colpo di testa a liberare, ancora Nakamura, l'autore del gol del pari, non filtra il suo pallone, contrasta Nakamura, può ripartire ancora il Giappone, però con il tocco per Kamada. Kamada ancora a cercare Nakamura, il migliore in assoluto, 24 anni, gioca in Francia nello Stade Reims. Ancora la parola che viene messa al centro da Doan, per nessuno del Giappone, va in chiusura ancora Somerville, qui è lui che subisce fallo da Kubo, calcio di punizione in favore dell'Olanda. Siamo a 17 minuti nella ripresa, Olanda 1 Giappone 1, tutto un altro secondo tempo, Giovanni.
1: Assolutamente, l'unica cosa che mi viene proprio distinto da dire è che il Giappone, come alza i ritmi, come alza la velocità di esecuzione, ma anche la velocità nell'attaccare l'area avversaria, l'Olanda va immediatamente in difficoltà. L'abbiamo visto anche in questa circostanza, soltanto che davanti il Giappone non ha il giocatore strutturato che può sfruttare questi cross, per cui devono andare sempre e comunque con palla bassa.
0: Intanto a conferma ancora che il gol del pari del Giappone è di Nakamura, la deviazione a quanto pare non è di Maeda ma è del numero 6 dell'Olanda, Van Eke, quindi insomma il tiro era in porta, quindi il gol è tutto di Nakamura, e quindi lo possiamo definitivamente certificare, pareggio di Nakamura meritato per il giocatore, per il Giappone insomma si era trovato sotto, ha avuto la forza di reagire, e quindi nel giro esattamente di 6 minuti, poco più, è arrivato il gol del pari. Adesso ci prova però l'Olanda a spingere al limite dell'area di rigore del Giappone, ci entra in questo momento, conclusione, rete, e l'Olanda si riporta in vantaggio con Somerville, e quindi due giocatori con l'acconciatura simile, ossia con una sorta di chignon, Van Dijk prima e Somerville dopo, per il

0: Nuovo vantaggio dell'Olanda, questo al 18° minuto. Te lo aspettavi un secondo tempo così dopo il primo tempo, Giovanni?
1: No, assolutamente, però speravamo che qualcosa cambiasse, che gli allenatori dessero delle informazioni maggiori ai giocatori. Qui abbiamo visto, bello, bellissimo anche questo gol, perché si è portato la palla sul sinistro e a girare, anche in questo caso la palla ha andato a baciare il palo più lontano. Suzuki certamente in questo non è stato fortunato, sia nel primo su Van Dijk che questo su Summerville, tutte e due la palla hanno toccato il palo e sono entrate in porta.
0: E beh, evidentemente si esercitano a biliardo i giocatori dell'Olanda, perché vanno a prendere il paletto interno e poi va in buca il pallone. Così è stato di testa per Van Dijk e poi per Summerville, giocatore che milita in Inghilterra nel West Ham. Summerville, che poco prima si era preso la prima ammonizione della partita, 24 anni, ha portato in vantaggio nuovamente l'Olanda, e Summerville adesso la sua gigantografia è giustificata dal gol e non dall'ammonizione, e si prende gli applausi dei suoi tifosi. 19 e mezzo, 3 gol, tutto quello che non abbiamo visto nel primo tempo lo abbiamo visto in 18 minuti della ripresa, con l'Olanda che conduce sul Giappone per 2-1. Può ripartire allora l'Olanda ancora con De Jong. Adesso l'Olanda ha visto che, insomma, se il Giappone attacca può creare problemi, e allora dovrà essere un po' più guardinga il Giappone, dopo aver esultato tanto per il pareggio. Insomma, durato poco questo pareggio, perché è durato esattamente 7 minuti, dall'11° gol di Nakamura al 18° gol di Summerville. E quindi c'è il Olanda che adesso prova ancora a tenere il pallone con Malen, forse toccato, l'arbitro lascia proseguire, anche perché l'Olanda con Gappo se ne sta filando in area di rigore. Gappo va verso il fondo, rientra Gappo, la conclusione, si salva il Giappone. Che grande azione aveva fatto Gappo, Giovanni.
1: Sì, è stato bravissimo, perché in due circostanze ha fintato il tiro in porta e ha mandato fuori giri i diretti difensori, poi è andato a cercare il palo, anche in questa circostanza il palo più lontano, ma c'è stata la deviazione. Ecco, vediamo, era partito in fuorigioco.
0: Era partito in fuorigioco, ecco, questa è una segnalazione che è arrivata un po' tardivamente, credo che forse dal VAR qualcuno abbia fatto un suggerimento. Sappiamo che sul calcio d'angolo non dovrebbe entrare il protocollo, anche se qui sono rientrate le simulazioni, almeno in questo mondiale, però l'azione rimane, poi nella storia della partita no, però abbiamo visto davvero un Gappo quasi incontenibile sulla fascia di sinistra. Il rilancio del portiere Suzuki, che ha raccolto due gol direi imparabili proprio per i tiri angolati i giocatori olandesi, mentre c'è la prima sostituzione della partita nel Giappone, che prova adesso una conclusione da fuori. Il pallone è terminato sul fondo, stavo annotando appunto i cambi, perché è entrato nel Giappone. Cerchiamo di ricostruire questa sostituzione che non siamo riusciti a vedere, perché Maeda è in campo, è in campo, vediamo che cosa decide l'arbitro. Intanto decide che al 21° c'è la pausa rinfrescante per noi, dunque la pausa pubblicitaria.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E allora continua la pausa rinfrescante sul 2-1 per l'Olanda sul Giappone. Intanto vi facciamo chiarezza sulla sostituzione, la prima della partita, perché nel Giappone è entrato un omonimo, un altro Ito, esattamente il numero 21, Hiroki Ito, difensore, il numero 14, chiedo scusa, Junya Ito, che è un centrocampista, gioca nel Belgio, nel Genk. In campo c'è già il difensore con la maglia numero 21, Ito Hiroki. pochi a lasciare il posto è stato Maestro.

0: che poi non è neanche intervenuto nella deviazione del gol del momentaneo pareggio del Giappone, e quindi un centrocampista per un altro centrocampista, seppur con doti offensive, e insomma prova con il primo cambio il tecnico giapponese Giovanni Galli a rimettere il Giappone in partita.
1: Sì, probabilmente un po' più di fase offensiva, ma Eda non è che l'abbiamo visto molto, non ha appoggiato molto l'azione offensiva, l'azione d'attacco per queste incursioni da parte di Ito dovrebbero essere di supporto e di aiuto a Ueda lì davanti, perché effettivamente ha toccato pochi palloni e è troppo isolato là davanti.
0: E allora due Ito adesso in campo, mentre vediamo che dalla panchina olandese stanno incoraggiando i cambi per l'Olanda, che addirittura saranno tre. E allora andiamo ad annotarli, perché nell'Olanda esce proprio Malen, che rimane forse un po' perplesso, e al suo posto entra con la maglia numero 10 Depay. Beh, insomma, non parliamo certo dell'ultimo arrivato. Esce anche Somerville ed entra con Miners, quindi il giocatore della Juventus, e poi esce Reinders ed entra Timber. Insomma, come te li spieghi questi tre cambi, Giovanni Galli?
1: Ma Timber andrà a fare la fase offensiva insieme a Depay, perché diciamo che se non ci fosse stata l'esplosione, no, di Malen, sarebbe stato Depay il centravanti di questa nazionale. Così tanti gol in sei mesi, lo ha proposto indiscusso titolare di questa nazionale. Mi sembra che abbia fatto una buona partita, perché gli squilli più importanti li ha fatti lui nel primo tempo. Adesso non cambia niente, perché con Myers al posto di Reinders, Timber sull'esterno probabilmente a destra, a fare il centravanti.
0: Beh, con Miners viene da stagioni non proprio felicissime con la Juventus, è stato convocato da Ronnie Koeman perché resta un giocatore importante, un giocatore molto duttile, può giocare anche da difensore oltre che da centrocampista, addirittura anche da trequartista, è molto ligio al dovere con Miners, quindi insomma uno di quei giocatori disciplinati che gli allenatori amano. Ricorderete le grandi stagioni in maglia Atalanta, quindi insomma anche se con la Juve le stagioni sono state positive, non stiamo parlando di un calciatore mediocre, Giovanni.
1: No, assolutamente, assolutamente. Il salto dall'Atalanta alla Juventus probabilmente gli è pesato molto. Probabilmente quello che lui era, che è riuscito a dare nei suoi anni all'Atalanta, era qualcosa di straordinario. Era un tuttocampista che faceva gol, cosa difficilissima da trovare, e la Juventus ha speso un sacco di soldi, un sacco di milioni per portarlo, ma non ha mai trovato la sua dimensione e probabilmente neanche la sua posizione in campo.
0: E quindi c'è adesso un gioco interrotto, perché l'arbitro sta andando ad accertarsi delle condizioni di un difensore giapponese che gli fa notare che è a bordo campo, Kubo, e sta provando adesso con scatti a ritrovare la tonicità muscolare. Evidentemente sono nuove disposizioni, per un minuto Kubo resta fuori perché è rimasto a terra, infortunato. Certo, non credo proprio che il Giappone abbia interesse a perdere tempo, visto che sotto di un gol contro l'Olanda, Olanda 2 Giappone 1, con il rilancio lungo da parte dell'Olanda, il pallone che viene ancora servito per Gappo, Olanda che è stata brava a ritrovare l'avvantaggio, Gappo conclusione sul primo palo e Suzuki la mette in corner, e quindi ancora calcio d'angolo, annotiamo alla 27esimo minuto. Beh, direi adesso che l'Olanda sta legittimando il vantaggio, Giovanni.
1: Sì, sta trovando delle soluzioni diverse, i giocatori, soprattutto gli esterni, sono entrati in partita e stanno facendo proprio la differenza. Somerville che ha fatto il gol, Gapgo che più di una circostanza è stato pericoloso per la porta di Suzuki, per cui soprattutto i giocatori hanno alzato il loro livello e sono entrati dentro la partita.
0: L'angolo per l'Olanda, altro colpo di testa, questa volta colpisce un po' debole Van Eyck, l'angolo questa volta è uscito Reinders, è stato battuto da Depay, e quindi mentre il Giappone continua a essere in 10 uomini perché rimane a bordo campo Kubo, che è uno dei giocatori più importanti del Giappone, quindi è probabile che dovrà essere sostituito. Sì, confermiamo 2, 4, 6, 8, 9, 10, il Giappone è in inferiorità numerica rispetto all'Olanda, che è anche in vantaggio per 2-1 quando siamo alla 28esimo minuto della ripresa, esaurita anche la pausa rinfrescante che ovviamente verrà recuperata con non meno di 3 minuti. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di

0: Kamada, Kamada lateralmente per Taniguchi, il controllo di Taniguchi che poi va tutto a destra dove c'è Doan. Doan prova a far proseguire ancora a destra per Watanabe, sempre per Doan. Doan rientra sul sinistro, bel lavoro di Doan, ancora Doan, cerca Watanabe, lo innesca, entra in area di rigore, Watanabe contrato, sarà calcio d'angolo e quindi siamo a 5-2 adesso per quel che riguarda il conto dei corner in favore dell'Olanda. Incursione del Giappone che insomma palla a terra, ovviamente sui palloni alti era difficile e qualche dubbio sulla posizione in effetti di partenza di Watanabe. Vediamo che l'arbitro però sta adesso indicando probabilmente che c'è un doppio cambio, perché stanno per entrare in campo nel Giappone con la maglia numero, esce proprio Doan ed esce anche con quindi Doan il primo giocatore che esce, anzi Watanabe e Kubo e Doan, quindi è un triplo cambio: Watanabe, Doan e Kubo che escono. Al loro posto entrano Tomiyasu con la maglia numero 22 e poi vediamo che Kubo appare infortunato, poi vediamo anche quali altri giocatori sono entrati in campo, ma intanto forse è il caso di raccontare il calcio d'angolo in favore del Giappone che viene battuto dalla bandierina di destra, il pallone che spiove in area di rigore, nessuno che lo raccoglie, arriva ancora Nakamura che sbaglia completamente il rilancio. E allora andiamo a vedere quindi queste sostituzioni per quel che riguarda allora Watanabe, Kubo e Doan hanno lasciato il posto a Tomiyasu, Ogawa e Sugawara, quindi Tomiyasu con la maglia numero 22, Ogawa e Sugawara, questi sono i cambi per quel che riguarda il Giappone che sale quindi a quota 4 sostituzioni, ne è ancora una a disposizione con l'ingresso in campo di Sugawara, l'ultimo in luogo di Kubo, e quindi queste le sostituzioni mentre siamo già dall'altra parte con l'Olanda che prova un'incursione, la parata a terra da parte di Suzuki. Dunque 3 cambi per l'Olanda tutti in una finestra, 4 cambi per il Giappone in 2 finestre impegnate. Forza fresca però un giocatore come Kubo che è uscito per infortunio è una perdita pesante direi per il Giappone, Giovanni Gallo.
1: Sì, è una perdita pesante, però abbiamo visto che è entrato Ogawa che andrà a fare coppia d'attacco insieme a Ueda per cercare appunto di portare un po' più di giocatori dentro l'area di rigore, visto che il Giappone deve recuperare questo risultato. Non cambia molto nella difesa, rimangono sempre in questo momento sempre i 3 difensori, però ha portato 2 attaccanti e Ito, quella è appena entrato anche lui, che gioca più esterno.
0: Eh sì, questo è un nuovo assetto tattico da parte della nazionale giapponese che adesso sta provando con Ito, il primo Ito, in pratica no Yuniasa Ito, l'Ito difensore, ancora il pallone che viene messo ancora sulla destra, eccolo, questo è uno dei nuovi entrati, esattamente Sugawara, riceve il pallone, il tocco per un altro dei nuovi entrati, ossia Ogawa che effettua il cross, per nessuno, pallone che si perde sul fondo, no, perché riesce con una gran rincorsa a recuperarlo e a guadagnarsi il fallo laterale Ito, il giocatore del Giappone in maglia numero 21, è lui stesso che quindi va alla battuta, il tocco all'indietro, ancora il pallone che arriva dalle parti di Taniguchi che con l'uscita di Doan ha ereditato la fascia di capitano, il pallone che arriva ancora a Ogawa centralmente, il tocco poi sulla destra dove si fa vedere ancora per il Giappone Tomiyasu, tutti nuovi entrati, ancora ecco l'autore del gol del momentaneo pari Nakamura che riceve palla all'altezza della tua corte, l'area di rigore, il contro cross del Giappone non esce, il portiere Verbruggen va per non correre rischi, Van der Ven a mettere il pallone di testa in fallo laterale, rimessa in fase d'attacco in favore del Giappone, se ne incarica Ogawa e ancora una volta il pallone che termina in fallo laterale e quindi c'è questa rimessa in favore della formazione giapponese che ha in questo momento ripreso a provare a forzare con Sugawara a trovare il gol del vantaggio, il cross in area di rigore, il colpo di testa a liberare, arriva dalle retrovie Taniguchi, ancora l'apertura a sinistra che costringe a una corsa al ritroso proprio Tomiyasu che chiama in causa il portiere Suzuki. 33esimo, 12 più recupero al termine, Olanda 2 Giappone 1, adesso l'Olanda aspetta un po' il Giappone che però con le soluzioni palla a terra, Giovanni Galli, dimostra di poter creare problemi.
1: Sì, perché è le sue caratteristiche.

0: che hanno tecnica, hanno velocità, muovono bene la palla, devono trovare soluzioni davanti. Il tecnico ha portato un altro giocatore in fase offensiva, due punte, due attaccanti, due esterni, per cui per cercare di spostare la partita nella metà campo dell'olandese.
1: E la pallone che termina in fallo laterale in favore del Giappone, il tocco all'indietro, il controllo di Kamada nella metà campo. Si fanno sentire adesso i sostenitori olandesi per incoraggiare appunto l'Olanda a tenere questo importantissimo vantaggio. Palla per Sugawara sulla destra, il pallone per Ito Yuniasi che entra in area di rigore. Ito ancora all'indietro, Sugawara, il tiro arrivato troppo sotto, il pallone si impenna, si fa trovare pronto Verbruggen e ancora una volta quello che dicevamo, palla a terra, il Giappone è insidioso qui, però è arrivato troppo sotto il pallone su Gavari.
0: Sì, ha attaccato troppo la porta, Ito che è arrivato, ha fatto un bel movimento, è arrivato sul fondo, l'ha messa indietro, la palla gli è rimasta a mezzo metro, purtroppo troppo indietro e non è riuscito a arrivare pulito alla conclusione. Non è stato difficile per Verbruggen poter intervenire, però il Giappone sta crescendo e sta crescendo in conoscenze, ma sta crescendo prima di tutto in fiducia.
1: E adesso per esempio ci prova con un altro dei nuovi entrati, esattamente con Tomiyasu che si porta in avanti, lui che è difensore, deviazione, non riesce, la sponda che ti dava a servire Ueda, la prone termina docile tra i piedi e poi tra le braccia.
2: Problema di collegamento con lo stadio di Dallas, sì. Arlington, e siamo ovviamente negli ultimi minuti, ne mancano 10 più recupero di questo Olanda-Giappone. Eccoti Giuseppe Bisantis, ti abbiamo ritrovato,
1: sì,
2: a sprazzi,
1: siamo.
2: Adesso ci siamo, vai
1: sì,
2: pure con Giovanni Galli, prego.
1: Perfetto, grazie, non mi ero accorto che c'era stato un buco, mentre adesso c'è un altro cambio nell'Olanda, esce con la maglia numero 8 Gravenbeck e quindi è il quarto cambio nell'Olanda, ma ancora ne ha a disposizione uno perché il primo era stato un triplo cambio, il giocatore del Liverpool Gravenbeck che riceve i complimenti di Ronnie Koeman, lascia il posto ad Ake con la maglia numero 5 e quindi c'è Ake in campo in favore dell'Olanda al posto di Gravenbeck, giocatore che fa sentire la sua presenza in campo anche magari quando non tocca tantissimi palloni. È stato suo il cross perfetto in occasione del primo gol, quello che ha sbloccato la partita al quinto della ripresa con il colpo di testa operato appunto da Van Dijk che ha portato in vantaggio l'Olanda, poi la pari di Nakamura e poi il nuovo vantaggio dell'Olanda con il gol di Somerville, poi sostituito da Ronnie Koeman. Ancora il tentativo da parte del Giappone di mettere il pallone a terra, prova a sganciarsi dalle retrovie il difensore Ito Hiroki, il controllo di Ito Hiroki, sono due gli Ito in campo, per questo quando li sentirete ricorderemo anche il nome, con Tomiyasu che va a servire ancora per Sugawara non riesce a far filtrare il pallone, può partire l'Olanda, adesso chiaramente spazi per l'Olanda, vediamo che però Depay che ha preso il posto di Malen non aggancia questo pallone che viene recuperato da Taniguchi va ancora da Tomiyasu, prova a ripartire quindi il numero 22 del Giappone, il pallone che arriva a Sugawara sulla destra, ancora il tocco di Sugawara per Tomiyasu, adesso è l'Olanda che aspetta, prova a farsi vedere il Giappone, il lancio lungo, il pallone che arriva tutto a destra per il tentativo di intervento di Ito Junia che perde per un attimo il senso dell'orientamento, è proprio Ake il nuovo entrato che lo contrae e gli mette il pallone in fallo laterale, quindi questo è l'obiettivo di Koeman, un giocatore come Ake che a differenza di Gravenbeck riesce a tallonare molto di più Giovanni Galli gli attacchi del Giappone, lo commentiamo subito dopo questo attacco del Giappone che Van Dijk allontana. A te Giovanni.
0: Sì, è un messaggio di Koeman alla squadra perché ha messo una difesa a tre, ha messo dentro appunto Ake con questa sostituzione e poi ha lasciato Van Dijk centrale e Van Dijk sulla destra, per cui difesa a tre per contrastare i due attaccanti del Giappone.
1: Secondo ammonito della partita sempre nell'Olanda, manata ai danni di Tomiyasu da parte di Depay e quindi viene ammonito, mentre c'è l'ultimo cambio nel Giappone, esce Ueda e al suo posto entra Shiogai con la maglia numero 26 e quindi Shiogai per Ueda, qui siamo attaccanti per attaccanti, beh è chiaro che a questo punto l'intento di Morioasu, il commissario tecnico

0: giapponese è quello di potenziare, di mettere più uomini lì davanti, cercando appunto la soluzione per trovare il gol del pareggio. Comunque Ueda, a parte quel tiro nel primo tempo sull'esterno della rete, non è che abbia inciso tantissimo, Giovanni.
1: No, no, no, anche se arrivava con un bel bagaglio da capocannoniere del campionato olandese, sembrava che addirittura nelle sue interviste, nelle ultime dichiarazioni, ha detto sarò io a segnare il primo gol, ma mi sembra che la palla stasera l'abbia vista poco e non ha dato un supporto importante alla sua squadra.
0: E si esauriscono i cambi perché c'è l'ultimo anche nell'Olanda, esce proprio Gappò, che comunque ha fatto una gran partita, e al suo posto entra Brobev con la maglia numero 19, e quindi non ci saranno più sostituzioni in questa partita, che è giunta al 39esimo della ripresa, che vede l'Olanda in vantaggio per 2-1 sul Giappone. E nell'Olanda sono usciti, non in quest'ordine, Gravenbeck, Reinders, Somerville, Malen e Gappò, e sono entrati Timber con Miners, Depay e Broben e Ake. Per quel che riguarda invece il Giappone, fuori Watanabe, Doan, Kubo, Maeda e Ueda, e dentro Tomiyasu, Ogawa, Sugawara, Junya Ito e ultimo di Shioga, il giocatore che è entrato in campo proprio al posto di Ueda. Pallone che viene recuperato dal portiere giapponese Suzuki, che poi lo mette ancora a destra per il rilancio lungo che viene operato proprio dal Ito, Junya Ito. Il pallone che esce è sempre Junya Ito che si incarica della battuta, si fa vedere ancora con la maglia numero 2 Sugawara, ancora lo scambio con Ito. Comunque devo dire che i nuovi messi in campo dal Giappone sono tutti entrati subito in partita. Sugawara ha avuto anche la possibilità di calciare poco fa, però il tiro in posizione squilibrata ha visto il recupero e la presa alta da parte del portiere della Olanda Verbruggen, il rilancio da parte del Giappone, il pallone che viene recuperato dall'Olanda prova a risalire, forse un fallo tentato da Conminers, lo spunto del solito Nakamura che la mette al centro, dall'altra parte c'è Ito Niua che stoppa, il pallone rimesso al centro, colpo di testa a liberare da Van Dijk, ma insiste il Giappone al limite dell'area di rigore, il tocco all'indietro, ancora sulla tre quarti campo, si allarga per ricevere il pallone ancora la nazionale giapponese, ma l'Olanda nel frattempo ha recuperato, prova a ripartire Sano con la maglia numero 24, ancora Sano, il tentativo di spunto da parte del numero 22 del Giappone che viene messo giù, Tomiyasu, in pratica un difensore Tomiyasu che però sta molto aiutando in attacco, quindi evidentemente un giocatore con i piedi buoni che si è portato in avanti e si è guadagnato questo calcio di punizione prezioso che adesso raccontiamo. Molto positivo invece l'ingresso dell'altro Ito, Junya Ito, con la maglia numero 14, ha sicuramente vivacizzato la manovra del Giappone. Parte una Ito, il pallone al centro, allontana di testa, recupera palla il Giappone, ancora il tentativo di cross da parte di Nakamura che avanza, lo scarico a sinistra per Shiogai, ancora il tocco sulla tre quarti, il pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare, incontra ancora Ito, il pallone per Tomiyasu, Tomiyasu ancora per Junya Ito, ancora Junya Ito che prova adesso sulla destra, rientra dal destro alla sinistra, Ito l'1-2 in area di rigore, Kamada controlla male, però poi si riesce a guadagnare calcio d'angolo, protesta l'altro numero 15, Kamada il numero 15, Van der Ven il numero 15, sosteneva che l'ultimo tocco fosse appunto di Kamada, invece per l'arbitro è il rimessa il calcio d'angolo in favore del Giappone, che quindi sale a quota 3-5, ne ha battuti l'Olanda 5-3, il conto de corner, Badrin di destra, porta la nostra destra, vediamo la battuta, Juniasi, Ito ancora, il pallone allontanato, ma è un pressing finale, mancano meno di 3 minuti, più recupero al termine per il Giappone sull'Olanda, insiste ancora la nazione giapponese. Certo Giovanni, con i palloni alti, con i difensori olandesi non è facile.
1: No, assolutamente, servono palloni filtranti sulla velocità e sulla tecnica che sono alla base insomma di quelle che sono giocate. Ecco, ecco una palla filtrante.
0: Sì, c'è un tentativo del Giappone con recupero in corner dell'Olanda. Vai Giovanni.
1: Sì, ma io credo che Koeman abbia qualche responsabilità in questo atteggiamento, perché ha messo questa difesa a tre, ha tolto un centrocampista e ha dato modo al Giappone di poter essere più incisivo e di portare, ha arretrato la squadra di 30 metri.
0: Battuto l'angolo, colpo di testa, rete! Eccolo. E ha segnato di testa il Giappone esattamente con Ogawa, uno dei nuovi entrati, attaccante, colpo di testa, ci è arrivato Verbruggen, l'ha toccata ma non l'ha frenata. E beh, insomma, vedi che questo è uno sport, ovviamente Giovanni Galli, in cui non ci sono regole esatte. Dicevamo, ma di testa le prendo tutte, Ogawa di testa.

0: porta, la gira, niente da fare per Verbruggen, e a 2 dal 90esimo è di nuovo parità, 2-2.
1: Come dicevamo nel primo tempo per Malen, qui è stato un tempista, è arrivato in corsa, ha fatto una mezza ruota, ha perso la marcatura perché è stato lasciato colpevolmente, addirittura è andato dietro alla testa di Van Dijk, 1,95 m, gli ha preso la palla sulle spalle e l'ha messa. C'è stata anche un'altra deviazione,
0: di un difensore, quindi per Verbruggen era difficile, Giovanni, non era facile perché
1: assolutamente
0: gliel'ha deviata, credo ancora una volta Van Eke, non vorrei sbagliarmi, ma Van Eke devia i due gol del Giappone, che poi non saranno due autogol, ecco, ai tuoi tempi erano autogol, poi c'è stata la nuova regola che insomma chi tira segna, sarebbe stato un doppio autogol di Van Eke, invece il gol è tutto di Ogawa. Ma devo dire una cosa, abbiamo anche spesso criticato l'atteggiamento di questo commissario tecnico giapponese Moriyasu, però i cinque cambi insomma sono entrati tutti bene in partita, con il colpo di testa e il gol che tra l'altro qua viene assegnato a Kamada, quindi forse la deviazione di testa alla fine è stata di Kamada e quindi non di Ogawa, perché il gol viene adesso assegnato a Kamada per il gol del pareggio, e quindi anche lui un centrocampista che ha staccato di testa, avevamo visto tutti, quindi evidentemente forse l'ultima deviazione è stata sua. Comunque siamo al 90esimo minuto e 2-2 tra Olanda e Giappone, adesso attendiamo solo quanto sarà il recupero, da qui non riusciamo a vedere, siamo altissimi, 6 minuti di recupero direi in questo mondiale nella norma, 3 nel primo, 6 nel secondo, partita che si giocherà per 99 minuti, quindi il gol è di Kamada per il pareggio del Giappone. Olanda 2, Giappone 2, che ci aspettiamo da questi 6 minuti, Giovanni Galli?
1: Beh, a questo punto credo che l'inerzia sia tutta nelle gambe, nel cuore e nella testa dei giocatori giapponesi, che tenteranno a questi ultimi 6 minuti addirittura di ribaltarla la situazione. Hai detto giustamente, Moriyasu probabilmente aveva un secondo piano partita. Il piano partita era quello di tenere, no, fino a un certo momento, poi i cambi, la squadra si è messa a 4 in difesa, ha portato 2 esterni alti, ha messo dentro 2 attaccanti e è cambiata, proprio ha cambiato volto, ha cambiato filosofia, ma ha cambiato anche mentalità.
0: E quindi è 2-2 tra Olanda e Giappone, confermiamo il gol che viene attribuito a Kamada per il Giappone, e quindi tutti nel secondo tempo, davvero quando si dice una partita a due facce, un primo tempo molto deludente, però con la speranza nei minuti finali di vedere un secondo tempo tutto diverso, e poi c'è stato questo doppio botta e risposta tra Olanda e Giappone con Van Dijk per l'Olanda, il pareggio di Nakamura per il Giappone, Somerville per l'Olanda nuovamente, e poi a pochi minuti dal 90esimo il gol di Kamada, il 2-2 tra Olanda e Giappone, quindi Kamada che alla fine ha toccato per ultimo il pallone che si è insascato alle spalle di Verbruggen, il portiere della nazionale olandese, che insomma non è che è stato impegnato tantissimo. Kamada gioca nel Crystal Palace, quindi evidentemente per lui una stagione particolarmente felice, perché il Crystal Palace ha vinto il suo primo titolo europeo qualche settimana fa vincendo la Conference League. 92 minuti si giocherà fino al 96esimo minuto, diamo anche un'occhiata al nostro orologio anche per regolarci sulla chiusura, visto che poi dovremo dare la linea al GR1 delle 24 in Italia, insomma siamo vicinissimi alla mezzanotte, qui a Dallas invece sono le 16:51, 7 ore indietro rispetto all'Italia, ma raccontiamo perché questa partita ha ancora qualcosa da dire. 2 minuti e mezzo, il pallone che arriva a De Jong per Dumfries, un po' calato nella ripresa, Dumfries palla al centro, colpo di testa, ultimo è di un giapponese o di un olandese, di Conminers, e quindi ci sarà rimessa dal fondo, e quindi 2 minuti e mezzo, ancora 3 e mezzo da giocare e 2-2, però insomma alla fine questo secondo tempo ha fatto vivere finora una delle partite con più emozioni in questo mondiale, ripagando Giovanni Galli il modesto primo tempo, decisamente modesto.
1: Sì, decisamente un primo tempo modesto, abbastanza noioso, mentre nella ripresa il gol di Van Dijk ha dato una spinta a tutta la partita e il Giappone ha cercato di uscire da quel guscio nel quale si era chiuso, ha pareggiato 2-1, e comunque è una partita più viva, quantomeno più viva, vediamo più movimento, vediamo più la palla che gira via velocemente. Nel primo tempo così non era.
0: prova a

Dumfries, ma il cross diventa un passaggio per il portiere Suzuki, che si accartoccia sul pallone e va a effettuare il rilancio, che però termina direttamente nella tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Lo stesso Dumfries si incarica della battuta della rimessa, esultano spettatori giapponesi che si sono riusciti a procacciare un preziosissimo trofeo, ossia il pallone che è terminato in fallo laterale, è arrivato su

0: prova Van Dijk adesso che ha sbloccato la partita, che poi è stato un susseguirsi di azioni, di emozioni. Ancora Olanda, vedremo se ci sarà possibilità di vedere qualche spunto con De Jong, il tocco poi per con Van Dijk, il pallone che viene servito per Ake, Ake ancora per Van Dijk, Van Dijk nel cerchio di centrocampo, Van Dijk ancora lateralmente, il pallone che arriva a Van Eke, Van Eke sempre per Van Dijk. Adesso diciamo che forse potrebbero accontentarsi del pari, anche se c'è un minuto e venti da giocare ancora. A che Van Dijk, vediamo se ci sarà la possibilità di uno spunto per l'Olanda, ci sta provando Dumfries, Dumfries che fa viaggiare ancora in area di rigore la deviazione, beh, insomma è difficile darla per archiviata questa partita perché ancora ci sono delle fiammate. Prova a liberare il giocatore Ogawa in maglia 19 da parte del Giappone, il pallone vede poi l'uscita fino alla tre quarti campo di Verbruggen, siamo entrati nell'ultimo dei sei di recupero, ancora il pallone messo in aria, il colpo di testa a liberare di Tomiyasu, ancora Giappone che si complica un po' la vita con un retropassaggio azzardato, l'Olanda riesce a recuperare palla, il Giappone la perde, gran controllo di Depay, ancora Olanda, il contrasto entra in aria, il cross dall'altra parte, il pallone che sta per perdersi sul fondo ma viene tenuto ancora in campo dalla giocata di Van der Ven che è stato ammonito poco fa, ancora l'Olanda, il tocco, esce il Giappone e può ripartire, ancora azione per il Giappone che prova a spingere adesso con questo tentativo da parte di Ito, il tocco all'indietro per Sumagara, insomma ormai il cronometro si avvicina, ti chiederei Giovanni Galli un velocissimo commento a questa partita che ormai si avvia sul 2-2.
1: Due squadre che sono cresciute nel tempo, perché i primi 45 minuti non ci hanno regalato emozioni e invece dopo ci hanno fatto vedere due squadre che comunque possono dire la loro. Deve crescere sicuramente l'Olanda se vuol puntare a qualcosa di importante, e il Giappone deve credere di più nelle sue possibilità perché, come abbiamo visto, ha tanta qualità.
0: Grazie a Giovanni Galli. E dunque è finita 2-2 la prima partita del gruppo F, tutti nella ripresa, i gol Van Dijk per Olanda al quinto, il pareggio di Nakamura all'undicesimo, poi Somerville al 18° minuto e poi all'88° il pareggio di Kamada per il Giappone, un punto per uno. Questa notte italiana ci sarà l'altra sfida del gruppo F che metterà di fronte Svezia e Tunisia. Vi abbiamo raccontato questa partita dal Dalla Stadium con l'assistenza tecnica di Daniele Antelmi e con il commento tecnico di Giovanni Galli. Giuseppe Bisantis restituisce la linea agli studi Radio Rai di Dallas, ricordando il finale Olanda 2 Giappone 2. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto.
4: Riprendiamo ancora una volta l'ultima in questa giornata, la linea dai nostri studi di Dallas, dunque non lontano dallo stadio nel quale c'è stata la gara tra Olanda e Giappone che si è conclusa pochi minuti fa. Ci avviamo verso la mezzanotte, dunque verso i saluti, potremmo dire tanto tonò che poi piove, in effetti sì, pioggia di gol nel secondo tempo. Olanda e Giappone, dopo una prima parte di gara assolutamente bloccata e poco più che soporifera, lasciatecelo dire, hanno dato vita a una ripresa ben più appassionante, un pari comunque giusto che lascia inalterate, come dicevano Giovanni Galli e Giuseppe Bisanti naturalmente in radio cronaca, le chance, le ambizioni diverse ma comunque significative di queste due squadre nel mondiale che è cominciato da pochi giorni. A tal proposito, gli appuntamenti per la giornata di domani, lunedì 15 giugno, intanto vi ricordo che ci saremo con Radio Anch'io Sport alle 7:30 con Filippo Corsini, con il sottoscritto, per parlare anche di questo mondiale, direi soprattutto, oltre che della Ferrari che finalmente ci ha regalato un sorriso con Lewis Hamilton. Ma restando al maxi mondiale americano, domani ore 17:30 saremo in diretta su Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, per seguire in primis Spagna-Capoverde, gara del girone H, resteremo in onda fino al termine della partita, dunque fino alle 20 grosso modo, poi ripartiremo ancora alle 20:40 per la partita serale in Italia che comincerà alle ore 21, ovvero Belgio-Egitto, gara che invece in questo caso va inquadrata nel girone G. Questa è la nostra offerta rispetto alla giornata di domani. Per quanto riguarda invece la giornata che si sta per chiudere, io torno a salutare e ringraziare ancora Francesco Pianaglieri nello specifico, che ci accompagna al di là del vetro, e poi ovviamente un abbraccio anche a chi ci assiste da Roma, Fabio Cardinali, Max Gambino, i nostri colleghi tecnici, naturalmente Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Arriva il giornale della mezzanotte, dunque spazio più che mai all'informazione su Rai Radio 1, e da Dallas ci ritroveremo nella giornata che sta per arrivare, un'altra giornata

quarta mondiale, la quinta con questo mondiale che pian piano va avanti e arriverà poi a completare il primo turno per tutti i gironi. Poi soltanto in quel momento potremo fare un primo bilancio e capire davvero, quando le big avranno giocato, che tipo di orizzonte si potrà disegnare davanti a noi nel torneo iridato che è appena cominciato. Per quanto riguarda dunque questa edizione di tutto il mondiale, minuto per minuto, ci fermiamo qui. Roma, Saxarubra, da Guido Ardone, grazie per averci seguito, buonanotte a chi ci segue dall'Italia e a domani Radio Anch'io Sport e poi ovviamente tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Accordo Stati Uniti-Iran. Trump annuncia ora è completo oggi la firma da remoto. Il Pakistan conferma la cerimonia in Svizzera il 19 giugno. Dall'Ucraina a Hormuz, al via il G7 di Evian. Giorgia Meloni rivedrà il presidente americano nel pieno delle crisi internazionali. Stamane a Roma l'incontro con la premier nipponica. Il femminicidio non esiste, un caso le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale. Fratelli d'Italia, disconoscere il reato è surreale. PD, negazionismo patriarcale. Uccide la zia e la getta in un canale vicino a Venezia. Proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante. Confessa il 17enne all'origine del gesto, forse una lite per l'eredità. Il prezzo dell'intelligenza artificiale, 500.000 dei licenziamenti già registrati, un lavoratore su 4 a rischio nei prossimi 5 anni. Grande festa al Firenze Rocks per il ritorno dei Cure, 40.000 fan e una scaletta ricca di classici per la band di Robert Smith. Formula 1 trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, campionati del mondo, goleada Germania, addirittura 7-1 a Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran e il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa. Prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. E c'è attesa per il comunicato di Donald Trump, che ore fa si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente. Scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco.

0: tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
1: Sentiamo quali sono le reazioni dall'Iran. In studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, stanno continuando ad arrivare proprio in questi minuti. La prima a parlare è stata la TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim poco fa, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale negli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, l'avete sentito anche da Marco Valerio Loprete da Washington, una giornata segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Galibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che stando anche ai pakistani, l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri. A te.
1: Israele colpisce ancora Beirut quando l'accordo sembra ad un passo dunque, ma in serata Netanyahu non può fare altro che venire informato da Trump sull'intesa raggiunta con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Questa mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo il raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran. Secondo quanto riportano media dello Stato ebraico, funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato.
1: Telefonata di auguri dell'ucraino Zelensky a Trump per l'ottantesimo compleanno. I due hanno discusso della guerra contro la Russia in vista del loro incontro martedì al G7 di Evian. Chiamata di auguri anche dal russo Putin, cui Trump ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto. E fra misure di sicurezza straordinarie si apre oggi in Francia il G7. Al centro degli incontri i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento, nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice. Un corteo degenerato in scontri con la polizia, danneggiati edifici e banche e incendiata un'auto. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà a incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
4: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump che la premier italiana rivedrà.

0: Per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata, si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato le stesse in Parlamento. Evianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Ora il confronto politico, non poche polemiche per quanto sostenuto da Vannacci contro il reato di femminicidio per il PD e negazionismo patriarcale. Ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri, Più Liberi, con la condanna della Premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
2: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
3: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
2: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia contro Meloni, il PD. La Premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elie Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
4: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
2: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il taglio di un asino per noi moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Uno strascico di polemiche per le posizioni dell'ex generale Vannacci fa dunque da corollario alla costituente di Futuro Nazionale che si è chiusa a Roma.
5: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. No a Green Deal ed elettrico. No alle guerre e alla patrimoniale. Sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo.
6: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
5: Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR1.
1: E a proposito di violenza sulle donne, da qualche mese il nostro ordinamento prevede il reato di femminicidio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, lo scorso anno sono stati 97.
7: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un rifiuto. Poi ci sono caratteristiche ricorrenti nei femminicidi. Dei 97 commessi l'anno scorso, 85 sono riconducibili all'ambito familiare e affettivo. E c'è un altro tratto comune di cui dovremmo tener conto. Lo spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
8: Per la maggior parte i femminicidi non avvengono per caso, sono annunciati. Sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
7: Donatella Gori, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra, il nipote 17enne della professoressa.

0: confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
1: Le coltellate alla zia sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo caricato su una carriola e trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malgher, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
2: Era una casa grande, comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
1: La vittima abitava da sola nella residenza principale. Il fratello della donna e padre del 17enne, fermato con l'accusa di omicidio, in una casa nuova costruita accanto al giovane. Gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
0: Proseguono nell'Aquilano le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse una settimana fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le operazioni si concentrano nei boschi attorno al lago di Barrea. Intanto emerge una lettera della 16enne che raccontava il disagio per la lontananza dalla famiglia. Il padre annuncia una denuncia contro i gestori della struttura per presunte carenze nella vigilanza. La procura di Napoli, di Nola, ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sul caso di una bambina di un anno ricoverata al Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. La piccola, non in gravi condizioni, sarebbe entrata in contatto con cocaina o marijuana. Gli inquirenti ipotizzano un'assunzione accidentale in casa. Nelle prossime ore sarà ascoltato il padre, già segnalato in passato per uso di stupefacenti. Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare l'acconto sull'imposta unica sugli immobili. Per i ritardatari, oltre questa data, scatterà la mora, ma quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
3: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, è Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato variazioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutta Italia questa modalità. Per ora rimane valido il modello F24. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR1.
0: L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro ed energia. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo e stime al 2030 che vedono un lavoratore su 4 a rischio e consumi elettrici raddoppiati.
4: 425.000 posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Sono i numeri del monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, che evidenziano come a soffrire di più siano professioni come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
5: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: Siamo al meteo, sole e caldo su tutta Italia. Il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali.
6: Alta pressione.

0: che sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: Dopo Giallo Lipari arriva un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie. È Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino, in uscita questa settimana. L'intervista con l'autore.
2: Un'isola tira l'altra.
3: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
2: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
3: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Calazzimari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
2: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
3: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, raccimolare i click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
2: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
3: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, di Umilanisi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
2: E quale sarà la prossima isola?
3: Tiriamo verso il Nero, e quindi un'isola vulcanica.
2: O vulcano Stromboli.
3: Esattamente.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: È iniziato puntuale alle 21.30 il concerto dei Cure, live di chiusura del Firenze Rocks, 40.000 persone per la band di Robert Smith, che non si è risparmiata. 2 ore e mezzo di musica ininterrotta, apertura affidata ad Elon. Una perla dopo l'altra, da Love Song a Picture of You che state ascoltando, per chiudere infine con i brani più attesi come Lullaby e Boys Don't Cry. I Cure, assenti dall'Italia da 4 anni, sono in una forma strepitosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla Formula 1, finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton vince la prima con la rossa in Spagna, la Ferrari che torna sul gradino più alto del podio, da 34 Gran Premi non vinceva. Carlos Sainz, Messico 2024, Gran Premio pazzo a Barcellona, fuori Kimi Antonelli e Leclerc. In Catalogna Lewis Hamilton aveva già vinto 6 volte in carriera, si aggiudica la 7ª e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1, la bandiera scacchi sventolata da un grande come Novak Djokovic. Ma sentiamo il nostro inviato.
6: 30 anni fa, sotto la pioggia, Michael Schumacher disegnò qui il primo capolavoro in rosso di una storia divenuta poi leggenda. Al Montmeló, sotto il sole, arriva invece la prima di Hamilton col cavallino, oltre 600 giorni dopo l'ultimo successo. Vince Hamilton, favorito sì da una virtual safety car al momento giusto, ma con una prova dominante, con una Ferrari aggiornata che sui saliscendi catalani letteralmente volava. E non nasconde il baronetto l'emozione per questo successo storico.
7: Every day having this dream of, since I was a kid.
6: È un sogno vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre. Da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. Credo che il segreto sia crederci sempre, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Alle sue spalle Russell, Mercedes e Norris McLaren, con Antonelli, leader del mondiale, che si ritira quando era secondo dopo aver passato il compagno di squadra, e incassa 1-0 pesante.
7: È un peccato perché andava veramente forte oggi, avevo la P2 in mano, le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
6: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
8: Lui ha fatto un lavoro straordinario, e anche la squadra che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi. Dal lato mio sicuramente sono deluso, è stato un weekend molto complicato.
6: Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
5: Classifica piloti, Kimi Antonelli a secco ieri a Barcellona, fermo a 156, Hamilton sale a 115 punti, Russell 106, classifica costruttori, Mercedes 262 punti, Ferrari 190. Il Circus tornerà tra due settimane nel weekend del 28 giugno in Austria. Veniamo adesso al Mondiale di Calcio, la partita appena conclusa, stecca all'esordio l'Olanda 2-2 contro il Giappone, uno dei nostri inviati.
4: Emozioni ma solo nel secondo tempo, deludente il primo tempo di Olanda e Giappone, con i giapponesi troppo rinunciatari, l'Olanda bloccata, prometteva a fine primo tempo con il Giappone che ha creato due occasioni per l'Olanda, invece una giocata di Malen con deviazione di Suzuki, profumo di Serie A. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, su un cross di Gravenbeck il capitano dell'Olanda Van Dijk colpisce di testa al quinto e porta l'Olanda in vantaggio, un vantaggio che dura poco perché al 12° minuto il migliore del Giappone Nakamura da dentro l'area di rigore riesce a fulminare il portiere olandese Verbruggen, ma ancora passa poco e Somerville al 64° minuto riporta in vantaggio l'Olanda. A quel punto il Giappone manda 5 giocatori in campo, i cambi sicuramente danno un altro movimento, però sembra che l'Olanda sia in controllo fino all'88° quando con un colpo di testa Kamada riporta la situazione in parità, finisce 2-2, un punto per parte. Il gruppo F, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Dallas Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Passiamo alla Germania che ha affrontato e affondato Curaçao, la squadra di un'isola dei Caraibi è finita con una goleada addirittura 7-1. La rosa dei tedeschi, pensate, vale quasi 1 miliardo di euro, oltre 30 volte quella dei caraibici, che rappresentano la più piccola nazionale mai arrivata ad una fase finale di un mondiale, la Cenerentola appunto del mondiale, 180.000 abitanti. In ogni caso, una bellissima storia.
9: L'uragano tedesco si abbatte su Curaçao, per i caraibici debutto impossibile contro la Germania e risultato finale pesantissimo, eppure dopo il gol in apertura di Inmecha la nazionale di Advocaat era riuscita a pareggiare con Comenencia, ex giocatore della Juventus Next Generation, un gol che comunque rimarrà nella storia del mondiale. La squadra di Nagelsmann domina la partita, costruisce e trova il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero di primo tempo va sul 3-1 grazie a rigore trasformato da Havertz. Rimesso in piedi la gara, i tedeschi dilagano nella ripresa, in apertura ecco la rete di Musiala e poi in successione quella del terzino sinistro Brown, promesso sposo del Bayern di Monaco, e di Undav, subentrato in corso d'opera. Chiusura finale per il 7-1 con Havertz, scavetto sull'uscita del portiere avversario. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della formazione tedesca e gli equilibri nel gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
5: E tra pochissimo, a luna di notte, l'altra sfida del gruppo E, Costa d'Avorio Ecuador alle 4 del mattino italiane, invece Svezia Tunisia. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a tutti voi l'augurio di una notte serena.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
11: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 26 minuti sulla 8 la Milano Varese. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti tra Trivio Fuentes e Bellano. Sulla 13 code allo svincolo per Ferrara Sud, ancora sulla 11 attenzione a veicoli lenti tra Montecatini e Pisa Nord. Sulla Roma-Napoli ci sono rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione della capitale. Infine sulla statale Agrigentina rallentamenti per un incidente all'incrocio con Ponte Fazio. E intanto, notizia dell'ultimo minuto, sulla 8 non ci sono più code tra Castronno e Solbiate Arno, quindi riaperto anche il tratto. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così.
12: Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
1: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Allora, bentornati a questo nostro speciale Cantiere Italia, che si chiama Mezzanotte di Radio 1, ma è sostanzialmente, almeno per questa prima parte della nuova stagione 2025-2026, un viaggio all'interno della leadership femminile. Dunque avremo tante ospiti che hanno per fortuna bucato il famoso soffitto di cristallo che spesso blocca la carriera delle donne, ma avremo anche molte testimonianze di donne che sono rinate, di donne e di uomini, perché gli uomini, poi le quote azzurre arriveranno più avanti. Questa notte io sono particolarmente felice di raccontare una storia che non tutti di voi conoscono, la storia di una donna meravigliosa che è nata e rinata e ha saputo realizzare un sogno incastonato in un progetto perfetto, un progetto anche di cura dell'altro. Allora, siccome i miei temi sono quelli, lo sapete, dell'inclusione, della solidarietà, del networking femminile, ecco, io sono felice di avere con me, collegata al telefono da Milano, una imprenditrice che oggi fa borse, ma insomma ieri faceva tutt'altro, ed è in mezzo una donna che ha vissuto, l'ho detto, più vite, anche vite molto ma molto dolorose, ma ha sempre vinto, è sempre rinata un po' come l'araba fenice dalle sue ceneri. Cinzia Macchi, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buonanotte a te Monica, grazie mille per questo invito.
1: Allora Cinzia, dal 2019 tu ti muovi proprio alla ricerca di tessuti naturali di recupero, perché rivesti queste tue borse che sono veramente iconiche e raccontano molto ma molto di te. Ma come nasce Cinzia Macchi? Raccontiamo la prima vita.
2: Cinzia Macchi chi è? Cinzia è una persona che arriva da diverse storie e da diverse vite, diciamo. Una prima parte è stata quella dove comunque era una persona molto impegnata. Io ho scritto dei libri su pubbliche relazioni, facevo corsi, tenevo corsi motivazionali, ho lavorato gestendo dei centri di dimagrimento, per cui un periodo molto ricco, molto impegnato, dove anche economicamente stavo molto bene, quindi tantissime persone intorno a me, perché io sono sempre stata quella che, se c'erano le 100 lire per, erano 100 lire per tutti, anzi forse erano più per gli altri e meno per me. E questo arriva da un grosso problema di fondo e problema di base, che comunque sono cresciuta un pochino senza, tra virgolette, gli affetti. Io sono cresciuta con la nonna, perché i miei genitori erano sempre impegnati con il lavoro, erano sempre via, finché poi non è arrivato mio fratello, quindi si sono poi dedicati a mio fratello e un po' meno a me. E quindi mi sembrava che io dovevo conquistare o comprare l'amicizia, comprare l'affetto, per cui arrivavano tutte queste cose che, se io conoscevo qualcuno, regali, viaggi, tutte queste cose, perché era un mio modo, cioè un mio modo. Io mi sono sempre sentita un piccolo brutto anatroccolo e quindi pensavo veramente di avere degli amici, cosa che però poi si è rivelato non essere così.
1: Ecco, che cosa succede in questa vita patinata, no, che tu stai raccontando?
2: Esatto.
1: A un certo punto
2: succede che io mi ammalo, ho un arresto cardiaco e da lì scoprono una malattia
1: una malattia molto ma molto grave, no, che sostanzialmente
2: sì, non sapevo l'esistenza in realtà, sì. Perché mi spiegano che ho questa malattia del quadro elettrico del cuore, cioè io neanche sapevo che ci potesse essere un quadro elettrico nel cuore.
1: È una sorta di Wolf Parkinson.
2: Esatto,
1: eh?
2: È
1: proprio
2: un po'
1: così,
2: come il morbo di Parkinson, però
1: ma cuore. Allora fermiamoci Cinzia, un brano musicale, sì, dedicato a te, il primo di questa lunga notte insieme, poi torniamo a raccontare la prima vita di Cinzia Macchi.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: bentornati alla mezzanotte di Radio 1, speciale protagoniste, e la donna con cui questa notte stiamo parlando, grazie davvero di aver accettato il nostro invito, è un'imprenditrice, oggi un'imprenditrice famosa di borse, ma famosa anche perché produce in modo solidale, e quindi questo ci fa ancor più piacere. Ma anni fa faceva tutt'altro, e era una donna al vertice della carriera, era molto molto blandita dagli amici, aveva molte disponibilità economiche. Poi a un certo punto quella gioiosa macchina da guerra si inceppa, perché un granello di sabbia la blocca. Questo granello di sabbia, ovviamente metaforico, è il morbo di Wolf Parkinson al cuore. Quando lo scopri, Cinzia, quanti anni hai?
1: Allora, quando lo scopro sono giovane, perché comunque ho 26 anni più o meno, adesso ne ho quasi 58, quindi sono giovane.
0: E come lo scopri? Cioè, come
1: lo
0: succede?
1: Lo scopro perché ho una specie di arresto cardiaco, praticamente ho avuto questo svenimento e non mi riprendevo, per cui hanno chiamato ambulanza, mi hanno messo subito ossigeno, tutto quanto, però poi di colpo mi sono ripresa e sembrava che nulla fosse successo, anche i parametri erano rientrati nella normalità e tutto quanto. E da lì, grazie ai medici del cardiologico Mondino di Milano, diciamolo pure tranquillamente.
0: Ma certo, è un centro d'eccellenza, e va bene, lo possiamo citare.
1: Esatto, scusatemi.
0: Ma scherzi.
1: E mi hanno spiegato che effettivamente io avevo questo problema elettrico, tra virgolette, al cuore, dove un battito accelerato mi andava a ostruire la vena polmonare, per cui io mi bloccavo, mi si bloccava la respirazione e tutto quanto, per cui era necessario fare una serie di interventi. Però il problema era che nelle varie forme io avevo preso una forma molto rara. Giustamente, no? Non facciamoci mancare.
0: Non ti sei fatta mancare nulla, nel bene e nel male.
1: Esattamente. E quindi ho iniziato a fare queste ablazioni, ma poi il problema si è ripresentato e quindi sono andata per ripetere la terza ablazione. In questa ablazione è dove vengono inserite dei cateteri nella vena femorale. E uno di questo catetere, per cui non è colpa veramente di nessuno, né del medico né dell'ospedale, è i casi della vita. Sì. Io la chiamo così questa cosa. C'era una bolla d'aria, io avevo il forame di Botallo aperto, che ho scoperto essere un forellino che c'è all'interno del cuore, che tutti noi abbiamo, solamente che quando nasciamo si chiude in automatico. Adesso comunque vengono fatte delle ecografie prima di mettere la mamma con il bambino. Quando sono nata io, no, e a me questo forame è sempre rimasto aperto, per cui questa bolla d'aria è andata a infilarsi all'interno di questo buchino e mi ha causato un'ischemia, per cui ho avuto una paresi di

0: postale e ho questa bolla d'aria tuttora ferma sotto l'ipotalamo perché non si può asportare. E in quel periodo quindi mi ha causato questa parese distale per cui non parlavo, tutta la parte destra non riuscivo a camminare, non riuscivo a scrivere e per cui la vita si è completamente azzerata, cioè non potevo più fare nulla di quello che facevo prima, ma al di là di quello le persone che avevo vicino a me, che io credevo essere amici, non ci sono stati più. Per cui sono proprio spariti tutti quanti.
1: Mi pare di ricordare, però tu correggimi se sbaglio, che tu all'epoca avevi già un compagno.
0: Sì, avevo un ex marito che anche lui ha pensato bene di restituire il pacco postale che ero io a mia mamma, dicendo che lui non se la sentiva e ha usato proprio queste parole che non mi dimenticherò mai, di far dietro a una persona come me. E quindi sono stata riportata dalla mamma e dal papà, santi, che lì mi hanno accolto, che per me è stato un pochino riscoprirli, perché io, come dicevo poc'anzi, ero cresciuta con la nonna e quindi era un po' riscoprire due figure vicino a me. E scusami,
1: no, ma
0: tanto questa cosa
1: ti commuove, lo capisco
0: abbastanza.
1: lo capisco e emoziona anche noi, ma abbiamo deciso di raccontarla. Tu fermati,
0: certo.
1: quando vuoi ma fermati,
0: no,
1: e parliamo,
0: no,
1: d'altro,
0: assolutamente,
1: decidi
0: assolutamente,
1: tu quando,
0: perché questa,
1: ecco,
0: deve essere una cosa che deve servire a tutti.
1: Sì, insomma, tu in quel momento tuo marito ti lascia e ti riporta,
0: sì,
1: dai tuoi genitori,
0: il lavoro chiaramente
1: il
0: lo
1: lavoro
0: perdo,
1: lo
0: non
1: perdi,
0: potevo più viaggiare,
1: ecco,
0: più fare,
1: sei malata con prospettive anche, insomma, abbastanza difficili, no?
0: Dopo 2 anni e mezzo sono riuscita, diciamo, tra virgolette, a riprendermi. Riprendermi significa a ricamminare con le stampelle, a riparlare, perché ho fatto la rieducazione, a scrivere, anche se tuttora ti devo dire, Monica, che se io faccio le due cose in contemporaneo, ovvero parlo e scrivo, il mio scritto contiene degli errori ortografici.
1: Degli errori. Cosa pensavi in quegli anni? Che la tua vita, insomma, era finita lì? Oppure
0: allora,
1: avevi sempre la speranza,
0: appena,
1: la voglia,
0: sì,
1: la resilienza?
0: Appena mi sono resa conto di quello che mi era successo, penso di essere stata una persona molto cattiva, nel senso che rifiutavo qualsiasi tipo di cura, qualsiasi tipo di avvicinamento, tant'è vero che lì sono stati bravi i medici, perché a quel punto sono stati molto duri con me, anziché assecondarmi, hanno detto: va bene, vuoi stare così, noi non abbiamo tempo da perdere con persone che non si vogliono curare, quindi arrangiati. Ma era proprio una cosa voluta,
1: provocatoria,
0: questa,
1: anche per,
0: esatto,
1: per spingerti alla reazione, no?
0: Esatto, infatti è stato sufficiente un giorno che mi hanno lasciato in camera, un giorno, una notte da sola, senza vedere nessuno, o meglio, venivano solo i miei infermieri a cambiarmi la flebo, ma nemmeno mi rivolgevano la parola, si può dire, che la mattina dopo è cambiato tutto e ho iniziato a pensare che probabilmente era capitato perché io dovevo capire qualcosa, che ancora non avevo ben capito cosa, ma capire qualcosa e piano piano l'ho capito.
1: Che cosa?
0: Ho capito soprattutto che non puoi comprare l'affetto di nessuno.
1: Esatto.
0: Che se una persona ti dà affetto te lo deve dare perché lo sente dal cuore.
1: Come direbbe uno psicanalista che io amo molto, Lacan, per il tuo niente.
0: Esatto.
1: Tu meno,
0: esatto,
1: sei e più la persona che è autentica ti ama.
0: Sì, che non esiste davvero il non ho tempo, perché il tempo lo trovi.
1: Se lo vuoi lo trovi, certo.
0: Per una persona, per cui non esiste, sì, il non ho tempo. E quindi dovevo imparare tutte queste cose. Anche se si dice che si predica bene, si razzola male, perché poi quando il mio ex marito si è ripresentato, nel momento in cui ero con le stampelle e tutto quanto, è riuscito a lavorare sulla mia psiche molto labile in quel momento, dicendo: guarda, sì, ho capito, sbagliato, sono tornato, però guarda tu come sei messa, quasi una storpia tra virgolette, io ti riprendo. E io sono caduta in questa cosa.
1: Eh sì, perché qui si apre il secondo,
0: esatto,
1: capitolo, diciamo, dolorosissimo della vita di Cinzia,
0: esatto,
1: della prima vita, e quello dell'amore tossico, perché questo,
0: esatto,
1: signore era evidentemente, adesso va di moda chiamarlo così, narcisista patologico, no? Ma io penso anche qualcosa di più. Noi ci fermiamo, un altro brano musicale.

0: Bentornati al terzo blocco di questa lunga mezzanotte di Radio 1 insieme a voi, dedicata alle donne, alle protagoniste, alle italiane. E la testimonianza che vi voglio raccontare questa notte, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora di Radio 1, è la testimonianza di una donna che comincia con una carriera di successo, poi si ferma perché è bloccata da una malattia, un morbo di Parkinson al cuore, poi rinasce, supera in un modo o nell'altro la durezza di questa situazione di patologica, viene lasciata dal compagno, ma alla fine di questo percorso di cura il compagno si ripresenta e le dice va bene, ti riprendo con me. Già la parola non mi piace, ma insomma questa era evidentemente Cinzia Macchi. Eccoci, grazie ancora di essere con noi. Una trappola, perché che cosa succede dopo questo momento?
1: Sì, però sai, in quel momento io
0: non lo capivi.
1: Come se lui era riuscito a farmi sentire l'eletta della situazione, sì. Cioè io ti riprendo, cioè ti do la possibilità di stare con me perché non ti prenderebbe nessuno. E sottolineo questa cosa perché io adesso sono molto impegnata in questo fronte per aiutare tutte le donne che hanno avuto questi problemi, perché sai, quando tu hai un livido sul corpo è tra virgolette più facile dire sai mi hanno fatto male, quando invece questi lividi ce li hai dentro, perché si tratta di violenza psicologica, è molto più difficile, perché ti vedono e dicono ma sì, figurati, lui una bravissima persona, questa dice così per screditare, per fare, e invece sono le cose che ti uccidono dentro. E io sono stata purtroppo una di quelle donne che non ha denunciato, perché i miei genitori comunque erano delle persone in vista, per cui con tutta la paura, chissà la gente cosa pensa, chissà la gente cosa dice, sono il disonore della famiglia, insomma tutte queste cose, per cui accumuli fino a che siamo arrivati al punto del non ritorno, quando il giorno del mio compleanno io ho ricevuto un messaggio sul cellulare di auguri da un amico, ma ti assicuro un amico, e questo telefono mi è stato strappato dalle mani, buttato per terra, rotto, e a lì sono arrivate anche le mani addosso. E io nonostante tutto ho detto che ero capito dalle scale. E però a quel punto lui ha deciso di dirmi che ne devi andare di casa, per cui è stato lui a dirmi che ne devi andare di casa perché tu sei una pazza, per cui mi ha fatto passare anche sotto la luce delle altre persone e purtroppo anche dei miei genitori, che la folle ero io, che io ero quella che aveva mille amanti, che non è mai stato così, che io ero la persona negativa, che io ero una pazza, che quasi dovevo essere internata, per cui proprio cacciata da casa. E i miei genitori a quel punto mi hanno messo comunque a disposizione un avvocato, e io per paura sua, perché lui mi aveva detto che mi avrebbe rovinato in tutti i sensi, ho rifiutato questo aiuto legale, e a quel punto si sono chiusi i ponti anche con i miei genitori, per cui mi sono trovata veramente in mezzo a una strada a fare i lavori peggiori, nel senso che mi alzavo alle 5 del mattino, andavo a lavorare in un bar a fare caffè, che non è un lavoro peggiore, però per farti capire
0: è un lavoro che non avevi comunque mai fatto prima,
1: no, avevo mai fatto prima, ma che
0: il lavoro comunque venga fatto alla sua dignità, anche se purché sia legale, assolutamente. Però ecco, per te era un'anomalia. A questo punto della storia lui scompare per sempre o ne abbiamo ancora notizie?
1: No, lui a quel punto, quando mi ha visto che mi aveva rovinato del tutto, che io avevo lasciato tutto a lui, la casa, tutto, avevo firmato per lasciargli qualunque cosa, purché in quel momento se ne andasse dalla mia vita. È una cosa molto sottile, però lui mi aveva fatto talmente male, era riuscito a farmi talmente paura Marchigno, pur di saperlo lontano dalla mia vita e via,
0: gli hai dato tutto, quindi sì, anche dal punto sì, di vista economico sì, diciamo, hai subito un danno,
1: quindi lui fondamentalmente però, avevo ottenuto quello che
0: però,
1: voleva,
0: però ricominci e qui eccolo sì, la nuova vita, e questa è la vita invece di oggi, perché tu ricominci
1: sì, sì,
0: dando concretezza al tuo sogno, no? Tra poco sì, ce lo racconti, ma insomma oggi tu sei una signora che sto guardando mentre tu parli, sì, sto guardando sì, sul web, ci sono veramente decine e decine di copertine, una è quella di AD
1: sì,
0: che
1: sì,
0: celebra il tuo progetto It's Love sì, About sì, Love, tutto ricavato
1: certo,
0: dalla vendita delle tue borse
1: certo,
0: viene sostenuto, viene voluto
1: sono,
0: a sostegno
1: sono,
0: di progetti
1: io,
0: per l'Uganda eccetera eccetera, oggi sì, tu sei la regina della moda milanese e però come riesci a diventare regina della moda milanese dopo i caffè alle 5 del mattino e dopo aver liquidato quest'uomo tossico, ce lo racconti dopo la musica
1: certo,
0: a tra poco.

0: niente della mia vita, di quello che mi è successo, perché quello che mi è successo mi ha portato a essere, ancora non sono perfettamente quello che vorrei essere, però a incominciare un percorso, perché ho iniziato a trovarmi un lavoro, un appartamento, a riavvicinarmi ai miei genitori, a stare bene con me stessa e non avere bisogno di nessuno. Lì che ho incontrato la persona speciale che mi è accanto da quasi 20 anni, che è il mio attuale compagno, il mio attuale marito, e dal quale ho capito che cosa sono i valori dell'amore, cioè che è uno sguardo, che non è il comprare, anzi lui non voleva mai niente di queste cose, e da un frate che io andavo da lui e lui riceveva le persone più sfortunate, ma solo per sentirle, per ascoltarle. E quindi a quel punto ho detto: ma sapete che io sono veramente una donna molto fortunata, quindi io devo trovare un modo per ringraziare questa vita, e però cosa posso fare? Devo fare qualcosa. E da lì, abitando in un piccolo quartiere della Milano, della vecchia Milano, perché sono le 5 vie di Milano in centro, dove ci sono ancora botteghe, sono andata dagli artigiani, prendevo tutti i tessuti di recupero, ho iniziato a fare delle borse. E te la sta facendo molto molto veloce, e la fortuna, perché aiuta anche quello, il fattore C, ha voluto che uno spagnolo si innamorasse di questo progetto di borse e me ne ordinasse una quantità. Io i primi soldini sono andata a questo frate e li ho dati al convento per aiutare le persone in difficoltà e i bambini in quel caso, perché lui aiutava molto i bambini che erano malati terminali. E quindi ho capito che quella era la mia via, e per cui da lì, siccome io mi sento molto vicino alle donne che subiscono tutti i giorni violenza, donne che non riescono a parlare,
1: Hai fatto costruire queste borse?
0: Esatto, da loro.
1: Da loro. Esatto.
0: Da loro, perché comunque è giusto che tu li aiuti, ma però devi fare capire il valore, perché loro devono capire
1: il valore del lavoro, certo.
0: Senti, sì, ma soprattutto del loro valore.
1: Cinzia, ma hai anche un progetto con il carcere di Milano, con le donne
0: allora,
1: detenute?
0: Abbiamo fatto già qualcosa con il carcere di Opera, che loro hanno all'interno un laboratorio che si chiama Borseggi, che sono eccezionali. Un altro con una casa circondariale, abbiamo fatto un progetto anche con Banca Intesa, con il Vaticano e con la Caritas, dove 6 donne di case protette sono venute da me, abbiamo insegnato loro una professione, sono state inserite nel mondo lavorativo, alcune lavorano per me, altre hanno aperto un'attività per conto loro, e per cui la seconda possibilità che
1: è arrivata
0: avere.
1: A tutti, quella che hai avuto tu l'hai voluta restituire sì, al mondo, sì. Quindi bellissimo, perché tu dai corpo ad uno degli slogan che io amo di più, cioè da ciascuno secondo capacità a ciascuno secondo bisogno, bellissimo.
0: E devo ancora fare tanto.
1: Era uno slogan del Maggio francese, te lo ricordi, ma molto bello, perché, sì, perché poi vive nel cristianesimo, vive
0: esatto,
1: nell'essere cattolici praticanti, almeno come lo sono io, e quindi
0: sì, anch'io,
1: nel dare sempre una mano agli altri, quelli che devono avere una seconda possibilità come lei hai avuta tu. Grazie
0: esatto,
1: di cuore a Cinzia Macchi, grazie davvero, buona giornata, perché ormai è già
0: sì,
1: lunedì,
0: sì,
1: e ti aspettiamo prestissimo. Grazie Cinzia,
0: grazie
1: per me
0: mille,
1: e
0: Monica,
1: per tutti noi,
0: grazie
1: di cuore,
0: grazie
1: al di là del vetro di cristallo a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche di questo programma, e grazie di cuore al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzulo, che si è fermato con noi anche oltre il suo orario di lavoro, ma l'ha fatto con piacere, perché questa era una storia veramente da ascoltare, la potete ritrovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Oggi la firma da remoto. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano. Fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Trump conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni. E il G7, che si apre oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato in scontri con la polizia. E un massiccio attacco missilistico è in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi anche a Kharkiv, nel nord-est del paese. E torniamo in Italia. Un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, attaccano anche le opposizioni. La cronaca a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. E parte oggi il collocamento del nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori. A durata quinquennale, il rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Infine allo sport, Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, i campionati del mondo, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia e poi la nazionale dell'Iran, l'esordio oggi nel torneo con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tommasi, che è in diretta da Rio.
3: Buonanotte, buonanotte a tutti. Qui in Brasile le 22 minuti primi, in Italia l'una e tre minuti in questo istante. Buonanotte da Max Tomassi. Io vi dico subito che la puntata di questa notte va in onda fino alle ore 4, visto che ieri, con il fatto della partita del Brasile, siamo andati in onda più tardi e quindi è durata soltanto 2 ore. Tra l'altro chiedo scusa ai ragazzi di Macho Beta Orchestra, ieri erano in programma con un'intervista molto interessante per questo album nuovo che hanno fatto, davvero un bell'album. Questa notte ascolteremo un brano da questo LP che è davvero una gioia, un gioiello. Bene, moltissimi ospiti, io direi di partire immediatamente con Jim Porto con Opulè da Africa. Voglio dare la buonasera a Federico Scoppio, il nostro regista. Il programma è a cura di Andrea Cacciagrano, in regia Pino Itri. Iniziamo con Jim Porto, appunto, Opulè da Africa, e poi vi racconto quello che c'è stanotte.

Eccoci qui. Allora, tante cose da raccontarvi per questa puntata che è la numero 1187 di Stereonauta Brasile. Andiamo in onda da 26 anni e questa è l'ultima puntata di questa 26esima serie di Stereonauta Brasile. In questa notte fra il 14 e il 15 giugno la trasmettiamo in diretta da Rio de Janeiro. Molti ospiti, adesso poi vi faccio tutto l'elenco, ma ho paura di dimenticarmene qualcuno. Verranno a trovarci alcuni artisti della nuova generazione musicale brasiliana, una è Ludom e un altro gruppo, invece un trio, si chiamano Soulgi Brasileiro. Chiuderemo questa 26esima stagione del nostro programma con i nostri storici corrispondenti. Verranno a trovarci Mafalda Minozzi, che da San Paolo è arrivata oggi a Rio de Janeiro, e Franco Cava, che è a Rio in questi giorni. Ci sarà anche Paolo Di Sabatino, che insieme a Zanna ieri si è esibito ad un festival molto importante a Santa Teresa nello stato di Espirito Santo, e poi verrà a trovarci anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, Marco Marica. Insomma, parliamo di Festa Juninas nell'ultima parte della trasmissione. Se volete interagire con noi potete farlo attraverso il numero telefonico, no, non il telefono, anche se poi se volete potete mandare dei messaggini da Roma, dal nostro studio potranno sicuramente leggerli e mandarceli, ma potete interagire con me direttamente, Max De Tomassi, su Instagram e su Facebook. Mi sembra di aver detto tutto. Ah sì, voglio ringraziare innanzitutto tutto il gruppo di coloro che stanno, coloro che stanno lavorando a Radio 1, sia per Stereonauta Brasile che in generale per tutte le trasmissioni. Ma io ringrazio Paolo Ranaldi, che è il responsabile dei coordinatori, Stefania Ricco, il nostro Pino Itri, che è il nostro tecnico del suono questa notte. Poi vorrei ringraziare anche il direttore Nicola Rao, Andrea Cacciagrano, curatore di Stereonauta Brasile, Corinna De Laurentiis, che è in redazione, e Massimiliano Colli, che da un po' di tempo si sta occupando della musica. Adesso iniziamo, o meglio, vi faccio ascoltare un altro brano di Samuel Rosa, che fa parte della nostra playlist, e poi iniziamo subito a parlare con questi ragazzi di Soulgi Brasileiro. Il brano di Samuel Rosa si intitola Ciranda Seca.

0: Gignorà Gignorà è una, tra l'altro è un nome di persona che è stato citato tante volte dalla musica brasiliana, per esempio da Ivan Lins tantissimi anni fa. Ebbene, questa notte dedichiamo l'inizio della trasmissione, almeno la prima mezz'ora, a celebrare l'afrodiscendenza, perché ci sono tanti ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera, grazie a Felipe da Tocca do Bandido, che appunto raccontano il loro legame con la madre terra, con l'Africa. Questa sera c'è Zé Junior, Negra Silva e Gé Vieira di Solgi Brasileiro. Buonasera ragazzi, buonasera Negra Silva.
1: Buonasera.
0: Sì. Allora, nessuno di loro parla italiano, questa è una cosa già molto grave, perché così mi mettete di fronte a una grande difficoltà, quello di tradurre quello che dite, però voi l'italiano lo capite molto bene, giusto?
1: Il
0: microfono, vai. Alcune cose. Adesso che avete poi l'allenatore italiano Ancelotti, no? Non è probabilmente no.
1: A gente sta analizzando Ancelotti.
0: State analizzando Ancelotti. Che cosa mi dici della partita di ieri? Brasile contro Marocco.
1: Io acho che il Brasile va molto bene.
0: Sta andando bene.

0: È una grande competizione a livello mondiale.
1: È una bella competizione a livello mondiale.
0: Che non esiste mai aquella. Aquele favoritismo nas seleções.
1: Ah, ecco,
0: já
1: vedi.
0: Deu tempo de tutto.
1: Non esiste più il favoritismo tipico delle nazionali brasiliane, ma, no, ma anche
0: tem...
1: di altre nazionali.
0: Ma a gente ainda tem um molho.
1: Avete ancora un po', come dire, il molho.
0: Isso, a gente tem aquela
1: il profumo.
0: Isso, aquela essência brasileira.
1: Quell'essenza brasiliana che porta alla corruzione, possiamo dire? Anche dal punto di vista del calcio.
0: Isso.
1: Ancelotti mi sembra più rigido, no?
0: Isso.
1: Fa esattamente chi vuole lui.
0: Acho até que essa rigidez de Ancelotti já foi um pouquinho quebrada, ele já tá mais
1: malevolente. Bene, né? Secondo Gé Vieira, questa rigidezza di Ancelotti è già stata interrotta o ammorbidita.
0: Isso, ele já tá um pouquinho brasileiro.
1: Benissimo. Negra Silva, allora raccontami un po' di voi. Voi siete un gruppo che venite appunto dalla periferia, avete iniziato a cantare nella chiesa in Grecia. È vero, voi cominciaron a cantare in Grecia.
2: Sì,
1: è isso?
2: Sì.
1: E poi vi siete trovati insieme e avete cominciato a sviluppare questa vostra passione per la musica. È isso?
2: Sì. Noi nos conhecemos, né, dentro da Igreja Católica.
1: Vi siete conosciuti dentro la Chiesa
2: isso,
1: Cattolica.
2: Na Igreja Católica, e foi lá que tudo começou.
1: E tutto quanto è cominciato lì in un quartiere che si chiama Villa Kennedy,
2: isso.
1: Possibile? È un quartiere che un nostro amico Gimporto nomina spessissimo. Jimmy, l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione con Opulè d'Africa, e voi avete ascoltato Opulè d'Africa e avete fatto un bello sguardo, una bella espressione. Io direi di ascoltare subito un primo brano vostro di soul brasiliano che si intitola Gionji Eu Vim, da dove io sono venuto, e poi torniamo a parlare con voi.

0: questi ragazzi che vengono dalla periferia di Rio de Janeiro, da questo quartiere Villa Kennedy, si chiamano Soulgy Brasileiro e questa notte partecipano in presenza ma anche con la loro musica a Serenate Brasil. Voi non siete mai stati in Italia, vero Zé Junior? Nunca foi a Italia, Zé?
1: Nunca fomos a Italia. Inclusive a gente tem muita vontade de ir à Itália.
0: Hanno molta voglia di venire in Italia. Tem alguma coisa que você gosta da Itália, que faz parte do seu imaginário? Qualquer coisa que te piace dell'Italia, fa parte del tuo immaginario?
1: Nós ouvimos falar muito da culinária italiana.
0: Culinária italiana.
1: Então eu tenho uma curiosidade, assim.
0: Sim, hai um po' di curiosità. Sentiamo un attimo Geviera.
1: Na música Laura Pausini.
0: Ah, nella musica voi conoscete Laura Pausini.
2: Até porque ela tem essa relação com o Brasil muito forte.
0: C'è questa relazione col Brasile molto forte, sim.
2: Então ela traz um pouco da Itália para nós e leva muito do Brasil para.
0: Porta um po' dell'Italia qui e porta anche il Brasile verso il suo paese, verso l'Italia. Sì, senz'altro, è una delle artiste più conosciute qui in Brasile nell'ambito della musica italiana.
2: E o que nos chama a atenção na Soulgy Brasileiro?
0: È quello che chiama la vostra attenzione in questo soul brasileiro, Soulgy Brasileiro, il vostro
2: são
0: gruppo.
2: Sono artisti di grandi voci e a Laura
0: vi piacciono gli artisti di grandi voci e Laura sicuramente. Allora, Negras Junior, Negra Silva. Allora, voi siete un trio vocale, siete nati come trio vocale. C'è stato successivamente l'inserimento di strumenti. Avreste preferito continuare cantando soltanto a cappella oppure lo strumento è entrato in maniera molto spontaneo? Você entendeu o que eu falei? Vocês nasceram como trio vocal, sem instrumentos. Depois os instrumentos foram entrando. Você acha que foi difícil o ingresso dos instrumentos na música de vocês ou entrou de maneira bastante harmoniosa?
3: Eu acho que entrou assim de uma maneira bem harmoniosa, assim.
0: É entrado em maneira harmoniosa lo strumento, gli strumenti. Questo, tra l'altro, è un funk molto bello, molto intenso. e mi ricorda anche moltissimo una sorta di madrina vostra che è stata Sandra Gissà,
3: sì.
0: Vi ha in qualche modo aiutato ad essere conosciuti, è vero?
1: È verdade, è una grande referenza.
0: È un punto di riferimento per il soul brasiliano, per il funk brasiliano, ma anche per voi.
1: Esattamente, è un son che nos embalou por muito tempo, desde nossa infância.
0: È un tipo di suono che vi ha coinvolto da sempre, sin da quando eravate bambini.
1: Sempre, sempre. E Sandra, Cassiano, Tim Maia,
0: Sandra Gissà, Edmota anche.
1: Jorge Benjor.
0: diciamo tutta quella parte della musica brasiliana che si rifà moltissimo al funky, al soul e all'afrodiscendenza più radice, no? Più radicale, sei d'accordo con me?
1: Esattamente.
0: Maraviglia. Ok, per salutarvi io ascolterei un brano che si intitola Minha Vibe. Che cosa vuol dire per te Minha Vibe? Che cos'è la tua vibe? Qual è la tua vibe?
1: A nossa vibe è di allegria, di fare musica.
0: Sì.
1: Nossa vibe è essa, sì.
0: Allora, la vibe per i brasiliani è quel modo di dire, non so, il mio modo di essere, quello che io sento. E quindi la loro vibe è fare musica e divertirsi con questo.
2: Esattamente, perché di onde noi
0: viemos, sta parlando.
2: Geviera, esattamente. Di onde noi viemos, a allegria ela è una funzione di sopravvivenza.
0: Da dove siete venuti? Isso. Da Villa Kennedy. L'allegria è una funzione di sopravvivenza.
2: Perché diante di tante confusioni.
0: Perché davanti a tanti problemi, tante confusioni.
2: Esattamente, ser allegri acaba sendo una medida, né, di sopravvivenza. Mesmo, come
0: essere
2: eu disse,
0: alegre é uma misura de sobrevivência.
2: Então a gente tenta por essência, né, por ter partido desses lugares, a gente
0: provate, visto que siete usciti da questi posti.
2: Isso, a gente tenta manter isso e continuar
0: levando. Cercate di mantenere questa filosofia, questa vibe.
2: Esse tipo de mensagem para as pessoas.
0: Benissimo. Grazie a Zé Junior, a Negra Silva e a Geviera. I Soulgy Brasileiro vi aspettiamo in Italia, va bene, Negra?
3: Con certeza.
0: Spero vocês na Italia, por favor.
3: Nós queremos muito.
0: Anche perché c'è una cosa molto buona da mangiare, ci sono tante cose buone da mangiare, visto che per voi la gastronomia italiana è un punto di riferimento.
2: Poxa, molto buono.
0: Benissimo.
2: Então, nos convidem para Itália, a gente sta.
0: Siete invitati in Italia, perfetto. Ci ascoltiamo Soulgy Brasileiro, Minha Vibe, e poi parliamo con Ludon. Grazie, Negra.
1: Obrigado.
0: Ciao.

0: Oh, soul di brasileiro Minha Vibe. Abbiamo ascoltato due canzoni di questo gruppo, questo trio vocale che arriva dalla periferia di Rio de Janeiro e che si sta facendo spazio all'interno della musica brasiliana, del funk e del soul brasiliano. Come ho detto all'inizio della trasmissione, questa notte dedicheremo la prima parte della trasmissione, ma non solo, alla musica che arriva dalle comunità, diciamo, dalle aree geografiche di Rio de Janeiro meno conosciute, almeno dal grande turismo, ma piene di grande creatività. E adesso incontriamo Ludom. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonasera.
0: Come stai, Ludom?
1: Sto bene, tutto il mio italiano fa embora agora.
0: Hai tutto l'italiano che sai parlare è questo.
1: Sì.
0: Ma c'è qualche parola italiana che parli, magari perché, non so, hai ascoltato le telenovelas, hai visto Terra Nostra, no? Ci sono delle parole che nelle telenovelas brasiliane, quando ci sono dei protagonisti italiani, vengono fuori?
1: Sim.
0: Tem algumas palavras que você lembra dessas novelas que você viu?
1: Sim, eu acho...
0: Mamma mia, não só, por Mamma exemplo.
1: Sim, tem muitas palavras em italiano que eu consigo entender, mas eu acho que na conversa...
0: Ah, ci sono tante parole italiane que tu riesci a capire.
1: Exato.
0: Mas é più que altro raiz, mentre né? Si parla. Sim, fa parte della radice. Anche se...
1: Bello tormento d'amore.
0: Stai cantando lirica. Ah, che bello, che bello. Di Sabatino, che stava

0: cantando un'area lirica di Puccini, per esempio. Non hai sentito?
1: Bene.
0: Allora, Ludom, anche te, una voce nuova della musica brasiliana, sei una cantante, una compositrice, una produttrice. Hai scritto tra l'altro la canzone che abbiamo ascoltato prima di Solji Brasileiro, che era John Jovin. L'hai scritta te? Você colaborou na autoria? A mia vibe, questa ultima che abbiamo ascoltato, molto bella, complimenti. E tu tra l'altro sei anche ricercatrice di musica afro-latina americana. E questo è un elemento importante nella tua musica, perché in questo modo, essendo una conoscitrice di musica latinoamericana afrodiscendente, hai anche la possibilità di guardare anche fuori dal Brasile, non solo nella musica brasiliana, perché in Argentina, in Colombia, in Cuba, in Messico c'è tanta afrodiscendenza nella musica, è vero?
1: Sì.
0: Tem muita afrodescendência na música dos países latinos.
1: Claro, e eu consigo perceber isso porque também, além de ser cantora, atriz, produtora, também sou
0: historiadora.
1: Al di là
0: di essere attrice, cantante, riesci a capire molto, molto bene questa realtà perché sei anche historiadora.
1: Historiadora, cioè, e quindi, também circulo muito pela América Latina.
0: E circoli moltissimo attraverso l'America Latina.
1: Molte tournée, molti show.
0: Benissimo. Sentiamoci un primo brano di Ludom, si intitola Do Jeito Que Tá, così com'è. Ludom.

ci è venuta a trovare questa notte Ludom, una nuova voce della musica brasiliana, una donna molto sorridente, molto piacevole, anche perché poi quando chiacchieriamo lei ci tiene a raccontare un po' la sua vita.

0: che di storiadora, no? Che poi vuol dire una studiosa, mi stavano suggerendo, perché la parola potrebbe in qualche modo essere tradotta in diverse con diverse sfaccettature. Però giustamente sei cantante, sei produttrice, ma soprattutto sei una persona che ricerca l'afrodiscendenza della musica che fai, ma anche della musica brasiliana in particolare. E se parliamo di afrodiscendenza nella musica brasiliana, non possiamo dimenticare gli afro samba di Vinicius de Moraes e di Baden Powell. Che ne pensi di questa scelta musicale che Vinicius e Baden fecero negli anni 60, riconoscendo l'importanza dell'afrodiscendenza che prima era quasi disconosciuta? Che você acha?
1: Nossa, eu acho muito importante, né? Porque eles trouxeram pro mundo.
0: Hanno portato al mondo
1: una cosa che no Brasil già era legittimato.
0: Una cosa che in Brasile era già legittimato, quindi hanno portato nel mondo il messaggio che l'afrodiscendenza, l'arrivo degli schiavi africani attraverso le navi dei negrieri portoghesi avevano trasformato la musica brasiliana, che allora comunque era molto influenzata dall'Europa.
1: Sì, io acho che la musica brasileira, todo o mundo conhece a música brasileira justamente pelas raízes afrodescendentes.
0: Il mondo conosce la musica brasiliana proprio grazie alle radici afrodiscendenti. Questa sera con Ludom e con Soulji Brasileiro ho scoperto che c'è un nuovo rilancio della musica afrodiscendente, del soul brasiliano e del funky brasiliano. Non è soltanto il funky che si ascolta nelle favelas, ma è un funky un po' più dolce, più morbido, che ci riporta, appunto, come dicevano Soulji Brasileiro, a Cassiano, a Chimaia, a Sandra Gisà, a tutti questi personaggi che negli anni 70 e 80 sono stati molto popolari in Brasile. C'è ancora voglia in Brasile di questo soul? Tem ainda vontade no Brasil desse soul?
1: Tem, é muito necessário,
0: muito
1: urgente.
0: É muito necessário, né? É urgente.
1: E eu ouvi Cassiano muito assim, na adolescência, mas eu tenho...
0: Hai ascoltato Cassiano da adolescente e l'hai ascoltato più adesso.
1: Justamente por conta dessa leva di artisti, né, come a Soul, e che stanno facendo pesquisa super.
0: A causa di questi artisti c'è un rilancio di questi compositori, appunto come Cassiano, che ha scritto delle canzoni.
1: Un poeta.
0: Meraviglioso.
1: Arranjos mais impressionantes, assim.
0: Grandi arrangiamenti, canzoni bellissime, testi meravigliosi. Io ricordo tanti anni fa, muitos anos atrás, che sono andato a trovare Cassiano a casa sua, perché ero con un manager un italiano che era innamorato di Cassiano. Wow. E voleva acquistare le canzoni e editare le canzoni di Cassiano. Lui sotto il letto, in gibascio da cama, aveva una valigia, una mala cheia di musica, di textos. E quindi è un artista molto prolifico che ha scritto tantissimo.
1: Sim.
0: Hai capito tutto? Entendeu tudo?
1: Entendi. Pode, se você quiser traduzir.
0: Não, eu encontrei o Cassiano na casa dele e dentro, debaixo da cama, na mala, tinha dezenas de músicas prontas.
1: Sim. Tem muitas músicas que acho que vão lançar agora, a família dele vai lançar, porque tem vários arranjos incríveis.
0: La família de Cassiano publicherà diverse canzoni, perché ci sono degli arrangiamenti semplicemente meravigliosi, al di là dei testi e delle musiche.
1: Sim. Eu fiz uma música inspirada no Cassiano, que se chama É Natal.
0: Ah, que
1: bello! A gente
0: bello.
1: Lançou pela Toca Discos também.
0: Hai fatto una canzone che si intitola È Natal e che è ispirata a Cassiano.
1: Direttamente ispirata nele.
0: Adesso ascoltiamo di Ludom un brano che si intitola Calobaxô, che è un neologismo. Che vuol dire Calobaxô?
1: È una cosa sobre esquentar as relações humanas.
0: Ah, serve a riscaldare le relazioni umane. Molto obrigado, Ludom. Ci sentiamo presto e ci vediamo in Italia. Spero di riceverti in Italia nel nostro studio di Sax Rubra.
1: Por favor, já tem meu passaporto.
0: Perfetto, c'hai già il passaporto. Ludom con Calobaxô.

0: Una prima parte di Serenotte Brasil dedicata all'afrodiscendenza e alla musica soul, all'R&B, al funky, con due gruppi che ci sono venuti a trovare, Soulji Brasileiro e Ludom, che fanno parte di questa etichetta discografica Tocca do Bangido, che è un'etichetta, insomma, che si riferisce ad uno studio molto importante e soprattutto di grande tradizione. E adesso ci sono venuti a trovare altre due persone con le quali non avrò la difficoltà di tradurre in estemporanea, perché sono italianissimi. Uno è Marco Marica, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Buonasera Marco.
1: Buonasera Max.
0: Come va?
1: Grazie all'invito. Ma tutto bene, sto bene.
0: Ottimo. Benissimo, è un istituto estremamente attivo, ricevo sempre la vostra newsletter con grandi iniziative, tra l'altro in un edificio storico per quanto riguarda l'Italia, no? E la presenza italiana qui in Brasile, in particolare Rio de Janeiro.
1: Sì, sì, l'edificio tra l'altro sta festeggiando quest'anno i 90 anni, perché venne costruito 90, o meglio inaugurato 90 anni fa. In realtà il processo della costruzione durò un poco, perché ci fu prima una gara alla fine degli anni 20,
0: sì,
1: vari progetti, poi alla fine venne approvato il progetto attuale,
0: sì,
1: e venne inaugurato nel 1936 come...
0: C'è una storia,
1: sì, sì, c'è una pubblicazione, adesso verrà fatta una nuova edizione aggiornata della pubblicazione,
0: sì,
1: si chiama Casa degli Italiani, perché era l'edificio per la comunità degli italiani che stava qui a Rio de Janeiro, ed era un edificio di rappresentanza fondamentalmente, perché
0: sì,
1: aveva degli spazi sociali.
0: C'era anche il consolato dentro?
1: Sì, c'era anche il consolato, però diciamo la funzione principale era una funzione sociale, no? Perché è un edificio di 8 piani, ma tieni presente che il terzo piano era tutto un ristorante, era un club.
0: Ah.
1: Il quarto piano...
0: Più o meno quello che succede a San Paolo con l'edificio Italia, no? C'è un club...
1: Sì, diciamo, io trovo più analogia in realtà con Buenos Aires, con l'edificio che era del consolato Buenos Aires,
0: sì,
1: sulla avenida Marcello Tede Alvear.
0: Sì, dove tu hai lavorato già?
1: Sì, per questo ne parlo così, con film e famiglia. Sono stato 5 anni e c'è effettivamente una certa somiglianza. Quello di Buenos Aires è un po' più magniloquente, perché comunque un po' l'Argentina è più magniloquente del Brasile nella sua natura, e un po' perché comunque c'era una comunità...
0: È più formale, vuoi dire, anche...
1: Nel senso che comunque la presenza italiana era molto più grande,
0: certo,
1: era molto più forte. Poi insomma l'Argentina negli anni 20

0: 20-30 era un'azione molto grande,
1: in grande espansione.
0: Insomma, e quindi diciamo la capitale dell'Argentina aveva anche un'autorappresentazione molto diversa rispetto a quella che aveva l'allora capitale del Brasile, cioè Rio de Janeiro. Ma per tornare insomma allo spazio, è interessante perché appunto
1: c'è un teatro,
0: ma e lì c'è una cosa da dire, che il nostro teatro, noi chiamiamo teatro, poi in realtà studiando, vedendo foto d'epoca si scopre che era un'altra cosa,
1: perché,
0: sì, era un salone da ballo fondamentalmente, sì,
1: quindi il palco è stato posizionato dopo.
0: No, il palco c'era, però è un palco che non funziona, non ha mai funzionato come teatro, perché purtroppo non ne ha le caratteristiche, in quanto non ha uno spazio, una profondità tale da poter muovere delle quinte, ha quella che credo che si chiami torre scenica, non so bene il termine tecnico nel mondo dei teatri, però insomma diciamo non puoi creare delle quinte che poi tiri su, non c'ha i graticci, eccetera.
1: E che serviva allora?
0: Per le orchestrine, lì si metteva una bella orchestrina, la gente ballava. E poi deve essere una cosa favolosa, perché c'erano due balconi e all'epoca non c'erano tutti gli edifici che si vedono di adesso, fronte. C'era direttamente la baia di Guanabara, quindi
1: con il pan di zucchero,
0: uno si immagina le notti d'estate con la brezza che entra, l'orchestra che suona, persone eleganti,
1: nostalgia di altri tempi?
0: Ma io no, perché sono tempi in cui non c'ero. no, va bene così. E noi l'abbiamo ereditato questo spazio e lo usiamo come teatro e come sala da concerto.
1: Certo.
0: Infatti, dopodomani
1: arriverà
0: un bellissimo concerto.
1: Paolo, eccoci qui. Vai Paolo, buonasera.
2: Buonasera,
1: finalmente qui a Rio de Janeiro in diretta.
2: Sì,
1: esatto. C'hai una certa emozione, immagino, spero.
2: È un'emozione continua questo viaggio.
1: Poi ci racconti quello che hai combinato. Allora, la vostra missione è quella di divulgare la musica italiana, anche no? Non solo la letteratura, la lingua italiana, perché all'interno dell'istituto ci sono anche dei corsi molto interessanti e anche semplici da frequentare.
0: Assolutamente, noi siamo qui per far conoscere e divulgare la cultura e la lingua italiana, quindi abbiamo corsi di lingua per tutti i livelli, ma soprattutto facciamo eventi culturali. Allora, dopodomani, proprio per entrare un po' in tema, avremo questo bellissimo concerto con Paolo Di Sabatino e la cantante carioca Zanna. La voce della metro qui è strafamosa.
1: Famosissima come voce della metro, voce degli aeroporti anche.
0: Sì, esatto. E quindi siamo molto felici e anche molto emozionati di ascoltare questo concerto. Insomma, per tornare un po' a quello che dicevo prima, la nostra sala torna a quello che era, sarà una sala da musica. Tra l'altro ha un'eccellente acustica.
1: Sì.
0: Non so se è un caso, era stato studiato accuratamente da chi disegnò quello spazio, ma veramente è molto buona.
1: E c'è anche un bel pianoforte che Paolo Di Sabatino suonerà. Adesso ci ascoltiamo un artista che non vede l'ora di arrivare in Brasile, quindi magari potrebbe essere una prossima proposta per l'istituto e per il consolato. È Mannarino con questo primo singolo che si intitola Ciao, dall'album Primo Amore, e poi torniamo a parlare con Marco Marica e con Paolo Di Sabatino.

0: Mannarino con questo album Primo Amore, le sue contaminazioni, molto legato al mondo della musica brasiliana, latinoamericana, un album che sta andando molto bene, che apprezziamo tantissimo. Volevo fare una domanda a Marco Marica, che non è il primo concerto che l'Istituto Italiano di Cultura organizza. In genere i brasiliani si aspettano artisti che facciano contaminazione e interazione fra Italia e Brasile, oppure sono più propensi, il vostro pubblico, il pubblico dell'Istituto, è più propenso invece ad ascoltare artisti, a conoscere artisti che non hanno nulla a che vedere con la cultura brasiliana?
1: Ma, noi notiamo che in realtà il nostro pubblico varia a seconda della nostra proposta.
0: Sì.
1: Per cui...
0: Ah sì?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Modulare, una volta arriva un tipo di pubblico,
1: sì,
0: una volta un altro.
1: Sì, sì, sì. E quindi non so, l'anno scorso abbiamo fatto un concerto, ha avuto un successo incredibile, che era di musica mediterranea.
0: Sì.
1: Di Alessio Bondi,
0: sì.
1: Quindi italianissimo,
0: sì.
1: Ha avuto un successo che è incredibile. Poi facciamo proposte invece che sono più mix tra Italia,
0: certo.
1: E Brasile, funzionano. Io direi che in Brasile in genere la musica funziona, quindi
0: ah, sì,
1: questo,
0: certo. Va bene.
1: Ci facilita un po',
0: sì.
1: Il lavoro e poi il pubblico viene a vedere o a sentire quello che gli interessa. Per dire, adesso abbiamo una mostra in esposizione al piano terra dell'edificio, è molto bella, di pittura italiana giovane, si chiama Pittura Italiana Oggi.
0: Ho visto, bellissima,
1: una
0: bellissima.
1: Mostra...
0: L'ho vista l'altra sera, perché due settimane fa c'era la Festa della Repubblica Italiana, che il consolato ha organizzato in questo pian terreno che si chiama Casa Italia.
1: Si chiama Polo Culturale Italia No Rio.
0: Sì.
1: Ed è uno spazio di incontro, di conferenze, di presentazione.
0: Molto bello.
1: Anche del Made in Italy, e nella parte superiore di questo spazio c'è una galleria espositiva,
0: sì.
1: Noi adesso stiamo presentando questa mostra, che è una mostra creata dalla Triennale Milano, curata e concepita da Damiano Gulli, è una mostra promossa dal nostro ministero, dal Ministero degli Affari Esteri, è stata a Buenos Aires dove ha iniziato la circuitazione, dove ha iniziato il suo viaggio, diciamo, nell'America Latina,
0: sì.
1: È stata a Brasilia, è stata a noi, poi andrà a Città del Messico.

0: Messico, perché in Messico quest'anno l'Italia è il paese invitato, sì, per la Fiera del Libro di Guadalajara. E però, per tornare a quello che dicevo, no? Quindi una proposta completamente diversa dalla proposta musicale, ma è andata benissimo, perché comunque l'arte, la vera arte, è internazionale, parla al di là delle barriere.
1: Dobbiamo anche dire che i

0: a Italia funziona tanto.
1: Sì, sì, noi cerchiamo anche di far vedere un aspetto dell'arte italiana che non è quello che di solito si conosce, no? Perché la fortuna e la difficoltà di noi italiani nel presentare la nostra cultura all'estero è che abbiamo sulle spalle l'eredità grandissima del passato, no? Quindi, certo, quando si pensa, quando all'estero pensano all'arte italiana, pensano al Rinascimento.
0: È un po' il pro e il contro, no?
1: È un po' il pro e il contro. Invece l'idea, il nostro sforzo è quello di far vedere che ci sono artisti anche oggi, anche giovani peraltro, perché sono tutti artisti giovani, e ha funzionato benissimo. Tra l'altro, la cosa più divertente, se posso usare questo termine, è che tra le 27 opere ce n'è una che è stata fatta ad hoc da un artista italo-carioca,
0: sì,
1: Giulia Mangoni,
0: sì,
1: ed è un mural ispirato alla natura del Brasile. È un mural dove c'è la natura, non ci sono gli esseri umani, è molto interessante. No. E è bellissimo, purtroppo, o non so, forse dovrei dire per fortuna, è parte del progetto artistico della creatrice, dell'artista. Questo mural ha una durata, quindi il 26 settembre chiude la mostra e si passa, ahimè, una mano di vernice e sparirà per sempre.
0: Voi lì siete abituati, perché per esempio lì in questo polo culturale c'è un murale di Bruno Big,
1: sì, esatto,
0: che rimane poi.
1: Però quello rimane. Sì, è un omaggio all'emigrazione italiana, venne inaugurato 2 anni fa quando furono i 100 anni.
0: Bruno Big è un grande artista plastico, come si dice qui in Brasile, a Rio de Janeiro, sì, e diciamo i suoi murales sono un po' ovunque.
1: Sì.
0: In sottofondo c'è Paolo Di Sabatino. Paolo, ci sei? No, c'è il microfono, però ricorda, sei dotato.
2: Sì.
0: E dopo il GR1, adesso c'è l'appuntamento col GR1, qui sono le 20:56, in Italia è l'1:56. Dopo il GR1 parliamo un pochino di questa bellissima performance che avete realizzato proprio ieri al Festival di Santa Teresa, il Santa Jazz, ok?
2: Fantastico, dopo.
0: Resta qui, Marco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni.

0: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa, prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif che annuncia la firma il 19 giugno. Lo conferma il presidente americano Trump, che ore prima si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto quasi vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente. Scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
2: Per Teheran l'accordo ha umiliato gli Stati Uniti e Israele, poi la conferma dell'immediata disponibilità di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. I Pasdaran vanno oltre per le forze armate di Teheran, i nemici hanno accettato la sconfitta. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Una serie di attacchi su larga scala tra missili e droni sono stati lanciati da Mosca questa notte contro diverse città. A Kiev danni su alcuni edifici. E sulla questione Iran, dal G7 che si aprirà oggi a Parigi, stop alle sanzioni. Se Teheran non avrà il nucleare, l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la Premier Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la Premier giapponese.
4: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump, che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata, si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara.